0: Prevede addirittura un esame per gli equipaggi che devono sostenere un test per dimostrare di aver capito esattamente come funziona questa cosa, estremamente importante. In caso di incidente, facciamo un esempio banale, un piccolo incidente che è successo qualche minuto fa durante lo shakedown, parte un allarme in direzione gara perché la vettura è ferma e ha sprigionato un tot di G. A questo punto l'equipaggio ha il dovere di confermare che la vettura, intanto che l'equipaggio sta bene, quindi dare un ok, e poi segnalare laddove la vettura possa creare intralcio alle vetture che arrivano sul posto sul luogo dell'incidente. E da lì parte un protocollo vero e proprio gestito dalla direzione gara, che prevede la sospensione della prova, come abbiamo visto qualche minuto fa, l'intervento dei commissari, oppure semplicemente l'informare allo start che magari al chilometro X c'è una vettura che non intralcia il percorso e che viene segnalata da un triangolo, il classico triangolo, quello che normalmente abbiamo sulle nostre vetture, che deve essere posto in precedenza del luogo da parte dell'equipaggio stesso, il quale equipaggio a sua volta deve mostrare all'interno del roadbook di cui avete parlato prima ampiamente. C'è una pagina con un bel ok verde e deve segnalare che l'equipaggio è ok ai concorrenti che procedono sulla speciale stessa.
1: E parlando di sicurezza, ovviamente non si può non citare lo slogan "segui il rally sempre dalla parte giusta", perché sicurezza ovviamente c'è anche per chi vuole assistere. Ci sono delle regole precise da seguire, cose da non fare mai e invece cose da fare sempre. E tra questo da fare sempre, parlando anche di territorio, di bellezza del territorio, c'è anche quello di rispettare l'ambiente e quindi proprio avere cura anche del luogo in cui ti trovi, ovviamente in più a tutti i vari punti di informazione, appunto sempre in posti sopraelevati, sempre in alto, riparati dagli alberi, quindi c'è tutta una linea guida per chi vuole assistere da vicino ai rally.
0: Ma hai detto una cosa estremamente importante, Silvia, e invito tutti ad andare sulla pagina del Rally della Lanterna e a scaricarsi questo piccolo fascicolo, che poi sono poche paginette, nelle quali è espresso in maniera estremamente chiara dove non bisogna mettersi a vedere un rally. Tante volte noi pensiamo che quel posto che noi abbiamo battezzato per fare una bella foto possa essere un posto sicuro, ma voi dovete immaginare che molto spesso le reazioni delle vetture a causa di un cedimento meccanico o di un errore da parte dell'equipaggio portano la vettura stessa a cambiare completamente una traiettoria e a finire in un posto che noi immaginavamo potesse essere estremamente sicuro, e sicuro non è. Quindi evitare l'esterno delle curve, ovviamente, ma soprattutto cercare di stare un po' più alti sulla strada, ed è una cosa che poi invito come ultima raccomandazione, la più forte a fare, che è quella di seguire le istruzioni dei commissari di percorso, che sono lì apposta per fare in modo che la prova si svolga nel miglior modo possibile, nel modo più sicuro possibile. Sono tutti volontari e hanno un ingrato compito, che è quello di godersi poco lo spettacolo e lavorare molto affinché ci sia spettacolo per gli altri. Ecco, quindi quando vi invitano, se voi andrete questa sera o domani su una speciale, a spostarvi da un posto ad un altro, sappiate che non lo fanno con uno spirito, come dire, negazionista o di ostruzione, ma lo fanno per il vostro bene e per il bene della disciplina.
1: Assolutamente, queste sono le raccomandazioni. Ritornando alla sicurezza anche degli equipaggi, ci sono anche poi tutte le circolari del direttore di gara, e quindi vengono comunicati e inviati dei documenti a tutti per presa visione, che devono essere rispettati durante le giornate di rally.
0: Sì, Silvia, giustamente tu parli delle circolari informative, che sono un'estensione del regolamento. Allora, negli ultimi anni è cambiato un po' il modo di comunicare con gli equipaggi con l'avvento della tecnologia. Esiste un albo ufficiale di gara digitale che è su Sportiti, che permette in tempo reale di visualizzare, oltre ovviamente alle classifiche, ma soprattutto a quelle che sono le ultime informazioni, i bollettini, le circolari informative, che magari vanno a modificare in parte, ma accorciare una prova speciale oppure cambiare un'ora

0: itinerario, e tutto questo è uno dei compiti chiave del navigatore, che oltre a leggere le note in parco assistenza, in prova speciale, e gestire poi magari il tempo in parco assistenza che manca prima di completare i lavori e riprendere poi il trasferimento per le prove successive, deve anche dare un occhio di riguardo a questo. Nel frattempo, Silvia, stavo guardando che sono anche usciti un pochettino, visto che
1: esatto, si è aggiornata la classifica, non ci sono particolari variazioni ovviamente sui primi tempi, abbiamo appunto dei tempi che superano abbondantemente quelli appunto comunicati prima del primo gruppo, abbiamo anche i tempi delle 600, il migliore di 2-2.
0: Sì, adesso addirittura è stata battuta questa soglia da ben due equipaggi, per cui al momento è Federico Feti, navigato da Jacopo Fabbri, a segnare il miglior tempo con la 600 in 1:59.6. Il secondo tempo del trofeo 600 è per Giorgio Bronzini, navigato da Camilla Solis, che accusa un ritardo di 2 secondi e 2, quindi parecchio. Terzo tempo per Giovaruscio Carignani, che sono distaccati di 2 secondi e 8. E il quarto, solo quarto tempo per il momento, per Gianni Anasarete, navigato da Eleonora Gambino, e ricordo Anasarete leader della classifica del trofeo 600 dopo la prima gara, ma siamo soltanto alle schermaglie iniziali, chiaramente vale quanto abbiamo detto prima per gli altri equipaggi, è un primo passaggio, poi già credo che dal secondo inizieranno a limare i piloti delle 600 e poi la vera gara inizia questa sera.
1: Esattamente, infatti vediamo che al momento sono al secondo passaggio soltanto le vetture che avevano iniziato un pochino in anticipo rispetto a quello che era l'orario previsto per il secondo gruppo, quindi ovviamente seguiremo gli aggiornamenti delle classifiche per vedere anche come evolve, che cosa cambia appunto in un secondo giro.
0: Sì, tra l'altro un'altra nota particolare è che per chi vuole seguire in diretta quello che è l'evoluzione della classifica, esiste il sito che state vedendo in questo momento in sovraimpressione, che è quello della Federazione Italiana Cronometristi, ma esiste anche un altro sito che va molto in voga tra gli appassionati di rally, che è il sito EWRC, che è un sito pazzesco che carpisce tutte le classifiche di tutte le gare che si svolgono nel mondo.
1: Ritorniamo intanto a Marassi con Federico Marchi.
2: Sì, eccoci di nuovo insieme, siamo proprio davanti alla postazione della vettura pilotata da Jacopo Araldo, come vedete è vuota perché, come si diceva prima in diretta, c'è stato un problema, una fuoriuscita di strada. Diciamo subito che non c'è stata alcuna conseguenza per il pilota e il navigatore, questa è la cosa più importante. Abbiamo cercato di ricostruire quanto accaduto per sapere soprattutto come sia la situazione. Al momento la vettura è fuori strada e non può essere recuperata fino al termine dello shakedown. Solo in quel momento si potrà capire l'entità dei danni, ma l'impressione è che sia per una prima analisi visiva sui danni, sia anche sulla tempistica, poi in vista della partenza della prima prova speciale, Jacopo Araldo non possa prendere il via. Queste sono le previsioni, potremo essere più precisi in futuro, prossimamente, anche in relazione all'ottimo risultato che ha fatto registrare nello shakedown, che lo ha visto in seconda posizione, distanziato solo di 7 decimi. Quindi al momento la vettura è fuori strada, si potrà valutare l'entità dei danni solo al recupero, ma le impressioni sono quelle che Jacopo Araldo non possa prendere il via alla prima prova speciale. A voi.
1: Grazie Federico per questa informazione importante, per darci anche un po' il quadro di quello che era successo e di questo stop allo shakedown. La cosa principale ovviamente, la prima cosa, è che l'equipaggio stia bene, ma appunto dalle parole di Federico nulla di grave per quanto riguarda il pilota e il copilota.
0: Sì, ma in questo caso al di là chiaramente ci fa piacere che non ci siano conseguenze fisiche per l'equipaggio, ma in questo momento da sportivo la vedo, mi metto nei panni di Jacopo, cioè l'equipaggio in generale, la cosa importante è pensare a recuperare la vettura in qualche modo per partire.

0: Questa sera è chiaro che iniziamo subito con un primo colpo di scena sulla gara, perché uno dei candidati alla vittoria, tra l'altro in piena lotta anche per il campionato CRZ, quindi il campionato di zona, ha un problema. L'aveva forse proprio predetto, adesso Maurizio Rossi, la Salunga, aveva detto quanto si possano essere insidiose, no? Le prove speciali corte, gli shakedown, ci sta, perché chiaramente è una delle cose che possono succedere, tanto più, come abbiamo detto, su uno shakedown che di fatto poi rappresenta anche una prova speciale che si fa in gara, quindi veramente vai a limare. E ci auguriamo per l'equipaggio in questione che possano riprendere la gara sicuramente, anche perché ci tolgono la possibilità di vedere uno dei contendenti per la vittoria, ci toglierebbe la possibilità di non vedere uno dei contendenti per la vittoria finale, però questo la dice lunga su quanto poi i motori, i rally in particolare, possano offrire veramente dietro l'angolo qualche sorpresa, e bisogna sempre stare molto in agguato e cercare di ottimizzare, quindi massimo risultato col minimo sforzo e possibilmente col minimo danno.
1: E vedremo quindi di quantificare appunto il danno, lo scopriremo dopo lo shutdown. Il primo canale sarà in diretta fino alle 15, vedremo se riusciremo ad avere l'informazione prima, se no invece poi alle 17, quando ritorneremo in diretta pronti ovviamente per seguire la prima prova speciale delle ore 18. E quindi il programma della diretta è sempre molto fitto, perché vi vogliamo proprio portare all'interno del rally e vivere con noi tantissimi le nostre postazioni, proprio per questo, per darvi proprio la possibilità di essere all'interno delle prove speciali.
0: All'interno delle prove speciali, e poi come vedete dallo studio, adesso poi probabilmente Silvia si avvicinerà a questa vettura che è qui su questo ponte e inizierà a smontare qualche particolare meccanico. Complimenti al primo canale per aver ideato questo splendido studio, realizzato soprattutto. E tornerei un secondo su un aspetto di cui si è accennato qualcosa già questa mattina, quindi 42esima edizione del Rally della Lanterna, che ha veramente una storia con tanti vincitori nella sua storia.
1: Dal 1980.
0: 1980 contavamo prima, no Silvia? Perché poi c'è stato uno stop di quasi 10 anni, credo.
1: Esatto, dove la gara è stata spostata al di fuori, diciamo, dei circuiti cittadini, è ritornata poi in città dal 2024, e appunto quando è stata anche disputata per la prima volta questo tratto di strada, quello dello shakedown. Ne parliamo però tra poco, ci fermiamo qualche secondo. E parlavamo proprio della storia del Rally della Lanterna dal 1980, con la vittoria di Capone con la sua Fiat Ritmo 130.
0: Sì, Carlo Capone, che poi era ai tempi considerato un po' il pilota emergente a livello italiano ma internazionale, e da lì in poi una serie infinita di vincitori, tra cui anche dobbiamo annoverare in un'edizione del 2011, se ricordo bene, Sébastien Ogier, campione del mondo, che era venuto qui a Genova per effettuare poi anche un po' di test in vista delle gare di asfalto del campionato del mondo. Ma ricordo, vabbè, Maurizio Rossi l'abbiamo detto,
1: nel 1990,
0: e poi Piero Liatti, Fabrizio Tabaton, Maurizio Ferretti.
1: E appunto possiamo dire che le strade del Rally della Lanterna sono appunto delle prove, dei test, quindi chi si avvicina anche ad altri campionati del mondo rally comunque viene a testare le vetture, anche proprio forse quel rapporto anche con i navigatori, in un percorso che ti permette proprio una creazione anche dell'intensità del rapporto di fiducia, e soprattutto appunto dei test che poi ti rendono più semplice forse provare e testare altri percorsi.
0: Ma assolutamente, ma a livello di strade, a livello di patria, osiamo dire, la Liguria rappresenta un po' uno dei cuori pulsanti della disciplina dei rally,

0: Liguria, Basso Piemonte, Nord-Est, quindi la zona del Triveneto, poi devo dire anche parte Centro Italia e poi anche il Meridione, ma comunque Liguria sicuramente ha dato il là un po' alla disciplina. Sono sempre state strade molto belle, per tanti anni la Liguria, quindi Sanremo, ha ospitato una tappa del campionato del mondo, che poi per doveri anche un pochettino così di evoluzione del campionato del mondo si è spostata in Sardegna per parecchi anni sugli sterrati di Sardi. I percorsi di asfalto dell'entroterra ligure, che sia in zona Genova, che sia nell'estremo ponente, nel Savonese, sono tra i più belli in assoluto, e quindi estremamente tecnici, con poche possibilità di errore, molto guidati, molto tecnici, e quindi estremamente affascinanti e selettivi.
1: E possiamo anche dire che il Rally della Lanterna è stata anche un po' una rampa di lancio per molti piloti, e quindi poi vi racconteremo magari anche delle storie, entreremo un pochino più nel dettaglio di quello che è successo negli anni 2000-2010. Ad esempio, Jay, che arrivò a Lanterna subito dopo aver vinto la sua prima gara mondiale nel Portogallo del 2010, e quindi in alcuni casi la rampa di lancio, in alcuni casi invece proprio un proseguimento del percorso dopo traguardi comunque importanti.
0: Sì, poi dipende molto anche in quale calendario, diciamo, della stagione vieni collocato. Quindi abbiamo detto che nel 2024 il Re della Lanterna ha rappresentato la finale del campionato rally di zona, quella che quest'anno invece verrà disputata per rotazione, avviene quasi tutti gli anni al Rally di Lucca nel mese di novembre. E in quell'occasione venivano, due anni fa è successo a Genova e verrà, questo accadrà quest'anno a Lucca, raccolti i vincitori di tutte le classifiche dei rally di zona. Ricordo così brevissimamente, senza annoiarvi troppo con numeri, ma sono 10 le zone nelle quali vengono organizzato questo tipo di manifestazioni, che nascono con l'intento di far spendere un po' meno a piloti gentleman, appassionati, non professionisti, che vogliono cimentarsi in una classifica non solo legata ai piloti locali, ma poi estesa addirittura a livello nazionale. Quindi la nostra zona
1: è la zona 2.
0: È la zona 2, bravissima Silvia. Poi Silvia è molto più preparata di me. Io molte volte mi lanto, lei poi ogni
1: Dario,
0: tanto mi
1: bacchetta. È andato così bene adesso invece, no, non diciamo cose non
0: vere. No, è vero.
1: Hai detto sempre la verità. Quello che possiamo dire appunto che nella zona 2 siamo alla quarta gara, questo sì, preceduta dai rally dei Vigneti Monferrini, rally Il Grappolo, rally Valle Ossolane. Un'altra curiosità che possiamo dare è che le prime due gare sono state vinte, i primi due rally, da Marco Varetto, che per ora ha segnato il miglior tempo anche dello Shakedown.
0: Bravissima Silvia. Sapete che poi tendenzialmente il miglior navigatore è una donna, no? Di solito, e non è a caso, quindi in questo caso io ho come navigatrice Silvia, che è preparatissima, non ha il quaderno delle note con sé, però ha memorizzato.
1: Devo
0: perfettamente
1: ancora imparare quello, ma infatti ci eravamo lasciati al precedente rally con la tua promessa, in realtà, che prima o poi dovrai mantenere per farmi diventare una copilota.
0: Mai dire mai. Tornando invece a quello che dicevi, sì, quindi la seconda zona è circoscritta alla regione Liguria e a quattro province del Basso Piemonte, e proprio per permettere ad equipaggi di non affrontare delle trasferte troppo lunghe. Alla fine della stagione i primi tre classificati di ogni zona della classifica assoluta, quindi si parla di 30 equipaggi, e i vincitori di ogni classe, quindi di ogni categoria per cilindrata, peso e potenza che viene a scaturire dalla classifica generale, parteciperanno, saranno invitati alla finale nazionale. In totale quindi, ripeto, i primi tre della classifica generale, che normalmente sono con vetture Rally 2, poi tutti i vincitori delle varie classi, i primi tre della classifica Under 25, i primi tre della classifica Over 55, e chiaramente poi sarà Sandir anche i primi tre, le prime tre della classifica femminile.

0: femminile di ogni zona. In circa saranno, Silvia, più o meno 70-80 equipaggi che si sfideranno poi nella vera e propria finale, che darà una classifica del vincitore dei campionati di rally di zona, quindi il vincitore assoluto. Quindi avremo sostanzialmente la classifica di zona e poi una gran finale.
1: Parlavi anche della classifica degli over e degli under. Possiamo dire che al Rally della Lanterna abbiamo 16 over 55 e 8 under 25.
0: Ecco, quindi io dovessi correre sarei nell'over 55 più IVA, perché quindi siamo addirittura oltre, siamo quasi nell'era paleozoica. Ma detto questo, invece, è molto bello il fatto che esistano ancora appassionati anche con un'età un pochettino avanzata. Questo si evince ancora di più nelle gare di zona, dove la passione che scorre nelle vene dei concorrenti continua nel tempo. Molti sono proprietari di una vettura, altri invece la noleggiano così saltuariamente, ma di fatto, come ci ha raccontato prima Maurizio Rossi, quella che è la passione, quella rimane, e fai veramente fatica poi ad allontanarti, no? dal sedile, dal volante, dalla possibilità di fare una prova speciale, con l'adrenalina, una sensazione estremamente particolare che si prova, che è difficile da descrivere se non l'hai provata.
1: E parlando appunto di piloti, di età, di categorie, andiamo a dare anche qualche dettaglio, qualche curiosità sui primi della classifica. Quindi Varetto Marco, 36 anni, nel 25 e nel 24 ha corso con l'Open Corsa Rally 4, prima con la Rally 5. Ovviamente io ringrazio sempre te, Dario, per queste preziose informazioni.
0: Sì, abbiamo stilato insieme, devo dire, con Silvia un pochettino un sommario e una piccola carta d'identità dei primi equipaggi, perché è anche importante, no? Poi magari per chi segue questo campionato, chi è appassionato, tutti i weekend segue sui campi di gara, conosce vita, morte e miracoli di ciascuno degli equipaggi. Per chi invece magari si segue per la prima volta, abbiamo appunto parlato di Varetto, che rappresenta un po' un talento assoluto, anche se ormai 36enne, però devo dire che pur avendo iniziato nel 2011 poi ha fatto un percorso molto vario. Nel 25 non ha corso la Rally della Lanterna, l'ha corso nel 24 con una Rally 4, quindi con una vettura decisamente meno performante. Aveva vinto però la classe, aveva fatto anche segnato il sedicesimo posto nella classifica assoluta. Un altro equipaggio di grido è quello di Araldo Araspi, un 44enne lui, praticamente dal 2018 ha sempre corso con Skoda, ha fatto secondo sia ai vigneti Monferrini sia al grappolo, quindi è secondo poi nella classifica del CRZ di zona. E altro equipaggio diciamo di vertice è rappresentato da Francesco Aragni e Giancarlo Aguzzi, tra l'altro navigatrice espertissima, bravissima. Aragno ha 51 anni e ha quest'anno portato a casa soltanto un sesto posto a Rally di Castiglione Torinese, si è ritirato al Valtellina. Nel Rally della Lanterna nel 2025 però ha portato a casa un quinto posto assoluto, quindi pilota assolutamente da tenere sotto osservazione.
1: Guardavamo prima lo storico, diciamo, un po' del Rally della Lanterna, cosa è cambiato negli anni, cosa è successo negli anni, e quindi chiedo anche a te quelle modifiche principali ci sono state alle vetture.
0: È stata un'evoluzione continua dal punto di vista tecnologico legato alla vettura, ma anche dal punto di vista degli pneumatici. Quindi tutto questo ha portato un incremento delle prestazioni, soprattutto nella fase frenata, freni estremamente sempre più efficienti rispetto a 10, 20, 30 anni fa, percorrenza curva, e lì probabilmente è l'area nella quale è stato fatto un grandissimo passo avanti, e poi ovviamente nella prestazione pura, quindi nella ripresa, insomma, delle ripartenze da curve estremamente lente. E questa cosa è trasversale, cioè è avvenuta a tutti i livelli, con le vetture Rally 1 che fanno parte del campionato del mondo e vivono una realtà un po' particolare. Ma parliamo delle vetture Rally 2, quelle, le 12 vetture di punta.

0: volta che partecipano al Rally della Lanterna hanno avuto continue evoluzioni. Allora, abbiamo parlato di Skoda Fabia come la vettura più presente in questo scenario, in questa categoria, ma un avversario di Skoda nel campionato del mondo in questo momento con le vetture Rally 2 è Toyota, che ha una Yaris GR estremamente, estremamente competitiva, e quindi queste due vetture sono quelle più presenti e sono gli unici due marchi nelle vetture Rally 2. Tenete presente una cosa, vi do qualche dato un po' meno numerico ma magari più emotivo. Queste macchine, le macchine che vedrete oggi e domani dal numero 1 al numero 12, poi sono molto bravi anche gli altri, ma le prime 12 vetture hanno prestazioni superiori alle vetture che correvano nel campionato del mondo nella massima categoria 7-8 anni fa. Cioè, prima dell'avvento del WRC Plus, le vetture che correvano appunto 7-8 anni fa andavano più piano delle vetture che stanno guidando i vari Vareto, Aragno, Araldo, Federici e gli altri, proprio perché c'è stata tanta evoluzione. E poi c'è l'aspetto pneumatici, anche lì per caso produttrici di pneumatici hanno continuato ad evolversi. Avete sentito prima Maurizio Rossi parlava di una mescola 21, una volta c'era la 20, la 21 è un'evoluzione della 20, anche lì si cerca sempre di trovare il massimo grazie alla ricerca tecnologica, allo sviluppo, e quindi queste macchine vanno veramente forte.
1: E più insolita nei campionati italiani è anche la vettura utilizzata da un equipaggio francese con il pilota Cartier-Victor.
0: Sì, lì parliamo delle vetture N5, da qualche anno esiste un'omologazione che è nata in Italia e poi è stata anche esportata, che prevede sostanzialmente l'utilizzo di una meccanica standard e poi la creazione di una sorta di carrozzeria extra, categoria N5, molto molto interessante, perché sono vetture che vanno molto forte e costano abbastanza poco. E se vogliamo, l'idea che poi è nata da Dedo, De Dominicis, poi anche altri hanno cavalcato, è stata poi declinata anche in quella che è il disegno del campionato del mondo. Tenete presente che l'anno prossimo, nel 2027, ci sarà uno stravolgimento nel campionato del mondo rally. Le vetture Rally 1 attualmente presenti, macchine pazzesche, fantastiche, che però costano molto, tra l'altro nate nel 2021 con l'idea dell'ibrido che poi è stato abbandonato, moriranno e verranno sostituite dalle cosiddette WRC 27. Ecco, tenete presente che l'idea della WRC 27 prende un po' ad esempio proprio l'idea della vettura N5, quindi una gabbia intorno alla quale viene costruita poi una pelle di vettura.
1: Intanto continuiamo a vedere le immagini dello shakedown, cioè se ci sono vetture in partenza io farei sentire anche proprio il suono dei motori.

0: ritorniamo appunto proprio nella zona partenza, anzi rimaniamo lì proprio per farvi entrare appunto anche in quello che è il suono, perché immagino che poi gli appassionati vogliano sentire anche questo.
1: Avete sentito questa 600 che in poche centinaia di metri ha messo quattro marce, la dice lunga sulla prestazione che può scaturire. Vediamo il prossimo equipaggio.

Peugeot 206, chiaramente si tratta di vetture due ruote motrici, quindi avete sentito anche un po' questo effetto pattinamento, no? Che avviene con la sola trazione anteriore. E vediamo la prossima vettura. Tra l'altro qui ho la sensazione che si partano forse a 30 secondi uno dall'altro, perché il tempo, e tanto qui siamo invece già in prova con la 600 che abbiamo apprezzato prima in partenza. Ed è un'altra 600 che fa parte di questo lotto di 12 vetture che se le daranno di santa ragione uno con l'altro, nel senso chiaramente sportivo del termine.

0: Migliore per le 600 è sempre 1,596, si è avvicinato Giarrusso con 1,598.
1: Vedo che sei anche attenta ai tempi, bravissima Silvia, tra l'altro solo due decimi separano il primo e il secondo. Guardate questa rover. Quindi c'è spazio un po' per tutti gli appassionati, è ovvio che non tutti possono permettersi per abilità ma anche per magari portafoglio o aiuto di sponsor il noleggio di una vettura Rally 2, ma qui è bello è lottare con i propri mezzi all'interno di ciascuna categoria.
0: C'è scritto, ma ovviamente lo ricordiamo, si tratta in questo momento dello shakedown. Li vogliamo però portare all'interno di quello che sarà anche poi la trasmissione del pomeriggio con la prova speciale, perché ovviamente le vetture saranno le protagoniste.
1: Altra 600 al via. Mentre qui torniamo sulla rover che abbiamo visto in partenza precedentemente, sì, hai detto bene, ecco. Dopo la partenza di questa 600, Giovarruscio segna 1,59,8 ed è l'unico equipaggio delle 600 ad aver completato per il momento il secondo passaggio sullo shakedown, quindi io prevedo che ci sia più di un equipaggio che scenda sotto la soglia di due minuti. Vedrete che se la daranno non solo di santa ragione ma sul filo dei decimi di secondo uno con l'altro.
0: Viene sfruttato anche per bene tutto il tempo a disposizione per lo shakedown.
1: Sì, chiaramente il limite, come dicevamo prima, è dettato da questo numero massimo di 4 passaggi per prova, ma diciamo che sono le 14:10 e non credo che potranno fare più di 2-3 passaggi massimo, perché poi il giro, la speciale è di 2,3 km, poi c'è un anello di circa 10 km che può riportare allo start della prova stessa senza passare diciamo dal parco assistenza. Diventa un po' più lunga se si va al parco assistenza, perché sono 10 km per andare al parco, 10 per ritornare al 7-8 per tornare allo start, e quindi poi il tempo è quel che è, considerato appunto che mancano 50 minuti e credo che al massimo chi vuole potrà fare due passaggi da adesso.
0: E parlando di tempo, non si può parlare del controllo orario, che è ovviamente da rispettare la precisione appena, quindi penalità se non viene rispettato.
1: Sì, perché il rally in realtà è... allora, la traduzione di rally, Silvia, è una cosa un po' strana, perché rally sta per raduno, in realtà qui di raduno c'è molto poco, nel senso che è un raduno di sportivi che fanno delle gare contro il cronometro. E il rally è rappresentato da una fila, immaginate una fila di salsicce legate una all'altra, dove il numero 1 è la prima salsiccia e il numero 90 è l'ultima. Sono distanziate una dall'altra da un minuto, e questa fila di salsicce si muove lungo un percorso che è rappresentato da trasferimenti, quindi si parte da, in questo caso, da Marassi per andare questa sera alla prima prova speciale Sant'Eusebio, e questo è un trasferimento. Tempo imposto per questo trasferimento è un tot che deve sempre essere contestualizzato con le norme del codice della strada,
0: e in questo caso è di 27 minuti.
1: Brava, bravissima, è di 27 minuti da percorrere in quanto, cioè 27 minuti per fare 7,8 km, quindi estremamente poco. Viene considerato anche il traffico che può esserci soprattutto in quel momento della giornata.
0: Assolutamente, perché lo ricordiamo, nel trasferimento vale il codice della strada, quindi è tutto da rispettare
1: a
0: come
1: tutti
0: una
1: gli
0: guida
1: effetti.
0: Normale a tutti gli effetti.
1: A tutti gli effetti. Dopodiché cosa succede? C'è una zona franca di 3 minuti, quindi l'equipaggio parte, il primo concorrente oggi parte alle 17:30, quindi dovrà presentarsi al controllo orario di inizio prova a Sant'Eusebio alle 17:57. Ha 27 minuti per farlo. Se arriva prima, deve fermarsi a un preavviso, un cartello giallo che precede la zona di controllo, dopodiché al partire del suo minuto potrà timbrare e quindi certificare. In questo caso, visto che il commercialista abbiamo detto che è il ricognitore, invece il cronometrista è il notaio, e cioè quella persona che certifica che l'equipaggio arriva al minuto corretto. A questo punto 3 minuti, che sono una zona franca, servono per portarci allo start della prova speciale. Casco in testa, allacciati, ANS, dispositivi di sicurezza. C'è un commissario tecnico che controlla che l'equipaggio

0: equipaggi siano ben allacciati, che tutto sia a posto nella vettura, dopodiché si parte. Ecco, parte la prova speciale e in questo caso, Silvia, che hai davanti la tabella di stanze e tempi, sai che c'è un'ora di tempo per poter completare la prova speciale e raggiungere il controllo orario successivo, che sarà Piazza della Vittoria, riordino,
1: ingresso. Esattamente, riordino. Alle ore 19 per la prima vettura.
0: Esatto, a questo punto cosa succede? Tra l'altro sarò lì più tardi proprio per magari cogliere qualche impressione da parte degli equipaggi, anche per farvi vedere questa pratica simpatica davanti al notaio barra cronometrista. Viene certificato l'arrivo al riordino dell'equipaggio stesso e via via così, quindi sostanzialmente prove speciali a tempo nelle quali si va molto forte e trasferimenti che uniscono questi tratti, questo insieme inframmezzato da parco assistenza, in questo caso a Marassi, riordino, in questo caso in Piazza della Vittoria, che disegna quello che è lo sviluppo globale di un rally.
1: Dalla tua esperienza, Dario, in quei 3 minuti tra il controllo orario e prima della prova speciale della partenza e quello della partenza, che cosa accade tra il navigatore e il pilota?
0: Di tutto di più. Adesso, poi quando finalmente tu farai la licenza e parteciperai, non so se ancora come pilota, come pilotessa o come navigatrice, ok, ad un rally, potrai viverlo sulla tua pelle. Ma allora innanzitutto ci deve essere un clima estremamente disteso, si affinano le ultime cose, per cui tendenzialmente il pilota ascolta magari le prime 4-5 curve che il navigatore gli anticipa, dice allora questa, intanto questa prova qua è quella. Adesso in un caso di una gara così corta non esiste un riassunto, ma potete immaginare che per esempio una gara di campionato del mondo percorso per la prima volta si possa addirittura creare un piccolo riassunto di 2 righe, cioè questa è la prova speciale, quella che parte dalla casetta, che poi c'ha l'inversione dopo 5 km, ti ricordi che durante le ricognizioni abbiamo incontrato un trattore, dico io delle cose a caso. Quindi in questi 3 minuti c'è questa fase, dopodiché mi è capitato che a 15 secondi dallo start il pilota mi dicesse se gli passavo una bottiglietta da bere, una bottiglietta d'acqua per bere, e quindi devi fare magari anche quello, considerato il fatto che poi mancano pochi secondi, e dopodiché inizia quello che dicevo prima, questa procedura che ci porta allo start, quindi innescare la prima marcia, schiacciare la strategia di partenza sulle vetture che hanno a disposizione questa opportunità, e dopodiché si parte. Mediamente si cerca di, da un lato, caricarsi e dall'altro di sdrammatizzare quello che si andrà a fare, perché partiamo dal presupposto che siamo tutti lì per divertirci e ai noi, perché per molti di noi non è stato un lavoro, la cosa principale è finire la giornata portando a casa un'esperienza positiva. Poi è chiaro che c'è la gara e lì bisogna andare il più forte che si può, e quindi magari a quel punto la giusta adrenalina può far fare la differenza, e poi chiaramente la bravura di pilota e di navigatore.
1: Torneremo poi anche da Federico Marchi, e sarà interessante anche capire magari come si scelgono anche il pilota e il navigatore, quindi qual è l'abbinamento.
0: Ah, assolutamente, molte volte il caso fa sì che si creino degli equipaggi prestigiosi, forti, che creano un sodalizio importante e duraturo nel tempo. Altre volte capita invece che ci si va proprio un po' a cercare, nella mia appunto parliamo del paleozoico, ai miei tempi succedeva un po' quello, per cui se tu eri un bravo pilota magari lo conoscevi a qualche gara prima, sapevi che il suo navigatore poteva avere dei problemi a non continuare la stagione o una gara, e la stessa cosa avveniva al contrario, quindi ci si è un po', in gergo, annusava un pochettino, anche per una questione proprio di feeling personale, perché ricordiamoci che adesso in una gara come Lanterna vuol dire stare 3 giorni in macchina insieme, ma in una gara di campionato del mondo ci si passa una settimana più magari un giorno di test, quindi stare insieme 18 ore al giorno in una vettura con una persona con la quale si va d'accordo e con la quale c'è sintonia è fondamentale, è assolutamente fondamentale. Nella storia degli equipaggi ci sono stati pilota e navigatore bravissimi che in entrambi i ruoli, che a un certo punto hanno dovuto interrompere il loro sodalizio perché magari non esisteva un

0: una chimica che li portava magari a parlare anche di altro, no? E non soltanto di quella che era la prestazione. Quindi è veramente un aspetto interessante. Io poi, vabbè, da ex navigatore la vivo, l'ho vissuta proprio sulla mia pelle. Credo che sia estremamente importante intanto realizzare quella famosa chimica di cui parlavo prima, e poi soprattutto farlo per il piacere di farlo e non per il gusto soltanto di essere magari su una macchina da corsa, ecco.
1: Ritorniamo ora anche al parco assistenza con Federico Marchi.
2: Si stanno iniziando ad arrivare le vetture qui al parco assistenza, c'è stato un momento di pausa, invece adesso stanno rientrando. È appena arrivata anche la vettura numero 31, patetta a Locco. Ci inseriamo subito in diretta nel box perché sono appena rientrati. Eccoci, scusate, vi disturbiamo un attimo, siamo in diretta, vi abbiamo visti appena rientrare, com'è andata?
3: Bene, dai, abbiamo fatto qualche giro sullo shake, abbiamo cercato di capire un po' l'asfalto, perché è un po' scivoloso, perché fa anche molto molto caldo.
2: Ecco, parliamo proprio di questo perché è un aspetto tecnico particolare.
3: Sì, effettivamente quando fa troppo caldo la gomma scivola tanto, quindi dobbiamo cercare di trovare il setup giusto per le temperature, ecco.
2: Il clima, l'entusiasmo che si respira?
3: L'entusiasmo è tanto, il clima fa molto caldo, eh. È dura.
2: Senti, grazie. Adesso tocca a loro.
3: Assolutamente.
2: Cosa fate? Intanto da studio dicono che mi devi proprio insegnare a come si cambia una gomma, ma questo la lasciando a parte. Com'è il lavoro di un meccanico tra un momento e l'altro? Per esempio, tra lo shake, adesso è la prima prova.
4: Adesso controlliamo un attimo tutta la bulloneria dell'auto. Guardiamo un po' i giochi, tutto quanto, tutti i serraggi, livelli. Poi facciamo la scelta col pilota per quanto riguarda le gomme.
2: E poi ecco, perché poi si gioca anche di strategia. Ci deve essere anche feeling tra
5: ci sono i segreti il meccanico.
2: Infatti non li diciamo, però insomma è un momento importante, la strategia, il feeling. Perché poi voi avete toccato con mano com'è l'asfalto, per esempio in questo caso, e dovete dare le indicazioni.
3: Sì, esatto, noi siamo diciamo in simbiosi con i meccanici, cerchiamo sempre di dare i nostri dati a loro e loro di conseguenza cercano di trovarci il setup migliore.
2: Perfetto, allora ringraziamo anche l'equipaggio per averci dato le sue impressioni. Io provo ad imparare come si cambia una gomma, nel frattempo linea allo studio.
1: Grazie Federico, allora poi ti chiederemo se riuscirai nell'impresa e intanto dare un'occhiata alle classifiche.
0: Sì, perché abbiamo parlato abbondantemente della classifica assoluta e anche della classifica delle 600, quindi abbiamo preso un po' i due estremi, ma è interessante anche guardare ad esempio la classifica delle vetture Rally 3, non fosse altro perché forse stimolato dalla voce suadente del nostro amico Paolo Zanini, che abbiamo visto in diretta prima, ma il miglior tempo allo shakedown per le vetture Rally 3 è stato segnato da Matteo Solis, appunto navigato da Paolo Zanini, in 1:44.5, quindi un tempo di assoluto rispetto, considerato che viene segnato da una forfiesta Rally 3. Solis in questo shakedown, ripetiamo, non fa classifica, però da morale, regola Roberto Benazzo, navigato da Giampaolo Francalanci. Allora, Roberto detto Bobo Benazzo pilota storico ligure, quando parlavamo delle guerre puniche, quindi di quando correvo io, ecco, correva già Bobo Benazzo, che ha trovato un po' una sua seconda giovinezza con le vetture RC 3, e quindi molto bene da parte sua, quindi ottima la sua prestazione. E chiaramente, torniamo a dire, stiamo parlando esclusivamente di quello che era lo shakedown, però interessante questo aspetto. Per quanto riguarda invece le vetture Rally 4, Luca Formentera, navigato da Cristian Trivellato, è il più veloce tra le vetture Rally 4 in 1:53.3. La classifica qui viene data in ordine di numero, esatto, è Leonardo Neve, tra l'altro è un pilota estremamente promettente, navigato da Giorgia Lecca, è un pilota molto veloce, segna il miglior tempo allo shakedown, avendo fatto 4 passaggi sullo shakedown stesso, e per il momento regola appunto Luca Formentera, dando tra l'altro un bel distacco, oltre 3 secondi e mezzo, al pilota che corre per la New Racing for Genova.

0: Quindi lotta anche, come vedete, non soltanto tra le classi regine, ma all'interno delle singole classifiche per categoria.
1: E sarà poi interessante vedere anche che cosa accade ovviamente nella prova speciale che riprende il passaggio dello shakedown, ma che cosa accade anche nelle prove speciali della giornata di domani, che cambiano ovviamente per le caratteristiche. Prova speciale 1 è una prova corta, quindi è fondamentale non perdere la concentrazione per non perdere decimi preziosi. Si passa invece poi a dei classici, tra virgolette, delle prove di domani, le prime due, quindi quella del Portello e del Brugneto, appunto classici del Rally della Lanterna. Il Portello è sicuramente spettacolare ovviamente come percorso, e c'è una strada, si va ovviamente su un percorso più lungo e quindi più di 13 chilometri, con una prima parte di tornanti iniziali in salita.
0: Sì, un itinerario estremamente variegato, e da non dimenticare anche quella che magari può essere considerata meno, perché in quanto a lunghezza è la prova più corta, che è la prova del Laccio, in realtà è da tenere presente che purtroppo, anzi fortunatamente, ogni metro di strada segna del tempo, e quindi anche una prova di 4 km può fare la differenza. Tra l'altro, Laccio rispetto a Portello e a Brugneto ha caratteristiche direi assolutamente diverse: strada molto più larga, con una media oraria più alta. Tra l'altro, questo passaggio sotto il ponte proprio di Laccio, con questa pseudo inversione creata intorno al pilone, no? della statale che passa sopra la speciale stessa. Quindi direi che domani sarà estremamente interessante seguire già il primo giro di prove, e poi, complice magari il meteo che va a cambiare e comunque le regolazioni che andranno fatte dopo il primo giro di prove, quindi al parco assistenza di Marassi all'ora di pranzo, tutto d'un fiato il pomeriggio, sempre sul primo canale, per vedere chi sarà il vincitore del Rally della Lanterna classifica assoluta e i vincitori delle varie classi.
1: E nel mentre capiremo anche come cambia l'asfalto tra le prove. La prima è alle 9:40 domani mattina, e quindi potrebbe ancora avere delle conseguenze fondamentalmente della notte. Siamo nell'entroterra e quindi comunque in zone anche di boschi più coperte, quindi l'asfalto con il passaggio poi del sole potrebbe subire delle variazioni.
0: Sì, è vero, in passato è successo, adesso ritengo che probabilmente domani mattina forse il grip sarà meno efficace, non tanto per l'umidità quanto proprio per la temperatura dell'asfalto. Direi che di solito sì, nell'entroterra ligure, quando si inizia a salire un po', no, di altitudine, c'è la possibilità di questo umidino del bosco. Devo dire che con le temperature attuali la vedo difficile, però torniamo a dire, quindi invito anche i nostri telespettatori ad andare un po' a navigare sui vari siti, visto che siamo diventati tutti dei modelli, dei novelli Bernacca o Colonnello Baroni dei miei tempi, andare a investigare su quelle che possono essere le previsioni meteo di domani e l'eventuale calo anche delle temperature, non solo dell'aria ma anche dell'asfalto.
1: Ci sarà sempre il nostro marchio ovviamente ad aggiornarci su quello che accade poi nei vari team, e appunto parlando poi anche di queste prove, della bellezza anche del territorio, appunto anche per quanto riguarda il Brugneto si va a dare proprio una panoramica di quello che è l'entroterra della Liguria, e quindi proprio un volano anche per il territorio.
0: Ma assolutamente, tra l'altro negli ultimi giorni appunto Primo Canale ha promosso una serie di interviste fatte con gli amministratori locali dei piccoli paesi, delle piccole cittadine attraversate o comunque baciate dal percorso del Rally della Lanterna. È un'occasione importante da non sottovalutare anche per le amministrazioni locali, perché comunque crea indotto. Era stata fatta un'analisi in passato anche abbastanza precisa su quello che è l'indotto che crea una manifestazione come questa, che non è soltanto banalmente quattro camere d'albergo oppure il due pizze che vengono mangiate la sera, ma è l'insieme di tutto questo, la visibilità del territorio stesso. Ricordo che poi ci sono i mezzi di assistenza, gli amici che ti vengono a vedere.

0: E poi banalmente valori che innescano un'economia circolare, che è quella del noleggio delle vetture, della benzina che si compra, delle gomme che vengono comprate, utilizzate. Ecco, tutto questo fa sì che uno sport come il rally non sia circoscritto a una piccolissima area, ma venga allargato a un'area molto più grossa. Quindi ben venga anche, come dire, l'accoglienza da parte delle autorità, delle amministrazioni locali, a magari chiudere una strada per una giornata intera. È vero, creerà un po' di disagio magari alla popolazione locale, ma voi immaginate, e lo dico con cognizione di causa, perché io personalmente vivo su un tratto che viene percorso da alcune gare, tra cui il Rally di Sanremo. Allora, piccolo disagio, un po' come quando passa una corsa ciclistica, no? Dice, oh, mannaggia, non finisce mai questa corsa. Allora, un piccolo sforzo per avere un grande ritorno, e questo è quello che dobbiamo, secondo me, continuare a fare, e che speriamo che anche attraverso i canali, l'emissione di Primo Canale, comunque la comunicazione che avviene a 360 gradi sui social da parte di Primo Canale e degli organizzatori di questo evento, quindi Marco Gallo, la scuderia che lui impersonifica, ecco, è molto importante che tutto questo venga divulgato e se ne parli il più possibile.
1: Noi siamo qui appunto anche per questo, per portare all'esterno e quindi gli ambienti, ma non solo, perché con Primo Canale vi portiamo anche all'interno delle vetture, quindi guardiamo anche il camera car della coppia Zanini Solis.
2: Sinistra 3 più tieni dentro, per asfalto destra 4 corta tieni, per ritarda poco, sinistra 3 più corta secca, 30, a fine rail ritarda destra 3 più lunga tieni, 30, anticipa poco, sinistra 3 più corta, apre 4, 40, ritarda poco, sinistra 3 secca, tieni, al vuoto, ritarda destra 3 più, lascia tanto, destra 3 corta, apre 4, tieni, 30, sinistra 4 corta, tieni, per destra 4 più corta su dosso, per sinistra 6 corta, tieni, 30, destra 4 corta, tieni, ritarda poco, sinistra 3 corta, lascia, per ritarda sinistra 3 gira, tieni, in destra 4 corta, lascia, 100, ritarda bene, dopo cancello, destra 2 gira, tieni, in ritarda sinistra 3 gira, poco poco e lascia, per sinistra 2 più, gira tieni poco, questa scivola, per ritarda poco destra 2 più, gira tieni, per sinistra 2 gira, tonda, 30, sinistra 6, lascia, per sinistra 3 tieni tieni, in destra 4 corta lascia, che ritarda poco, destra 3 gira poco, 50, tornante destro, uno 45
3: 45?
2: Sì,
3: meglio,
2: centesimo più, centesimo meno.
1: Dario, a te un po' la spiegazione di quello che abbiamo appena visto.
0: Ma molto bello, intanto appunto avevamo lanciato prima la prestazione di questo equipaggio, che poi concorre nella categoria Rally 3, direi una prova perfetta per quello che abbiamo visto dalla camera car. Ho segnato qualche nota. Allora, avete visto, a 15, tu parlavi prima della procedura che viene adottata allo start della prova speciale, quindi 15 secondi, e Paolo ha accennato così con un tono leggermente diverso, 15 a 10 è stata messa la marcia, quindi la prima marcia, e poi countdown e si parte, e c'è un semaforo tra l'altro che il pilota può seguire molto bene, si vede molto bene. Rispetto alle note che abbiamo sentito

diciamo, da Giorgio Genovese. Giorgio Genovese a Maurizio Rossi, e in questo caso Paolo ha utilizzato, sono state note che sono state scritte durante le ricognizioni, la parola tieni, ad esempio. Tieni è quando tu affronti una curva di medio raggio, ma non devi far sfogare la vettura. Perché? Perché ipotizziamo di fare una sinistra di medio raggio e di avere poi

0: ad affrontare nel giusto punto la corda nella destra successiva. La stessa cosa che abbiamo sentito è ritarda poco o ritarda. Ritarda vuol dire io vedo una curva, non mi ci devo buttare dentro subito perché rischio di stare troppo in corda, quindi di stare molto in curva, ma la curva come sapete va un po' tagliata, quindi il raggio della curva va tagliato. Ritardare vuol dire ritardare un filo a prendere il punto di corda. Poi abbiamo sentito fine rail, ad esempio, ecco, molto spesso nelle note vengono utilizzati dei riferimenti molto importanti in caso di visibilità, poi scadente, in caso di nebbia ad esempio, diventano fondamentali. Quindi a fine rail vuol dire che quando vedo il rail che sta finendo, lì inizierà la curva. Al contrario, anticipa poco, quindi in questo caso è una curva che sembrerebbe da attendere un secondo, ma in realtà bisogna affrontarla subito perché probabilmente poi è corta e porta subito a un allungo successivo. E poi il finale 1.45 è il tempo che è stato segnato, che è la prima informazione che poi il pilota vuole sapere che tempo abbiamo fatto.
1: E sentiamo ancora qualche partenza allo shakedown e poi ci fermiamo per qualche secondo.

0: 42esimo rally della Lanterna, pronti per entrare nel vivo della gara, Giuseppe?
1: Siamo pronti.
0: Prontissimi, siamo qui. Direi, anche
1: siamo,
0: perché
1: siamo qui per questo,
0: mancano
1: direi.
0: Meno di 9 minuti all'arrivo delle auto con i tempi imposti e alle 18 prenderà
1: alle 18
0: la partenza
1: via della prima vettura.
0: E in questo momento andiamo anche con le nostre immagini, abbiamo la safety car pronta per affrontare la partenza, appunto qui siamo con la vettura zero.
1: L'apripista che è pronta per partire, è fondamentale il suo contributo perché di fatto sarà quella che certificherà la bontà del percorso, quindi verifica il suo lavoro, no? Il suo compito non è soltanto quello di fare la prova speciale prima degli altri, ma farlo prima degli altri per verificare che tutto possa procedere in sicurezza, che tutto è secondo gli standard che sono stati fissati.
0: E di sicurezza si parla anche quando si vede il pubblico vicino ovviamente ai percorsi delle prove speciali, ovviamente ci sono delle direttive con quello che si può e quello che non si può assolutamente fare.
1: Tra l'altro
0: fare.
1: La prova di Sant'Eusebio è una prova unica, se vogliamo, nel panorama nazionale e fammi dire anche non solo nazionale, perché di solito quella che viene chiamata prova speciale, prova spettacolo, quella che dà l'avvio a un rally per il pubblico, viene fatta in un circuito apposito, magari in città, eccetera. Questa, che è sì una prova spettacolo perché è più breve, ma è una prova spettacolo atipica, una vera e propria prova speciale, sono 2 chilometri circa, 2,6 chilometri, poco più di 2,5 chilometri. È una prova speciale fatta proprio su un terreno che non è quello della prova spettacolo, è una vera e propria prova a tutti gli effetti.
0: Prova,
1: ecco perché, come abbiamo sentito, tanti piloti la temono, perché sanno che devono tenersi, ma al tempo stesso ogni decimo perso qua domani sarà difficile recuperarlo.
0: E infatti un po' le parole chiave dei piloti erano divertimento ma anche prudenza. Un'altra curiosità su questa prova: è stata disputata per la prima volta nel 2024 quando si è ritornati all'interno della città con il rally della Lanterna.
1: E infatti questa prova è unica anche perché si svolge

0: sulle strade che sono da prova speciale, lo ripeto e lo sottolineo, ma all'interno di una grande città, perché di solito nella grande città fai la prova in un palasport da qualche parte oppure vai fuori. Qui siamo all'interno di una città come Genova.
1: Il Primo Canale non è presente soltanto alla partenza, ma anche allo stop, e quindi a fine prova c'è la nostra Carlotta pronta a sentire, ovviamente, quando partirà la gara, impressioni e considerazioni dei piloti. Ma andiamo intanto a vedere dove si trova e quindi anche un pochino il contesto.
0: Se l'hanno cacciata intorno, perché prima discuteva con un commissario, con un marshal.
1: Buon pomeriggio.
2: Ciao Giuseppe, ciao anche Silvia e buon pomeriggio anche a tutti i telespettatori. Sono qui a via Monte Lungo, dove appunto c'è lo stop, dove dovranno appunto scrivere poi il tempo che ci hanno impiegato, insomma, ogni vettura. Abbiamo visto passare l'auto del DAP per i controlli di sicurezza, abbiamo visto passare la polizia penitenziaria e anche il supervisore di ACI. Ora sta passando la macchina, la vettura 00, e subito dopo arriverà anche la vettura 0 che aprirà finalmente la gara. Quindi chiaramente abbiamo visto anche un po' di pubblico che sta cercando di posizionarsi per riuscire a vedere la curva che sta proprio sotto di noi, quindi qua sotto c'è proprio il fine prova speciale di Sant'Eusebio, quindi riusciremo anche a vedere da qui quello che succederà alla fine. Poi attenderemo i nostri piloti qui per riuscire a sentire anche le prime impressioni dopo la prova speciale. Intanto alle mie spalle vedete il tabellone che verrà poi compilato ovviamente sul retro, quindi la parte bianca con tutti i numeri dei tempi fatti dalle prove.
1: Esattamente, perché dove c'è Carlotta ci sarà anche il cronometrista e quindi poi anche gli equipaggi
0: che passeggia dietro di lei, lo vediamo, insomma, passeggia dicendo mi inquadrano, non mi inquadrano, ogni tanto guarda la telecamera, se vuoi raggiungerlo magari gli facciamo dire due parole anche a lui, perché giustamente anche loro, lo ripeto, ci sono tante persone che lavorano intorno a un rally per la sicurezza, per la buona riuscita di una gara, e lo fanno soprattutto per passione. Prima lo sentivamo, questo signore lo sentivamo agitato, lo vedevamo un po' agitato prima, adesso credo che sia anche un po' di adrenalina pre-gara. Vai Carlotta.
2: Eccoci, allora, qua è proprio il punto dello stop dove tra poco dovrà scrivere i tempi che hanno fatto appunto i piloti.
3: Eh sì, qua vanno scritti i tempi sulla tabella di marcia e intermedi.
2: Ecco, è la prima volta che lo fa, l'ha già fatto altre volte?
3: Una volta solo, anni e anni fa. Comunque ce la metterò tutta.
2: È importante anche non sbagliare, giusto? Non scrivere il tempo, altrimenti poi ci si arrabbia.
3: Esatto, sì. Mi mangiano i piloti, insomma.
2: Ecco, comunque il rally è sempre un'emozione, no? Anche per proprio il territorio, per chi lo segue, anche per voi che state qui, comunque è un'emozione.
3: Sì, sì, sì. Ed è un piacere anche farlo. Per i piloti, per lo sport.
2: E allora in bocca al lupo per il suo lavoro.
3: Grazie anche a voi.
2: Ecco, allora questo è un po' il sentiment, tra poco veramente aspettiamo l'ultima vettura, la pripista, la zero che arriverà, e poi inizieranno ad arrivare anche i piloti, aspettiamo con ansia per poter sentire queste prime impressioni di questa prima prova speciale di questo 42esimo rally della Lanterna.
0: Duria più che con ansia, insomma, non vediamo che passino, che... e che soprattutto che la persona che ha appena intervistato prende tempo per come si deve, perché mi sembrava un po' incerto.
1: Concentrazione, sì, mettiamola così, sono tutti ovviamente concentrati perché siamo quasi al via, e quindi sicuramente la concentrazione è anche un po' la parola che accompagnerà questi minuti per quanto riguarda gli equipaggi.
0: Direi proprio di sì.
1: Ci sarà un momento anche proprio di confronto, l'ultimo confronto anche tra navigatore e pilota, proprio per affrontare al meglio la prova.
0: Ormai credo che l'obiettivo sia unico, quello di fare al meglio ogni centimetro di asfalto che li porterà da questa prova fino al traguardo domani alle 5:30, ricordiamo, in Piazza della Vittoria. La prima vettura transiterà in Piazza della Vittoria domani alle 17:30. Ci aspettiamo una grande folla, grande pubblico per assistere, insomma, all'arrivo di una 42esima edizione del Rally della Lanterna, che ha aumentato almeno del 30% il numero degli iscritti rispetto allo scorso anno e che ha più di una decina di vetture R2, quindi di altissimo livello.
1: Eh sì, è grande il livello, è grande il richiamo, è grande anche l'attenzione per il territorio e quindi l'importanza anche del mondo dei motori all'interno del turismo della nostra regione.
0: Assolutamente sì, è una rally, insomma, è fondamentale soprattutto per valorizzare le strade dell'entroterra, un po'

0: Come i grandi giri del ciclismo, il rally ha anche questo effetto.
1: È bellissimo vedere un po' tutte le età al bordo della strada, quindi sia grandi che bambini.
0: Facciamo lavorare la nostra Carlotta. Carlotta, vai a chiedere al pubblico che cosa ne pensano, perché sono là, potrebbero essere al mare oggi, invece sono a Sant'Eusebio, bellissima e ridente località dell'entroterra genovese, ma potrebbero essere al mare, voglio dire, il
1: Esatto,
0: mare è
1: Carlotta,
0: lontano da
1: abbiamo 3 minuti
0: Sant'Eusebio. Andiamo
1: e
0: a
1: mezzo
0: chiedere.
1: prima della partenza.
0: Ecco, muoviamoci verso quei ragazzi, quei
1: Intanto è
0: bambini.
1: arrivata la vettura zero, adesso ci spostiamo di qua. Allora, bisogna dire che per sicurezza tutto il pubblico è stato fatto spostare giù, quindi le persone che sono qua sono anche un po' parte dell'organizzazione. Vediamo se questo signore ha voglia di dire qualcosa, non vuole dire niente. Allora andiamo più avanti, c'è un altro signore che forse ci vuole dire qualcosa. Ecco, perché è qui a vedere il rally quando potrebbe essere, non so, al mare oggi?
2: No, perché io sono qua perché l'ho vinto nel 2020-2021.
1: Ah, lei l'ha
2: L'ho vinto,
1: vinto.
2: sì.
1: È
2: È
1: stata una grande emozione,
2: stata una
1: quindi.
2: grande emozione, sì. E quindi sono tornato di nuovo a vedere il rally con passione, sì.
1: Che emozione le dà rivedere questo rally?
2: Tanta voglia di tornare a correre, quello sì.
1: Che tornerà a correre?
2: Tornerò a correre, sì.
1: Ah, quindi ce lo annuncia così?
2: Sì, penso di sì.
1: Quest'anno come mai non ha corso?
2: Quest'anno per impegni di lavoro non sono riuscito a correre, quindi si farà per un altro anno.
1: Visto che è un esperto, che cosa si aspetta da questa prima prova speciale?
2: Questa prima

0: le note giusto. Boh, io ho visto, ma una bella giornata, e va bene, visto come va, per me è finito dalle 8 posizioni, è buono.
1: Una sfida anche tra marche, quindi differenti, insomma, come sta rispondendo la vettura?
0: Sì, la macchina è molto professionale, è molto difficile, perché se fa una regolazione non è giusto, la Skoda va perfetto, la macchina non ne va. E allora, la prima volta che fai questa gara con questa macchina, è difficile di trovare una soluzione a posto. Boh, hai visto, finito la prima giri, hai visto come va.
1: Oggi qual è la prova speciale più importante secondo te?
0: Tutti è un disastro per me, perché a tre passaggio non capisce niente, è finito la prova e dove? No, per me tutte le prove sono dure. La piccoli è più facile, ma non è facile perché la strada è larga e bisogna fare la giusto, entrata giusto, uscita giusto. Ecco, tu fai la regolazione, la guidare tranquille con la persona che vieni dentro, ma no, non è possibile prendere la traiettoria giusto, allora sono casino tutta la giornata.
1: Grazie. Beh, molto simpatico.
2: Sì, no, devo dire che regna l'ottimismo. Abbiamo sentito Varetto, ottimista zero. Ha detto, ho fatto malissimo. Il pilota svizzero che dice, per me è casino, grande casino. L'ottimismo regna sovrano su questo rally.
1: Sarà l'orario forse, magari poi man mano che passano le ore, insomma, questo cambierà, però bellissimo, non dice tutto casino, non ci capisco niente nelle prove, insomma, poi vedremo traguardo, la classifica finale, perché poi sarà anche un po' di strategia.
2: E sesto assoluto. Vale, allora, grazie Federico. Vai Federico, vai.
1: Appunto, ci ha raggiunto Stefano Bertuccioli dall'ufficio stampa del rally, eccolo, ciao Stefano. Allora, abbiamo già incontrato un po' di piloti con le vetture che sono appena entrate, quali le ultime novità dalla sala stampa?
3: Le ultime novità sono che secondo me oggi tutti staranno un pochino col naso lì in su al pomeriggio, perché per il giro del pomeriggio nella zona delle prove speciali sull'Appennino, proprio specialmente in quelle due valli lì, potrebbero arrivare dei temporali di calore. Questo si potrà capire un po' più avanti nella giornata se si svilupperanno oppure no, e comunque sarà veramente una lotteria, perché magari potrebbe piovere su mezza prova e su mezza prova rimanere asciutto, quindi però non è assolutamente una minaccia per i piloti, perché lo sanno e credo che non avranno nessun tipo di problema.
1: E questa minaccia della pioggia, insomma, era già un po' nell'aria nei giorni scorsi, non è sicuro, quindi se non è sicuro ancora questa mattina potrà pesare, perché potrebbero esserci sorprese, soprattutto per la scelta delle gomme.
3: Sì, assolutamente, anche se in queste condizioni probabilmente tutti useranno le gomme da asciutto, perché
1: l'incertezza.
3: Un possibile temporale potrebbe magari bagnare una piccola porzione di prova, e ovviamente è molto meglio perdere un pochino di tempo su pochi chilometri che partire con delle gomme da bagnato con questo caldo, che dopo due curve sarebbero da buttare letteralmente, quindi sarebbe molto peggio.
1: Ecco, per quel che riguarda invece le sensazioni dei piloti dopo questa prima prova speciale?
3: Le sensazioni dei piloti erano buone, e mi sembra che siano tutti soddisfatti di essere qua a Genova e contenti della gara, perché comunque ricordiamo che non è una cosa abbastanza rara vedere un rally all'interno di una grande città, e soprattutto nel centro. Qui siamo proprio nel centro di Genova, e ricordiamo anche per tutte le persone che lavorano al parco assistenza, che spesso sono magari in posti un pochino isolati dove non ci sono servizi. Qua sono all'interno di una grande città e oggi nei momenti di pausa avranno comunque accesso ai bar, servizi, ristoranti. Questa non è una cosa da poco, perché questi ragazzi, i meccanici, queste persone fanno un lavoro veramente pesante, e specialmente con questo caldo e in questa stagione un po' di ristoro è sempre ben accetto.
1: Quindi uno spettacolo e una festa per la città.
3: Assolutamente, la città di Genova ci accoglie sempre molto bene, e anche gli abitanti sono contenti, hanno capito che il Rally della Lanterna è un patrimonio importante per la nostra città.
1: Grazie, buon lavoro per la sala stampa, ci rivedremo più tardi magari con Stefano Bertuccioli. Studio.
4: Grazie Federico, ci vediamo allora tra poco anche con te, ci fermiamo un secondo e poi

0: torniamo, rimanete con noi.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Colombo!
3: Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci!
4: Non attaccano! Non attaccano!
5: Ma cosa vuoi?
4: Non sto dicendo a voi, ma a loro!

0: E rieccoci qui, manca pochissimo, circa insomma un quarto d'ora alla partenza delle vetture verso la prova speciale appunto del Portello. Quindi ci siamo quasi, siamo carichi.
1: La classifica, andiamo a vedere quella che è la classifica con Aragno, Francesco Aragno che è leader insieme a Giancarlo Guzzi. Nella prima prova speciale hanno realizzato il tempo di 1.37.6, a 9 decimi Marco Varetto e Vittorio Bianco, che abbiamo sentito in tutta la sua, tutto il suo ottimismo per questo rally, lui che sa comunque di essere il pilota da battere. Poi Fabio Federici insieme a Erika Badinelli in terza posizione, staccati di 1.7 secondi. Michele Guastavino e Monica Briano a 2.04 secondi in quarta posizione. Massimo Marasso e Tiziano Pieri a 2.07 secondi in quinta posizione. Lo svizzero Burri insieme a Claire 3.09 secondi con la Toyota Yaris. Prima, le prime 5 sono 5 Skoda praticamente. Skoda Fabia in settima posizione, Patrizia Sciascia, Piercarlo Capolongo sempre su Skoda Fabia 3.09 secondi, poi Bigi in aria 4.04 secondi, Gerini Campanella in nona posizione a 4.09 secondi, Rossi Genovese su Citroen C3, prima ho detto DS, ho sbagliato, sarà l'ora del mattino, vi chiedo scusa, questo è un mondo in cui non puoi svegliarti al mattino un po' ancora da carburare, quindi è giusto. È una Citroen C3, staccati di 5.01 secondi. In undicesima posizione, undicesima assoluta, c'è Caserza, l'equipaggio Caserza Patrone su Renault Clio RS, primi di Rally 3, staccati di 5.06 secondi. Vogliamo salire a bordo di questa bellissima, certo, Citroen C3?
0: Saliamo, vediamo.
1: Andiamo a vedere la prova speciale proprio dall'interno della vettura, metro per metro. Questo è quello che è successo all'interno dello shakedown, che comunque è la prova,
0: è la prova
1: di fatto,
0: certo,
1: la prima prova che è stata effettuata. Andiamo a vedere.

0: finestrino. 10. 5, 4, 3, 2, 1, andiamo. 80 a sinistra, 4 corda, 30. Destra 4 meno corda secca, 30. Sinistra 3 più secca, 50. Destra 3 più gira lunga dopo, 30. Sinistra 4 secca, vai, 50. Sinistra 3 meno secca, 3 meno secca, 30. Destra 3 più secca e destra 3 più secca, vai, diventa 5, 30. Sinistra 4 secca, vai, e dosso sfiora, destra 5, 30. Sinistra 6 sfiora, dosso, e destra 5 meno corda, e alza, sinistra 3 più secca, e sinistra 3 gira, chiudila, va in, destra 3 più secca, lascia, vai, vai, 100. Tornante, destro 4, tieni. E sinistra 3 più gira, 50. Tornante sinistro 3 più e tornante destro 3 tieni e tornante sinistro 3, 50 sinistra 6 e sinistra 3 più e destra 3 più secca, 30 destra 3 diventa 4, vai vai, 50 tornante destro 3 meno, 30 1, 42, back, bene.
1: È l'ultimo tornante?
0: Sì.
1: Abbiamo perso a farlo così, eh?
0: No.
1: 42?
0: 42, sì. La gomma ha ceduto un po' prima, ora.
1: Forse sì.
0: Rispetto a prima che aveva ceduto sugli ultimi...
2: E questa era la prova. Senti, parlando un po' del pessimismo che dilaga, ecco, un po' nei piloti, devo dire che anche ieri, quando sono andata alla fine della prova speciale di Sant'Eusebio, in molti comunque mi hanno risposto, come avete anche sentito voi, non è andata come pensavo rispetto allo shakedown, poteva andare meglio, ho fatto qualche errore, ero fermo da tanto. Quindi insomma sono tanti che sono un po' in questa situazione, da quello che è apparso ieri.
3: Ma perché in base alle temperature, lì siamo sull'Appennino e le condizioni dell'asfalto cambiano rapidamente, quindi l'ha detto anche Varetto, sono andato più lento un po' perché era la prima prova e non vuole compromettere Rally, un po' perché ha visto quello che è accaduto nello shakedown col suo avversario diretto che di fatto è andato a sbattere, quindi ha buttato via un'occasione importante. E poi c'è anche la componente scaramantica, che non,
2: certo,
3: è da sottovalutare, è in un pilota. A proposito di scaramanzia, andiamo da Federico Marchi. Federico, davanti alla vettura di Gerini, che in questo momento occupa la andiamo a vedere, occupa la
4: nona posizione, esatto.
3: Bravo.
4: Siamo davanti appunto alla vettura 8 di Filippo Gerini. No, siamo prontissimi, Luciano Campanella, noi siamo prontissimi, anzi abbiamo qua i ragazzi. Stavamo parlando insomma di questa prima prova speciale che vi vede attualmente in nona posizione. Partiamo da Luciano. Com'è andata e come lo hai navigato questo ragazzo?
5: Ma no, vabbè, navigato l'ho navigato come al solito, diciamo che la prova
4: quindi
5: di
4: bene,
5: ieri...
4: Quindi bene, quindi
5: vabbè, diciamo che la prova di ieri non fa testo, fa solo un po' esperienza e basta, che poi è quello che siamo venuti a fare qua, esperienza con una macchina nuova, e siamo usciti un attimo fuori da quello che è la nostra comfort zone nei rally locali dalle nostre parti. Facciamo esperienza, dobbiamo fare solo esperienza e vedere se che cosa ne esce, se secondo me esce qualcosa di buono. L'importante stasera è arrivare senza aver fatto dei danni. Bene.
4: Oggi cambia tutto.
6: Sì, oggi cambia tutto. Oggi si inizia a guidare un po' di più e stare un po' più in macchina, perché ieri la prova era divertente, però era un pelino, a mio avviso, infida. E comunque bisognava fidarsi, e comunque poi il fatto che non riuscivi neanche a prendere il ritmo, perché comunque era molto corta. Oggi sicuramente le prove sono più lunghe, ci sarà più da fare e vediamo poi cosa ne viene.
4: Senti, si dice che oggi

0: Pomeriggio possa esserci qualche breve temporale sulle prove. Avete notizie? State studiando la situazione?
1: Ma io sì, ho guardato un po' i vari meteo in quelle zone lì. C'è chi dice sì, c'è chi dice no, chi si annuvola. Boh, speriamo di non trovarci con le gomme da asciutto caldo sotto una ramata d'acqua, come si dice da queste parti.
0: E quando piove cambia un po' il lavoro del navigatore anche nelle indicazioni?
2: Beh, sicuramente ci va un'attenzione maggiore. Quando piove bisogna comunque tenere un po' la situazione sotto controllo e soprattutto il suo stato d'animo, che è importante e basilare. E bisogna farsi un gran segno della croce in quel momento, perché trovarsi con queste gomme, come diceva lui, sotto l'acqua e andare sul ghiaccio è la stessa identica cosa, quindi ci va un'attenzione maggiore. Le note no, non le cambio, anche perché sarebbe una follia, però cambia tutto, cambia l'impostazione, cambia il ritmo, cambia la frenata soprattutto, che la devi anticipare molto molto molto prima, e speriamo che non capiti, ecco.
0: Sentite, prima gli altri equipaggi avevano un po' di pessimismo, erano tutti un po' abbattuti. Diamo un'ondata di ottimismo invece, di freschezza.
1: Ma sì, vale. Ovviamente sono manifestazioni che sono mirate alla passione del motore, dei rally e a divertirsi nel puro piacere di guida. Quindi è importante guidare e divertirsi.
0: Gerini Campanella, ottimismo e un sorriso.
2: Grazie, grazie.
0: Ciao ragazzi, ciao, grazie.
3: Ciao.
0: Insomma, in controtendenza abbiamo portato anche un po' di sorriso, visto che c'era questo pessimismo negli equipaggi che precedentemente abbiamo intervistato. A voi.
4: Peraltro che l'ottimismo arrivi da un equipaggio genovese, che di
5: è
4: solito
5: strano,
4: c'è qualcosa che non torna. C'è qualcosa che non torna in questa domenica,
5: insomma. È tutto così, il rally sta sconvolgendo un po' gli equilibri, no?
4: Davvero.
5: Intanto mancano veramente pochi minuti alla insomma uscita della prima vettura da parco assistenza in direzione della seconda prova speciale del Portello.
4: Allora, facciamo vedere che cos'è. Questo è il radar, quello, guarda, ieri ne parlavamo. Questo è il radar, questa è proprio la spiegazione dell'uscita dal parco assistenza, praticamente per andare in prova speciale. È come se fosse un vero e proprio GPS, vedete, che il navigatore apprende. Abbiamo sentito Burri, che conosce poco le strade, mentre ci sono piloti genovesi e locali che conoscono molto bene le strade. E questa è la prova speciale, questa è la prima prova speciale con il roadbook, vedete, con tutta la spiegazione. Qui addirittura viene riportato metro per metro dove devono stare i piloti e cosa possono fare, cosa non devono fare assolutamente. Io credo che si possa vedere la spiegazione della prima prova speciale.
5: Della prima prova, sì, quella del Portello.
4: La affrontiamo insieme.
5: Certo, la affrontiamo insieme. Andiamo a scoprirla anche, facciamola vedere da casa, la prima prova appunto di oggi, il Portello.
6: Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme.
7: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca. Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima. Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato. Sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.

0: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
1: E questa era la prova del Portello. Abbiamo visto Lucrezia Marini che appunto ha fatto anche questa introduzione. E vogliamo vedere anche
2: la voce di Stefano Bertuccioli per spiegare, certo, la prova speciale. Ovviamente. Ricordiamo una cosa, perché per chi ci seguisse da adesso, le immagini erano velocizzate, abbiamo rispettato i, certo, limiti e tutto, certo, insomma abbiamo visto, perché bisogna sempre essere attenti, sempre. Nel rally anche i piloti, d'altronde nel trasferimento, le auto sono delle auto da strada, devono rispettare, certo, i limiti e le regole del codice della strada.
1: Indubbiamente. Andiamo a scoprire anche la seconda prova di questa giornata, che sarebbe la prova del Brugneto, sì.
2: Prima andiamo da Federico Marchi,
1: allora vediamo un po' che cosa succede in parco assistenza.
3: Sì, noi siamo a fianco alla vettura numero 21 di Gianluca Caserza, una Renault Clio che corre nel Rally 3. È appena stata riportata a terra, quindi i meccanici hanno appena finito, anzi c'è Gianluca vicino a noi, e vogliamo chiederti, insomma i nostri telespettatori sono molto curiosi, abbiamo visto i meccanici in azione, cosa si fa in una macchina? Questa mattina, insomma, parte la giornata, tra poco la prova speciale 2, ma poi abbiamo una lunga giornata davanti. Cosa hanno appena fatto i meccanici?
4: Diciamo che sono controlli abbastanza di routine, perché sono stati percorsi pochi chilometri di prova speciale, quindi queste macchine qua, a parte avere qualche noia meccanica, allora in quel caso lì si potrebbe intervenire per sistemarla, si guarda la bulloneria, si guarda che tutto abbia funzionato correttamente, sia dal punto di vista meccanico che, su queste macchine moderne, dal punto di vista elettronico, quindi si scarica la telemetria e si guardano anche eventuali malfunzionamenti da quel punto di vista. In più, se c'è bisogno, si fa qualche accorgimento, perché oggi è un'altra gara, come se fossero due gare diverse, quindi...
3: Ieri era un antipasto, insomma.
4: Ieri era proprio un antipasto in un ristorante diverso, quindi diciamo che oggi avremo dei valori in campi completamente diversi, asfalti completamente diversi, prove completamente diverse, quindi eventualmente si fanno anche regolazioni sull'assetto.
3: Peraltro sei in undicesima posizione al momento.
4: Siamo molto contenti, ma c'è questo ma, che oggi è veramente diverso, non credo di avere il passo per riuscire a stare in posizione.
3: Beh, limiamo qualcosa magari, dai, dobbiamo essere ottimisti.
4: Il mio meglio cercherò di farlo sicuramente.
3: Senti, ci illustri la vettura, già che ci siamo, allora. Così la facciamo vedere proprio dal suo interno.
4: Questa è una Renault Clio, la particolarità di questa macchina qua, il fatto che sia una Rally 3, quindi è quattro ruote motrici. Si differisce rispetto a tutte le altre Clio che ci sono, tutte le altre Clio che non sono Rally 3, che ci sono in questa gara, principalmente per quello. Poi tanta componentistica è abbastanza standardizzata per tutte e tre le vetture. Si vedrà la stessa leva del cambio, per dire, lo stesso, diciamo, disposizione dei comandi e quant'altro. È una macchina già di un ottimo livello, e soprattutto per noi amatori si riesce già a percepire quello che è una vettura top di gamma. Quindi
3: ci si diverte.
4: A me piace tantissimo da usare.
3: Bene, grazie mille a Gianluca Caserza, lo ritroveremo più tardi. Abbiamo quindi scoperto, insomma, il lavoro dei meccanici, anche se quello di questa mattina, come abbiamo sentito, è un po' una rifinitura, perché la prova di ieri, con i suoi pochi chilometri, non è andata tanto ad alterare lo stato di forma, chiamiamolo così, iniziale delle vetture, che intanto stanno uscendo dal parco assistenza, quindi sono state messe a punto. Vedete che qua prima avevamo gli altri equipaggi, stanno uscendo e siamo quindi pronti ad affrontare questa seconda giornata del Rally della Lanterna.
2: Grazie Federico. Caserza, che ricordiamo è undicesimo assoluto in questo momento, quindi un risultato di tutto rispetto, primo di R3, seguito a un solo decimo da Matteo Solis e Paolo Zannini su Ford Fiesta ST.
1: Una classifica che poi, insomma, sarà tutta da rivedere anche oggi.
2: Un decimo,
1: no?
2: Calcola
1: tutto,
2: che
1: può
2: il battito
1: cambiare,
2: di un ciglio,
1: no?
2: Insomma, quando batti gli occhi ci impieghi lo stesso tempo. Quindi.
1: Ecco, esatto. Allora, andiamo a scoprire la seconda prova di oggi. La prova del Brugneto è la prova più lunga di questa edizione, appunto, del Rally della Lanterna, che è appunto nel lago del Brugneto, nel territorio di Propata, ed è considerata anche la più impegnativa e quindi quella che magari può creare anche i distacchi decisivi. Andiamo a vederla. Benvenuti nella terza prova speciale del Brugneto, che si terrà domenica 12 luglio alle ore 10:20.

0: E poi lo stesso percorso si terrà anche nel pomeriggio per la sesta prova speciale alle ore 15:25, un percorso lungo 14 km e 870 metri. Andiamo a scoprirlo.
1: Altra grande classica del Rally della Lanterna, utilizzata negli anni in diverse configurazioni e teatro anche di sfide del campionato del mondo. Oggi il regolamento non consente di superare i 15 km. Lunga. La parte iniziale della prova è caratterizzata da una strada abbastanza larga e discretamente veloce. Si passa il bivio per la diga del Brugneto e da qui la strada inizia a farsi più impegnativa e ripida. Dopo i primi tornanti in salita, si entra in un tratto di strada in costa alla montagna, più veloce e pianeggiante. Il passaggio davanti alla cappelletta di Sant'Anna transita davanti al bivio per Rondanina. La strada si fa nuovamente tortuosa e la salita lascia spazio di una discesa veloce fino a Caffarena. Questo è un tratto molto spettacolare per la prova, in cui il panorama sul lago del Brugneto e sulle vette dell'Appennino Ligure che lo sovrastano fa da sfondo al passaggio dei concorrenti. Un tratto pianeggiante molto veloce conduce poi a Propata. Frenata molto violenta per la celebre inversione di Propata, che sarà molto affollata dagli spettatori grazie alla via di accesso tramite Bavastrella. Da qui inizia una salita ripida, con sede stradale molto stretta ed una lunga successione di curve dal ritmo serrato. Il tratto finale va affrontato letteralmente in apnea e gli equipaggi saranno già molto provati dai chilometri precedenti. Non sono ammessi errori o distrazioni che potrebbero far perdere la gara in un attimo.
0: Finisce qui la terza prova a Brugneto, adesso ci aspettano 25 km per raggiungere invece la prova del Laccio.
2: Brava Carlotta, brava, complimenti. Non guidavi tu?
0: Ovviamente non guidavo io.
2: No,
0: ovviamente.
2: Anche perché quell'inversione, avete visto, anche lì la differenza tra guidare tutti i giorni in una strada come quella e poi fare un rally, fare il pilota almeno per un giorno. Quell'inversione fatta in due manovre, i piloti la fanno in una con l'uso del freno a mano. Noi non l'abbiamo fatta per il rispetto di tutte le regole stradali, ovviamente. Le immagini sono state realizzate in un momento di libera circolazione, quindi abbiamo rispettato tutte le regole. Però certo. Giusto per capire anche la differenza tra una strada che viene utilizzata normalmente, seguendo le regole del codice della strada, e poi quando viene chiusa e diventa una vera e propria pista da rally.
0: Pista da rally, esatto, una pista notevole anche perché
2: una prova speciale, insomma.
0: È una prova speciale impegnativa, l'abbiamo vista, molto lunga, quindi sarà insomma quella che potrà essere anche determinante, forse, no?
2: Abbiamo visto anche, l'avete realizzata in questi giorni, sì. Quindi un clima simile, un clima caldo,
0: certo,
2: afoso.
0: Vero.
2: Nonostante questo abbiamo notato che c'erano delle chiazze di umido qua e là.
0: Sì.
2: Questa è la differenza proprio di un rally che parte a livello del mare e che poi si trasferisce in 15 minuti sull'Appennino con condizioni montane, fammelo dire,
0: certo.
2: E quindi i piloti devono avere 110% di attenzione rispetto a quello che deve essere poi il percorso.
0: Tra l'altro ieri quando sono... Ah, forse andiamo dal nostro Federico Marchi perché vedo che c'è questa bella inquadratura, vediamo un po' se ci può aggiornare. Federico.
3: Sì, eccoci sempre dal parco assistenza. Si lucidano anche i vetri prima delle prove speciali.
4: Sì, per l'aerodinamica.
3: Ah, ecco, così scivola meglio l'aria.
4: Diciamo che con queste condizioni di sole ci va un vetro molto pulito, altrimenti i riflessi potrebbero dar fastidio al pilota.
3: Il meccanico si sveglia prima del pilota, la giornata inizia prima.
4: Sì, il meccanico va a dormire per ultimo e si alza per primo.
3: È come chi fa comunicazione, guarda, ci accomuna un po' questa
4: sì,
3: cosa.
4: Sì, sì, sì, assolutamente, assolutamente.
3: Oggi pochi ritocchi perché insomma la prima prova speciale era molto breve, abbiamo sentito.
4: Sì, pochi chilometri, noi diciamo abbiamo preso un buon feeling, siamo tredicesimi assoluti, primi di classe, primi di gruppo, quindi stiamo andando bene, siamo contenti. Adesso vediamo... Oggi inizia il tutto, ecco.
3: E un occhio al meteo, perché si dice che possa esserci magari qualche passaggio, qualche temporale.
4: Sì.
3: Bisogna essere pronti.
4: Crediamo, noi abbiamo gommato già tutto.
3: Non diciamo cosa perché è segreto, eh.
4: Crediamo
3: però
4: di
3: siete
4: avere
3: pronti.
4: La strategia giusta, ecco.
3: Buon lavoro.
4: Grazie.
2: Bene, grazie Federico. Quella insomma, inquadrata è la Peugeot 208 di Matteo Garbarino insieme a Simone Bottino, che sono primi di classe, primi di gruppo,
3: esatto.
2: Rally 4. Tempo di 1:44:06, seguiti da Federico Ganci e Federico Capilli, sempre su Peugeot 208, a 3 decimi, a 4 decimi Lorenzo Garbarino.

0: e Samantha Grossi, poi in quarta posizione Antonio Annovi e Tatiana Santini, primi se possiamo dire senza una Peugeot 208, con una Lancia Y in questo caso a un secondo e sei. Anche qui i tempi, insomma, sarà una bella gara perché sono tutti molto molto vicini, la differenza è soltanto di pochi decimi ed è anche una battaglia tra Peugeot e Lancia.
1: Eh sì, allora andiamo un momento in pubblicità, ci fermiamo e poi torniamo qui, rimanete con noi con Rally della Lanterna.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: E rieccoci, allora, insomma, abbiamo visto le prime due prove, quindi sappiamo che cosa ci aspetta e che cosa aspetta soprattutto i piloti oggi.
1: Ah, loro lo sanno già da tempo. Noi lo andiamo a curiosare, andiamo a vedere. Se non avete visto perché vi siete svegliati adesso, perché vi siete collegati soltanto adesso, non sapete cosa vi siete persi. Detto questo, andate sul sito primocanale.it e trovate
0: Esattamente.
1: tutto quello che vi serve. Detto questo, anche nel corso della giornata, se volete andare a vedere le prove speciali, ma anche se volete andare al mare, scegliete voi.
0: Potete fare entrambi.
1: Telefonino, iPad, computer, primocanale.it per seguire in diretta il rally della lanterna.
0: Esatto, noi siamo qua, lo seguiremo fino alla fine, fino alla premiazione, quindi tutto il giorno incollati qui per raccontare questo fantastico rally della lanterna che torna. Vogliamo andare a scoprire la terza prova? A
1: Assolutamente sì,
0: questo
1: non vedo l'ora, sono qua per
0: punto?
1: questo.
0: La prova del laccio, che è la prova speciale conclusiva, molto spettacolare appunto per che si svolge dal cavalcavia. Allora andiamo a scoprirla.
2: Continuiamo a raccontare il rally della lanterna. Questa è la quarta e la settima tappa, la prova speciale del Laccio, mitico passaggio sotto il cavalcavia del Laccio. Sono 4 km e 860 metri. E allora direi di andarla a scoprire insieme.
3: Prova ad alto tasso spettacolare, grazie al passaggio sotto al cavalcavia a Laccio, località che dà il nome alla prova speciale. Si parte poco dopo l'abitato di Scoffera, in discesa, sull'SP62. Si affronta tutta la vecchia strada che si percorreva prima che venisse costruita l'attuale statale 45. La sede stradale è larga, qui sono fondamentali le traiettorie e la pulizia di guida. Saranno avvantaggiati i piloti con una guida lineare che magari hanno avuto trascorsi in pista o nei kart. Si deve sfruttare ogni centimetro di carreggiata per ottenere il miglior tempo. Dalla discesa si passa poi alla pianura e questo tratto può essere osservato dall'alto dal ponte della statale 45.

Una breve salita immette poi in un vero e proprio stadio gremito di pubblico, dove i concorrenti transitano sotto il ponte della statale 45, girando attorno al pilone in una sorta di inversione pensata per aumentare lo spettacolo. Si sale nuovamente, su strada larga con curve veloci in appoggio dall'alta velocità di percorrenza, fino a raggiungere la fine prova in località Cugne.

0: Finisce qui la quarta e settima prova speciale del Rally della Lanterna. Da qui si saprà il vincitore della 42esima edizione e poi direttamente in Piazza della Vittoria.
1: Perché anche se siete al mare, se vi fate insomma gli affari vostri, giustamente di domenica, seguendo su primocanale.it, sul telefonino, iPad, PC, la gara, alle 17.30 vi aspettiamo tutti in Piazza della Vittoria.
2: Assolutamente sì, dovete esserci. Senti, adesso ci andiamo a collegare con Maurizio Rossi e Giorgio Genovese, direttamente dalla macchina. Buongiorno.

0: sappiamo che lì sappiamo bisogna rispettare i limiti.
1: No, no, ma allora noi in questo momento siamo partiti dall'assistenza, abbiamo fatto il refueling, c'è una zona dove si fa benzina in sicurezza, dopodiché siamo partiti e adesso abbiamo il cosiddetto trasferimento, dove si va assolutamente a norme di codice della strada, le strade come vedete sono aperte al traffico e quindi in questa zona, da qui praticamente a Neirone, dove parte poi la prova speciale in Fontanabuona, noi avremo praticamente questo trasferimento di circa 30 km, poi un po' prima, 4-5 km prima, noi ci fermiamo, ci vestiamo, perché adesso vedete che siamo in déshabillé, senza la tuta, anche perché non c'è nessun obbligo di avere la tuta durante appunto il trasferimento, ma solamente nel percorso di prova di velocità, nella prova speciale.
2: Quindi, ecco, come affronterete questa prova del Portello, la prima prova speciale di oggi?
1: Beh, la prova di Portello è una prova decisamente molto complicata, ha tantissimi, è un ottimo asfalto, però nel senso che ha un grip molto, molto interessante, molto forte, però nello stesso tempo ha dei punti molto sconnessi, molto stretti, una curva dietro l'altra, poi c'è qualche breve tratto veloce, ma la vedrete poi in prova, è una prova molto molto tosta, non a caso è stata anche una prova del Mondiale Rally, quindi anche lunga, perché insomma inizia a essere una prova di 14 km, quindi impegnativa anche diciamo un po' fisicamente.
0: Certo, e la Genovese, il Giorgio Genovese, il navigatore di Maurizio Rossi, è pronto a leggere le note, a fare il suo. Ricordiamo che il lavoro del navigatore poi è anche più che leggere le note, fare da navigatore, da GPS ambulante, insomma, a bordo, perché vuol dire anche parte tecnica, ma anche sostegno al pilota, psicologico, motivazionale, è un tutt'uno. Maurizio Rossi, insomma, è il navigatore, il ruolo del navigatore, che in passato è sempre stato sottovalutato, oggi per un pilota insomma bisogna dare il giusto valore al navigatore, così?
1: Vabbè, poi glielo faccio dire a Giorgio, ma è fondamentale. Cioè,
0: no, ma noi vogliamo sapere cosa ne pensa un pilota, non del proprio navigatore, ma della figura in generale.
1: Beh, a parte che è quello che ti tiene i tempi, ti tiene il ritmo, ma anche in prova speciale, è quello che praticamente ti cambia la voce quando vuole che vai magari un po' più forte, ti svegna con una voce più forte, una curva più difficile, e praticamente senza di lui sarebbe impossibile. Tenete conto che non siamo in pista, cioè quando noi avremo circa 40 km di prove speciali diverse, di strade diverse, non puoi ricordarti la memoria, anzi è gravissimo cercare di ricordarsi la memoria, perché si vanno a fare poi degli errori. Quindi il navigatore anticipa con i numeri quello che sarà la strada, e tu praticamente tramuti quel numero della curva che verrà, tu non sai che cosa c'è dietro, quindi una destra 3 è una curva circa 90 gradi, una destra 5 è praticamente una curva piena, anche se tu non vedi niente, se lui ti dice destra 5, tu entri pieno e metti anche una marcia in più, quindi è fondamentale, non si potrebbe fare assolutamente un rally senza un navigatore.
0: Giorgio, quanto vale l'esperienza del pilota che hai accanto? Perché uno affida di fatto la propria esperienza e, se vogliamo, anche il proprio, insomma, la propria presenza all'altro, uno si deve fidare dell'altro, Giorgio.
1: Assolutamente sì, con Maurizio poi ormai corriamo da tanti anni insieme, quindi si è creato anche un legame e un feeling, anche perché trascorriamo parecchio tempo in macchina, sia durante il weekend di gara, quindi proprio in auto da corsa, ma anche durante le ricognizioni, per cui il feeling che c'è è unico. L'esperienza poi gioca un po' a mio vantaggio, perché appunto conosce bene ormai tutti i trucchi del mestiere, ecco.
0: Senti Giorgio, ma quante volte alzi l'occhio per guardare la strada? Mai. Il navigatore deve guardare, deve sempre leggere, deve sempre solo leggere. Tu praticamente sei un passeggero che non guarda mai, non guarda mai quello che è intorno.
1: Allora, in realtà un po' si cerca di alzare lo sguardo per controllare, però il grosso, diciamo, si fa col corpo. Avendo questi sedili anatomici che sono praticamente proprio con la forma del nostro corpo, e poi le cinque cinture che ci stringono al sedile, riusciamo a sentire la strada

0: col corpo, col sedere soprattutto. E poi ogni tanto si riesce a buttare un occhio fuori per avere qualche riferimento in più.
1: Chiaro. E un'ultima domanda, Giorgio, per spiegare proprio a chi poco conosce il mondo dei rally. Uno vede la macchina, vede Maurizio Rossi che ha una posizione da pilota, insomma, con la sua posizione che meglio preferisce, che gli dà le sensazioni migliori. Il navigatore è sempre più basso e più arretrato, che non è più arretrato perché ha le gambe più lunghe, spieghiamolo. C'è un motivo tecnico?
0: Sì, si cerca di mantenere i pesi quanto più in basso e più centrali possibile nella vettura, per proprio un bilanciamento. Anche banalmente la ruota di scorta, queste autovetture hanno possibilità di portare due ruote di scorta, ma quando si va su con una ruota si mette al centro della vettura e in basso, proprio per bilanciare i pesi. Quindi anche il sedile del navigatore si cerca di tenere più in basso possibile proprio per questo. Poi, proprio perché noi non siamo, diciamo, orientati a guardare sempre fuori, non ci serve stare tanto in alto. Oggi invece c'è una tendenza in realtà che si è ritornati un pochino ad avere il sedile un pochino più in alto per evitare il movimento del collo, per evitare spesso il movimento del collo durante la prova. Però la regola è sempre quella di stare quanto più in basso e più al centro possibile nell'abitacolo.
1: Insomma, la vita del navigatore è una vita di sofferenza, questa è così, Giorgio.
0: No, c'è di peggio.
1: C'è di peggio, sicuramente.
2: Posso dirvi che io l'altro giorno, quando ho provato la macchina insieme ad Andrea Crugnola e ha fatto un giro lui, e mi sono messo sul sedile di destra, cosa che non faccio mai, avevo una paura, nonostante sapevo che Crugnola è Crugnola, quindi mi fidavo di lui, però dico la verità, io avevo molta più paura che in una prova speciale in un discesone in quinta piena. Va bene, grazie a tutti.
3: Grazie, allora.
2: Bene. A tutta la grande squadra di Primo Canale e a tutti i piloti, i fan che ci stanno seguendo, e cercheremo di darvi delle belle immagini dalle prove speciali.
1: Vi seguiremo a tutte, ricordiamo questa particolarità, perché proprio dalla vettura di Maurizio Rossi e dalla vettura di Solis noi vi trasmetteremo in diretta proprio la prova, certo, speciale. Vi faremo vivere metro dopo metro con le note del navigatore, ed è una prova veramente di forza, fammelo dire, di una struttura, quella di Primo Canale, primocanale.it, che a questo punto è unica a livello nazionale per quello che riguarda rally nazionali, non soltanto del livello di coppa di rally di zona, stiamo parlando di rally importanti.
3: Sì, c'è un lavoro di squadra veramente immenso, grande, che insomma spero che passi, ma sicuramente si capisce che c'è un'organizzazione incredibile per tutto questo evento che stiamo cercando di portare nelle case di tutti quanti. Tra l'altro devo dire che anche ieri, quando ero sulla fine prova, ti volevo dire prima, ho notato questo caldo incredibile. Sappiamo che non c'è l'aria condizionata all'interno delle vetture,
1: ma
3: giusto?
1: Figurati.
3: Esatto, perché chiaramente
1: viene tolto
3: andrebbe
1: tutto quello
3: a...
1: che non serve.
3: Esatto.
1: Tutto, qualsiasi cosa, anche la più leggera,
3: esatto,
1: se non serve, non serve.
3: Perché va a ostacolare chiaramente quella che potrebbe essere la prestazione.
1: Più leggera è l'auto, più ovviamente
3: più
1: veloce.
3: Vai veloce. Quando aprivo la portiera per intervistare, arrivava una ventata di calore che io veramente mi domandavo, ma con queste tute, tutti bardati, con questo caldo, ma come fanno?
1: Fanno perché sono allenati, sono attrezzati. Qui ci troviamo di fronte soprattutto a gentleman drivers, quindi persone che lo fanno per passione, per amore di uno sport. Comunque ci vuole una preparazione fisica, non puoi improvvisarti,
3: certo,
1: e dire dall'oggi al domani,
3: esatto,
1: faccio il rally della lanterna, per esempio, perché ci vuole una preparazione fisica adeguata anche in quelli che vediamo che lo fanno veramente solo ed esclusivamente per passione, che corrono con i numeri più alti, con le vetture anche più economiche se vogliamo, ma lo fanno giusto per divertirsi e per il gusto della passione. Però dietro a questo ci deve essere un allenamento, una preparazione, perché altrimenti queste sono automobili da gara che non ti perdono.
3: Ci vuole una bella resistenza. Andiamo dal nostro Federico Marche in parco assistenza.
1: Lui sì che è uno che si allena, sai, lui fa un sacco di sport, tra l'altro ha fatto anche l'Iron Man.
3: Ah, ecco.
1: Federico.
4: Sì, siamo vicino alla vettura 44 Morando De Paoli e vedo sbucare dalla parte anteriore della vettura delle gambe. Vado a cercare, insomma, di chi sia il proprietario di queste gambe. Buongiorno, è molto comodo?
5: Ma sì, dai, abbastanza. Fortunatamente adesso si sta ancora abbastanza freschi. Aspettiamo un po' il pomeriggio che ne patiremo un po' di più.
4: Devo dire che la visuale da qua non è delle migliori.
5: Ma no, però dai. Finché tutto messo a posto.

0: posto va benissimo così.
1: Cosa si controlla da qua sotto?
0: Ma in genere che sia tutto abbastanza chiuso, con piedi serraggi, bulloneria, noi in genere facciamo sempre dei segni. Guardiamo che sia sempre tutto in ordine, tutto chiuso, che non perda niente.
1: Ma si sta meglio qui o su un lettino in spiaggia?
0: Ma secondo me sono punti di vista, data la passione, secondo me qua sotto non è poi così male.
1: Chi glielo fa fare?
0: La passione. La passione, solo quello.
1: Allora, non voglio divertirmi troppo anch'io qua sotto, le lascio tutto il divertimento e riemergo. Buon lavoro.
0: Grazie mille, anche a voi.
1: Allora, vediamo se riesco a uscire incolume, che già ieri ho avuto problemi a entrare nell'abitacolo, figuriamoci a inserirmi sotto la vettura. E questa è la dura vita dei meccanici, ma fatta di grande passione.
2: E anche la dura vita del giornalista che
3: esatto,
2: segue la dura vita del meccanico, Federico.
3: Ovunque.
2: Tanto vediamo il lavoro, anche perché noi parliamo della passione dei piloti,
3: certo, però c'è anche
2: la passione
3: dei meccanici, di chi
2: ama proprio questo lavoro e dedica i fine settimana ai rally, a preparare le vetture, sistemarle. E ricordiamo, abbiamo parlato della fiducia tra pilota e navigatore, e c'è la fiducia anche pilota nei confronti dei meccanici,
3: certo.
2: Perché basta
3: un errore
2: insomma, e ti trovi magari
3: e rischi di non partecipare neanche.
2: Tanto Federico ha lasciato il microfono, bene, noi intanto abbiamo visto quello che accade dietro,
3: certo,
2: le quinte.
3: Esatto, dietro le quinte. Dunque le prime vetture sono partite, manca poco perché alle 9.40, come abbiamo già detto, parte la seconda prova speciale, la prima di oggi, che è la prova del portello, di cui abbiamo visto le immagini, abbiamo conosciuto i dettagli e quindi insomma siamo pronti anche a viverla in tutto e per tutto tra pochissimo, sempre qua, no?
2: E speriamo che sia emozionante come quei salti che abbiamo visto ieri, di cui vi riproponiamo la clip, perché per chi si fosse messo in collegamento
3: io
2: adesso,
3: non li ho visti perché io ero là,
2: tu eri in fondo alla prova, noi li abbiamo visti ma ci siamo divertiti tantissimo, e allora è giusto dare merito e onore a chi insomma ci ha fatto divertire come piloti, dal primo in classifica fino alle ultime vetture, e c'è anche chi ha sfalciato l'erba, guardate,
3: ecco,
2: nel dettaglio,
3: andiamo a vedere. Abbiamo Zanini al telefono però, quindi andiamo
2: prima sentiamo
3: lui.
2: Paolo Zanini.
3: Paolo,
2: certo.
3: Zanini in collegamento, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, come state?
2: Ecco l'altro equipaggio, Solis Zanini, che sono al secondo posto in R3.
4: Ho avuto il trasferimento per andare sulla PS2 e abbiamo fatto il refueling dopo i 30 minuti di parte assistenza e quindi adesso ci dirigiamo al Portello, pronti per la prima prova speciale di questa mattina.
2: Paolo, siete staccati di un solo decimo rispetto al leader della vostra categoria di R3.
4: Sicuramente la prima prova di ieri sera è stata, insomma, combattuta, ma noi sappiamo perfettamente che Caserta è un pilota locale velocissimo, ha una bella macchina, quindi penso che sarà una bella lotta per tutta la giornata di oggi.
2: Quindi Gianluca Caserza, è lui l'obiettivo, è lui secondo te che vi contenderà fino alla fine la prima posizione in R3? O anche Dublanc e Pontalti possono sperare?
4: Penso sia l'avversario più ostico, poi devo confessare che è la prima volta che corro nella classe R3, quindi gli avversari li conosco poco, quindi potrebbe sempre venire fuori qualche outsider, ma direi che al momento questa è la situazione, insomma.
2: La differenza dove si può fare dal vostro punto di vista per la classe R3, quale può essere il vero e proprio punto di non ritorno all'interno delle tre prove speciali che saranno ripetute due volte?
4: Ma direi che sicuramente le due prove lunghe determineranno sicuramente i valori in campo, ecco, quindi Portello e Brugito già daranno un feedback sulla situazione della posizione di classe, poi sull'assoluto ovviamente ci guardiamo poco e nulla noi, però sulla classe penso che già avremo un'idea importante già però alla fine di questa prova del Portello di quale può essere la competitività della classe.
3: In quale delle prove si potrà fare la differenza?
4: Ma appunto Portello e Brugneto, e soprattutto Brugneto, sono prove che

0: autosessione, quello sicuramente.
1: Conviene partire subito all'attacco o gestire anche un po' più lentamente, considerando che si hanno davanti anche altre prove?
0: No, visto che comunque non c'è mai da dormire, se i paesi di Coppa Italia sono grandissimi, i distacchi alla fine sono sempre molto molto molto pochi, sono 69 km di prove speciali che saranno lottati davvero anche magari al decimo o al secondo, quindi fare tattiche di gara è quasi impossibile, bisogna partire, essere concentrati e dare subito il massimo.
2: Full attack, insomma, full dall'inizio, attack, dal primo metro. Paolo, fateci un segno, un saluto, così anche per chi magari quei pochi che pensano, ma sono immagini, queste sono immagini in diretta.
1: Sono immagini in diretta.
2: Facci un ok con la mano.
0: Ciao ragazzi.
2: Eccolo, ciao Paolo, ciao. Con Matteo Solis su Ford Fiesta ST, circondato da un plotone di Renault Clio in R3, in questo momento secondi dopo la prima prova speciale a un solo decimo di distanza da Gianluca Caserza. E c'era anche lui ieri tra i salti più spettacolari. Andiamo a vedere.
1: Andiamo a vederli. Andiamo a vedere i salti allora di ieri della prova speciale Sant'Eusebio.

0: bella, questi allora i primi salti, sì, bello.
1: Soprattutto
0: bello.
1: Si nota in fondo, poi l'abbiamo visto subito dopo la fine della prova, quando la strada era libera e le persone si sono spostate, poi tu ne eri testimone sulla prova speciale della quantità di persone.
0: Sì, sì, sì, è vero, ce n'erano tante, c'erano tanti curiosi, ora davvero io chiaramente le persone venivano spinte in una stradina che era una scorciatoia per arrivare proprio lì dalla curva, quindi avevano la visuale maggiore, però sì, c'era molto interesse, c'erano molte persone anche fuori dalle loro case, proprio lì, perché ovviamente eravamo in una zona ricca di case e quindi erano tutti curiosi per vedere queste auto che passavano, devo dire, uno spettacolo incredibile visto dal vivo, molto di più chiaramente che visto poi dalle immagini, perché ti dà un'emozione diversa, no? Sentire anche il rombo dei motori è stato interessante per me la prima volta, quindi devo dire che mi è piaciuto molto. Mi ha gasato.
1: La mia prima volta, se parliamo di prima volta, ecco. La mia prima volta è stata a 10 anni sul tetto di un magazzino durante il rally di Sanremo, quando era campionato del mondo rally, quindi insomma un po' di tempo fa, tanto tempo fa, di notte, la mia prima notte fuori casa. Questo è la conoscenza diretta del rally, e da lì è entrato nel sangue praticamente da

0: Remese nel DNA, ti entra immediatamente nel DNA. E questo
1: è stato
0: giusto
1: un po' un amore
0: capire.
1: A prima vista, quindi
0: subito, immediatamente. So.
1: Che cosa ti piace così tanto del rally, insomma, che le emozioni che ti dà?
0: Beh, è una sfida dei piloti, e se vediamo anche le immagini, magari mentre parliamo, si nota proprio quella che è la sfida con la fisica. Che è, vedete, cioè qui tutto quello che succede è il pilota che cerca di andare il più forte possibile, lottando contro i fenomeni fisici, contro la fisica, no? Contro le forze laterali, contro tutto quello che alla fine cerca di, proprio contro le leggi della fisica. Quindi è una sfida continua, metro dopo metro. Questo accade in Formula 1, nelle gare su pista, per quello che riguarda la velocità pura, ma accade anche nei rally con strade. Quello che è affascinante è che queste sono strade che percorriamo tutti i giorni, sicuramente non a questa velocità, anche perché non so, certo, quanto riusciremmo noi a vincere contro la fisica.
1: Non lo so, bisogna essere allenati, bisogna
0: piloti
1: essere preparati,
0: professionisti o comunque anche gentleman driver come loro, che della passione ne hanno fatto una vera e propria, insomma, un vero e proprio divertimento, ma nel senso che comunque devi essere allenato. Quindi non ti dico che sia una professione, perché per il 99% di loro è una passione, un hobby, non è sicuramente una professione. Dall'altro punto, però, dall'altra parte devi essere preparato e ti devi allenare praticamente come un professionista, perché altrimenti fisicamente non ce la fai.
1: Le condizioni sono
0: avverse, e ricordiamo che comunque difficili. Il motorsport è sempre pericoloso, come dicono gli inglesi, racing is dangerous, per il pilota e per chi lo segue. Per questo bisogna sempre rispettare comunque, e qui vediamo insomma la sfida tra l'uomo e la fisica per tenere la macchina in strada e farla la sfida, e poi essere più veloci degli altri. Quindi una lotta contro il tempo, contro le forze della fisica, contro la matematica, se vogliamo. Il pilota in quel momento fa miliardi, appunto, di calcoli matematici, altro che intelligenza artificiale, intelligenza pura.
1: Lì non c'è l'intelligenza.
0: E ogni centimetro del corpo deve essere concentrato e deve raccogliere informazioni da trasformare poi in movimenti delle mani, dei piedi, per permettere di restare in strada.
1: Hai parlato di sicurezza, che ovviamente è fondamentale, perché comunque sia parliamo di uno sport che è comunque molto rischioso. Spesso quando sento parlare esperti anche del rally, ricordano sempre un po' i tempi passati, no? Di quanto era bello anche avere tutte le persone intorno, era proprio diverso, no? C'erano delle regole diverse. Oggi invece chiaramente su questo c'è stata un po' una stretta, perché è anche giusto così, bisogna mantenere la sicurezza dei piloti, ma anche chiaramente di chi viene lì per guardare.
0: Sia per i piloti, per le auto, per il pubblico sono stati fatti passi da gigante in quello che riguarda la sicurezza. Per la sicurezza le macchine sono molto più veloci e performanti di una volta, sono molto più sicure di una volta, e abbiamo assistito anche a incidenti molto spettacolari, per fortuna risolti con un nulla di fatto.
1: Certo.
0: L'incidenza anche sulla mortalità, se vogliamo, è crollata, per fortuna, e questo è il lato positivo. Il lato negativo è che, se vogliamo definirlo negativo, che il pubblico sta più distante rispetto a prima, rispetto ad alcune,
1: certo,
0: prove, però tutto questo viene fatto per la sicurezza.
1: No, indubbiamente, comunque si riesce a godere anche un bello spettacolo stando un pochino più
0: E poi
1: indietro,
0: ci siamo noi di Primo Canale, c'è Primo Canale.
1: Vi ci portiamo dentro, non c'è neanche bisogno.
0: Che vi porta direttamente in macchina senza pagare il biglietto.
1: Esatto, che
0: gratis,
1: devo dire, è una cosa...
0: Che a Genova non è una cosa da sottovalutare.
1: Eh no, infatti... Andiamo a capire un po' cosa sta facendo il nostro Marchi, chissà
0: guarda,
1: se
0: vorrei
1: possiamo
0: proprio sapere,
1: collegarci.
0: Lo stavo chiedendo, ma cosa fa Federico Marchi in questo momento?
1: Vediamo se riusciamo a collegarci con lui.
2: Eccoci, noi siamo vicino a un'altra delle vetture che sono arrivate qui con noi, quella di Mirko Moretti e Luca Vignolo, con la vettura numero 81. Li avviciniamo in questo momento, sono appena arrivati qui al parco assistenza. Ragazzi, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: 51esimi, se non sbaglio, a 17 secondi e mezzo.
3: Lo so più io di voi. 51esimi, però abbiamo preso una penalità perché siamo partiti un po' troppo allegri, un po' troppo presto. A quanto pare.
2: Avevate voglia di partire?
3: Avevamo voglia, a quanto pare dicono che non si possa fare. Quindi...
2: Ah, dicono che non si possa fare, però insomma. Allora.
3: Però la gara bella è oggi. Le prove sono spettacolari, quindi ci divertiamo, dai.
2: Ieri è stato per testare un po' la macchina, prendere confidenza con l'asfalto, eccetera.
4: Sì, assolutamente. No, è andata bene, peccato per la penalità, però dai,

0: Oggi vediamo di fare la nostra gara e poi ci l'importante è divertirsi.
1: Sì, però poi controllate la classifica, non è che ve la devo dire io.
0: Assolutamente. Beh, ci vediamo dopo, ci viene ad aggiornare.
2: Siamo qua per divertirci.
1: Ecco, quindi... appunto, parliamo dello spirito del rally.
2: È un divertimento, una passione, va bene così. Quindi la classifica ci interessa relativamente.
1: E correre.
2: Fare bene noi, guidare bene, fare il massimo, 100% in sicurezza, divertendoci.
1: Correre a lanterna poi ha un sapore particolare.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci è già capitato di farla come gara, è bella sicuramente. Sarebbe bello tornare di notte, quello sì. Quello sì, sarebbe bello farlo una volta tutta quanta di notte, che non ci è ancora capitato.
1: Lanciamo questa idea.
0: Chi lo sa.
1: Buon divertimento, ci vediamo dopo. E beh, questo è uno spunto interessante da lanciare, non so cosa ne pensiate da studio, la notte è sicuramente affascinante. Prima Giuseppe parlava di come sia nata la sua passione, anch'io ricordo da ragazzino per esempio nei boschi di Rezzo trascorrere tutta la notte insieme a degli amici, bivaccare proprio nel bosco e vedere il passaggio delle vetture in queste prove notturne che hanno un fascino molto molto particolare. Poi noi guardavamo proprio quei fanali montati proprio nella parte anteriore e danno qualcosa di magico con le vetture che sembrano quasi delle astronavi. Qui continua il via vai di vetture, insomma abbiamo ascoltato piloti del Rally 2, Rally 3, le altre classi, quindi la parte bassa come numeri, alta come classifica è già uscita qui dal parco assistenza, ma stanno arrivando le altre perché abbiamo comunque una finestra di un'ora e mezza e all'ingresso del parco assistenza abbiamo anche oggi il mezzo della polizia penitenziaria all'interno del quale è stato allestito questo ufficio con i commissari che insomma registrano l'ingresso e l'uscita delle vetture, quindi ancora una volta ringraziamo la polizia penitenziaria per questo supporto al rally dettato dalla loro grande passione per questo sport. Studio.
3: Insomma, si sente la provenienza simile mia di Federico, siamo due sanremesi cresciuti a pane rally, insomma, nel vero senso della parola, quindi questo è quanto la passione per i rally nel Ponente è una passione che ha lunga data, insomma ricordiamo che il Rally di Sanremo è stato campionato del mondo per tanti anni, oggi campionato prova il campionato italiano, ma per tanti anni abbiamo visto passare veramente i più grandi piloti le auto più che poi hanno fatto la storia di questo sport, che non è un modo di dire, è la realtà.
4: Allora, adesso andiamo a vedere la partenza della prima prova di oggi.
3: Vediamola.
4: Scusa, così almeno facciamo ecco. Vedere.
5: Mi ha messo il profumo che c'è la ripresa.
3: Ci siamo, sentiamo i commenti. Questa è proprio la zona della partenza della prova speciale, laddove arriveranno tra pochi minuti le prime vetture. Vi ricordo che la prima partenza è prevista alle 9:40.
4: Sì.
3: L'ordine sarà quello della prova speciale di ieri, della conclusione della prova speciale di ieri, insomma l'ordine comunque ricordiamo quella che è la classifica fino a oggi, la classifica assoluta con Francesco Aragno insieme a Guzzi su Skoda Fabia Evo che sono leader. Dopo la prima prova speciale a soli 9 decimi Marco Varetto, Vittorio Bianco sempre su Skoda Fabia, seguiti da un'ennesima vettura cieca, quella di Federici Badinelli a 1:07, poi Guastavino Briano, Marasso Pieri, Burri Clair, Sciascia Campolongo, Biginari, Gerino Cappanella, Rossi Genovese. Questi i primi dieci in cui troviamo 8 Skoda Fabia, una Yaris, quello dello svizzero, e una Citroen C3, quella di Maurizio Rossi e Giorgio Genovese. In 11ª posizione assoluta c'è la prima delle R3, quella di Caserza Patrone, staccati di 5,6 secondi dalla classifica, dalla leader assoluto, ma che sopravanzano di un solo decimo la Fiesta ST, la For Fiesta ST di Matteo Solis e Paolo Zanini in 12ª posizione, e in 13ª posizione la 208, quella di Garbarino Bottino, staccati di 7 secondi.
4: Vediamo ora col drone l'immagine proprio più larga di quella che è la prova del Portello.
3: E la meraviglia anche dell'Appennino Ligure, lo possiamo dire?
4: Certo.
3: Guardate che bello. Poi...
4: L'abbiamo detto, promozione anche turistica, questa
3: soprattutto
4: manifestazione sportiva.
3: Sì, una bella manifestazione turistica e soprattutto una bella promozione turistica perché qui ci sono delle strade interessanti, belle. In 15 minuti, e questo è il tornante famoso della prova del Portello. Questo è veramente uno dei tornanti più famosi all'internazionale. Ricordiamo nel 2010 quello che è stato il must della presenza di Sébastien Ogier e Kimi Räikkönen con la Citroën ufficiale, allora per preparare il rally di

0: Bulgaria, con una VRC2 ufficiale, innamorati di questo percorso. Questo è uno di quei rally che viene utilizzato dai piloti ufficiali, spesso il campionato italiano, il campionato europeo, anche il campionato del mondo, per testare l'asfalto, per testare la propria vettura sull'asfalto e per migliorarsi e migliorare il feeling. Questa è l'importanza del rally della Lanterna.
1: Eh sì, questo invece siamo di nuovo delle immagini larghe per vedere un po' la prova nel suo totale. E beh, devo dire che è un bel tornantone, è una bella prova. Come dicevano appunto prima anche Zanini, insomma, la differenza si farà sulla prova del Portello e la prova del Brugneto, che sono quelle un pochino più impegnative, un po' più lunghe, e poi il Laccio sarà in chiusura, quindi chiaramente la differenza poi si
0: Ricordiamo il
1: deciderà
0: colpo di
1: lì.
0: scena dell'anno scorso in cui tra seconda e terza posizione ci fu il problema a Re che occupava la seconda posizione e quindi è un rally che fino all'ultimo
1: Non
0: metro
1: sai.
0: può riservarci sicuramente delle sorprese, soprattutto se poi, come qualcuno ipotizza, ci possa essere un temporale di calore
1: Temporale.
0: che capita spesso nelle zone che stiamo vedendo.
1: E allora noi ci fermiamo un momento e poi torniamo qua sempre con i rally della Lanterna 42esima edizione. Rimanete con noi.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
1: Madre, quando si dona?
2: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
0: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: 42esimo rally della Lanterna. Un buongiorno a tutti e buongiorno Dario D'Esposito.
1: Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti, finalmente ci siamo. Giornata chiave del rally della Lanterna, la sua 42esima edizione. Lo seguiremo live da adesso fino a questa sera, fra pochissimi minuti, 3 minuti e mezzo, lo start della speciale numero 2, la prima di giornata.
0: Esattamente, ancora qualche secondo al primo controllo orario. Abbiamo sentito prima i nostri microfoni, Varetto, e parlava di una prova con una parte in discesa finale bella impegnativa.
1: Beh, la prova in generale è una prova molto impegnativa, è un classico del Rally della Lanterna. Diciamo che oggi si inizia veramente a fare sul serio, ieri solo un piccolo assaggio, la mattina lo shakedown, il pomeriggio la prova speciale di Sant'Eusebio, 2,3 km, che ha già dato qualche indicazione, ma i distacchi sono estremamente sottili. Oggi invece credo che si muoverà la classifica. Ieri abbiamo avuto il primo colpo di scena con l'uscita di strada durante lo shakedown di Jacopo Araldo, che ha dovuto abbandonare la sua partecipazione ancora prima dell'inizio della gara, e quindi ci aspettiamo oggi tanti moments da vivere insieme, e tanta velocità, tante immagini sul canale sul nostro canale.
0: Grande classico, come dicevi prima, le immagini del nostro drone dall'alto intanto mostrano il percorso. Parlavamo appunto di una parte in discesa finale, ma c'è anche una salita, dei tornanti iniziali, ed ecco intanto l'arrivo delle vetture degli equipaggi.
1: Sì, qui li vediamo, sono arrivati al controllo orario, hanno timbrato nel loro minuto. La prima vettura sulla strada è quella del numero 1, quindi Varetto, che ricordo che oggi l'ordine di partenza sulla strada non è in funzione della classifica, ma è rimasto l'ordine numerico. Quindi siamo quasi pronti, mancano 2 minuti, anzi 1 minuto e 45 allo start della prima prova speciale, che è una prova che parte con un'altimetria di 400 metri, arriva fino quasi a 1000 metri per poi scendere sul finale a 800 metri. Dicevi giustamente, Silvia, la parte finale è estremamente tecnica, molto impegnativa, metterà a dura prova piloti, equipaggi, gomme, meccanica. Fa abbastanza caldo, per il momento scongiurato il pericolo pioggia che avevamo tanto evocato ieri, meglio così, e quindi battaglia per tutti, credo scelta gomme dure per tutto il giro della mattina. Qui vediamo benissimo l'abitacolo della vettura, i tanti pulsanti che sono presenti sul volante della Skoda Fabia Rally 2.
0: Manca 1 minuto e appunto con le troupe di Primo Canale Motori saremo, come vedete in questo momento, in partenza dall'alto con il drone e poi nella celebre inversione tra la strada provinciale 21 e la strada provinciale 62, un passaggio diciamo che è entrato anche nella storia del Rally della Lanterna e dei Rally Liguri.
1: Sì, anche perché in passato addirittura anche il campionato del mondo con il Rally di Sanremo ha transitato su queste strade, prove molto belle. Poi vedete le immagini che ci vengono offerte mano a mano dalle nostre troupe. Siamo a 30 secondi. Ecco, allora, guardando anche un attimino quello che può essere lo sviluppo della prova speciale, l'anno scorso, nella stessa identica configurazione di oggi, dell'edizione 2026, il primo passaggio era stato vinto da Pinzano con una Skoda Fabia Rally 2 in 10 minuti 01 e 5. Allora, questo è un po' il tempo di riferimento sul quale dobbiamo un po' tararci. Abbiamo visto ieri che l'edizione di quest'anno, tanto siamo a pochissimi secondi dalla partenza, è leggerissima, più lenta, ma io credo che oggi potremmo scendere sotto i 10 minuti. Quindi partita, direi ormai, perché sono le 9:40.
0: Torniamo dalla partenza e vediamo appunto quello che accade.

0: Sì, non ancora, beh, qui in realtà siamo ancora allo start.
1: No,
0: la prima vettura è già partita, sì, esatto. E adesso fra poco avremo le prime immagini. Questi sono i momenti un po' più intensi, no? Tra il controllo orario e lo start della prova speciale si rimettono in moto un po' tutti i vari meccanismi. Il navigatore legge le prime curve che andranno ad affrontare in speciale. I primi atti anche un po' scaramantici, no? Ci sono dei piloti che iniziano a muovere i guanti, toccano il volante. A 10 secondi dalla partenza si schiaccia la folle, si mette alla prima marcia, si innesca la strategia di partenza e poi via. Ecco la partenza alle 9.41 e 00, quindi esattamente un minuto dopo la prima vettura, ecco la seconda vettura sulla strada. E via via così, ricordo che le speciali nelle gare del campionato rally di zona, quindi la 42esima edizione del Rally della Lanterna, si svolge delle vetture ad un minuto di distanza l'una dall'altra.
1: E intanto ricordiamo appunto anche i tempi della giornata, perché l'orario della prima vettura poi per la seconda prova speciale della giornata sarà alle 10.17 con partenza poi alle 10.20 la prova speciale Brugneto e poi alle 11.32 al controllo orario Bivio Rossi per la prova speciale Laccio con partenza prevista alle 11.35.
0: Sì, sono già in prova le prime due vetture, è chiaro che inizialmente era preventivata una lotta a tre, diciamo, tra Aragno, Varetto e purtroppo la vettura di Jacopo, che non ha potuto partire, non è potuto prendere parte alla gara. Non credo che sia esclusivamente una lotta circoscritta alle due vetture. Intanto parte a questo punto Fabio Federici, navigato da Erika Badinelli, anche loro con una Skoda Fabia Rally 2. Le prime 12 vetture, a questo punto 11 del lotto, sono delle vetture Rally 2, quindi diciamo la massima espressione delle vetture al netto delle vetture che partecipano al campionato del mondo, le vetture Rally 1, che sono una nicchia ristretta. Queste sono vetture estremamente competitive, tra l'altro con queste vetture si partecipa al campionato del mondo WRC2, quindi diciamo alla Formula 2, se fosse una gara in pista, del campionato del mondo rally.
1: Intanto vediamo anche la concentrazione, pochi secondi prima di partire.
0: Sì, ripeto, questi sono un po' i momenti chiave. Vedete che adesso i finestrini negli ultimi anni sono stati sostituiti da questa paratia, diciamo, in plexiglass, che prevede anche una finestrella che viene aperta e che permette all'aria di entrare, perché in prova speciale con il classico finestrino bisogna viaggiare col finestrino chiuso, quindi non si può tenere leggermente aperto come si faceva una volta. Allora, sulle vetture Rally 2, lo vedete anche su questa Toyota, che è l'unica diciamo Rally 2 non Skoda al via in questa gara, di Olivier Burri, questa finestrella adesso non viene inquadrata perché c'è la portiera aperta. Olivier Burri, tra l'altro, è un personaggio simpaticissimo, ormai veterano dei rally, ha partecipato, pensate, a ben 25 edizioni del Rally di Monte Carlo, tra l'altro facendo anche ottimi risultati. Adesso tra l'altro ha anche il figlio, è uno svizzero che corre, e lui così si è concesso questa trasferta ligure in occasione del 42esimo rally della Lanterna. Siamo quasi pronti alla partenza, 3, 2, 1. Ecco, come vedete le vetture partono come dicevo prima al minuto primo. Sulla sinistra, l'avete per un attimo visto inquadrato, c'è un semaforo che dà sostanzialmente il countdown dai 30 secondi, poi le ultime 5 lucine rosse che vanno a spegnersi, un po' tipo Formula 1, sono quelle che poi danno il via alla vettura che parte al minuto primo. Poi c'è una fotocellula che in realtà controlla esclusivamente la cosiddetta falsa partenza, che qualora venisse viene penalizzata con 10 secondi di penalità, e siamo ormai pronti alla partenza di Guastavino. E a questo punto immaginiamo che le prime vetture siano già quasi a metà prova, perché ho ipotizzato un tempo intorno ai 10 minuti, e quindi siamo più o meno con i primi, se non altro la vettura di Varetto, seguita poi da quella di Aragno, quasi a metà prova.
1: Prova di 13 km e 68.
0: Ecco, in questo primo tratto bisogna fare molta attenzione anche un po' a

0: quanto si è preparato il pneumatico, perché lungo il trasferimento si tende a scaldare il pneumatico, poi a qualche chilometro prima del controllo orario, tanto alla partenza, pronto alla partenza Gerini, che dopo una bella esperienza con vetture nei rally storici adesso si sta concedendo molto di più alle vetture moderne, tra l'altro un pilota molto molto veloce. Dicevo appunto che viene preparata la gomma con una fase in cui si inizia a zizzagare, non è concesso quindi a farlo entro i limiti del codice della strada, poi si ripressionano le gomme per riportarle a una pressione tale che non permetta poi di essere a fine prova con una pressione troppo alta e quindi poi che vada a scaldare troppo il pneumatico e farlo uscire da quello che è il range di utilizzo del pneumatico stesso. Via per la partenza di Gerini. È molto bello e anche frenetico, no? Il susseguirsi di queste vetture alla partenza, tenete conto che appunto, forse avevo raccontato ieri, ho visto che sorridevi Silvia, il rally sostanzialmente è rappresentato da una fila di vetture un po' come una fila di salsicce, no? Distanziate una dall'altra da un minuto. Ieri sera c'è stato un riordino che ha permesso di ricompattare, intanto la partenza ormai quasi pronto Bigi, navigato da Marco Nari, espertissimo navigatore del Ponente Ligure, che affianca Bigi in questo suo percorso. Bigi è un gentleman driver, tra l'altro seguito poi anche in maniera molto professionale da Sandro Sottile, che fa un po' da coaching con tanti piloti, quindi un processo anche di crescita non solo per i giovani piloti ma anche per i gentleman che vogliono approcciarsi a questa specialità. E dicevo appunto della fila di salsicce, del riordino, e c'è stato questo riordino che ha ricompattato gli eventuali buchi, quindi le vetture che si sono fermate durante il rally o comunque i ritardi che si sono accumulati, e questa fila si è ricompattata e quindi le salsicce, vetture, barra vetture adesso sono a un minuto una dall'altra e siamo quasi pronti per la partenza del nostro Maurizio Rossi, navigato da Giorgio Genovese con la loro Citroen Rally 2. E beh, chiaramente qui noi un po' di parte lo siamo, perché Maurizio è poi il nostro editore e soprattutto è colui che ha pensato di mettere in piedi questa lunga diretta estremamente impegnativa, quindi un grazie a lui. Adesso in bocca al lupo, divertiti Maurizio, fai divertire anche Giorgio e una buona prestazione è quello che serve. Lo sentite live?
1: 5, 4, 3, 2, 1, andiamo. 80 destra, 5 secca tieni, in sinistra 3 secca vai, e tornante destro 3 meno, tornante destro 3 meno, qui 30, destra 3 più secca dopo, in sinistra 3 più secca, vai vai piena, 50, tornante sinistro 3 e destra 5 sfiora, in sinistra 4 secca, in tornante destro 2 leva 30, sinistra 5 sfiora, destra 3 più dopo, subito invito, tornante sinistro 2 leva dopo e sinistra destra 5 va, in destra 5 20, destra 3 secca rail, in sinistra 3 chiudila, in sfiora destra 4 vai 30, destra 3 più secca, in sinistra 5 e dosso sinistra 5 meno sfiora vai 50 e destra 4 meno secca 30, dosso alza prima piano e destra 4 meno vai secca 30, sconnesso sinistra 4 sfiora e sinistra 4 diventa 5 vai 30, destra 3 meno tieni gira vai e sinistra 4 secca 3 meno tieni gira vai e sinistra 4 secca sfiora vai e dosso e sinistra 4 meno vai e destra 4 secca diventa 3 più secca, diventa 3 più secca e sinistra 3 secca 50, destra 5 sfiora e sinistra 4 30, destra 4 secca vai, in sinistra 4 dopo diventa subito 3 più, attenzione, diventa 3 più, vai in destra 3 più, diventa 3 gira allo specchio, diventa 4 meno lunga lunga vai, e sinistra 3 meno tonda gira, 50, sinistra 4 meno secca dopo, e destra 4 secca,
0: ricordo che siamo live, quindi è una vera chicca, siamo live.

0: In speciale, nella speciale numero 2, sì, sulla vettura di Maurizio Rossi e Giorgio Genovese. Vedete, potete apprezzare, tra l'altro, al di là della diciamo inquadratura esterna, le mani sul volante, in basso, all'interno del volante, vedete quel dashboard dove ci sono dei numeri 3, 4, siamo in quarta in questo momento. Quando lo vedete, il numero lo vedete diventare, adesso qui siamo di nuovo in terza, quando dovete diventare arancione, poi rosso, è perché il sistema consiglia la chiamata della marcia successiva. E poi invece sulla destra vedete la velocità istantanea, diciamo, con cui affronta la vettura il tracciato, e poi in più in centro c'è il tempo che scorre, quindi sostanzialmente il cronometro della speciale, e un pochettino più in alto invece il parziale dei chilometri che è stato azzerato da Giorgio all'inizio prova, quindi siamo al chilometro 3,6 in questo momento. Quindi direi, Silvia, veramente una bellissima immagine da vivere insieme.
1: Una diretta immersiva, sì, vogliamo portare i nostri telespettatori anche all'interno delle vetture, lo rifaremo anche poi con la numero 19, Solis Zanini.
2: Secca vai occhio, e sinistra 4 sfiora, lascia vai 50, breve chiudila, in destra 5, 30, al palo, destra 2, gira tanto. E destra 4 meno secca, vai 30, destra 4 secca, vai al palo 30, sinistra 4 e sinistra 3 meno tonda, diventa 5 qui, e destra 4 meno regolare, vai in sinistra 5, diventa 4 secca al cartello, e destra 4 meno secca, vai 4 meno secca, vai e destra 4 secca dopo, e destra 3 più, chiudila, va in e sinistra 3 più secca dopo, 30, albiri, destra 2, gira tanto, 2 qui, gira tanto.
0: Quindi in questo caso Giorgio Genovese ha annunciato questa curva, che era una curva molto difficile, ricordo i numeri da 1 a 6 tendenzialmente, poi ogni pilota al suo sistema, dove i numeri più bassi sono le curve più difficili, era una curva 2, quindi arrivava da un tratto molto veloce, e Giorgio ha ribadito l'informazione ripetendo per due volte che era una destra 2, quindi molto interessante. Siamo ormai al chilometro, quasi al chilometro, se vedo bene, 6, sì, 5.8, e tutto sta scorrendo in maniera fluida, quindi bellissima l'inquadratura della vettura, e la strada vediamo che è completamente asciutta, c'era qualche dubbio, no, sul fatto che durante la notte potesse formarsi un po' di umidità nel bosco, ma devo dire che le temperature molto alte e anche un po' di ventilazione ha reso perfetto quello che è il manto stradale, quindi pieno spazio al divertimento degli equipaggi in prova. Possiamo ritornare di nuovo live su queste bellissime immagini e sulla musica, diciamo l'atmosfera, la chimica che si scatena dentro la vettura tra le note annunciate. Qui siamo invece alla partenza, tra l'altro, di un altro nostro, diciamo, inviato speciale, quindi Paolo Zanini, che naviga Solis. Loro sono nella seconda posizione della classifica con le vetture Rally 3, ma a ridosso del leader, e godiamoceli allo start della speciale.
3: Ti chiudo un po', ok?
4: Sì,
3: chiudi.
4: Dieci secondi. Cinque.
5: Destra 4 tieni, in ritarda poco, sinistra 3 corta, tieni. Per ritarda poco torna anzi destro. Per sinistra 3 tieni, in ritarda poco destra 3 tieni, in sinistra 4 corta lascia 40. Ritarda poco, tornante sinistro veloce. In destra tieni, in sinistra 4 meno corta tieni, subito tornante destro leva. Per sinistra 4 corta tieni, in ritarda destra 3 tieni, subito tornante sinistro leva. Per sinistra, in destra 4 corta, in destra 5 vai lascia, per rail destra 3 meno corta, tieni la in sinistra 3 meno tieni, in destra 4 più corta, in sinistra tieni, in destra 3 stringi, in sinistra 5 corta lascia, per dosso sinistra 4 mossa, per sinistra 5 tieni, per destra 4 corta stringi e dosso dritto, per ritarda poco destra 4 meno lungo occhio interno, in sinistra 3

0: corta, stringi, scivola. In destra 5, in sinistra 4, corta. Per sinistra 4, corta. Stringa. Destra 3 meno, tieni, tieni. In sinistra 4, corta, piena. 30 destri, dosso in sinistra 3 più, tieni. Per destra 3, 2 tempi. Per sinistra 2, scivola. 2, scivola. 40, destra, sinistri. Destra 4 più corta, tieni, piena. Per sinistra 3 più lunga, tieni. Per destra 4 meno corta, tieni. In ritarda poco, sinistra 3 più lunga, tieni. Al cartello chiude. Subito destra 3, lunga, lascia i bidoni, gira, lunga, lunga. Per sinistra 3 meno meno, ritarda la 3 meno meno. 3 meno meno, 30.
1: Sinistra anche 5, in questo caso vedete quanto poi si ponga cura alle curve più insidiose, quindi Paolo Zanini ha ripetuto, era una sinistra 3 meno meno, quindi un po' meno di una 3, anzi un po' meno meno di una 3, l'ha ribadito un paio di volte. Avete anche potuto apprezzare la differenza, no, del sistema utilizzato, le sfumature che differenziano il sistema di note utilizzato da Maurizio Rossi e Giorgio Genovese rispetto a quello di Solis e di Paolo Zanini. Sono veramente poi sfumature, perché il principio di base è un po' il principio della scuola italiana, appunto delle note che prevedono i numeri da 1 a 6, chiude, apre, lunga. Avete apprezzato, a un certo punto c'era un lunga lunga, era una curva particolarmente lunga che impegnava parecchio. Tanto siamo a questo punto sulle altre partenze. Nel frattempo dovremmo avere anche, però in questo momento non arrivano i tempi delle prime vetture, che dovrebbero aver già terminato la speciale. Adesso, non appena avremo qualche informazione, ve le daremo. Siamo già ormai con la vettura numero 22, quindi un bel lotto di pretendenti alla vittoria della speciale e poi della classifica assoluta è già in prova. E poi Silvia, ricordiamolo che inizierà un tourbillon di speciali, perché avremo una concatenazione, quindi si accavalleranno.
2: Vi porteremo sì su tutte le prove speciali della giornata, vi condurremo ovviamente anche tra l'una e l'altra. Intanto continuiamo a seguire anche il percorso di Solis e Zanini con il camera car.
0: Per ritarda poco, sinistra 3 chiude, girala. Ritarda poco, destra 4 tieni, cartello sinistra 4 tieni. Per destra 3 più corta lascia, 3 più corta lascia. Destra 3 più stringi. E poi destra 3 più tieni, ritarda sinistra 4 chiude 3. E poi destra 2, secca i miri, 2 secca. Per sinistra 4 corta, 50. Sinistra 5 tieni in ritardo, tornantino destro leva.
1: Tornantino destro leva significa un tornante molto stretto che per essere affrontato e percorso nella maniera più veloce possibile necessita di un colpo di freno a mano, e quindi il leva sta proprio per questo aspetto. Ritorniamo pure sulla vettura, credo che sia estremamente apprezzabile vedere live quello che succede all'interno.
0: Per sinistra 4 corta, per destra 3 più tieni, sinistra 3 meno, salta, stringi, 30, ricorda la destra 3 corta, stringi, 50 con dosso, attenzione, destra 3 più tieni, scivola molto, in sinistra 3 corta, scivola, per sinistra 2 più tieni, 2 più tieni, in destra 3 corta tieni, per ritardo sinistra 4, chiude 2 tieni, in destra 3 più corta, tieni, tieni. Per sinistra 5, chiude 3 tieni, in ritarda poco destra 3 corta, in sinistra tieni e la brutta destra 2 meno, tienila, tienila.
1: Ecco, questo tieni che sentite dire annunciare più volte da parte di Paolo Zanini significa semplicemente che la curva, in un senso, quindi ipotizziamo una destra, deve essere continuata, insomma, sostanzialmente bisogna continuare a tenere la corda, perché poi probabilmente c'è una curva di senso opposto, quindi in questo caso una sinistra da affrontare, da ritardare un pelo, per cui il tenere vuol dire tenere la corda per poi affrontare meglio la curva successiva. Un'altra cosa che avete sentito simpatica è il, ad esempio, 4 chiude 2, quindi una curva molto veloce che però cambia improvvisamente il suo raggio, per cui tende a diventare una curva molto più lenta. Senza soluzione di continuità viene annunciato questo sistema 4 chiude 2, quindi bisogna stare molto attenti poi a sacrificare un pochettino questa 4, altrimenti la 2 non la si fa.
2: E intanto è partito anche

0: Zigliani, quindi sono partiti anche tutti i partecipanti al trofeo Open.
1: Sì, poi del trofeo Open parleremo più avanti, adesso possiamo anche ritornare un pochettino su Paolo Zanini. Era solo per far dare un flash sulle classifiche. Esiste, non è un problema di Primo Canale, ma è un problema proprio di trasmissione dati all'interno dell'organizzazione tra il sistema cronometraggio e la direzione gara, per cui al momento è estremamente difficile anche sui siti della Federazione Italiana Cronometristi o sul sito WRC. In questo momento non appaiono

0: quindi gli scontri cronometrici, ma a brevissimo contiamo poi di darvi una prima classifica della prova e conseguente anche della classifica generale dopo la PS2.
1: Leva per destra 3 più corta, per destra 4 corta lascia, per ritardo poco destra 3 meno corta tieni, 3 meno corta, in sinistra 3 corta, per destra 3 più tieni, in sinistra 3 corta, per sinistra 5 tieni, in ritardo poco destra 3 gira, 50 sinistri mossi, destra 3 più tieni, in sinistra 3.
2: Ritorniamo intanto anche alla partenza. E siamo con la vettura 28 di Annovi, intanto mancano meno di 20 minuti alla partenza anche della seconda prova speciale, la terza, seconda della giornata.
0: Sì, Annovi è un pilota ligure con un piede estremamente pesante, nel 2024 correndo con la 208 Rally 4 ha vinto la classe al Valmerula, davanti a piloti di nome, come di un certo calibro, e nel 2025 purtroppo ha avuto un brutto incidente e speriamo che possa fare una bella prestazione. Tra l'altro io mi attendo una lotta molto serrata proprio tra Antonio Annovi e Federico Gangi, che lo segue sulle partenze con la vettura numero 29, e tra l'altro Federico è un ragazzo giovane, un under 25, sono entrambi diciamo in categoria Rally 4. Vabbè, Annovi corre con una Y mentre Gangi con una Peugeot 208, ed eccolo inquadrato. Ecco, vedete la differenza sulle vetture Rally 4, la paratia che avevo descritto prima, quindi questa paratia in plexiglass che sostituisce il vetro, in realtà non è presente, quindi c'è un vetro tradizionale. Adesso tra l'altro qui verrà invitato poco prima dello start, poi si gioca fino all'ultimo sul tenerla un filo aperto per far entrare un po' d'aria, a chiuderlo in maniera definitiva. E adesso qui furbescamente Gangi, pur essendo giovane da vecchio marco, ha fatto finta di niente, quindi è partito con questo finestrino con quattro dita aperto, poco male.
3: 04.
0: Mentre qui siamo con l'inquadratura dal drone, e quindi vabbè, qui potete apprezzare al di là della prova speciale anche la bellezza del nostro territorio, del nostro entroterra. Intanto alla partenza ormai Lorenzo Grani con una Peugeot anche lui in categoria Rally 4.
2: Ed è un'altra delle bellezze del rally portarti all'interno di percorsi di appunto non zone magari più frequentate come le riviere, ma anche nell'entroterra, la bellezza proprio del territorio.
0: Poi sì, esatto, se tra l'altro col caldo che sta facendo in questo periodo
2: è un'ottima soluzione,
0: è un'ottima
2: infatti
0: soluzione
2: anche per il turismo, proprio per anche la varietà poi di attività che si possono fare. In questo momento abbiamo visto anche seguire tantissime famiglie il rally e quindi le postazioni sicure ovviamente del rally, appunto abitate, frequentate, la bellezza proprio da ogni età.
0: Beh sì, il bello di questo sport da vivere all'interno della vettura, e vabbè, questo è facile per chi se lo può permettere, tanta roba, ma anche il poter passare una giornata diversa a bordo strada, sempre in sicurezza, l'abbiamo tante volte raccomandato, in famiglia, perché no, un panino, oppure in alcuni tratti si può anche andare in qualche locale se aperto e poi godersi la giornata, il passaggio di queste vetture. Poi tanti che si muovono sulle speciali hanno in realtà amici, parenti, fidanzate, fidanzati che corrono, per cui un motivo anche in più per poi passare una giornata diversa nel nostro entroterra ligure. A questo punto, anche dal punto di vista così tecnico, visto che stanno partendo dalle vetture Rally 4, le vetture Rally 4 sono delle vetture due ruote motrici, quindi abbiamo visto le prime 11 vetture categoria Rally 1 sono le vetture 1.6 turbo, 4 ruote motrici, quindi con prestazioni diciamo superiori sia a livello di cavalli che a livello proprio di tenuta di strada, quindi di geometrie, di sospensioni. Le vetture Rally 4 sono vetture estremamente competitive e vanno

0: mano molto forte, però è a livello di come dire, motricità, quindi due ruote motrici, trazione anteriore, ma poi soprattutto di setup vettura, di cambio, di freni, concedono un po' meno, quindi permettono prestazioni di livello, ma con tempi, rilievi cronometrici leggermente più alti.
1: Intanto poco più di 10 minuti e poi Varretto avrà il controllo orario dal bivio di Propata sulla statale 45, subito poi prima della prova speciale Brugneto, con partenza alle 10.20.
0: Nel frattempo, mentre la partenza Lello Power, navigato da Bellanzon, abbiamo un po' così scatenato i nostri inviati, in particolar modo Stefano Bertuccioli, che sta cercando dalla direzione gara di accedere un pochettino a dei tempi. So che ci sono delle difficoltà proprio di comunicazione, sarebbe anche interessante poi, nel limite del possibile, riuscire ad avere magari un collegamento durante il trasferimento, a fine prova o prima della prova successiva, da parte dei nostri due inviati speciali, quelli che stanno
1: per fare un po' di osservazioni. Intanto bellissimo il riflesso sui finestrini, proprio di quello che dicevamo prima, delle famiglie accorse per vedere la partenza del rally.
0: Vedi, hai colto questo dettaglio anche un po' romantico, Silvia, brava. E sì, speriamo appunto di riuscire, anche se non altro, a sentire qualche impressione diretta da parte dei nostri due equipaggi inviati speciali, quindi Rossi Genovese e Solis Zanini. Ultimi momenti di tensione, vedete che il navigatore controlla di avere la tuta completamente allacciata fino al collo, requisito fondamentale, tocca un po' le bocchette che ammettono l'immissione dell'aria, modifica fino all'ultimo magari il volume dell'interfono per renderlo confortevole. Ricordo che questo sistema permette di parlare, quindi chiaramente al navigatore di leggere le note, ma anche al pilota di dettare eventuali correzioni da apportare per il passaggio successivo. Esiste una centralina che appunto controlla questo sistema di interfono e che permette anche di modificare un po' i volumi, perché tante volte magari il volume del pilota il navigatore lo tiene un pochettino più basso, perché poi se la prova diventa lunga magari senti il pilota soffiare o sbuffare e tu sei concentrato sul leggere le note. Siamo con Bigotti Cresta alla partenza anche loro.
1: Intanto abbiamo visto anche prima l'occhiolino di Filippo Cordani, quindi sorrisi anche adesso di Bigotti Francesco, proprio a sottolineare anche una delle parole chiave di ieri, che è stata quella del divertimento, nei vari commenti poi dei piloti a fine prova speciale.
0: Ecco, molto bella questa cosa, perché ricordo a tutti che la maggior parte, caso in questo evento, tutti i piloti non sono professionisti, nel senso che hanno altre professioni. Molti di questi sono molto bravi, hanno prestazioni di livello assoluto a livello nazionale, però poi in realtà hanno come obiettivo di base quello sostanzialmente di divertirsi. Per fare un piccolo flash, ne abbiamo già parlato ma lo ricordiamo per chi magari ci seguisse solo da adesso, in questa lunga diretta, in questa lunga due giorni, il 42esimo rally della Lanterna di fatto fa parte del calendario del campionato rally nazionali seconda zona. In Italia ci sono 10 zone, quindi 10 aree circoscritte nelle quali i piloti si sfidano a livello territoriale, diciamo regionale. La zona 2 prevede l'intera Liguria e per la parte del Piemonte la provincia di Asti, Alessandria, Verbania, Novara e Vercelli. Sono 7 le gare all'interno del calendario CRZ. Esiste una classifica assoluta, una classifica poi legata alle varie classi. Abbiamo parlato appunto della categoria Rally 2, ma ci sono tante altre classi all'interno dello scenario dei partecipanti alla gara. E quindi alla fine del campionato bisogna partecipare almeno a 3 eventi e viene stilata una classifica generale. In questo momento la classifica del CRZ seconda zona vede leader Marco Varetto con a bottino pieno con 20

0: punti, perché ha vinto, ha portato a casa il miglior risultato sia al Rally dei Vigneti che al Rally del Grappolo. E al secondo posto Jacopo Araldo, purtroppo assente visto la sua uscita di strada allo Shakedown. Terzo in classifica generale Giuseppe Di Palma, non è presente in questa gara, così come Marco Signor.
1: E poi tanto vediamo anche l'inversione, perdonami Dario.
0: Sì, siamo all'inversione, questa è la mitica inversione del Portello, e quindi qui tra l'altro è una zona molto spettacolare, purtroppo dal punto di vista anche della sicurezza il pubblico non è che può essere così tanto vicino alla sede stradale, però è un luogo iconico che ha visto tanti passaggi del Rally della Lanterna, ma anche del Valli Genovesi, ricordo, in passato, per arrivare poi addirittura a questi passaggi, questo transito del Rally di Sanremo all'epoca, che valeva per il campionato del mondo, che si muoveva da Sanremo, transitava per Genova per poi addirittura finire in Toscana.
1: E per il pubblico però è una zona anche che offre un punto di osservazione veramente spettacolare anche lungo i numerosi tornanti poi in discesa che precedono il fine prova.
0: Sì, voi vi domanderete come mai non stiamo parlando di numeri, visto che è una gara contro il tempo, ma continuano ad esserci questi problemi di comunicazione dei dati, diciamo, tra il fine prova e la direzione gara. Quindi ci auguriamo che poi a breve questo problema venga risolto. Esiste una maglia molto, molto ben organizzata di commissari da una parte, commissari di percorso, di cronometristi dall'altra, che si occupa della gestione globale dell'evento, e tante volte poi succede magari il piccolo inconveniente che in maniera magari estemporanea o stupida delle volte può creare poi il disagio. Quindi in questo momento mi immagino, tra l'altro una cosa simpatica è questa, mentre tanto si susseguono le immagini all'inversione del Portello, che i vari equipaggi in trasferimento poi conoscono evidentemente il tempo che hanno segnato, ma non conoscono i tempi degli altri. Allora, una volta, quando non c'era internet, ti fermavi e chiedevi agli altri equipaggi che tempo hai fatto, e il navigatore teneva proprio fisicamente, no, un foglio che era il foglio dei tempi, faceva le sommatorie e faceva la classifica. Ormai negli ultimi anni, grazie a internet, grazie ai siti web che danno le classifiche in real time, questa cosa non avviene. Quindi mi immagino un pochettino così il panico, no, panico nel senso buono, dei vari equipaggi che non conoscono, stanno iniziando a telefonare per sapere Varetto che tempo ha fatto Aragno, Aragno che tempo ha fatto Varetto, Federici che tempo ha fatto gli altri due. Quindi interessante anche questa cosa, un po' di pathos in più ad aggiungere sì all'adrenalina che si vive in macchina.
1: Quindi diciamo solidarietà anche alla direzione gara, che prima di arrivare da noi molto probabilmente deve arrivare da loro per rispondere alle loro domande.
0: Sì, ma poi immagino adesso, esatto, perché poi esiste una figura, tanto transita molto lentamente all'inversione questa Clio Super 1600, dicevo, esiste una figura nei rally chiave, che è l'addetto a relazioni concorrenti, quello che tecnicamente viene come acronimo indicato come CRO, ed è una persona o più persone che fanno un po' da trade union tra la direzione gara e i concorrenti, ed è il primo contatto, poi il tramite che gli equipaggi hanno con la direzione gara. E quindi mi immagino che questa persona che ha questo incarico oggi sia
1: molto fissata.
0: Sì. Ma come mai non escono i tempi?
1: Intanto 5 minuti alla partenza della prova speciale Brugnetto.
0: Sì, e scorrendo le partenze siamo arrivati a neve, se ho visto bene, sì, neve. Ecco, neve è un pilota che va veramente forte, ha in R2B nella sua categoria praticamente sempre vinto, e secondo me è interessante, mi ero annotato questa cosa, beh, potrà essere classifica nella classifica, seguire la sua gara diciamo in sfida con Fabio Poggio, che lo segue, tra l'altro eccolo inquadrato, il numero 42, anche lui con una Rally 4 RC4N, una Peugeot, quindi stessa vettura di neve. Bella sfida tra i due, in passato se le sono date di Santa

0: tutta ragione, naturalmente dal punto di vista prettamente sportivo. Tra l'altro potete apprezzare anche ormai l'ultima versione di questi sedili, che hanno queste, io le chiamo orecchie, no? Queste due ali che tengono ancora di più in maniera salda e proteggono i lati del casco, quindi lato sinistro e lato destro. Sono stati fatti tanti passi in avanti a livello di sicurezza, quindi prima di tutti il Lance, lo vedete anche in Formula 1, questo dispositivo, questo collare che viene bloccato tra il corpo e le cinture, che impedisce di scuotere troppo la testa, quindi questi impatti frontali o laterali, e oltretutto poi anche questi sedili di nuova generazione che danno un'ulteriore protezione. Alla partenza Canepa De Martini, e loro sono con una Citroen C2, e anche loro, diciamo, agguerriti e assidui frequentatori del CRZ. Poi ci sono dei piloti che in realtà hanno scelto di muoversi un po' a macchia, quindi partecipano magari a gare della seconda zona o della prima zona o della terza zona, mentre altri che si sono focalizzati sulla seconda zona. Il perché di tutto questo, beh, è molto semplice, perché alla fine della stagione, poi, oltre al vincitore di zona, tutti ambiscono ad arrivare a quella che sarà la finale del trofeo di zona, che nella fattispecie si svolgerà quest'anno nel mese di novembre in occasione del Rally di Lucca. Ecco, alla finale nazionale partecipano i primi i primi tre della classifica assoluta e i vincitori di ogni classe, quindi più chiaramente i primi tre della classifica femminile, i primi tre dell'under 25, i primi tre dell'over 55, quindi un lotto di 70-80 equipaggi che vanno a sfidarsi poi per la finale nazionale, che designerà il vincitore della Coppa Rally di zona nazionale.
1: Intanto sono le 10:18, Varretto dovrebbe essere in postazione per la terza prova speciale Brugneto.
0: Sì, la partenza della prova speciale numero 3 del Brugneto prevista alle 10:20, quindi tra poco meno di 2 minuti.
1: È un'altra grande classica del rally, si parla di 14 km, 870 metri.
0: Sì, la prova, hai detto bene, è un classico del rally della Lanterna, è una prova molto, molto tecnica. Tra l'altro in passato ha presentato un po', parlavamo del rischio meteo, anche condizioni un po' particolari, perché la leggenda narra che da quando è stata costruita, non so, la diga del Brugneto, si creino dei microfenomeni di umidità e talvolta precipitazioni proprio in quella zona. Ecco, da questo punto di vista la speciale ha un percorso diverso rispetto all'edizione 2025-24, perché la regolamentazione del CRZ prevede una lunghezza massima di 15 km per una prova speciale. Pensate che lo sviluppo storico, diciamo, della prova del Brugneto prevedeva uno sviluppo di quasi 25 km, 24 km nel Lanterna 2025, il tracciato della speciale del Brugneto era di 24,2 km, e la prova aveva visto il successo di Pinzano in 16 minuti e 10 secondi. Allora io ho fatto un po' di simulazioni, perché in realtà la prova è più corta nel tratto finale, e mi aspetto che sui 14 km 870 metri della speciale numero 3 il tempo possa essere 9,56. Adesso io lo dico in diretta, così poi è facile essere smentito e fare brutte figure. Avevo stimato un 10,01, per poi lo andremo a vedere quando finalmente usciranno i tempi della speciale 2, e stimo invece un 9,56, molto spannometrico per quello che riguarda la speciale numero 3.
1: Intanto parlavi anche prima proprio della diga del lago del Brugneto, appunto la prova speciale 3 che dovrebbe essere partita adesso, è anche uno degli accessi consigliati per il pubblico, diciamo che appunto sono state fornite delle indicazioni per mettersi in sicurezza e godere dello spettacolo del rally.

0: Ricordiamolo sempre, no? Questo sguardo alla sicurezza. Noi corriamo su strade che normalmente vengono aperte al traffico, sono aperte al traffico, e che in occasione del rally vengono chiuse con dei protocolli molto restrittivi, quindi norme di sicurezza, protezioni che vengono predisposte nei punti chiave, quindi a copertura di guardrail, di spallette, di muretti. Esiste un'attenzione sempre più profonda da questo punto di vista, è chiaro che dall'altro punto di vista ci deve essere poi anche quello che è il rispetto, no? Un pochettino della zona. Parlavamo prima del pubblico, ecco, ma un'altra raccomandazione che abbiamo più volte fatto, Silvia, è proprio quella di lasciare anche poi pulito, diciamo, i luoghi che andiamo a visitare. Quindi se poi uno si è bevuto una lattina di una bevanda, e poi è giusto che se la riporti via e non la lasci sul percorso o comunque sul bordo della strada. Siamo alla partenza con Davide Nicelli Junior. Davide Nicelli è un altro pilota estremamente veloce e a discapito della sua giovane età, in realtà quest'anno ormai ha accumulato tanta esperienza, ha corso con la Rally 5, è in testa al campionato, quindi è riservato alla categoria Rally 5 nel CRZ seconda zona, e ha anche partecipato a altre gare con altre vetture, tra cui anche le Skoda e anche il trofeo Yaris. Tra l'altro molto carino questa inquadratura che viene fatta invece parlavamo prima dei tempi del sistema di cronometraggio, questa è la postazione del controllo orario, dove viene poi mano a mano che passano le vetture, come dire, affrancato il passaggio. E
1: intanto andiamo a vedere anche la posizione di primo canale sulla prova del Brugneto.
0: Sì, questa è l'inversione classica che porta verso il fine prova del Brugneto, quindi diciamo che la scritta che vedete sotto
1: la stanno aggiornando, perché in tempo reale, ovviamente passiamo da una prova speciale all'altra per portarvi all'interno di tutto il rally, tutte le prove speciali.
0: E voi non avete idea ve lo dico come parte in causa, della forza lavoro che c'è dietro l'organizzazione di questa produzione di due giorni, tante persone qui negli studi di Primo Canale, lungo il percorso, una regia fittissima che continua ad aggiornare. Vedete con quale velocità hanno aggiornato il sottopancia.
1: Esattamente, sì, il nostro ringraziamento principale va a loro.
0: Bravissimi. Sì, questa, dicevo, è l'inversione un po' classica della prova speciale del Brugneto. Tra l'altro è un po' particolare perché si arriva da un tratto largo, come avete visto in salita, e si va più nello stretto, quindi è importante fare una bella spazzolata lì. Se non tiri il freno a mano, devi fare manovre, perdi anche tanto tempo, quindi sarà molto molto interessante andare ad affrontare nel giusto modo questa inversione. Adesso mi azzarderò anche a fare un'altra cosa, visto che per il momento i tempi non escono, a provare a stimare anche uno split visivo mano a mano che passano le vetture sull'inversione del Portello, che si trova quasi verso il fine prova. Da lì in poi è un tratto molto guidato, molto stretto, nel quale si susseguono le curve. Devo dire che le caratteristiche di queste gare sono proprio quelle di avere una media un po' più bassa rispetto per esempio alle gare del Basso Piemonte o della Lombardia, pochi allunghi, pochi momenti di pausa per le note e tanta intensità nel ritmo durante le speciali.
1: Intanto abbiamo anche la preparazione di Rossi e qua siamo ora invece in partenza.
0: Sì, Rossi, quindi non abbiamo avuto notizie, no, dal nostro inviato speciale sulla speciale, inviato speciale sulla speciale, che concederete anche questa. Pronto per la partenza alla prova speciale numero 3. E quindi pronto ad ascoltarlo anche in diretta. Vedete Giorgio Genovese che provvede a serrare le cinture, controlla sulla tabella di marcia, lo vedete in alto a destra, no? Il tempo, lui ha timbrato, adesso si sta spostando dal controllo orario allo start, quindi ha controllato, ha fatto una manovra qui ad ex navigatore molto importante, è andato a controllare che il tempo segnato sul

0: la tabella fosse il tempo corretto di teorico allo start. Adesso si è portato allo start, in questo momento Giorgio riconsegna la tabella al cronometrista, che dà l'effettivo, il tempo effettivo all'equipaggio, quindi conferma, ipotizzo 10:27 il suo orario di partenza confermato per lo start, e qui siamo a 50 secondi dalla partenza della prova speciale. Io non so se abbiamo anche l'audio di Giorgio, comunque sentiamo in sottofondo il rumore del motore.
1: L'abbiamo, sono nella fase di concentrazione.
0: Controlla il cronometro. 30 secondi. Avete visto zero la distanza parziale al centro dell'inquadratura, zero anche il tempo. Adesso in realtà, secondo me, siamo al minuto precedente, quindi lui partirà ai 28. Scusate, io ho... Sì, in realtà lui era, a parte ai 28, lui era in coda, quindi sostanzialmente attendeva che la vettura che lo precede sulla prova speciale effettuasse la partenza. Quindi qui siamo effettivamente allo start in questo momento.
2: Bene, forza Giorgio.
3: Forza Mauri.
0: Giorgio ha dato la tabella al cronometrista, che gliel'ha riconsegnata con il tempo effettivo. Ripone, vedete, la tabella nella tasca laterale della portiera. Si danno un 5, mi sembra giusto, e in realtà siamo a 15 secondi dallo start.
3: Partiamo con sinistra retta, sinistra 5 sec, sinistra 5 finestrino,
0: entriamo in abitacolo direttamente 5, per la speciale
3: 4, 3, 2, 1. Andiamo, retta, sinistra 5 secca e sinistra 5 meno secca, vai, 30, sinistra 3 più secca, vai, 100, al palo, destra 3 più secca, chiudila, in, sinistra 4 meno secca e destra 4, vai, 50, destra 3 diventa 5 meno lunga e sinistra 3 più, vai, e destra 3 più secca, 3 più secca, qui, stacca, in, sinistra 3 meno tonda, chiudila, in, destra 3 più secca, vai, vai, e dosso sinistra 6 e destra 6, 30, cartello, sinistra 4 meno, vai, vai, 30, 80, destra 3 secca, vai, e destra 3 gira, tieni, 30, sinistra 6 e destra 5 meno secca, vai, ripeto, destra 5 meno secca, vai, e sinistra 5 sfiore, sinistra 5 sfiore in dosso, sinistra 5 e sinistra 4 diventa 5 al palo, diventa 3 più al palo, e destra 4 secca, vai, vai, e destra 3 più occhio, diventa 4, vai, 50, destra 5 secca, diventa 4, in, sinistra 4 meno chiudila, 4 meno chiudila, qui, in, destra 4 secca, lascia, vai, 50, e sinistra 4 meno secca, e destra 3 più lunga, e no, sinistra 4 meno secca, in, destra 3 gira, tieni, chiude, in, sinistra 4, 30, a rail, sinistra 3 meno tonda, 30, destra 3 meno gira, vai, e destra 4 corda, lascia, vai, 100, occhio dosso, salta, stacca prima, 10, ripeto, occhio dosso, salta prima, stacca, 10, tonda, vai.
0: Siamo a 2,5 km dallo start. Nel frattempo avete visto inquadrata invece l'inversione, la vediamo nuovamente inquadrata della parte finale della speciale, quindi del portello. Fra poco dovrebbe arrivare la vettura che segue, non sarà, abbiamo inquadrato uno dei commissari che adesso verrà invitato a spostarsi leggermente per non impallare l'inquadratura.
1: L'assaggio però anche delle persone che stanno lavorando, appunto, si tratta di veramente tantissime persone che operano attorno alla realizzazione di questo evento.
0: E la maggior parte di loro sono tutti volontari, sottolineiamolo. Quindi ritorniamo sulla vettura di

0: Rossi Genovese.
1: Tre corda.
0: Avete visto un cartello giallo sulla sinistra, è un preavviso dell'intermedio radio, quindi un punto in cui al chilometro 3 e 9 esiste la possibilità per la direzione gara di essere collegati con la prova. Ritorniamo in macchina.
1: Continua 30, tornante destro 3, 20. Tornante sinistro 3 più, 50. E destra 5 secca lascia. E tornante destro 3. E sinistra 3 più vai. E sinistra 3 gira, chiudi al cartello. E destra 4 secca corda vai. In sinistra 5 50. Dosso stacca e sinistra 3 meno gira dopo. In destra 3 più. E sinistra 3 gira vai. E occhio. Destra 3 50. 3 qui 50. Sinistra 3 più secca corda, va in, destra 5 sfiora, e destra 5 meno sfiora, stacca, sinistra 3 meno secca dopo, 30, destra 5 sfiora, e destra 3 più secca breve, vai vai, in, sinistra 5, e destra 3 secca dopo, vai, e sinistra.
2: Intanto abbiamo visto anche i passaggi all'interno dei centri abitati, ritorniamo sulla partenza. Partenza del Brugneto, la vettura 18 in postazione, abbiamo appunto Calvetti, Fulvio Maria insieme a Conti Giulia.
0: Nel frattempo appunto ho ricevuto informazione che a brevissimo potremmo finalmente ricevere i tempi. E abbiamo invece una notizia scoop, purtroppo i Zanini hanno forato a 3 km dalla fine della speciale numero 2, quella che precede la prova del Brugneto, e quindi hanno perso un attimino di tempo, però comunque hanno completato la speciale. Adesso non appena riusciremo ad avere finalmente una semplice classifica, ve la daremo.
2: Ecco Dario, in un caso del genere quindi che cosa succede?
0: Panico. No, assolutamente no panico. Ecco, vedete qui in questa immagine quello che dicevo prima, no? Poi ritorno alla tua domanda. Si arriva dal largo, si va nello stretto, se non
2: tanto
0: si
2: abbiamo
0: fa...
2: anche Solis e Zanini in partenza,
0: eccoli,
2: dal Brugneto.
0: Eccoli. Sostituito al pneumatico, in trasferimento, dicevo appunto dell'inversione, poi torniamo sulla foratura, dal largo nello stretto, molto complicata la cosa, molto più facile sarebbe il contrario, dallo stretto al largo, quindi bisogna allargare molto, dare un bel colpo energico di freno a mano, non troppo perché sennò ci si avvita, ed affrontare poi la parte finale dell'inversione che porta poi alla curva successiva. Tornando invece alla tua domanda, Silvia, sì, è assolutamente centrata, molto importante capire durante la speciale, nel momento in cui si fora, a quanto ci si trova dal fine prova, mediamente, e soprattutto che tipo di gomma abbiamo forato, se sull'anteriore o se sul posteriore. Posteriore soffre molto meno, tanto la partenza qui della speciale Bobo Benazzo, navigata da Finanzi, vecchia, cosa bellissima, invece questa spazzolata della Rally 2 all'inversione del Brugneto, Benazzo,
2: e intanto
0: dicevo...
2: ritorniamo nel camera car di Rossi.
1: In destra 3 meno gira 30, sinistra 4 vai, in destra sinistra 5 meno vai, e destra 5 corda lascia 30, destra 3 gira qui, e sinistra 3 più dosso in uscita, e destra 4 secca vai, e sfiora destra sinistra 5, alza dosso, sinistra 4 tieni vai, 80, 4 tieni vai al cartello, sinistra 3 gira 80,
0: destra, visto che abbiamo raggiunto un picco di 130 km all'ora di velocità in quel piccolo allungo, non sono tanti gli allunghi, ma non appena poi le curve lasciano un piccolo spazio si sprigiona tutta la velocità, qui siamo a 100 all'ora, e quindi non è banale parlare di queste velocità su queste strade.
1: Destra 4 regolare vai, e destra 3 secca vai, 30, sinistra 3.
0: Sull'inversione del Brugneto, vedete poi l'interpretazione

0: l'alimentazione differente dei vari piloti
1: e sinistra, regolare,
0: compatibilmente col segnale. Ritorniamo sulla vettura di Rossi Genovese.
1: Lascia, vai, 30, sinistra 5 meno secca, vai 50, destra 4 secca, sfiora 30, sinistra 3 più secca, in destra 3 più gira, tieni, e sinistra 4 secca, 30, destra 3 più gira, tieni, in sinistra 3 più secca, vai 3 più secca, vai qui, 30, andiamo sinistra 6 corda e sinistra 4 corda, lascia, 30, destra 3 secca, vai e destra 4 corda, lascia, e attenzione, destra 4 meno tieni, qui, e sinistra 6.
2: Ritorniamo appunto anche ora sulla partenza.
0: Volevo risponderti appunto, Silvia, quindi foratura, importante capire se è su davanti o sul dietro e a quanti chilometri siamo. La prima domanda che viene fatta è a quanti chilometri siamo da fine prova. Se siamo a un chilometraggio inferiore ai 5 chilometri, soprattutto se sul posteriore ma anche sull'anteriore, si tende a terminare la speciale. Perché? Perché si perde molto meno che non fermarsi in prova. Un cambio gomme, cambio foratura di piloti professionisti intorno al minuto e mezzo, però non allenati si va ben oltre i 2 minuti, quindi compatibilmente con i danni che si possono creare alla meccanica si suggerisce di completare la speciale e magari perdere questi 20-30 secondi che poi possono incidere sulla classifica ma non in maniera definitiva.
2: E intanto, Dario, riusciamo a dare i tempi della Pro Speciale 3 del Brugneto? Varetto Marco chiude con 10.09
0: e quindi diciamo che è più lento di quanto avessi previsto io. Ho previsto 10.01, quindi diciamo che complice forse un po' di polvere sulla strada, le temperature, però il passo di quest'anno dell'edizione 2026 già visto ieri sulla speciale corta e oggi è leggermente più alto, quindi 10.09 il cronometro chiuso per la speciale numero 2.
2: 10.104 Aragno Francesco,
0: quindi abbondantemente comunque sopra i 10 minuti anche per Aragno. Tanto abbiamo un'immagine frizzata poi di Rossi e ricordiamo che insomma siamo sulle montagne, quindi la linea diciamo che è sapientemente gestita qui dalle truppe di Primo Canale, ma talvolta può lasciarci dei piccolissimi buchi. Tanto si susseguono le partenze della speciale numero 3.
2: E aggiorniamo intanto anche i tempi della speciale 3. Guastavino Michele 10.23.8, Marasso Massimo 10.25.9, Gerini Filippo 10.25.9, Biggi Alberto 10.38.5.
0: Quindi diciamo che continua la lotta estremamente serrata tra Varetto ed Aragno, un secondo e quattro tra i due. Si è creato invece un bel gap in questo momento con gli altri, che era un po' previsto, no? Sostanzialmente, quindi la lotta per il terzo posto poi a questo punto si viene circoscritta tra Guastavino, Marasso e Gerini, perlomeno in questa prima fase di gara. Comunque la giornata è molto molto lunga e ne vedremo ancora sicuramente delle belle.
2: Parlano anche di una possibile variazione meteo ancora non definita nel primo pomeriggio. Questo ovviamente potrebbe far cambiare anche la tipologia di guida durante la stessa prova speciale.
0: Quello sì, anche se in realtà le ultimissime informazioni che abbiamo ricevuto da Stefano Bertuccioli parlano di una probabile diciamo situazione di secco, quindi per il momento quel pericolo di acquazzone è parzialmente scongiurato. In questo momento il leader della gara, Francesco Aragno, navigato da Giancarlo Guzzi, che vanta un vantaggio molto ridotto di soli 7 decimi nei confronti di Varetto nella generale dopo la speciale 3, è chiaro che per loro due la speranza è che rimangano delle condizioni stabili, visto che se la vogliono giocare sul filo dei decimi tra di loro senza condizionamenti esterni. Ecco.
2: Intanto si sono aggiornati anche i tempi della Portello 1 e quindi della prima prova speciale della giornata. Aragno Francesco 10.71, Varetto Marco 10.8.3.

0: era interessante anche vedere, adesso vorrei scorrerlo, tempo perso. Intanto segniamo appunto l'undicesimo tempo assoluto sulla speciale del Portello da parte di Maurizio Rossi, che in maniera estremamente cavalleresca ha lasciato la decima piazza assoluta all'altro nostro equipaggio in missione speciale, Solis Zanini, che hanno segnato 46-6. Quindi questa leggera foratura che ha sofferto Solis in realtà ha condizionato estremamente poco quindi la prestazione finale. Quindi la classifica dopo la speciale 2 segnava leader Aragno con 2 secondi e 1 di vantaggio nei confronti di Varetto, poi questo gap si è andato ad assottigliare dopo la prova del Cogneto, perché adesso si è ridotto a soltanto 7 decimi. E a questo punto possiamo anche iniziare a ragionare appunto su quelle che sono le altre classi, quindi non soltanto quella che è la classifica assoluta, ma quella che riguarda magari le altre vetture. Quindi in questo momento il primo delle dopo la speciale 2, il primo di RC2N, quindi Rally 4, è Cartier con una Toyota, e davanti a Solis, quindi al nostro Matteo Solis, nostro perché porta i colori di Primo Canale, navigato da Paolo Zanini, tra i due il distacco è comunque soltanto di un secondo e 7 decimi. Tra l'altro sarà anche interessante, poi magari creiamo anche una finestra su quella che è la classifica stralcio di un'altra challenge all'interno del campionato, che è quello riservato alle vetture open. Sono vetture 4x4 non aderenti alla categoria Rally 2, quindi tutte le vetture 4x4 ad eccezione delle vetture Rally 2. E poi una terza classifica che ci piace seguire riguarda quella del trofeo 600 due regioni, che è estremamente serrato e che dopo la prima giornata vedeva in testa Gianni Nassarete, che è anche leader di questa speciale classifica, che vede in questo caso il Rally della Lanterna come seconda prova di campionato. Silvia molto attenta. Silvia ha un futuro da navigatrice sicuramente, ma anche da team manager, perché è molto attenta, sta scorrendo le classifiche in maniera estrema,
1: gli aggiornamenti attenta. Volevo già dare i gruppi, ma in questo momento aspettiamo tutti gli ultimi tempi per dare le informazioni in maniera precisa.
0: Sull'inversione del Brugneto, e quindi vedete che siamo già a 2 dei 3 anelli che si vanno a concatenare, perché abbiamo in corso in questo momento la speciale numero 2, la speciale numero 3 e tra pochissimo anche poi la speciale numero 4 del Laccio. Erano 10 i chilometri che separavano la speciale numero 2 dalla speciale numero 3, saranno 25 i chilometri che separano la speciale numero 3 dalla speciale numero 4 del Laccio. Avremo presenti anche lì delle telecamere e quindi avremo immagini anche su questo che sarà l'ultimo tratto cronometrato del primo giro di prove. Quindi riepilogo un attimo la giornata di oggi: 3 prove speciali la mattina, poi un riordino qui in centro a Genova e in Piazza della Vittoria, un parco assistenza nel quale verranno un po' ripristinate le vetture, cambiati i setup, il parco assistenza in zona Marassi, dopodiché avremo il secondo giro di prove, quindi la ripetizione delle 3 prove speciali svolte questa mattina.
1: Vedremo anche tramite le nostre truppe, i nostri inviati, le sensazioni appunto dei piloti e degli equipaggi, e se ci saranno anche dei cambi nelle vetture per il secondo giro.
0: Sì, tendenzialmente a parità di condizioni meteorologiche si va a lavorare su quello che viene un po' definito fine tuning, no? Cioè, quindi piccoli aggiustaggi, qualche click sugli ammortizzatori. È difficile pensare che si possa radicalmente stravolgere

0: Volgere il setup di una vettura, mi immagino, ecco, che magari dal punto di vista delle pressioni delle gomme, soprattutto sul secondo passaggio con temperature aria e asfalto più alte, si possa lavorare magari con pressioni un po' più alte. Ecco, che racconto questo dettaglio. Quando si sta con pressioni più basse, la gomma si scalda di più. Perché? Perché muove e di conseguenza sprigiona energia al suo interno, calore, e quindi aumenta la massa e quindi aumenta la pressione. Quindi più le temperature sono alte e più è conveniente stare alto di pressione, perché la gomma muove meno, scalda meno e quindi si gonfia ulteriormente meno.
1: Intanto abbiamo visto anche le spettacolari immagini del drone, appunto lo ricordiamo, il rally è anche un modo per entrare, per portare persone che non conoscono il nostro entroterra all'interno delle bellezze della nostra città e della nostra regione. E intanto, ritornando anche a quello che accadrà dopo, che cosa fanno invece gli equipaggi? Cioè, il momento in cui si stacca un pochino la mente, ci si libera dai pensieri, oppure si riguarda la prova per vedere come migliorarla?
0: Brava, una bella domanda, ma oggi è una giornata estremamente intensa, è una full immersion, per cui tre prove speciali tutte d'un fiato, in trasferimento nel quale per telefono, attenzione qui tra l'altro un'esitazione sull'inversione, e che non so se per un'inefficienza del freno a mano, perché non ha tirato il freno a mano e di conseguenza è stato costretto a fare questa manovra e che comunque gli ha fatto perdere del tempo. Tornando alla intensità della giornata di oggi, no, non esiste un attimo di pausa, in trasferimento si parla, si cerca di capire come migliorare sul secondo passaggio, una serie di telefonate, c'è anche un'azione con quella che sarà il lavoro dei ricognitori, ecco, questa figura di questo equipaggio di fiducia che da quest'anno è regolamentato in tutte le gare di campionato in Italia, non soltanto nel campionato assoluto ma anche nei campionati regionali, che prevede il passaggio in una finestra temporale lungo il percorso con una copia delle note dell'equipaggio in gara, che questo equipaggio di fiducia cosa fa? Conosce in maniera perfetta il sistema note dell'equipaggio per cui lavora e va a portare piccole correzioni sulle curve in funzione di magari uno sporchino che è uscito fuori, un taglio, una pietra, un tratto più scivoloso, comunque delle cose che possono apprezzare dopo il passaggio della prima fila di salsicce di vetture, e quindi ad affinare poi la prestazione dell'equipaggio sul secondo passaggio e anche a metterlo in sicurezza, perché magari è stato da fuori, si è rovinato l'asfalto, c'è un piccolo buco che è diventato più profondo. E siamo in partenza con Cordani, con la sua vettura sulla speciale chiaramente del Brugneto. Quindi si susseguono le partenze per quanto riguarda la speciale del Brugneto, quindi ricordo quella che è la prestazione assoluta 10.09.0 per Varetto Bianco, 10.10.4 per Aragno Guzzi, quindi un secondo e 4 tra i due, poi un discreto gap per la terza posizione della speciale per Guastavino Briano a 14 secondi e 8, 16 e 9 invece il distacco per Marasso, una buona prestazione la sua. Marasso aveva dichiarato a inizio weekend che mirava al quinto posto assoluto, ha detto io quest'anno, l'anno scorso ho fatto sesto, quest'anno voglio fare quinto, e per il momento si sta dimostrando tale, è stato di parola perché è quarto nella classifica assoluta. Quinto tempo per Gerini a 16 secondi e 9, ottimo tempo quello segnato da Patrizia Sciascia, navigata da Piercarlo Capolongo, prima del femminile evidentemente, ma soprattutto buona sesta assoluta. In realtà Patrizia è settima nella classifica assoluta perché si trova a un secondo e due dal sesto posto, che in questo momento è occupato da BG Nari, che li precedono in classifica generale. Quindi per completare la top ten abbiamo Olivier Burri nono, stiamo parlando sempre dopo la speciale del Brugneto, quindi la speciale 3, e quindi ne manca una alla fine del giro della mattina. Ottavo assoluto Olivier Burri, navigato da Claire con una Toyota Yaris Rally 2. Nono e primo delle vetture Rally 3, Matteo Solis e il nostro inviato speciale Nando Gazzolo, per chi se lo ricorda, grande voce, il doppiatore, noi lo prendiamo sempre in giro perché oltre ad essere un

0: bravissimo navigatore, anche una voce suadente, sono noni assoluti, primi della categoria Rally 3, decimo e secondo la categoria Rally 3 Gianluca Caserza, navigato da Giulia Patrone, con il loro Renault Clio RSR3.
1: E intanto vi facciamo sentire anche il suono dei motori in partenza. Parlavamo del rapporto che ci deve essere tra il pilota e il navigatore, ma nella tua esperienza tu hai assistito invece a momenti di post prova speciale con diciamo chiacchierate intense tra di loro per qualcosa che magari non aveva funzionato?
0: Più e più volte. La risposta è generica ma toccata anche con mano. Intanto deve esserci un rapporto molto franco, molto aperto, nessun segreto, dirsi le cose con educazione, ma se non mi va una cosa che stai facendo, la nota è anticipata, il tono della voce oppure lo stile di guida, parlarci in maniera molto franca. La collaborazione è fondamentale per la riuscita del risultato. Personalmente ricordo un episodio con una persona che è diventata poi mio carissimo amico, un ottimo pilota che è stato anche campione italiano e campione europeo. Eravamo in una gara all'estero, nuova per noi, e una serie di problemi, e quindi a un certo punto in trasferimento gli ho detto in maniera molto esplicita, dico: guarda, facciamo una bella cosa, terminiamo questa gara, poi io cancello il mio numero di telefono, tu cancelli il mio, e fine delle trasmissioni. E poi in realtà ci siamo chiariti, abbiamo continuato a correre insieme, siamo diventati grandi amici e lui ha fatto un'ottima carriera. È solo questione di mettere a fuoco piccoli punti di vista.
1: Qual era stata lì l'ultima goccia?
0: La goccia era stata che eravamo in Finlandia e avevamo appena completato una prova speciale e non so per quale motivo, ma si era aperto il baule di dietro della nostra Saxo. E lui diceva che era colpa mia perché avevamo cambiato le gomme, avevamo spostato, messo le scorte nuove davanti, e lui diceva che avevo chiuso male il cofano. In realtà poi non so esattamente di chi sia stata la colpa, ma questo poco importa. E chiaramente avevamo fatto 4-5 km dalla speciale col cofano aperto, immaginate la polvere che entrava da dentro, e quindi questa era stata un po' la goccia che aveva fatto traboccare il vaso.
1: Ma c'è anche uno strato di stress ovviamente in quei momenti che porta anche ad un incremento di queste dinamiche, perché parlavamo appunto prima della parola chiave del divertimento, però lo ricordiamo, è comunque la competizione.
0: Sì, esatto. Poi in realtà la nostra era una missione un po' più orientata sull'aspetto professionale, quindi era anche importante fare bene, quindi la pressione era ulteriore oltre a quella che comunque è sempre il principe del divertimento. Però sì, tante volte Silvia succede proprio questo, no? Ma anche nella vita, non soltanto nello sport, delle volte bisogna fare un piccolo passo indietro per fare due passi avanti, quindi ammettere l'errore. In quel caso io alla fine ho detto: ma sì, l'ho chiuso male io il portellone, fa niente, no? Andiamo avanti. E da lì siamo ripartiti.
1: Servono anche i compromessi poi.
0: Sì, ma poi guardate, è molto strano adesso, per chi ci segue e conosce il mondo dei rally, vabbè, lo sa già, ma è quasi un unicum, no? La vita di coppia all'interno di un equipaggio, perché siamo abituati al lavoro di squadra di solito, quindi vediamo il calcio, la pallavolo, eccetera. Poi ci sono gli sport individuali, quindi il tennis, c'è un team dietro, ma sei da solo. E essere in due e fare un lavoro così intenso è un po' simile al doppio nel tennis, ecco, mettiamola un po' così. C'è grande complicità e solo da una grande chimica affinata si realizza quello che poi è il prodotto finale, cioè una bella prestazione. Io direi che a questo punto possiamo anche fare così, visto che sono arrivati altri tempi e quindi avevamo detto della classifica dei primi 10 dell'assoluta dopo la prova speciale del Brugneto, stavo cercando di far scorrere una classifica invece un po' più allargata, oltre alle vetture Rally 3. In questo momento primo delle vetture Rally 4 Antonio Novi, navigato da Tatiana Santini con la loro Y gommata Michelin, in categoria Rally 4. loro sono primi della loro categoria e devo dire con un'ottima prestazione, quindicesimi assoluti.

0: Per quanto riguarda invece, io credo che possiamo anche tornare per un attimo, mentre scorrono sempre le immagini della speciale, a quella che è la prova speciale numero 2, per capire se sono già in speciale i nostri piccoli eroi del trofeo 600. E devo dire non ancora, perché entreranno non molto in speciale. Ecco, vedete, parlavo della fila di salsicce, no? Quindi queste, pensate quanto è allungata questa competizione, no? Ci sono i primi che sono in trasferimento tra la speciale 3 e la speciale 4. Il gruppo centrale di vetture sta facendo la speciale 3. Qualcuno è in trasferimento tra la 2 e la 3, sì. E c'è ancora ci sono ancora parecchi partecipanti che sono nella prima speciale di giornata, no? Ed è un lavoro molto difficile anche da parte della direzione gara, quello di seguire, immaginate, no? Di seguire contemporaneamente tutto questo. Esistono delle figure in speciale, si chiamano capoprova, sostanzialmente è il responsabile allo start della speciale, che fa un po' da coordinatore alla maglia dei commissari di quella speciale e fa riferimento poi al direttore di gara. Però credetemi che è un sistema estremamente complesso, che non so se riusciremo oggi poi anche magari a cogliere, perché avevamo anche pensato, nel limite di possibile, di andare a fare qualche immagine proprio in direzione gara, magari pilotata da Stefano Bertuccioli, che è abile in un ambiente un po' delicato, anche perché poi in quella sala si vive molto molto stress, per poter far vivere veramente quello che c'è dietro la macchina organizzativa.
1: Anche proprio a livello di giorni, perché noi ovviamente ci concentriamo sulle giornate del rally, le giornate di gara, sappiamo qualcosa ovviamente delle ricognizioni, di quello che accade il giorno prima, però è un'organizzazione che va avanti veramente da tantissimo tempo.
0: Sì, perché esiste proprio un protocollo, quindi parecchi mesi prima viene, alla fine della stagione precedente viene creato un calendario, quindi gli organizzatori presentano la loro candidatura all'interno di un campionato, in questo caso il campionato regionale di zona, quindi calendario nazionale con tutte le gare che sono sotto l'egida della AC Sport, quindi l'organo regolatore dello sport motoristico in generale in Italia, sia su strada che in pista. Dopodiché poi parte un protocollo che è organizzativo: disegnare il percorso, presentarlo alla federazione, omologarlo, quindi arriva un supervisore che fa una prima presa di visione della gara, e da lì poi tutto il resto: disegnare il percorso, produrre le cartine, produrre i roadbook, aprire le iscrizioni, creare il regolamento depositato in federazione, e da lì arrivare fino a quello che stiamo vivendo oggi.
1: Dario, all'interno di questo Rally della Lanterna abbiamo delle prove speciali che fanno parte della storia del rally, ma ad esempio la prova speciale 1, quella di ieri a Sant'Eusebio, è stata inserita nel 2024. Come viene tracciato e definito un percorso? Scelto?
0: È una bella domanda, perché in realtà l'organizzatore è anche un po' un artista, no? Un po' un architetto. Abbiamo fatto parecchi ruoli. Avevamo parlato del cronometrista, che è il notaio.
1: Il notaio, sì.
0: E del
1: avevamo il commercialista.
0: Il commercialista, che era in realtà non mi ricordo chi, declinato chiaramente al motorsport. E invece l'organizzatore è un architetto, nel senso che disegna un percorso, cerca di renderlo fruibile con quella che è la logistica di un evento, quindi non tanti trasferimenti, trovare un parco assistenza adeguato. Qui noi a Lanterna abbiamo un parco assistenza d'eccezione, perché siamo all'esterno dello stadio Ferraris
1: all'interno
0: Amara,
1: della città, poi
0: all'interno della città, un bel riordino, possibilmente simpatico, carino, accattivante. Piazza della Vittoria, scenario bellissimo. Noi arriviamo da un weekend lo scorso del Rally di Roma, campionato italiano, europeo, probabilmente prossima tappa del Mondiale 2027 italiana, ma qui non abbiamo niente da invidiare. Roma è Roma, ma Genova ci concederete che comunque ha tante bellezze, quindi Piazza della Vittoria. Quindi scegliere anche una location per il riordino, e poi da lì il percorso delle speciali. Qui ci piace vincere facile, nel senso che abbiamo tante prove speciali belle, devi anche trovare la collaborazione da parte delle amministrazioni locali, che poi concedano le autorizzazioni, quindi i vari

0: sindaci, i prefetti, è un lavoro veramente che poi va al di là dell'architettura, perché il buon architetto organizzatore ha bisogno poi degli
1: di un
0: ingegneri,
1: supporto,
0: dei
1: assolutamente,
0: e magari anche degli avvocati che poi vadano a dipanare piccole questioni burocratiche e legali. Però ecco, veramente un grande lavoro. Quindi siamo ormai con

0: la sai già perfettamente quando avremo la partenza della prova speciale di Laccio.
1: Assolutamente, sì, alle 11.35 è prevista.
0: Bravissima, quindi abbiamo ancora una mezz'oretta di tempo per poter goderci un po' di immagini di questa speciale. Dicevo appunto che sono 25 chilometri che separano la speciale numero 3 dalla speciale numero 4. Che cosa avviene durante questo tratto? Intanto si beve un po' d'acqua, quindi a fine prova ci si toglie i caschi, perché la normativa vieta di percorrere i tratti aperti al traffico, quindi fuori dalle prove speciali, con i caschi indossati. Quindi si pongono i caschi nel baule o comunque nell'allocazione della vettura, ci si mette le cuffie e si percorre questo trasferimento nel rispetto del nome del codice della strada, e si fanno un po' di valutazioni. Intanto è arrivato lo start della speciale 3 anche Nicelli, e quindi dicevo si fa raffreddare un po' le gomme e si fa anche una valutazione per le vetture 4x4. È molto probabile che si vada a invertire pneumatici, quindi l'asse anteriore con l'asse posteriore. Sulle vetture Rally 2 l'usura è abbastanza simile tra anteriore e posteriore, ma soprattutto sulle vetture due ruote motrici invece c'è grande usura sull'anteriore, quindi si può lavorare anche sul discorso di mettere le gomme meno consumate davanti, però bisogna stare anche attenti perché se sono troppo consumate poi parte il posteriore. Comunque c'è un'analisi molto attenta da fare in trasferimento e già focalizzarsi sulla prova successiva.
1: E l'ultima prova speciale, quella del Laccio, sarà più corta rispetto a queste, quindi siamo a 4 km 860 metri. È molto affascinante per il passaggio sotto al cavalcavia, che poi le dà il nome.
0: Sì, possiamo già iniziare un po' a parlare di questo. La prova speciale del Laccio è una prova corta, però attenzione, perché comunque è una prova insidiosa. Intanto ha una caratteristica completamente differente da quello che abbiamo visto fino adesso. Cioè strada decisamente più larga. Perché? Perché sostanzialmente ripercorre quella che era la vecchia provinciale per buona parte, e poi ha questo famoso passaggio a cui accennavi, questa inversione sotto il ponte, che di fatto rappresenta poi la nuova strada che passa sopra la speciale, punto spettacolare e insidioso. Devo dire che anche in questo caso, nell'edizione 2025, lo sviluppo era stato leggermente differente, quindi la prova era un po' più corta. L'anno scorso era di 3,2 km, quest'anno è stata portata a 4,860 km, ed è un po' più lunga sia nella parte iniziale della speciale sia nella parte finale. Allora, l'anno scorso, visto che così io lo faccio apposta, perché così almeno qualcuno poi mi può scrivere e criticarmi per queste previsioni
1: sarà
0: non azzeccate,
1: ma vediamo.
0: Allora, il tempo di Pinzano dell'anno scorso sul primo passaggio era stato di 2,08,7, facendo un'equivalenza, quindi portata allo sviluppo di quest'anno, quindi ripeto 4,8 km, mi attendo un 3,13, ma considerato il fatto che quest'anno siamo un po' più lentini, adesso lo vado a modificare e ci aggiungo qualcosina, quindi potrebbe essere 3,15 il tempo, 3,16 il tempo di chi vincerà la prova speciale. Adesso così lanciamo anche questo contest e poi andiamo a vedere di quanto sbaglio.
1: A vedere questo passaggio durante l'inversione,
0: anche in questo caso un po' di incertezza sull'inversione, ha avuto un attimo quasi di stallo. Ripeto, non è assolutamente facile come inversione, lo è molto più facile con una vettura Rally 4 quattro ruote motrici, dove si innesca magari il sovrasterzo con un piccolo colpo di freno a mano e poi accelerando si fa proseguire la seconda parte della curva. Con le vetture a due ruote motrici serve un intervento più energico fatto appunto col freno a mano e poi accompagnarlo con un controsterzo. Ecco, in questo caso peggio ancora, perché con questa Clio l'equipaggio ha provato a dare il colpetto, è finito col muso praticamente con una ruota addirittura quasi nella canaletta lì

0: appoggiandosi, baciando il muretto, retromarcia e qualche secondo buttato via.
1: E intanto stanno partendo le Rally 5.
0: Stanno partendo le Rally 5, quindi altra categoria interessante. Sono vetture un po' meno performanti, ma sono una bella palestra soprattutto per i giovani piloti, e comunque, ripeto, è difficile rispetto a una volta. I rally presentano soprattutto in Italia un livello di tecnologia sulle vetture molto più alto che una volta. Mi ricordo che dopo le prime vetture c'era chi correva con macchine un po' rabberciate, un po' così, magari fatte in casa. Ormai il livello è estremamente alto, vedete, vettura numero 50, bellissima livrea, professionalmente preparata, da questo punto di vista. Ecco, parlavamo del baule,
1: ecco.
0: Questo non sono io, lo giuro, ma è successo esattamente, giuro che non è concordata questa cosa. Si è aperto il baule, può succedere, adesso non so di chi sia l'errore, e poi può essere un errore umano se l'hai chiuso male, magari appunto invertendo i pneumatici o prendendo i caschi, e tante volte per appoggiare i caschi devi aprire il baule dietro, ma può essere anche un problema tecnico, perché diciamo che il cofano posteriore, il portellone, è chiuso con la classica chiusura della vettura, ma ha anche d'obbligo due perni di sicurezza con due piccole chiusure che impediscono che si apra inavvertitamente. Molte volte succede che può succedere, in questo caso è successo, che questi due perni ben innestati però in realtà non abbiano ricevuto, diciamo, l'inserto della coppiglia che li ferma, e succede questo. Quindi
1: faranno questo ragionamento il navigatore e il pilota?
0: Sì, adesso mi immagino
1: cancelleranno i numeri come è successo a qualcuno.
0: Esatto, spero che non cancellino i loro numeri. Nel mio caso comunque sono sincero, quando succedono queste cose è molto importante tirare un bel sospiro di sollievo, fare, si dice, cool down, no? Cioè abbassare un attimino i toni e ripartire di slancio.
1: E intanto in partenza Dani Ambrogio insieme a Crosa Chiara.
2: Ce la fai entrare, poi gli chiedi a...
0: Ecco, qui diciamo che l'inversione è stata affrontata in maniera più efficace, energico il freno a mano, un attimino di pausa, ma parlo di veramente mezzo secondo, ma nel frattempo però il pilota ha provveduto ad accelerare, quindi siamo sempre con una vettura a due ruote motrici, avete visto anche un po' di fumo perché la macchina patinava, però non completamente senza soluzione di continuità, però diciamo un buon passaggio per questo equipaggio. Intanto continuano anche le partenze e gli arrivi delle vetture sulla prova speciale del portello, e quindi mano a mano si va a delineare poi quella che sarà la classifica completa della prova speciale, quindi
1: arriviamo ai tempi al momento delle Rally 4 per quanto riguarda la prova speciale.
0: Esatto,
1: portello.
0: Esatto, il prossimo ingresso, tra l'altro il sito della federazione ogni tanto si impalla, quindi devi riavviarlo, e mano a mano che arrivano le vetture si va a completare quella che poi è la classifica generale. E ricordo un'altra cosa che poi nei rally spesso può accadere, che oltre alla sommatoria il rally viene vinto dall'equipaggio che nella sommatoria dei tempi ha il totale più basso, quindi l'equipaggio che è stato più veloce, questo sia nella classifica assoluta sia nella classifica stralcio delle varie classi. Oltre a questo possono arrivare delle penalità, sono delle penalità che i commissari sportivi possono combinare in funzione, per esempio, l'avevamo accennato all'inizio del collegamento, di una falsa partenza, in questo caso sono 10 secondi, oppure di una penalità tra virgolette amministrativa, quindi parlavamo dei famosi controlli orari, se io arrivo in ritardo di un minuto rispetto al mio tempo teorico a un appuntamento

0: quello famoso appuntamento dal notaio che è il cronometrista, ho una penalità che è in ragione di 10 secondi per ogni minuto di ritardo. Ritardo 20 secondi. Questi vengono messi on top, cioè sostanzialmente addizionati a quello che è il totale di tempo generale. Per carità di Dio, evitare l'anticipo, perché l'anticipo al controllo orario viene penalizzato con un minuto pieno, quindi un minuto di anticipo. Io devo timbrare 29, arrivo a 28, prendo 60 secondi di penalità, tantissimo.
1: E qui la responsabilità è del navigatore, lui che detta i tempi, quindi è lui che deve essere attento e controllare.
0: Esatto, rarissimamente succede, può accadere, ci sta anche l'errore tante volte nella...
1: Certo.
0: I tempi, il cronometro, però e quindi questo è un altro tipo di penalità che viene aggiunta a quello che è il totale finale di gara, con un numerino che viene messo in rosso, che vuol dire appunto che non è soltanto il tempo segnato in speciale, ma è anche frutto di una penalità combinata dagli stewards.
1: Intanto sono le 11:12, tra 20 minuti ci aspettiamo di vedere Varretto al laccio.
0: Sì, Varretto al laccio, spera Varretto di mettere al laccio Aragno a questo punto.
1: Esatto.
0: Nel senso che interessante la lotta tra i due, ripeto, quindi una lotta molto serrata, sono a 7 decimi uno dall'altro in quella che è la classifica generale, per il vertice, quindi lotta per la vittoria, ma è interessante anche la lotta per il terzo gradino del podio tra Guastavino e Marasso. Devo dire che Guastavino, a livello proprio di prestazione storica come pilota, ha dimostrato di essere particolarmente veloce in passato, però purtroppo gli è capitato talvolta di fare qualche errore, quindi poi qualche uscita di strada l'ha penalizzato in quella che era la classifica finale. Qui sta facendo molto bene, ha un vantaggio nei confronti di Marasso che è quarto, quindi è a ridosso del podio della classifica assoluta di 8 secondi e 3 decimi.
1: Vediamo come evolverà nel corso della giornata, quali saranno i cambiamenti e appunto la sfida tra Aragno e Varretto. Parlando sempre dei parallelismi tra le professioni, guardando il ruolo del navigatore, io vedo una certa affinità anche con quello dello psicologo, cioè vedo una funzione molto di ascolto e di conforto anche nei confronti del pilota.
0: Bravissima Silvia, ormai sei veramente dentro il sistema. Sì, psicologo tante volte deve saper capire se il pilota è particolarmente nervoso, se sta guidando male perché sta cercando la prestazione. Adesso vanno tanto di moda questi termini, no? Anglofoni, overdrive ad esempio, lo sentiamo dire spesso anche nei commenti sulla Formula 1. Molto spesso si tende a cercare di esagerare e quindi cercando la prestazione si guida male. Overdrive vuol dire sostanzialmente questo: sto esagerando, il che vuol dire che magari freno un po' troppo tardi, e frenando un po' troppo tardi è vero, allungo la frenata, ma poi percorro la curva in maniera più lenta. Quindi c'è tutto un lavoro che fa da solo il pilota, ma che può essere migliorato ancora con l'aiuto del navigatore. In speciale è raro che questo tipo di informazioni vengono al di là delle note, a meno che non sia proprio eclatante o che sia concordato, perché magari qualcuno dice dopo 3 km dimmi se sto andando bene. Un altro aspetto che aiuta questa psicologia poi è il riscontro cronometrico, cioè oggi pomeriggio nella ripetizione delle prove i navigatori si saranno segnati sul quaderno, mano a mano che si va avanti nella speciale, dei parziali che in gergo vengono chiamati split, quindi dei parziali cronometrici dopo 2-3 km e poi dopo il quinto chilometro, eccetera, e per capire se sul secondo passaggio siamo più veloci o più lenti rispetto al primo.
1: Mentre ovviamente vengono date le indicazioni al pilota.
0: Bravissima.
1: Sto un po' ripensando sul mio ruolo da navigatrice.
0: No, per favore Silvia, non ripensarci, perché secondo me potresti farlo molto bene, ma sì, è un'ulteriore incombenza per il navigatore, quindi legge le note, sinistra 3-, per destra 2+, in tornante destro, e magari nel posto

0: lento dove c'è un pochettino di spazio, dopo il tornante destro dice siamo più veloci di 2 secondi rispetto al primo passaggio. Adesso non detta così, io ve l'ho detta in maniera non utilizzando magari un acronimo, basterebbe dire -2, ecco, -3, +1, e questo aiuta il pilota a capire se l'approccio su quella speciale è giusto o sbagliato, perché delle volte hai la sensazione, l'abbiamo sentito forse proprio ieri in qualche commento, no? Dice ci sembrava, forse era proprio Giorgio Genovese che diceva, ci sembrava, ecco qui un'altra manovra, in questo caso è proprio di dire, da considerare tale, quindi una piccola retromarcia. Vedete quanto è stretta la strada, perché di fatto la vettura messa a 45 gradi col muso tocca il muretto e con la coda tocca l'interno del tornante. Quindi mi ricordo che proprio era stato Giorgio Genovese a dire sembrava di essere fermi, no? Adesso, di andare piano, in realtà siamo stati scorrevoli. Ecco, molte volte si ha la sensazione di andare forte e non si va, e viceversa, quando ti sembra di andare piano perché stai guidando bene, stai guidando pulito e sei estremamente efficace. Ecco, adesso tra l'altro guardavo i tempi, perché in realtà sono le 11:17 e il sistema di cronometraggio dà gli ingressi della prova speciale stoppati alle 10:30. Ora io mi aspetto che in realtà ci siano ben altre vetture in speciale, perché teoricamente alle 10:18 dovevano aver completato tutte le vetture il primo passaggio sulla prima prova speciale, quindi non capisco se sia un baco del sistema, che fortunatamente ha ripreso a funzionare, ci aveva lasciato per un quarto d'ora
1: in attesa,
0: non è pass, sì, arrampicandoci un po' così sugli specchi qui in studio
1: con previsioni
0: e nulla di più che questo. Quindi adesso proviamo a stimolare anche il lavoro,
1: no, rimaniamo al Rally 4 come tempistica,
0: sì, allora proviamo a stimolare magari il nostro uomo a lavana, Stefano Bertuccioli, per cercare di carpire qualche tempo delle vetture Rally 4, Rally 5 e soprattutto delle 600. E ecco, magari nel frattempo colgo l'occasione, visto che parlavamo di trofei, no? E quindi del trofeo 600 abbiamo già parlato ieri, ripeto,
1: questa seconda gara del trofeo,
0: sono 12 vetture che partecipano a questa gara all'interno del campionato. Leader del campionato è Gianni Anasarete, invece volevo magari approfondire un po' di più.
1: Abbiamo un altro intoppo intanto.
0: Ma sono in tanti, Silvia, ad aver avuto parecchia incertezza. Sai che cosa, anche soprattutto per chi non l'ha mai fatta questa speciale, affrontata nelle ricognizioni, quindi nei 3 passaggi di venerdì, durante i quali sono state scritte le note e poi verificate a traffico aperto e con una macchina stradale, evidentemente questo tipo di manovra non si può provare, e quindi è molto importante durante le ricognizioni affrontare questo tipo di passaggio immergendosi in una realtà virtuale, cioè facendo finta di essere con la vettura da gara. E fatto questo si è molto più aiutati nell'affrontare manovre di questo genere.
1: Sì, anche
0: genere.
1: Capire come possa rispondere poi la vettura proprio in quel punto, e questo ci dà modo anche di parlare però delle particolarità anche delle strade, delle prove speciali della Liguria, che sono dei test per i piloti.
0: Sì, assolutamente, una vera e propria palestra. Tra l'altro adesso la regolamentazione, soprattutto del campionato del mondo, prevede un'attività test estremamente ridotta, regolamentata. Sono solo 22 le giornate test concesse ai piloti che fanno il mondiale, ma io ricordo un passato che la Liguria era uno delle zone del mondo nella quale venivano svolti più test di sviluppo delle vetture, per chiaramente le gare su asfalto, e questo non avviene più, però assolutamente sì, le nostre strade sono estremamente insidiose e difficili da affrontare, una vera e propria palestra. Quindi dicevo, il discorso legato ai trofei, quindi abbandonando per un istante il trofeo 600, volevo parlare del trofeo Open, che ha un format un po' particolare: 3 gare d'asfalto più 3 gare

0: di terra. Ogni pilota può portare solo tre risultati ovunque fa, sia in terra su asfalto, più una finale che ha un coefficiente doppio. Le vetture ammesse sono tutte delle 4x4 tranne le Rally 2, come avevamo già spiegato prima. E tra l'altro questa cosa comunque non da sottovalutare, la partecipazione al campionato produce poi chiaramente dei premi abbastanza interessanti, perché direi molto interessanti. 8.500 euro a gara è il monte premi, più altri premi a fine anno per i vincitori con delle singole categorie. Sono iscritti al momento 16 piloti e la classifica in questo momento recita: Prozenc in testa al campionato con 118 punti, Tosetto al secondo posto con 94, Cartier al terzo posto con 85, seguono Zigliani con 84, Trevisani con 55, Milani con 39. Quindi come vedete, all'interno della gara ci sono altrettante gare.
1: Esattamente, infatti al Rally della Lanterna troviamo Cartier e Zigliani, con Cartier con la sua R4 Kit, una macchina anche insolita per le gare italiane.
0: Sì, allora lo spirito di questo trofeo è stato proprio quello di andare a premiare chi sceglieva di non correre con le classiche vetture, magari utilizzando vetture comunque estremamente performanti ma con costi inferiori, e nobilitando, diciamo, questa partecipazione con un incentivo anche economico. E queste sono cose estremamente interessanti. Diciamo che lo spirito del trofeo 600 è diametralmente opposto in questo caso. Riprendere una vettura che in passato è stata veramente palestra per tanti piloti giovani, un montepremi interessante ma direi quasi anche comunque simbolico, cioè diciamo l'accesso gratuito agli shakedown delle tre gare successive per il vincitore, ma anche un'iscrizione al campionato estremamente contenuta, perché parliamo di 150 euro, quindi veramente poco. Sono vetture molto competitive per il loro rapporto peso-potenza, molto divertenti, e quindi anche lì un'altra come dire, possibilità per quelli che sono piloti non professionisti, queste gare, di cimentarsi sulle nostre splendide strade.
1: E sono le 11 quasi e 24, alle 11.32 avremo il primo controllo orario dal Bivio Rossi, alle 11.35 la prova speciale 4 Lazio 1. Ci fermiamo solo per qualche secondo, pronti poi per dare anche le postazioni delle nostre telecamere sull'ultima prova speciale della mattinata.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Prova speciale 3, Brugnetto. Siamo alla vettura 76, Sir Filippo, insieme a Mirani Pamela.

0: parlavamo prima delle 600, tra poco toccherà anche a loro affrontare questa prova.
1: Sì, così se non altro, non avendo il riscontro cronometrico, avremo comunque il riscontro visivo, che è già qualcosa. Tra l'altro mi stanno segnalando appunto che stanno inserendo quasi manualmente, ah no, se tolgo il quasi, i tempi stanno sopraggiungendo della speciale numero 2, quindi un lavoro certosino, proprio da Monaco certosino, fatto in direzione gara. Mi auguro che non prosegua così la giornata fino alla fine, perché sennò queste persone poi alla fine le ricoverano, perché a fare tutto a mano diventa veramente impegnativo. Tra l'altro una cosa interessante è questa, che paradossalmente 20 anni fa, lavorando in maniera non digitale, si era organizzati, no? Per fare queste cose. È un po' la stessa cosa che ho spiegato dei navigatori che vogliono le classifiche dal web, e quindi tutto funzionava. Tra l'altro ennesima, tra l'altro qui attenzione perché non riesce a mettere la retro, adesso forse è riuscito, no, serve un'ulteriore manovra, è abbastanza, adesso dire disastrosa no, però comunque molto travagliata.
0: Parliamo questa, anche di quella bandiera gialla pronta.
1: Sì, allora il commissario, questo signore che prima giustamente è stato invitato a non impallare l'inquadratura, si trova in questa postazione ed è munito, tra le altre cose, anche di una bandiera gialla. La bandiera gialla serve per informare chi segue, diciamo, tracciato di un intralcio, di un problema che di lì a poco lo vedrà coinvolto. Tendenzialmente questa cosa fino a qualche anno fa veniva fatta solo a livello fisico, quindi tramite i commissari, da qualche anno e ultimamente il sistema si è evoluto e ne abbiamo già parlato ieri, tutte le vetture sono previste di un dashboard che è collegato con la direzione gara e che va a raccogliere tutte le informazioni che arrivano dalla vettura, quindi la velocità, in caso di arresto della vettura, il tipo di G, quindi la forza di gravità che ha subito la vettura in caso di incidente, e un'interazione con l'equipaggio che permette di far sapere immediatamente in direzione gara se la vettura crea un intralcio e quindi si necessita di la bandiera gialla, che a questo punto viene esposta sul display addirittura, quindi non soltanto dal commissario o addirittura di un intervento medico, quindi c'è proprio un bottone con SOS, e a quel punto la prova viene immediatamente sospesa. Su tutte le vetture appare una bandiera rossa, parlo sempre di questo dashboard che viene posizionato vicino al cruscotto, chiamiamolo cruscotto della vettura alla gara, e tutti gli equipaggi a quel punto devono rallentare molto la loro velocità, preparandosi ad affrontare un punto dove magari non si passa o comunque c'è un intralcio.
0: Ecco, questo per i tempi che cosa va a cambiare, senza magari appunto parlare della bandiera rossa, ma anche soltanto in caso di intoppo? Noi sappiamo che da regolamento, se un equipaggio viene raggiunto da un altro equipaggio, quello che è davanti deve far passare chi è dietro, sicuramente però c'è una perdita di qualche decimo di secondo, un po' di rallentamento avviene.
1: Sì, talvolta anche più che qualche decimo. Allora, in forza di questo subentra proprio una regola che prevede che laddove un equipaggio possa essere stato rallentato o per un motivo legato a una bandiera, o magari non, attenzione qui era stato molto stretto di inversione, è riuscito a uscirne indenne con questa Clio, oppure perché magari ha raggiunto un concorrente che procede lentamente e che fa fatica magari a concedergli la strada perché la strada è stretta, tutto questo viene rimandato al collegio degli stewards, quindi dei commissari sportivi, che possono rinegoziare il tempo attribuito in quella speciale. Normalmente viene fatto un calcolo in funzione o della classifica fino a quella prova, o nel caso di ripetizione della prova, analizzando il tempo fatto dall'equipaggio nel passaggio precedente. In questa maniera si evitano, tra l'altro su questa
0: Faber,
1: sì, su questa Renault c'è questa effigie, questa foto di De André, siamo a Genova, ci sta.
0: E intanto abbiamo anche intravisto la partenza della Lazio, dove è passata la vettura 0.
1: Sì, la vettura 0 invece è un altro

0: aspetto interessante, ne abbiamo già parlato, è l'ultima vettura dell'organizzazione che passa sul tracciato della prova speciale, in realtà su tutto il percorso, in questo caso sulla speciale, prima della prima vettura del primo concorrente, normalmente 10 minuti. Che cosa fa la vettura 0? Fa un overview della speciale, transita a una velocità media intorno ai 60 km all'ora, quindi un minuto per chilometro più o meno, a bordo un equipaggio di persone dell'organizzazione, tra l'altro munite di licenza, quindi persone che sanno assolutamente il fatto loro, che fanno un controllo finale che va a validare quello che è già stato fatto dalla vettura che li precede, cioè la doppio zero che passa un po' prima di loro, e dà il via libera. Mano a mano è collegata via radio con la direzione gara, che la interroga sulle condizioni della speciale. Laddove la prova è particolarmente lunga, capita che la vettura zero sia in prova mentre già nel frattempo è partita la prima o la seconda vettura, e c'è quindi grande interazione tra direzione gara, direttore gara e lo zero, ed è l'ultimo momento che poi è il preludio alla partenza del primo concorrente.
1: E intanto sull'Alaccio si dovrebbe iniziare a intravedere Varretto, con la partenza prevista alle 11.35.
0: Sì, 11.35 è il teorico della prima vettura. Cosa
1: ecco
0: vuol
1: infatti
0: dire?
1: Che si posiziona.
0: Ecco, quindi facendo un escursus a ritroso.
1: 11.32 era l'orario della prima vettura, quindi
0: bravissima,
1: ci siamo.
0: Bravissima. Navigatrice perfetta a questo punto. Tra l'altro anche leggera, che è un aspetto importante, no? Perché no, ma guarda che non, senza scherzare, c'è molta attenzione al peso all'interno dell'abitacolo, soprattutto sui equipaggi professionisti, e quindi la figura della navigatrice è molto quotata per precisione, perché normalmente le donne sono più precise degli uomini, e affidabilità, e anche un po' testardaggine, devo dire, ma anche peso, quindi ben vengano le navigatrici. Nel mondiale questa cosa viene meno, ma sono gare molto dure, e quindi è molto residuale la presenza di navigatrici nel mondiale, soprattutto sulla categoria Rally 1. Devo dire che la scuola finlandese nella categoria Rally 2, Annie Markkanen, ma non solo, Janni Ussi, sono parecchie navigatrici che corrono nel WRC2. Siamo mai pronti per la partenza. Attenzione,
1: ultimo sono minuto, sì, prima del via della prova speciale 4 Lazio.
0: Marco Varretto, Vittorio Bianco sono secondi in classifica generale a 7 decimi da Francesco Aragno e Giancarlo Aguzzi. Per loro momento chiave, la prova speciale Lazio. Mancano 30 secondi. Viene riconsegnata la tabella, vedete quel signore con la maglietta bianca ha dato la tabella a Vittorio Bianco, si toglie il capoprova davanti alla vettura, 20 secondi, da questo momento viene fatto segno all'equipaggio di seguire il semaforo, 15 secondi, a 10 sentirete il tren, quindi ecco, è stata messa la marcia. Ah no, è stata messa molto, molto più tardi, a 5 secondi. Quindi la procedura accelerata, no? Quella di Varretto, che mette la marcia a 5 secondi, quindi di solito lo si fa a 10, ed è scattato per la sua speciale. Vedete già in posizione di partenza la seconda vettura, quindi Francesco Aragno, a un minuto primo partirà il secondo equipaggio sulla prova speciale di Lazio.
1: Dare, già fatto la previsione del tempo di percorrenza?
0: Sì, adesso la dico, così almeno mi potete bacchettare. Avevo un teorico, visto lo sviluppo diverso rispetto all'anno scorso, di 3.13, diciamo dai 3.15. 3.15, vincitore della speciale. Così arrivano le bastonate poi. Mancano 10 secondi.

sulle vetture Rally 2, sulle Skoda in particolare, ma anche sulle altre, esiste questa sorta di strategia di partenza che permette ad un certo punto di innescare questo processo. Si mette l'acceleratore completamente a fondo, dopodiché si

0: se lascia questo bottone la vettura parte. È chiaro che è solo un aiuto a livello di strategia, di giri motore, per cercare di pattinare non troppo e fare una buona partenza, dopodiché poi si procede con una gestione chiaramente manuale. In passato, nel campionato del mondo, addirittura su determinate vetture WRC era prevista una strategia che permettesse di mettere prima, seconda e terza, sostanzialmente prima e seconda, ecco. E siamo all'inversione qui del laccio, ne abbiamo parlato prima, quindi si passa intorno a questa colonna che così viene utilizzata come roundabout, no? come rotoballa in cemento in questo caso. Interessante questo passaggio. È già transitato il primo equipaggio, quindi fra una cinquantina di secondi.
1: Esattamente, siamo proprio sotto al cavalcavia che dà il nome alla prova.
0: Adesso non ho visto esattamente il secondo a cui è transitato, adesso mi faccio una cosa un po' diversa, se riusciamo. Proviamo a vedere, per esempio, tra Aragno e Marasso, a livello visivo, quanto può essere la differenza nel passaggio sotto il ponte. Non ero preparato, adesso sul primo passaggio mi ha colto un po' alla sprovvista. Quindi è passato a 56, adesso vediamo quando transiterà Massimo Marasso.
1: Passiamo intanto all'arrivo.
0: Siamo sul fine prova del laccio, vedete quel cartello che in questo caso si vede bianco perché è al rovescio, per cui lo stiamo inquadrando da dietro, è il cartello del fine prova, flying finish, dove viene staccato il tempo. Tra poco, sempre cronometristi permettendo, avremo il tempo di speciale, quindi la smentita sulla mia previsione scellerata. Siamo a 15 secondi dalla partenza.
1: Andiamo poi anche dopo la partenza all'inversione.
0: Intanto qui siamo sul finale, quindi si intreccia, c'è un intreccio di immagini tra start e fine. Adesso qui abbiamo, diciamo, mancato il passaggio dell'inversione, quindi quello split che avevo preso. Meno male, perché
1: aspettiamo poi la classifica ufficiale, vediamo quando sarà.
0: Esatto, molto meglio che qualcosa fatto così a braccio. E sì, adesso vediamo se nel frattempo esce qualche.
1: No, non abbiamo ancora tempi.
0: Però a questo punto facevo qualcosa di diverso, andavo a vedere, perché invece sono finalmente.
1: Fermi alle Rally 4 anche per quanto riguarda la prima prova, la seconda prova speciale prima della giornata.
0: Ingessata questa cosa. Non so di che vettura si trattasse adesso, comunque rispetto a alla vettura che avevo cronometrato prima è 3 secondi in ritardo, quindi se vedrete poi un distacco che c'è a fine prova di 3 secondi era tra queste due vetture, no? So più o meno. Sto andando veramente a braccio, anche perché bisognerebbe essere sul posto. Questa è una cosa che adesso nel campionato del mondo è vietata, ma che era uso fare, dare delle informazioni, degli split proprio da fuori dalla macchina attraverso dei cartelli per avvisare, che in quel punto chi sta arrivando e che tu stai, informando è più lento, più veloce rispetto al suo avversario. Faccio un esempio banale, quindi Varetto primo sulla strada, se Aragno avesse un suo amico, un suo collaboratore
1: posizionato,
0: noi lo facevamo, l'abbiamo fatto tante volte, addirittura creavi delle catene proprio, di persone che facevano questo, ed è un grande aiuto, perché comunque tu sai se a quel punto stai guadagnando o perdendo e hai ancora un tratto di speciale da affrontare. Quindi,
1: e questa forse è un'altra delle fortune, non partire per primi.
0: Assolutamente, perché poi il primo, l'unica cosa che puoi fare.

0: Quando sei primo, ripeto, è una cosa che adesso nel mondiale è vietata, perché c'è stato un momento in cui addirittura ricevevi in vettura su uno schermo o addirittura sul telefono proprio questo messaggio, e creavi delle catene, cioè tu informavi rispetto alla vettura, rispetto a uno split precedente del tipo al chilometro 10 esponevi un cartello nel quale scrivevi che al chilometro 5 quella vettura era più lenta o più veloce, per cui noi le cavavamo catene, ma nei rally se ne studia una più del diavolo, l'importante è fare sempre meglio del proprio avversario, nel limite chiaramente della correttezza. Anche in questo caso
1: si illaccia, vediamo sia la partenza che l'inversione intorno al pilone.
0: È bello questo, questa doppia
1: picture
0: immagine,
1: picture, sì.
0: Esatto, e tanto qui siamo.
1: Rossi pronta alla partenza.
0: Beh, a questo punto sarà Sandir, Rossi alla partenza, spazio a Rossi Genovese. 5 sfioratieni.

0: poi?
1: Poi abbiamo in sinistra 3 più secca corda lascia, 30, destra 5, tieni vai, in sinistra 5.
2: Giorgio che ha descritto praticamente le prime 6 curve, mancano 10 secondi. Marcia innescata.
1: Metti il bang, non è messo.
2: Mi ricorda di mettere il bang.
1: 4,
2: quindi
1: 3, 2, 1. Andiamo, destra 5 lascia, destra 5 sfiora, tieni. In sinistra 3 più secca corda lascia, 30. Destra 5 tieni, vai. In sinistra 5 e da rail, destra 3 gira lunga regolare, 50. Sinistra 3 doppia lascia, 3 doppia lascia, qui 80. Destra 5 corda lascia, bye bye, e destra 3 gira tieni, e sinistra 4 diventa re molto secca al 30, 50, destra sinistra 5 meno, sfiora tieni, chiude, in destra 3 gira corda lascia 80, 30, scusa, dosso dritto, e destra 4 tieni, 30, sinistra 3 più secca, 3 più secca qui, e sinistra 3 secca corda lascia, e destra 5 corda lascia, in destra 3 più corda va, in sinistra 7 e sinistra in, destra 4 meno bravi, chiudi la alza, in sinistra 4 meno corda lascia, 30, stai sinistra, destra 7, diventa 3 più corda lascia al falegname, destra in, sinistra 3 gira tanto, chiude va, in destra 4 meno corda tieni, va in sinistra 7 e destra 3 più gira e sinistra 5 corda lascia, diventa 4 secca corda vai vai, ripeto 5 corda lascia diventa 4 secca corda vai vai, e sinistra 3 più corda lascia qui e sinistra 3 corda e destra 5 meno, chiudi alza, in sinistra 4 meno doppia, chiude tanto, 30, sinistra 5 meno sfiora, 5 meno sfiora, destra 5 meno sfiora, 30, vai dritto, inversione destra 3, leva 80.
2: Ecco, siamo in inversione sotto il ponte.
1: Sinistra 3, tieni,
2: ci vediamo anche in esterna, molto destra, bello il passaggio, gira, una bella tieni, spazzolata, spettacolare gira, ma tieni, efficace.
1: Sinistra 3, tieni, chiudila tanto, in destra 7, e destra 3 più corda, diventa 3 meno gira, chiudila tanto, va in sinistra 4 meno corda lascia 50, 4 meno corda 50, sinistra 3 tieni, dai, destra 3 meno gira tanto 100, destra 4 tieni alla staccionata e sinistra 3 meno gira e sinistra 4 meno corda lascia, 3 meno gira e 4 meno corda lascia.
2: Ecco, se sentite 50, Maurizio ogni tanto che dice vai e sostanzialmente richiede un po' di anticipo su quella nota perché si arrivava molto veloce in quel tratto.
1: 6, 50, sinistra 4 corda tieni, occhio, sfiora destra, sinistra 5, 80, sfiora destra, sinistra 5, 80, sfiora sinistra 7 e destra 5 meno secca corda lascia vai, 50, destra 5 corda lascia vai, 80, destra 4 meno secca chiudila, va in, sinistra 4 corda lascia, 50, sinistra 6 corda lascia, 100, dorso 30, sinistra 7, 3, 14, bene.

0: Sei divertito?
1: Scivolava, eh?
0: Parecchio.
1: Ma scivolava a tutti, c'era l'asfalto che scivola tutto.
0: Piano piano.
2: Completata la speciale per Maurizio Rossi, Giorgio Genovese.
3: Con i commenti finali.
2: Sì, 3.14 parlavano di scivolare, in effetti sì, e l'asfalto in questo tratto, in questa speciale, la sede è più larga, l'asfalto è leggermente più liscio, una buona prova pulita per loro. Loro hanno fatto quello che io avevo previsto come tempo per vincere la speciale, ma non è stato sufficiente perché Varetto e Bianco segnano addirittura 3.04.4, quindi vanno abbondantemente oltre quelle che potevano essere le mie previsioni, così spannometriche, visto che la prova aveva uno sviluppo diverso a livello di chilometraggio, rifilano ben 1.07 a Francesco Aragno e Giancarla Guzzi, e a questo punto la classifica generale si capovolge, perché Varetto diventa leader della gara con 1 secondo di vantaggio nei confronti di Aragno, mentre al terzo posto rimane Guastavino, anche se in questa speciale il terzo tempo per il momento è stato segnato da Filippo Gerini, navigato da Luciano Campanella, con un ottimo tempo, 3.07.0, accusano un ritardo di soli 2 secondi e 6 nei confronti di Varetto, quindi un'ottima prestazione da parte di Gerini. E ve lo dico perché se voi avete visto le presentazioni delle speciali fatte sul Primo Canale, avrete apprezzato il commento di questa speciale da parte di Stefano Bertuccioli, che diceva: la speciale del Laccio è una prova che è particolare, sede larga, quindi usare molto le traiettorie, diciamo che favorirà i piloti che hanno un'esperienza in pista. Ecco, Filippo Gerini ha un'esperienza in pista molto importante e l'ha messa a segno proprio in questa speciale. Quindi sesto tempo per Olivier Burri, con un tempo di 3.13.6. Adesso vediamo se si aggiorna la classifica anche con il tempo di Maurizio Rossi, che ha completato la prova e che in realtà nel monitor dei tempi ancora non c'è.
3: Un attimino, ritornando intanto alla partenza.
2: E soprattutto fra non molto poi avremo il nostro secondo inviato speciale, in speciale ormai è così, passaggio pulito anche per questa vettura. È un'inversione molto larga, bisogna stare attenti a non dare troppo spazio alla spolverata, no? Come dire, allo spazzolone, perché poi si perde tempo. Doppia inquadratura con lo start da una parte e l'inversione del Laccio dall'altra. Diciamo che chi ci sta mettendo veramente al Laccio in questo weekend di gara e il sistema di cronometraggio, che certamente non ci aiuta, ma sono certo che sapranno metterci una pezza.
3: Lo stacco mattina pomeriggio servirà sicuramente anche a
2: fare un reset.
3: Esatto, sì, intanto quelli del Laccio sono stati un po' più celeri come tempi, vediamo però se riusciamo ad avere un aggiornamento della classifica. Per ora ferma la sesta posizione.
2: In ogni caso mi aspetto invece che sulla prova del Portello ci sia finalmente, perché dovrebbero averla completata, il tempo. No, non ancora, perché ai 57 teoricamente dovrebbe esserci, ma non c'è, quindi possiamo solo ipotizzare che tutti i partecipanti del 42esimo Re della Lanterna possono aver completato la speciale 2, ma è solo una macumba che facciamo, perché in realtà il supporto tecnologico non ci aiuta.
3: Lo scopriremo più avanti,
2: solo
3: diciamo,
2: vivendo.
3: Che per ora è aggiornata la prima parte della classifica. Intanto continuiamo a dare un po' di tempi, perché l'orario di arrivo della prima vettura a Genova in Piazza della Vittoria a Riordine è previsto per le ore 12.25. Il controllo orario appunto sarà a quell'ora, per poi invece avere il controllo del parco assistenza alle 13.05.

0: comunque.
1: Sì, lì avremo i nostri inviati, quindi sia il al riordino in Piazza della Vittoria per raccogliere un po' le prime impressioni dopo questo giro delle tre prove della mattina, che poi del nostro abile Federico Marchi al parco assistenza, dove invece andremo un po' più sul tecnico, per cui vedremo le vetture entrare per quello che riguarda un po' il risettaggio della parte di setup, vettura, sostituzione dei pneumatici, poi refueling in uscita parco assistenza, anche quello regolamentato, e poi il trasferimento che li affronterà, che li porterà sul secondo passaggio del pomeriggio.
0: Esatto, sì, si ripartirà infatti alle 14.45 con la Portello 2.
1: Dovremmo essere quasi in prossimità dello start sulla speciale del Laccio per il nostro secondo inviato speciale sulla speciale. Parliamo di Solis e Paolo Zanini.
0: Intanto in questo momento vediamo partenza e fine prova.
1: Sembra che vadano uno contro l'altro, no?
0: Esatto, sì, questo incrocio di strade.

0: Quindi, ritornando sulla classifica generale, a questo punto completata per le vetture Rally 2 nella sua interezza, sono 11 le vetture Rally 2 in questo momento in gara. Leader della gara Marco Varetto, navigato da Vittorio Bianco, hanno un totale generale di gara di 25 minuti 0 secondi 2 decimi, quindi la sommatoria delle 4 prove speciali percorse sino adesso. Secondo posto della classifica assoluta Francesco Aragno, Giancarlo Aguzzi, ad un secondo netto di distacco nei confronti del leader Varetto. Terza posizione per Guastavino Briano a 33 secondi e 9, quarta posizione per Marasso Pieri a 40 secondi e mezzo, seguono Gerini Campanella a 45 e 5, al sesto posto Olivier Burri con già un ritardo importante di 1 minuto e 21. Poi a questo punto
1: attendiamo gli aggiornamenti per quello che sarà poi il proseguimento della classifica. Varetto intanto i nostri microfoni l'abbiamo sentito sempre molto scaramantico, non si è mai sbilanciato, vedremo dopo le prove della mattina se invece riusciremo a estrapolare qualche parola in più su come sono andate le prove speciali.
0: Sì, poi tra l'altro io ieri in maniera estremamente provocatoria, anche un po' da filibustiere, da vecchio filibustiere, quali sono all'arrivo del riordino in Piazza della Vittoria, l'ho un po' stimolato dicendogli: ma non è che adesso, siccome il tuo principale avversario non è in gara perché ha avuto questo problema, questo incidente incruento ma comunque definitivo per la sua partecipazione, parlo di Jacopo Araldo, non è più presente, non è che ti senti un po' di pressione? E lui ha glissato, però sostanzialmente ha detto: beh, in effetti sì, però devo dire che Aragno si sta vendendo veramente la pelle, quindi bellissima la lotta, tra l'altro entrambi su una Fabia gommata in maniera differente, perché Varetto è gommato Pirelli e Aragno è gommato Michelin. Anche una lotta all'interno tra due gommisti, non soltanto due vetture della casa di Imelda Boleslav, quindi di Skoda Motorsport, che è la vettura più presente, la Fabia RS o Evo, che a seconda delle specifiche nel palinsesto delle vetture Rally 2 un po' in tutti i campionati nazionali ed anche nel campionato del mondo.
1: E vedremo come se la giocheranno poi nel pomeriggio sulle stesse strade. Al momento non riusciamo a dare altre posizioni della classifica, ci fermiamo sempre alle prime sei, vedremo poi l'aggiornamento.
0: Un passaggio appunto sempre sotto l'inversione del laccio, e devo dire che un altro aspetto interessante su questo tipo di manifestazioni è che

0: si creano proprio delle micro classifiche all'interno poi della gara, per cui lo vedrete poi già anche sulla speciale 5 eccetera. Quindi lotta serratissima per la vittoria, benissimo, lotta serrata per il terzo gradino del podio. E poi lo andremo a analizzare con un supporto tecnologico più efficiente più avanti, anche lotte intestine tra le varie classi, per cui se uno guarda la classifica generale in maniera così, una fotografia presa dall'alto, dice vabbè, vedo degli distacchi importanti, ma in realtà devi contestualizzare poi tutto. Perché? Perché i rally hanno anche questa caratteristica, che è un altro aspetto che mi sembra doveroso sottolineare. È un po' come una gara di golf, nel quale ogni giocatore ha un handicap. L'handicap è dovuto al tipo di vettura con la quale partecipa. È evidente che un pilota che partecipa al Rally della Lanterna nella T600 non possa vincere la classifica assoluta, ma è altrettanto evidente che all'interno della categoria, quindi del tipo di vetture che hanno la stessa prestazione, lì è il tuo challenge, lì è la tua sfida. E quindi molto bello questo aspetto. E è chiaro che per tanti vedere così la classifica dall'alto o parlare di rally dice ma ha vinto Varetto, quindi il più bravo è Varetto. È vero, il più bravo è Varetto all'interno della classifica assoluta, ma tanto bravi sono i piloti che vincono le singole categorie, tant'è Silvia che, come abbiamo detto, il Lanterna parte in testa di un campionato rally nazionali che prevede poi di premiare i vincitori delle singole classi che parteciperanno a quella che sarà la classifica, la gara finale, che aggiudicherà poi il titolo del più bravo pilota dei rally di zona italiano, quindi non soltanto della Liguria o del Piemonte.
1: Esattamente, lo ricordiamo, la finale sarà a Lucca, accederanno appunto i primi tre della classifica assoluta di ogni zona, ma anche i primi di ogni classe, come stavi ben dicendo, di ogni zona, vincitrice femminile di ogni zona, vincitore over 55 e primi tre under 25.
0: Sì, quindi veramente aperto a tante possibilità. Poi è tutto molto in considerazione del budget che un pilota ha, delle aspettative che ha. Molti di questi piloti noleggiano le vetture, quindi esiste proprio un mercato molto, molto florido in Italia di noleggiatori, quindi di preparatori di vetture che noleggiano per le singole gare. Qualcheduno, soprattutto con le macchine più piccole, invece è proprietario delle vetture stesse, e nel frattempo, ecco, magari per aggiornare ancora un po' la classifica,
1: abbiamo degli aggiornamenti, sì, nel tanto per quanto riguarda la prova del Lazio, Maurizio Rossi con Giorgio Genovese chiudono 3:14:02, il tempo era stato comunicato anche da Genovese a Rossi in macchina, sono seguiti con 13:14:06 da Bigi Alberto Narimarco, Serena Filippo Pieri Luca 3:14:08, 3:15:02 per Gelsomino Filippo e Nabilio Herb.
0: Sì, quindi a questo punto ulteriore aggiornamento di quella classifica: ci eravamo fermati a Marasso che è al quarto posto, Gerini quinto, Patrizia Sciascia che segna un ottimo sesto tempo nella speciale, si trova anche al sesto posto della classifica assoluta, ovviamente prima della classifica femminile, nella quale leader nel CRZ seconda zona, con un distacco di 1 minuto e 17 nei confronti del leader della gara. Al settimo posto dell'assoluta Alberto Bigi, navigato da Marco Nari, sono in lotta con la Sciascia, in questo momento sono un secondo e tre dietro, quindi lotta nella lotta all'interno della classifica assoluta nelle posizioni dei 10 dopo la top 3, diciamo. Ottavo Burri a 1:21, nono e primo in questo momento della classifica R3 il nostro inviato speciale, che non abbiamo visto in questa prova tirata d'orecchie a Paolo Zanini, non sarà colpa sua, comunque non l'abbiamo visto live in questo momento, Matteo Solis, navigato appunto da Paolo Zanini, a 1:33 di distacco dal leader della gara.
1: Esatto, chiudono a 3:17 e si confermano al momento primi per la categoria Rally 3.
0: Quindi l'avversario diretto di Solis.

Boris Caserza, che è questo momento distaccato di un po' meno di 10 secondi, quindi lotta anche in questo caso, e il nostro Maurizio Rossi comunque è 12esimo nella classifica assoluta, quindi per 6 secondi fuori dei 10, quindi animo per Maurizio e Giorgio, un buon secondo giro di prove, la decima posizione che era un po'

0: l'obiettivo di questo equipaggio all'inizio della gara è ancora a portata di mano, per cui direi molto bene. Un tredicesimo assoluto, l'altro prima nella classifica dei Super 2000, Fulvio Maria Calvetti, navigato da Giulia Conti. Sono con una Peugeot 207 Super 2000, che è un po', diciamo, una vecchia vettura con cui ha spesso amoreggiato Maurizio Rossi, vettura aspirata, un po' che ha fatto, diciamo, calcato le scene del campionato italiano rally negli anni 2006, 2007, 2005, vincendo anche dei titoli italiani con Paolo Andreucci in passato, poi anche con Luca Rossetti. E in quel periodo avevamo il piacere di ascoltare tanti bei, una bella musica che veniva prodotta dai motori aspirati 2000, quindi non solo della Peugeot 207 ma anche ad esempio della Grande Punto. Oggi le vetture di rango, diciamo, le più prestigiose, le Rally 2, sono dei 1.6 turbo, che fanno sì rumore, ma è un rumore decisamente più contenuto, tipico un po', so, delle macchine turbo. D'altronde siamo in un'epoca nella quale si sta anche attento, un pochettino attenti a questa cosa. Lo vediamo poi anche in Formula 1 con vetture estremamente meno rumorose. È un paradosso, ma anche lì le Formula 2 sono decisamente più rumorose delle Formula 1, in questo caso le Super 2000 sono decisamente più rumorose delle vetture che vincono le gare.
1: Intanto abbiamo anche un aggiornamento della prova speciale 3 del Brugneto, dove sono usciti anche i tempi delle 600 Anna Saret Gianni, 12, 11 e 4 il tempio di chiusura.
0: Ecco, quindi a questo punto doveroso anche lo sguardo alla classe A0, quindi a quella che è la classe relativa al trofeo con le 600, e dopo la speciale 3. Roberto Giovaruscio, navigato da Luca Carignani, sono leader della classifica e vantano un discreto vantaggio nei confronti di Federico Feti e Jacopo Fabbri, secondi nel trofeo 600 con un gap di 9 secondi e 2. Al terzo posto Giorgio Bronzini e Camilla Solis sono a 23 secondi e 3, e soltanto quarto l'attuale leader del campionato sino adesso, Gianni Nassarete, navigato da Eleonora Gambino, che naviga a questo punto lo stesso Nassarete, naviga a 30 secondi di distacco da Giovaruscio, che sta facendo un'ottima gara. E solo nella speciale 3 del Brugneto Giovaruscio ha rifilato ben 15 secondi e 6 nei confronti di Anna Sarete, quindi un bellissimo distacco. Ma devo dire che la prova di Giovaruscio è stata eccezionale in maniera assoluta, perché ha segnato un tempo di 11.55.8, rifilando ben 12 secondi e 4 al secondo di classe, quindi Federico Feti, quindi quasi un secondo a chilometro. Ecco, è una valutazione che spesso viene fatta nei rally per valutare la prestazione, un secondo a chilometro tra pari classe, per capirci, tra pari categoria di vetture, è tanta roba, quindi ottima la prestazione di Giovaruscio. Adesso sono curioso di vedere anche a livello proprio assoluto, e questo la dice lunga su quanto siano poi performanti le piccole 600, ma credo che Giovaruscio nella classifica assoluta abbia fatto veramente molto molto molto bene, e quindi onore ai partecipanti del trofeo 600.
1: Intanto con le immagini siamo sempre al Lazio, prova speciale 4, partenza e inversione sotto al pilone.
0: Ecco, pensate che nella speciale 3 il tempo segnato da Giovaruscio con la 600 è il 44esimo nella classifica assoluta, quindi tanta roba. Pensate anche a un'altra cosa, che è difficile, no? Andare a capire poi da fuori dalla macchina quanto possa essere impegnativo affrontare un rally con macchine di prestazioni differenti. E beh, sappiate che è un paradosso, ma è quasi più difficile la navigazione con le vetture che vanno un po' più piano che non con le vetture

0: più performanti. Perché? Perché mentre le vetture molto performanti come le R2 che abbiamo visto essere ai primi posti della classifica generale vanno molto veloce sia in rettilineo che in curva, quindi il ritmo che viene diciamo vissuto all'interno della vettura è abbastanza costante, quindi molto senza soluzione di continuità, mettiamola così. Con le vetture più lente, soprattutto tra salita e discesa, cambia molto. E nel tratto veloce si va molto veloce, nelle curve lente si va decisamente più piano, quindi anche per il famoso affiatamento di cui parlavamo tra pilota e navigatore, questa metrica va a giocare un ruolo estremamente importante,
1: fondamentale.
0: Sì, quindi devi aspettare molto di più nei tratti lenti e puoi essere invece, soprattutto in discesa, cantare molto di più le note, ecco, mettiamola così. Tanto siamo sempre con questa doppia immagine, e un altro aspetto che può essere interessante da valutare sempre dopo la PS3 riguarda appunto la classifica delle Rally 4, quindi interessante anche questo, perché poi la classifica delle Rally 4 a stralcio è utile anche per focalizzare quella che è la classifica nel CRZ, e quindi Matteo Garbarino in questo momento è leader della classifica Rally 4 ed ha un vantaggio di 5 secondi e 3 nei confronti di Lorenzo Grani con la Peugeot 208. Sono entrambi su Peugeot 208, uno con gommato Pirelli, l'altro con gommato Michelin, e sono in lotta per la prima posizione in classifica Rally 4. Quindi questo anche per andare un po' a focalizzarci su quella che non è soltanto la classifica relativa all'assoluta o al 600, ma ci sono appunto tutte le altre categorie. In Rally 5 in questo momento il leader è Davide Nicelli, e eravamo stati facili profeti, perché sappiamo quanto Davide sia veloce e consistente. In questo momento si trova a 25esimo nella classifica assoluta e leader appunto della categoria Rally 5, nella quale sta direi dominando, perché ha un vantaggio consistente, quasi di 30 secondi nei confronti del secondo in classifica generale Rally 5, sto parlando Nicolò Jacopetti, navigato da Sebastian Baldi. Loro sono con una Clio Rally 5, e che poi è la stessa vettura di Davide Nicelli.
1: Occhio anche ai tempi, perché tra un quarto d'ora è previsto l'arrivo della prima vettura in Piazza della Vittoria, quindi avremo anche le considerazioni dopo le prove speciali del mattino. Ecco, tocchiamo proprio così a grandi linee, ma giusto come curiosità, anche l'alimentazione. Che cosa accade durante il pranzo tra le prime prove speciali del mattino e quelle invece del pomeriggio? Ci sono delle teorie? È libero e quindi ogni pilota ragiona in base al proprio corpo?
0: Allora, qui spoileriamo alcune cose. Ci sono piloti, navigatori, tipo Giorgio Genovese, che mangerebbero volentieri trippe e salsiccia e fagioli, nel senso che Giorgio è uno, a discapito del fatto che è magrissimo e quindi sempre in formissima, non ha nessun tipo di problema a alimentarsi con qualunque cosa, senza poi soffrire la macchina. Adesso sto scherzando, ma neanche troppo, nel senso che Giorgio, so che apprezza, è capace veramente di mangiare un piatto di pasta e dopo un minuto saltare in macchina. No, in generale bisogna stare abbastanza attenti all'alimentazione. Allora, innanzitutto l'idratazione. Durante tutto il giorno si suda molto, l'abbiamo detto ieri in macchina, si raggiungono oggi credo temperature vicine ai 65 gradi all'interno della vettura, e quindi bisogna bere tantissimo, e quindi l'idratazione è fondamentale. Per quanto riguarda l'alimentazione, sicuramente una buona colazione questa mattina con un po' di
1: lanciamento.
0: Tutto, sì, esatto, un buon bilanciamento. A pranzo in molti adorano un piatto di pasta in bianco, per esempio, o un piatto di

0: pollo ai ferri, assolutamente poco condito, un po' di frutta. Ecco, questo sarebbe un po' sostanzialmente quello che è indicato. Poi ci sono piloti che per esempio preferiscono non usare i carboidrati, perché tendenzialmente il carboidrato si assimila prima, ma fa, proprio per questo processo accelerato leva ossigeno, diciamo, al cervello, per far venire sonno adesso facilmente, per cui diciamo per rimanere svegli l'ideale è utilizzare proteine, per cui non so, un petto di pollo e ferri,
1: trofi al pesto, quindi stasera
0: trofi al pesto Giorgio le mangia volentieri, ecco. Sugli altri un po' meno. No, devo dire che poi è molto personale, no, questa cosa. Il problema sai qual è? Che purtroppo soprattutto in rally, diciamo, di zona, quindi più piccolini, con mezzi limitati, si fa un po' quello che si può, per cui o hai veramente la moglie, la fidanzata, l'amico, il fidanzato che ti prepara qualcosa, un piatto, un'insalata, eccetera, altrimenti purtroppo spesso si ricade sul banale panino, che
1: classico cestino pranzo.
0: Esatto, ed il panino è una di quelle cose, tra l'altro c'è una vettura,
1: stiamo vedendo appunto in partenza,
0: che si è fermata subito dopo lo start e credo che abbia avuto un problema, adesso così banalmente uno dei problemi classici soprattutto sulla vettura a due ruote motrici è la rottura di un semiasse magari in partenza, no? Che viene sollecitato molto, adesso non so se è il caso di questa vettura. Il problema è che si trova a lato della sede stradale, tra l'altro subito a ridosso della zona di fine controllo, quindi quel cartello marrone che indica sostanzialmente la zona di fine controllo subito dopo lo start, e adesso mi sembra di capire che hanno interrotto le partenze, perché per il momento la vettura che segue è ancora allo start.
1: Esatto, vediamo allo scadere del minuto se succede qualcosa, se resta ferma.
0: No, parte.
1: Marcia inserita.
0: Ma in realtà allora, è tutto estremamente a vista, la vettura è lì, è ferma, c'è chiaramente un commissario sul posto, diciamo che tutto si sta svolgendo in sicurezza, per cui la vettura non si trova, come dire, nascosta dietro una curva, e lì in partenza
2: sì,
0: la
2: sì,
0: si vede.
2: Stavo guardando.
1: Sì, non presenta un pericolo.
0: No, è assolutamente accettabile la questione. E intanto vedete l'inquadratura dell'inversione, il pubblico che si sta muovendo. Ecco.
1: Ed ecco appunto la vettura ferma.
0: Sì, tra l'altro c'è il cofano aperto, il portellone aperto. Vediamo che il navigatore è dentro che traffica. Adesso probabilmente si è tolto sotto casco.
1: È la numero 38, ringraziamo la regia per queste informazioni.
0: Grazie.
1: E quindi si tratta di Nicolini Daniele con Bertolli e Elena con la loro Peugeot 208.
0: Sì, che purtroppo terminano qui la loro avventura nel 42esimo rally della Lanterna. E immagino appunto, butto lì questo tema del semiasse, ma magari può essere anche un problema elettrico, non lo so. Sono lì che stanno cercando di intervenire, ma credo che poi ormai il tempo trascorso sia tale per cui non c'è più possibilità. Tra l'altro, ecco, è la normativa è vietato il muovere la vettura nel senso contrario al senso di marcia, per cui
1: dovranno aspettare ormai.
0: Potrebbe essere in questa occasione fatto in maniera tra virgolette eccezionale sotto la supervisione dei commissari di percorso, sospendendo la speciale, lo start della speciale e spingendo la vettura indietro, ma
1: fuori,
0: considerato
1: sì,
0: che la sede stradale lì è stretta, che è difficile perché nel frattempo ci sono le altre macchine incolonnate, quelle che hanno timbrato il CO, quelle che sono in ingresso prova,
1: sarebbe quindi più macchinoso fare una movimentazione del genere,
0: per cui considerato quello, considerato che la vettura non si trova in una posizione diciamo scomoda, convengo con la decisione presa da direzione gara di far continuare le partenze senza alcun problema. Tornando invece quindi all'alimentazione, per completare quindi la tua domanda, tu poi non mangi mai, non ti vedo mai mangiare, quindi mi coglie un po' così di sorpresa.
1: Siamo sempre in diretta.
0: No, adesso scherzi a parte, molto importante l'alimentazione in generale. Ora, una gara come oggi è una gara tendenzialmente non lunghissima, cioè non è una giornata lunghissima, penso invece alle giornate del campionato italiano o del campionato europeo o campionato del mondo, addirittura pensa che Silvia, che è stata messa nel campionato del mondo, una regola che in

0: pone delle giornate di gara non superiori a 12 ore, con un'eccezione per un giorno dei tre, massimo di 14 ore. Perché? Perché succedeva che nelle gare campionato del mondo c'erano delle partenze alle 5 del mattino, alle 6 del mattino, e degli arrivi di fine tappa magari alle 10 di sera, alle 11 di sera. Questo perché? Perché per lo sviluppo, prima mi hai chiesto come si disegna una gara, per lo sviluppo di una gara di campionato del mondo veniva, come dire, coperta una zona talmente ampia che imponeva poi il ritorno al punto, al quartier generale, quindi al parco assistenza di fine tappa, con trasferimenti molto lunghi. E quindi capitava che magari si andasse a dormire alle mezzanotte e poi rialzarsi alle 5 del mattino. Considera come ulteriore, come dire, spada di Damocle per gli equipaggi il fatto che poi andate in albergo, una doccia, un massaggio, e magari si guardano
1: le ore di sonno, poi si diventano veramente poche.
0: Ora, in questo caso in realtà è un po' più easy, diciamo, l'approccio, però certamente l'alimentazione è importante, anche perché poi se uno si abbuffa al parco assistenza e poi oggi pomeriggio magari non ha un grado di attenzione così alto. Mi viene in mente un'altra cosa, che è un consiglio che avevano dato anche a livello proprio medico, no? Se tu devi affrontare, se tu Silvia domani mattina devi partire, devi andare a Milano, come credo che farai, 6 di mattina, vabbè, sai, mediamente si è svegli, okay. Ma se devi affrontare un tragitto più lungo, magari fatto nel pomeriggio o di sera, ecco, mangiare dei carboidrati per fare 400-500 km di strada può
1: appesantisce
0: portare,
1: appesantisce poi anche la sonnolenza durante il percorso.
0: Pensa addirittura un'altra cosa, mi viene in mente carina, che per accelerare il processo digestivo una delle cose che veniva consigliata è di bere il caffè col limone.
1: Okay.
0: Che dicono che moltiplica per tre il processo digestivo, inteso lo velocizza.
1: L'hai mai provato?
0: L'ho provato e devo dire che funziona. È chiaro che deve.
1: Sei riuscito a berlo? No, soprattutto?
0: Sì, okay. Sì, ma sai, quando alla fine, quando sai che una cosa ti fa bene, anche se non è eccezionale, la mangi. No, ultima cosa, poi ho finito sull'alimentazione: c'è chi usa le barrette. Le classiche barrette che si prendono per chi fa running, jogging oppure anche bicicletta. Quindi,
1: certo, lo ricordiamo, ovviamente stiamo parlando delle giornate di gara e di regole che non valgono per tutti, ma ognuno poi ascolta anche il proprio corpo e il proprio bisogno.
0: Esatto, e torniamo a Giorgio Genovese che dice: ma io se fossero delle trippe un assaggino lo farei.
1: Intanto sì, poco più di 5 minuti poi per Piazza della Vittoria, ovviamente avremo anche i collegamenti da appunto tutti i luoghi all'interno della città di Genova, sia Piazza della Vittoria che Marassi.
0: Sì, ecco, un altro aspetto che così introduce poi quello che sarà l'intervento dei nostri colleghi dall'ingresso riordino. Normalmente, proprio per disciplina, per regolamento, per protocollo, le gare nazionali prevedono un giro di prove, un riordino che precede il parco assistenza. Questo perché? Perché il riordino è fondamentale, come dicevamo prima, per ricompattare la famosa fila di salsicce di vetture, quindi la fila di concorrenti, riportarli tutti a un minuto uno dall'altro, laddove ci sia stato un ritardo, una partenza, una vettura che manca, ricompattarle tutte a un minuto, e da lì partire ed andare al parco assistenza, dove i concorrenti avranno a disposizione un tempo prestabilito per poter intervenire sulle vetture. Nel caso specifico di questa gara, nelle gare CRZ, il parco assistenza di metà giornata è di 30 minuti, quindi sono 30 minuti nei quali è concesso intervenire sulle vetture con qualunque strumento, sostanzialmente tutta l'attrezzatura che i preparatori, i noleggiatori hanno portato in campo, diciamo, quindi nel parco assistenza può essere utilizzata. Mentre, così spieghiamo anche un'altra cosa che riguarda invece i trasferimenti o le prove speciali, è vietato, diciamo, l'intervento sulle vetture che non sia quello fatto dall'equipaggio, pilota e navigatore, con l'attrezzatura di bordo durante tutto il resto del percorso. Quindi l'unico posto dove avete visto ieri Stefano Bertuccioli, ieri era Federico Marchi al parco assistenza, dove è concesso intervenire sulle vetture con tutta l'attrezzatura, è il cambio gomme e refueling, quindi rifornimento di carburante, è il parco assistenza, in questo caso

0: Stadio Luigi Ferraris oggi per 30 minuti.
1: Ecco, abbiamo visto prima che c'è una Peugeot 208 ferma che quindi non potrà proseguire nella gara del Lazio, una prova speciale 4. Che cosa accade però per le prove del pomeriggio? Quindi se la macchina poi dovesse risultare a posto e fondamentalmente riuscissero a capire il problema, può proseguire oppure invece si devono ritirare per forza?
0: Brava, bella domanda. Allora, purtroppo in questo tipo di gare, che sono gare sostanzialmente di una tappa, non è previsto il regime del Super Rally. Quindi Super Rally è questa concessione che viene fatta a chi in una gara di più tappe si ritira e quindi viene penalizzato con un tempo nel campionato del mondo di 10 minuti superiore al miglior tempo di ogni speciale non fatta. Quindi io non faccio la speciale numero 4 del Lazio di oggi, poi domani c'è un'altra tappa a 3 minuti e 0 qualche, che è il miglior tempo della speciale, vengono sommati. Nel caso specifico invece gara di una tappa, quindi c'è il ritiro forzato dell'equipaggio e quindi l'abbandono. Tra le altre cose, ecco, a livello protocollare il navigatore deve riconsegnare la tabella di marcia all'organizzazione, quindi al cronometrista, in questo caso allo start della prova speciale. Deve a questo punto aver già fatto, nel momento in cui si è fermato, la famosa operazione con GPS, quindi deve aver detto che sono fermo in una zona, sono ok, non ho... è tutto a vista perché lì siamo allo start, però comunque va fatto lo stesso, il bottone ok, il bottone che non intralcio al percorso. Chiaramente una volta che la vettura rientrerà in parco assistenza, questa apparecchiatura verrà rimossa e niente, purtroppo l'appuntamento in questo caso per questo equipaggio sarà la prossima gara alla quale vorranno partecipare.
1: E a proposito di penalità, lo vediamo nella classifica assoluta del Rally della Lanterna, sono due gli equipaggi che al momento hanno ricevuto.
0: Ah, ecco, vedi, sei anche attenta a queste cose.
1: Ruggeri, Alessandro Sannafranco e Pin Danilo e Pin Nicola, equipaggio svizzero.
0: Che tra l'altro hanno una penalità molto, molto forte adesso nel sistema. Nel caso di Ruggeri sono 10 secondi, quindi immagino o una falsa partenza o un ritardo di un minuto. Abbiamo detto che ogni volta che si arriva in ritardo a un appuntamento davanti al notaio barra cronometrista di un minuto, riceviamo una penalità di 10 secondi. Nel caso specifico invece dell'altro equipaggio che citavi, beh, c'è anche Mirko Moretti che hanno battuto 10 secondi, credo anche lui per un minuto di ritardo, un controllo orario. Poi invece avevi citato, adesso non lo trovo, un ritardo molto più grosso e lì,
1: esatto, l'equipaggio svizzero Pin,
0: sì, che aveva un minuto e venti, qualcosa,
1: esatto,
0: del genere.
1: Però
0: un minuto e venti è facilissimo ipotizzare che siano 8 minuti di ritardo a un controllo orario, perché 10 secondi, quindi 6 minuti sono 60 secondi, 80 secondi, quindi un minuto e venti vuol dire 8 minuti di ritardo. Direi che questa cosa succede, spiega anche quello che avevo già accennato prima, quindi sommatoria dei tempi delle prove speciali più eventuali penalità.
1: Continuiamo intanto con le immagini della prova speciale 4 Lazio, tra poco ci sposteremo anche a Genova nei due piazzali adibiti al rally e quindi al riordino, all'assistenza Piazza della Vittoria Marassi.
0: Il riordino, dicevamo prima, serve per ricompattare la fila delle vetture, è flessibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che è previsto per questa gara un riordino di 40 minuti, ma in realtà laddove la gara avesse ritardo e quindi per esempio la prima vettura è stata fermata allo start di una speciale per 10 minuti, bisogna riportare tutto l'evento all'orario possibilmente più vicino all'originale. Mm-hmm. E quindi con un ritardo di questo genere il riordino da 40 minuti diventa di 30. Quindi questo avviene per le prime

0: architetture. E a maggior ragione per quelle che seguono. Tipicamente il concorrente numero 90 non farà mai 40 minuti di ritardo, perché avrà molti buchi da recuperare e quindi ne farà molto meno. Questo è un altro lavoro del navigatore, no? Quello di ingresso e ordino,
1: calcolare.
0: Ricordarsi questa cosa, perché poi gli viene consegnata la nuova tabella di marcia, quindi la tabella che porta al parco assistenza, al settore successivo e alla sezione successiva, perché in realtà si chiude una sezione, se ne riapre un'altra sarà
1: intanto
0: la terza.
1: Perdonami Dario, ma abbiamo al telefono Rossi e Genovese per le prime impressioni e considerazioni su queste prove speciali del mattino.
0: A voi.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Guarda, allora, io mi sono svegliato un po' dopo la prima prova speciale. Abbiamo anche fatto un errore di pressione di gomme e ci siamo trovati comunque... Cosa c'è? La marcia. Sì, sì. Ci siamo trovati un po' in difficoltà perché siamo usciti con le gomme molto calde. Poi devo dire che cerchiamo di avere un passo conservativo, forse è stato un po' troppo conservativo. Adesso poi sulla terza prova è andato un pochino meglio, ma comunque si diverte, le prove sono perfette, parte tutto perfettamente in orario, un'organizzazione devo dire straordinaria, e quindi adesso stiamo andando verso il parco chiuso per il piatto della vittoria, e dove ci sarà praticamente circa 50 minuti dove resteremo la macchina lì, poi si va all'assistenza e poi si ritorna a fare le prove, e speriamo di fare un pochino meglio di prima magari.
0: Sì, Maurizio, siete 14esimi con un ritardo, vabbè, di 1,50 dal leader, ma comunque avete lì a tiro 3-4 equipaggi per arrivare a ridosso della decima posizione. Davanti a voi Filippo Serena, che vi precede soltanto di 3 secondi e qualche decimo, Caserza leggermente più avanti, quindi strategia per recuperare qualcosa, solo stile di guida e aggressività o anche qualche cambiamento sulla vettura?
2: No, sicuramente sulla prima prova di oggi avevamo una macchina un po' troppo rigida e, come dicevo, abbiamo lasciato le pressioni un po' troppo alte delle gomme e quindi eravamo decisamente un po' in difficoltà. Siamo usciti con la gomma a 2,5 e l'assetto era troppo rigido per quella prova. Quindi ammorbidiremo un pochino la macchina, azzeccheremo sicuramente le pressioni, ormai diciamo che sono stabilizzate, anzi dovremo vedere se cambieremo le due anteriori oppure no. Adesso poi quando siamo in assistenza vediamo, vediamo come sono, e quindi andiamo a vedere tra poco praticamente che tipo di strategia possiamo fare. Sicuramente però resta comunque quel passo che io mi sono ordinato diciamo di avere, che è un passo abbastanza tranquillo, seppure vedete che insomma nell'ultima prova siamo andati poi tutto sommato bene, fatto stavo tempo che mi fa piacere veramente.
0: Sì, sull'ultima prova sei stato comunque aggressivo, quindi ottimo ottavo tempo, tra l'altro veramente vicino poi alla quinta sesta posizione, quindi direi ottimo. Una scorta o due scorte per il secondo giro di prove, quindi invertirai poi davanti dietro o pensi di portare due nuove per magari l'ultima prova?
2: No, ma allora se cambiamo adesso, cioè magari mettiamo le anteriori sulle posteriori o vediamo come sono le posteriori, restano le posteriori, magari metti due nuove anteriori direttamente per fare questo secondo giro. Però non ho idea, perché non lo guardate bene, il consumo che hanno avuto, quindi vai, puoi darci anche che riusciamo a fare tutte altre tre con, così, con quelli che abbiamo, diciamo.
0: Grazie Maurizio. Un'ultima domanda, perché arriva da una domanda che ha fatto precedentemente Silvia riguardo all'alimentazione. Adesso piccolo pit stop, quindi riordino. Sapete già che cosa mangiate? Sappiamo che Giorgio è molto attento all'alimentazione, quindi ci aspettavamo un piatto di trip per lui. Tu hai già un menù?
2: Io intanto mi sono già mangiato una bella barretta, buonissima, che era praticamente quasi sciolta, quindi era anche calda. Poi ho preso un po' di gel di zucchero liquid e poi abbiamo preso un po' di sali, ovviamente, perché

0: quelli ci vogliono
1: qui
0: moltissimo.
1: Dopo il semaforo.
0: Adesso stiamo arrivando in Piazza della Vittoria. Quanto manca?
1: Un minuto.
0: Un minuto, devo dire che il trasferimento sta facendo proprio proprio piano piano a norma. Diciamo che è stato un trasferimento al pelo.
2: Molto bene, allora ti lasciamo alle tue pratiche di timbro al riordino. Grazie mille e in bocca al lupo per il secondo giro.
0: Va bene, grazie a voi, ciao.
3: Ed ecco quindi anche il collegamento e le prime considerazioni dopo le prove della mattinata. Appunto, dicevamo prima dell'importanza di questo momento di stacco al riordino e poi nel parco assistenza, proprio per mettere a punto tutto ciò che si può poi migliorare nel pomeriggio.
2: Sì, beh, uno stop fondamentale su, che serve per ricostruire poi la seconda parte della gara, quindi Maurizio ci ha confermato, no? Poi il discorso delle barrette ad esempio è stato anche elegante e ha glissato invece sulla pasta asciutta
3: di Giorgio.
2: Di Giorgio, vabbè, ma questo rimane tra noi. E sì, sicuramente sì, avete anche sentito quanto lui dicesse appunto che rispettando il nome del codice della strada, questo trasferimento l'ha portato ad arrivare proprio giusto, diciamo, senza grande anticipo a quello che è il controllo orario di ingresso riordino. Ricordiamo che ieri era previsto un anticipo copioso sul trasferimento che portava dalla prima speciale di gara al riordino, e giustamente gli organizzatori, una volta che lì sono arrivate parecchie vetture che erano in coda ad aspettare, ha pensato bene, concorde col direttore di gara, di depenalizzare questo, la possibilità di entrare in anticipo, diciamo, nel riordino, per permettere a questo flusso di vetture di entrare in maniera più agevole. Non sarà sicuramente il caso di oggi, perché credo che il trasferimento di oggi fosse, come diceva giustamente Maurizio, con molto meno agio.
3: Intanto continuiamo a mostrare le immagini dalla prova speciale 4 Laccio, della partenza e dell'arrivo, e in questo momento anche l'inversione sotto al pilone. Dario, io e te torniamo tra un paio d'ore, la diretta però continua con i nostri colleghi Cantile e Sciortino. Tra pochissimo ci fermiamo giusto qualche secondo.
2: Grazie.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
6: Colombo!
7: Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci!
8: Non attaccano! Non attaccano!
9: Cosa vuoi?
8: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
10: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
11: Quando si dona,
12: i colori non contano.
10: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: 42esimo rally della Lanterna, continua la nostra maratona. Cambio in studio, buonasera, buon pomeriggio, bentrovato Giuseppe Sciortino, che piacere.
1: Bentrovato Matteo Cantino, un piacere ritrovarti, eccoci qua.
0: Comincia
1: in questa officina, guarda che bello questo studio,
0: molto bello.
1: È una meraviglia.
0: Molto, molto, molto bello, tra l'altro io mi sono andato a vedere un po' di macchine ieri, sono andato un po' a godere i rombi delle macchine.
1: I rombi?
0: Sì, i rombi.
1: Quelli disegnati.
0: Sì, quelli disegnati, sì. Veramente molto belle le macchine, bello lo spettacolo, ho visto le immagini che abbiamo trasmesso finora. Oggi è la giornata più importante perché è quella più ricca di eventi, con poi la conclusione stasera, tutto in diretta su Primo Canale. Abbiamo cominciato con una grande festa qui a Terrazza Colombo, si è proseguiti ieri con lo Shakedown, la prima prova spettacolo, e poi oggi tutte le prove del rally della Lanterna. Che dici?
1: Quello che vediamo, quello che vedete anche a casa, per chi ci segue sul telefonino, per chi ci segue sul PC attraverso primocanale.it, sono immagini in diretta. La prova speciale numero 4, laccio 1. Sono tre prove speciali, questa è l'ultima delle tre del primo giro, perché verranno poi ripetute due volte. E queste sono questa è la partenza di una delle tante vetture, ricordiamo 86 vetture iscritte, un record, è un moderno, insomma, per quello almeno per gli ultimi rally della Lanterna, ricordiamo più di 20 equipaggi rispetto all'anno scorso, quindi questo è un segno di salute per questa 42esima edizione del rally della Lanterna, che è una gara valida per il campionato di zona 2, ricordiamo che sono 10 le zone, poi i primi a fine anno si disputeranno la finalissima tra i primi delle 10 zone, insomma queste sono le immagini che vi arrivano in diretta dalla prova speciale Laccio 1, perché poi ci sarà Laccio 2 che sarà quella conclusiva.
0: Esatto, grande spettacolo naturalmente, anche questo cavalcavia resta abbastanza nell'iconografia del rally della Lanterna, peraltro insomma sono macchine diverse, poi ovviamente aiuteremo anche quelli che non sono proprio dentro lo sport del rally a capire anche meglio, diciamo, quali sono le diverse tipologie di vetture che vediamo in gara in queste prove speciali, così come poi c'è anche la gara nella gara, appunto, con il trofeo 602 regioni, di cui abbiamo anche già parlato qui a Primo Canale, che è un altro tipo di competizione che riguarda appunto soltanto le vetture 600, che sono ovviamente preparate da gare, sono considerate anche una bella porta d'ingresso per i giovani. Intanto siamo pronti a tornare allo stadio Luigi Ferraris, al parco assistenza, dove abbiamo il nostro Marchi pronto a entrare in diretta con noi. Eccoci.
2: Eccoci in diretta sempre dal parco assistenza qui in zona Marassi. Tra non molto arriveranno le varie vetture, qua ci sono i meccanici che sono pronti, perché dopo il riordino e prima del secondo giro delle prove speciali, ancora tre prove speciali previste nel pomeriggio, insomma le auto saranno di nuovo sotto le mani dei meccanici, sarà un momento molto importante. Abbiamo sentito anche dalle interviste, dalle testimonianze in questo ultimo periodo di trasmissione come il caldo, l'asfalto caldo abbia a volte influito anche le prestazioni per quel che riguarda per esempio la pressione delle gomme, e quindi pensando anche ad un caldo ancora maggiore rispetto a quello di questa mattina bisognerà intervenire in quello e magari in qualcos'altro, non stravolgere ovviamente gli assetti delle vetture, ma magari qualche ritocco dietro i suggerimenti del pilota che ha visto come la vettura rispondeva in prova speciale potrà essere fatta. Vedete, in questo momento ancora è tutto ovviamente vuoto perché le vetture inizieranno ad arrivare qui nella nostra zona solo a partire dalle 13:20, quindi manca ancora un pochino, però i meccanici sono pronti e andremo a scoprire qualcosa, entrare dentro i box, le postazioni delle vetture per cercare di capire le strategie in vista

0: l'esperienza di queste ultime tre prove speciali. Studio.
1: Grazie Federico, tra l'altro Giuseppe si parlava del caldo che sicuramente ha un impatto tecnico sulle gomme, sul tipo di corsa che si va a realizzare. Penso banalmente anche per i piloti e i navigatori non sia...
2: Anche se questo è un rally particolare, davvero unico a livello nazionale e non solo, perché Federico Marchi è collegato dalla zona di Marassi, 0 metri sul livello,
1: certo,
2: del mare,
1: pieno, centro della,
2: pieno
1: città.
2: Centro della città. In 15 minuti i piloti raggiungono queste strade che sono sì nell'entroterra genovese, a confine della città eccetera, ma siamo già in pieno Appennino, quindi c'è un dislivello che cambia praticamente quella che è l'umidità sull'asfalto, quella che è anche se vuoi pochi gradi di temperatura che comunque possono fare la differenza per le gomme e per la macchina stessa. Ecco perché...
1: Quindi forse anche peggio da un certo punto di vista, nel senso che il pilota deve prepararsi a condizioni diverse dell'asfalto, dell'aria...
2: Questo è uno dei rally in cui il pilota conta sicuramente, se non tanto quanto, ma più della macchina. A parità di mezzo questo è veramente il pilota che fa la differenza. E abbiamo visto che ce ne sono tante, per esempio nell'R2 di Skoda Fabia. Se vogliamo andare a vedere la classifica dopo questa prova speciale e praticamente abbiamo scavallato la metà del rally, ormai le prime posizioni sono quelle consolidate. Al primo posto nella prova speciale, la prova speciale l'ha vinta Marco Varetto con la sua Skoda Fabia, seguito da Francesco Ragno 1 secondo e 7, poi Filippo Gerini 2 secondi e 6, Massimo Marasso a 4 secondi e 9, Michele Gustavino ha fatto segnare il quinto tempo con un distacco di 6 secondi e 6, poi Patrizia Sciascia, Olivier Burri con la Toyota Yaris, quelle prima sono tutte Skoda Fabia per intenderci. La classifica generale è Maurizio Rossi che ha staccato un 8° tempo assoluto, staccato di 9 secondi 8 dal leader. La classifica assoluta vede adesso al comando Marco Varetto insieme a Vittorio Bianco,
1: che
2: e
1: quindi,
2: sono
1: diciamo,
2: i due piloti da battere, il leader della classifica.
1: È lo stesso team, diciamo, che ha vinto questa prova speciale, no? Quindi insomma,
2: è
1: consolidato.
2: Lui, è lo stesso, ha superato di fatto Ragno in questa prova speciale, tanto che Ragno è staccato di 1 secondo, quindi balza al comando Marco Varetto, in terza posizione Michele Guastavino, staccato di 33 secondi e 9, in quarta posizione Massimo Marasso a 40 secondi, in quinta posizione Gerini a circa 45 secondi e poi la prima tra le donne, Patrizia Sciascia in sesta posizione a 1:17 di distacco. Da sottolineare la prova di Matteo Solis e Paolo Zannini con la Ford Fiesta ST, che sono leader nella classifica di Rally 3, quindi la classe immediatamente inferiore, le Rally 2 sono più potenti delle Rally 3, ma al tempo stesso sono noni assoluti, quindi con un distacco di 1:33.3.
1: Quindi grande manico?
2: Grande manico e una bella battaglia con Garbarino che è subito sotto in decima posizione assoluta, staccato di circa 3 secondi netti rispetto a Solis. Quindi c'è una bella battaglia per quello che riguarda la R4, c'è una bella battaglia per quello che riguarda la R3.
1: Non c'è dubbio, complimenti naturalmente a tutti loro che stanno facendo una grande battaglia in questo Rally della Lanterna arrivato alla 42esima edizione. Direi che è anche giusto fare un cenno alla bravura dei navigatori, che sono sicuramente molto importanti nella gestione della gara. Stamattina sentivo un po' chiacchierare anche altri colleghi qui in onda sul rapporto che si deve creare tra pilota e navigatore, che non necessariamente è sempre un rapporto, come dire, di totale sudditanza l'uno dell'altro, no? Anzi, c'è un rapporto franco, c'è uno scambio sempre di opinioni.
2: Ognuno ha i suoi ruoli e ci sono, insomma, la squadra in quel momento sei un tutt'uno, devi essere un tutt'uno col tuo compagno di squadra, col tuo compagno di macchina, che sia il pilota o il navigatore a seconda, insomma, dal punto di vista, e la macchina, perché ci deve essere una fiducia reciproca totale e fino in fondo, altrimenti tutto questo poi si traduce in una perdita di tempo e anche rischi maggiori. Andiamo a vedere quello che è la classifica dell'R4, perché in R4 Garbarino con la sua 208 è leader, seguito a 6 secondi e 3 da Lorenzo Grani, e in terza posizione, staccato ormai di 38 secondi, c'è Antonio Annovi. Quindi anche in R4 una bella sfida, mentre per quello che riguarda la R5 in questo momento il leader è Davide Nicelli Junior, seguito da Nicolò Jacopetti, tutti e due su Renault Clio RS, staccato di 38 secondi, e Davide Craviotto con un'altra Renault Clio in terza posizione a 51 secondi di distacco. Qui mi pare di dire, insomma, che Davide Nicelli Junior

0: controllerà probabilmente nelle prossime tre prove speciali, il distacco potrà permettersi anche di perdere qualche secondo, la distanza è già interessante.
1: Non c'è dubbio, credo che abbiamo pronto uno, diciamo, un emozionale, come lo chiamiamo noi, qualche immagine spettacolare delle prove di questa mattina. Se la regia è pronta, andiamo a vedere l'emozionale che riguarda la prova numero 3.

0: E qui il manico, Giuseppe, si vede tutto, anche nella differenza con cui diversi piloti hanno affrontato questa gara e soprattutto questa inversione assolutamente straordinaria, straordinaria. E peraltro stavo anche cercando di capire, al di là dello spettacolo, poi stavo cercando mentalmente di capire chi ci ha messo meno tempo, no? Perché a volte uno può sembrare più bello il gesto, però magari ci metti di più perché devi fare delle
1: Delle volte il
0: correzioni.
1: traverso più spettacolare ti fa perdere tempo, perché
0: Esatto.
1: sei proprio di traverso anziché essere dritto e quindi poter
0: Esatto.
1: aprire prima l'acceleratore, e questo è. Quindi è la vecchia legge, lo spettacolo o la concretezza.
0: Secondo me un pilota di rally un po' cade anche nell'idea dello spettacolo, no? Cioè ci sei dentro la macchina, lo vuoi vedere, te lo aspetti, chi ti guarda se lo aspetta, devi cercare di dare
1: Guarda,
0: anche un
1: per quelli
0: po'
1: della
0: di...
1: mia generazione ti dico che c'era un pilota come Stig Blomqvist, pilota svedese, che ha corso con il campionato del mondo per decenni, insomma, davvero un pilota strepitoso, mago dei traversi, ma non ha mai vinto granché. Però rimane Stig Blomqvist il mago dei traversi, una cosa incredibile. E poi c'erano piloti più, come dire, che lo vedevi e non ti divertiva tanto, però staccava un crono migliore.
0: Ok, poi magari ci facciamo raccontare anche tecnicamente come fanno. Non so se ne vuoi parlare anche tu direttamente, però insomma,
1: Meglio che lo spieghi un pilota.
0: esatto. Anche perché ci sono poi diverse tipologie anche di guida, no? Sul piede destro che va sul freno, o meglio, il sinistro che va sul freno per dare colpi più duri, altri che non lo fanno. Cioè, so che ci sono
1: Beh, ormai
0: diverse.
1: nelle vetture, nelle WRC, l'abbiamo visto anche con Federico Marchi, che abbiamo fatto entrare dentro un'auto da rally.
0: Sì,
1: È stato difficile poi farlo uscire, però è entrato. E
0: esatto.
1: lui è più allenato, molto più allenato di me, voglio dire, insomma. Ormai sono due i pedali, la frizione si usa poco e niente, anche comunque nelle auto che ancora ce l'hanno, nelle auto più datate. Ormai è tutto piede destro, piede sinistro, con il sinistro che lavora
0: Sì,
1: tanto quanto il destro.
0: esatto. E ovviamente bisogna educarlo molto perché non è
1: Poi
0: naturale
1: comunque
0: rispetto al
1: chiederemo ai piloti,
0: nostro modo.
1: insomma, ognuno ha le sue
0: C'è
1: tecniche.
0: Zanini pronto a collegarsi con noi al telefono,
1: Paolo
0: Giuseppe.
1: Zanini, navigatore di Matteo Solis, Ford Fiesta ST, leader della classifica di RC3 e Ottavi Assoluti. Paolo,
2: Ci sono, eccomi qua. Buongiorno ragazzi.
1: state andando fortissimo, inutile da dire, insomma, lo sapete anche voi.
2: Sì, non è partita bene la giornata, perché

0: abbiamo sforato subito sulla prima prova del Portello a 4 km dalla fine, in una sinistra abbiamo toccato una pietra e abbiamo rotto il cerchio, quindi abbiamo fatto gli ultimi 4 km sul cerchio.
1: Senti Paolo, come cambia con questo vantaggio anche il tuo approccio alla navigazione? Più prudenza oppure non cambia niente?
0: No, sicuramente più prudenza, ma è soprattutto un discorso psicologico, perché comunque bisogna tranquillizzare il pilota, che può cercare di esagerare in una condizione ovviamente deficitaria di gomma, e quindi bisogna tenerlo calmo. Ho cercato di farlo, io pensavo onestamente di aver preso 30-40 secondi fine prova, invece poi dal primo di classe ne abbiamo presi solo 4 secondi, quindi ho pensato bene, dai, tutto sommato ci abbiamo ancora messo una pezza. Poi sul Brugneto diciamo che abbiamo cercato di attaccare un po', abbiamo dato 15 secondi a Caserta e quindi abbiamo ristabilito un attimo la situazione. E poi Laccio l'abbiamo, prova corta, l'abbiamo, non ti dico ammaestrata, ma insomma l'abbiamo gestita un pochino meglio, con più tranquillità diciamo.
2: A questo punto in classifica siete, nella vostra gruppo siete primi, seguiti da Caserta a 10 secondi e Mottola a 52. Quale sarà l'insidia maggiore secondo te? Si rischia ancora la pioggia, questo atteso insomma da ieri, c'è chi lo spera e chi no, questo temporale estivo che potrebbe colpire una zona degli Appennini?
0: Penso, dall'informazione che ho io, che c'è tanta variabilità, ma sembrerebbe di riuscire a scongiurare il temporale, però voglio dire, se piove, piove per tutti, quindi saremo tutti nelle stesse condizioni, lo spero, a meno di un acquazzone improvviso, ma insomma noi della Rally 3 siamo tutti lì vicini un minuto dopo l'altro, quindi tenderei a evitare, insomma, ad escludere situazioni meteo molto differenti, perché partiamo tutti lì, direi che quindi cercheremo di stare un pochino lontano dai guai, di essere concentrati, guidare sempre forte, cercando di arrivare insomma il più avanti possibile in classifica. Questo è, adesso vediamo un attimo la situazione gomme, suppongo dovremo montare un paio di gomme nuove, se non 4, vediamo un attimo l'assistenza e poi ripartiamo per il secondo giro.
2: Senti Paolo, un'ultima cosa, tanto Solis in questo momento, Matteo Solis non ti sente, sei in diretta con noi. Ti ascolta?
0: No, non mi ascolta, è un po' lontano.
2: Non ti ascolta, benissimo.
1: È l'unico momento in cui non lo ascolta, senti, mi auguro.
2: Esatto,
1: diciamo.
2: Ma navigatore l'abbiamo detto, insomma, l'abbiamo, anche tu ci hai aiutato a capire il ruolo, anche spesso da psicologo. Qual è la cosa? E questo credo sia il primo rally, no? Che fate insieme. Qual è quell'intervento psicologico che in queste 48 ore hai maggiormente, su cui hai maggiormente puntato?
0: Guarda, è molto complicata, è una situazione davvero molto complicata, perché quando non c'è una conoscenza e soprattutto una confidenza, il rapporto è tutto da conoscere, no? È come, insomma, in tutte le coppie è una situazione tutta da scoprire, in divenire, per cui quando corri con un pilota da tanto tempo basta davvero un cenno, un'espressione, una parola per capire se dobbiamo accelerare un po' di più, mollare, stare più tranquilli, svegliarsi, essere un po' più veloci nei trasferimenti, se invece essere un po' più calmi. In questa situazione sicuramente sia per me ma anche per Matteo è più complicata, perché è davvero, anche suppongo che non sia abituato al mio tono di voce, al mio modo di dare le note, e quindi è tutto da scoprire. Insomma, mi sembra che fino adesso però siamo riusciti a trovare comunque un buonissimo affiatamento.
2: Bene, e questo si vede anche dal risultato, noni assoluti, primi del vostro gruppo, con un vantaggio di 10 secondi su chi vi segue a 3 prove dalla fine. Grazie Paolo.
0: Esatto. Grazie a voi.
1: Grazie, complimenti.
0: Buon lavoro e a presto.

0: presto.
1: Complimenti.
2: A presto.
0: Ciao.
1: Complimenti a Paolo Zanini. Stavo dando un check, vabbè, mi scuserai, ma è un check che devo, visto che è un po' la nostra macchina. Nella categoria over 55, Rossi e Genovese sono al quarto posto assoluto in questo momento. C'è un minuto di distacco dalla testa, quindi è ancora tutto da giocare, direi, no?
2: Si può recuperare, certo, sono tre prove speciali, non c'è tanto tempo, sono solo tre prove speciali, però un minuto, insomma, diciamo che... Sono in quattro e se la giocano in quattro, ecco, insomma, i primi quattro almeno.
1: Certo, invece abbiamo già un vincitore, diciamo, di questa gara.
2: Sì?
1: È la categoria femminile, c'è una sola donna pilota.
2: Però lei, intanto, non Patrizia Sciascia, conoscendola, la seguiamo da tanto tempo, credo che a lei interessi
1: poco,
2: altro, interessa,
1: esatto.
2: Interessa dimostrare che lei, così come tanti altri piloti, insomma, sono lì perché sono bravi. Patrizia non è la prima volta che lo
1: comunque
2: dimostra.
1: Comunque è sesta assoluta in questo momento.
2: Sesta assoluta, non è la prima volta che lo dimostra, quindi sappiamo, conosciamo tutti, almeno chi bazzica l'ambiente conosce bene il valore di Patrizia, così come di tanti altri piloti come Guastavino, come Aragno, che in questo momento è secondo a un solo secondo dal leader, leader Marco Varetto, che è anche leader del campionato, avendo vinto le prime due prove. Ricordiamo che questa è la quarta prova del campionato rally di zona 2, ne mancheranno tre alla fine. Quindi siamo con questo rally, praticamente scavalliamo la metà del campionato.
1: Tra l'altro, per quanto riguarda le vetture, si è molto parlato della lunga, ampia, abbondante sperimentazione che si è fatta sulla Skoda Fabia, che in questa categoria non ha rivali, diciamo così, o comunque ha pochi rivali. Lo dimostra anche la classifica generale, che vede al momento le prime sette vetture tutte Skoda Fabia, l'ottava è una Yaris, quindi parliamo
2: guarda,
1: di una
2: lo spiegava
1: che...
2: Burri questa mattina, lo abbiamo raggiunto poco prima della partenza, pilota svizzero, sono tutti gentleman driver, ovviamente ci sono quelli più giovani, i primi sono tutti più giovani e quindi anche più insomma più motivati probabilmente di chi come Burri ha già un'età, e per tutti è puro divertimento, per Burri forse qualcosa di più. Lui stesso diceva: io ho sempre avuto una Skoda, con la Skoda fai un minimo cambiamento, comunque la macchina va sempre bene, è facile da fare i cambiamenti. Mentre la Yaris R2, che nel mondiale WRC sta andando fortissimo, è andata forte nelle ultime due edizioni, adesso ha un rivale interessante, competente, forte come la Lancia Y, è una vera e propria auto già professionale, lui usava proprio questo termine, proprio professionale, mentre la Skoda si adatta bene anche al gentleman driver che non ha tutti i parametri di un professionista, e la Yaris invece già è uno step superiore, quindi è una di quelle vetture per cui se tu fai una regolazione ma cambiando di pochi millimetri, di pochi
1: non
2: step,
1: trovi più la stessa macchina,
2: è un'altra macchina, ma lo sottolineava lui stesso, quindi lui ha appena, è il primo rally che fa con questa macchina, lo sta facendo in un rally che non conosce, perché viene dalla Svizzera, non ha mai corso nelle strade dell'entroterra, si trova di fronte dei piloti che queste strade le conoscono metro per metro, e quindi sta facendo fatica da questo punto di vista, però è uno di quelli che nel momento in cui troverà la simbiosi con la macchina sarà difficile da battere.
1: Esatto, ci sono poi alcuni ritiri di automobili che o non sono partite o appunto si sono ritirate nel corso della gara, direi che sono sette equipaggi che non hanno completato, diciamo, non hanno cominciato per varie ragioni di tipo tecnico o appunto lungo il percorso, non hanno completato.
2: C'è anche chi
1: prove.
2: Ha pensato bene di distruggere la macchina durante lo shakedown, nonostante si trovasse al secondo posto della classifica del campionato, e purtroppo.
1: Ma infatti questo è un tema
2: amaramente,
1: è un tema, no? Quando si parlava con Zanini, ma ogni tanto ne parlavo chiacchierando completamente fuori contesto anche con Maurizio Rossi, no? Qual è il confine? E penso che poi, siccome tanti piloti ovviamente sono imprenditori, sono persone che decidono, diciamo, di investire del tempo e del denaro in questa passione, ovviamente c'è anche il tema di non voler distruggere la macchina durante una competizione, no? Quindi potresti forse fare quel passaggio in più, però ti trattieni anche per paura di danneggiare il veicolo, di non anche banalmente perdere poi l'occasione di proseguire nella competizione.
2: Anche perché questo è uno sport costoso rispetto a tanti altri sport,
1: certo.
2: È una passione, cioè chi vediamo in pista in questo momento anche con i numeri più alti, adesso siamo verso la fine delle partenze per la prova speciale di Laccio 1, sono comunque piloti che magari risparmiano tutto l'anno,

lavorano duro, magari non fanno le ferie per poter correre, ok? Certo. Quindi vanno rispettati prima di tutto in pieno, insomma, per quello che offrono, per quello che ci offrono, per lo spettacolo che ci offrono. Vedete, con il trofeo 600, per esempio, che è divertimento allo stato puro, ignoranza allo stato puro, auto piccole, leggerissime, potentissime nel rapporto peso-potenza, esatto, e senza un briciolo di elettronica, quindi ignoranza allo stato puro, esatto, per dire.

0: contro un muro e magari fare danni per 5, 10, 15 mila euro per un pilota così può voler dire lasciare stare la stagione.
1: Esatto, stagione perduta o festa rovinata, perché poi penso anche che come dire, sia abbastanza difficile, mentre per esempio i piloti da circuito possono esercitarsi tutte le domeniche o tutti i sabato quando vogliono, vanno al circuito, prenotano il loro giro e vanno ad allenarsi con la loro macchina. Molto diverso invece è per un pilota di rally, il quale può essere sicuramente, diciamo, più bravo e più incline alla velocità anche nella strada normale.
0: Ogni curva non è mai uguale, perché anche vediamo questa inversione bellissima sotto il cavalcavia che vediamo. Ci sono piloti che l'hanno, Maurizio Rossi per esempio al 16° anno, se non ricordo male, sì, o Giudy Lieper,
1: la conoscono a memoria,
0: che la conoscono, però cambiano le condizioni climatiche, cambia il vento, cambia l'asfalto che magari l'anno prima è stato rinnovato e quindi la condizione dell'asfalto cambia. Questo vuol dire che anno dopo anno, ma anche giorno dopo giorno, la curva ti risponde in una maniera diversa.
1: Sì. E poi comunque tu non puoi provare quando ti pare, no? Cioè comunque va chiuso il traffico, puoi provare a velocità da strada, ma non puoi poi in realtà veramente portare la macchina al limite come puoi fare solo quando poi la strada è chiusa ed è dedicata.
0: Anche perché la devi provare con auto che hanno gomme da strada, omologate per la strada. Qui sono in deroga ovviamente perché la strada è chiusa, è una prova speciale, quindi diciamo come se fosse una piccola pista, e quindi puoi gareggiare con le slick, con le gomme
1: che sono
0: lisce.
1: Le gomme lisce,
0: ma quando provi devi provare con le gomme da strada,
1: certo.
0: Con le gomme da strada perché è rispettare il codice della strada,
1: certo.
0: Quindi già la velocità, le gomme sono due situazioni completamente diverse,
1: no, completamente diverse. Quindi è chiaro che anche ci sarà senz'altro in tutte le gare e in tutte le prove speciali anche un po' di vantaggio svantaggio legato a quanto tu conosci già questo percorso.
0: I piloti locali ovviamente, quelli
1: sono avvantaggiati,
0: che partecipano alla Lanterna da parecchi anni, conoscono ogni centimetro di queste strade, quindi partono già con la conoscenza del
1: po' come il Gran Premio di Monte Carlo per Leclerc, che dovrebbe essere un vantaggio visto che
0: conosce anche Tombini, ma io credo che lì lo conosca, tutti conoscano tutti. Anche Tombini del
1: anche perché sono più o meno tutti residenti
0: Gran Premio di Monte Carlo,
1: conoscono abbastanza bene, vanno al supermercato anche durante
0: la
1: settimana.
0: Poi quando arrivano in Formula 1 hanno già fatto un percorso nelle formule minori, per cui il circuito quello è.
1: Tra non molto dovremo poter avere anche le prime autovetture al parco assistenza, quindi andremo un po' a vedere anche lì cosa succede, tutta la parte anche meccanica, perché poi noi stiamo celebrando il pilota e il navigatore, ma e anche le macchine, abbiamo parlato anche delle vetture, quindi del lavoro di sviluppo che le diverse case automobilistiche fanno su queste macchine da rally, ma ci sono anche i meccanici che hanno il compito poi di tarare, regolare, migliorare le macchine fino all'ultimo secondo. È chiaro che quando c'è un secondo di differenza tra un equipaggio e un altro, è evidente che anche la capacità di regolare la macchina a puntino, di farla andare al massimo, di non sbagliare le scelte, è materia importante anche sulla parte meccanica.
0: E questo sarà l'argomento, insomma, sarà l'impegno dei meccanici nel momento in cui le auto arriveranno al parco assistenza. Permettimi di salutare un amico che è un amico di Primo Canale, un nostro amico che io ricordo anche quando ero molto molto giovane, che vidi arrivare per la prima volta su una Fiat Uno Turbo, quando poi vinse il trofeo Uno Turbo e vincendo anche il Rally di Sanremo, che è Alex Fiorio, che in questo momento è impegnato in una gara più difficile e ovviamente ci auguriamo che ne esca il più rapidamente possibile, perché è una di quelle persone che merita veramente. Insomma, ha meritato il titolo mondiale in gruppo N, probabilmente come disse il papà, se non si chiamasse Fiorio sarebbe pilota ufficiale ovunque, è uno di quei piloti che ha sempre dimostrato di essere in gamba, così come sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale. Quindi forza Alex, siamo tutti con te.
1: Mi associo ai saluti e all'in bocca al lupo, continua intanto il nostro racconto del rally della Lanterna, arrivato alla 42esima edizione, quarta prova speciale Laccio 1, questo il momento nel quale ci troviamo. Tra non molto, appunto, come vi dicevo, andremo anche nel parco assistenza e quindi andremo a vedere anche il lavoro sulle macchine, sui veicoli che arriveranno lì e dovranno essere registrati e preparati per le prossime prove

0: speciali. Abbiamo anche parlato nel corso di questi giorni, Giuseppe, del legame fortissimo che c'è con l'entroterra. Tu ovviamente lo citavi anche dal punto di vista della gara e quindi dell'impatto che ha sulle condizioni dell'asfalto per i piloti e i navigatori. C'è proprio un tema più generale di conoscenza del nostro entroterra che è molto bello e ci fa molto piacere anche che i piloti, i navigatori, i loro accompagnatori, i meccanici possano tutti assieme conoscere queste nostre zone.
1: Queste sono strade, per quello che riguarda i rally della Lanterna, ma anche tutti gli altri rally. I rally si svolgono essenzialmente nelle strade dell'entroterra, nelle strade meno battute, nelle strade di campagna per quello che riguarda i rally su terra, strade che altrimenti poco interesse avrebbero. I rally contribuiscono invece al mantenimento di queste strade e non è un gioco di parole, è un dato di fatto anche non soltanto per quello che riguarda i numeri del turismo, degli appassionati di rally che seguono le varie competizioni, dal campionato del mondo al campionato europeo al campionato italiano e alle gare come il Rally della Lanterna che sono inserite all'interno dei campionati di rally di zona, ma è un discorso che riguarda proprio il mantenimento della strada. Strade che non avrebbero poco interesse se non fossero principalmente attraversate mentre vediamo che passa la metro MG. Questo vuol dire che dovremmo essere la MG che in teoria dovrebbe essere l'ultima auto a passare, infatti si spostano le nostre telecamere. A questo punto anche le partenze della prova speciale 4 Laccio 1 dovrebbero essere completate. Ecco, queste strade, come le strade dell'entroterra sanremese, come le strade dell'entroterra del Lazio per la prova del campionato del Rally di Roma, o le strade in Sardegna della prova del campionato del mondo italiano, strade su terra che vengono manutenute anche in funzione del rally e quindi svolgono anche questa funzione. E una delle particolarità del rally della Lanterna, permettimi, che adesso qui siamo sull'Appennino, ok? Adesso si stanno spostando in centro città e sono pochi i rally che vivono il centro delle grandi città. Tra l'altro, Genova lo permette.
0: Certo, lo raccontavo fuori onda prima, ieri sono stato appunto in zona Molassana per questioni mie ed è stato bellissimo quella specie di commistione tra le macchine normali. Io ero a bordo di una potentissima Fiat Pandina e attorno a me c'erano queste macchine fantastiche, ovviamente con i piloti, con i caschi e il trasferimento verso le prove speciali da Marassi era veramente qualcosa di incredibile.
1: E li hai sfidati al semaforo?
0: Sì, assolutamente sì, li ho sfidati al semaforo e come puoi immaginare hanno vinto loro, ma vabbè, questo non dipendeva nemmeno tanto dal piede, diciamo, in quel caso.
1: Siamo ufficialmente al fine prova della prova speciale 4 Laccio 1. Non ci sono più auto in partenza, le ultime che devono tagliare il traguardo le vediamo che passano là dove ci sono anche le postazioni di Primo Canale e primocanale.it, insomma vi ricordo che potete seguire, qui siamo al fine prova, quindi siamo praticamente alla conclusione. Ecco qua che passa la nostra ultima amata MG, anche lì auto, ecco che passa, insomma auto che segnano veramente la passione di chi tutto l'anno vive magari per farsi quei 3, 4, 2, a volte anche un solo rally pur di indossare il casco, la tuta e divertirsi lungo strade come quelle del Rally della Lanterna che ti permettono di essere, di divertirti e comunque di metterti alla prova perché sono prove impegnative, veramente impegnative. Al passaggio qui al segnale al controllo orario dell'ultima vettura di questa prova speciale, tu ieri ti sei perso i salti.
0: Sì, li ho visti, però li ho visti su Instagram.
1: Poco te li facciamo rivedere.
0: Bene.
1: Perché sì. Anche lì, secondo me, prova di Sant'Eusebio, quindi Appennino ma all'interno della città di Genova, vedrai, noterai come le auto hanno anche provveduto allo sfalcio.
0: Certo, è compreso nel prezzo.
1: Nel prezzo, ecco perché mi chiedo perché, come mai non venga effettuato e perché aspettavano il passaggio delle vetture, capito? Insomma,
0: esatto.
1: Questa MG ce la siamo persa per strada. Evidentemente ci vuole del tempo prima che arrivi al

0: controllo orario, che
1: dovrebbero essere, Moscardini e Bariani, se,
0: sì,
1: se
0: sono
1: non sbaglio.
0: Loro assolutamente, gentleman eccoli drivers qua. Che si divertono, eccola qua, una grande ola per la nostra MG, esatto. Che ci piace veramente,
1: che tra l'altro
0: veramente.
1: Vista così, secondo me questo è ancora il modello inglese, prima, modello del, inglese, prima del passaggio,
0: prima agli indiani e poi, esatto. E poi ai cinesi.
1: Adesso è praticamente, diciamo,
0: andiamo a vedere i salti, Matteo.
1: Andiamo,
0: ci divertiamo con i salti?
1: Ci siamo?
0: Saltiamo, andiamo a
1: saltare, vai.

0: ognuno la prende come vuole e tutti cercano di fare il meglio, naturalmente.
1: E di falciare l'erba che spuntava fuori dal guardrail.
0: E di rimanere dritti sull'asfalto.
1: Caro Matteo, ti presento un vincitore del Rally della Lanterna.
0: Wow.
1: Correva l'anno 1994 su una Ford Sierra Cosworth.
0: Wow, nome mitologico.
1: Cosa dico?
0: Mitologico.
1: Franco Cunico, che con Steve Evangelisti vinse quel Rally della Lanterna. Franco!
2: Buongiorno, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao,
1: ciao Franco. Senti, è passato un po' di tempo, qualche anno, non diciamo quanti. Tu sei stato pilota ufficiale, hai corso il mondiale, l'europeo, l'italiano, e non ti sei fatto mancare neanche il Rally della Lanterna nel 1994. Le prove speciali credo che siano sempre...
2: Sì, credo di averlo fatto non con la Sierra, come hai detto, ma con la Escort.
1: Con la Escort, scusami, sì, Ford Escort,
2: penso sia
1: hai ragione.
2: Escort, che tra l'altro è un'edizione molto bella perché era che è notturna, che c'ho delle tappe di notte, e le strade liguri sono le strade stupende, dove si guida, e quindi è una gara che mi è subito piaciuta anche nelle condizioni, e sì, ho avuto la fortuna di farlo, è una bellissima gara.
1: Senti, tu sei anche coach driver, segui tanti piloti, hai seguito nel corso degli anni e continui a seguire. Qual è il consiglio che tu daresti a tanti di questi piloti che, insomma, chi affronta il campionato rally di zona? Ci sono due categorie: i giovani che sognano di sedersi su un sedile importante, dall'altra parte gentleman driver, magari con un passato anche importante alle spalle, chi lo fa per passione. Ecco, i giovani che oggi affrontano il rally della Lanterna o un campionato rally di zona e che sognano di scalare le gerarchie nel rally, qual è il consiglio che Franco Cunico dà da coach driver?
2: Guarda, è il consiglio che do sempre all'inizio a tutti quelli che mi chiedono qualche cosa del genere, o di seguirli o di avere, appunto, di avere delle piccole istruzioni sull'uso, e io dico che la cosa più importante è saper prendere note e saper fare delle ricognizioni. Quello è la cosa fondamentale, non andare su percorsi dove si conosce a memoria la strada,

0: perché dopo quando metti il naso fuori di casa è tutt'altra, è tutta, ci sono tutt'altre visioni. Quindi la prima cosa è saper prendere veramente bene le note, ed è il lavoro più grosso che faccio con anche quei ragazzi giovani adesso, perché non sanno veramente descrivere e individuare com'è il percorso.
1: Quindi senti Franco, ma dal 2027
0: prima cosa che ti anda forte.
1: Certo, ma dal 2027 che rally sarà? Come sarà il mondo dei rally? Cambierà qualcosa secondo te? C'è una grande nebulosa davanti a noi, ma da questa nebulosa cosa viene fuori?
0: Beh, è un periodo sicuramente di transizione, un po' di confusione per via delle Rally 1, che sono macchine belle forse da vedere, ma che però non hanno un mercato, diciamo, di marketing, di grande comunicazione. C'è un grande interesse, per piace agli addetti ai lavori, piace molto al tifoso, però limitarlo a 6-7 piloti, di cui magari 2-3 paganti, non è bello. Il campionato del mondo è una cosa che dovrebbe potersi avvicinare a chiunque, in teoria, o quantomeno riuscire a fare quello che ho fatto io, che ho vinto una gara di mondiale con una macchina privata, anche se era dalla Ford italiana. Però vediamo, aspettiamo, i regolamenti sono un po' definiti, però credo che sia un momento di transizione importante.
1: Senti, in conclusione Franco, ma il Rally della Lanterna, quando lo hai vinto nel 1994, quello che il ricordo che ancora ti rimane, ne hai fatti tanti, voglio dire, quindi insomma magari il cassetto dei ricordi è anche colmo, ma c'è qualcosa che ti è rimasto di quel Rally della Lanterna che hai vinto nel 1994 con quella Forsera, quella Ford Escort che vediamo anche nelle immagini qui a Sanremo, ma la macchina quella era?
0: Ma allora, dei ricordi particolari nella gara no, perché è una gara dove sono andato bene fin dall'inizio, anche nelle prove sono subito veloce, e devo dirti che non pensavo di essere così veloce, perché mi ricordo che avevo dei competitors importanti, per cui non ho un ricordo veramente particolare, se non che devo dirti che ho vinto quella gara con più facilità di quello che mi aspettavo prima di partire.
1: Insomma, il piede c'era, Franco
2: sì,
1: Cunico,
2: non
1: ragazzi.
2: C'è dubbio. No, volevo capire...
0: Però c'erano anche gli avversari, però...
1: Lo so.
2: Secondo te, Franco, diciamo, quanto è cambiato anche da coach driver, no? Quanto è cambiato poi il mondo del rally con tutta questa elettronica, con i cambiamenti tecnologici? Meglio prima o meglio oggi?
0: No, è diverso, a me non piace fare i paragoni, era bello allora ed è molto bello adesso. È cambiato poco, perché forse che i ragazzi, invece di lavorare su quegli argomenti, ho detto prima, di imparare a prendersi le note, a conoscere il percorso, a capire com'è una curva, pensano troppo alla livrea della macchina, pensano troppo ai social, pensano troppo a fare ricognizioni abusive magari. E questa cosa qua li distrae sul vero metodo di come si affrontano i rally oggi, che è uguale, identico come si affrontavano allora, perché ai miei tempi le gare erano molto lunghe, ma si faceva 3-4 passaggi a prova. Oggi ne fai 3 nell'italiano, 2 nel mondiale o nell'europeo, quindi bisogna sapere, se uno vuole crescere di livello, bisogna saper prendere le note, è la cosa più importante da fare.
1: Grazie a Franco Cunico, che nel Rally della Lanterna ha vinto il 1994 su Ford Escort Cosworth con Steve Evangelisti. Grazie per essere stato con noi Franco, grazie di cuore. Tra l'altro l'anno prima rally vinto da Fabrizio Tabaton su Lancia Delta HF nel 1990 con la Lancia Delta Integrale Maurizio Rossi, poi Deila, Travaglia nel 2000. Cioè, nomi sempre importanti qua.
2: Però perché c'era più mitologia? Cioè, non so, lo sai, no? Io non sono un intenditore di rally, ma quelle macchine lì io ce l'ho proprio. Delta HF
1: varie.
2: Integrale, la Cosworth, cioè c'erano dei nomi che uscivano. Cioè, oggi la Skoda Fabia, secondo me, è meno collegata allo sport del rally rispetto invece a come certe macchine del passato lo erano.
1: Ma lo ha spiegato Franco, oggi c'è un marketing diverso. Prima si faceva il rally per vendere le macchine. Non dimentichiamo che negli anni 70 la Lancia, la Fiat, aveva un'auto vincente, forse l'auto più bella mai realizzata, non solo nel rally, la Lancia Stratos. Accantonano la Lancia Stratos, che continuava a vincere, avrebbe potuto vincere facilmente per altri 3-4 anni, per seguire il progetto Fiat 131 Abarth, perché la 131 era l'auto che vendeva,
2: cioè,
1: la Stratos costava più delle Ferrari di allora,
2: non potevi,
1: prezzi inimmaginabili,
2: non era Fiat,
1: già allora, cioè. Negli anni 70, quindi Fiat,

0: Opel, Renault si concentrano sulle vetture che si concentrarono sulle vetture che vendevano, ok? Oggi io credo che la Toyota, che ha messo in campo un impegno straordinario, o la Hyundai nel campionato del mondo, non vendano una i20 o una Yaris in più perché vincono il campionato del mondo rally. Le vendono per altri
1: Sì,
0: motivi e ne
1: perché è
0: vendono
1: pratica,
0: tante.
1: perché
0: E ne vendono
1: funziona.
0: tante, ma non le vendono sicuramente perché probabilmente, almeno questo è quello che non le vendono perché vincono il Rally di Monte Carlo o perché vincono qualche altra gara.
1: Ok, stavo guardando, volevo comprarmi una Stratos adesso, in ottime condizioni degli anni 70.
0: È impossibile da trovare.
1: Volendo, tra i 700.000, se non funziona tanto bene, al 1.200.000 se è perfetta.
0: Sì, con prezzi stratosferici per quello che riguarda le ex ufficiali che non sono
1: Sì,
0: neanche, non hanno neanche prezzo. Tra l'altro, anche qui Genova è leader. Da questo punto di vista, perché il più grande preparatore, cioè il più grande esperto di Lancia Stratos al mondo, si trova a Genova, colui che le rimette insieme, conosce ogni singolo pezzo di quella macchina e si chiama University Motors e ne approfittiamo per salutarli.
1: già, va bene, l'ultima venduta all'asta, 976.000 dollari nel gennaio del 26,
0: Cosa vuoi?
1: vedi?
0: Tu, tanto tu sai il cambio in sterline, tu
1: Sì,
0: tratti in sterline, cosa ci
1: che
0: vuole
1: i
0: per te?
1: dollari sono
0: Esatto.
1: poca roba. Ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo da Federico Marchi che ci aspetta al parco assistenza. Si cominciano a vedere le prime macchine arrivate lì, a tra poco.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Rally della Lanterna, il grande spettacolo in diretta su Primo Canale. Federico Marchi dal Parco Assistenza, ci dicono che un po' di macchine stanno già arrivando, Federico.
1: Sì, sono arrivate le prime vetture, quella che vedete in questa immagine è proprio la vettura 1 con Marco Varetto e Vittorio Bianco, che sono balzati in testa alla classifica. I meccanici sono già al lavoro, hanno già alzato la vettura, stanno cambiando le ruote, stanno toccando il motore anche in seguito alle indicazioni giunte dal pilota Marco Varetto, che ha condotto fino a questo momento una gara in crescendo fino a balzare appunto in testa alla classifica provvisoria. Proprio in questo istante sta arrivando anche un'altra vettura, adesso è lontano, non vedo quale sia il numero, ma siamo ancora alle primissime auto che stanno arrivando qui al Parco Assistenza. E allora ci avviciniamo a Marco, che è sempre gentile e disponibile. Marco, ti abbiamo interrotto da mangiare qualcosa, a rinfrescarti, perché fa un caldo veramente incredibile, immagino il caldo anche dentro l'abitacolo. Una gara condotta in crescendo fino alla posizione attuale.
2: Sì, innanzitutto non mi è dato fastidio, anzi meno male che ci siete voi che fate vedere un po' questo sport. Sì, stiamo facendo un po' di fatica perché ho dormito niente stanotte, quindi sto dormendo in macchina. Poi è la nostra terza gara con la Skoda ed è la prima dove c'è tanto guidato e quindi è ancora un po' tutto da capire, cioè noi siamo troppo freschi su questa macchina per poter andare più rilassati. Con le gomme ci troviamo bene, tutto a posto e adesso speriamo di accelerare un pelo di più.
1: L'asfalto sarà molto più caldo di quello di questa mattina, più o meno.

0: meno 5 ore tra il primo e il secondo passaggio, bisognerà toccare magari la pressione?
1: Ma noi siamo già partiti tanto bassi con le pressioni, già sulla prima, bassissime. Non sono mai partito così basso, appunto perché essendo una prova tanto guidata abbiamo detto sicuramente saliranno. Così è stato, infatti siamo arrivati un po' altici dopo la prima prova, però poi vediamo.
0: I distacchi sono ancora ridotti, quindi non si controlla ma si schiaccia.
1: Proviamo a schiacciare, sì, proviamo a accelerare.
0: Grazie, a più tardi.
1: A voi, grazie.
0: E quindi insomma la gara sta entrando veramente nel vivo, tre prove speciali al termine del rally della Lanterna. Come vedete i meccanici qui in tutte le varie postazioni al parco assistenza allestito davanti allo stadio Ferraris, con un colpo d'occhio veramente bellissimo il nostro maxi schermo a diffondere immagini e interviste qui in tutta l'area. Prosegue il lavoro incessante, andiamo alla ricerca di altri protagonisti e poi vi richiederemo subito la linea. Studio.
2: Grazie Federico, chiamaci quando avrai altri ospiti al tuo microfono dal parco assistenza, come detto lo vedete posizionato nel piazzale antistante allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Abbiamo sentito Marco Varetto che insieme a Vittorio Bianco sono in testa a questo 42esimo rally della Lanterna, con un vantaggio di un secondo sugli inseguitori Aragno Guzzi. Entrambi sono gli equipaggi, sono su Skoda Fabia RS.
3: In terza posizione c'è quel Michele Guastavino che conosce ogni centimetro, insomma come diceva Cunico poi bisogna anche, il consiglio è quello di uscire, no? dall'orto di casa, ma credo che questi piloti poi sono impegnati nel campionato dei rally di zona 2, insomma sono 7 le prove, questa è la quarta, vediamo che si lavora quest'altra Skoda che è quella del... quella del numero 11, quella di Filippo Serena e Luca Pieri, che occupa la 13esima posizione assoluta, staccato di 1:46 rispetto a Varetto.
2: Tra l'altro Giuseppe, abbiamo parlato di macchine, non abbiamo ancora parlato di gomme. Un po' di gomme ha parlato Marco Varetto quando ha detto che è partito oggi con una pressione più bassa rispetto al solito, ha tenuto una pressione sempre molto bassa, quindi non cambierà nonostante l'aumento del caldo. Lui è gommato Pirelli, quasi tutti sono gommati Michelin, ma abbiamo la macchina di Primo Canale Motori,
3: la Citroen C3 R2,
2: e andiamo da Federico Rally Marchi 2.
0: Esatto, è arrivata anche da pochissimi istanti la macchina Rossi Genovese, che è già nelle mani dei meccanici in vista di questi nuovi passaggi. Vediamo Maurizio Rossi che sta dando proprio le indicazioni ai meccanici, andando a rivelare le impressioni su come la macchina abbia risposto. Ecco, vedete anche che sta facendo proprio i movimenti per cercare di spiegare bene cosa sia accaduto magari in un passaggio particolare, andare a toccare la macchina in qualche punto per ottimizzarla e per affrontare nuovamente queste prove speciali che sono già state disputate tutte una prima volta. Quindi, oltre alle ricognizioni della vigilia, oggi c'è già stato un assaggio in presa diretta per quel che riguarda la gara, che come sappiamo comunque è sempre diversa rispetto alle ricognizioni delle settimane precedenti, pur fatte in maniera normale, quindi non sportiva. Però quando si va in gara, beh, si scoprono veramente le difficoltà, i passaggi e magari quei punti dove poter andare. Vediamo anche Giorgio Genovese, il navigatore, anche lui a colloquio con i meccanici, si stanno guardando anche le sospensioni, poi si parlerà ovviamente della pressione. Varetto poco fa ha dichiarato di essere partito già con una pressione un po' modulata su una temperatura elevata, pur se la prima prova speciale di oggi si è disputata più o meno 5 ore fa, quindi con una temperatura comunque diversa da quella che si andrà a trovare tra pochissimo nella terz'ultima prova, e quindi andando di nuovo sul percorso. Tra l'altro qui in zona Marassi tirava un piccolo venticello questa mattina, adesso è un po' calato, quindi ci sono temperature veramente veramente elevate. Ecco, ora dopo il colloquio con i meccanici magari ci avviciniamo e andiamo a chiedere qualche impressione, quando vediamo ancora in questo istante, bellissimo questo dettaglio dove si va proprio sul punto della macchina che può essere oggetto di un intervento, di una regolazione da parte dei meccanici, e capiamo anche quanto l'equipaggio sia importante, il pilota e il navigatore, che quindi hanno tutti gli elementi utili in mano per poter dare delle indicazioni.

0: indicazioni su un intervento che comunque deve essere veloce. L'assetto ovviamente non viene stravolto, anche perché le vetture staranno qui solo una trentina di minuti, quindi non si può fare molto, ma qualche accorgimento che potrebbe essere anche determinante si può fare. E qui anche l'esperienza pregressa di pilota e navigatore sono sicuramente importanti per dare le indicazioni. Vediamo un momento frenetico, e qui il parco assistenza vive proprio dei momenti molto diversi. C'è una grande calma quando le vetture sono fuori, con i meccanici impegnati a seguire sia con il computer, con i cronometristi, sia anche tramite la nostra diretta le fasi della gara, ma sono abbastanza rilassati, seppur seguendo con grande attenzione le gare. Ma poi in questi minuti, bene, sono assolutamente all'opera, perché è un momento decisivo. Vediamo un meccanico essere sceso proprio in questo istante al di sotto della vettura per operare direttamente, e questo è un momento veramente determinante. Gli ultimi colloqui da parte del pilota Maurizio Rossi, e poi andremo a sentire le sue impressioni, e la gara va avanti, e siamo poco più della metà, quindi è tutto completamente aperto, sia per quel che riguarda la vittoria con Varetto, che in questo momento è in testa alla classifica, ma ci sono molte posizioni distanziate di pochissimi secondi, se non addirittura decimi di secondo. Quindi il rally della Lanterna, giunto alla sua 42esima edizione, è ancora completamente aperto. Maurizio, ti avviciniamo un attimo, ora che hai dato qualche indicazione ai meccanici insieme a Genovese, perché insomma dopo questo primo giro di prove speciali si può fare qualche accorgimento e le indicazioni sono fondamentali.
1: No, ma sicuramente ci sono diversi aspetti. Allora, primo, sicuramente io questa mattina sono partito un po' troppo conservativo. Sarà che devo fare il cameraman per voi? Sarà che devo, tra virgolette, devo arrivare in fondo, che è sempre una roba che ti... il margine, diciamo, del ritmo è sempre poca roba, che magari togli un secondo a chilometro. Abbiamo sbagliato le pressioni delle gomme, e quello è colpa nostra, nel senso che siamo partiti con le pressioni troppo alte e a metà della prima prova la gomma era in pappa.
0: Varetto, per esempio, ci ha appena detto che era partito con la pressione già bassa.
1: E lui è partito basso, giustamente, noi siamo partiti troppo alte e infatti abbiamo pagato tanto, ma non confronto a Varetto, perché Varetto è in quelli che dei primi cinque. Sinceramente io dal sesto, settimo pensavo di giocarmela, e invece, che poi è l'ultimo tempo che ho fatto sull'ultima speciale, eravamo lì, quindi l'ultima speciale devo dire che sono contento di come era la macchina. Poi la faccio un pochino ammorbidire, perché sempre sono io che ho chiesto la macchina un po' più rigida, però la Portello ci vuole la macchina un pochino più morbida. Quindi adesso vediamo se con le pressioni giuste e con la macchina più morbida in effetti riusciamo ad andare un pochino meglio. Sicuramente ormai però, cioè, abbiamo perso il contatto da, diciamo, i primi, dal quinto al nono sono un po' lontani, quindi non penso che ci sia più niente da fare. Cerchiamo di vedere se riusciamo ad arrivare decimi, diciamo, dai, proviamo a vederlo.
0: Dalla tua esperienza, le condizioni climatiche che oggi vedono questo caldo che è assolutamente in crescita, quanto incidono?
1: Ma no, non incidono sinceramente, a parte che su c'è qualche grado di meno che qui a Genova. Poi le macchine e le gomme sono preparate anche per andare con queste temperature. Sì, la macchina, il motore, chiaramente le turbine e tutto, quando c'è così caldo rendono un pochino meno, ma tanto queste macchine vanno già abbastanza forte, anche se la turbina va leggermente meno. E le gomme sono ormai gomme eccezionali. Io corro con Michelin, con le nuovissime 32 che hanno esordito proprio da Roma. È una gomma veramente notevole, come sicuramente anche chi corre con Pirelli corre con le 5 nuove, che sono altre gomme che sono fatte proprio per le alte temperature e per prove anche più lunghe di quelle che facciamo noi, cioè prove dell'Europeo e del Mondiale magari anche da 30 km. Quindi sinceramente non, fisicamente quando sei in prova non senti niente, quindi secondo me il caldo non incide.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Thank you. Ed ecco allora le ultime fasi di preparazione della vettura 10 Rossi Genovese. Intanto dal rombo in sottofondo sentite come stiano arrivando veramente una dietro l'altra tutte le vetture. Vi restituisco la linea, andiamo in cerca di altri protagonisti. Studio.
2: Grazie Federico. Federico Marchi dal parco assistenza del 42esimo Rally del Lanterna.

0: Abbiamo visto dunque Maurizio Rossi che corre in questo rally della Lanterna assieme al suo navigatore Giorgio Genovese. Corrono su Citroën C3 gommati Michelin, come diceva appunto Maurizio Rossi. Michelin che peraltro sta abbastanza dominando nella vetta di questo rally della Lanterna, perché montano Michelin Aragno, Guastavino e anche Marasso. Per trovare una Pirelli bisogna scendere al quinto posto con Gerini, però attenzione perché la Pirelli è la gomma di Varetto che è in testa, e quindi in questo momento è la gomma che sta vincendo il rally della Lanterna. Peraltro ovviamente c'è ancora tempo. Ora qui magari Giuseppe ci può aiutare anche a capire quanto, secondo il tuo punto di vista, in quelle che sono le tre prove che mancano alla conclusione del rally, cioè la Portello 2, la Brugneto 2, la Laccio 2, si possa effettivamente pensare di recuperare. Ora, posto che qualcuno potrebbe fermarsi per una qualunque ragione, anche di tipo tecnico, ma diciamo, a parità di corsa, quanto possiamo
1: Diciamo
0: pensare
1: che per la
0: che ci sia in
1: vittoria,
0: palio?
1: se non ci sono grandi stravolgimenti, i
0: Beh,
1: primi due
0: però
1: se la
0: ecco, il
1: giocano.
0: secondo, cioè
1: I
0: un
1: primi due se
0: secondo
1: la
0: solo
1: giocano,
0: è
1: un
0: pochissimo,
1: secondo,
0: un secondo è
1: insomma,
0: pochissimo.
1: si può recuperare benissimo, e così come si può perdere benissimo. Ecco, mentre già 33 secondi, Guastavino dovrebbe recuperare 10 km in media a prova speciale, la vedo già più difficile, anche
0: Troppo.
1: perché davanti non ne hai uno solo che magari può avere un problema, ne hai
0: Certo,
1: due, quindi
0: certo.
1: dovrebbero essere in due, è statisticamente
0: No,
1: difficile.
0: difficile.
1: Detto questo, insomma, Varetto Aragno per la prima posizione assoluta per la vittoria del rally, la vedo dura che altri possano inserirsi. Negli altri gruppi, invece, in R3, credo che la vittoria se la possano giocare in due. Anche qui Matteo Solis e Gianluca Caserza, che ha 10 secondi di distacco, Mottola già a 52 secondi. Anche qui la vedo molto, molto dura. Per quello che riguarda la R4, in testa in questo momento, andiamo a vedere, c'è Garbarino con la Peugeot 208, Grani è staccato di 6 secondi a 9 di 38. Anche qui stesso discorso come sopra, i primi due se la possono giocare per la vittoria, mentre a 9 potrebbe gestire e andare sul podio. In R5 la sfida è già diversa, perché il leader ha qualche secondo di vantaggio rispetto agli altri, ed è una di quelle prove, tanto la classifica fa fatica a caricarsi. Eccola qua, con Davide Nicelli Junior che ha 38 secondi di vantaggio su Jacopetti e 51 su Craviotto. A questo punto Craviotto e Jacopetti potrebbero anche, ci sono i margini per giocarsela per la seconda e terza posizione. Per la prima posizione la vedo male, mentre il numero 3, Aragno, lui sì che può, ha soltanto un secondo di distacco dal leader e potrebbe puntare alla vittoria assoluta.
0: Che glielo chiediamo magari. Andiamo da
1: Subito.
0: Federico Marchi.
2: Lo hai citato ed è qui al nostro fianco Francesco Aragno con la vettura numero 3, attualmente secondo in classifica dopo essere stato già in vetta. Un secondo vi distanzia, tutto è completamente aperto. Quali le sensazioni di questa prima parte di giornata?
3: Ma le sensazioni molto buone, perché comunque pensavo di essere più distaccato da Varetto, perché in determinate situazioni sono un po' penalizzato dalla macchina vecchia. Però Portello molto bene, Brugneto non ho guidato benissimo, però tempo uscito, sulla Laccio che è molto, molto scorrevole, molto veloce, ho faticato un po' più del previsto. Però sono contento, quindi vediamo adesso il secondo giro come sarà. Io cerco di dare il 110%, lo faccio sempre, però non è facilissimo, e vediamo, dai.
2: Cosa ha pesato fino a questo momento? Varetto, per esempio, ha detto che è partito con le pressioni delle gomme già basse, pensando al caldo.
3: No, quello no, io non ho avuto grossi problemi a quello. Io ho fatto il mio ritmo, secondo me è molto buono. Oh, non ho toccato niente anche dalla macchina, pressioni, siamo partiti con pressioni normali che usiamo di solito, quindi no, non abbiamo fatto nulla di particolare. Siamo molto vicini, quindi non lo so, vediamo, ci proviamo, io cerco di fare il massimo, però capisco che non è semplice.
2: Qualche indicazione comunque ai meccanici è stata data adesso?
3: No, assolutamente

0: Assolutamente no.
1: Si va dritti così.
0: Io non tocco, difficilmente tocco qualcosa quando le cose, le sensazioni sono buone in macchina, non ha senso neanche provare delle cose nuove. Cioè sono io che mi devo magari adeguare, cercare di capire dove ho sbagliato il primo giro, cercare di farlo un po' più forte. Boh, la macchina va benissimo così, non c'è da fare assolutamente nulla.
1: E allora piede schiacciato sempre.
0: Quello per forza.
1: Grazie.
0: Grazie a voi, ciao.
1: Ed ecco la voce di un altro dei grandi protagonisti di questo rally della Lanterna, Francesco Aragno, che ha guidato la classifica provvisoria nelle prime prove speciali. In questo momento si trova al secondo posto, distanziato però solo di un secondo da Varetto, quindi la sfida è completamente aperta. Abbiamo sentito anche le strategie un po' diverse. Varetto che ha trovato come vincente la scelta di partire con le pressioni delle gomme già basse in vista del caldo e adesso invece fa qualche cosa, mentre Aragno tiene lo stesso assetto, non cambia nulla della macchina dall'inizio alla fine del rally, quindi scelte strategiche un po' diverse. Quello che conterà sarà sicuramente, come abbiamo detto con entrambi, il piede schiacciato sull'acceleratore, perché tutto è ancora aperto e questo rende questo rally della Lanterna entusiasmante come mai. Studio.
2: Grazie Federico. Dunque abbiamo visto anche
3: l'entusiasmo di Federico, come sì. Mai il rally di Lanterna dà sempre delle emozioni fino alla fine,
2: sì.
3: Anno sì. Dopo anno.
2: Non c'è dubbio. Allora, tra poco avremo anche un collegamento telefonico, pronto, allora andiamo subito.
3: Uno di quelli che conosce bene i ribaltamenti di classifica, le emozioni del rally della Lanterna, perché l'ha vinto due volte da navigatore, io direi anche tre, ma adesso ce lo facciamo dire da
2: Fulvio
3: lui.
2: Fulvio Florian,
3: benvenuto, bentrovato.
4: Buongiorno a tutti, ciao.
3: Allora, Fulvio. Grazie. Ha vinto nel 2008 in coppia con Ferecchi su una Peugeot 206 VRC, ha vinto nel 2009 con Chantre con una Ford Focus VRC e nel 2010, Fulvio, in questo caso vado a memoria, io sto citando a memoria,
4: sì.
3: Di fatto hai vinto tu quello che è il rally della Lanterna. Perché al primo posto c'erano dei marziani, primo e secondo posto dei marziani, e cioè Auger Ingrassia da una parte e Kimi Raikkonen dall'altra parte, i primi due. Al terzo posto, se non ricordo male, sei arrivato tu.
4: Esattamente, quello del 2010 lo considero il podio della vita, infatti ho un mega poster nel salotto di casa. Sì, in effetti dietro Auger, Raikkonen e noi direi che quello è il podio in assoluto, e anzi diciamo che chiamiamo la vittoria, ecco, diciamo primi dei comuni mortali
3: insieme a Ferecchi. Anche in quell'occasione
4: insieme a Maurizio Ferecchi, esatto, sempre sulla Focus VRC, certo, della Friuli Motor. È stata veramente un'esperienza bellissima. Il rally della Lanterna per me, insomma, è sempre stata la gara di casa. Sono purtroppo tanti anni che non partecipo, anche perché sono ormai 4 anni che ho deciso di smettere, anche se chissà, a volte ritorno, certi amori non si scordano, e per me, insomma, il rally è sempre una grande passione. Li seguo, adesso sono distante, però con la vostra telefonata ho detto subito sì, anzi sono qui a pranzo e sono uscito, ho abbandonato la compagnia perché
3: passione, l'amore per i rally. Poi Fulvio Florian è stato navigatore nel campionato italiano, campionato europeo, anche prove di campionato del mondo. Fulvio,
4: assolutamente sì, nel 2004 ho partecipato a parecchie gare del campionato del mondo, insomma 465 gare, 56 gare assolute vinte, bello. Cioè, è impossibile dimenticare, perché il rally ha fatto parte della mia vita, e quindi sto seguendo il rally della Lanterna anche da remoto e da distante. Bellissima gara, bellissima bagarre con un equipaggio Varetto bianco, che sono un po' così la sorpresa e la novità di quest'anno. Complimenti, bravissimi, hanno dimostrato di andare forte tantissime gare, soprattutto a rally del Grappolo, che gara che tra l'altro ho vinto e conosco bene, una gara molto difficile, insidiosa, e loro l'hanno vinta bene. Francesco Aragno, un pilota di esperienza che non si discute, quindi questo ultimo giro di prove sarà sicuramente combattuto e vedremo, insomma, chi la spunterà.
3: Certo, in conclusione ti chiedo, da navigatore, qual è il consiglio che daresti? In ogni gruppo praticamente c'è battaglia a 2 o a 3, ok? Veramente per una manciata di secondi e a volte anche meno, siamo ai decimi. Qual è il consiglio che oggi Fulvio Florian, che conosce queste strade metro per metro.

0: darebbe al suo pilota. Full attack, gestione relativamente ovviamente alla velocità che poi deve tenere. Qual è il consiglio per portare a casa questo rally?
1: Beh, allora, è molto, cioè dipende, ovviamente quando sei lì, cioè sicuramente fossi con Aragno, ovviamente ho detto ci proviamo perché un secondo è nulla, ovviamente Varetto non deve amministrare perché assolutamente su queste prove qui un secondo è nulla e quindi niente, bisogna andare soprattutto molto molto concentrati e ahimè bisogna andare al limite. Poi vince sicuramente il migliore, ovviamente bisognerà cercare di non trascurare nulla, ovviamente ho sentito parlare di pressione di gomme, cosa che io ritengo fondamentale ed è stata sempre una delle cose che ho curato tantissimo, soprattutto all'inizio, poi quando esci dopo, per capire anche sulla prova dopo, cioè ci sono tanti accorgimenti, dettagli che possono fare assolutamente la differenza per una gara che spesso e volentieri si vince anche per decimi di secondo.
0: Grazie, grazie Fulvio. Grazie per
1: Grazie a
0: essere
1: voi.
0: stato con noi. Speriamo di rivederti
1: Grazie
0: presto
1: mille.
0: dentro uno di questi
1: Ma
0: bolidi, non
1: chissà.
0: soltanto di queste vetture, non soltanto a Rally della Lanterna,
1: Chissà.
0: ma ovviamente anche su panorami, su platee importanti come il campionato italiano e non solo. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
2: Torniamo al parco assistenza, Federico Marchi.
3: Sì, perché le vetture stanno uscendo, Varetto è già andato, siamo ora vicino alla vettura di Filippo Gerini e Luciano Campanella con la numero 8, tra poco sarà riportata a livello suolo, quindi sta per partire, ne approfittiamo in maniera velocissima per sentire Filippo come sta andando.
4: Bene, bene, bene. Prendono un po' la mano con la macchina e tutto, piano piano, step by step, stiamo cercando di allungare un po' il passo.
3: L'ultima prova siete arrivati terzi, insomma, state prendendo confidenza con tutto.
4: Sì, diciamo che mi piace anche particolarmente perché è una prova abbastanza veloce, molto da lavorare con le traiettorie, quindi mi è piaciuta.
3: Siete quinti in classifica generale, ma il terzo posto non è molto lontano.
4: Non si può dire, lo vedremo solo dopo il prossimo girone.
5: Perché se no
3: Te lo
5: gli
3: agito?
5: fai venire delle strane idee. No, no.
3: Allora è tutto nelle tue mani, o meglio nelle tue note.
5: Sì, no, diciamo che un quinto posto ci metto la firma in questo momento. Facciamo la nostra gara e guardiamo gli altri.
3: Ci vediamo all'arrivo.
5: Speriamo.
3: Ciao ragazzi! E vedete proprio in presa diretta come l'auto sia stata sistemata. In questo momento la posano a terra. Possiamo quindi assistere proprio in diretta alla partenza della vettura numero 8 Gerini Campanella, che come detto si trova attualmente al quinto posto della classifica generale. Ha recuperato rispetto alle prime prove speciali, grazie anche al terzo posto realizzato nella prova speciale 4, l'ultima che è stata disputata. Le altre vetture con i numeri più basse sono già uscite. Come sapete, bisogna rispettare una stretta tempistica. Ecco, manca solo la parte anteriore e poi Filippo Gerini e Luciano Campanella prenderanno il via, andranno ad incolonnarsi nella zona partenza all'uscita qui del parco assistenza per raggiungere lo start della prova speciale 5, la terz'ultima di questo rally della Lanterna. Filippo Gerini è già salito in auto, un ultimo tocco anche al lunotto, al vetro, per evitare eventuali aloni che possano dare fastidio per quel che riguarda il sole, quindi magari abbagliare il pilota. Tutto si guarda nei minimi particolari. Intanto anche Biginari con il numero 9 alle nostre spalle stanno lasciando il parco assistenza. Tocca a loro, una dietro l'altra, le vetture distanziate da un minuto si andranno ad incolonnare per uscire ufficialmente dal parco assistenza e vediamo la numero 8 a questo punto lasciare la sua postazione e andare ad affrontare queste ultime tre prove speciali. Studia!
2: Grazie Federico, ci fermiamo un istante, tra poco torniamo e continuiamo a raccontarvi il 42esimo Rally della Lanterna. Restate con noi.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Di nuovo in diretta, Giuseppe, abbiamo un altro nostro amico pronto ad entrare in diretta con noi.
3: Fabio Boggione, giornalista di Tutto Rally, anzi ne approfitto poi per farvi vedere la rivista qua, la copertina, questo nel mese di luglio, compratela se volete saperne di più su tutto quello che accade intorno al mondo del rally. E in copertina c'è David Richards,
2: tra l'altro
3: titolare della Pro
2: Drive. È un bel magazine, ce n'è da leggere, nel senso che il mese ce lo fai.
3: Assolutamente, è un mensile per quello.
2: C'è un sacco di roba
3: c'è
2: da
3: di
2: leggere.
3: Tutto. Fabio, buongiorno, ben trovato.
4: Buongiorno a voi, buongiorno.
3: Fabio si trova in questo momento alla curva del Portello, sei lì,
4: sì,
3: corretto?
4: Sì, sì, esatto. Stiamo cercando di far funzionare il telefono, ma siamo qua, sì, esatto.
3: Sì, perché sono zone in cui insomma il telefono prende
4: esatto.
3: poco. E anche la fortuna
4: esatto.
3: di quelle zone, devo dire, perché invidio...
4: così ci si può,
3: a tratti invidio molto.
4: Diciamo, staccare un pochettino, esatto.
3: Senti Fabio, che cosa... il primo passaggio?
4: Ma... Si può dire che è una gara molto tirata, nel senso che alla fine Marco Varetto sta dimostrando che comunque ha un pacchetto che funziona molto bene. Qui non era scontato e non lo è ancora, perché chiaramente Francesco Ragno è veramente a ridosso della prima posizione, però da dire che la vera gara la stanno dimostrando entrambi, perché effettivamente il distacco che hanno accumulato nei confronti degli inseguitori è notevole, quindi questo denota il fatto che davanti il ritmo è alto. La terza posizione di Guastavino è comunque una buona posizione, visto che è considerato comunque il passo che sta tenendo, anche se vedo che ci sono una serie di piloti, vedasi Massimo Marasso e altri protagonisti della zona, che si stanno difendendo abbastanza bene. Sicuramente sarà un secondo giro dove credo si giocherà tutto, il tutto per tutto delle prime due posizioni. Per il podio credo la situazione sia abbastanza congelata, almeno per il terzo gradino.
3: Senti, questo vorrebbe dire comunque per Varetto, comunque vada primo o secondo, primo meglio ancora, un bel colpo per il campionato?
4: Sì, sicuramente. I punti in palio, guardavo prima, sono ancora tanti, ci sono ancora tre gare di Coppa Italia, significa 35 punti dopo questa gara, però sicuramente portare a casa un buon risultato qui significa mettere in cantiere un passo notevole verso la finale, che sarà, ricordiamo, in programma Luca nel prossimo autunno, insomma, quindi
3: certo.
4: Credo che sia mettere una bella ipoteca, ecco, questo è da dire.
3: Assolutamente. Invece per quello che riguarda da sottolineare, io sottolineerei anche l'R3 sì. e l'R4, perché abbiamo un nono posto assoluto in questo momento,
4: Massimo Garbarino,
3: e decimo posto assoluto per l'R4 con Garbarino, quindi ci sono
4: esatto,
3: piloti che vanno
4: sì.
3: forte nonostante la pioggia di R2 che frequenta questo rally, insomma 13 R2
4: esatto.
3: iscritte.
4: Esatto, il livello che c'è nelle due ruote motrici, come tutte le gare, è sempre molto alto, ma qui in particolar modo notavo proprio la prestazione di Garbarino, molto, molto veloce, tenendo in considerazione anche e soprattutto il livello che c'è, perché comunque ci sono dei protagonisti
3: certo.
4: che... con tutto rispetto fanno di campionati maggiori, quindi mi viene da dire Federico Ganci piuttosto che Lorenzo Grani, sono piloti che comunque frequentano il palcoscenico tricolore, per cui io credo che la gara che sta facendo è davvero da annotare.

0: questo è senza ombra di dubbio.
1: Bene, grazie Fabio, ci sentiremo con te più avanti, alla fine della prova speciale che tu segui in diretta, proprio dal vivo.
0: Sì, sì, sì, esatto.
1: E quindi magari la classifica ci dirà forse qualcosina in più, eh?
0: Sì, sicuramente, adesso queste due prove, credo meno la Lazio, ma queste due prove qui a Portello e anche la prova successiva di Brugneto, secondo me, daranno una visione generale di quella che è poi la classifica. Anche perché sono le più forse le prove dove si può fare maggiore distacco, non me ne voglio la Lazio, ma secondo me queste due prove qua probabilmente saranno loro a decidere la 42esima edizione della Lida Lanterna, senza ombra di dubbio.
1: Grazie Fabio, grazie per essere con noi. Fabio Boggione, giornalista di Tutto Rally, grazie per essere stato con noi e ci ritroveremo più avanti.
2: Che sta seguendo il 42esimo rally della Lanterna, così come tutti noi, e Federico Marchi che si trova nel parco assistenza. A te Federico.
3: Matteo Solis e Paolo Zanini con la vettura 19 stanno per lasciare il parco assistenza. Li vediamo che stanno salendo proprio in questo istante in vettura e vediamo Paolo che con questa fascia sembra un po' un gladiatore, un guerriero.
4: Banzai.
3: Poi fai il commentatore, hai aiutato i meccanici, fai il navigatore. Stasera impegni, c'è magari qualcosa da fare.
4: Sì, una doccia e poi a nanna.
3: Andiamo velocemente anche da Matteo perché davvero hanno i minuti contati se non i secondi. Un po' di sfortuna, ma state andando molto forte.
5: Sì, un po' di sfortuna, quello indubbiamente sì, soprattutto sulla prima prova. Però devo dire, sulla seconda siamo andati bene, abbiamo recuperato. La terza abbiamo amministrato, siamo davanti. Ora vediamo in questo loop delle prossime tre prove cosa fare. Cerchiamo di stare davanti senza esagerare.
3: Ho visto che parlavi con i meccanici, avete ritoccato qualcosa?
5: Abbiamo fatto due regolazioni, abbiamo messo delle gomme nuove e ora vediamo che sia tutto a posto dopo la ruotata che abbiamo dato e via, vediamo di procedere.
3: Buona partenza ragazzi, ci vediamo più tardi. Ed ecco allora Matteo Solis e Paolo Zanini entrare nella vettura perché si devono presentare entro pochissimo all'uscita del parco assistenza e come accade per tutte le vetture la loro uscita sarà registrata dai commissari, deve avvenire assolutamente nei tempi prefissati, quindi abbiamo già 19 vetture che con la loro avranno lasciato il parco assistenza, molte devono ancora arrivare perché comunque il numero di vetture quest'anno che ha fatto registrare un record rispetto alle ultime edizioni di iscritti è abbastanza lungo, noi li aspetteremo tutti, però insomma la parte bassa della classifica intesa come numeri ma alta intesa come graduatoria finale ha già fatto le sue regolazioni qui al parco assistenza, hanno già lasciato quest'area qui in zona Marassi e sono pronte ad affrontare le ultime tre prove speciali. Studio.
2: Grazie Federico, spettacolare questo camera car, anche a 15-20 km orari è sempre affascinante.
1: E noi seguiamoli perché possiamo seguire con la camera, vediamo proprio quello che è l'uscita dal parco,
2: esatto,
1: e il percorso che li porterà poi verso la partenza della prova, quindi possiamo anche stare in macchina con loro mentre si trasferiscono, ecco vedete.
2: Molto figo, risalire appunto il percorso con loro in macchina. Peraltro tu prima, noi prima chiacchieravamo con Fabio di Tutto Rally.
1: Ti do un consiglio. Hai mai visto il film Veloce come il vento?
2: Non l'ho mai visto.
1: È un film di circa 10 anni fa con Stefano Accorsi, bravissimo protagonista, strepitoso, che è la storia non proprio biografica, ma un po' romanzata, ma è la storia, parte dalla storia vera, del primo vincitore del Rally della Lanterna, che era Carlo Capone. Un talento assoluto del rallismo nazionale, il Rally della Lanterna lo vince su una Fiat Ritmo 130 TC, auto da goduria maiala proprio, nel senso della parola, ignorantezza al punto giusto proprio come direbbe
2: già,
1: qualcuno.
2: Già.
1: Lo vince nel 1980 Carlo Capone, che poi diventerà anche campione europeo qualche anno più tardi, un talento sprecato, insomma, da, come dire, un po' il pit best del rallismo, ecco, insomma, qualcosa del genere, ecco.
2: Ho speso la maggior parte dei miei soldi in alcol, donne, macchine veloci, il resto l'ho sperperato. Esatto.
1: Quindi, Carlo Capone, vi consiglio di vedere il film. Tra l'altro, nel film, a un certo punto, c'è una scena in cui lui, ed è una storia vera, con dei bambini vogliono andare in piscina, la piscina è chiusa, lui li fa scavalcare il cancello, vanno in piscina, insomma si divertono. Uno di questi bambini è Kimi Antonelli.
2: Wow.
1: Kimi Antonelli, perché è amico.

0: Insomma, comunque, ed era un bambino, poco più che un bambino, ha fatto anche questa comparsata nel film dedicato alla vita di Carlo Capone, anche se indirettamente, non è proprio la storia
1: Esatto.
0: para, per intenderci. È una storia un po' romanzata, però vi consiglio di vederlo. Il titolo del film è Veloce come il vento, è di circa 10 anni fa. Stefano Accorsi, bravissimo, che fa Carlo Capone, o comunque, insomma, racconta la storia di questo pilota, Loris, nel film. Ma Carlo, questo

0: Qualcuno potrebbe ancora decidere adesso di andare magari dalle zone limitrofe a vedere le macchine correre. Il Rally della Lanterna ha diffuso un volantino che insegna e spiega come si fa ad assistere in sicurezza al Rally della Lanterna con una serie di consigli. Ora, a parte l'ultimo consiglio, che forse dimostra che, diciamo, il testo è un po' datato, perché dice proteggi te e il tuo prossimo dalla diffusione del virus. Non so a quale virus si stessero riferendo, forse il virus del rally, non volevano, diciamo, diffondere questo. Per il resto,
1: no,
0: però,
1: perché
0: sono
1: nel 2020 i periodi delle già, virus il rally si corse, esatto. Vinto da Scatoloni insieme a Cuneo su una Skoda Fabia, quindi
0: forse
1: probabilmente
0: forse
1: è un refuso di allora.
0: Però tutto il resto è molto attuale. Mai mettersi a livello della strada, mai sotto ovviamente il livello della strada, mai all'esterno delle curve o tornanti, mai all'interno dei tornanti, soprattutto in discesa, mai quando la strada ripassa sopra tra più tornanti, mai muoversi prima della fine dei passaggi delle vetture, sempre in posti sopraelevati, sempre in alto riparati dagli alberi, sempre seguire le direttive dei commissari, questo è importantissimo, sempre aiutare i commissari a convincere chi non ascolta. Ultima cosa, non meno importante, vista anche la sensibilità di oggi, rispettate l'ambiente, visto che siamo nell'entroterra, siamo in boschi, parchi, zone, diciamo, frequentate soprattutto da fauna e flora, e allora rispettatela, non buttate spazzatura, portatevi un sacchetto, se mangiate il panino, bevete qualcosa, poi portatevelo con voi, e, insomma, divertitevi.
1: Per vedere la differenza di quello che accade oggi rispetto a 30-40 anni fa, la regia, abbiamo una regia straordinaria, sì. Lo sappiamo, poi li citeremo tutti alla fine, perché se ne dimentico uno non voglio dimenticare nessuno.
0: Mi pare che insieme a Alessio Calcinai ora ci sia Federico Pincini.
1: Ma li citeremo tutti alla fine, con
0: Filippo
1: la regia
0: Rossi.
1: Di Edoardo Rossi, il coordinamento di Massimo Saperdi,
0: tutti,
1: la direzione artistica di Alex Toselli, c'è Vittorio che aiuta Massimo, insomma, però ce ne sono tanti altri, sì. E quindi... salutiamo tutti quelli che sono in prova speciale, i cameraman, i nostri cameraman.
0: Sì, lì diventa troppo, perché ci sono dei nomi anche esotici.
1: C'è una squadra straordinaria che sta facendo un lavoro.
0: È un colossal.
1: Che di solito, insomma, una televisione regionale, seppur importante come primo canale, non affronta, proprio perché è un lavoro enorme,
0: gigante.
1: Spesso anche oltre le forze di cui si dispone. Qui invece si riesce, e si riesce anche alla grande, a realizzare un lavoro unico, almeno sul piano nazionale. Cosa volevo dire? Ah, la nostra regia troverà sicuramente le immagini, faccio un esempio, Rally Portogallo anni 80, cercate quelle immagini lì e vi faccio vedere che cosa voleva dire negli anni 80 partecipare a un rally, con ali di folla che praticamente stavano sulla strada fino a pochi istanti prima che arrivasse la macchina in pieno, per fare la fotografia,
0: okay,
1: così,
0: okay.
1: Cose incredibili.
0: Però la differenza è che, diciamo, il tasso di mortalità era dell'80% di quelli, o sapevano poi spostarsi in tempo, c'erano in grado di evitare la macchina, o...
1: diciamo che c'erano si facevano dei miracoli, però i piloti, i ragazzi, avevano un pelo, possiamo dire,
0: perché facevano il pelo,
1: pazzesca.
0: Facevano il pelo alle ali di folla,
1: una roba incredibile. Adesso troveremo le immagini, ve le faremo
0: penso
1: vedere.
0: Che per i piloti comunque sia meglio ora, no, al di là di tutto, perché insomma rischiare di fare
1: sì
0: strike...
1: anche il tasso di sicurezza della macchina stessa è decisamente centuplicato, insomma. Mm-hmm. Abbiamo anche assistito a incidenti piuttosto seri nel corso degli ultimi 10 anni nelle WRC. Quindi le auto, insomma, a livello mondiale, eccetera, ma anche nei rally.
0: Comunque penso che un video che si chiama Portogallo Crazy dovrebbe
1: già tutto dire, possiamo vederlo,
0: abbastanza indicativo di quello che ci aspetta.
1: Faccio l'esempio del Portogallo, perché il Portogallo fu anche quello che, proprio l'ultimo anno del gruppo B, ricordiamo tutti la morte di Henri Toivonen e di Sergio Cresto.
0: Guarda qua.
1: E guardate, insomma, adesso vedrete,
0: questa è una Peugeot, se non sbaglio,
1: questa è una Peugeot 205 Turbo 16, quando si passa quando passerà in mezzo alla folla, ali di folla incredibile. Guardate che cos'erano i rally negli anni 80, negli anni 90, negli anni 70. Guardate dove passano. Questa è la 037, Lancia 037. Guardate dove passa. Questa è Biasion. Dove passa? Dov'è la gente? Fuori dalla
0: città. Cioè, lì
1: curva,
0: è veramente un attimo, perdi il controllo della macchina.
1: E in mezzo ci sei tu. questa è un Audi S4.
0: Audi 80, forse. Era sul modello dell'80.
1: Una meraviglia, insomma. Questi erano i rally. Oggi si sono fatti passi avanti sulla sicurezza strepitosi. Tu hai citato quel volantino lì. In quei rally lì, quel volantino sarebbe stato impossibile.
0: Sì, avrebbero riso.
1: Sarebbe
0: di
1: diventato carta straccia immediatamente.
0: Facevano gli aeroplanini di
1: giusto per fare alcuni esempi.
0: Però è giusto, nel senso che veramente, tra l'altro,
1: si mette anche a Sanremo, all'Acropolis.
0: Si mette anche

0: le mani del pilota, che pure è bravissimo, voglio dire, però veramente una responsabilità enorme, perché qui basta veramente che tu prendi la curva, qualunque cosa succeda, guarda, perdi il controllo, guarda, del posteriore.
1: Guarda, le persone che devono spostarsi.
0: Sì, perché... tra l'altro infangate totalmente.
1: Infatti, vabbè, quello è il meno, insomma, sì, per passione lo fai. Certo. Questi erano i rally. E dicevo, l'ultimo anno del gruppo B, sì che il gruppo B sparisce per l'incidente mortale a Toivonen Cresto, rally della Corsica, sulla lancia del TS4, ma... guardate qua, ecco, la gente che si toglie all'ultimo momento mentre il pilota affronta anche un salto. Ma così, insomma, era
0: non avevano
1: era
0: nemmeno gli iPhone per nel fare le
1: rally,
0: foto.
1: Perché citavo il rally di Portogallo, perché una Ford RS200 esce di strada, travolge il pubblico, anche lì ci sono morti e feriti, allora da lì si capisce che qualcosa, cioè si era superato il limite.
0: Certo.
1: E da lì qualcosa deve cambiare.
0: Del resto...
1: E siamo arrivati a oggi, in cui invece la sicurezza, come in Formula 1,
0: è prioritario.
1: Purtroppo racing is dangerous, come dicono gli inglesi, quindi è sempre pericoloso per chi guida e per chi lo vede se non sta in posizione di sicurezza. Purtroppo ricordiamo la memoria di Craig Breen, che durante le prove è mancato, bravissimo pilota che tra l'altro abbiamo visto a Sanremo e che abbiamo commentato a Sanremo quando Primo Canale fece anche la diretta del Rally di Sanremo. Però l'incidenza sugli infortuni è notevolmente calata grazie alla sicurezza e passi in avanti che sono stati,
0: certo,
1: fatti.
0: Per quanto riguarda evidentemente anche la sicurezza dei piloti, le macchine di oggi sono ovviamente ultra protette, hanno sistemi di sicurezza molto importanti ovviamente rispetto al passato. Resta comunque, come giustamente dicevi, racing is dangerous, perché è pericoloso in generale, si fanno velocità molto importanti in strade che non sono pensate evidentemente per questo tipo di velocità.
1: Abbiamo visto il camera car con Maurizio Rossi, con Solis, sì, che abbiamo seguito in diretta sulle strade del Brugneto, sulle strade di Sant'Eusebio. Abbiamo visto che hanno toccato, lo ripetiamo, strada chiusa, non passava nessuno.
0: Non fatelo a casa, ragazzi,
1: non fatelo mai. Ma punta anche di 130-140 km all'ora, cosa che in macchina, con una macchina normale, non sogneresti, non dovresti, no, mai farlo, e non sognerei mai di farlo.
0: Ecco un po' di camera car. Qua siamo all'inizio? Si parte? No, sono ancora immagini di repertorio, cioè vecchie di stamattina. Ok. Giusto. No, facile vedere, perché sono sempre, almeno
1: tanto,
0: per quanto
1: mi
0: riguarda, le più belle.
1: Ecco.
0: Stare in macchina mi piace sempre tantissimo. Questo,
1: ecco,
0: è lo shakedown di
1: Maurizio
0: Rossi.
1: La velocità, se riusciamo a vedere la velocità... quella è la velocità in tempo reale della macchina, curve,
0: sì,
1: così effettuate a 70 all'ora su strade
0: 100, ora siamo oltre i 100,
1: strade normali, passami il termine, dove noi passiamo tutti i giorni a 30-40,
0: certo,
1: all'ora, con il guardrail da un lato, là dove c'è, dall'altra parte gli alberi o...
0: abbiamo l'audio dell'auto? Faccelo sentire, vai, andiamo.
2: Il secca vai diventa 5.30, sinistra 4 secca vai e dosso sfiora, destra 5.30, sinistra 6 sfiora, dosso e destra 5 meno corda e alza, sinistra 3 più secca e sinistra 3 gira, chiudila, va in, destra 3 più secca, lascia, vai vai, 100, tornante destro 4 tieni. E sinistra 3 più gira, 50, tornante sinistro 3 più e tornante destro 3 tieni e tornante sinistro 3 50, sinistra 6 e sinistra 3 più e destra 3 più secca 30, destra 3 diventa 4 vai vai 50, tornante destro 3 meno 30. Uno 42, bang, bene.
3: È l'ultima tornata?
2: Sì.
3: Abbiamo perso a farlo così,
2: No.
3: 42?
2: 42, sì. La gomma ha ceduto un po' prima ora.
1: E qui siamo a fine prova, poi con i commenti, adesso,
0: esatto,
1: meglio togliere per evitare qualche
0: navigatore,
1: beep.
0: Navigatore e pilota che discutono, ovviamente, perché fino a un certo punto ovviamente il navigatore naviga e il pilota pilota. E non c'è, si è visto, no? Non c'è praticamente dialogo, sono indicazioni precise, secche, che il navigatore dà al pilota. Dopo
1: c'è un
0: poi,
1: ritmo da tenere,
0: certo,
1: assoluto, ritmo che deve seguire... quello che viene detto è una danza vera e propria,
0: certo.
1: E anche lì belle le inquadrature, ci vorrebbe una terza inquadratura sui piedi per vedere che è proprio una danza sui pedali, sì, nel vero senso della parola, sì, che tiene il ritmo del navigatore.

0: Navigatore della guida. È proprio, permettimi di dire, un'arte,
1: Ah
0: una
1: beh, non
0: lotta
1: c'è dubbio,
0: contro
1: non c'è
0: la
1: dubbio.
0: fisica, poi alla fine è una lotta contro la fisica, contro le leggi della
1: Sono
0: matematica.
1: convinto che, cioè, mentre per esempio, non so, guidare una Lamborghini in un circuito è una cosa che è possibile, voglio dire, è possibile anche, non ti dico arrivare al limite, ci mancherebbe altro, però insomma, sentire di poter raggiungere almeno il tuo limite di guida, di confidenza con la macchina. Andare su un rally, se non sei minimamente preparato, è una cosa che non riusciresti mai ad arrivare neanche vicino al limite, perché
0: Sì, ma vale anche per il
1: evidentemente
0: circuito, credimi,
1: sì,
0: vale per
1: però il
0: qualsiasi
1: circuito hai le
0: cosa.
1: vie di fuga, la strada è più larga, insomma,
0: Qua no, qua le vie di fuga non le
1: appunto,
0: hai.
1: appunto.
0: Se le hai, insomma, sono piuttosto severe, ecco, nel vero
1: No,
0: senso della parola. Fammi
1: sono
0: salutare,
1: centimetri.
0: Matteo che ci segue da Motta di Livenza, in
1: Vicenza?
0: provincia di
1: Forse, o Padova,
0: Vicenza,
1: Vicenza
0: Vicenza,
1: forse.
0: Padova, quelle zone lì, così come Jacopo e Valeria, salutiamo tutti e salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo, anche magari dalla spiaggia in questo
1: Ah, c'è.
0: momento, e che poi troveremo alle 5:30 in Piazza della Vittoria per l'arrivo del rally, sotto
1: Sotto l'arco della vittoria.
0: l'Arco di
1: Bello,
0: Trionfo.
1: eh?
0: Beh, bello, il pilota che entra sotto l'Arco di Trionfo
1: Insomma.
0: e festeggia,
1: Chi vince, vince.
0: e vince uno solo.
1: Appunto, chi vince vince, chi vince vince, quello è il momento della vittoria dell'assoluto, e insomma dai, se la giocano in due equipaggi, possiamo dirlo, ce la sentiamo, sono soprattutto due
0: Per la
1: macchine
0: classifica
1: che...
0: assoluta sì, ma
1: assoluta,
0: poi
1: sì,
0: ci sono i vari
1: ma
0: gruppi,
1: certo.
0: in ogni gruppo c'è una battaglia 2/3 e lo sarà fino all'ultimo chilometro.
1: Federico Marchi, torniamo in parco assistenza, veniamo da te.
2: Sì, ci siamo spostati proprio all'uscita ufficiale, siamo con l'equipaggio 35, Francesco Bigotti e Andrea Cresta, che sono pronti, tra pochi secondi usciranno ufficialmente dal parco assistenza. Ragazzi, come va?
3: Bene, dai, abbiamo fatto un po' una scemata sull'ultima, ho fatto una partenza anticipata, quindi ho preso una penalità di 10
2: Avevi troppa
3: secondi.
2: voglia di partire.
3: Sì, sai, corro tanto poco che è così. Però va bene, abbiamo preso un bel ritmo, abbiamo dei piedoni davanti e siamo contenti, ci divertiamo, è la cosa principale, e buona, la gara è bellissima, una figata.
2: Buon divertimento
3: Ciao,
2: allora.
3: grazie, buona giornata.
2: Ed ecco allora Bigotti Cresta con il 35 pronti a prendere il via in uscita dal parco assistenza, quando abbiamo l'equipaggio 36, che allora ne approfittiamo per avvicinarci. Volpi Rocca, ragazzi, ci siamo, tre prove speciali, tutte da divertirsi.
4: Siamo, partiamo un pochino sul portello perché è tosta, una dentro l'altra, da tenere un ritmo che è dura. Le altre sono andate bene, ora vediamo, cerchiamo di migliorare dal giro precedente.
2: Avete cambiato qualcosa?
4: Non abbiamo cambiato niente, sarebbe stato da montare due gomme in più, ma siamo genovesi, quindi
2: Si risparmia.
4: si risparmia, no? Beh, diciamo che va bene così, non c'è nulla da inventare, quindi va bene così.
2: Buon divertimento, ci vediamo dopo.
4: Grazie mille, a dopo.
5: Grazie.
2: Ed eccoci, ci siamo spostati quindi di un centinaio di metri. Qui è il punto ufficiale di uscita dal parco assistenza. Vedete laggiù l'arco, primo canale motori, e vicino il mezzo della polizia penitenziaria, che già più volte abbiamo ringraziato perché si sono messi a disposizione con questo mezzo, spinti solo dalla passione verso il mondo dei motori. E all'interno di quel mezzo, vedete, ci sono i commissari che stanno passando il documento ufficiale di uscita al navigatore, che poi uscirà dal parco assistenza e andrà a raggiungere la partenza della terzultima prova speciale. Studio.
1: Grazie mille, prima abbiamo visto Francesco Bigotti e Andrea Cresta su Peugeot 208 GT Line gommati Pirelli, sono al momento alla 19ª posizione della classifica generale, e adesso la prova speciale che stiamo per vivere la vediamo con questo contributo.
6: Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9:40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14:45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme.
7: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna.

0: Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca. Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima. Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato. Sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
1: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
2: E saranno questi i momenti decisivi per stabilire chi vince il 42esimo rally della Lanterna. Ci sono due macchine in testa.
3: Si è già fatto prendere dall'enfasi.
2: Ci siamo. Ci siamo.
3: Bisogna mantenere la calma in macchina.
2: Ci vuole invece carica. Secondo me ci vuole carica. Bisogna giù il pedale, vai dentro.
3: Sì.
2: Alla grande, così.
3: Io conoscevo un cantile diverso, devo dire.
2: Allora, intanto
3: vedi,
2: guarda.
3: Il virus del rally.
2: È quello che si diceva. No? È quello. Se qualcuno ti sta starnutisce vicino, che gli piace il rally, poi ti arriva anche a te. Questa è l'inversione, con la nostra camera pronta, sarà la parte finale di questa prova speciale. Vedremo qui naturalmente dei bellissimi delle bellissime inversioni, veloci, spettacolari, poi anche lì giudicheremo più bella o più efficace. Questa sarà naturalmente un ragionamento che faremo insieme, poi dovremo avere anche la camera alla partenza e poi il nostro drone che ci farà vedere naturalmente quello che sarà l'inizio e la fine di questa prova speciale. E qui sono appunto tutte le immagini che arrivano dalla nostra squadra. Qua siamo invece all'arrivo, direi, della prova, con i ragazzi che sono in attesa appunto di vedere la parte finale di questa prova speciale. Giuseppe,
3: insomma, sono le 2:20, mancano una ventina di minuti alla partenza della prova. Ricordiamo quella che è la classifica per chi si fosse messo in contatto soltanto adesso con Primo Canale. Non sapete cosa vi siete persi,
2: sì.
3: Prima di tutto anche un cantile,
2: però ce n'è ancora
3: un
2: dopo
3: cantile che
2: ce n'è ancora dopo, quindi potete
3: cantile...
2: cioè, nel senso, non è troppo tardi, state lì.
3: State lì. Il virus del rally che si è impossessato di Cantile, questo me lo ricorderò per un po'.
2: Che ci siete riusciti in un paio d'ore.
3: Marco Varetto, il leader, insieme a Vittorio Bianco su Skoda Fabia, staccato di soli secondi uno, quindi un solo secondo. Francesco Aragno insieme a Giancarlo Guzzi, poi Michele Guastavino e Monica Briano in terza posizione a 33,9. In battaglia per il podio c'è anche Massimo Marasso in quarta posizione a 40,5 secondi, Gerini a 45,5 con Campanella. E diciamo che dalla quinta alla terza posizione ci sono tre piloti che si giocano il podio, che non è cosa da poco, perché il podio poi alla fine è sempre una insomma,
2: soddisfazione, un risultato,
3: salire sul podio è importante. Questa è la numero 0, quindi è l'apripista.
2: Esatto.
3: Dopo l'apripista, nel momento in cui terminerà il percorso e darà l'ok, che vuol dire che tutto è in condizioni di sicurezza e tutto si può si può partire, allora lì partirà la prima vettura dovrebbe arrivare al CO alle 14, al controllo orario alle 14:45. E questo è quanto, insomma, queste sono le immagini dal drone. Vedete che spettacolo, insomma, davvero è tutto molto bello.
2: Ovviamente
3: perché...
2: compito della prepista è quello di verificare che la strada sia nelle condizioni in cui deve essere poter consentire ai piloti, quindi non devono esserci ostacoli imprevisti, situazioni inattese, quindi è chiaro che ci vuole un primo check, un primo controllo, anche perché la prepista va alla velocità normale per

0: potersi guardare intorno mentre gli altri vanno alla velocità supersonica che è necessaria per arrivare il prima possibile, perché poi questo è il compito e lo scopo di ogni pilota e navigatore: cercare di battere il tempo degli avversari. Quindi meno ci metti meglio è, evidentemente, per vincere la competizione. Quindi tra poco partirà la pripista, andrà a verificare le condizioni del tracciato e da lì potrà cominciare anche questa prova
1: ed speciale. È una di quelle gare in cui tutti vogliono inserire il nome, attenzione, perché guarda che il rally della lanterna, abbiamo citato Capone nel 1980, ma questo rally è stato vinto anche da Fabrizio Tabaton in parecchie occasioni, almeno due nell'84 e nell'85 sul Lanciarelli 037. Questo è uno dei rally vinto, per esempio uno dei pochi rally vinto dalla Ferrari 308 GT,
0: wow.
1: In quel caso Menes Redelli con la Ferrari, era un team privato, però insomma la Ferrari che negli anni a cavallo tra l'82, l'83 e l'84 ha svolto determinate, insomma l'occhio sul rally ce l'aveva messo, ma anche perché l'anno prima vince la Porsche 911 SC. Tra l'altro abbiamo citato Capone vince il campionato europeo rally, vado a memoria, credo 83-84, forse 84, proprio su Porsche 911 SC. E quindi Ferrari e Porsche sono sempre marcati, anche se non lo diranno mai.
0: Abbastanza stretto.
1: Non lo diranno mai. Ha vinto Zanussi sulla Peugeot 205 Turbo 16 nel 1986. Nel 1987 Liatti, ancora su una Lanciarelli 037. Poi la Forsiera Cosworth con Dionisi e Grassini l'anno dopo. Rossi Caliro nel 1990 su Lancia Delta Integrale. E poi Deila con l'altra, con la Delta 16 valvole. Tabaton che rivince con la Delta HR nel 1993, Cunico che abbiamo sentito al telefono nel 1994 con la Ford Escort Cosworth, Travaglia l'anno dopo con la Peugeot 306 Maxi, o meglio nel 2000, perché c'è stato un buco di 6 anni tra il 94 e il 2000, ma poi Caldani, Ferecchi che ha vinto in almeno 3 occasioni, nomi importanti che hanno fatto la storia. Alcuni hanno anche partecipato poi al mondiale, ma qui abbiamo piloti che hanno vinto campionati italiani, campionati europei.
0: Questo per dire che il lanterna è il lanterna, cioè non è il nostro gioco.
1: Abbiamo già
0: gioco
1: detto fino al 2010
0: forte,
1: la
0: importante
1: partecipazione
0: era italiano.
1: Di Ogier e Kimi Raikkonen con la Citroën ufficiale per preparare la Citroën VRC2 di allora per la gara che ci sarebbe stata in Bulgaria. Quindi questo asfalto è importante,
0: non
1: e la prova speciale del Portello è anche stata utilizzata in occasione del Rally di Sanremo, quando il Rally di Sanremo era campionato del mondo.
0: Partita la pripista, ci fermiamo un istante, breve intervallo, torniamo tra pochissimo, restate con il 42esimo Rally della Lanterna.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: 42esimo rally della Lanterna, siamo in diretta tutto il giorno su Primo Canale, abbiamo cominciato ieri, anzi in realtà abbiamo cominciato venerdì sera, ma qua
1: abbiamo cominciato
0: fatto.
1: Perché sì. Matteo Cantile
0: hanno
1: ieri
0: cominciato
1: in Costa Azzurra, dove
0: sempre, quando io non sono a lavoro Azzurra. Sono in Costa Azzurra, questo è chiaro, lo sanno tutti, anche la notte diciamo per dormire, sul pendolare. Detto questo, siamo qui a raccontarvi la Portello 2, abbiamo però le immagini e lo spettacolo della prova speciale 4, quella di Laccio, e allora ce le guardiamo insieme.

0: E questa è solo l'immagine della prova di laccio con l'inversione e il famoso celebre cavalcavia. Ora invece si continua con la Portello 2, la prova speciale numero 5 di questo 42esimo Rally della Lanterna. E allora, come dicevano prima anche altri ospiti e come è giusto dire, visto che ci stiamo avvicinando alla conclusione della gara, queste cominciano a essere le prove verità. Rubare secondi preziosi qui può ancora significare cambiamenti di posizione e aspirazioni nuove, obiettivi nuovi per un po' di macchine. Se invece ora resta il distacco, diventa sempre poi più difficile riuscire a recuperare in quello che manca.
1: Assolutamente sì, insomma adesso bisogna dare il tutto per tutto, sono le ultime tre prove e qui ho la vola spacca, cioè, per chi cerca ovviamente un posto al sole sul podio di qualsiasi classe, di qualsiasi gruppo, perché poi ricordiamo che sì, c'è la classifica assoluta, poi ci sono anche i vari gruppi, le varie classi, ci sono varie categorie, per esempio la over 55, così come c'è il trofeo Michelin con 4 raggruppamenti, c'è l'under 25. Allora andiamo a vedere chi sono per esempio i piloti che nell'under 25 si giocano la classifica, perché al primo posto c'è Matteo Garbarino, che sta andando fortissimo, sì, con la Peugeot 208 e decimo assoluto con una Rally 4. In seconda posizione Cesare Caffa, sempre su Renault Clio RS, la prima 208 GT, questa è una Renault Clio RS, staccato di 2 minuti e 45. In terza posizione Federico Gangi con Federico Capilli su 208 GT a 4,37. In quarta posizione Manuel Daziano insieme a Davide Penna su Renault Clio RS, staccati, staccatissimi, lontani.
0: Tra l'altro Garbarino è decimo nella classifica generale con 1 minuto e 36 di distacco da
1: con un
0: da
1: R4
0: Varetto,
1: e si tiene dietro alcun R2.
0: Si tiene, quindi questo diciamo che lo possiamo giudicare come un talento.
1: Sta andando molto rally. Forte. Tra gli over 55 in prima posizione c'è Massimo Marasso, in seconda posizione Alberto Bigi con Marco Nari su Skoda Fabia, anche Marasso Pieri hanno una Skoda Fabia a 38,2, poi Olivier Bourri con Christophe Clerc con la Toyota Yaris, staccati di 41,2. In quarta posizione può ambire al podio Maurizio Rossi insieme a Giorgio Genovese su Citroen C3, e queste sono tutte auto di Rally 2, staccato di 1,10. A 1,21 Fulvio Calvetti con la Peugeot 207 Super 2000 con Giulia Conti, e in sesta posizione, ma staccato ormai di 2,40, Roberto Benazzo con Giampaolo Francalanci con la Renault Clio RS. Questo per quello che riguarda la classifica degli over 55.
0: Andiamo da Federico Marchi, stanno andando via tutti dal parco assistenza, ma probabilmente gli ultimi stanno partendo per il trasferimento verso la Portello 2. Federico. Forse non ci sente Federico Marchi, questo è il parco assistenza. Qualche secondo e arriviamo da lui. Eccoti Federico.
2: Assistenza, sono già partite, altre stanno uscendo in questo istante, proprio le vedete dopo aver abbandonato la propria postazione ed essere rimaste nelle abili mani dei meccanici. Altre vedete qua, ci sono anche le 600 che stanno arrivando in questo momento, la vettura 93, diverse le 600 con un bellissimo colpo d'occhio, ci si rilassa un attimo, ci si rinfresca, si mangia un po' e i meccanici sono al lavoro. Dunque questi collegamenti dal parco assistenza, infatti abbiamo raccontato anche la fatica, il sacrificio, il grasso nelle mani dei meccanici, ma la loro grande, grandissima passione messa al servizio di questo sport, messa al servizio dei piloti e dei navigatori per un grande spettacolo di motori, un grande spettacolo di rally, un grande spettacolo di sport, che noi vi abbiamo anche raccontato dal dietro le quinte, sentendo

0: poi la voce dei protagonisti man mano che la gara si sviluppava, con gli accorgimenti, con le sensazioni e con la voglia di tornare subito in prova speciale per divertirsi e portare a termine questo rally della Lanterna. Un saluto a tutti quindi anche dal parco assistenza, ora vi cedo la linea perché stanno per iniziare le ultime prove speciali. Un saluto a tutti e grazie.
1: Grazie Federico Marchi, che insomma si è immolato sotto il sole di Marassi in questo pomeriggio torrido, sta invece andando verso il fresco relativamente, diciamo, la batteria delle macchine in gara, visto che appunto sull'asfalto delle prove speciali si è un po' più in alto e un po' più nell'entroterra, quindi sicuramente condizioni migliori, ma insomma comunque, come ci raccontavano un po' tutti i piloti, sicuramente il caldo si fa sentire. Ricordava anche Maurizio Rossi che probabilmente per molti piloti le macchine comunque vanno sufficientemente forte anche col caldo, insomma non è un problema di macchina, ecco.
2: Non è un problema di macchina, neanche di temperatura, è un problema di concentrazione, di lavoro, tutto il lavoro che è stato fatto nei giorni scorsi, assetto, gomme, scelte, è un lavoro insomma che tiene conto di tanti fattori, tantissimi fattori, e questo è il momento di metterli tutti a frutto. Il lavoro di mesi, giorni, settimane, mesi deve essere messo a frutto in queste ultime tre prove speciali.
1: Sì. Poi io penso che per la coppia Rossi-Genovese debba contare anche la classifica combinata tra il risultato sul campo di gara e come è andata la diretta del primo canale, perché insomma loro hanno lavorato entrambe le cose, quindi cioè, probabilmente devono anche come dire, avere un premio in più per quello che stiamo facendo in queste giornate, con questo racconto che veramente non ha eguali, non soltanto in questo tipo di gare, questo lo diciamo per lo sforzo editoriale che è stato fatto in questa edizione del Rally della Lanterna, per portare veramente le immagini delle prove speciali del parco assistenza, le tantissime truppi, droni, lo studio e le tantissime ore di diretta che ovviamente chiamano anche tanti tecnici in regia, personale all'audio, insomma veramente tanto lavoro che abbiamo messo in campo per raccontarvi il Rally della Lanterna, ed è sicuramente bello sia per gli amanti di questo sport ma anche per chi vuole conoscere un po' di più la nostra regione. Credo che sia stata una testimonianza, e sia una testimonianza anche di quanto sia bella la nostra Liguria, in questo caso il primo entroterra di Genova. Poi ovviamente ci sarà l'arrivo finale in Piazza della Vittoria, e questo allora sarà anche sicuramente uno spot bellissimo anche per una delle piazze più iconiche della città.
2: Un secondo, che cos'è un secondo, Matteo Cantini?
1: Un secondo è
2: cosa
1: poco,
2: si può fare in un secondo?
1: Poche cose, però sai che nello sport in realtà può essere tantissimo, può essere una vita intera.
2: La dimostrazione è che il tempo è veramente una roba
1: relativa.
2: Relativa è anche una definizione riduttiva, esatto. Probabilmente, insomma, perché per noi un secondo che cos'è?
1: Niente, certo, un secondo era un secondo fa.
2: Stiamo zitti.
1: È un secondo. Però
2: ecco, è passato un secondo. Ma per un pilota in questo momento, per la vittoria del Rally della Lanterna, un secondo,
1: esatto,
2: sono mesi di lavoro,
1: esatto,
2: perché è la distanza che c'è tra il primo e il secondo, tra Varetto e D'Aragno.
1: Tra l'altro tu prima hai detto una cosa giusta da un punto
2: grazie,
1: di vista,
2: almeno una.
1: ma anche una piccola bugia, no? Quando hai detto comunque arrivare secondo o terzo è comunque importante, te lo conti, una gara importante, vero, però tra il primo e il secondo c'è tutta la differenza del mondo. Tu prima stavi scorrendo l'albo d'oro di chi ha vinto il Rally della Lanterna, non guardavi i secondi, i terzi, allora, i quarti classificati o chi ha vinto l'Under 25, le donne, no, guardavi chi ha vinto.
2: L'analisi era su chi ancora poteva ambire al podio, ma un pilota quando mette il casco e chiude il finestrino, in questo caso del rally, stringe la cinghia del casco, la cinghia della cintura di sicurezza ed è lì pronto al 5-4-3-2-1,
1: va.
2: Non esiste, cioè non c'è nient'altro se non, esatto, puntare a dare il massimo.
1: Dopodiché credo che questo sia vero per tutti. Poi c'è anche il tema che ognuno poi corre contro se stesso, no? Contro i propri tempi, con la macchina che ha, con la preparazione che riesce ad avere. Quindi è chiaro che credo che uno che arriva decimo e che sa di valere il 15° posto mediamente, fa decimo, vuol dire 5 posti in più di me stesso, il che è tanto, no? E poi penso che questo sia una gara nella gara di ciascuno dei piloti che competono qui alla Lanterna, come in tutti gli altri rally. Di sicuro poi però conta quel nome che poi leggiamo negli anni, che finisce sui dépliant, nei giornali, come tutto rally che stiamo utilizzando come Bibbia in questo nostro pomeriggio,
2: e che continueremo a usare. Anzi, vi consiglio assolutamente di comprare, questa è il numero

0: di luglio, ma di approfondire ogni tema, ogni discorso qui su Tuttorelli, perché insomma, qua trovate veramente tutto.
1: Non c'è dubbio, per gli appassionati di questo sport, per quelli che si lasciano contagiare da questa febbre che stiamo raccontando in questi giorni su Primo Canale, 42esimo Rally della Lanterna. Tra poco, Giuseppe, noi salutiamo il pubblico, poi magari lo ritroviamo più tardi.
0: Ci ritroviamo più avanti.
1: Esatto, in questa maratona che però diciamo è più una staffetta in cui ci passiamo il testimone tra un conduttore e l'altro. Tra 5 minuti dovrebbe partire ufficialmente anche la seconda prova speciale del Portello di questa giornata. Ci fermiamo anche per un brevissimo intervallo, torniamo tra poco, conduttori nuovi, e si continua con lo Spot and Go.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: I can with Palsy.

0: Siamo in Val Fontana Buona. Qui avranno luogo la prova speciale numero 2 e la prova speciale numero 5. La prova speciale numero 2 sarà la prima prova della mattina di domenica 12 luglio e avrà inizio alle 9.40, mentre la prova speciale numero 5 avrà inizio alle 14.45. Questa prova speciale è lunga 13 km e 680 metri. Andiamo a scoprirla insieme!
1: La Portello è una delle grandi classiche del Rally della Lanterna. Siamo nei tornanti iniziali, in salita. Qui è fondamentale la percorrenza delle curve, in modo da avere tanta velocità in uscita. Sulla salita iniziale saranno ovviamente favorite le auto con motori più potenti. La strada si fa più stretta ed inizia una sequenza di curve infinita, in cui è fondamentale prendere il giusto ritmo. Qui l'affiatamento tra pilota e navigatore è la chiave di tutto ed i migliori equipaggi riusciranno a fare la differenza con un gran lavoro di squadra e di fiducia reciproca. Siamo all'abitato di Rocca Tagliata, ultimo paese che si attraversa prima dell'ultimo tratto di salita verso il passo del Portello. La quasi totale assenza di lunghi rettilinei non permette mai di tirare il fiato e la guida si fa sempre più impegnativa. La concentrazione deve rimanere sempre altissima. Siamo al passo del Portello, dove inizia una discesa molto tecnica con una serie di tornanti e staccate che mettono a dura prova freni e gomme. La strada è sempre molto più tortuosa e non concede un attimo per tirare il fiato. Sul primo passaggio del mattino bisognerà fare molta attenzione ad eventuali chiazze di umido formatesi nella notte. Si arriva in velocità alla celebre inversione che immette sulla provinciale 62. Poche centinaia di metri su una sede stradale larga e veloce portano al fine prova, poco prima dell'immissione sulla statale 45.
0: Siamo alla fine della prova speciale Portello. Da qui vi sarà un trasferimento di circa 10 km che ci porterà alla prova speciale Brugneto.
2: E queste le immagini del drone, abbiamo anche attraversato, grazie allo speciale mandato poco fa, la prova che adesso prenderà il via per il secondo giro, la prova speciale Portello. Ecco le immagini spettacolari di questo rally che attraversa anche i centro abitati, ma un'occhiata anche alla classifica, abbiamo Varetto che stacca suo ragno di un secondo dopo le prove della mattinata. Dario, ben ritrovato.
3: Ben ritrovata Silvia, ben ritrovati i nostri amici telespettatori. Se ci seguite sui canali normali oppure sui social, magari siete in spiaggia, sorseggiate una birra fresca e noi siamo qui per voi.

0: per raccontarvi questa seconda parte di giornata del 42esimo rally della Lanterna, il secondo giro di prove sulle tre prove speciali già effettuate questa mattina. Lotta molto serrata, intensa, sia per la vittoria assoluta che per le varie classi, lo andremo a raccontare tra poco. Manca un minuto e 10 secondi in realtà allo start della ripetizione della prova del Portello. Sul primo passaggio era stato Francesco Aragno, navigato da Giancarlo Guzzi, il più veloce sul Portello in 10 minuti 7 secondi e un decimo lungo i 13 chilometri della prova speciale. Andremo a vedere se saprà migliorarsi e soprattutto se saprà lottare, di cercare di sopravanzare il suo avversario, mettersi un po' più in sicurezza. Ma io credo che fino all'ultimo, Silvia, fino all'ultima speciale del Laccio ci sarà lotta senza quartiere tra i due, Aragno Varetto.
1: Sarà sicuramente combattuta a mezzo minuto e si parte. Intanto Varetto sulle gomme aveva dichiarato di essere partito con la pressione dei pneumatici bassa, la terra così e la tenuta quindi è così anche per la partenza del pomeriggio.
0: Sì, diciamo che le temperature in questo momento sono più alte rispetto a questa mattina, parecchi gradi sia per quanto riguarda l'aria ma soprattutto per quanto riguarda l'asfalto. Siamo a 5 secondi, quindi direi pronti a partire con Varetto. Eccolo, Varetto Bianco, sono in prova, una prova speciale molto tecnica, ha una prima parte un pochettino più larga, poi si stringe, diciamo che c'è un po' di tutto sulle speciali del Rally della Lanterna di quest'anno, come di tutte le edizioni. Abbiamo il lento, il veloce, il guidato, il sottobosco, e poi la prova del Laccio che concluderà appunto le ostilità, che invece è una prova molto più larga con una media più elevata e la possibilità anche di seguire traiettorie un po' più pistaiole.
1: E come dicevamo anche stamattina, siamo su un grande classico del Rally della Lanterna.
0: Sì, un grande classico, direi che poi tutte e tre le prove speciali che prendiamo in considerazione, in esame oggi pomeriggio, rappresentano un po' parte un po' della storia dei rally italiani, l'entroterra, ma anche il Valli Genovesi, e poi addirittura abbiamo ricordato questa mattina passaggi epici del Rally di Sanremo nelle sue edizioni mondiali, nell'attraversamento della Liguria verso la Toscana.
1: Intanto è partito anche Aragno e anche Federici Fabio, siamo con Marasso Massimo.
0: Sì, Aragno quindi nella generale ha questo secondino netto di svantaggio nei confronti di Varetto, quindi lotta veramente sul filo dei decimi di secondo, e poi c'è anche una bella lotta per il terzo gradino del podio. In questo momento è Guastavino ad avere la meglio con poco meno di 7 secondi di vantaggio nei confronti di Marasso, quindi in questo caso il minimo comune denominatore dei primi quattro è Skoda, Fabia, Rally 2, tutti e quattro gli equipaggi sono su Skoda Fabia, tranne l'unica differenza riguarda Marco Varetto e Vittorio Bianco, perché sono gommati Pirelli, mentre gli altri tre avversari sono gommati Michelin.
1: Intanto abbiamo ascoltato anche i nostri microfoni le parole di Aragno dopo le prime prove della mattinata. Le sensazioni erano molto buone, tra l'altro si era divertito molto anche sulla Portello, qualche fatica in più sulla Laccio, era comunque contento del risultato, non ha effettuato modifiche alla macchina, riprendendo un po' le sue parole: difficilmente tocco qualcosa, ha detto, quando le sensazioni sono così buone non ha senso toccare nulla sulla vettura, al massimo modifico qualcosa io alla guida.
0: Beh sì, questo è importante, tra l'altro tutte queste impressioni sono state colte dai nostri compagni di viaggio nel commento, un po' meno comodo. Noi qui siamo in studio all'aria condizionata e invece Federico, Stefano sono in giro a cogliere le interviste e ci sono parecchi gradi fuori e riescono sempre però a toccare gli argomenti chiave, in questo caso le dichiarazioni dei piloti. Poi c'è sempre anche un filino di strategia, perché poi alla fine magari qualcuno dice no, non tocco niente, poi in realtà stravolge la macchina per cercare di dare la zampata.
1: Fa parte del gioco anche questo.
0: Beh, assolutamente. Siamo in prova, tra l'altro questa bellissima immagine del drone ci fa apprezzare dall'alto il tratto della prova del Portello. Ricordo quindi che

0: sul primo passaggio, era stato il miglior tempo segnato da Aragno in 10.07, 10.08 e 3 invece è il tempo segnato da Marco Varetto. Sono ritornati, se vogliamo, in ordine di classifica, nel senso che l'ordine numerico, numero 1 Varetto, numero 3 Aragno, è anche l'ordine di apparizione sulla speciale, quindi di percorrenza della speciale stessa. Siamo ormai con Guastavino allo start. Ecco, una leggerissima esitazione allo start, avete sentito che potuto apprezzare che è calato un pochettino di giri prima poi di riprendere, comunque poca roba apprezzabile a livello di centesimi, neanche di decimi. Allora, previsto arrivo, quindi se la prova è partita ai 45 arriverà intorno ai 55 e qualche. Abbiamo avuto questa mattina qualche piccolo problema, qualche disguido legato un po' alla comunicazione dei dati del sistema di cronometraggio, che aveva delle difficoltà a inviare i flussi dei tempi a livello digitale poi in direzione gara, quindi talvolta abbiamo un po' esitato, no, a dare quello che poi è il confronto cronometrico, che poi è l'obiettivo di un rally, lotta contro il cronometro, e confidiamo sul fatto che oggi pomeriggio questi problemi possano essere risolti, anche perché poi la gente che ci segue da casa è di solito abituata con i dispositivi, tablet, smartphone a seguire in tempo reale
1: i tempi,
0: esatto,
1: sì,
0: e
1: tempi.
0: Il cronometraggio, e in questo
1: c'è
0: caso
1: da dire che dobbiamo arrivare alle premiazioni con una classifica, quindi
0: quello
1: ci rende obbligati. Esatto, esattamente così. E parlavamo prima della pressione di chi ha cambiato qualcosa sulla vettura, di chi invece non ha cambiato l'impostazione iniziale. Chi cura, chi si prende soprattutto la responsabilità di una scelta del genere? Quindi chi decide la pressione e chi decide eventuali cambi?
0: Beh, allora, esistono un po' dei protocolli base che sono in funzione del tipo di vettura, del setup che viene utilizzato, e tutto questo arriva un po' da informazioni che vengono prodotte in generale dalla casa costruttrice, quindi a questo punto Skoda, la stessa Skoda Motorsport, quindi la casa madre che sviluppa le vetture, fornisce delle schede, sono proprio delle vere e proprie schede vettura con setup consigliati per percorsi più lisci, più accidentati, più guidati, con medie più basse, più alte. Queste schede vengono utilizzate poi dai vari preparatori, quindi chi noleggia la vettura presso un preparatore o chi ha la vettura di proprietà poi utilizza queste schede e a sua volta le plasma un pochettino su quelle che sono le proprie condizioni, le caratteristiche di guida, perché chi apprezza, è un po' come il giocatore di tennis che utilizza magari una tesatura delle corde più elevata rispetto a quello che può essere lo standard.
1: Torniamo a parlarne tra pochissimo, perché ora andiamo ad ascoltare il camera car Rossi Genovese.
0: I nostri inviati speciali in speciale, quindi la parola 5, 4, a loro.
2: 3, 2, 1, diamo 80 in destra, 5 secca tieni, in sinistra 3 secca vai, e tornante destro 3 meno 30, destra 3 più secca dopo, in sinistra 3 più secca vai vai piena 50, tornante sinistro 3 e destra 5 sfiora, in sinistra 4 secca, in tornante destro 2 leva 30, sinistra 5 sfiora, in destra 3 più dopo, subito invito, tornante sinistro 2 leva dopo e sinistra destra 5, destra 3 secca rail, in sinistra 3 chiudila, sfiora destra 4 vai 30, destra 3 più secca, in sinistra 5 e dosso sinistra 5 meno vai sfiora 50, destra 4 meno secca 30, dosso piano alza prima e destra 4 meno vai secca 30, sconnessi sinistra 4 sfiora, sinistra 4 diventa 5 vai 30, destra 3 meno tieni gira vai 3 meno tieni gira vai qui e sinistra 4 secca sfiora vai e dosso sinistra 4 meno vai e destra 4 secca diventa

0: 3 più secca, diventa 3 più secca, e sinistra 3 secca, 50. Destra 5 sfiora, e sinistra 4, 30. Destra 4 secca vai, in sinistra 4 so dopo, diventa subito 3 più occhio, va in destra 3 più, diventa 3 gira allo specchio, diventa 4 meno, lunga lunga vai.
1: Siamo a chilometro 2 e 3, vedete il numerino in basso, in centro del teleschermo, indica la distanza dallo start della speciale. Sotto avete il cronometro, quindi che è partito allo zero, quindi allo start della speciale. Sulla destra avete la velocità istantanea, avete visto che sono dei tratti dove siamo abbondantemente sopra i 100 km all'ora di media. E poi alle note Giorgio Genovese che racconta la strada sul secondo passaggio a Maurizio con una serie di dettagli che magari più tardi poi riprenderemo ancora, quindi direi ancora spazio a loro in abitacolo. 30,
0: 3 secca qui, 30 al cartello, sinistra 4 meno occhio, 30, destra 3 meno gira, 3 meno gira qui, e sinistra 4 meno, diventa 5, e sinistra stacca, in destra 3 secca, breve, chiudila, ripeto 3 breve, chiudila, in sinistra 3 più, e destra 4 corda, e sinistra 4, stacca dopo, in sinistra.
2: Ecco anche l'inversione. E ritorniamo anche sull'immagine del drone, ovviamente ci troviamo appunto nell'entroterra e quindi siamo anche in zone boschive. Ritorniamo anche alla partenza per seguire tutta quella che è la prova speciale Portello, il secondo giro.
1: Sì, in attesa poi che completino i primi equipaggi la speciale, adesso così in camera caritatis, lo dico in diretta, ho mandato un messaggio al nostro secondo inviato speciale, cioè Paolo Zanini, navigatore di Sens, che è stato da me incaricato di fare una foto al controllo stop di fine prova speciale per immortalare i tempi segnati e riportarceli. Un sistema
2: aggiungiamo
1: un po'.
2: Qualcosa da fare al navigatore, sembra ne abbia poche, no?
1: Ma Paolo è assolutamente in grado di fare questo ed altro, anzi secondo me più task gli dai e più lui si esalta e le fa meglio. Ecco lì l'inversione destra, la classica inversione destra del Portello che porta al tratto finale, che è un tratto molto largo che poi prelude al fine prova.
0: E sinistra 3 più secca dopo 30, piri destra 2, gira tanto, 2 qui, gira tanto.
1: Ecco, questa destra 2 che gira tanto è una curva molto lenta, abbiamo detto il raggio di curva va da 1 a 6, 2, quindi una curva assolutamente lenta, però che è molto lunga e che praticamente ritorna su se stessa. Ritorniamo in abitacolo.
0: 5, bravo, e destra 5, sfiora vai, in sinistra 3 più gira e destra 4 corda, e stacca, tornante sinistro 2, meno leva. In destra 3 più,
1: sinistro 2 meno leva, è un tornante. Maurizio Rossi attribuisce anche dei numeri ai tornanti, quelli con numeri bassi sono tornati molto stretti. Leva è chiaramente freno a mano, direi che l'ha affrontata molto molto bene in questo passaggio, tratto molto fluido per Maurizio e Giorgio.
0: Destra 4 sfiora, chiudila, va in sinistra 5, 30, destra 3 chiude dopo, in sinistra 3 più, 30, sinistra 3 chiude, in destra 4 meno sfiora, e sinistra 5, 4 meno sfiora, e sinistra 5 diventa 3 meno chiude, in destra 3 gira.
1: E contestualmente abbiamo visto il passaggio all'inversione del Portello dalla macchina che precede sostanzialmente Maurizio. Loro sono al minuto 5:19, hanno ancora più o meno un 4 minuti e mezzo da guidare, da percorrere nella speciale, quindi io credo che fra un paio di minuti arriveranno, poi 2 minuti e mezzo arriveranno all'inversione destra anche loro.
2: E tra poco avremo anche Solis e Zanini in partenza con la vettura numero 19,
1: che starà leggendo il mio messaggio, quindi sta preparando anche il telefonino per poi fare la foto al tabellone di fine prova per i tempi. 80. Adesso qui chiaramente poi ci sono delle piccole difficoltà di segnale. Ecco,
2: siamo entra a vedere il camera car Solis Zanini.
1: Ricordiamo essere in testa alla classifica con le vetture Rally 3. Via! Siamo ritornati con il drone in attesa magari di avere anche l'audio del on board di Paolo Zanini, però direi
2: intanto
1: che seguiamo
2: attraverso le immagini.
1: Assolutamente, assolutamente. Ecco, a livello

0: cronometrico dovrebbero aver completato perlomeno le prime due vetture la prova speciale. Andiamo a vedere, perché mi segnala l'ottimo Stefano Bertuccioli, che ringrazio, che in effetti il sistema cronometraggio è stato ripristinato, evviva, e quindi l'informazione è corretta. Allora, per il momento, miglior tempo sulla speciale Francesco Aragno e Giancarlo Aguzzi 10.08.4, quindi peggiorano di un secondo il tempo segnato questa mattina, quindi a causa delle temperature la prova è leggerissimamente più lenta. Secondo tempo per Marco Varetto e Vittorio Bianco, che accusano un ritardo incredibile di 9 decimi, soltanto 9 decimi tra i due, e a questo punto la classifica è non corta, cortissima, perché Varetto, leader della gara, ha un vantaggio incredibile di un decimo, soltanto un decimo, nei confronti di Aragno. Lotta veramente sul filo.
1: Partita si è aperta ancora, mantengono però, Aragno mantiene la prima posizione nella prova.
0: Sì, diciamo che se la sono data veramente fino adesso di santa ragione, sì. Due prove vinte da uno, due prove vinte dall'altro, la sommatoria delle due fa veramente un distacco irrisorio, perché un decimo non è un battito di ciglia, ma è ancora qualcosa meno. Quindi le ultime due prove saranno teatro sicuramente della battaglia finale.
1: E vedremo
0: tra i due.
1: Infatti quello che accadrà, anche perché dalle parole di Aragno questa è un po' la prova in cui si sentiva anche più sicuro.
0: È vero. Silvia, devo dire che ormai è decisamente team manager, anzi team principal, destinata al campionato del mondo, perché coglie ogni aspetto di tutti gli equipaggi, il detto, il non detto, il paraverbale. Tanto siamo in partenza appunto con gli equipaggi successivi, è partito Caserza e quindi si susseguono le vetture. Qui si tratta ormai di vetture della categoria Rally 3, quindi leggermente meno performanti in lotta tra di loro. Adesso siamo in attesa anche del completamento della speciale da parte di Burri, di Guastavino e di Gerini, e poi chiaramente di Biggi e Maurizio Genovese. Entrato in speciale alle 14.52, quindi se la matematica non è un'opinione dovrebbe terminare la speciale intorno alle 15.52 e 30 secondi. 15.02, perdono, 14.52 più 10 minuti fa 15.02. Quindi si susseguono le attività. Qui è lo start, vedete che quel signore con la pettorina gialla non è altro che un commissario tecnico che si trova molto spesso all'inizio, allo start della speciale, e controlla che pilota e navigatore siano adeguatamente allacciati, quindi cinture allacciate nel modo corretto, che l'ANS, il dispositivo di sicurezza, che di protezione del collo, sia correttamente indossato, quindi tutto quello che riguarda la sicurezza al primo posto, come sempre sugli eventi motoristici, soprattutto a maggior ragione su quelli su percorsi stradali, che poi offrono delle insidie più alte perché hanno meno vie di fuga, non è la pista che diciamo ha la sabbia ai lati e poi magari anche delle barriere soffici. Qui se esci tocchi il rail se ti va bene, o la montagna se ti va altrettanto bene, o addirittura vai magari sotto in una scarpata se ti va un po' meno bene. Quindi siamo ritornati qui sull'onboard, lato sinistro della vettura di Senis e Paolo Zanini, mentre sulla destra vedete invece gli altri equipaggi che sono pronti allo start. Bella inversione, in questo caso con una spazzolata molto spettacolare, che ha concesso qualcosa di più allo spettacolo e un po' forse di meno al tempo, ma alla fine poi sai, bisogna fare anche un po' un balance delle due cose e un po' di piacere tante volte lo si paga volentieri a favore magari di un mezzo secondo perso.
1: Intanto ritorniamo anche all'interno della vettura di Solis Zanini.
0: Solis sta dimostrando una gara molto concreta e consistente, di aver saputo far fronte anche al problema che hanno accusato questa mattina, questa leggera foratura. Abbiamo ricevuto

una foto di Paolo che ci inquadrava proprio il pneumatico, il cerchio sbeccato, no? Che si è probabilmente scheggiato durante un piccolo urto. Nonostante questo, un'ottima reazione, pochissimo tempo perso nella speciale, perché è stata una foratura sostanzialmente lenta verso la fine della speciale stessa, e quindi poi il resto della gara che li vede attualmente leader della categoria Rally 2 con un vantaggio di circa 10 secondi nei confronti del loro diretto avversario.

0: Tornando i tempi, abbiamo Marasso 10:29:1, Burri Olivier 10:41:1. Sarà interessante poi vedere quello di Guastavino Michele.
1: Eh sì, è molto interessante. La prossima vettura che terminerà la speciale è proprio quella di Michele Guastavino, navigato da Monica Briano. Loro sono in lotta per il terzo posto nella classifica assoluta, quindi lasciati un po' al loro destino, Varetto ed Aragno, lotta molto diretta anche tra Marasso e Guastavino. Quindi un bel pollice in su da parte dell'equipaggio che è in partenza in questo momento. Sono due svizzeri, pin pin. Noi abbiamo fatto un ping pong, diciamo, tra una prova e l'altra,
0: esatto,
1: invece loro sono pin pin. Tra l'altro equipaggio straniero. Fa piacere anche vedere la partecipazione di svizzeri, pin pin, ma anche Burri e di qualche pilota francese anche. Qui nell'entroterra ligure, e quindi è interessante anche accoglierli, mostrando di essere in grado di sviluppare una manifestazione piacevole, interessante, su tracciati interessanti, quali sanno anche offrire poi gli stessi francesi e svizzeri durante le loro competizioni.
0: Esatto, ma deve essere anche interessante appunto conoscere anche il mondo dei regolamenti e dei rally anche al di fuori dell'Italia, quindi comunque testarsi anche con monte con caratteristiche sicuramente anche leggermente differenti.
1: Sì, ma poi tra l'altro c'è una peculiarità che riguarda soprattutto i rally, diciamo, di zona, quindi il calendario di cui fa parte il Rally della Lanterna, questo campionato rally di zona CRZ, che prevede che il regolamento sia scritto esclusivamente in italiano. E allora adesso Burri, so che paga, lo conosco personalmente, parla molto bene l'italiano, immagino anche questi svizzeri, questi signori svizzeri, però in generale capita delle volte che tu vai a fare una gara all'estero, una gara minore, non una gara internazionale, che allora utilizza sicuramente italiano e francese e inglese se si tratta in Francia, comunque in Europa, come due lingue, ma la cosa divertente è che tante volte poi devono interpretare un po' quello che è il regolamento, perché ogni gara ha un proprio regolamento particolare che viene emanato un mese prima dagli organizzatori, al quale poi bisogna assolutamente compenetrarsi.
0: Intanto è arrivato il tempo di Guastavino, 10:24:05, si conferma quindi in terza posizione.
1: Sì, direi che a questo punto ha 11 secondi e 2 di vantaggio nei confronti di Marasso, quindi è riuscito ad allungare leggermente, perché in questa prova rifila, è proprio il caso di dire rifila, 4 secondi e 6 a Marasso, quindi non dico che si metta in una posizione confortevole per il terzo gradino del podio, però comunque questi 11 secondi e 2 iniziano a essere un piccolo tesoretto al quale diciamo preferisce non rinunciare nelle prossime due prove. Tanto in partenza a Novi, pilota ligure di grande esperienza, anche molto molto veloce, abbiamo un po' raccontato di lui questa mattina, il fatto che comunque corre da tempo sui tracciati liguri, piede pesante, nel 2024 con la Rally 4 ha vinto la classe in alcune gare a cui ha partecipato, e poi purtroppo ha avuto un brutto incidente nel 2025 proprio con la 208 Rally 4. Adesso credo che per lui sia importante ritornare ad avere un po' di confidenza e di piacere di guidare la vettura. Quindi siamo passati da un inquadratura dell'inversione alla partenza a questo punto di Grani,
0: Grossi Samantha.
1: Grani anche lui con una 208 Rally 4, molto serrata anche la rotta tra le vetture Rally 4. Abbiamo più volte raccontato questa mattina di quanto sia importante interpretare la classifica di una gara, di un rally come il rally della Lanterna, in due ottiche: l'ottica della classifica assoluta, che evidentemente gioco forza premia le vetture più competitive, quindi le vetture Rally 2, e poi le varie classifiche delle categorie diciamo inferiori, all'interno delle quali c'è una lotta molto molto serrata, e quindi parlo delle Rally 3, delle Rally 4, delle Rally 5 e anche poi del trofeo 500 di cui abbiamo più volte parlato. Loro partono

0: è molto piccola, un po' in coda, quindi alla fine con i numeri più alti, ma poi anche loro stanno facendo una gran lotta all'interno della loro classifica stralcio.
1: E al secondo giro del Portello hanno terminato le Rally 3, sono adesso in gara le Rally 4. A proposito di Rally 4, abbiamo sentito sempre i nostri microfoni prima, Bigotti e Volpi, numero di vettura 35 e 36. Bigotti, una gara bellissima, una figata, questo a sottolineare anche appunto proprio il divertimento e l'entusiasmo degli equipaggi, la bellezza di tornare in questo rally. E Volpi ha detto che comunque le gare sono andate bene, sicuramente sono delle prove speciali toste.
0: Beh, ma allora il commento migliore che si può sentire è quello: è una figata, quindi un po' alla Jovanotti, vuol dire che in effetti si stanno godendo a pieno quella che può essere la gara nel suo sviluppo, la prestazione della vettura, si stanno divertendo, ed è poi l'obiettivo principale. Ricordiamo, per chi magari non ci ha seguito questa mattina o nella giornata di ieri, che si tratta di gare di zona, quindi di piloti non professionisti che benché vadano molto forte con le loro rispettive vetture, poi fanno altro. Domani mattina tutte le persone, tutti gli equipaggi che sono in questo momento in vettura saranno regolarmente al lavoro, chi nel suo studio, chi sull'attività, chi è dipendente con la sua azienda, e quindi il concedersi 3 giorni di svago a prezzo anche di sacrifici economici deve essere assolutamente ripagato dal divertimento, altrimenti uno fa altro, va in spiaggia, ecco.
1: Intanto meno di 11 minuti e poi dovremo iniziare a vedere Varetto dalla prova speciale del Brugneto. La sua partenza è prevista alle 15:25.
0: Sì, quindi continua questo ping pong che abbiamo accennato prima, perché si andranno ad incrociare la speciale 5 che continua nel suo sviluppo, la speciale 6, e addirittura arriveremo ad un punto in cui avremo anche la prova del Laccio, quindi l'ultima prova di giornata che andrà a lambire anche alcune vetture che sono nella speciale 5. Il famoso, come tu ridi sempre Silvia quando lo dico, fila di salsicce, tutte equidistanti di un minuto uno dall'altro, che sono rappresentate dalle vetture che partecipano a questa gara.
1: Sarà una delle frasi di questo rally che mi porterò nel cuore. Parlavamo appunto del quel termine figata appunto utilizzato. C'è anche un altro aspetto sicuramente da sottolineare, anche un modo per ritrovarsi.
0: Sì, sì, devo dire che rispetto al passato, io sono un po' nostalgico da questo punto di vista, e i rally sono cambiati. In passato il sistema prevedeva ricognizioni libere, quindi si passavano serate a magari fare una prova speciale, poi una pizza con gli amici, poi si faceva un altro passaggio. Negli ultimi 15 anni è un po' cambiato il sistema che ha regolamentato le ricognizioni. Ricognizione vuol dire quel momento in cui si affronta il percorso per la prima volta, si scrivono le note, quindi il pilota guida, il navigatore scrive sul suo quaderno quanto gli suggerisce il pilota, che poi gli venga a sua volta riprodotto. Secondo passaggio, quindi il navigatore legge le note e viene effettuato un riscontro. Terzo passaggio è il passaggio finale per affinare il tutto. Ecco, questo una volta era libero, quindi il vivere insieme voleva dire passare serate,
1: organizzarsi anche per quello.
0: Ma sì, e nascevano amicizie anche più forti di quanto avvenga adesso. Adesso le ricognizioni sono regolamentate, il venerdì si possono fare i 3 passaggi, la gente arriva all'ultimo minuto, giustamente, però poi questo va un po' a privare quella che è la relazione anche di amicizia che può nascere tra i vari equipaggi. Questo non dico che non avvenga, però certamente non è promosso tanto dal sistema. D'altra parte bisogna anche tenere presente che la circolazione stradale è cambiata, le normative sono cambiate, è improponibile pensare quanto avveniva una volta, Silvia, che si prova con la macchina da gara addirittura, quindi a strada aperta, con rischi elevatissimi. Quindi purtroppo devo riconoscere che il nuovo approccio, magari un po' meno conviviale, però si sposa perfettamente con la filosofia, certo.
1: Sì.
0: Quindi adesso di colpo abbiamo ricevuto i primi tempi e poi ci siamo rifermati, per cui per il momento la classifica si è fermata al 5° tempo, quello di Olivier Burri, dopodiché è calato il gelo, e a questo punto dovrò stimolare anche un po' il nostro
1: navigatore
0: Paolo Zanini. Perché adesso mi viene segnalato che proprio dall'attivissimo invece

0: Stefano Bertuccioli, che ci sia un problema generale sul server della Federazione Italiana dei Cronometristi e pare che non solo si è circoscritto questo problema a Genova, quindi alla 42esima edizione del Rally delle Valli Genovesi, ma addirittura all'intero sistema di cronometraggio un po' in Italia che sta andando a rilento. Sarà il caldo, forse, non lo so, però, però certamente la tecnologia ne siamo un po' schiavi, perché raccontavamo questa mattina, no, Silvia, quanto una volta le classifiche fossero tenute a mano dai vari navigatori che sommavano i
1: E
0: tempi tra
1: venivano
0: di
1: sì
0: loro.
1: inviate anche in una maniera differente, appunto, il metodo che hai provato a mettere in atto tu va a riprendere un po' quello, la
0: Ma
1: classica vecchia foto per
0: certo,
1: iniziare ad avere degli aggiornamenti.
0: te ne dico anche un'altra, così giusto per svelare qualche malizia che veniva fatto. I meno, diciamo, meno corretti davano anche tempi sbagliati, del tipo: che tempo hai
1: Ah,
0: fatto?
1: strategie
0: 10.07. Sì,
1: tattiche.
0: no, dice poi ho fatto 10.23. Ah, poi dice: no, scusa, mi sono sbagliato a darti il tempo. Al punto tale che i navigatori più scafati volevano vedere la tabella di marcia dell'avversario e leggere con i loro occhi esattamente quello che fosse il
1: Il
0: tempo
1: tempo.
0: segnato. Per cui, vabbè, qui siamo proprio tornati indietro di 20 anni. Adesso la gente è abituata a seguire le applicazioni, quindi non
1: Siamo
0: fare
1: tutti sul
0: neanche la classifica.
1: momento, quindi sì,
0: Sì.
1: siamo abituati ad avere tutto immediatamente.
0: E questo poi chiaramente ci porta a essere meno reattivi nel caso del piano B, no? Nel caso del piano di emergenza. E onestamente ci mette anche un po' in difficoltà nel commento che noi stiamo facendo a voi, gentili telespettatori, perché raccontare un evento che lotta contro il cronometro senza il cronometro diventa poi abbastanza complicato. Comunque, andiamo avanti. Di certo ci stiamo avvicinando al passaggio della prova speciale del Brugneto. Teniamo presente una cosa, perché leggevo qui la PS3, in realtà adesso il secondo passaggio sarà PS6 sul Brugneto. Dal punto di vista pratico, 10 erano all'incirca i chilometri che separavano la speciale numero 5 dalla speciale numero 6. Adesso non so se avete voglia qui di inquadrare qui dallo studio, io ho in mano il roadbook, sostanzialmente il libro della strada, eccolo qua. Quindi è quel libro che indica il percorso e che i navigatori tengono sulle gambe perennemente. Il navigatore è un essere particolare, ha in una mano, come prolunga sempre una matita che fa parte del suo sesto dito, poi ha in mano il radar in trasferimento, mentre poi in prova speciale cambia supporto, quindi dal radar passa al quaderno delle note. Avete sentito prima Giorgio Genovese raccontare la strada in prova speciale. Quindi, dicevo, erano circa 10 km che separavano la prova speciale del secondo passaggio, sulla prova speciale 5 del pomeriggio alla prova successiva. In quel tratto è un trasferimento, si seguono le norme del codice della strada. Quindi senza casco e si procede verso il controllo orario successivo. La prova speciale successiva sarà di 14,8 km, dopodiché un lungo trasferimento, 25 km, per raggiungere poi la prova dell'Accio, che sarà anche la prova conclusiva del rally.
1: E intanto il sistema per trasmettere i tempi ci è venuto incontro e quindi abbiamo Gerini Filippo con Campanella Luciano 10:29:03, Sciascia Patrizia con Campolongo Piercarlo 10:32:05 e Solis Matteo Zanini Paolo 10:35:02, questi gli altri tempi di chiusura della prova speciale.
0: Allora, concediamo a Paolo il fatto di non averci mandato la foto con i tempi, perché in realtà hanno fatto un'ottima prova, perché loro sono con una vettura Rally 3 e hanno segnato 10:35:02 a soltanto 3 secondi dal tempo segnato dalla vettura che li precede in classifica generale della speciale, Patrizia Sciascia, che però guida una Rally 2. Quindi direi assolutamente bene da parte di Matteo e di Paolo, quindi perdonati per non averci inviato la foto dei tempi, ma soprattutto complimenti perché hanno dato in speciale 11 secondi e 3 decimi di svantaggio, quindi hanno diciamo

0: diciamo, aumentato quello che è il loro gap positivo nei confronti del secondo in classifica dell'RL2, che è appunto Caserta. Quindi dal punto di vista pratico direi bene la loro gara, e è proprio vero che non bisogna mai arrendersi anche in gare così corte. Una foratura, leggera foratura sulla speciale 2 poteva causare magari anche un po' un nervosismo o comunque un cambiamento di atteggiamento, invece sono stati molto bravi e continuano nella loro lotta che li sta portando in questo momento nella classifica generale a consolidare l'ottavo posto nell'assoluta. Quindi facciamo un po' un piccolo riepilogo nella generale: leader Varetto Bianco con un vantaggio di un decimo di secondo nei confronti di Aragno Guzzi, al terzo posto, quindi terzo gradino del podio teorico provvisorio per Guastavino Briano a 49 secondi 1, quinti in classifica generale Marasso Pieri a un minuto e tre decimi dal leader Varetto, sesto posto per Filippo Gerini, buona la sua gara con Campanella, sono a un minuto e 0,5 da Marasso, e tra l'altro si stanno copiando i tempi nell'ultima speciale tra i due e due decimi, quindi lotta fino alla fine per il quinto il quarto posto. Sesta, ottima Patrizia Sciascia, navigata da Piercarlo Capolongo per gli amici Capo, hanno un ritardo di 1 minuto 40 secondi e 6 decimi. Settimo Burri, ottavo Solis, nono Bigi e decimo Filippo Serena.
1: E tra l'altro sia Sciascia che Solis hanno accorciato molto i tempi anche rispetto al primo passaggio su questa prova speciale.
0: Ecco, questo mi fa molto piacere, cioè tu apprendi molto di più di quello che io cerco di trasmetterti, perché stai facendo un paragone molto importante, cioè stai guardando quanto è successo sul primo passaggio dei vari equipaggi e quanto hanno fatto adesso. La cosa molto interessante è che i primi hanno sostanzialmente ricopiato i tempi del primo passaggio, anzi addirittura qualcuno si è leggermente peggiorato, mentre adesso per esempio facciamo il caso della Sciascia, perché per esempio Solis ricorderai aveva avuto quella leggera foratura per cui il suo tempo non era proprio pulito, diciamo, ma per esempio la Sciascia completa la speciale in 10, 32 e 5 e un esercizio importante è quello da fare facendo appunto il paragone col primo passaggio, 10, 48 e 8, quindi c'è una bella differenza a favore del secondo passaggio, quindi complimenti a questo equipaggio.
1: Intanto sono le 15.21, quasi le 15.22, quindi dovremmo iniziare a vedere Varetto Marco con la sua vettura in postazione per il controllo orario della prova speciale del Brugneto. Vediamo intanto la nostra postazione della telecamera in partenza. La partenza è prevista da 3 minuti alle 15.25.
0: Sì, hai detto bene Silvia, 15.22 è l'appuntamento, no? L'abbiamo raccontato questa mattina facendo questa similitudine con le professioni, dove il cronometrista è diventato il notaio da cui bisogna andare a un orario preciso. 15.22 l'orario in cui il primo equipaggio sulla strada ha dovuto presentarsi all'appuntamento, 3 minuti che sono 3 minuti di neutralizzazione che portano le vetture dal controllo orario allo start della prova speciale e poi da lì invece parte la prova speciale. Ecco, per farvi capire quest'altro aspetto, ogni settore, quindi il prossimo appuntamento partirà a livello temporale dallo start della speciale fino al controllo orario della speciale che precede la speciale successiva e via così. Quindi mancano ormai 2 minuti allo start della speciale numero 6, quindi la speciale del Brugneto. Ricordo che è una speciale anche in questo caso storica.
1: Eccolo qua infatti Marco Varetto in postazione.
0: Sono già pronti, mancano un minuto e 45 secondi. Giustamente Marco tiene la porta aperta per far entrare un po' di aria e quando mancherà un minuto il cronometrista ritornerà sostanzialmente in vettura la tabella di marcia convalidando il tempo in cui l'orario esatto in cui la vettura numero 1 prenderà parte alla speciale, quindi ci sarà scritto sulla tabella 15:25 e dopodiché poi tutti pronti per partire.
1: E manca poco più di un minuto.

0: In questo momento un minuto, lo ricordiamo, il Brugnetto è una prova speciale lunga 14 km, 870 metri, un'altra grande classica del rally della Lanterna.
1: Sì, Brugnetto si sviluppa un po' intorno a questa diga che risale credo agli anni 60 e tra l'altro luogo anche ai miei tempi, quando si correva con le gomme piene, con le gomme di pietra, di test, di tanti test, all'epoca la scuderia del Grifone, quindi il team di Grifone, quindi capitanato allora da Fabrizio Tabaton, che faceva correre in Italia e nel mondo anche le Toyota, faceva molta attività, loro erano abbastanza vicini alla zona perché avevano il loro workshop a Busalla. Mancano 10 secondi, quindi entriamo nel vivo.
0: Ritorniamo anche sulla partenza. 5 secondi.
1: Partito Marco Varetto, allora cerchiamo anche in questo caso di fare quell'esercizio che hai già sviluppato per quanto riguarda la speciale precedente sul primo passaggio. Il tempo segnato dal vincitore era stato 10:09:00 ed era stato segnato proprio da Marco Varetto e Vittorio Bianco. Vediamo se in questo secondo passaggio riusciranno a migliorarsi. Ormai anche sullo start anche Francesco Aragno con Giancarlo Aguzzi, i due pretendenti alla vittoria finale. Più che schermaglie, qui ormai siamo ai ferri corti tra i due equipaggi. Naturalmente sto parlando dal punto di vista prettamente sportivo. 10 secondi. Direi ottima la partenza di Aragno e via via si vanno a sviluppare le partenze delle altre vetture, e in questo caso parliamo della vettura di Marasso, con una livrea molto, molto variopinta.
0: L'abbiamo detto, è un rally in cui primo e secondo posto, ma anche terzo e quarto, e quindi chi salirà al terzo posto sul podio, sono molto combattuti.
1: Tra l'altro poi forse l'avevo raccontato così in maniera scherzosa questa mattina, ma tra le dichiarazioni raccolte nei giorni precedenti alla gara, Marasso aveva detto: ma a me, io ho fatto sesto l'anno scorso qui al Re della Lanterna, mi piacerebbe fare quinto, in realtà in questo momento addirittura quarto, quindi direi per il momento ottime le soddisfazioni. Siamo in partenza invece in questo caso con la seconda parte, diciamo, del lotto dei pretendenti, quindi siamo oltre le vetture Rally 4, sempre sul Brugnetto, vedete, no? Qui sì, abbiamo due speciali in questo momento che stanno vivendo due realtà differenti, e è importante anche il lavoro della direzione gara, perché mano a mano che aumentano i concorrenti nelle speciali ci sono molte più cose da seguire, quindi un grande lavoro da parte anche di chi sta dietro le quinte. Molti magari non li vedono, ma sono persone che si prendono grandi responsabilità.
0: Assolutamente, un ringraziamento intanto anche alle nostre troupe, perché stiamo facendo anche dei passaggi tra Portello e Brugnetto, dove appunto ormai le gare sono in corso in contemporanea.
1: Sì, c'è un grande via vai di segnali anche che riceviamo qui.
0: Ed ecco qua, siamo su quella del Brugnetto.
1: La partenza Olivier Burri. Olivier Burri, mia vecchia conoscenza, nella sua carriera ha disputato più di 25 rally di Monte Carlo, tra l'altro collezionando anche, se ricordo bene, un settimo, un ottavo posto assoluto parecchi anni fa. Lui chiaramente fa parte anche della classifica over 55, cioè dei piloti che hanno più di 55 anni, e in questo momento si trova al terzo posto di questa classifica.
0: Intanto anche Guastavino è pronto per la partenza, e diamo però anche il nostro drone che sorvola sul rally e mostra anche il nostro entroterra.
1: Tanto verde, nonostante il fatto che sta piovendo poco. Per un giorno questi paesini sono così un po' così, no? Disturbati, ma nello stesso tempo brava, disturbati un po' dall'evento, ma anche protagonisti.
0: Nei giorni scorsi, intanto, Primo Canale è andato

0: anche a sentire le voci dei sindaci nei comuni e devo dire che accolgono molto bene questa manifestazione, si rendono tutti conto dell'indotto anche che porta al territorio. Devo dire che anche dal punto di vista proprio degli abitanti della zona diventa un evento che unisce, che crea anche l'occasione magari per far venire degli amici nell'entroterra e quindi comunque per vivere sempre di più le zone.
1: Sì, beh, bene accetto, credo che sia qualunque tipo di manifestazione, bene accetta qualunque tipo di manifestazione, purché rispetti il territorio, rispetti la popolazione locale, ma io credo che una delle capacità degli organizzatori di eventi come questo sia proprio quella di concertare questo tipo di relazione con i vari amministratori locali, rendendo sempre facile il dialogo. È chiaro che per una giornata praticamente la strada viene chiusa, quindi alcuni magari locali, popolazione locale può un po' dissentire, no? Però io credo che sia quel piccolo scotto da pagare. Noi lo viviamo nel Ponente Ligure col passaggio dalla Milano-Sanremo, la gente dice: ah, ma passano le biciclette, e vabbè, ma passassero tutti i giorni perché portano anche indotto, no? E quindi anche a livello di economia qualche albergo in più occupato, la ristorazione, e noi viviamo anche di turismo, soprattutto di turismo, e quindi è estremamente benvenuto a questo tipo di manifestazioni.
0: Vediamo intanto se ci sono degli aggiornamenti nelle classifiche. Al momento è ancora presto per tempi per il Brugnetto.
1: Per il Brugnetto sì, invece nel frattempo sì, abbiamo un po' implementato quello che è l'ordine di arrivo della speciale. Devo dire che un aspetto abbastanza chiave forse della classifica ha riguardato appunto questo ottimo tempo segnato da Marasso, che ha creato un po' questo vantaggio nei confronti. Cioè, perdono, di Guastavino nei confronti di Marasso, che ha allargato un pochettino la lotta per il terzo posto. Sto guardando dietro chi si è inserito. Una buona prestazione l'ha fatta Victor Cartier, che tra l'altro partecipa al campionato Open di cui abbiamo raccontato questa mattina, e magari poi ci ritorneremo anche con una Toyota Yaris R4K, quindi una kit.
0: Intanto torniamo anche in partenza perché abbiamo Rossi Genovese.
1: Eccoli.
2: E sinistra 5 meno secca vai 30, sinistra 3 più secca vai 100. Al palo destra 3 più secca, chiudila. In sinistra 4 meno secca e destra 4 vai 50, destra 3 diventa 5 meno lunga. E sinistra 3 più vai. E destra 3 più secca, stacca in sinistra 3 meno tonda, chiudila in destra 3 più secca, vai vai, e dosso sinistra 6, e destra 6 30, cartello sinistra 4 meno, vai vai 80, destra 3 secca, vai, ripeto 3 secca, vai, e destra 3 gira, tieni 30, sinistra 6. E destra 5 meno secca vai, e sinistra 5 sfiore, sinistra 5 sfiore addosso, sinistra 5, sinistra 4 diventa 5 al palo, diventa 3 più al palo, e destra 4 secca vai vai, e destra 3 più occhio diventa 4 vai 50, destra 5 secca diventa 4 in sinistra 4 meno chiudila in destra 4 secca lascia vai 50, sinistra 4 meno secca e destra 3 più lunga e no sinistra 4 meno secca in destra 3 gira tieni chiude in sinistra 4 30 a rail sinistra
1: Ecco, abbiamo parlato
2: 3 più tonda
1: di curve, quindi raggio di curve da 1 a 6, però avevamo saltato un passaggio che adesso avete apprezzato. Tante volte sentite dire 30, 50, 70. Ecco, questi sono sostanzialmente i metri che dividono gli allunghi, che dividono una curva dall'altra. Molte volte sentiamo in quando le curve sono estremamente vicine.

0: Cina non viene messa neanche unità metrica, e poi in realtà si usano i metri quando gli allunghi sono più lunghi.
1: Tanto arriviamo con l'inversione.
0: Inversione del Brugneto l'abbiamo vista questa mattina, estremamente difficile, perché si passa da un tratto molto largo a un tratto molto più stretto, e da interpretare molto bene. Quindi bisogna allargare molto la traiettoria, dare un colpo di freno a mano e poi fare la seconda parte dell'inversione in accelerazione e cercare di perdere il meno tempo possibile.
2: Queste mosche di merda.
0: Adesso vediamo se poi riusciamo a ritornare on board con Maurizio Rossi. Beh, il nostro editore, diciamo che nella prima speciale del pomeriggio non è stato esaltantissimo, perché ha segnato il 15° tempo di speciale. Lui probabilmente non digerisce tanto il portello, anche questa mattina aveva fatto un po' fatica, e speriamo che in questa possa recuperare. In questo momento nella classifica assoluta si trova 14°, però non è lontanissimo dal 12° posto, per cui spero che possa farlo anche un pochettino, perché porta i colori di Primo Canale sui fianchi.
1: Superati intanto i 4 km di prova, torniamo anche con il camera car per sentire.
3: E sinistra 3 gira, chiudila al cartello, e destra 4 secca a corda vai, in sinistra 5,50, dosso stacca, e sinistra 3 meno, gira dopo, ritmo 3 meno, gira dopo, in destra 3 più, e sinistra 3 gira vai, e occhio destra 3,50, sinistra 3 più secca a corda,
4: destra
3: 3,50, sinistra 3 più secca a corda, va in destra 5 sfiora, e destra 5 meno sfiora, stacca, sinistra 3 meno secca dopo 30.
0: Ecco, lo sfiora è quando il suggerimento è di tenere la corda, proprio in questo caso era una destra, quindi c'era quel muretto, e di passare estremamente vicino alla corda con, invocando questo sfiora. Vediamo se riusciamo a ritornare. Chiaramente.
1: Come viene personalizzato intanto il linguaggio tra pilota e navigatore?
0: Molto, viene molto personalizzato. Esistono vari sistemi. Poi anche lì c'è un altro aspetto importante, che è il tipo di ritmo. Prima l'ha accennato proprio, no, Giorgio Genovese, gli ha detto ritmo. Probabilmente era un tratto in cui bisognava, come dire, un bel flow, no? Avevo un bel ritmo sostanzialmente. In realtà ci sono dei piloti, adesso poi magari ritorniamo on board e poi vi racconto questa, che preferiscono note anticipate tanto, e altri che invece vogliono una curva per l'altra. Torniamo on board.
3: Salto dritto e sinistra 3 gira, e destra 3 molto secca dopo, in sinistra 3 gira chiudila, in destra 5 e sinistra 3 gira chiudila, in destra 3 meno gira tieni, e sinistra 3 più gira continua.
1: Migliora intanto leggermente il tempo di prova Varetto Marco, che chiude con 10,08,8.
0: Sì, tanto continuano appunto a uscire i tempi, siamo sull'inversione di nuovo. Ecco, per un attimo ho detto forse non ce la fa a passare, invece lo spazio, diciamo, tra l'anteriore e il sinistro, il muro, era estremamente esiguo, ma è riuscito sostanzialmente a non interrompere l'azione. Tornando a quello che chiedevi prima, potete apprezzarlo adesso dall'onboard. Guardate, diciamo che il ritmo che predilige Maurizio Rossi è sostanzialmente una curva per l'altra, quindi ascoltate.
3: 3 secca dopo, chiudila tanto.
0: Ecco, visto.
3: Sinistra 3 più vai 50.
0: È stata chiamata la sinistra che viene fatta adesso. E così via.
3: In sinistra 3 gira, chiudila. E dosso destra 3 secca dopo vai 30. Sfiora sinistra 5, 50. Sinistra 3 più secca qui. 3 più secca e destra.
1: Vediamo intanto le inversioni dal Brugneto, anche questa vettura è riuscita a non interrompere la marcia. Abbiamo visto invece, ed ecco anche Zanini Solis, accompagniamo le immagini.
0: Sì, è un altro tipo di guida dovuta anche al tipo di vettura, perché è una vettura di una categoria diversa, inferiore. Comunque potete intravedere comunque all'interno del volante, sostanzialmente nello spazio che c'è tra il piantone dello sterzo e il bordo del volante,

0: un numerino che sono il numerino delle marce, in questo momento sono in quinta, e poi a fianco al guanto giallo esiste la prima leva, che è la leva del cambio sequenziale, e poi a fianco invece quella del freno a mano. Ritorniamo su Maurizio Rossi e Giorgio Genovese.
1: In destra 4 meno tieni, in sinistra 5. E destra 3 gira vai, a rail qui, in sinistra 4 regolare vai, e destra 3 secca vai, 30, sinistra 3 più gira.
0: Bella intanto l'inversione che abbiamo visto in questo momento.
1: Meno gira vai, 30, destra 4 secca.
0: Qui ritorniamo sulle partenze sempre del Brugneto. Quindi, tornando un po' alla tua domanda, Silvia, quindi il ritmo dettato, quindi il linguaggio è una cosa, quindi la scuola italiana utilizza i numeri anteponendo il raggio il tipo di curva al raggio, quindi destra 5 per sinistra 6.
2: La domanda era quanto interviene poi la personalizzazione e anche il rapporto tra pilota e navigatore.
0: È molto, molto, ma è sempre il pilota che comanda, cioè il navigatore si deve adeguare a quanto vuole il pilota. Perché? Perché il pilota deve arrivare al punto in cui traduce in maniera simultanea, senza dover interpretare, l'informazione in quello che lui deve fare. Quindi ci sono piloti che preferiscono un tono molto più, diciamo, pacato, quindi altri che invece vogliono che vengano enfatizzate le curve più brutte, più pericolose e un po' meno le altre. Altri che invece vogliono un po' la messa famosissima e un po' l'interpretazione delle note di Luis Moya con Carlos Sainz, papà di Carlos Sainz Junior, che adesso corre in Formula 1, già campione del mondo nei mondiali, Carlos papà, e con Luis Moya che sostanzialmente cantava, no? Praticamente le note in spagnolo, una vera musica. E quindi dipende estremamente dall'esigenza del pilota, e il navigatore gli va dietro. E a me è capitato di correre con tanti piloti differenti, dover adeguare un po' questo atteggiamento, l'anticipo con cui vengono date le informazioni. Abbiamo visto Maurizio qui una curva per l'altra, ci sono piloti che preferiscono avere quasi due curve in anticipo l'informazione. Dipende molto anche da come riescono a tradurre poi l'informazione in immagine e in azione.
2: Intanto l'inversione è vista anche dall'alto con il drone, il camera car in questo momento con Zanini, invece Rossi Genovesi dovrebbero essere in dirittura d'arrivo di prova.
1: E sinistra 4 meno Luca, vai, e dosso destra 4 meno dopo vai, 30, taglia destra 4 secca, vai, 50.
2: Eccolo Genovese.
1: Destra 3 più secca dopo, e sinistra 5 diventa 3 più secca, in.
2: E siamo ad un chilometro prima della fine della prova, intanto appunto l'inversione anche dall'alto del nostro drone.
0: Sì, nel frattempo ha completato Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno completato la loro prova. Attenzione,
2: ecco
0: che
2: qua.
0: Qui invece un'incertezza, più che un'incertezza, quindi retromarcia e si riparte. Devo dire, adesso non è per difendere gli equipaggi, ma che storicamente l'inversione del portello ha creato parecchi problemi a tanti equipaggi proprio per la sua caratteristica. Niente sarebbe se si arrivasse dallo stretto e si finisse sul largo, ma fatta così ed in salita non è facile. Poi queste vetture tra l'altro hanno poco sterzo, perché hanno uno sterzo molto diretto che permette quindi una guida molto efficace, però hanno anche poco asservimento e poco proprio grado di sterzo, quindi se non tiri freno a mano lì sei veramente del gatto. Quindi dicevo, tempi, attenzione, ma è incredibile, stiamo vivendo veramente una lotta pazzesca.
2: Sì, ancora tutto aperto.
0: Perché? Perché segna il miglior tempo della speciale Francesco Aragno in 10.08 e 7 e Marco Varetto segna 10.08 e 8.
2: Ma guardiamo anche l'assoluta.
0: E guarda l'assoluta, sono pari, incredibile. Dopo 45 minuti, 18 secondi e 3 decimi di gara, cioè la sommatoria delle 6 prove speciali fino adesso disputate, Francesco Aragno navigato da Giancarlo Aguzzi e Marco Varetto navigato da Vittorio Bianco sono a pari.
2: Si gioca tutto nella Lazio.
0: Mamma

0: mamma mia, vorrei tanto, adesso qualcuno dice di no, ma io vorrei tanto essere uno dei due navigatori, perché te la godi veramente tanto. Entri nell'ultima speciale a giocarti la gara, tra l'altro una gara importante, siamo nel contesto del campionato rally di zona, tanto continuate ad apprezzare senza audio, quindi possiamo parlargli sopra le immagini dell'onboard di Soli Zanini. Siamo nel contesto del campionato rally nazionali, seconda zona, questa è una gara coefficiente 1,5, quindi i 10 punti segnati diventano 15, quindi estremamente importante nel quello che è nel contesto dello sviluppo del campionato CR2 seconda zona stesso. Quindi si giocano non soltanto la vittoria, una gara estremamente prestigiosa come il Rally della Lanterna, ma anche qualcosa di più.
1: Intanto Guastavino Michele si conferma al terzo posto, perde invece la quarta posizione, quindi anche in quel gioco di cui parlavamo insieme a Guastavino per il podio, Marasso Massimo che in questo momento è in quinta posizione, quarto posto per Gerini Filippo con Campanella e Luciano, che quindi rientrano un po' per la lista del terzo posto del podio.
0: Bravissima, hai notato anche questo, quindi altra stelletta a Silvia, che ormai maneggia classifiche e gestione gara come pane quotidiano. A questo punto vi lancio un altro tema. Allora, ma chi vince? Se finisse così la gara, chi vincerebbe? Allora, in questi casi conta la discriminante. La discriminante non è altro che la prima prova speciale, quindi a parità di tempo, in questo momento ripeto sono a pari Aragno e Varetto, si va a vedere chi ha segnato il miglior tempo nella prima prova speciale di gara, quindi la speciale 1 Sant'Eusebio di ieri, che voi direte ma era una prova corta, conta poco, e no, a questo punto conta tantissimo, perché Aragno era stato più veloce di Varetto, quindi se finisse in questo momento, cosa che non è, perché manca una prova speciale, la prova del laccio, ma se finisse in questo momento la gara, sarebbe Aragno ad aggiudicarsi gara. Quindi vedremo adesso, poi possiamo anche pensare, tra l'altro avevamo lanciato, no? Adesso non mi ricordo se era stata Lucrezia che aveva lanciato sulla chat un toto scommesse sul vincitore della gara, sarebbe curioso magari, Lucrezia che sei in redazione, iniziare a fare un piccolo sunto su chi può averla azzeccata, perché poi in premio credo che ci fosse una pizza, no? Offerta da Maurizio Kegnaro.
1: Parlavamo prima appunto di rally anche come occasione per riunirsi, e quindi anche tra di noi ovviamente deve essere così, intanto qualcuno seguiamo intanto appunto quello che succede nell'inversione, però intanto colgo l'occasione appunto, visto che hai parlato di lei, per ringraziare Lucrezia per lo splendido lavoro, perché seguire tutta la produzione Aureli nel genere insieme ovviamente a tutta la squadra di Primo Canale non è cosa semplice, sono veramente tante le troupe sparse sul territorio.
0: Sì, e pianificare, coordinare dalla logistica pura poi anche proprio agli intrecci sulle varie cose, sulle varie situazioni mano a mano che si evolvono, e anche poi a come dire, risolvere le piccole difficoltà magari tecniche che possono occorrere. Veramente un plauso a tutto lo staff di Primo Canale, e l'avevamo già visto insieme, no Silvia? Io ricordo con piacere, no? I due anni in cui abbiamo commentato il Rally di Sanremo, che all'epoca era gara di campionato italiano, e quindi una full immersion di allora. Devo dire che qui abbiamo ritrovato la stessa energia, le stesse persone, soprattutto anche la stessa competenza, quindi continuiamo così, non montiamoci la testa perché manca ancora una speciale, e quindi chi si loda si imbroda, per cui godiamoci invece questa gara che andrà poi a portare a mettere sul gradino più alto del podio, non sappiamo ancora chi, se tra Francesco Aragno e Giancarlo Aguzzi o Marco Varetto e Vittorio Bianco.
1: Quello che possiamo dire però sicuramente è che Primo Canale cerca di far entrare sempre di più nel vivo delle prove speciali, lo dimostrano appunto anche i camera car che stiamo seguendo, ringraziamo ovviamente anche gli equipaggi, quindi un ringraziamento a Rossi, che è vero che il nostro editore gioca in casa, però comunque sapere anche di essere filmati, ripresi e di essere mandati in onda durante la prova speciale, sicuramente anche a livello psicologico è sempre un pensiero in più.
0: Bravissima Silvia, hai detto proprio bene, perché noi siamo abituati a vedere nel campionato del mondo piloti che di mestiere fanno quello, profumatamente pagati, molto bella tra l'altro questa inversione, spettacolare anche nel tornante successivo, devo dire questo pilota, adesso non ho visto il numero, ma molto molto spettacolare, guardate che spazzolatona, bravo. E, dicevo appunto, noi siamo abituati a vedere i piloti professionisti che di mestiere fanno quello, e quindi a loro cambia poco

0: avere delle telecamere addosso, ci vivono tutti i giorni. Ma parliamo invece di piloti non professionisti, ancorché ottimi piloti, che fanno questo non abitualmente ma così saltuariamente. Andiamo un po' a violare anche quella che è la privacy, no? Se vogliamo, e anche poi pensare
1: anche la libertà poi di parola all'interno,
0: sì, magari di dire qualche mezza parolaccia che ogni tanto può venire fuori, che in realtà poi noi qui siamo live, quindi non possiamo neanche censurare. Quindi hai detto proprio bene, un grande grazie ai due equipaggi che ci hanno concesso questo privilegio, da un lato la possibilità così di rendere così trasparente quello che avviene dalla vettura, ma tra l'altro dall'altro anche proprio quello di entrare così nel privato, no?
1: E intanto equipaggio 32 in partenza, e quindi Rally 2 e Rally 3 sono già, hanno già percorso e stanno percorrendo la prova del Brugnetto, al momento delle Rally 4 ben partenza.
0: Sì, quindi riguardando un pochettino quella che è la classifica, diciamo che ancora in gioco c'è parecchio anche nelle classi inferiori. Il Portello ha sostanzialmente forse dato un aiuto importante, poi consolidato sulla speciale successiva per quella che può essere la terza posizione di Guastavino, ma dietro ci sono ancora parecchi equipaggi in lotta tra di loro. Penso ad esempio a anche la stessa classifica comunque delle Rally 4, perché abbiamo Garbarino che su una Peugeot 208 leader della classifica Rally 4, seguito da Lorenzo Grani, che abbiamo visto questa mattina in azione sulla seconda speciale, molto molto attivo. Comunque il distacco tra i due è soltanto di 8 secondi, e poi le altre classifiche, poi sono anche curioso di andare un pochettino ad analizzare quello che sta succedendo tra le mitiche 600 del trofeo due regioni, con una classifica che dopo il primo giro di prove vedeva in maniera anche un po' così inaspettata la leadership non del colui che in questo momento è in testa al campionato, cioè Gianni Anasarete, ma la leadership premiava Roberto Giovaruscio e Luca Carignani con un vantaggio dopo il primo giro di prove, quindi dopo l'accio di questa mattina, di 5 secondi 8 nei confronti di Federico Feti e Jacopo Fabbri. Al terzo posto Bronzini e Solis con un distacco di 22 secondi, e soltanto quarto, dico soltanto perché io credo che anche lui si aspettasse qualcosa di meglio, Gianni Anasarete, navigato da Eleonora Gambino.
1: Vedremo poi i risultati del secondo passaggio.
0: Sì, nel frattempo continuano appunto gli equipaggi in gara sul Brugnetto. Abbiamo detto appunto prima, quindi lo ricordiamo, quindi terminata la speciale del Brugnetto, un lungo trasferimento che porta verso il Laccio. Adesso così provo a immaginare di essere nell'abitacolo di Aragno e di Varetto, e le discussioni, l'analisi che possono fare per cercare di mettere in atto qualche piano che possa
1: per dare
0: innescare.
1: Il 100%, esatto, assolutamente, esatto. Intanto continuano le immagini del nostro drone alternate con quelle della camera per farci vedere anche l'inversione. Vediamo appunto anche i centri abitati anche da persone che ci seguivano ieri, è stato interessante, c'erano delle appunto persone della Val Bisagno, e siccome la prova speciale 1 si svolgeva proprio nella media Val Bisagno, Sant'Eusebio, che sentivano la nostra trasmissione, intanto il suono dei motori che arrivava fino dentro le loro case, indipendentemente dalla diretta.
0: E beh, vedi, questo è una delle cose belle che ci permettiamo così di offrire, no? a chi ci segue. Allora, il nostro entroterra, vabbè, poi forse perché noi essendo autoctoni così lo viviamo con grande affezione, però è estremamente bello, piace molto anche agli stranieri che vengono

0: in vacanza qua, anzi molto spesso noi poi lo apprezziamo un po' poco perché lo diamo per scontato, no? Ci sono tante cose che noi diamo per scontate, adesso vedevo anche qui da Genova, siamo in primo canale, siamo al 28° piano, qui la Terrazza Colombo, l'evento che abbiamo organizzato il venerdì sera, il welcome per tutti i partecipanti alla gara qui su questa splendida terrazza che domina il Golfo di Genova, sulle spalle Castelletto, cioè ci sono veramente delle cose che ogni tanto forse valorizziamo un po' poco, e avere delle immagini così dell'entroterra con delle vetture che in tutta sicurezza sfrecciano sul tracciato, devo dire che non fa altro che migliorare ancora di più questa splendida cornice.
1: Intanto ringraziamo anche Giorgio Genovese, perché deve aver sentito il nostro appello precedente, quindi ne abbiamo ovviamente tutti dei gruppi condivisi, abbiamo ricevuto quella che è la tabella dei tempi per come viene segnata.
0: Ecco, quindi magari, visto che adesso non so se sulla nostra chat interna esistono queste immagini, magari possiamo girarle alla redazione, perché ci sono due immagini molto belle che possiamo anche così far vedere in diretta mentre stiamo poi piano piano avvicinandoci a quello che sarà gli amici inglesi chiamano il drama, quindi questo thriller dell'ultima prova speciale, e una è la fotografia appunto della tabella che viene esposta, del cartellone che viene esposto a Tazebau, adesso chiamatelo come volete, a fine prova speciale, sul quale vengono annotati i tempi dei concorrenti, in maniera tale che poi già appena terminata la prova chiunque possa avere un riscontro cronometrico. E l'altra cosa carina che abbiamo ricevuto è stata una fotografia che ci ha mandato Zanini, che si scusa per non averci mandato i tempi, ma nel contempo ci ha mandato invece una foto del suo quaderno delle note. Ecco, queste due immagini secondo me sono molto carine,
1: molto interessanti,
0: sì.
1: Esatto, per entrare proprio anche in quello che è la parte operativa.
0: Adesso voglio, facendo questo sto mettendo in croce gli amici in regia, no, ma io sono sicuro che riusciranno a farlo, ed è un altro aspetto estremamente interessante. Purtroppo adesso ci concederete questo, noi vorremmo tradurre in maniera molto semplice quello che avviene in un contesto che magari pochi conoscono, quindi magari sono i puristi da un lato, cioè chi mastica Carelli tutti i giorni, che dice ma guarda te, se Silvia e Dario si mettono a raccontare queste cose così banali, ma noi vorremmo veramente arrivare un po' a tutti, no? Alle persone che magari per una volta sola nella vita stanno guardando un evento motoristico del genere, e del motivo per cui ci sia un pilota ed un navigatore. Ad esempio, io mi ricordo che tanti anni fa ho avuto il piacere di navigare un famoso calciatore del Milan, che era Daniele Massaro, e in occasione di un rally, al rally di Monza, ricevemmo tutta il Milan, tutta la delegazione del Milan, e l'allora allenatore della squadra disse ma chi è quel signore vestito come te? Ero io il suo navigatore, e lui dice il mio navigatore, e questo era un allenatore di una squadra di Serie A, disse a Massaro ma perché non corri da solo? Ecco, quindi questo per dire quanto poi alla fine siano delle volte scontati dei passaggi del ruolo del navigatore, la tabella di distanze e tempi, la tabella di marcia e il quaderno delle note. Quindi direi che detto questo, intanto ecco l'ennesima difficoltà sarebbe interessante creare una statistica, io amo un po' le statistiche. Fatto 100, quanti sono gli equipaggi che sono passati indenni sull'inversione del portello, e quanti hanno perso, e soprattutto la perdita media in tempo accusata, perché c'è gente che magari ha perso un secondo, gente che ne ha perso altri, che ne hanno persi magari 7, 8 o 10. Tanto vedete anche il pubblico che approfitta delle pause tra una vettura e l'altra per abbandonare la scena, anche perché lo raccontavamo questa mattina, molte delle persone che sono presenti tra il pubblico sono amici, parenti, i vari che sono transitati, che magari stanno facendo una bella gara e magari il piacere anche di andare verso Genova ed abbracciarli dopo l'ultimo controllo orario, quindi all'arrivo finale della gara.
1: ricordiamoli quindi anche gli io.

0: Orari, l'arrivo sarà alle 17:30 e poi alle 17:45 le premiazioni. Ovviamente seguiremo il rally della lanterna fino alla fine.
1: Sì, una lunga maratona è iniziata questa mattina alle 8. Noi devo dire che siamo entrati leggermente più in ritardo, quindi siamo entrati in azione proprio in occasione dello svolgimento della prima prova speciale e poi che si concluderà intorno alle 18:30 con l'arrivo degli equipaggi in Piazza della Vittoria, quindi il podio, il classico 3-2-1, quindi le prime tre vetture in classifica e poi le premiazioni delle varie classi, dei vari gruppi. Io credo che lo sforzo, no, che viene fatto in questo caso da Primo Canale sia veramente un unicum a livello nazionale. Allora, il campionato italiano Rally è seguito, quindi evidentemente dalla federazione che poi distribuisce le dirette anche sia sul digitale terrestre che in streaming, però qui stiamo parlando di un'iniziativa assolutamente privata fatta in un rally del campionato di zona, quindi con un interesse diverso anche rispetto a quello del campionato italiano e quindi ancora più apprezzabile, no? Tutto quello che viene messo in scena dalla struttura di Primo Canale, dal progetto alla realizzazione di questa 2 giorni di diretta. Allora, abbiamo parlando sempre delle vetture del Trofeo 600, le prime 600 che sono in prova al Portello, perché era previsto l'ingresso di Gianni Annassarete, che è il primo sulla strada delle 600 alle 15:59, quindi fra una decina di minuti avremo il riscontro cronometrico anche per queste vetture. Quindi si sta sempre più allungando quella famosa fila di salsicce. Abbiamo gli ultimi equipaggi che sono ancora sulla prima prova speciale, sulla prova del pomeriggio, sul Portello. La grossa parte è sul Brugneto e si stanno lentamente avvicinando allo start della prova finale i primi equipaggi. Quindi veramente una lunga fila di concorrenti.
0: Parlavamo anche prima di confronti e quindi andiamo a rivedere proprio i due equipaggi che avevamo confrontato prima e quindi Sciascia e Solis in questa prova al tempo di chiusura sono 10:42,6 per Sciascia Patrizio, Solis Matteo 10:44,2, nella precedente invece erano qualcosina meno, quindi in realtà hanno aggiunto qualche secondo. In questo secondo giro Sciascia aveva chiuso dal precedente 10:35,2 e Solis 10:39,5.
1: Ottima la tua analisi, quindi siamo andati veramente nel tecnico Silvia Brava perché questo ci dice che probabilmente le condizioni della strada, non tanto a livello di sporco, quindi non ci sono molti tagli sul tracciato, ma proprio a livello di temperature rende un pochettino più lenta la prova speciale stessa. Fate presente, amici da casa, che di solito sul secondo passaggio si migliora un pochettino perché si è affinata un po' di più la conoscenza del tracciato per chi ha magari è alla prima edizione a cui partecipa del Rally della Lanterna. Un passaggio in più in gara fa molto, quindi ti senti molto più confidente, le notti sono a posto, magari hai migliorato qualcosa anche di setup, per cui ecco, normalmente sull'asfalto si migliora di 1, 2, 3 decimi al chilometro, che vuol dire sostanzialmente migliorare magari 2, 3, 4 secondi nel contesto di una gara come questa. Ecco, se questo non avviene è in ragione del fatto che probabilmente, soprattutto il caldo, credo, renda un po' più difficile la performance pura.
0: E intanto Solis Matteo e Zanini Paolo si confermano però per la classe Rally 3 con il miglior tempo.
1: Quindi molto bene, loro continuano il loro percorso. Direi che a questo punto li separano solo poco più che 4 chilometri da quello che potrebbe essere un'ottima prestazione sia nella classifica assoluta sia in quella di categoria. E intanto qui siamo ancora allo start sempre del Brugneto. Direi che a questo punto.
0: Tanto Dario, guarda, la regia fa miracoli e ci

0: mostra quelle che sono le note di Zanini, le condivisioni che abbiamo nei gruppi WhatsApp. Grazie ovviamente.
1: Grazie mille, bellissimo. Quindi 30 sinistri, sinistra 5, quindi un allungo che piega leggermente a sinistra, una sinistra 5. Io faccio un po' fatica a leggere da lontano, ecco adesso qua. Adesso lo vedo anche sul mio tablet. Per sinistra 4 corta, per stacca sinistra 3 più corta, 80. Allora, quella parentesi che vedo.

0: perché si arriva da un allungo molto veloce, gli 80 metri. La destra 4 è una curva medio veloce che però prelude a una sinistra 3 che quindi è un po' più insidiosa, che tra l'altro scivola, perché abbiamo questo abbellimento che scivola, quindi vanno lette insieme. La riga successiva, destra 4, stringi, vai, quindi vuol dire ritenere un pochettino la corda, e in ST adesso poi dipende, perché io non avendole scritte io non so che cosa vogliano dire esattamente, poi in ritardo a destra 3 più due tempi, comunque molto bello. Quindi grazie a Paolo, tra l'altro complimenti, perché vabbè, non avevo dubbi,
1: la grafia,
0: scrive in maniera molto molto chiara, molto intellegibile.
1: Anche la grandezza mi ha stupito, evidente, cioè assolutamente uno mentre sta guidando ovviamente deve avere una visione chiara di quello che deve andare ad annunciare al navigatore. Abbiamo anche intanto la foto di quella che è la tabella dove vengono registrati i tempi dei cronometristi.
0: Alla regia, perché questa invece è la seconda chicca. Allora, questo tabellone non è altro che questa cosa che viene mostrata ai concorrenti al controllo stop, cioè terminata la speciale, l'equipaggio si ferma, consegna la tabella, sulla tabella viene segnato il tempo e qui ci sono i tempi dei concorrenti che ti precedono. A questo punto, se tu sai che sei il numero 3 e sei in lotta con il numero 1, vai a vedere il tempo che ha fatto e te lo segni, e sai già di che morte morire, adesso nel senso buono del termine. Ecco, queste sono due delle tante cose che si vivono normalmente nell'ambiente dei rally, che però appunto magari ai più non sono conosciute. Quindi grazie ancora alla regia per aver messo in scena questo, e naturalmente a Paolo Zanini e a Giorgio Genovese per averci inviato questi due scatti. Un'altra cosa che avete visto adesso ha cambiato normalmente l'inquadratura, ma sull'inversione del Brugneto avete visto che c'è un cartello con delle frecce rosse, un cartellone bianco con delle frecce rosse. Voi dite, ma come mai è stato messo? Allora, quel tipo di indicazione, proprio anche in questo caso da per protocollo, va messa in tutti i cambi di direzione importanti che ci sono durante il percorso, e quindi è un'ulteriore informazione sul fatto che in quel caso c'è un'inversione. È una dimensione standard che viene stabilita dai regolamenti nazionali e che appunto fa parte dell'allestimento della speciale. Vi avevo parlato del tipo di vetture che precedono l'arrivo del primo concorrente, quindi del supervisore, del delegato agli allestimenti, il DAP. Ecco, il DAP controlla che tutte queste cose siano in essere, che le protezioni alle guardrail, a eventuali alberi che possono essere in traiettoria, siano in atto, e tra le informazioni, tra le cose da spuntare lungo l'allestimento del percorso, ci sono anche queste frecce indicatori.
1: Questo proprio anche per andare a risottolineare quante sono le persone che lavorano e che appunto agiscono come volontari all'interno di questo rally. Attenzione, questa inversione
0: non, veramente non lascia spazio a... Io credo che qui lui abbia non soltanto baciato, ma abbia anche grattato il muro che c'è in uscita del tornante. Mi auguro, tra l'altro lì poi c'è una cunetta, no, all'interno. Mi auguro che questa cosa non possa aver danneggiato magari il pneumatico anteriore sinistro, sicuramente grattugiato un pochettino il cerchio, ma spero, è vero che da lì a fine prova non manca tantissimo, però sarebbe un vero peccato aver creato un ulteriore danno. Il tempo perso sull'inversione è stato molto poco, però è un altro passaggio spettacolare, diciamo, non deontologicamente corretto, ma ci sta anche quello.

0: Allora Silvia, tu che sei così attenta ai tempi, quanto manca allo start?
1: Sono le 16.09 in questo momento e abbiamo il controllo orario alle 16.37 del bivio Rossi e poi inizio della prova alle 16.40.
0: Quindi grazie dell'informazione, te l'ho detto apposta perché è un'altra delle domande che molto spesso fanno. Attenzione che qui di nuovo abbiamo

0: appena visto di nuovo qualche difficoltà per un altro equipaggio, questa vettura azzurra sull'inversione del Brugneto. È una delle tante, delle tantissime domande che i piloti fanno ai navigatori, cioè quanto manca in trasferimento, quanto manca, quanto tempo abbiamo, che tempo ha fatto Tizio, mi guardi la pressione delle gomme, puoi chiamare Caio, cioè tutte queste varie richieste così che arrivano a raffica, a random, ai navigatori, sono così per tenerli un po' in azione e sempre sotto pressione.
1: Parlavamo appunto del rapporto che c'è tra il pilota e il navigatore e l'importanza anche della forza di questo rapporto, perché abbiamo visto la quantità poi di informazione che deve tenere il navigatore, comunicare, e anche proprio la parte psicologica per andare in risposta anche a tutte queste domande, andando ad abbassare anche quello che può essere un livello di stress.
0: Sì, assolutamente. Un altro aneddoto sempre dell'equipaggio Sainz Moya, poi andatevelo a vedere, magari se voi mettete su YouTube Sainz Moya ci sono 1000 episodi simpatici, di grande adrenalina in quegli anni 90 in cui vincevano tanto, i primi anni 2000. Questa me la raccontava proprio Luis Moya. Finisce una speciale, c'è un trasferimento, un po' quello che stanno facendo adesso verso il Laccio, e arrivano ad un bivio. Era appena successo, appena finita la speciale, quindi il navigatore aveva in mano il suo casco, quello del pilota, doveva chiamare l'assistenza, guardava i tempi, e Sainz dice a Moya: e adesso dove vado, a destra o a sinistra? Moya non vedeva neanche la strada perché aveva in mano ancora i caschi, e lui ha detto: aspetta un attimo, dove vado? E lui ha detto: se ero mago, se fossi stato mago, non sarei stato navigatore. Quindi a quel punto,
1: risposta perfetta, direi
0: pragmatica, e come dire, vabbè, va tutto bene, però insomma, a tutto, un po' come se noi adesso chiedessimo in regia di mandarci in onda le immagini della speciale di venerdì sera, no,
1: ci riuscirebbero, come hanno fatto prima con
0: sera.
1: Le foto, però
0: no, sto scherzando, no, ecco, però questo per dire veramente quanto è il flusso delle informazioni, delle cose che avvengono all'interno di una macchina. E sapete che dicono che le vacanze sulle barche tra gruppi di amici sono quelle che rovinano, no, i rapporti, esatto, di amicizia. Voi pensate a due persone che stanno per 3-4 nel mondiale una settimana in macchina assieme 20 ore al giorno, cioè fai veramente fatica a non litigare. Tra l'altro questa
1: la vettura, della vettura
0: 53 che porta i segni della battaglia, direi abbondanti segni della battaglia. Allora, mi rifiuto di credere che questa cosa qua sia stata fatta in parco assistenza giù a Marassi. Credo piuttosto che questo sia stato un intervento fatto dall'equipaggio dopo la speciale del Portello, per cercare di mettere in piedi un po' il sistema, anche perché una vettura in queste condizioni probabilmente in uscita a parco assistenza sarebbe, non dico stata fermata, ma comunque attenzionata dai commissari tecnici. Quindi hanno fatto un bel lavoro di nastro, che è sempre a bordo indispensabile sulla vettura come dotazione di emergenza. Il cofano sembra abbastanza stabile, a livello meccanico probabilmente i danni non sono così ingenti, sono quasi, gli amici inglesi li chiamano danni cosmetici questi, no? Quindi danni più che altro estetici. Certo è che il cofano della vettura è abbastanza sollevato dal lato anche del pilota. Speriamo che questo nastro regga. Il nastro americano, questo nastro bianco, nero, rosso che sia, fa miracoli, e quindi talvolta ha aiutato veramente equipaggi a proseguire così fino all'arrivo, e sarà, immagino, anche il caso, me lo auguro, di questo equipaggio.
1: Seguiremo tanto anche il percorso attraverso le immagini, vedremo anche l'inversione, quindi seguiremo anche le condizioni dell'auto. Intanto sguardo alla classifica, ripartiamo appunto dalla classe Rally 3, dove si confermano in prima posizione Solis Matteo con Zanini Paolo, poi Caserza Gianluca Patrone Giulia, Mottola Lorenzo e Cade Martori Michele. E intanto qui all'inversione abbiamo due vetture.
0: Sì, un momento estremamente delicato, perché la vettura che precede si è spenta o comunque ha avuto un problema,

0: è sopraggiunta alla vettura che lo segue.
1: Quindi, lo vediamo anche dall'alto,
0: sì,
1: dal drone.
0: Molto importante,
1: immagini.
0: Nel quale la prima cosa da fare è, dal punto di vista pratico per gli equipaggi, segnalare. Adesso vedete, addirittura c'è parte dello staff di Primo Canale,
1: esatto,
0: che è entrato in azione. Quindi sta cercando, ecco,
1: di liberare appunto, allora, il tratto di strada per permettere il
0: l'equipaggio
1: proseguimento della gara.
0: L'equipaggio che seguiva ha ripreso ed evidentemente poi su richiesta farà rinegoziare il tempo che segnerà alla fine della prova speciale, perché evidentemente non per colpa sua ha perso del tempo.
1: E adesso hanno cercato di far prendere un pochino di velocità all'auto per una retromarcia.
0: Sì, adesso si è un po' arenata questa azione. Potrebbe essere che questa vettura ha rotto un semiasse, una cosa molto classica sulle vetture a due ruote motrici: in uscita dell'inversione, un'accelerata può spaccare un semiasse e rimani senza trazione. Spero che non sia qualcos'altro, ma tra l'altro mi risulta difficile. Vedo bene o abbiamo delle persone?
1: No, confermo, Primo Canale in azione.
0: Anche in questo caso.
1: Si sta avvicinando però un'altra vettura, molto probabilmente, infatti c'è il commissario che sventa la bandiera gialla e segnala il pericolo e l'ostacolo durante la gara e durante anche un momento molto complicato della gara.
0: Molto virtuoso questo equipaggio, che è riuscito, tra l'altro apprezzabile questa inquadratura anche così dall'alto, dal drone, e questo equipaggio che è riuscito a stare molto stretto nell'inversione, quindi a non perdere tempo e a proseguire.
1: Ed eccolo il drone.
0: Ah, il drone ha avuto eccolo, viene raccolto in questo momento. Quasi fosse
1: ecco ragno. L'immagine del drone anche dal basso, questo fa vedere intanto anche le persone del pubblico che sono andate nella zona ovviamente di sicurezza per vedere l'inversione, e intanto comunque stanno cercando di togliere l'auto che si è fermata e mettere in una posizione più sicura per il passaggio delle prossime vetture.
0: Sì, credo che probabilmente c'è anche un problema di forse una ruota aperta, perché fanno fatica a far retrocedere questa vettura anche così semplicemente in retromarcia spinta verso la parte esterna dell'inversione, e quindi un vero peccato. Direi che adesso, se non altro, l'inversione è libera. Vedete sullo sfondo, no, nel lato destro dello schermo, si intravede un commissario con un'altra bandiera gialla che e adesso qui siamo ripartiti sullo start. Credo che si siano state interrotte le partenze, e infatti sono state interrotte le partenze per evitare ulteriori disagi. Quindi anzi, allo start della speciale dovrebbe esserci già di nuovo la vettura zero.
1: Esatto, qua siamo al laccio, chiedo conferma anche dalla regia.
0: Sì, qui dovremmo
1: essere la partenza
0: al laccio,
1: dove si la stanno preparando, esatto, per fare il giro.
0: A transitare, vedete sul tetto i lampeggianti, quindi è la vettura che poi precede l'ingresso
1: intanto siamo ritornati, è ripartita l'auto?
0: Ah, e quello non lo
1: e lei è ripartita? Sì, confermo, appunto, è ripartita.
0: Ma non è possibile, incredibile. Cioè, ha fatto tutto questo.
1: Ecco, quindi adesso che cosa accade? Abbiamo visto un'auto in colonna, diciamo, che quindi ha perso sicuramente dei decimi preziosi. Come vengono calcolati questi decimi poi nel suo tempo?
0: Allora, l'intervento è molto chiaro. Sulla vettura in questione, quella che ha causato questo disagio, c'è ben poco da fare. Quindi accuserà un ritardo di parecchi minuti in speciale, e quello sarà il suo tempo, perché sostanzialmente ha perso del tempo per una ragione che dipende dall'equipaggio stesso, quindi un problema meccanico. Adesso non so se si è spenta la macchina o non andava più in moto. Comunque, il tempo segnato da quella vettura è il tempo reale. Infatti ho visto bene, adesso poi lo rivedremo, è la doppio zero alla partenza del laccio. Per quanto riguarda la vettura che avete visto subito appena inquadrata, cioè quella che ha perso un po' di tempo, che è rimasta lì ferma, ribadisco, sarà rinegoziato il tempo in funzione di quella che è la sua classifica fino alla prova precedente da parte della direzione gara, quindi nessun problema. Temo che quelli che sono sopraggiunti, che magari hanno perso quel secondino, faranno fatica a farsi rinegoziare il tempo, perché poi di fatto è difficile andare a apprezzare quanto
1: ci devo dire anche l'inversione a seguire appunto dell'auto in colonna, e quindi quella che ha avuto la strada un pochino più libera poi è stata anche abbastanza pulita come manovra.
0: Assolutamente, direi di no.
1: Non penso che abbia perso molto. Ci sarà poi da capire adesso se l'auto che si era fermata

0: chiamata riuscirà a proseguire il percorso anche con una certa tabella di marcia, proprio per evitare anche altre corone. Però se l'hanno fatta ripartire, evidentemente il guasto non era così importante da bloccarla.
1: No, anche perché mi sembra che sia ripartito di gran carriera, per cui direi di sì. Adesso chiaramente a fine prova poi verrà fatto un controllo. Strano, perché pensavo inizialmente alla rotura di un semiasse, tipico dopo un'inversione così. Poi vederla ripartire mi ha colto un po' di sorpresa. Però è altrettanto vero che il fatto che continuassero a ostinarsi, a rimanere lì, a non farsi spingere indietro, proprio derivava dal fatto che probabilmente erano consci che se fossero stati in grado, come sono stati, di rimettere in moto la vettura, avrebbero potuto riprendere la speciale.
0: Volevano continuare appunto il rally della lanterna. Se si fossero fermati non avrebbero poi potuto gareggiare anche nell'ultima delle prove speciali, in questo modo invece possono accedere.
1: Beh, quando sei in ballo poi ormai devi ballare, quindi adesso fermarsi adesso sul finire della gara è un vero peccato, no?
0: Ci fermiamo invece noi, ma soltanto per qualche secondo, torniamo tra poco.
1: A fra poco.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Ritorniamo in diretta per seguire le prove speciali. Siamo al Brugneto, secondo passaggio, è tutto pronto per il Laccio con partenza alle 16:40, quindi andiamo anche a vedere le immagini della partenza. Ecco qua appunto, questa sarà l'ultima prova speciale di questa edizione del Rally della Lanterna.
1: Sì, la vettura 00 allo start, abbiamo già raccontato questa mattina, sono una serie di equipaggi che con dei compiti ben precisi transitano sulla prova speciale a verificare l'allestimento. Abbiamo detto il DAP, cioè il delegato all'allestimento del percorso, il SUP, cioè il supervisore, quindi un uomo della federazione che controlla che sia tutto ok, poi il 000 che sostanzialmente è a ridosso di questi equipaggi, il 00 quello che è la vettura stradale che vedete in questo momento, che ha solo dei lampeggianti sul tetto, e poi la vettura 0 che parte 10 minuti prima del primo concorrente. Mancano veramente una quindicina di minuti all'ultimo atto di questo rally. Intanto continuano a transitare le vetture sull'inversione senza problemi. Questa criva invece è allo start ancora del Brugneto.
0: Intanto lo ricordiamo, una situazione di classifica veramente aperta, stesso tempo assoluto per Aragno e Varetto, 45-18-3 per entrambi.
1: Un ex aequo incredibile in questo momento. Avete visto tra l'altro transitare simpaticamente quella Clio che avevamo visto prima col cofano scocciato sull'inversione senza alcun tipo di problema, quindi continua il suo percorso in questa gara. Quella vettura è la numero 53, se ricordo bene. E tornando invece alla classifica assoluta, sì, direi che raramente mi era capitato di seguire, forse qualche volta nel campionato del mondo alla Power Stage, ma così a zero, cioè nessun distacco tra il primo e il secondo dalla classifica assoluta. Vale il prezzo del biglietto, diciamo, quindi a questo punto vale la pena rimanere con lui ancora per almeno tre quarti d'ora
0: forza, perché siamo un po' tutti col fiato sospeso.
1: Adesso c'è
0: una classifica ancora completamente aperta anche per quanto riguarda il terzo podio. Prima la gara era a due, invece ora a tre, tra Guastavino, Gerini e Marasso.
1: Invece riguardando un attimo la classifica delle 600 a noi così care, finalmente abbiamo visto in azione

0: giovane Gianni Nassarete, che nella speciale del Portello segna un ottimo tempo, rifilando 4 secondi a Giavarruscio, 9 secondi a 8 a Bronzini e soprattutto 15,7 secondi a Feti. E quindi la classifica del a stralcio del trofeo 600 in questo momento vede Giavarruscio leader con un buon vantaggio di 17,5 secondi nei confronti di Feti, però abbiamo visto quanto può muoversi la classifica. Al terzo posto Bronzini a 28,4 secondi e al quarto posto a 28,6 secondi, quindi a soli 2 decimi dal terzo posto, ma direi anche a 10 secondi dal secondo, Gianni Nassarete. E se tanto mi dà tanto, 15 sono i secondi che è riuscito a recuperare nella speciale precedente, quella che andrà a affrontare, che stiamo vedendo in questo momento di qua a poco, quella del Brugneto, è ancora più lunga. Quindi attenzione, perché rischiamo di arrivare all'ultima prova speciale anche con una classifica del trofeo 600 che si accorcia in maniera imprevedibile. Nessuno avrebbe potuto immaginare un colpo d'ala così fatto solo sul primo passaggio del pomeriggio. Quindi attenzione anche a questo, quindi veramente non ci si può staccare da questa diretta, Silvia, fino almeno al completamento della speciale del Lacio, che coinciderà poi anche con l'arrivo in Piazza della Vittoria qui a Genova.
1: Esatto, 17:30 ci sarà la nostra troupe per riprendere appunto l'arrivo e poi alle 17:45 le premiazioni, e intanto mancano poco più di 13 minuti alla partenza dell'ultima prova speciale di questo Rally della Lanterna 42esima edizione.
0: Sì, è diventato un vero e proprio countdown, no? Quello che ci stai recitando, Silvia. 13 minuti allo start dell'ultima prova speciale, da vivere tutta d'un fiato. Sul primo passaggio era stato il tempo segnato, era stato di 3 minuti 4 secondi e 4 decimi, ed era stato Varetto il pilota più veloce, aveva dato un distacco di 1,7 secondi ad Aragno. E anche questo è un tema, cioè i due piloti, in questi due equipaggi in questo momento sono pari in classifica. È vero che in queste condizioni varrebbe il discriminante, cioè chi ha vinto la prima prova speciale, però è molto importante capire anche quello che avverrà in replica su quello che è successo Lacio primo passaggio. Lacio primo passaggio aveva detto che Varetto diciamo era così in grande simbiosi con la speciale stessa, perché 1,7 secondi dato in poco più che 4 km è veramente tanto. Quindi mi immagino che Aragno, che così leggendo anche qualche messaggio che sto ricevendo in questa lotta così testa a testa, viene dato come possibile favorito, in realtà però comunque parte da una base, come dire, la partita precedente l'ha vinta l'altro, quindi
1: esatto,
0: e non è di poco conto.
1: Completamente aperto, gli equipaggi lo sanno, vedremo poi che cosa accadrà durante la prova speciale. Lo ricordiamo, anche durante la prova speciale del Lacio ci sarà un'altra inversione intorno al pilone, l'abbiamo visto questa mattina con le nostre immagini, lo rivedremo assolutamente anche nel pomeriggio, ed eccoci appunto sotto il ponte della statale 45.
0: E allora adesso così lancio un altro tema alla regia, visto che sarà epocale oserei dire questo passaggio dal pilone, che può rappresentare poi un intermedio. In questo tipo di gare non esistono gli split, cioè i tempi intermedi che vengono forniti dal servizio di cronometraggio, come avviene ad esempio nel campionato italiano, anzi nel campionato europeo o nel campionato del mondo. Allora quello che chiedo alla regia è, nel momento in cui poi partiranno i due contendenti per la vittoria, di essere molto puntuali sul passaggio del pilone, perché lo possiamo usare come riferimento e cercare di carpire intanto un'altra
1: inversione, esatto, con incertezza che ha bloccato la corsa per qualche decimo di secondo.
0: Sì. Tra l'altro ho avuto un flash adesso, sai che nella vita poi ci sono dei déjà vu, no? E tu dici, ma mi ricordo che ho fatto un rally della Lanterna, probabilmente, non so se era Lanterna o comunque del Valli Genovesi, molti anni fa, fine anni 90, e correvo con un amico che andava molto forte e fummo fermati proprio su quell'inversione, perché un po' più avanti c'era stato un incidente, quindi la prova aveva uno sviluppo molto più lungo e c'era stato un incidente, avevano interrotto la prova, e mi ricordo che eravamo tutti fermi su questa inversione incolonnati ad aspettare. Mi è venuto in mente adesso,

0: È vero che poi associ delle volte delle immagini a delle cose,
1: delle sensazioni anche vissute.
0: Attenzione.
1: Attenzione qua però per la vicinanza dei due equipaggi.
0: Sì, perché arriva questo cadet gruppo A, un po' old fashion.
1: Si è fermata però no, che è ripartita la vettura.
0: Fa una bella manovra e poi però ammutolisce il motore e in gergo dice ho stallato e quindi poi rimette in moto e riparte. Quindi veramente, tra l'altro per un attimo è sembrato quel montaggio che è stato fatto qui in redazione, non so se ricordi Silvia, di quel passaggio sul salto, no? Della prova speciale di Sant'Eusebio,
1: certo.
0: Per cui venivano tutte le macchine una dietro l'altra. Per un attimo ho detto hanno fatto in regia,
1: esatto,
0: hanno fatto
1: un altro
0: il montaggio,
1: così uno speciale invece, al volo, invece era la diretta.
0: Invece era live. Quindi bene.
1: Ci muoviamo intanto noi tra le classifiche per cercare anche dei dati al momento per quanto riguarda le 600. Siamo fermi al secondo giro della Portello e quindi poi andremo a vedere se ci sono anche novità per il secondo della Brugneto. Tra poco dovremmo esserci.
0: Sì, intanto un aggiornamento appunto sulle vetture Rally 4, prima l'avevo accennato, adesso diciamo che è consolidata lo scenario dopo la speciale del Brugneto, leader della classifica Rally 4 Matteo Garbarino, navigato da Simone Bottino, hanno un vantaggio di 8 secondi e 9 nei confronti di Lorenzo Grani e Samantha Grossi, e ben più lontano la terza posizione occupata da Antonio Annovi e Tatiana Santini. Abbiamo ricordato a Novi come, reduce magari da questo incidente dell'anno scorso, sta riprendendo confidenza, comunque buon terzo in questo momento e vanta un vantaggio confortevole nei confronti del quarto della classifica Rally 4, Filippo Cordani, che insegue diciamo la terza posizione, ormai distanziato di quasi 40 secondi.
1: Stanno faticando, intanto un pochino l'inversione del Brugneto, gli equipaggi, e intanto tra 5 minuti ci spostiamo anche sulla Lazio perché arriverà Varreto Marco con partenza poi prevista tra meno di 8 minuti.
0: E qui inizia a salire l'adrenalina, perché a questo punto mi immagino che entrambi i contendenti per la vittoria siano fermi, procedano così in maniera molto concentrata alla vestizione, perché ricordo il trasferimento, magari ci si tira anche giù la tuta, si rimane con l'abbigliamento col sottotuta per rifrescarsi un pochettino, quindi ci si riveste, si prendono i caschi, si prende l'ansa, si indossa il sottocasco, il navigatore fa un controllo pressioni, a quel punto poi normalmente si percorrono 3-4 km. Ci sono due strategie, ci sono quelli che preferiscono arrivare a gomma calda direttamente al controllo orario e che quindi effettuano un settaggio delle pressioni dei pneumatici prima, quindi qualche chilometro prima, e poi arrivano, si dice timbro in tolleranza, quando calcolo esattamente il tempo esatto che mi permette di arrivare al controllo orario senza dover perdere tempo. Arrivare direttamente lì con la gomma calda, perdere solo i 3 minuti che mi dividono lo start e poi entrare in prova. L'altra filosofia invece prevede diciamo una preparazione del pneumatico, scaldando il pneumatico stesso nei chilometri precedenti, poi si arriva al cartello di preavviso del controllo orario, ci si ferma, il pilota rimane seduto, si allaccia, si prepara, il navigatore scende, fa un rapido check dei quattro pneumatici, porta la pressione a quella che è la pressione concordata per entrare poi in prova in maniera corretta e soprattutto completarla poi con una pressione non troppo elevata, si riallaccia, entra nel controllo orario. Quindi sono due filosofie differenti, c'è chi sceglie una, c'è chi sceglie l'altra.
1: E anche in questo caso la scelta dell'equipaggio, c'è un comune accordo tra pilota e navigatore?
0: E di nuovo, come al solito, comanda il pilota, no? Nel senso, no, non è vero. Comunque sì, si concorda, normalmente il pilota poi ha magari sposato, conclamato quella procedura che ritiene opportuna e magari anche cambiando il navigatore la impone un po' al navigatore che gioco forza giustamente lavora per la squadra e quindi si adegua.
1: E questi saranno anche momenti decisivi per gli ultimi confronti appunto tra gli equipaggi, soprattutto quelli di Varreto e di

0: Aragno per capire come affrontare questi 4 km 860 metri che dividono dalla classifica assoluta finale del Rally della Lanterna.
1: Eh sì, ormai sono pochi i minuti, Silvia, che ci separano da questo ingresso in prova dei due equipaggi che lottano per la vittoria finale, e sarà interessante capire sin da subito un po' quello che sarà l'atteggiamento, magari anche dalle prime curve. Purtroppo, ecco, non abbiamo le camere on board dei due equipaggi, sarebbe bellissimo poterle avere, chissà che un domani magari lanciamo un messaggio, tanto in questo momento il nostro editore in trasferimento non ci ascolta.
0: Ma secondo me poi recupererà anche questi momenti,
1: allora,
0: quindi sì, per il prossimo rally che andremo a seguire.
1: Dotare magari i due o tre equipaggi che sono un po' così candidati, no, dall'inizio della gara per la vittoria finale, di un altro ulteriore zainetto, perché così tecnicamente si chiama questa attrezzatura, che è molto costosa tra l'altro, che viene alloggiata all'interno delle vetture e permette di avere il segnale del on board live. Ennesimo quindi ennesima incertezza sull'inversione del Brugnetto, mai un classico, diciamo, non esiste Brugnetto senza esitazione, ecco.
2: Senza
0: No, abbiamo capito questo da questa prova, ne parlavamo appunto dei test. Meno di un minuto all'arrivo di Varretto al controllo orario, prima della partenza prevista alle 16:40, e parlavamo anche di passione. La speranza è quella di portare questa passione anche nelle case di chi ci sta ascoltando, non solo delle persone che già sono appassionate ai rally, ma anche di chi magari si approccia per la prima volta a questo genere di sport. Devo dire che io sono stata contagiata dal primo minuto, perché è veramente bellissimo entrare proprio nell'ottica di queste gare. Questo ovviamente anche grazie al team di Primo Canale, grazie al team che l'editore ha messo su. Un ringraziamento veramente profondo a te, Dario.
1: Ma no, grazie a voi. Devo dire che ci siamo ritrovati dopo qualche anno, appunto raccontavo di quei rally di Sanremo. Lo spirito qui a Primo Canale è sempre lo stesso, grande professionalità, ma soprattutto grande passione, no? Perché poi le cose, quando vengono fatte con passione, hanno un valore aggiunto. E poi lavorare in un clima favorevole di sinergia aiuta ancora di più, e quindi benvenga questa occasione, e magari poi pensiamo che possa succedere in altre occasioni. C'eravamo messaggiati,
0: perché no
1: Silvia, qualche mese
0: infatti
1: fa
0: ogni tanto
1: Ignari,
0: c'è sempre,
1: esatto,
0: questo richiamo rally. Ci fermiamo ancora qualche secondo, pronti poi per andare a vedere la prova del Lazio.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Ed eccoci, ultima prova speciale Laccio, poco più di un minuto ed è già pronto infatti Varretto Marco per la partenza, poco più di 4 chilometri in cui si gioca il primo posto nella classifica assoluta.
1: Quindi siamo arrivati al dunque, il dunque è concretizzare in 3 chilometri, in 3 minuti e poco più di speciale lo sforzo di una settimana e anche di più, perché poi c'è stata la preparazione della vettura e ci si gioca tutto in 4 chilometri. Direi fondamentale la concentrazione, evitare di strafare, perché poi quello che abbiamo di cui avevamo discusso prima, Silvia, l'overdrive, esagerare porta poi magari non all'errore ma a non una prestazione pulita, e questo è fondamentale invece che avvenga.

0: soprattutto su un tracciato come quello del Lacio, che con una carreggiata così larga si presta molto a utilizzare tutte le traiettorie, quindi pelare molto la strada, disegnare in maniera precisa questa speciale.
1: E ci siamo, Dario, mancano pochissimi secondi.
0: Via. Partito Marco Varetto, navigato da Vittorio Bianco, siamo in speciale con lui e a questo punto in bocca al lupo a tutti e due i contendenti per la vittoria finale sul primo passaggio. Ricordiamo, Marco Varetto aveva segnato 3:04:04, quindi fra circa 4 minuti e qualche secondo avremo in diretta, e speriamo che di essere supportati anche dal servizio di cronometraggio in maniera adeguata, il vincitore del 42esimo rally della Lanterna.
1: E intanto qualche secondo e poi partirà anche Aragno Francesco insieme a Guzzi Giancarla.
0: Lui l'ha visto partire, l'ha visto andare, allontanarsi in speciale, lo annusa, lo seguirà ad un minuto di distanza cercando di raccogliere per strada qualche decimo. Parte adesso. E quindi entrambi in speciale. A poca distanza uno dall'altro, stanno dando il massimo, i loro navigatori cantano le note in maniera impeccabile come hanno fatto fino adesso. Ogni millimetro di strada deve essere sfruttato e adesso mi attendo a questo punto anche l'immagine all'inversione. Adesso
1: Esatto, arriveremo anche al cavalcavia.
0: Mi procuro anche un cronometro.
1: Eccoci,
0: così almeno.
1: Infatti. Partenza.
0: Grazie alla sapiente regia.
1: Grazie regia, grazie agli operatori.
0: Ecco, sono pronto col cronometro. Primo sulla strada Varetto.
1: Attendiamo, eccolo.
0: Ok, ho fatto partire il cronometro. Quindi adesso vediamo se in meno di un minuto o in più di un minuto transiterà Francesco Aragno.
1: Lo ricordiamo, al primo passaggio Varetto ha fatto un tempo migliore rispetto a quello di Aragno, un secondo e sette il distacco, la differenza dei tempi. Vediamo in questo secondo giro, quello decisivo in cui ci si gioca il titolo.
0: Allora, fra circa 30 secondi dovrebbe transitare Francesco Aragno dal pilone.
1: Se riusciamo, esatto, a ritornare anche dalla regia con il pilone.
0: Sacrifichiamo per un attimo lo start della speciale.
1: Eccoci,
0: ecco, grazie. Mille. Va benissimo anche questa doppia immagine. 15 secondi all'arrivo di Aragno. 10, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Attenzione.
0: 7 decimi. Per il momento ci sono 7 decimi che separano Francesco Aragno da Marco Varetto, quindi sembrerebbe Varetto, perlomeno qui al pilone, a questo intermedio improvvisato così in maniera molto artigianale, il più veloce, e in questo momento sarebbe lui a vincere il rally della Lanterna.
1: Tanto abbiamo visto che ha finito la prova e aspettiamo poi
0: allora
1: che sarà la classifica.
0: Era stato più veloce, era stato più veloce sul primo passaggio, aveva segnato 3:04:04. Vediamo se esce il tempo adesso della speciale 7.
1: Sta combattendo, è comunque Aragno, perché in questo momento appunto la distanza dei tempi è inferiore rispetto a quella del primo giro. Vediamo poi se sarà mantenuta o no nella seconda parte della prova e capiremo poi dai tempi finali quello che sarà il risultato. Intanto continuiamo con le immagini a seguire. Ed eccolo anche Aragno, ha finito la prova. Quello che si poteva fare è stato fatto.
0: Quello che si poteva fare è stato fatto, per dirla con che impronta hanno affrontato la speciale. Ho guardato così con la coda dell'occhio la terza vettura sulla strada. Massimo Maras ha transitato con 9 secondi di distacco al pilone, quindi veramente un abisso. Lotta tra i due, io credo che siano lì in attesa a questo punto di conoscere il tempo uno dell'altro. Lo siamo in attesa anche noi. Magari ci dà una mano Evoco

0: Stefano Bertuccioli, che si trova in sala stampa. Caro Stefano, se ci segui, batti un colpo e dacci qualche informazione, perché il servizio dei cronometristi, ai quali personalmente tiro le orecchie in questo weekend, non ha dato il meglio di quello
1: avranno
0: che poteva dare.
1: Sicuramente anche delle giustificazioni,
0: ma
1: devo
0: certo,
1: dire, però che
0: certo
1: si tengono con il fiato sospeso, no?
0: E esatto.
1: Ritorniamo anche ad un vivere la gara non nell'immediatezza, ma proprio con una classifica che poi evolve. Noi cerchiamo ovviamente di darvi tutte le informazioni in tempo reale, ovviamente tempo dettato da quando arrivano le informazioni. Noi ricordiamo anche che per quanto riguarda il terzo posto del podio è ancora tutto in gioco, e quindi decisiva quest'ultima prova speciale.
0: Assolutamente decisiva per il terzo posto, così come ancora anche per le altre classifiche. E quindi adesso sono in contatto con Stefano dalla sala stampa, dalla direzione gara, però siamo tutti così nel dubbio, il pathos aumenta, ed è un peccato, no? Che avere visto completato i due, bravi, complimenti ad entrambi, perché hanno completato il rally senza errori. Soprattutto non era neanche facile in quest'ultima prova speciale, come dire, essere esenti da errori, magari anche una piccola sbavatura, allora così.
1: Esatto, rischi anche di rischiare troppo e quindi di mettere in gioco tutto quello che era stato costruito prima.
0: Allora la domanda è, riuscirà Aragno a mantenere quello che ho visto a schermo, che poi magari mi può portare fuori strada, ma non credo, questi 6-7 decimi che aveva di vantaggio Varetto nei confronti di Aragno, oppure no? Quindi ricordo, prima sulla strada era Varetto, lo seguiva Aragno, l'abbiamo visto al pilone transitare con 1 minuto e 7 decimi di ritardo, quindi così, col mio sistema estremamente spannometrico. Intanto siamo in prova con Maurizio Rossi e Giorgio Genovese, intanto godiamoci l'ultima prova speciale del loro Rally della Lanterna. Quindi Giorgio ripone ha riposto la tabella di marcia, si parte.
2: E destra 5, sfiora, tieni. In sinistra 3 più secca, corda, lascia 30, destra 5, tieni, vai. In sinistra 5, è a rail, destra 3, gira lunga, regolare, 50. Sinistra 3, doppia lascia.
0: Ecco, allora 80. Scusate, interrompo questo flusso perché mi è arrivata una comunicazione direttamente da Stefano Bertuccioli, che ringrazio. Ha vinto Varetto. Varetto vince il 42esimo Rally della Lanterna con 1 secondo e 2 di vantaggio su Aragno. Quindi direi che è ufficiale, la diamo per buona. Poi qui a Primo Canale non siamo mai, come dire, non è mai uso dare informazioni non corrette. Quindi prendiamo per buono l'informazione che arriva da Stefano Bertuccioli, e aspettiamo ancora l'ufficialità del servizio cronometraggio, che però oggi ha dato un pochettino non il meglio di sé. Erano pari prima dell'ultima speciale, dall'informazione che riceviamo Marco Varetto ha vinto il 42esimo Rally della Lanterna, quindi quei famosi 7 decimi che aveva di vantaggio al pilone addirittura sono diventati 1 secondo e 2. Se così fosse mi fa piacere, perché se non altro qualcosa di giusto, di corretto oggi l'ho detta.
1: Direi più di qualcosa, ritorniamo ancora nel camera car e poi andiamo a ripassare anche quelle che sono state le vittorie nelle gare della Coppa Rally Zona 2 di Varetto.
2: In destra 4 tieni, lascia, vai vai. E destra 5 meno, chiudila, alza. In sinistra 4 meno, doppia, chiude tanto, 30. Sinistra 5 meno, sfiora. E destra 5 meno, sfiora, 30, vai dritto. Inversione, destra 3 leva, 80. Giù. Andiamo, sinistra 3 più tieni, lascia, 50. Destra 3 più gira, tieni, va in. Sinistra 3 tieni, chiudila tanto. Ripeto, 3 tieni, chiudila tanto, vai. Destra 7, andiamo. E destra 3 più corda, diventa 3 meno gira, chiudila tanto, va in. Sinistra 4 meno corda, lascia, vai, 50. Sinistra 3 tieni, va in. Destra 3 meno gira tanto, 100. Destra 4 alla staccionata, tieni. E sinistra 3 meno gira. E sinistra 4 meno corda, lascia. 4 meno corda, lascia, 50.

0: destra, 4 meno specchio, tieni, vai vai, 4 meno allo specchio, tieni, vai vai, sinistra 5 corda, vai, e si sfiora destra 6, 50, sinistra 4 corda, tieni occhio, e sfiora destra, sinistra 5, 80, sinistra 7, destra 5 meno secca, corda, lascia, vai, 50, destra 5 corda, lascia, vai vai, 80, destra 4 meno secca, corda, chiudila, va in sinistra 4 corda lascia, 50, sinistra 6 corda lascia, 100, dosso 30. Bene, bravo Mauri, bravo tutti, bravi primo canale, bel lavoro.
1: Grazie ragazzi.
0: Bravi ragazzi.
1: Un po' più di prima, no?
2: Ecco, completa, grazie a voi. Non ci sentono in questo momento, non ci sentono, ma magari poi sentono, ma faremo una telefonata.
3: Noi abbiamo sentito loro, però, quindi ringraziamento ovviamente reciproco proprio per quello che stavamo dicendo prima, per averci permesso di vivere dall'interno le prove speciali. Intanto abbiamo l'ufficialità anche dei tempi confermata, ovviamente non avevamo dubbi, perché le parole di Stefano Bertuccioli sono sempre precise, puntuali e preziose. Detto, finisce il 42esimo rally della Lanterna con 48-20-3, Aragno 48-21-5, chiaro anche il terzo posto per Guastavino Michele 49-40-8.
2: Che comunque contiene l'attacco di Filippo Gerini, che nell'ultima speciale raccoglie un altro secondo e due, quindi un peccato che Gerini non possa aver affrontato magari la prima parte di gara con un piglio diverso. Quindi terza posizione assoluta per Guastavino e Briano, al quarto posto Filippo Gerini e Luciano Campanella, sono a soltanto 6 secondi e 8 di distacco dal podio, dal terzo gradino del podio. Quinta posizione, e lui l'aveva detto,
3: esatto,
2: è stato...
3: quindi ha fatto la sua previsione, si è completata. Marasso Massimo,
2: corretto Massimo Marasso, navigato da Tiziano Pieri al quinto posto, l'aveva detto e l'ha fatto. Sesto Burri, curioso il fatto che il numero 5 sia quinto, il numero 6 sia sesto, così ogni tanto hanno il loro significato. Al momento settimo è Bigi, ottavo è Serena, ma ricordiamo che deve ancora terminare la prova Patrizia Sciascia, navigata da Piercarlo Capolongo. Al momento erano loro sesti in classifica generale, e quindi vediamo poi al termine della loro speciale se sapranno consolidare questa posizione, che li vede comunque, li vedrebbe vincitori della classifica del femminile. Non avevamo dubbi, anche perché era da sola. E, tra l'altro, ecco, dal punto di vista pratico il regolamento del CRZ va a dimezzare i punti qualora poi i concorrenti siano meno di 3 in quella categoria, ma poco importa a Patrizia, che comunque è leader di questo campionato. A questo punto dicevi, Silvia, che può essere anche interessante andare a vedere quella che è poi l'evoluzione della classifica. Direi che Varetto a questo punto comunque raccoglie punti importanti, perché al di là di quella che può essere la classifica di gara, è importante anche consolidare la classifica del CRZ. Allora Varetto,
3: esattamente, se lo ricordiamo, intanto che aveva vinto il rally dei vigneti di Monferrini, che si era svolto ad aprile, e il rally il Grappolo invece di maggio.
2: Quindi mentre vediamo intanto sullo schermo Solis e Zanini che completano la loro ultima fatica, in realtà no, perché si tratta di una cosa estremamente piacevole. Marco Varetto e Vittorio Bianco avevano vinto le prime due gare, come hai detto giustamente Silvia, del campionato CRZ, ed avevano 20 punti. A questo punto raccolgono il massimo risultato nel Lanterna con coefficiente a 1,5, quindi raccolgono 15 punti e diventano quasi inavvicinabili, quasi perché sostanzialmente ci vorrebbe un intervento di Giuseppe Di Palma, che ha un solo risultato, peraltro con la vittoria al Rally Ossolane, Valli Ossolane, con coefficiente 1,5, per poter pensare di raggiungerlo e magari di sopravanzarlo nella classifica di zona, perché appunto l'ultima gara, il Rally delle Palme, che a metà ottobre nell'estremo ponente ligure, avrà nuovamente un coefficiente a 1,5.
3: Varetto, che aveva dichiarato anche poche ore di sonno, chissà, forse per l'adrenalina, e vedremo, lo sapremo diciamo al prossimo rally, se dopo questa vittoria invece si concederà un meritato riposo.

0: oppure proprio per festeggiamenti e altro, invece il riposo sarà posticipato ancora di qualche ora.
1: Ma io credo che posticiperà, l'avevo un po' stimolato ieri sera nelle interviste che avevo fatto sul campo all'arrivo del riordino in Piazza della Vittoria. Gli ho detto: ma adesso il fatto che il tuo diretto avversario è uscito durante lo shutdown, quindi che non ha partecipato alla gara, il tuo avversario Jacopo a questo punto non c'è, e quindi tu hai una pressione molto più alta, e lui aveva ammesso che in effetti un po' di pressione in più c'era, ma devo dire che l'ha saputa governare molto bene, quindi direi che il giusto coronamento per una stagione che sta dicendo molto bene al pilota di casa Skoda, e quindi direi che se tanto mi dà tanto sarà anche uno probabilmente dei pretendenti a quello che sarà la vittoria finale, alla finale nazionale che si svolgerà nel mese di novembre durante il rally di Lucca. Allora, così facciamo una piccola cartolina su Marco Varetto, navigato da Vittorio Bianco, 36 anni. Nel 25, nel 24 ha corso con un Opel Corsa Rally 4, quindi vettura della categoria inferiore, e prima ancora con una vettura Rally 5, quindi diciamo un progressivo crescere sulle vetture a livello di prestazioni. È un pilota molto veloce, peraltro ha una discreta esperienza a discapito dei suoi 36 anni, ha debuttato nel 2011 con una Fiat Panda Kit, quindi sono parecchi gli anni sulle spalle di gare per Marco Varetto, e però devo dire che è ottima la sua prestazione. Nel commento che mi ero preparato prima della gara mi ero segnato questa cosa che vi ho anche un po' così già raccontato, che è considerato un po' pilota di talento, evidentemente. Adesso è chiaro che è difficile per lui pensare a una carriera professionale all'età che vede altri piloti magari smettere addirittura a livello professionale, però devo dire che di sicuro il piede pesante ce l'ha e lo ha dimostrato. Onore chiaramente a Francesco Aragno.
0: Segnalano dalla regia, e poi capiremo anche tramite le parole di Zanini e Solis, un po' di rallentamento nella parte finale, vedremo appunto se sarà poi confermato. Intanto continuiamo anche con le immagini laccio dell'inversione, intanto anche grazie Dario per questi commenti che vanno anche a fare un po' una panoramica anche dei piloti. Parlavi dell'età, solitamente a che età si inizia e se una persona poi vuole proseguire a livello professionale, se ha la capacità e le competenze per farlo, quanto si sviluppa?
1: Beh, allora, in Italia esiste un limite fisico che è quello della patente, quindi i famosi 18 anni. Il nostro amico Paolo Zanini, tra i suoi piloti, annovera anche il giovane Bernini, che non ha ancora 18enne, ha già effettuato un paio di stagioni all'estero, in paesi dell'est, dove è consentito correre anche a 16 anni. E per quanto riguarda l'Italia, purtroppo fino a 18 non si può fare nulla se non che nelle gare in pista, quindi non so, il rally di Monza, quindi il rally di Castelletto di Branduzzo, comunque gare non su strada, direttamente su strada, quindi c'è proprio un limite fisico. Dopodiché poi si inizia e lì poi diciamo il percorso si è molto accorciato rispetto a una volta. Abbiamo visto piloti come Kalle Rovanperä nel campionato del mondo vincere età molto molto giovani, addirittura però poi si accorciano anche le carriere, perché poi un due volte campione del mondo come Kalle Rovanperä a un certo punto ha pensato bene, giovanissimo, di ritirarsi dal campionato del mondo, provando la strada della pista. Adesso ha avuto qualche difficoltà anche dovuto a una forte labirintite, lui corre nel campionato, ha iniziato la stagione correndo in pista nel campionato Super Formula in Giappone. Però ecco, tornando all'età, purtroppo il limite è 18 anni, e dopodiché il consiglio operativo è darsi da fare, cercare qualche aiuto, perché purtroppo correre costa. Il detto no money no race, così ogni tanto che salta fuori nei discorsi da bar, purtroppo è vero, e quindi il sostegno di qualche sponsor, di qualche amico, può essere di grande aiuto. quindi diciamo che purtroppo l'Italia ha questo limite, e poi da lì in poi si va avanti per

0: per percorsi che portano a dei trofei promozionali. Per esempio in Italia in questo momento è molto interessante il trofeo Lancia, che viene effettuato con le Y, un trofeo promozionale che prevede dei premi importanti a fine stagione, ma ci sono benissimo altri trofei su Suzuki. Ai tempi forse era un po' più semplice, mi ricordo che attenzione, qui c'è un numero voluto, fortemente voluto da questo equipaggio che ha fatto un tondo per replicare un po' quello che era successo tanti anni fa al Rally di Catalogna ai fratelli Panizzi, che leader della gara sull'ultimo passaggio proprio sotto la superstrada avevano fatto un tondo per 160 gare. Quindi tornando ai trofei promozionali, sì, ce ne sono parecchi. Ai miei tempi il trofeo 112 prima, poi il trofeo con le 1, prima aspirate e poi turbo, è molto importante emergere in categorie minori che magari costano anche meno.
1: Mezz'ora intanto all'arrivo di Varetto in Piazza della Vittoria, abbiamo parlato appunto dell'età, ma come si inizia?
0: Come si inizia? Si inizia andando a vedere un rally, è successo nel mio caso a pochi anni, 4-5 con mio papà, fui portato ignaro della cosa a vedere un rally in Francia, un trofeo Jean Berat, quindi parliamo di fine anni 60, e poi da lì scatta qualcosa che difficilmente poi riesci a rompere, quell'incantesimo che ti porta a voler andare a vedere i rally da ragazzino, a magari saltare qualche giorno di scuola per andare a vedere le ricognizioni del rally di Sanremo. E poi
1: per esperienza personale, questo è un racconto.
0: No, lo raccontava un mio amico, mi raccontava questa cosa, certo. mio cugino. E questa cosa poi va andata avanti nel tempo fino a che poi arrivi ai 18 anni, prendi la patente e cerchi il tuo primo pilota, magari raccogliendo qualche risparmio per aiutarlo. Io mi sono reso subito conto nel mio caso che non avrei potuto guidare a un buon livello perché ero estremamente scarso, mi sono convertito felicemente al ruolo di navigatore, poi da lì ti giochi le tue carte, scegli i tuoi piloti, ci vuole anche tanta fortuna di trovarsi al posto giusto nel momento giusto. A me è successo e devo dire che poi forse erano anche momenti diversi. Ho citato prima la Grifone, all'epoca Fabrizio Tabaton mi diede molto molto fiducia, una gara nel campionato italiano a Ghini aveva il suo navigatore, non poteva correre, fui messo in macchina e poi pura fortuna ma anche un pochettino di bravura sicuramente da parte del mio pilota vincemmo questa gara una tantum, Rally San Marino, prima gara vinta per me e soprattutto campionato italiano per Aghini vinto con una gara sola, che con quella vittoria lì da lì poi nasce tutto un meccanismo per cui poi devi cavalcare l'onda se hai voglia.
1: Esatto, di un sistema. E intanto abbiamo i tempi del secondo passaggio Brugneto anche per quanto riguarda le Fiat 600, e c'è un po' di rivoluzione di classifica perché Anna Sarrette Gianni torna in prima posizione con un tempo di 11.55.4 e sono 25 secondi e 2 decimi di distanza da Feti Federico con Fabri Jacopo, che chiudono infatti a 12.20.6, quindi primo posto in questo momento per Anna Sarrette.
0: E tra l'altro un altro momento di dramma, perché riceviamo invece questa informazione da Paolo Zanini che sembrerebbe che sono fermi senza benzina, quindi non so se per un problema dovuto a una perdita o un calcolo.
1: Li vediamo in questo momento anche nelle immagini. Non abbiamo l'audio adesso e appunto continuiamo anche noi perché possiamo anche immaginare forse in questo momento le conversazioni e soprattutto il collegamento anche con
0: le maledizioni. Ma leggo adesso da Paolo che mi scrive: rotto un tubo, credo. Quindi mannaggia, che disdetta. Proprio sull'ultima speciale con il traguardo della vittoria di classe di gruppo a portata di mano e un ottimo posizione addirittura nella classifica generale, dispiace veramente tanto, quindi un abbraccio. Tra l'altro sono fermi lì in trasferimento perché sono al chilometro 5.9, leggevo sul dashboard, che poi è un telefonino con l'applicazione di Tripmaster, quindi desumo che abbiano terminato la speciale e poi si siano fermati di lì a poco, perché adesso vado a vedere anche il tempo.

0: tempo, se hanno segnato il tempo nella speciale, ma credo proprio di sì. Quindi ancor più danno sulla cosa, perché
1: sì, abbiamo il tempo 3:35.7.
0: Pazzesco, quindi hanno completato la prova un po' arrancando, perché evidentemente 3:35.7 non è il loro tempo sul primo passaggio, perché sul primo passaggio del Laccio avevano segnato un tempo

0: chilometri e 5 vuol dire un chilometro e mezzo dopo la fine della speciale, la resa.
1: Molto attenti anche dalla regia, che ci segnalano che appunto dalle immagini del camera car hanno visto questo rallentamento proprio.
0: No, bravissimi, noi eravamo presi, grazie regia, noi eravamo presi un po' dall'enfasi del risultato finale della lotta tra Varetto ed Aragno, un vero peccato. Quindi un abbraccio a Paolo e al suo pilota, e comunque avete dimostrato sicuramente velocità in questa gara, esenti da danni e esenti da errori. In questo caso credo si tratta di un problema meccanico, non credo che si tratti di un calcolo errato nel consumo della benzina, perché mi sembra diciamo, come dire, tanto il tragitto che da lì si deve percorrere per poi arrivare a fine gara. Un calcolo della benzina così errato non lo credo proprio, perché dal fine prova sono 26 chilometri che dividono poi il percorso dall'arrivo finale, quindi direi assolutamente di no.
1: Guardando anche i tempi poi del Rally 3, della classe Rally 3, in ogni caso, anche appunto avendo perso un po' di secondi per questo problema, hanno comunque mantenuto la prima posizione come tempo assoluto, e quindi appunto il pazzesco. Dispiacere anche per questo.
0: Pazzesco, perché ho vinto la classe RC3 del gruppo Rally 3, decimi assoluti, ma non figureranno mai in classifica, perché hanno completato le speciali ma non il tracciato. Qui a Genova si ricordano in tanti quando veniva detto da un famoso allenatore, rigore è quando arbitro fischia, e caro a una fazione genovese di una delle due squadre di Genova, devo dire che nei rally il rally finisce all'ultimo controllo orario sul palco di arrivo, e quindi se posso consolare Paolo, così lui non ci sta ascoltando in questo momento, ma ricordo, parlavamo sempre di Sainz, un campionato del mondo perso a 200 metri dalla fine dell'ultima prova speciale in Galles, quindi è dura, ma bisogna accettarla.
1: Intanto con noi al telefono Giorgio Genovese insieme a Maurizio Rossi.
2: Ciao Silvia, e ciao a tutti.
1: Ciao Maurizio, dove vi trovate in trasferimento in questo momento? Vediamo anche il camera car.
2: Stiamo scendendo da Torviglia verso Genova. E mi dispiace molto per Paolo e per Solis, che ho paura che vi hanno detto che si sono fermati?
0: Sì, hanno avuto un problema, credo un tubo della benzina rotto, hanno completato la speciale perdendo qualcosa, ma hanno mantenuto comunque la vittoria nell'R3, il decimo posto assoluto, ma purtroppo sono fermi, quindi non arriveranno mai al traguardo finale in Piazza della Vittoria, purtroppo.
2: Che questo purtroppo significa non perdere la classifica, ovviamente lo spieghiamo per i nostri ascoltatori, che purtroppo bisogna arrivare alla fine della gara, non conta arrivare alla fine della prova speciale. Ma allora, gara bellissima, devo dire, organizzata in un modo incredibile, non c'è stato un attimo di ritardo, si arrivava al controllo orario, team bravi, 3 minuti partivi, cioè devo dire fantastico sotto tutti i profili, le strade sono meravigliose, io la prima volta che le facevo queste, un pochino forse l'ho pagato anche il fatto che era la prima volta che correvo su queste strade, ma e poi devo dire che per quanto riguarda noi ho tenuto un'andatura diciamo veloce ma molto conservativa, perché avevo l'obbligo oggi assolutamente di arrivare a fine gara con la telecamera per documentarvi.
1: Sei stato fondamentale, infatti, Maurizio, anche in questo tuo compito. Ne parlavamo anche prima, non è poi semplice, perché comunque è un peso psicologico in più il sapere appunto di avere una camera che riprende anche con l'audio, e quindi per quanto tu e Giorgio possiate essere abituati, è comunque un pensiero in più durante la gara.
2: Beh, sicuramente sì, però non è questa la scusa, cioè non è che sarei andato tanto più forte. Detto, dico la verità, il mio ritmo di gara ormai al 14° rally della Lanterna

0: non è quello di staccare il cervello, come si suol dire, ma è quello di correre per divertirmi, andare forte, trovarmi dentro le strade chiuse al traffico da polizia e carabinieri, che hanno fatto anche loro un lavoro straordinario, come tutta la macchina organizzativa del Reggio Lanterna, e di finalmente essere autorizzati a andare molto forte in strade normali. Questa secondo me è la cosa più bella che possa accadere a chi ama veramente la velocità, ed è molto più interessante, più bello che correre in pista. Chiaramente, ecco, il peso di avere una telecamera a bordo e di cercare di arrivare a fine prova avrà inciso qualcosa, ma qualche secondo, diciamo, a prova, non andrò più, diciamo, tanto più forte di così neanche in futuro, secondo me. Bravissime, devo dire che tra l'altro la gara è stata entusiasmante fino all'ultimo metro proprio. Questo me lo dovete raccontare voi, perché noi non l'abbiamo vista, abbiamo solo saputo qualcosa.
1: Per noi sì, assolutamente, eravamo con il fiato sospeso, stavamo comunque facendo anche un paragone tra i tempi del primo passaggio e quello del secondo, e comunque Maurizio hai chiuso il laccio con un secondo in meno, e quindi comunque c'è stata anche una spinta in più anche nella seconda prova del laccio. E per quanto riguarda la gara, sì, è stata assolutamente aperta fino all'ultimo.
2: Sì, devo dire, Maurizio, che veramente credo che per i nostri telespettatori sia stata l'occasione per seguire un evento motoristico che ha dato anche il senso di quanto pathos si possa vivere fino veramente all'ultimo metro. Tempo all'inizio dell'ultima prova speciale, tu da pilota, credo che puoi capire, Giorgio da navigatore, che cosa si possa vivere all'interno dell'abitacolo nell'ultima speciale. E noi avevamo preso uno split così visivo al pilone, c'erano 7 decimi tra i due, quindi veramente tanto pathos.
1: Siamo arrivati a cronometrare per avere un'anteprima sul risultato, sulla classifica assoluta.
2: Tra l'altro, Maurizio, una cosa, noi non abbiamo mai sentito Giorgio, cioè l'abbiamo sempre sentito leggere le note. Io adesso non so se lui è in grado di dirci qualcosa, oppure sei solo tu che tecnicamente puoi parlare con noi.
3: No, vi sento, sono in ascolto.
2: E Giorgio, dici qualcosa anche te, perché alla fine dobbiamo anche scagliare una lancia a favore dei navigatori,
3: Sì, no, è stata una gara entusiasmante. Abbiamo, diciamo, mantenuto un ritmo abbastanza positivo, cercando intanto di migliorare i nostri tempi, che è sempre quello. Come ha detto prima Maurizio, noi, diciamo, corriamo senza prendere particolari rischi, tenendo un buon ritmo. Forse oggi siamo stati un pelino più conservativi, però la gara di casa è sempre quella che può trarre in inganno, ecco. La pressione sempre è tanta. Sul laccio era la nostra prova, quindi con Maurizio abbiamo detto dobbiamo andare a fare le gare più veloci, ci sono prove speciali più veloci e meno guidate, quindi forse il prossimo anno andremo in Targa Florio, la mia gara di casa.
1: Tra l'altro, Giorgio, tu alla fine di una delle prove speciali del pomeriggio hai chiesto a Maurizio come prima cosa ti sei divertito, ed ecco, la parola divertimento è quella che è risuonata di più anche nelle interviste degli altri equipaggi, quindi un po' era la parola chiave di questo rally.
3: Sì, assolutamente, noi passiamo il weekend in macchina soprattutto per divertirci, poi è ovvio che l'occhio guarda sempre il cronometro, perché sono delle manifestazioni e sportive a tempo, per cui il cronometro non mente, però il divertimento è quello che alla fine cerchiamo: trascorrere un bel weekend in macchina, divertirci, sudare tanto come questo weekend, però sì, ci siamo divertiti, almeno io sicuramente, penso anche Maurizio.
0: Assolutamente sì, e poi c'era il lavoro appunto per dimostrare come si potrebbero raccontare i rally in Italia, con tante immagini, tante truppe in giro, i droni. E voi che avete commentato alla grandissima, quindi sono arrivati veramente tanti tanti complimenti per il lavoro che tecnici, giornalisti, commentatori avete fatto, e non è finita, perché poi nei prossimi giorni immagino che avrete molto materiale da pubblicare ancora. Adesso noi scendiamo fino a Piazza della Vittoria, intanto vi lasciamo finire di raccontare la gara. Grazie,
2: grazie ancora, grazie Maurizio, e complimenti. Ciao, anche a Giorgio, bravi.
1: E ci uniamo anche qua dallo studio e complimenti a tutta la squadra di Primo Canale. Tra poco andiamo in pubblicità per qualche secondo, per poi avvicinarci all'arrivo in Piazza della Vittoria alle 17:30 e la premiazione del 17.

0: 7:45, Dario, è stato veramente un immenso piacere tornare ai microfoni di Primo Canale insieme a te.
1: Ma è stato, il piacere è stato mio, devo dire che è sempre anche un'emozione, no? Io adesso, grazie a Primo Canale, ho iniziato un percorso che faccio anche altrove, in gare anche diverse, però devo dire che quando si ritorna a Primo Canale, in quella che, così, dico una parola un po' forte, è anche un po' una famiglia, una grande famiglia, si lavora in grande, con grande piacere e poi magari il prodotto che viene fuori è anche un buon prodotto, quindi grazie ancora a voi.
0: Confermo tutto, rinnoviamo quindi i complimenti a tutta la squadra, qualche secondo di pubblicità e poi gli attimi finali di questa 42esima edizione del Rally della Lanterna.
1: Adesso

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: E dunque sono Marco Varetto e Vittorio Bianco, coloro che si sono aggiudicati il 42esimo Rally della Lanterna. Giuseppe Sciortino, la prossima volta, quando avrai l'albo d'oro del rally, avrai ancora questi nomi nuovi inseriti testa a questa 42esima edizione del Rally della Lanterna, di una gara, Giuseppe, super tirata, perché a un certo momento Aragno e Guzzi sono arrivati in parità rispetto a Varetto e Bianco, poi però alla fine l'hanno rispuntata i ragazzi con la Skoda Fabia gommata Pirelli, sono loro i campioni di questo Lanterna 2026.
1: D'altronde era nelle previsioni, l'avevamo detto dall'inizio, sarebbe stato tirato fino alla fine, è mancato uno dei protagonisti dopo l'errore commesso nello shakedown, sono rimasti in due ma ci hanno fatto divertire fino all'ultima prova speciale, perché ora a memoria un rally della Lanterna così tirato fino all'ultima prova speciale, con all'inizio dell'ultima prova speciale praticamente avevano lo stesso tempo, ok, all'inizio dell'ultima prova speciale, quindi che dire, complimenti a Varetto, che era comunque il vincitore designato, o meglio quello che comunque poteva dalle carte, no? Ma da quello che era l'indicazione,
0: sì,
1: era il favorito
0: della gara, certo.
1: Aragno, complimenti per la straordinaria seconda posizione.
0: Guastavino Briano, più staccati, sono a 1 minuto e 20 rispetto all'equipaggio che ha vinto il Lanterna. Carlotta Nicoletti collegata con noi da Piazza della Vittoria, dove ovviamente arrivano le macchine e dove si andrà a effettuare la premiazione. Carlotta, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Matteo, buon pomeriggio Giuseppe e tutti i telespettatori. Sì, sono qui in Piazza della Vittoria, dove insomma possiamo vedere anche già i trofei che sono lì disposti, pronti a essere consegnati ai vincitori di oggi. Quindi attendiamo con ansia che arrivino le prime macchine. E intanto aspettiamo anche di sentire Fabio Boggione di Tutorelli, che sta per raggiungerci anche lui per darci un po' la sua opinione di come è andato questo rally, questa 42esima edizione, che come ho visto e seguito anche io è stata insomma fino all'ultima sfida, proprio poi sulla prova finale del laccio si è determinato il vincitore.
0: Eh già, e questo sicuramente ha reso ancora più spettacolare questo rally. Peraltro Giuseppe, chiedo a te un commento da esperto. Un secondo anche in una gara con prove piuttosto corte come questa è comunque pochissimo, segno di una distanza veramente proprio infinitesimale.
1: Guarda, giriamo la domanda a Marco Gallo, che è con Carlotta Nicoletti, l'organizzatore, il Deus Ex Machina, insomma, cosa dire? È lui il rally della Lanterna in persona.
0: E allora, visto che credo che sia anche lui ibridato, come diciamo noi tecnicamente, e allora questo sì, secondo è veramente pochissimo. Ora, non ci sono le vittorie ex aequo, ovviamente, ed è giusto premiare Varetto e Bianco per la loro performance, però certamente anche Aragno e Guzzi devono considerare come straordinaria la prova in questo Lanterna.
3: Sì, sembra quasi incredibile partire all'ultima prova allo stesso identico tempo e sfidarsi, ed è stato anche molto bello vedere i due equipaggi che io ho visto prima della partenza fermi a chiacchierare tra di loro, gesto di grande sportività, e anche se si conoscono poco, bello, fa bene a questo sport che non vede le persone violente tra di noi.
2: Ecco, di solito si determina un po' a metà prova, no? Invece questa volta hanno tirato fino proprio all'ultima, al laccio.
3: È una cosa strana che la prova di ieri, che doveva essere una prova spettacolo di allenamento, potrebbe essere stata la prova che poteva farla discriminante. È stato un rally avvincente, seguito da tantissimo pubblico, nonostante le temperature alte. Abbiamo visto veramente tanti ragazzi, tanti giovani, tante persone anziane nei paesi. Ti saluto.

0: Della gente anziana che non penseresti che mai più avessero passione di un rally, le forze dell'ordine, le maestranze. Bello, siamo veramente contenti.
1: Marco, quale sarà il destino?
2: Una grande organizzazione, no, dietro una manifestazione del genere.
0: L'organizzazione purtroppo non è neanche vista, perché i più tanti sono quelli che sono dietro alle quinte, sono quelli che tu non vedi, gli alpini del rally che ti permettono di fare delle settimane di ferie per lavorare, per costruire un evento che poi dura un'ora, però dietro c'è un lavoro veramente grande.
1: Marco,
2: siamo a domanda da studio.
1: Sì, che sarà?
0: Ciao.
1: Tu stai già pensando al rally del prossimo anno, al 43esimo rally della Lanterna.
0: Io ti ringrazio del tuo ottimismo, ma in questo momento qui devo ancora riprendermi di questo. Però l'anno prossimo sono 30 anni che dico è l'ultimo che lo faccio, ma può anche darsi che magari lo faremo anche l'anno prossimo.
1: Senti Marco, un'ultima cosa. Questo rally mi ha ricordato, col successo all'ultima prova speciale, mi ha ricordato molto quello del 2010, quando all'ultima prova speciale era davanti Kimi Raikkonen di un secondo e Sébastien Ogier diede 2,5 secondi in una prova speciale, l'ultima, per dire guarda che qua nei rally, amico, sei un campione di Formula 1, ma nei rally sarò io il dominatore. Poi da lì ha vinto 9 titoli mondiali. Mi ha ricordato questo.
0: Sì, hai ragione. Sai che mi fai sentire ancora più vecchio di quello che non sono, però mi è venuto in mente anche a me questo aneddoto qui, che sembrava quasi impossibile che arrivare all'ultima prova così. Io ero anche un po' timoroso, perché giocarsi tutto in niente diventa pericoloso. Hai ragione.
1: Bene, grazie Marco.
2: Tra l'altro questo rally, che appunto è storico,
0: grazie.
2: Tanti anni, c'è anche da dire che porta anche tanta promozione proprio per il territorio, anche per l'entroterra genovese.
0: Ma certo che sì, l'avvento dei genovesi sono pochi, tutta gente che viene da fuori, gente che non ha mai visto Genova. Ho scoperto delle persone che non erano mai state nell'entroterra e sono anche abbastanza vicine qui. Tutto questo è un flusso di energia, speriamo positiva.
2: Grazie Marco Gallo, restituisco la linea allo studio.
1: E complimenti a Lanterna Rally, a tutti gli organizzatori, tutti quelli che hanno fatto parte ancora una volta di questa grande squadra: Marco Gallo, Vittore Saredi, Stefano Bertuccioli e tutti quanti. Non voglio dimenticare nessuno, salutali tutti da parte nostra.
0: Da parte mia un grosso ringraziamento da parte della Lanterna Rally per il grandissimo lavoro che avete fatto. Grazie ancora di cuore.
1: Ciao Marco.
2: A studio.
3: E allora sulla classifica abbiamo detto, naturalmente poi sono tanti i raggruppamenti, le sottocategorie che dobbiamo tenere in conto. Si guardava prima del bellissimo lavoro di Matteo Massimo Garbarino, che con Simone Bottino hanno vinto l'Under 25, sono loro i primi classificati, quindi complimenti. Peraltro, insomma, adesso poi andiamo a vedere anche nella classifica generale, ma direi che avevano sicuramente un buonissimo tempo anche nella classifica generale. Stavano intorno al decimo posto, sono undicesimi nella classifica.
1: Ma potrebbero arrivare in decima posizione, attenzione, perché la classifica, almeno per una posizione, può essere riscritta. Per quello che riguarda Garbarino, facciamo i complimenti all'equipaggio Garbarino-Bottino, perché hanno vinto anche il gruppo R4. Il rally si divide in gruppi, classi, okay,
3: e qualificatori.
1: Il gruppo R4 è stato vinto da Garbarino Bottino con 10 secondi di vantaggio su Grani e 1 minuto e 16 su Annovi. Quindi complimenti, questo è il podio: 2 Peugeot 208 ai primi due posti e una Lancia Y in terza posizione.
3: Esatto, hai parlato del Rally 4, se non sbaglio. Nel Rally 3 c'è il nostro Paolo Zanini, quello che abbiamo veramente utilizzato tantissimo. Stavo per dire sfruttato, ma insomma un po' l'abbiamo sfruttato con tanti commenti e collegamenti, che insieme con Matteo Solis hanno appunto vinto il raggruppamento del Rally 3. Carlotta Nicoletti, torniamo in Piazza della Vittoria.
2: Eh sì, perché sono in compagnia di Fabio Boggione, di tutto Rally. Allora, un rally insomma che ci ha fatto sospirare fino all'ultimo, proprio l'ultima prova.
4: Sì, diciamo è stata una gara che è combattuta. Marco Varetto a

0: è riuscito a vincere, ma onora il merito sicuramente al secondo, quindi a Francesco Aragno. Per Varetto, tra l'altro, portacolori Metteco Corse è un successo che sicuramente lo aiuta anche nel percorso stagionale. Siamo al terzo successo su tre partecipazioni, dopo il Veglietti Monferini a Grappolo questa è la terza vittoria, quindi il cammino verso la finale nazionale è spianato. Questo è un dato di fatto per lui, che è oltretutto al primo anno su una macchina di questo tipo, perché lui arriva dalle due ruote motrici e quest'anno è passato alle quattro ruote motrici con ottimi risultati.
1: Sentiamo anche domande da studio.
2: Sì, tra l'altro favorito anche indirettamente dal problema che ha avuto Jacopo Araldo, che durante lo shakedown ha avuto un problema nel quarto scratch, problema di fatto, ha tirato la macchina contro un muro e questo non gli ha permesso di poter partecipare al rally. Comunque hai ragione Fabio, a questo punto Varetto con 35 punti fa un bel salto in avanti e lui almeno è certo a tre rally dalla fine di partecipare alla finale.
0: Sì, diciamo che il discorso è che lui ha messo una seria ipoteca. Chiaramente ci sono ancora tre gare, di cui una coefficiente maggiorato che sarà Rally delle Palme, però sicuramente è un campionato che ha preso una giusta piega, lo merita. Sono sicuro che dopo il Lanterna cambieranno molti equilibri. La gara comunque qui è stata combattutissima, devo dire che gli asfalti liguri hanno regalato una gara altamente competitiva, a merito anche dell'organizzazione che ha fatto un lavoro straordinario, e quindi credo che è stata una bella parentesi per questa Coppa Rally di Zona. Tra l'altro la menzione anche a Primo Canale, perché avete fatto un lavoro straordinario di copertura, io girando parecchio comunque ho potuto apprezzare il lavoro che avete fatto, non è da poco, grazie per l'interessamento.
2: E allora possiamo dire che il lavoro di Primo Canale lo troverete sul prossimo numero di Tutto Rally, questo è quello di luglio. Prossimo uscirà ad agosto a settembre, esatto. Fabio, quando uscirà?
0: Adesso, ad agosto, quando ci saranno un po' di vacanze, diciamo.
2: Allora, ad agosto vedrete agosto. Carlotta Nicoletti e Matteo Cantile in prima pagina ovviamente.
3: Cioè, come protagonisti del rally.
2: Come protagonisti del rally, certo, assoluto. Chi studio, chi?
3: Tu dove ti metti? Nella testata, diretto, no?
0: Esatto.
3: Va bene, grazie mille e ancora buon lavoro naturalmente, che non è certo finito, perché ora tutto questo rally,
0: grazie,
3: che noi raccontiamo in presa diretta, Tutto Rally lo racconterà nel prossimo numero del magazine, quindi buon lavoro e grazie di essere stato con noi oggi. E allora, ancora immagini che stanno, grazie, arrivando da questo 42esimo rally della Lanterna, che ora si conclude con la premiazione in Piazza della Vittoria. Ci fermiamo soltanto un attimo, facciamo uno spot and go.

42esimo rally della Lanterna, manca praticamente soltanto la premiazione in questa nostra lunghissima maratona iniziata ieri e che si conclude stasera con le nostre troupe che hanno lavorato sul tracciato del 42esimo rally della Lanterna. Noi l'abbiamo raccontato da studio, è stata veramente una bellissima gara. Ovviamente rivedrete tutto on demand sul nostro sito primocanale.it, sulla nostra pagina YouTube, dove peraltro è andato live tutto il racconto del rally, quindi potrete rivederlo già subito, basta tornare indietro con il cursore e potete rivedere i momenti che più vi interessano di questa gara, così come ovviamente anche la nostra pagina Instagram, la più importante pagina di informazione della Liguria, per numeri naturalmente, vi ha già dato molto

0: momenti, molti flash della gara, lo abbiamo fatto anche prima dell'inizio del Lanterna e lo faremo ovviamente anche dopo con le immagini salienti più spettacolari.
1: E il rally della Lanterna non finisce qua, perché attenzione, allora il rally non finisce nel momento in cui tu punzoni l'ultima prova speciale,
0: la famosa punzonatura.
1: Non quando finisci l'ultima prova speciale, ma quando arrivi nella zona, in questo caso del traguardo. Il problema ce l'ha l'equipaggio di Zanini, quindi Solis Zanini, perché si sono fermati a fine prova. Ora, hanno un problema, sono senza benzina e bisogna vedere i tempi, che cosa succede, se riusciranno ad arrivare in tempo con la benzina. Potremmo provare a chiamare Zanini?
0: Ma non lo so se sarà così contento di parlarci.
1: Secondo me sì.
0: In questo momento.
1: Ci spiega qual è la situazione, sì. Insomma. Perché attualmente sono in classifica, ma...
0: Ma loro devono però arrivare entro un certo momento. Entro un certo tempo.
1: Assolutamente.
0: Possono spingere eventualmente?
1: Questo non credo.
0: Possiamo dargli una mano,
1: perché,
0: se vuoi.
1: Anche perché è lunga spingere da là. Sì.
0: Siamo ragazzi robusti. Possiamo visto che lui è stato gentile con noi tutto il pomeriggio, magari possiamo anche... noi restituire qualcosa. Carlotta Nicoletti, Piazza della Vittoria, torniamo da te nel punto di chiusura di questo rally della Lanterna. Carlotta.
2: Eh sì, sono in compagnia di Raffaele Ferriello, il direttore di ACI, per raccontare anche l'importanza del ruolo di ACI.
3: Sì, siamo davvero orgogliosi, questo insomma sembra quasi scontato, ma in realtà, visto il percorso, non lo è. Sono un po' di anni che ci crediamo fermamente nel far crescere l'evento, questo evento, questa manifestazione, e quindi sta diventando davvero una competizione a livello nazionale davvero importante. Ne siamo orgogliosi, questa manifestazione di quest'anno 2026 è appunto una tappa di Coppa di Zona, ha avuto 87 iscritti, quindi un ottimo risultato, si è svolta nel migliore dei modi, non ci sono stati incidenti, quantomeno non con problemi fisici degli equipaggi, e questo è quello che conta di più. La manifestazione sta raccogliendo comunque tanta attenzione ed è quello che a noi fa piacere.
2: Grazie, restituisco la linea allo studio.
0: E allora grazie Carlotta, e naturalmente grazie anche a Raffaele Ferriello dell'ACI di Genova, direttore dell'ACI di Genova. Non so se tu hai una domanda per lui, Giuseppe.
1: No, è un momento in cui ACI Sport sta investendo molto sui giovani, ed è un momento positivo per i giovani italiani, perché non vediamo, cioè, non solo in Formula 1, anche nei rally con Dapra e con tanti altri giovani promettenti, è un momento favorevole dopo tanti anni in cui il motorsport non ci ha regalato grandi emozioni. No, soltanto se vogliamo chiedere che cosa già ha in preventivo ACI Genova, ACI Sport per il prossimo anno, per i rally della Lanterna, se ne avete già parlato o se ancora insomma prima si conclude questa edizione e poi si parla del 27.
3: In realtà sì, se ne sta già parlando ovviamente, e noi siamo impegnati come ACI Genova nell'avere una titolazione sempre importante per questa competizione, quindi stiamo già discutendo dell'edizione 2027. È chiaro che la Liguria ha già una tappa di campionato italiano, che è appunto quella di Sanremo, ma quello, il rally della Lanterna, deve assolutamente aspirare, ambire ad avere una titolazione importante, come già avvenuta 2 anni fa come finale, e speriamo che questo possa ripetersi. Siamo impegnati proprio in questo come ACI Genova.
1: Bene, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie davvero a Raffaele Ferriello, direttore di ACI a Genova. E allora ovviamente le immagini che continuano ad arrivare dal rally della Lanterna, con l'ultima prova speciale, l'Accio 2, che non può ormai, visto appunto il punto a cui siamo arrivati, modificare il vincitore assoluto di questo rally con Marco Varetto su Skoda Fabia RS, che ha vinto questa edizione del Lanterna in una gara veramente tiratissima contro Francesco Aragno, insieme con il suo navigatore Giancarlo Guzzi, entrambi su Skoda Fabia. E queste sono ancora le immagini che arrivano dalla prova speciale numero 7, l'ultima di questa giornata, di questo rally della Lanterna.
1: Le ultime vetture che affrontano l'ultima prova speciale. Per quello che riguarda la R3, un problema, probabilmente la pompa della benzina ha fermato.

0: fermato l'equipaggio di Matteo Solis, Paolo Zanini con la Ford Fiesta ST, che di fatto sulla carta hanno vinto l'R3,
1: sì,
0: il loro gruppo, con 6 secondi e 3 di vantaggio su Caserza Patrone e 1 minuto e 32 su Mottola Cade Martori. Ma il problema, la pompa li ha fermati a un chilometro dal fine prova, quindi questo vuol dire che insomma devono non arrivare al traguardo, che è per iscrivere la classifica. Questo vuol dire che comunque sarà difficile probabilmente rimettere insieme la pompa. Adesso proviamo magari a sentirli, se sì, riusciamo.
1: Dammi due per dritte capire. Per farmi capire, ci sono delle regole che impediscono loro di fare il pieno, cioè di mettere
0: assistenza
1: un po'...
0: vietata, e non possono, okay, essere rimorchiati, non possono, insomma, questo, okay, dice il regolamento, okay, in maniera
1: non possono andare
0: semplice,
1: al
0: devi arrivare con le tue gambe, no,
1: tipo, non puoi,
0: no,
1: mettere...
0: ma è un problema, da quello che mi risulta è un problema meccanico alla pompa, okay. Questo è quello che dicono, okay, fonti interne. Insomma,
1: brutta questa situazione.
0: Questo vuol dire che Gianluca Caserza a questo punto scalerebbe in prima posizione con la sua Clio RS, seguito da Lorenzo Mottola e Mirko Pontalti. Questo sarebbe il podio, ma è ancora tutto non ufficiale, va ufficializzato.
1: Camera di Commercio di Genova, nostro partner nel racconto di questo rally della Lanterna, con Carlotta Nicoletti in Piazza della Vittoria. C'è Paolo Corsiglia. Carlotta.
2: Eh sì, allora Camera di Commercio vicino anche ai motori.
3: Certo, siamo vicini ai motori, ovviamente un'economia importante, con tante persone sul percorso, quindi una bella animazione. Da Genova, dove siamo partiti, dove abbiamo fatto un grande evento a Terrazza Colombo con tutta la nostra organizzazione del Genova Gourmet, dai prodotti ai bartender e catering, quindi una grande festa, e che ha portato tante persone a animare il nostro entroterra, dalla Val Fontana Buona alla Val Trebbia, veramente una grandissima edizione del Rally della Lanterna.
2: E vi restituisco la linea.
1: Grazie mille, grazie Carlotta, grazie Paolo Corsiglia, che insomma si è goduto anche questo 42esimo Rally della Lanterna, con il contributo importantissimo di Camera di Commercio di Genova, che è sempre vicina alle manifestazioni del territorio, e quindi anche a questa, che ha portato, come abbiamo ricordato, tanta gente a Genova, e lo ha fatto soprattutto nell'entroterra, perché adesso c'è quella che potremmo definire, Giuseppe, un po' la parte più glamour, no? L'arco.
0: A proposito di parte glamour, non so se Carlotta è collegata, se possiamo vederla,
1: sì,
0: perché mi ha scritto Sergio Zaffiro, che è il vice direttore di Tutto Rally,
1: sì,
0: ha confermato la prima pagina per voi due, anche il calendario Natale.
1: Sì, però quindi... sul calendario è vero che sei a Natale, ho ancora qualche mese per cercare di sistemare, diciamo, quel casino.
0: Questo
1: che
0: mi scrive il vice direttore di
1: però
0: Tutto Rally.
1: Io vice direttore, collega, ti suggerisco di andare più su Carlotta, secondo me funziona meglio, diciamo, per il pubblico del rally, credo.
0: A giudicare, bene, a giudicare, dai, quindi prima pagina giudicata ad agosto, primo canale.
1: Ora bisogna vedere cosa scriverci poi sopra. Questo è il problema, magari è lo scandalo della telecronaca, no, scherzo. Ci siamo veramente tanto divertiti, e un po', insomma, un po' di invidia, perché loro vedono tante di queste gare, ovviamente per lavoro, e questo sicuramente ci abbiamo preso gusto anche noi al primo canale a raccontare questo Lanterna.
0: Ecco, la risposta immediata è arrivata: Carlotta di sicuro.
1: Carlotta di sicuro.
0: Puntini, puntini.
1: mi rendo conto, so, capisco anche
0: va bene,
1: la decisione editoriale. Allora, qua c'è stato il grande spettacolo dell'inversione Laccio 2, che è appunto una delle prove più iconiche della Lanterna, che ovviamente non poteva mancare anche questa volta. Eccola qua. Piazza della Vittoria. Arrivate le macchine sotto l'arco di Piazza della Vittoria, ed è questo il momento bellissimo,
0: eccolo,
1: finale.
0: Il vincitore.
1: Eh già. Andiamo a sentire un po' d'audio, dai.
4: Il giro sul percorso hanno fatto vivere a
0: tutti. Ci stiamo trasferendo, poi il secondo classificato, ma andiamo pure sul vincitore. Magari proviamo anche a sentirli.
1: Eh sì.
0: Giusto le prime parole per capire anche l'emozione, perché poi anche lui era partito stamattina, anche lui, insomma,
1: molto
0: l'ottimismo, che era un'altra,
1: sì,
0: roba.
1: Sì, ecco. No, me l'hai spiegato tu fuori onda, perché anch'io un po' dicevo, ma come? No, non è così esaltato da se stesso, invece c'è della scaramanzia,
0: no,
1: anche,
0: c'è,
1: no?
0: Della, c'è della scaramanzia. Adesso vediamo che finalmente lo vediamo sorridere.
1: Penso di sì.
0: Sorrisino,
1: penso
0: l'accennato,
1: penso di
0: eccolo,
1: sì,
0: qua. Marco Varetto, leader del campionato, con il suo navigatore,
1: davvero.
0: Vittorio Bianco, alle spalle

0: la Skoda Fabia che gli ha permesso, la Skoda Fabia RS che gli ha permesso di vincere il rally, d'altronde avevano anche il numero uno sulla portiera,
1: sì,
0: da leader del campionato.
1: Si sono
0: dopo
1: sentiti
0: che hanno vinto le prime
1: in dovere, si sono sentiti in dovere di chiudere al primo posto e ci sono riusciti con una gara tiratissima. Vediamo se riusciamo ad andarci. Sentiamo le parole di Marco Varetto e di Vittorio Bianco. I vincitori di questo Lanterna meritano la prima pagina di questa nostra serata, perché sono loro i due che si sono aggiudicati il rally della Lanterna. Eccoci qua, stiamo ibridando Marco Varetto, a cui mandiamo un grande applauso da noi di Primo Canale, intanto per la vittoria ma anche per come è arrivata. Ci avete fatto veramente godere per tutto il pomeriggio, una sfida serratissima, alla fine avete vinto voi. Prime sensazioni?
2: Le sensazioni sono molto belle. Eravamo a fine prova, cioè prima dell'ultima prova eravamo lì a ridere e scherzare. È comunque una bella cosa arrivare all'ultima prova a pari tempo e poi lì dai tutto per tutto. Ragno molto molto molto bravo, davvero ci ha fatto veramente sudare tutti sotto tuta che avevamo.
1: Come si gestisce
2: una macchina?
1: Come si gestisce una prova speciale sapendo di essere attaccato al tuo principale rivale? Che tutto dipende da quello, che tutto quello che si è fatto prima non conta più niente a questo punto, che bisogna fare meglio del tuo avversario in quella prova.
2: Partire da zero. Sì, diciamo che noi l'anno scorso abbiamo fatto un campionato, abbiamo fatto l'IRC ed è stato tutto l'anno così, cioè vincevamo e perdevamo per decimi sempre. Quindi più o meno ci eravamo abituati, non mi è mai successo di arrivare proprio a pari tempo e non la gestisci, quando il semaforo si accende cerchi di fare il possibile per stare davanti, anzi anche qualcosa in più del possibile per stare davanti e così è andata
3: e
2: bene.
3: E cosa è stato determinante per la vittoria?
2: È stato determinante i 3 jolly che ci siamo giocati sull'ultima prova, quello è stato determinante.
0: Senti Marco, due domande.
3: C'è qualche domanda da studio?
0: Sì, Marco, cos'è dal tuo punto di vista che ti ha dato quel qualcosa in più che ti ha dato Vittorio sedendosi accanto a te?
2: Beh, io e Vittorio ormai, io senza di lui farei la metà di quello che faccio. Ormai sento dalla sua voce se c'è qualcosa che non va, lui vede dalla mia guida se c'è qualcosa che non va. E siamo una coppia per eccellenza, realisticamente parlando ovviamente. Senza di lui comunque ovviamente questo risultato non sarebbe stato possibile.
0: Insomma, l'affiatamento si vede poi chilometro dopo chilometro, questo è chiaro. L'ultima domanda per quello che mi riguarda, tu hai portato al traguardo la tua Skoda,
2: sì,
0: Fabia RS, una macchina insomma che vince, continua a vincere, davvero la più utilizzata poi anche a livello internazionale, con un nome che rappresenta anche la storia del rally, perché tu con questa Skoda rappresenti anche Meteco Corse.
4: Accendiamo i motori e aspettiamo.
2: Certo. La Meteco ci supporta e sopporta da un po' di anni e ci dà una bella mano in tutto, e anche grazie a loro se questo è possibile, perché noi comunque a livello economico siamo messi male e quindi grazie agli sponsor gestiti dalla Meteco, gestiti bene dalla Meteco, che riusciamo a trovarli e andare avanti con la nostra passione.
0: Senti, sei leader del campionato a questo punto,
3: più insidioso, più difficile.
2: Sono leader del campionato, sì.
0: Sì, sei leader del campionato, dai, in conclusione a questo punto
2: sì.
0: Un pensierino alla finale, almeno con una parte del pensiero ci siamo già.
2: Il problema è sempre solo la parte economica. È sempre solo quello. Se troviamo soldi per andare avanti, andiamo avanti, altrimenti ci fermiamo qua.
0: Beh, e vincere è già un primo passo comunque, mi sembra un passo
1: a chi dare del denaro nel rally se non a quello che vince le gare, no? Voglio dire,
0: certo.
1: Dovrebbe essere
0: purtroppo non è sempre così,
2: magari la pensassero tutti così.
1: Posso immaginare,
0: già vincere è importante. Grazie Marco,
1: complimenti Marco.
0: Vittorio Bianco,
1: bravissimo.
2: Grazie a voi,
1: bravissimo. Poi magari
2: grazie.
1: Dopo facciamo dire anche una parola a Vittorio Bianco.

0: Perché secondo me ha dovuto tenere un ritmo pazzesco anche lui, io posso immaginare l'adrenalina.
1: Io sono più curioso di sentire Francesco Aragno.
0: Vabbè, perché tu sei cattivo. Lo guardi col ghigno oppure no, poverino.
1: E se vai a sentire anche Giancarlo Aguzzi,
0: è arrivato secondo per un secondo e due, che esatto. È veramente...
1: Quanto vale un secondo nella vita?
0: Vale,
1: secondo
0: la vittoria, vale la vittoria, vale la vittoria, vale la vittoria. Sono numeri da, non lo so, da 100 metri, ora non esageriamo, ma quasi, insomma, sono numeri da corsa veramente brevissima.
1: È un tempo che nella nostra vita comune quasi a malapena percepiamo.
0: Già, cambia il destino di una gara.
1: Che cambia il destino di una gara, cambia anche il destino di un campionato, di una...
0: Anche di una storia personale.
1: Di un investimento.
0: Di una storia personale. Allora, Francesco Aragno dovrebbe essere al nostro microfono. Fatecelo vedere se è vero, così almeno possiamo capire se è ibridato o no. Forse no, forse sì, forse ci sente. No, adesso lo ibridiamo, così almeno gli consentiamo di sentire anche nostre parole. Allora, intanto complimenti Francesco Aragno per questa corsa. Non esiste l'ex aequo nel rally, però se una volta si potesse dare, questa sarebbe quella giusta. Ci avete veramente fatto divertire tantissimo, vi siete sfidati fieramente, avete dimostrato veramente grande qualità entrambi gli equipaggi. Alla fine l'ha spuntata il tuo rivale Marco Varetto, però credo che tu debba essere molto orgoglioso della tua prova.
2: Sì, assolutamente, perché sinceramente pensavo di avere molto più gap prima di partire questo rally, poi invece tutto sommato ho dato veramente 110% per cercare di ridurre un pochettino il gap tecnico di macchina che avevo rispetto a lui, e ce l'ho fatta in due prove su tre, perché comunque sia il Portello che la Massimo Canevari sono due prove molto tecniche, molto guidate, che diciamo che il pilota fa tanto. Mentre ecco, invece sull'altra una prova molto più veloce, molto tanti allunghi, e quindi ho fatto più fatica.
0: Interrogando da un po', è tutto il pomeriggio che ci facciamo questa domanda: che cos'è un secondo nella vita? Che cos'è un secondo? Tu hai la percezione di dove l'hai perso quel secondo?
2: Ma l'ho perso l'ultimo chilometro e mezzo della Laccio. Quello è il punto dove la differenza è maggiore rispetto alle due macchine, perché tutto il resto sono prove molto guidate, quindi veramente eravamo molto risicati. Lì diciamo che ho avuto più difficoltà, ecco.
0: Giuseppe.
2: Non ci fosse stata la Laccio, sarebbe stato meglio. Ecco,
1: finire una prova prima. Grazie. Senti, avete...
3: Velocissimi, perché devono premiarlo. Quindi va,
1: velocissimo,
3: scappare.
1: Ti chiedo, quei cuoricini, quei cuori... Hai la macchina con più cuori in assoluto.
0: Sì.
1: Quei cuori dietro di te. Okay. Velocissimo. Cosa rappresentano quei cuori che troviamo dietro di te?
2: Sì, sono... È la mia famiglia, quindi è giusto sempre portarla con me.
0: Grande.
2: E la porterò sempre.
0: Grande Francesco,
2: grazie.
0: Allora vai a prenderti il meritato premio e vediamola allora questa premiazione. Bravissimi,
3: sì,
0: tutti, Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno vinto il Lanterna. Aragno, Francesco Aragno e Giancarlo Guzzi sono i secondi classificati, sono uno a un secondo dall'altro, ed è giusto vedere le due immagini, le due macchine una vicina all'altra, perché sono queste le distanze vere. Tra una e l'altra c'è la distanza di qua, di un cofano.
1: Tu che sei bravo in matematica, se calcolassimo la distanza, cosa vuol dire un secondo e due, come se fossero in circuito, credo che siamo alla distanza di
0: centimetri. Dipende dalla velocità media, però.
1: Centimetri,
0: sì.
1: Perché su 69 km di prova speciale, alla velocità media, staccato di un secondo e due, è come vederli al fotofinish.
0: È come vederli al fotofinish, assolutamente. Le due macchine devono stare proprio attaccate e andare a casa una attaccata all'altra, perché questo ha detto il Lanterna. Andiamo a sentire l'audio.
4: Fare complimenti a te e a quell'altro equipaggio che arriverà dopo, perché partire dopo sei prove speciali con il distacco a zero e giocarsi tutto nell'ultima prova speciale, io non so dentro veramente che cosa provate.
5: Vabbè, intanto volevo partire un attimo dei ringraziamenti, che è la cosa più importante. Innanzitutto Giancarlo, perché senza di lei non avrei potuto fare questa gara in queste condizioni e a questo ritmo, è fondamentale. Poi Ivano e il team, macchina fantastica, grazie ancora, gomme, mi tempo favoloso, e

0: tornando alla gara, sì, partire sull'ultima prova con zero distacco è molto bello, però ero consapevole che sull'ultima non ce l'avrei fatta, perché è una prova molto particolare dove il pilota conta meno rispetto alle prime due, e sapevo che il gap tecnico che avevo, anche se piccolo, su quella prova lì faceva la differenza, quindi non ce l'avrei mai fatta.
1: Da sentire in sala stampa, in direzione gara, ovviamente prima della partenza dell'ultima prova si facevano due conteggi, non sui tempi, ma che ho fatto perché nel nuovo regolamento non c'è più la prova discriminante e tu a parità di tempo avresti vinto.
0: Sì, se non ci fosse stata la Lazio, sì. Ma purtroppo c'era ancora la Lazio da fare.
1: Giancarla, ancora una volta sul podio. Ancora una volta non a caso a fare la lavatrice, dai.
2: Sono sul podio perché abbiamo una bellissima macchina della Terre New Motors, Ivano, tutti i ragazzi, quella in alto, sono stati Raffo, il suo bimbo, sono stati fantastici, ci hanno dato questo risultato e grazie anche loro. Se non ci fossero loro, noi non avremmo fatto questo risultato. Grazie anche agli Michelin. Però volevo ringraziare Marco Gallo, Sareri, tutti i ragazzi dell'Anderna perché hanno fatto come sempre un magnifico rally. Venire qua è la mia seconda casa. Fatto bene, organizzato bene, nessuna pecca, pubblico in ordine, tanti commissari. Tutto questo vuol dire sacrificio da parte loro e va riconosciuto. Bravi.
1: E io aggiungo una cosa, conoscendoli soltanto da pochi giorni, che la loro priorità è sempre stata quella con la S maiuscola, la sicurezza. Complimenti, andiamo a parcheggiare.
3: La accendiamo questa macchina? Ce la fai sentire questa macchina? Oh, fantastico, fantastico. Il rombo di questi mezzi è veramente violento, è molto violento.
4: Perché l'intervista l'hai già fatta.
3: Macchine super performanti, lo hanno dimostrato e appunto ci ha parlato in maniera molto, molto chiara Ragno, il secondo classificato in questo Lanterna, di quali possono essere le differenze anche tra due macchine simili, no? Sono entrambe due Skoda Fabia, però evidentemente la preparazione dell'una e dell'altra
5: con un'evoluzione diversa, esatto. Insomma, quella del vincitore.
1: Buongiorno, signori.
5: Sulla carta leggermente più performante.
1: Andiamo ad accogliere l'equipaggio che va a descrivere il proprio nome nell'albo d'oro dell'edizione 42 del rally della Lanterna. Sì, dai, di più, fateglielo sentire. Di We Are the Champion andiamo ad accogliere i vincitori di questa 42esima edizione. Marco Laretto, Vittorio e Bianco. Allora Marco, intanto come ho detto prima a Francesco, grazie per averci regalato questa guerra nel senso buono, partendo all'ultima prova speciale alla PAI. È successo anche in un Sanremo mondiale qualche anno fa. E tu vai a mettere il terzo sigillo nella seconda zona, ma quando sei partito per la 7, per la Lazio, la testa?
6: No, in verità neanche più di tanto, devo essere sincero. Comunque l'anno scorso, facendo un campionato di RC, era sempre sul filo del rasoio, quindi non dico che siamo abituati. E stranamente eravamo sorridenti insieme,

0: San Francesco e non so, io ero tranquillissimo proprio, ero, perché comunque lui, contando che c'ha una Evo, c'è tanto di cappello, niente.
1: Diciamo che un pelino di differenza c'è tra le due vetture.
0: Sì, sì, io quando ho visto l'ultima, noi l'abbiamo fatta tutto quello che avevamo, tutto tutto. Quando ho visto che gli abbiamo dato solo un secondo e due, chapeau.
1: Vittorio, che cosa gli hai detto veramente prima di partire per l'ultima prova?
2: No, in realtà nulla di particolare, posso ripetere quello che ha detto lui, avendo fatto l'anno scorso un campionato TRC, eravamo abituati ad arrivare sull'ultima prova con dei distacchi minimi, quindi in realtà eravamo tranquilli, ci siamo solo detti che dovevamo divertirci, ci abbiamo provato veramente, quindi andata bene.
1: Allora, complimenti ai vincitori, adesso passiamo al podio. Un ringraziamento lo faccio io per voi alla Fattory Miele, e anche loro sono degli...
0: No, infatti volevo dire grazie mille a Team Miele, perché comunque ci ha fatto fare tre gare sulla Skoda, abbiamo fatto assolute, direi, allora, che come team non l'abbiamo sbagliato. E alla famiglia che ci segue sempre, agli amici, a Pirelli soprattutto, e anche a Datec che ci ha fornito queste fantastiche tute.
1: Con l'aria condizionata dentro oggi, non le tute.
2: Magari, purtroppo
1: non.
2: Poi l'unica cosa che manca è quella.
1: I giubbini che usano il Formula 1 che hanno...
2: No, quelli non li abbiamo ancora.
1: Ci siamo ancora, vabbè. Ci arriveremo. Allora, ragazze, pronte per la consegna, e adesso invito la Simona Cambiaso, segretaria della Lanterna Rally, a consegnare i premi all'equipaggio terzo classificato, Michele Bastavino, Mari Gabriano. Terzi assoluti,
3: ragazzi, mettete dall'alto
1: su squadra Fabio Evo, correndo per i colori della New Racing for Genoa.
3: Aspetta, fagli fare sta, ok, foto.
4: Attaccati di
1: invito ora.
4: Terzi assoluti, Guastavino e Briano di questo 42esimo Lanterna, 1 minuto 20 secondi e 5 centesimi di distacco rispetto al vincitore. Questi sono già tempi diversi. Cosa si fa 1 minuto e 20? La domanda avrebbe già un sapore diverso. Sempre poco, ma insomma, nello sport tanto.
5: Intanto Alex Toselli, che è direttore artistico di Primo Canale, ma già navigatore di Maurizio
4: Rossi, navigatore,
5: eccetera,
4: certo,
5: conosce bene, ha fatto un calcolo rapido a spanne, diciamo, sì, che mediamente la distanza dopo 69 km per quel secondo di distacco equivale a circa 20 metri di distanza.
4: 20 metri,
5: dopo sì, 69 km.
4: Quindi insomma, stiamo parlando
5: quasi
4: veramente
5: imparata,
4: di una
5: arrivo imparata, nel vero
4: arrivo
5: senso
4: imparata, considerando che appunto non siamo né a piedi né in bicicletta, ma siamo con macchine a motore anche molto potenti.
5: E intanto ti do una bella notizia, perché la R3 di fatto mantiene la classifica, sempre in via ufficiale, deve essere tutto ufficializzato.
4: Sì, vabbè,
5: lo confermiamo, ma la classifica dell'uscita prova, perché l'equipaggio,
4: attenzione, qua c'è la premiazione di Varetto, credo,
1: dell'Automobile Club Genova, dottor Raffaele Ferriello, a consegnare le coppe ai vincitori della 42esima edizione Rally della Lanterna, Marco Varetto, Vittorio Bianco. Adesso, come consuetudine, intanto sulle coppe, ecco qui la foto del podio ufficiale.

prima di passare al brindisi e all'inno nazionale, invito gli organizzatori e tutte le nostre Polo Blu, il direttore dell'ACI, la rappresentanza del Club Genoa, la rappresentanza dell'ACI storico, a schierarsi con le nostre corsine. Andate, andate ragazzi, per una foto ufficiale.

0: parte degli addetti ai lavori. Eccole che arrivano tutti quanti,
1: mentre fanno la foto,
0: lasciando ovviamente la direzione gara, i verificatori, istruttori e tecnici, i commissari, il medico di gara, la segreteria. Ed ora Gino, se sei pronto, insieme a loro vorrei ascoltare l'inno nazionale.

0: Lane.
1: Il voto di gruppo, anche l'inno nazionale, e a questo punto rimane soltanto lo champagne da stappare. Mentre torniamo sulla R3, perché la notizia positiva è che l'equipaggio che di fatto ha vinto,
2: ha vinto.
1: Nel senso che il problema alla pompa è stato risolto.
2: Stiamo parlando della R3.
1: E quindi il problema di Solis, di e non hanno pagato all'ultimo CO, l'ultimo controllo orario.
2: Ok.
1: Quindi possiamo confermare quella che è la classifica della R3.
2: Quindi Matteo Solis e Paolo Zanini confermati con 51, 28 e 6, poi al secondo posto staccati di 6 secondi e 8 Gianluca Caserza e Giulia Patrone su Renault Clio. Al terzo posto, staccati di 1 minuto e 32, Lorenzo Mottola con Michele Cademartori, anche loro su Clio RS. Queste prime tre posizioni della categoria.
1: Ricordiamo R3. Che è sempre una classifica non ufficiale, nel senso che, ovvio, anche per quello che riguarda i vincitori, ci devono essere le verifiche tecniche, le verifiche amministrative e tutto il resto. Detto questo, la cosa importante è che la Fiesta RS è riuscita ad arrivare all'ultimo CO senza pagare pegno, senza pagare dazio.
2: Sarebbe stato molto ingiusto, visto un problema tecnico finale, sono riusciti a risolvere.
1: Complimenti a tapullando.
2: Bravi, certo, bravi, perché il tapullo talvolta salva una competizione e questa volta ci sono riusciti. Complimenti davvero, ragazzi. E allora tra poco dovrebbe esserci anche la loro premiazione, è così?
3: E poi ovviamente proseguiremo, perché ne abbiamo veramente una riga da premiare dietro questo bellissimo palco, in questa splendida piazza che risponde al nome di Piazza della Vittoria qui a Genova.
1: In questa domenica, e ora le foto di rito, anche il bagno 20, di champagne, 26, che quello ci sta sempre.
3: 42esima edizione del Rally della Lanterna. Un grazie ancora alla sala stampa, capo del costampa Stefano Bertuccioli, un grazie ai fotografi, un grazie ai cineoperatori e poi ovviamente non mi stancherò mai di dire un grosso grazie allo splendido lavoro che ha fatto, che sta facendo e che continuerà a fare Primo Canale Sport. Un grazie anche alla Polizia Penitenziaria che ha portato i suoi mezzi quest'oggi con una bellissima Subaru.

0: o grazie alle forze dell'ordine, alla polizia locale e poi ovviamente a coloro che non mi sentono, ma qualcuno glielo riferirà, a tutti i 120 commissari di concorso che sono ancora lungo le prove speciali. E poi un grosso grazie al nostro pubblico. Gino, adesso sono nelle tue mani. Ritorniamo al podio. Terzo posto con la vettura numero 7, Michele Guastavino, Monica Briano. Secondo posto con la vettura numero 3, Francesco Ragno, Giancarlo Guzzi. Primo posto con la vettura numero 1, Marco Maretto, Vittorio Bianco.
1: Ma abbiamo chiuso la diretta?
2: No, dobbiamo aspettare Rossi.
3: Comunque possiamo archiviare questa edizione del 42esimo Rally della Lanterna a questo punto con i nomi che vanno a rimpinguare quello che è l'Albo d'Oro, un Albo d'Oro che si somma a vincitori eccellenti, alcuni li abbiamo anche sentiti nel corso della giornata in collegamento con noi, e qui le foto di rito con i vincitori, col team, con le famiglie, con i figli, insomma, è davvero uno spettacolo bello, quello, insomma, il rally, il motorsport, poi alla fine mette insieme tante persone accomunate da un'unica passione che, come ha sottolineato anche Marco Gallo, collegamento con noi, si manifesta sempre nella maniera più pacifica e divertente, bella, appassionante e passionale.
4: No, poi bello anche il rapporto tra i due sfidanti, no? tra Varetto e Ragno, perché ci hanno raccontato di averli visti chiacchierare amabilmente insieme, nonostante il fatto che si stessero giocando lanterna per pochissimi secondi, però anzi per un secondo.
3: Ma se questo accade anche a livello mondiale, europeo, cioè, sì. Perché sai che l'avversario poi alla fine non è come su una pista dove sei a contatto.
4: No, esatto, esatto.
3: Qui l'avversario più che altro è il tempo, più che il tuo avversario.
4: E sei te stesso.
3: Sei tu. Il primo avversario sei tu.
4: Tu contro te stesso, e cerchi di trovare poi un risultato che possa essere il migliore possibile. Come si diceva prima, tra l'altro appunto è giusto dire, come si diceva all'inizio, che ogni pilota parte per vincere la competizione, però è anche chiaro, come ci ha raccontato bene anche Aragno, lui a un certo punto ha detto: io pensavo di essere più indietro rispetto a Varetto, di avere più gap prima di questa gara, e invece poi mi sono reso conto durante il percorso che invece il tipo anche di percorso che stavamo affrontando mi permetteva di far vedere meno il gap che c'è tra le nostre macchine. Questo è molto importante. Intanto tutti sono arrivati,
3: andando,
4: non ci sono
3: già
4: più macchine
3: in prospettiva
4: in
3: 43esimo Rally della Lanterna. In questo momento vedete alle spalle di Matteo Cantile la vettura che ha vinto l'anno scorso. Il prossimo anno vedremo la vettura di Marco Varetto. Ecco, quindi abbiamo già definito le grafiche per il prossimo rally per la 43esima edizione.
4: Sempre io. Carlotta Nicoletti ha raggiunto Maurizio Rossi, e allora andiamo a sentirlo, perché insomma volevamo chiudere con lui, con anche le sue sensazioni di questo Lanterna. Noi ci siamo divertiti da pazzi ovviamente con questa gara all'ultimo secondo, sicuramente anche loro si saranno divertiti, poi loro hanno anche il tema del risultato che ovviamente deve, insomma, sono stati in gara e quindi l'adrenalina era diversa rispetto alla nostra. Abbiamo ibridato anche Maurizio, vediamo se ci sente anche lui, penso di no, ma tra qualche secondo Carlotta Nicoletti ci consentirà di farci sentire anche da Maurizio. Allora, Maurizio Rossi, per noi è stato uno spettacolo totale, perché questa sfida all'ultimo secondo ce la siamo goduta tutta. Tu dall'abitacolo della tua macchina, come hai vissuto questo Lanterna?
5: Ma l'ho vissuto benissimo, perché noi oggi abbiamo avuto un ritmo non molto alto, devo dire, però avevamo un obiettivo unico, che era quello di arrivare in fondo, e anche abbastanza bene. Poi tu sai che tenere un ritmo un po' più alto o un pochino più basso non è sempre semplice. Quando vuoi arrivare, delle volte esageri un po', magari andando un pochino troppo piano, però ci siamo divertiti tantissimo. Spero di aver fatto bene il lavoro per cui mi avete incaricato, quindi

0: fare il cameraman dalla macchina, e devo dire che abbiamo ricevuto tantissimi complimenti dovunque, da gente per la strada quando ci fermavamo. Io penso che tutta la Val Fontana Buona, Val Trebbia, erano tutti sintonizzati su Primo Canale.
1: Ma infatti stavamo dicendo con Giuseppe Sciortino che la prova di Rossi Genovese doveva avere anche un coefficiente di diretta Primo Canale, cioè se andava bene la diretta dovevano darvi, non so, 5 secondi di vantaggio, una cosa così, poteva essere un'idea.
0: Ma guarda, da una parte sì, perché è indubbio che quando hai un po' questo obbligo di arrivare, stai attento veramente a tutto, forse anche un po' troppo, però non è che saremmo andati molto più forti. Ormai diciamo che io, è un po' il mio ritmo di gara, anche le altre gare sono sempre tra il decimo e il quindicesimo. Oggi avrei voluto arrivare nei primi 10, pensavo nono o decimo che si potesse fare, ma comunque poi alla fine cambia poco. Quello che conta è che il rally sia andato benissimo, che questo esperimento di questa gara, dopo anni che non facevamo come Primo Canale motori, perché abbiamo fatto a Sanremo l'ultima volta, e dimostrassimo di nuovo che si potrebbero fare i rally in un modo entusiasmante. Noi lo riproporremo magari anche ad ACI Sport, e spero che magari qualcuno sia interessato a questo prodotto, dove questa squadra fantastica, devo dire che è un po' l'ex squadra di Sanremo, con in più un pochino di persone nuove, a partire da Carlotta e la bravissima Lucrezia, che ha fatto la segreteria di produzione, e anche un pochino la giornalista. Quindi devo dire un risultato che alla fine non può che lasciarci strafelici. C'era tantissima gente sulle prove, mi dicono più degli altri anni, quindi probabilmente il lavoro che abbiamo fatto ha fatto capire finalmente che cosa sono i rally e quanto è bello il nostro entroterra ligure.
2: Senti Maurizio, io ricordo di aver visto un filmato che è comunque negli archivi di Primo Canale, te lo trovai proprio io navigando, insomma, del tuo primo rally della Lanterna. Vado a memoria, 82-83, forse 82, con la Lancia Beta HPE. E tu eri, sei stato,
0: sì,
2: intervistato.
0: Era la seconda gara ed era il primo Lanterna.
2: Il primo Lanterna. Con un'intervista che ti fecero, avevi degli occhiali che si usavano di moda negli 82, oggi gli occhiali sono diversi, però eri proprio lì, in Piazza della Vittoria, come sei adesso, quasi con lo stesso sfondo. E allora ti chiedo, dall'82 Lancia Beta HPE alla Citroen C3 che hai avuto oggi, anno 2006, passato un po' di tempo, qualche mese diciamo, ma il divertimento è sempre lo stesso?
0: Beh, diciamo che quello che è cambiato tanto è che quegli anni lì io correvo per migliorare, per cercare di andare più forte possibile, staccavo il cervello spesso, e devo dire che poi nell'85 abbiamo fatto terzi assoluti con l'Alfetta GTV6 gruppo A, dietro a due mostri sacri, specialmente uno del realismo, uno era Fabrizio Tabato con la 037 e l'altro Bossini sempre con la 037. A quei tempi c'erano 160 partenti, le gare spartivano alle 5 del pomeriggio, arrivavano a mezzogiorno del giorno dopo, e fai conto che erano 150-170 km di prove di velocità. E oggi chiaramente i rally sono molto diversi, sono solo 70 km, quindi devo dire l'età è diversa, però erano molto molto faticosi a quei tempi. Poi abbiamo fatto nell'87 quarti assoluti e primi di gruppo A col Mercedes, erano a quei tempi il Lanterna era italiano, campionato italiano assoluto, e poi finalmente nel 90 la vittoria con la Delta gruppo A. Adesso corro per divertirmi, per star bene in macchina, perché mi fa bene proprio fisicamente e mentalmente, quindi la passione è ancora di più di prima, la trovo un allenamento per cercare di mantenere i riflessi anche nella vita di tutti i giorni, e quindi è fantastico essere di nuovo qui in Piazza della Vittoria un'altra volta, la 14ª volta. Piazza della Vittoria è solo la terza, quarta volta, perché poi si spostò a rally più in altre zone, a Santo Stefano d'Aveto, dove ci sarà la gara, tra l'altro la prossima gara a Santo Stefano i primi giorni di settembre.
2: In conclusione, prossimo rally, perché si guarda già avanti, quando un pilota conclude la prova poi pensa già alla gara dopo.
0: E sarà proprio Santo Stefano, quindi ci prendiamo un periodo di vacanza, e poi a Santo Stefano sulle prove proprio del Lanterna degli anni 90.

0: 90. Quindi
1: allora
0: ci ritroveremo lì o con la C3 o magari con la nuova Lancia Y, chissà.
1: Va bene, notizie, piovono notizie, caro Giuseppe. Grazie Maurizio Rossi. Fatto un po' impressione
0: grazie
1: sotto pancia pilota
0: grazie
1: di rally.
0: Nel, a tutti, davvero.
1: Nel senso che per noi non è quello il sotto pancia di solito, però vabbè, ci stava. Oggi questo è. Complimenti Maurizio e complimenti anche
0: grazie
1: al tuo navigatore.
0: Primo Canale, tecnici, grazie. Giornalisti e a tutti. Grazie,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Grazie mille.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao Maurizio, ciao anche Carlotta Nicoletti con cui abbiamo passato questa giornata insieme, lei in esterna, noi qui in studio. Grazie Carlotta.
2: Grazie a voi, è stato bellissimo ed emozionante seguire questa 42esima edizione del Rally della Lanterna, siamo pronti al prossimo.
1: Grazie mille, ci abbiamo preso gusto. Allora, Giuseppe Sciortino, ti vieto di fare l'elenco di quelli che hanno lavorato oggi perché sono 229, quindi
3: se avete ancora mezz'ora a disposizione
1: chiuderemo alle 21, sì. No, ma anche perché saremo a grande rischio di dimenticanza.
3: No, ringraziamo davvero di cuore
1: tutti quelli che hanno lavorato
3: all'ultimo,
1: veramente.
3: Tutti quelli che hanno lavorato intorno
1: veramente,
3: a questo progetto
1: che, anche nei giorni precedenti, insomma, è stata un'organizzazione molto netta. Non credo che esista, almeno in Italia, poi forse all'estero può darsi, una chat più frequentata di Rally della Lanterna. E devo anche ammettere di non aver letto proprio tutti i messaggi, però ci sono proprio migliaia, quindi diciamo è possibile farsi proprio un libro con i passaggi, ma ci è servita per creare quello che avete visto in questi due giorni. È stato molto divertente, grazie Giuseppe. Tu come ti sei trovato a uscire finalmente un po' dai grigi palazzi della politica romana?
3: Che poi non sono neanche tanto grigi,
1: sono affrescati,
3: non riusciamo ad annoiarci, diciamo così.
1: Caso, hanno anche dei begli affreschi. Grazie a tutti e buon Rally della Lanterna. Se volete rivedere tutto, basta la cosa più facile, basta andare su YouTube e tornare indietro, perché abbiamo un grande live che per questi due giorni è sostanzialmente infinito, con tutte le immagini e le emozioni del Rally della Lanterna. Dalla squadra di Primo Canale, Primo Canale Production,
3: permettetemi di andate su YouTube, ritagliate quella parte in cui il direttore di Tutto Rally e il vice direttore di Tutto Rally promettono la prima pagina per Matteo Cantile, Primo Canale,
1: sì, sì.
3: E Carlotta Nicoletti.
1: Occhio però, occhio però, perché tra qualche secondo mi dicono regia, riunione di redazione allargata. Tra qualche secondo Maurizio Rossi sale sul palco. Che fai? Te ne privi? No, dico,
3: non
1: te ne privi.
3: Non priverei mai del palco, mai in generale. Figuriamoci in questo momento.
1: Pare che ci siamo, Pare che ci siamo. Quindi Carlotta Nicoletti penso che mi stia ascoltando. Quindi andiamo a vederle queste immagini di diretta da Piazza della Vittoria. Perché tra poco questa è la nostra macchina, no? Questa,
3: e quella dopo.
1: Quella dopo.
3: Quindi, questa no, quella,
1: no
3: dopo.
1: Quella dopo.
3: E quella dopo, quella praticamente più vicina al palco.
1: Quindi c'è.
3: Quindi, allora, seguite il consiglio, ritagliate quella parte lì, spammatela sui social, esatto. Fatela diventare virale, hashtag Cantile sulla copertina.
1: Sì, come mi volete, in costume da bagno.
3: apriamo i sondaggi, apriamo i telefoni, abbiamo
1: una camicia,
3: un numero di telefono.
1: Una camicia di vino, come devo fare? Va bene,
3: di lontana
1: volentieri,
3: memoria, apriamo
1: volentieri,
3: le telefonate.
1: Volentieri, guarda, ho una mia recente fotografia su una vecchia Buick, se vuoi possiamo usare quella, che a scopo motoristico. Certo, con la Buick credo che non sarei riuscito a fare l'inversione, perché è lunga come un camion, quindi sarebbe stato difficile, avrei potuto farla con una serie di manovre, diciamo, tipo Mr. Magoo. Va bene, queste sono le immagini che arrivano da Piazza della Vittoria con il passaggio verso il palco. Non so se la nostra Carlotta Nicoletti ci sa dare qualche tempo di tutto questo, giusto per capire anche in termini di palinsesto più o meno l'ora della nostra chiusura. Ecco la macchina di Primo Canale Motori. Carlotta, credo che tu stia andando verso, diciamo, il palco,
2: sì.
1: Vero? È così?
3: Dovrebbe essere questo il momento.
2: Esatto. Adesso siamo, vedete il palco con le varie vetture che...
1: Eccola qua.
2: Si alternano, questa è la vettura di Maurizio Rossi, eccola qua.
1: Ed è questo il momento, è questo il momento vero
4: qui,
1: in cui si certifica che sei arrivato.
4: L'applauso dei presenti deve essere forte, importante, continuativo per colui che ha fortemente voluto raccontarci il Rally della Lanterna in diretta.

0: e parliamo dell'equipaggio di dell'editore Maurizio Rossi. Basta che non se ne va la macchina. Ma era per, giustamente per delle immagini che ti meriti, perché io per due giorni ho continuato a raccontare quello che hai fatto con tutte le tue 10 troupe in giro per tutte le prove speciali, non solo, al parco assistenza, al riordino, eravate veramente dappertutto. Tantissimi spettatori, tantissimi commenti, tantissima professionalità, e insomma, cos'altro aggiungere?
1: Ma guarda, una telecamera era qui, quindi oggi più che fare il pilota devo fare il cameraman e dalla macchina per raccontare obiettivamente alla gente com'è un fatto un rally. L'abbiamo fatto nel modo migliore, siamo contenti di questo servizio che è stato riconosciuto da veramente, solo che prima del rally già sui reel c'erano quasi 300.000 visualizzazioni. Nei prossimi giorni potremo dire quanta gente avrà visto effettivamente il rally della Lanterna anche in televisione. Quindi grazie a tutti, grande organizzazione e complimenti primari agli organizzatori, a Gallo, a Saredi, a tutta la loro scuderia, a tutti i commissari di gara, cronometristi, tutti coloro che veramente lo fanno tutti per passione. E grazie a loro
0: corre. E ricordiamo una cosa, che nel 1990 tu scrissi il tuo nome nell'albo d'oro del Lanterna.
1: Beh, a quei tempi correvo per vincere, nel 90 quando era campionato italiano assoluto siamo riusciti a vincere con la Delta Gruppo A, con Raffaele Caliro, un'altra persona che, a cui bisogna dire grazie per tutto quello che fa per i rally genovesi e anche in tutta Italia.
0: Qua in giro, vai tranquillo, qua vicino, molto vicino è Cagliolo. Ciao Maurizio, ciao Genovese, complimenti!
2: E allora complimenti a Maurizio Rossi, complimenti a Genovese per questa bellissima prova e con loro chiudiamo questo nostro lungo racconto del 42esimo rally della Lanterna. Grazie ancora Giuseppe.
3: Grazie a te e grazie a tutti.
2: A nome di Primo Canale ringrazio tutti voi per essere stati insieme a noi in questi due giorni e naturalmente vi invitiamo a restare su Primo Canale. Buona serata.

0: la nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Colombo!
3: Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci!
4: Non attaccano! Non attaccano!
5: Ma cosa vuoi?
4: Non sto dicendo a voi, ma a loro!
6: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
7: Quando si dona,
8: i colori non contano.
6: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: 42esimo rally della Lanterna, un buongiorno a tutti e buongiorno Dario D'Esposito.
1: Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti, finalmente ci siamo, giornata chiave del rally della Lanterna, la sua 42esima edizione, lo seguiremo live da adesso fino a questa sera, fra pochissimi minuti, 3 minuti e mezzo, lo start della speciale numero 2, la prima di giornata.
0: Esattamente, ancora qualche secondo al primo controllo orario. Abbiamo sentito prima i nostri microfoni Varetto e parlava di una prova con una parte in discesa finale bella impegnativa.
1: Beh, la prova in generale è una prova molto impegnativa, è un classico del Rally della Lanterna. Diciamo che oggi si inizia veramente a fare sul serio. Ieri solo un piccolo assaggio, la mattina lo shakedown, il pomeriggio la prova speciale di Sant'Eusebio di 2,3 km, che ha già dato qualche indicazione, ma i distacchi sono estremamente sottili. Oggi invece credo che si muoverà la classifica. Ieri abbiamo avuto il primo colpo di scena con l'uscita di strada durante lo shakedown di Jacopo Araldo, che ha dovuto abbandonare la sua partecipazione ancora prima dell'inizio della gara, e quindi ci aspettiamo oggi tanti moments da vivere insieme e tanta velocità, tante immagini sul canale sul nostro canale.
0: Grande classico, come dicevi prima, le immagini del nostro drone dall'alto intanto mostrano il percorso. Parlavamo appunto di una parte in discesa finale, ma c'è anche una salita dei tornanti iniziali ed ecco intanto l'arrivo delle vetture e degli equipaggi.
1: Sì, qui li vediamo, sono arrivati al controllo orario, hanno timbrato nel loro minuto, la prima vettura sulla strada è quella del numero 1, quindi Varetto, che ricordo che oggi l'ordine di partenza sulla strada non è in funzione della classifica, ma è rimasto l'ordine numerico, quindi siamo quasi pronti, mancano 2 minuti, anzi 1 minuto e 45 allo start della prima prova speciale, che è una prova che parte con un'altimetria di 400 metri, arriva fino quasi a 1000 metri per poi scendere sul finale a 800 metri. Dicevi giustamente, Silvia, la parte finale è estremamente tecnica, molto impegnativa, metterà a dura prova piloti, equipaggi, gomme, meccanica, fa abbastanza caldo. Per il momento scongiurato il pericolo pioggia che avevamo tanto evocato ieri, meglio così, e quindi battaglia per tutti, credo scelta gomme dure per tutto il giro della mattina. Qui vediamo benissimo

0: l'abitacolo dalla vettura, i tanti pulsanti che sono presenti sul volante della Skoda Fabia Rally 2.
1: Manca un minuto e appunto con le troupe di Primo Canale Motori saremo, come vedete in questo momento, in partenza dall'alto con il drone e poi nella celebre inversione tra la strada provinciale 21 e la strada provinciale 62, un passaggio diciamo che è entrato anche nella storia del Rally della Lanterna e dei Rally Liguri.
0: Sì, anche perché in passato addirittura anche il campionato del mondo con il Rally di Sanremo ha transitato su queste strade, prove molto belle, poi vedete le immagini che ci vengono offerte mano a mano dalle nostre troupe. Siamo a 30 secondi, ecco, allora guardando anche un attimino quello che può essere lo sviluppo della prova speciale, l'anno scorso nella stessa identica configurazione dell'edizione 2026 il primo passaggio era stato vinto da Pinzano con una Skoda Fabia Rally 2 in 10 minuti 01 e 5. Allora questo è un po' il tempo di riferimento sul quale dobbiamo un po' tararci. Abbiamo visto ieri che l'edizione di quest'anno, tanto siamo a pochissimi secondi dalla partenza, è leggerissimamente più lenta, ma io credo che oggi potremo scendere sotto i 10 minuti. Quindi partita direi ormai, perché sono le 9:40.
1: Torniamo dalla partenza e vediamo appunto quello che accade.
0: Sì, non ancora, ma qui in realtà siamo ancora allo start. No, la prima vettura è già partita, sì, esatto, e adesso fra poco avremo le prime immagini. Questi sono i momenti un po' più intensi, no? Tra il controllo orario e lo start della prova speciale si rimettono in moto un po' tutti i vari meccanismi, il navigatore legge le prime curve che andranno ad affrontare in speciale, i primi atti anche un po' scaramantici, no? Ci sono dei piloti che iniziano a muovere i guanti, toccano il volante, a 10 secondi dalla partenza si schiaccia la folle, si mette alla prima marcia, si innesca la strategia di partenza e poi via. Ecco la partenza alle 9:41:00, quindi esattamente un minuto dopo la prima vettura, ecco la seconda vettura sulla strada e via via così. Ricordo che le speciali nelle gare del campionato rally di zona, quindi la 42esima edizione del Rally della Lanterna, si svolge nel contesto di questo campionato, prevedono le partenze delle vetture ad un minuto di distanza l'una dall'altra.
1: E intanto ricordiamo appunto anche i tempi della giornata, perché l'orario della prima vettura poi per la seconda prova speciale della giornata sarà alle 10:17 con partenza poi alle 10:20 la prova speciale Brugneto e poi alle 11:32 al controllo orario Bivio Rossi per la prova speciale Laccio con partenza prevista alle 11:35.
0: Sì, sono già in prova le prime due vetture, è chiaro che inizialmente era preventivata una lotta a tre, diciamo, tra Aragno, Varietto e purtroppo la vettura di Jacopo che non ha potuto partire, non è potuto prendere parte alla gara. Non credo che sia esclusivamente una lotta circoscritta alle due vetture. Intanto parte a questo punto Fabio Federici, navigato da Erika Badinelli, anche loro con una Skoda Fabia Rally 2. Le prime 12 vetture, a questo punto 11 del lotto, sono delle vetture Rally 2, quindi diciamo la massima espressione delle vetture al netto delle vetture che partecipano al campionato del mondo, le vetture Rally 1, che sono una nicchia ristretta. Queste sono vetture estremamente competitive, tra l'altro con queste vetture si partecipa al campionato del mondo WRC2, quindi diciamo alla Formula 2, se fosse una gara in pista, del campionato del mondo rally.
1: Intanto vediamo anche la concentrazione, pochi secondi prima di partire.
0: Sì, ripeto, questi sono un po' i momenti chiave. Vedete che adesso i finestrini negli ultimi anni sono stati sostituiti da questa paratia, diciamo, in plexiglass, che prevede anche una finestrella che viene aperta e che permette all'aria di entrare, perché in prova speciale con il classico finestrino bisogna viaggiare col finestrino chiuso, quindi non si può tenere leggermente aperto come si faceva una volta. Allora, sulle vetture Rally 2, lo vedete anche su questa Toyota, che è l'unica diciamo Rally 2 non Skoda al via in questa gara di Olivier Burri, questa finestrella adesso non viene inquadrata perché c'è la portiera aperta. Olivier Burri tra l'altro è un personaggio simpaticissimo, è un ormai veterano dei rally, ha partecipato, pensate, a ben 25 edizioni del Rally di Monte Carlo, tra l'altro facendo anche ottimi risultati. Adesso tra l'altro ha anche il figlio, è uno svizzero che corre, e lui così si è concesso questa

0: trasferta ligure in occasione del 42esimo rally della Lanterna. Siamo quasi pronti alla partenza. 3, 2, 1. Ecco, come vedete le vetture partono come dicevo prima al minuto primo. Sulla sinistra l'avete per un attimo visto inquadrato, c'è un semaforo che dà sostanzialmente il countdown dai 30 secondi, poi le ultime 5 lucine rosse che vanno a spegnersi un po' tipo Formula 1 sono quelle che poi danno il via alla vettura che parte al minuto primo. Poi c'è una fotocellula che in realtà controlla esclusivamente la cosiddetta falsa partenza, che qualora avvenisse viene penalizzata con 10 secondi di penalità, e siamo ormai pronti alla partenza di Guastavino. E a questo punto immaginiamo che le prime vetture siano già quasi a metà prova, perché ho ipotizzato un tempo intorno ai 10 minuti e quindi siamo più o meno con i primi, se non altro la vettura di Varetto seguita poi da quella di Aragno quasi a metà prova.
1: Prova di 13 km e 68.
0: Ecco, in questo primo tratto bisogna fare molta attenzione anche un po' a quanto si è preparato il pneumatico, perché lungo il trasferimento si tende a scaldare il pneumatico, poi a qualche chilometro prima del controllo orario, tanto alla partenza, pronto alla partenza Gerini, che dopo una bella esperienza con vetture nei rally storici adesso si sta concedendo molto di più alle vetture moderne. Tra l'altro un pilota molto molto veloce, dicevo appunto che viene preparata la gomma con una fase in cui si inizia a zizzagare, non è concesso, quindi a farlo entro i limiti del codice della strada, poi si ripressionano le gomme per riportarle a una pressione tale che non permetta poi di essere a fine prova con una pressione troppo alta e quindi poi che vada a scaldare troppo il pneumatico e farlo uscire da quello che è il range di utilizzo del pneumatico stesso. Via per la partenza di Gerini. È molto bello e anche frenetico, no? Il susseguirsi di queste vetture alla partenza. Tenete conto che appunto, forse avevo raccontato ieri, ho visto che sorridevi Silvia, il rally sostanzialmente è rappresentato da una fila di vetture un po' come una fila di salsicce, no? Distanziate una dall'altra da un minuto. Ieri sera c'è stato un riordino che ha permesso di ricompattare. Intanto la partenza ormai quasi pronto Bigi, navigato da Marco Nari, espertissimo navigatore del ponente ligure, che affianca Bigi in questo suo percorso. Bigi è un gentleman driver, tra l'altro seguito poi anche in maniera molto professionale da Sandro Sottile, che fa un po' da coaching con tanti piloti, quindi un processo anche di crescita non solo per i giovani piloti ma anche per i gentleman che vogliono approcciarsi a questa specialità. E dicevo appunto della fila di salsicce, del riordino, e c'è stato questo riordino che ha ricompattato gli eventuali buchi, quindi le vetture che si sono fermate durante il rally o comunque i ritardi che si sono accumulati, e questa fila si è ricompattata e quindi le salsicce vetture adesso sono a un minuto una dall'altra e siamo quasi pronti per la partenza del nostro Maurizio Rossi, navigato da Giorgio Genovese con la loro Citroen Rally 2. E beh, chiaramente qui noi un po' di parte lo siamo, perché Maurizio è poi il nostro editore e soprattutto è colui che ha pensato di mettere in piedi questa lunga diretta estremamente impegnativa, quindi un grazie a lui. Adesso in bocca al lupo, divertiti Maurizio, fai divertire anche Giorgio e una buona prestazione è quello che serve. Lo sentite live?
2: 5, 4, 3, 2, 1, andiamo. 80 destra, 5 secca tieni, in sinistra 3 secca vai, e tornante destro 3 meno, qui 30, destra 3 più secca dopo, in sinistra 3 più secca vai piena, 50, tornante sinistro 3 e destra 5 sfiora, in sinistra 4 secca, in tornante destro 2 leva 30, sinistra 5 sfiora, in destra 3 più dopo, subito invito, tornante sinistro 2 leva dopo e sinistra destra 5 va, in destra 5 20, destra 3 secca rail,

0: sinistra 3, chiudila, in sfiora destra 4, vai, 30, destra 3 più secca, in sinistra 5, e dosso sinistra 5 meno sfiora, vai, 50, e destra 4 meno secca, 30, dosso, alza prima, piano, e destra 4 meno, vai, secca, 30, sconnesso, sinistra 4 sfiora, e sinistra 4 diventa 5, vai, 30, destra 3 meno, tieni, gira, vai, e sinistra 4 secca, 3 meno, tieni, gira, vai, e sinistra 4 secca, sfiora, vai, e dosso, e sinistra 4 meno, vai, e destra 4 secca, diventa 3 più secca, diventa 3 più secca, e sinistra 3 secca, 50, destra 5 sfiora, e sinistra 4, 30, destra 4 secca, vai, in sinistra 4 dopo, diventa subito 3 più, attenzione, diventa 3 più, vai, in destra 3 più, diventa 3, gira allo specchio, diventa 4 meno, lunga lunga, vai, e sinistra 3 meno, tonda, gira, 50, sinistra 4 meno secca dopo, e destra 4 secca,
1: in destra 3 più, siamo live, gira, lunga, lunga. Quindi è una vera chicca, siamo live in speciale, nella speciale numero 2 sulla 4, vettura di Maurizio Rossi e Giorgio Genovese, vedete, potete apprezzare tra l'altro al di là della diciamo inquadratura esterna, le mani sul volante in basso. All'interno del volante vedete quel dashboard dove ci sono dei numeri 3, 4, siamo in quarta in questo momento, quando lo vedete, il numero lo vedete diventare, adesso qui siamo di nuovo in terza, quando dovete diventare arancione poi rosso è perché il sistema consiglia la chiamata della marcia successiva, poi invece sulla destra vedete la velocità istantanea, diciamo, con cui affronta la vettura il tracciato, e poi in più in centro c'è il tempo che scorre, quindi sostanzialmente il cronometro della speciale, e un pochettino più in alto invece il parziale dei chilometri che è stato azzerato da Giorgio all'inizio prova, quindi siamo al chilometro 3,6 in questo momento. Quindi direi, Silvia, veramente una bellissima immagine da vivere insieme.
2: Una diretta immersiva, sì, vogliamo portare i nostri telespettatori anche all'interno delle vetture, lo rifaremo anche poi con la numero 19, Solis Zanini.
0: Secca, vai, occhio, e sinistra 4 sfiora, lascia, vai, 50, breve, chiudila, in destra 5, 30, al palo, destra 2, gira tanto, e destra 4 meno secca, vai, 30, destra 4 secca, vai, vai, al palo, 30, sinistra 4, e sinistra 3 meno tonda, diventa 5 qui, e destra 4 meno regolare, vai, in sinistra 5, diventa 4 secca al cartello, e destra 4 meno secca, vai, vai, 4 meno secca, vai, vai, e destra 4 secca dopo, e destra 3 più, chiudi lampa, in, e sinistra 3 più secca dopo, 30, albiri, destra 2, gira tanto, 2 qui, gira tanto.
1: Quindi in questo caso Giorgio Genovese ha annunciato questa curva che era una curva molto difficile, ricordo i numeri da 1 a 6 tendenzialmente, poi ogni pilota ha il suo sistema, dove i numeri più bassi sono le curve più difficili, era una curva 2 quindi arrivava da un tratto molto veloce, e Giorgio ha ribadito l'informazione ripetendo per due volte che era una destra 2, quindi molto interessante. Siamo ormai al chilometro, quasi al chilometro, se vedo bene, 6, sì, 5.8, e tutto sta scorrendo in maniera fluida, quindi bellissima l'inquadratura della vettura, e la strada vediamo che è completamente asciutta, c'era qualche dubbio, no, sul fatto che durante la notte potesse formarsi un po' di umidità nel bosco, ma devo dire che le temperature molto alte e anche un po' di ventilazione ha reso perfetto quello che è il manto stradale, quindi pieno spazio al divertimento degli equipaggi in prova. Possiamo ritornare di nuovo live su queste bellissime immagini e sulla musica, diciamo l'atmosfera, la chimica che si scatena dentro la vettura tra le note annunciate. Qui siamo invece alla partenza, tra l'altro, di un altro nostro, diciamo, inviato speciale, quindi Paolo Zanini, che naviga Solis. Loro sono nella seconda posizione della classifica con le vetture Rally 3, ma a ridosso del leader, e godiamoceli allo start della speciale.
3: Ti chiudo un po', ok?
4: Sì,
3: chiudi.
4: Quindici.

0: 10 secondi. 5. 4 tieni, in ritarda poco sinistra, 3 corta, tieni, per ritarda poco tornante destro, per sinistra 3 tieni, in ritarda poco destra 3 tieni, tieni, in sinistra 4 corta, lascia 40, ritarda poco tornante sinistro veloce, in destra tieni, in sinistra 4 meno corta, tieni, subito tornante destro leva, per sinistra 4 corta tieni, in ritardo a destra 3 tieni, subito tornante sinistro leva, per sinistra in destra 4 corta, in destra 5 vai lascia, per rail destra 3 meno corta, tieni la in sinistra 3 meno tieni, in destra 4 più corta, in sinistra tieni, destra 3 stringi, in sinistra 5 corta lascia, per dosso sinistra 4 mossa, per sinistra 5 tieni, per destra 4 corta stringi e dosso dritto, per ritarda poco destra 4 meno lungo occhio interno, in sinistra 3 più corta stringi scivola, in destra 5, in sinistra 4 corta, per sinistra 4 corta, stringa, destra 3 meno tieni tieni, in sinistra 4 corta piena, 30 destri, dosso in sinistra 3 più tieni, per destra 3 due tempi, per sinistra 2 scivola, 40 destra, sinistri, destra 4 più corta tieni piena, per sinistra 3 più lunga tieni, per destra 4 meno corta tieni, in ritarda poco sinistra 3 più lunga tieni, al cartello chiude, subito destra 3, lunga lascia i bidoni gira, lunga lunga, per sinistra 3 meno meno, ritarda la 3 meno meno, 3 meno meno, 30.
1: Sinistra anche 5, in questo caso vedete quanto poi si ponga cura alle curve più insidiose, quindi Paolo Zanini ha ripetuto, era una sinistra 3 meno meno, quindi un po' meno di una 3, anzi un po' meno meno di una 3, l'ha ribadito un paio di volte. Avete anche potuto apprezzare la differenza, no, del sistema utilizzato, le sfumature che differenziano il sistema di note utilizzato da Maurizio Rossi e Giorgio Genovese rispetto a quello di Solis e di Paolo Zanini, sono veramente poi sfumature, perché il principio di base è un po' il principio della scuola italiana, appunto delle note che prevedono i numeri da 1 a 6, chiude, apre, lunga, avete apprezzato a un certo punto c'era un lunga lunga, era una cura particolarmente lunga che impegnava parecchio. Intanto siamo a questo punto sulle altre partenze, nel frattempo dovremmo avere anche, però in questo momento non arrivano i tempi delle prime vetture che dovrebbero aver già terminato la speciale, adesso non appena avremo qualche informazione ve le daremo, siamo già ormai con la vettura numero 22, quindi un bel lotto di pretendenti alla diciamo alla vittoria della speciale e poi della classifica assoluta è già in prova. E poi Silvia, ricordiamolo che inizierà un tourbillon di speciali, perché avremo una concatenazione, quindi si accavalleranno,
2: vi porteremo sì, su tutte le prove speciali della giornata, vi condurremo ovviamente anche tra l'una e l'altra. Intanto continuiamo a seguire anche il percorso di Solis e Zanini con il camera car.
0: Per ritarda poco sinistra 3 chiude, girala, ritarda poco destra 4 tieni, cartello sinistra 4 tieni, per destra 3 più corta lascia, 3 più corta lascia, destra 3 più stringi e poi destra 3 più tieni, ritarda sinistra 4 chiude 3 e poi destra 2 secca i biri, 2 secca, per sinistra 4 corta 50, sinistra 5 tieni in ritarda, tornantino destro leva.
1: Tornantino destro leva significa un tornante molto stretto che per essere diciamo affrontato e percorso nella maniera più veloce possibile necessita di un colpo di freno a mano, e quindi il leva sta proprio per questo aspetto. Ritorniamo pure sulla vettura, credo che sia estremamente apprezzabile vedere live quello che succede all'interno.
0: Per sinistra 4 corta, per destra 3 più tieni, sinistra 3 meno, salta, stringi, 30, ricorda la destra 3 corta, stringi, 50 con dosso,

0: posizione, destra 3 più tieni, scivola molto, in sinistra 3 corta, scivola. Per sinistra 2 più tieni, 2 più tieni, in destra 3 corta, tieni. Per ritarda, sinistra 4, chiude 2, tieni. In destra 3 più corta, tieni, tieni. Per sinistra 5, chiude 3, tieni. In ritarda poco, destra 3 corta. In sinistra tieni e la brutta, destra 2 meno. Tienila, tienila.
1: Ecco, questo tieni che sentite dire annunciare più volte da parte di Paolo Zanini significa semplicemente che la curva in un senso, quindi ipotizziamo una destra, deve essere continuata, insomma, sostanzialmente bisogna continuare a tenere la corda, perché poi probabilmente c'è una curva di senso opposto, quindi in questo caso una sinistra da affrontare, da ritardare un pelo, per cui il tenere vuol dire tenere la corda per poi affrontare meglio la curva successiva. Un'altra cosa che avete sentito simpatica è il, ad esempio, 4 chiude 2, quindi una curva molto veloce che però cambia improvvisamente il suo raggio, per cui tende a diventare una curva molto più lenta. Senza soluzione di continuità viene annunciato questo sistema 4 chiude 2, quindi bisogna stare molto attenti poi a sacrificare un pochettino questa 4, altrimenti la 2 non la si fa.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: pareggiata da Radunovic. Poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano. Non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
0: Quest'anno i saldi cantano.
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro. Sonfè.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: E intanto è partito anche Zigliani, quindi sono partiti anche tutti i partecipanti al trofeo Open.
1: Sì, poi del trofeo Open parleremo più avanti, adesso possiamo anche ritornare un pochettino su Paolo Zanini. Era solo per far dare un flash sulle classifiche, esiste, non è un problema di Primo Canale, ma è un problema proprio di trasmissione dati all'interno dell'organizzazione tra il sistema cronometraggio e la direzione gara, per cui al momento è estremamente difficile anche sui siti della Federazione Italiana Cronometristi o sul sito WRC. In questo momento non appaiono i numeri e quindi i riscontri cronometrici, ma a brevissimo contiamo poi di darvi una prima classifica della prova e conseguente anche della classifica generale dopo la PS2.

0: per destra 3 più corta, per destra 4 corta lascia, per ritarda poco destra 3 meno corta tieni, 3 meno corta, in sinistra 3 corta, per destra 3 più tieni, in sinistra 3 corta, per sinistra 5 tieni, ritarda poco destra 3 gira, 50 sinistri mossi, destra 3 più tieni, in sinistra 3.
1: Ritorniamo intanto anche alla partenza e siamo con la vettura 28 di Annovi. Intanto mancano meno di 20 minuti alla partenza anche della seconda prova speciale, la terza, seconda della giornata.
2: Di Annovi è un pilota ligure con un piede estremamente pesante. Nel 2024, correndo con la 208 Rally 4, ha vinto la classe al Valmerula, davanti tra l'altro davanti a piloti di nome, come di un certo calibro. Nel 2025 purtroppo ha avuto un brutto incidente e speriamo che possa fare una bella prestazione. Tra l'altro io mi attendo una lotta molto serrata proprio tra Antonio Annovi e Federico Gangi, che lo segue sulle partenze con la vettura numero 29. Tra l'altro Federico è un ragazzo giovane, un under 25, sono entrambi diciamo in categoria Rally 4. Vabbè, Annovi corre con una Y mentre Gangi con una Peugeot 208, ed eccolo inquadrato. Ecco, vedete la differenza sulle vetture Rally 4, la paratia che avevo descritto prima, quindi questa paratia in plexiglass che sostituisce il vetro, in realtà non è presente, quindi c'è un vetro tradizionale. Adesso tra l'altro qui verrà invitato poco prima dello start, poi si gioca fino all'ultimo sul tenerla un filo aperto per far entrare un po' d'aria, a chiuderlo in maniera definitiva. E adesso qui furbescamente Gangi, pur essendo giovane da vecchio marco, ha fatto finta di niente, quindi è partito con questo finestrino con quattro dita aperto, poco male.
3: 04.
2: Mentre qui siamo con l'inquadratura dal drone, e quindi vabbè, qui potete apprezzare, al di là della prova speciale, anche la bellezza del nostro territorio, del nostro entroterra. Intanto alla partenza ormai Lorenzo Grani con una Peugeot, anche lui in categoria Rally 4.
1: Ed è un'altra delle bellezze del rally, portarti all'interno di percorsi, di appunto non zone magari più frequentate come le riviere, ma anche nell'entroterra, la bellezza proprio del territorio.
2: Poi sì, esatto, se tra l'altro col caldo che sta facendo in questo periodo
1: è un'ottima soluzione,
2: è un'ottima
1: infatti
2: soluzione
1: anche per il turismo, proprio per anche la varietà poi di attività che si possono fare. In questo momento abbiamo visto anche seguire tantissime famiglie il rally, e quindi le postazioni sicure ovviamente del rally, appunto abitate, frequentate, la bellezza proprio da ogni età.
2: Beh sì, il bello di questo sport da vivere all'interno della vettura, e vabbè, questo è facile per chi se lo può permettere, tanta roba, ma anche il poter passare una giornata diversa a bordo strada, sempre in sicurezza, l'abbiamo tante volte raccomandato, in famiglia, perché no, un panino, oppure in alcuni tratti si può anche andare in qualche locale se aperto e poi godersi la giornata, il passaggio di queste vetture. Poi tanti che si muovono sulle speciali hanno in realtà amici, parenti, fidanzate, fidanzati che corrono, per cui un motivo anche in più per poi passare una giornata diversa nel nostro entroterra ligure. A questo punto, anche dal punto di vista così tecnico, visto che stanno partendo dalle vetture Rally 4, le vetture Rally 4 sono delle vetture due ruote motrici, quindi abbiamo visto le prime 11 vetture categoria Rally 1 sono le vetture 1600 turbo, 4 ruote motrici, quindi con prestazioni diciamo superiori sia a livello di cavalli che a livello proprio di tenuta di strada, quindi di geometrie, di sospensioni. Le vetture Rally 4 sono vetture estremamente competitive, vanno molto forte, però a livello di come dire, motricità, quindi due ruote motrici, trazione anteriore, ma poi soprattutto di setup vettura, di cambio, di freni,

0: concedono un po' meno, quindi permettono prestazioni di livello, ma con tempi, rilievi cronometrici leggermente più alti.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo

0: prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

Ugo Flex di Rossi e Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Sì, questa dicevo è l'inversione un po' classica della prova speciale del Brugnetto. Tra l'altro, è un po' particolare perché si arriva da un tratto largo, come avete visto in salita, e si va più nello stretto. Quindi è importante fare una bella spazzolata lì. Se non tiri il freno a mano, devi fare manovre, perdi anche tanto tempo. Quindi sarà molto, molto interessante andare ad affrontare nel giusto modo questa inversione. Adesso mi azzarderò anche a fare un'altra cosa, visto che per il momento i tempi non escono, a provare a stimare anche uno split visivo mano a mano che passano le vetture sull'inversione del portello, che si trova quasi verso il fine prova. Da lì in poi è un tratto molto guidato, molto stretto, nel quale si susseguono le curve. Devo dire che le caratteristiche di queste gare sono proprio quelle di avere una media un po' più bassa rispetto, per esempio, alle gare del Basso Piemonte o della Lombardia. Pochi allunghi, pochi momenti di pausa per le note e tanta intensità nel ritmo durante le speciali.
1: Intanto abbiamo anche la preparazione di Rossi e qua siamo ora invece in partenza.
0: Sì, Rossi, quindi non abbiamo avuto notizie, no, dal nostro inviato speciale, sulla speciale, inviato speciale sulla speciale, che concederete anche questa. Pronto per la partenza alla prova speciale numero 3. E quindi pronto ad ascoltarlo anche in diretta. Vedete Giorgio Genovese che provvede a serrare le cinture, controlla sulla tabella di marcia, lo vedete in alto a destra, no? Il tempo, lui ha timbrato, adesso si sta spostando dal controllo orario allo start, quindi ha controllato, ha fatto una manovra qui ad ex navigatore molto importante, è andato a controllare che il tempo segnato sulla tabella fosse il tempo, corretto, di teorico allo start. Adesso si è portato allo start. In questo momento Giorgio riconsegna la tabella al cronometrista, che dà l'effettivo, il tempo effettivo all'equipaggio. Quindi conferma, ipotizzo 10:27 il suo orario di partenza confermato per lo start, e qui siamo a 50 secondi dalla partenza della prova speciale. Io non so se abbiamo anche l'audio di Giorgio, comunque sentiamo in sottofondo il rumore del motore.
1: L'abbiamo, sono nella fase di concentrazione.
0: Controlla il cronometro. 30 secondi.

0: avete visto zero la distanza parziale al centro dell'inquadratura, zero anche il tempo. Adesso in realtà, secondo me, siamo al minuto precedente, quindi lui partirà ai 28. Scusate, io ho... Sì, in realtà lui era, a parte ai 28, lui era in coda, quindi sostanzialmente attendeva che la vettura che lo precede sulla prova speciale effettuasse la partenza. Quindi qui siamo effettivamente allo start in questo momento.
1: Bene, forza Giorgio.
2: Forza Mauri.
0: Giorgio ha dato la tabella al cronometrista, che gliel'ha riconsegnata con il tempo effettivo. Ripone, vedete, la tabella nella tasca laterale della portiera. Si danno un 5, mi sembra giusto, e in realtà siamo a 15 secondi dallo start.
2: Partiamo con sinistra 30, sinistra 5, secca, sinistra 5, finestrino.
0: Entriamo in abitacolo direttamente 5, per la speciale.
2: 4, 3, 3, 2, 1, siamo 30, sinistra 5, secca, e sinistra 5, meno secca, vai, 30, sinistra 3 più secca, vai, 100, al palo, destra 3 più secca, chiudila, in sinistra 4 meno secca, e destra 4, vai, 50, destra 3 diventa 5 meno lunga, e sinistra 3 più vai, e destra 3 più secca, 3 più secca qui, stacca, in sinistra 3 meno tonda, chiudila, in, si destra 3 più secca, vai, vai, e dosso sinistra 6 e destra 6, 30, al cartello sinistra 4 meno, vai vai, 30, 80, destra 3 secca, vai, e destra 3 gira, tieni, 30, sinistra 6 e destra 5 meno secca, vai, ripeto, destra 5 meno secca, vai, e sinistra 5 sfiora, e sinistra 5 sfiora in dosso, sinistra 5 e sinistra 4 diventa 5 al palo, diventa 3 più al palo, e destra 4 secca, vai vai, e destra 3 più occhio diventa 4, vai, 50, destra 5 secca diventa 4, in, sinistra 4 meno chiudila, 4 meno chiudila qui, in, destra 4 secca lascia, vai, 50, e sinistra 4 meno secca, e destra 3 più lunga, e no, sinistra 4 meno secca, in, destra 3 gira, tieni, chiude, in, sinistra 4, 30, a rail, sinistra 3 meno tonda, 30, destra 3 meno gira, vai, e destra 4 corda, lascia, vai, 100, occhio dosso, salta, stacca prima, 10, ripeto, occhio dosso, salta prima, stacca, 10, tonda, vai.
0: Siamo a 2,5 km dallo start. Nel frattempo avete visto inquadrata invece l'inversione, la vediamo nuovamente inquadrata della parte finale della speciale, quindi del portello. Fra poco dovrebbe arrivare la vettura che segue, non sarà, vediamo inquadrato uno dei commissari che adesso verrà invitato a diciamo spostarsi leggermente per non impallare l'inquadratura. E
3: l'assaggio però anche delle persone che stanno lavorando. Vabbè, appunto, chiaro. Si tratta di veramente tantissime persone che operano attorno alla realizzazione di questo evento,
0: e la maggior parte di loro sono tutti volontari, sottolineiamolo. Quindi ritorniamo sulla vettura di Rossi Genovese. Avete visto un cartello giallo sulla sinistra, è un preavviso del intermedio radio, quindi un punto in cui al chilometro 3 e 9 esiste la possibilità per la direzione gara di essere collegati con la prova. Ritorniamo in macchina.
2: Continua 30, tornante destro 3, 20, tornante sinistro 3 più, 50, e destra 5 secca lascia, e tornante destro 3, e sinistra 3 più vai, e sinistra 3 gira, chiudi al cartello, e destra 4 secca corda, vai, in sinistra 5, 50, dosso stacca, e sinistra 3 meno gira dopo, in destra 3 più, e sinistra 3 gira, vai, e occhio, destra 3, 50, 3 qui 50, sinistra 3 più secca corda, va in, destra 5 sfiora e destra 5 meno sfiore, stacca, sinistra 3 meno secca dopo, 30, destra 5 sfiora e destra 3 più secca breve, vai vai, in, sinistra 5 e destra 3 secca dopo, vai e sinistra.
3: Intanto abbiamo visto anche i passaggi all'interno dei centri abitati, ritorniamo sulla partenza. Partenza del Brugneto, la vettura 18 in postazione, abbiamo appunto Calvetti, Fulvio Maria insieme a Conti Giulia.
0: Nel frattempo appunto abbiamo ricevuto informazioni che a brevissimo potremmo finalmente ricevere i tempi e abbiamo invece una notizia scoop, purtroppo Sori Zanini hanno forato a 3 km dalla fine della speciale numero 2, quella che precede la prova del Brugneto, e quindi hanno perso un attimino di tempo, però comunque hanno completato la speciale. Adesso non appena riusciremo ad avere finalmente una semplice classifica ve la daremo.
3: Ecco Dario, in un caso del genere quindi che cosa succede?
0: Panico,
3: si
0: panico.
3: Fora, esatto, panico.
0: No, assolutamente no panico. Ecco, vedete quindi in questa immagine quello che dicevo prima, no? Poi ritorno alla tua domanda. Si arriva dal largo, si va nello stretto, se non
3: tanto
0: si
3: abbiamo
0: fa...
3: anche Solis e Zanini in partenza,
0: eccoli,
3: dal
0: eccoli,
3: Brugneto.
0: Eccoli, sostituito al pneumatico, in trasferimento. Dicevo appunto dell'inversione, poi torniamo sulla foratura. Dal largo nello stretto, molto complicata la cosa, molto più facile sarebbe il contrario, dallo stretto al largo, quindi bisogna allargare molto, dare un bel colpo energico di freno a mano, non troppo perché sennò ci si avvita, ed affrontare poi la parte finale dell'inversione che porta poi alla curva successiva. Tornando invece alla tua domanda, Silvia, sì, è assolutamente centrata. Molto importante capire durante la speciale, nel momento in cui si fora, a quanto ci si trova dal fine prova mediamente, e soprattutto che tipo di gomma abbiamo forato, se sull'anteriore o se sul posteriore. Posteriore soffre molto meno, tanto la partenza qui della speciale Bobo Benazzo, navigata da Fugaci, vecchia, bellissima, invece questa spazzolata della Rally 2 all'inversione del Brugneto, Benazzo,
3: e intanto
0: dicevo,
3: ritorniamo nel camera car di Rossi.
2: In destra 3 meno gira 30, sinistra 4 vai, in destra sinistra 5 meno vai e destra 5 corda lascia 30, destra 3 gira qui e sinistra 3 più dosso in uscita e destra 4 secca vai e sfiora destra sinistra 5, alza dosso, sinistra 4 tieni vai 80, 4 tieni vai al cartello, sinistra 3 gira 80.
0: Visto che abbiamo raggiunto un picco di 130 km all'ora di velocità in quel piccolo allungo, non sono tanti gli allunghi, ma non appena poi le curve lasciano un piccolo spazio si sprigiona tutta la velocità, qui siamo a 100 all'ora, e quindi non è banale parlare di queste velocità su queste strade.
2: Tra 4 regolare vai e destra 3 secca vai 30, sinistra 3.
0: Sull'inversione del Brugneto, vedete poi l'interpretazione differente dei vari piloti
2: e sinistra, regolare,
0: compatibilmente
2: vai,
0: col segnale. Ritorniamo sulla
2: destra,
0: vettura
2: destra,
0: di Rossi
2: Genova. Lascia vai 30, sinistra 5 meno secca vai 50, destra 4 secca sfiora 30, sinistra 3 più secca, in destra 3 più gira tieni e sinistra 4 secca 30, destra 3 più gira tieni, in sinistra 3 più secca vai 3 più secca vai qui 30, andiamo sinistra 6 corda e sinistra 4 corda lascia 30, destra 3 secca vai e destra 4 corda lascia e attenzione destra 4 meno tieni qui e sinistra 6.
3: Ritorniamo appunto anche ora sulla

0: partenza.
1: Volevo risponderti appunto Silvia, quindi foratura, importante capire se sul davanti o sul dietro e a quanti chilometri siamo. La prima domanda che viene fatta è a quanti chilometri siamo da fine prova? Se siamo a un chilometraggio inferiore ai 5 km, soprattutto se sul posteriore, ma anche sull'anteriore, si tende a terminare la speciale. Perché? Perché si perde molto meno che non fermarsi in prova. Un cambio gomme, cambio foratura di piloti professionisti intorno al minuto e mezzo, però non allenati si va ben oltre i 2 minuti, quindi compatibilmente con i danni che si possono creare alla meccanica si suggerisce di completare la speciale e magari perdere questi 20-30 secondi che poi possono incidere sulla classifica, ma non in maniera definitiva.
0: Intanto Dario, riusciamo a dare i tempi della Pro Speciale 3 del Brugneto? Varetto Marco chiude con 10.09.
1: Quindi diciamo che è più lento di quanto avessi previsto io, ho previsto 10.01, quindi diciamo che complice forse un po' di polvere sulla strada, le temperature, però il passo di quest'anno dell'edizione 2026, già visto ieri sulla speciale corta e oggi, è leggermente più alto, quindi 10.09 il cronometro chiuso per la speciale numero 2.
0: 10.14 Aragno Francesco,
1: quindi abbondantemente comunque sopra i 10 minuti anche per Aragno. Tanto abbiamo un'immagine frizzata poi di Rossi e ricordiamo che insomma siamo sulle montagne, quindi la linea diciamo che è sapientemente gestita qui dalle truppe di Primo Canale, ma talvolta può lasciarci dei piccolissimi buchi. Tanto si susseguono le partenze della speciale numero 3.
0: E aggiorniamo intanto anche i tempi della speciale 3. Guastavino Michele 10.23.8, Marasso Massimo 10.25.9, Gerini Filippo 10.25.9, Biggi Alberto 10.38.5.
1: Quindi diciamo che continua la lotta estremamente serrata tra Varetto ed Aragno, un secondo e quattro tra i due. Si è creato invece un bel gap in questo momento con gli altri, che era un po' previsto, no? Sostanzialmente, quindi la lotta per il terzo posto poi a questo punto si viene circoscritta tra Guastavino, Marasso e Gerini, perlomeno in questa prima fase di gara. Comunque la giornata è molto molto lunga e ne vedremo ancora sicuramente delle belle.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: E intanto sulla Lazio si dovrebbe iniziare a intravedere Varretto con la partenza prevista alle 11.35.
1: Sì, 11.35 il teorico della prima vettura. Cosa
0: vuol infatti
1: dire?
0: Che si posiziona.
1: Ecco. Quindi facendo un escurso a ritroso.
0: 11.32 era l'orario della prima vettura, quindi
1: bravissima,
0: ci siamo.
1: Bravissima. La navigatrice è perfetta a questo punto. Tra l'altro anche leggera, che è un aspetto importante, no? Perché no, ma guarda che non, senza scherzare, c'è molta attenzione al peso all'interno dell'abitacolo, soprattutto sui equipaggi professionisti, e quindi la figura della navigatrice è molto quotata per precisione, perché normalmente le donne sono più precise degli uomini, e affidabilità, e anche un po' testardaggine, devo dire, ma anche peso, quindi ben vengano le navigatrici. Nel mondiale questa cosa viene meno, ma sono gare molto dure e quindi è molto residuale la presenza delle navigatrici nel mondiale, soprattutto sulla categoria Rally 1. Devo dire che la scuola finlandese nella categoria Rally 2, Annie Markkanen, e non solo, Janni Ussi, sono parecchie navigatrici che corrono nel WRC2. Siamo mai pronti per la partenza? Attenzione,
0: ultimo minuto, sì, prima del via della prova speciale 4 Lazio.
1: Marco Varretto, Vittorio Bianco sono secondi in classifica generale a 7 decimi da Francesco Aragno e Giancarlo Aguzzi. Per loro momento chiave, la prova speciale Lazio. Mancano 30 secondi. Viene riconsegnata la tabella, vedete quel signore con la maglietta bianca ha dato la tabella a Vittorio Bianco, si toglie il capoprova davanti alla vettura, 20 secondi, da questo momento viene fatto segno all'equipaggio di seguire il semaforo, 15 secondi, a 10 sentirete tling, quindi ecco, è stata messa la marcia. Ah no, è stata messa molto molto più tardi, a 5 secondi. Quindi una procedura accelerata, no? Quella di Varretto, che mette la marcia a 5 secondi, quindi di solito lo si fa a 10 ed è scattato per la sua speciale. Vedete già in posizione di partenza la seconda vettura, quindi Francesco Aragno a un minuto primo partirà il secondo equipaggio sulla prova speciale di Lazio.
0: Dare già fatto la previsione del tempo di percorrenza?
1: Sì, adesso la dico così almeno mi potete bacchettare. Avevo un teorico, visto lo sviluppo diverso rispetto all'anno scorso, di 3.13, diciamo dai 3.15. 3.15, vincitore della speciale. Così arrivano le bastonate poi. Mancano 10 secondi.

0: sulle vetture Rally 2, sulle Skoda in particolare, ma anche sulle altre, esiste questa sorta di strategia di partenza che permette ad un certo punto di innescare questo processo, si mette l'acceleratore completamente a fondo, dopodiché si rilascia questo bottone e la vettura parte. È chiaro che è solo un aiuto a livello di strategia, di giri motore, per cercare di pattinare non troppo e fare una buona partenza, dopodiché poi si procede con una gestione chiaramente manuale. In passato, nel campionato del mondo, addirittura su determinate vetture WRC era prevista una strategia che permettesse di mettere prima, seconda e terza, sostanzialmente prima e seconda, ecco. E siamo all'inversione qui del laccio, ne abbiamo parlato prima, quindi si passa intorno a questa colonna che così viene utilizzata come roundabout, no? come rotoballa in cemento, in questo caso. Interessante questo passaggio. È già transitato il primo equipaggio, quindi fra una cinquantina di secondi.
1: Esattamente, siamo proprio sotto al cavalcavia che dà il nome alla prova.
0: Adesso non ho visto esattamente il secondo, qui

0: transitato. Adesso mi faccio una cosa un po' diversa, se riusciamo proviamo a vedere per esempio tra Aragno e Marasso a livello visivo quanto può essere la differenza nel passaggio sotto il ponte. Non ero preparato, adesso sul primo passaggio mi ha colto un po' alla sprovvista. Quindi è passato a 56, adesso vediamo quando transiterà Massimo Marasso.
1: Qua siamo intanto all'arrivo.
0: Qui siamo sul fine prova del laccio. Vedete quel cartello che in questo caso si vede bianco perché è al rovescio, per cui lo stiamo inquadrando da dietro, è il cartello del fine prova. Flying finish, dove viene staccato il tempo. Tra poco, sempre cronometristi permettendo, avremo il tempo di speciale, quindi la smentita sulla mia previsione scellerata. Siamo a 15 secondi dalla partenza.
1: Andiamo poi anche dopo la partenza all'inversione.
0: Intanto qui siamo sul finale, quindi si intreccia, c'è un intreccio di immagini tra start e fine. Adesso qui abbiamo, diciamo, mancato il passaggio dell'inversione, quindi quello split che avevo preso. Meno male, perché
1: aspettiamo poi la classifica ufficiale, vediamo quando sarà.
0: Esatto, molto meglio, molto meglio che qualcosa fatto così a braccio. E sì, adesso vediamo se nel frattempo esce qualche
1: tempo. No, non abbiamo ancora i tempi.
0: Però a questo punto facevo qualcosa di diverso, andavo a vedere, perché invece sono finalmente uscito.
1: No, fermi alle Rally 4 anche per quanto riguarda la prima prova, la seconda prova speciale prima della giornata.
0: Ingessata questa cosa. Non so di chi vettura si trattasse adesso, comunque rispetto a alla vettura che avevo cronometrato prima è 3 secondi in ritardo, quindi se vedrete poi un distacco che c'è a fine prova di 3 secondi era tra queste due vetture. No, adesso più o meno sto andando veramente a braccio, anche perché bisognerebbe essere sul posto. Questa è una cosa che adesso nel campionato del mondo è vietata, ma che era uso fare, dare delle informazioni, degli split proprio da fuori della macchina attraverso dei cartelli per avvisare, non so, che in quel punto chi sta arrivando e che tu stai, come dire, informando è più lento, più veloce rispetto al suo avversario. Faccio un esempio banale, quindi Varetto primo sulla strada, se Aragno avesse un suo amico, un suo collaboratore
1: posizionato,
0: noi lo facevamo, l'abbiamo fatto tante volte, addirittura creavi delle catene proprio, non so, di persone che facevano questo, ed è un grande aiuto, perché comunque tu sai se a quel punto stai guadagnando o perdendo e hai ancora un tratto di speciale da affrontare. Quindi,
1: e questa forse è un'altra delle fortune, non partire per primi.
0: Assolutamente, perché poi il primo, l'unica cosa che puoi fare quando sei primo, ripeto, è una cosa che adesso nel mondiale è vietata, perché c'è stato un momento in cui addirittura ricevevi in vettura su uno schermo o addirittura sul telefono proprio questo messaggio e creavi delle catene, cioè tu informavi rispetto a la vettura rispetto a uno split precedente del tipo al chilometro 10 esponevi un cartello nel quale scrivevi che al chilometro 5 quella vettura era più lenta o più veloce, per cui noi le cavavamo catene, ma nei rally se ne studia una più del diavolo, l'importante è fare sempre meglio del proprio avversario, nel limite chiaramente della correttezza. Anche in questo caso
1: si laccio, vediamo sia la partenza che l'inversione intorno al pilone.
0: È bello questo, questa doppia
1: picture
0: immagine,
1: picture, sì.
0: Esatto, e tanto qui siamo.
1: Rossi pronta alla partenza.
0: Beh, a questo punto sarà Sandir, Rossi alla partenza, spazio a Rossi Genovese. 5 sfioratieni.

0: poi?
1: Poi abbiamo in sinistra 3 più secca corda lascia, 30, destra 5, tieni vai, in sinistra 5.
2: Giorgio che ha descritto praticamente le prime 6 curve, mancano 10 secondi. Marcia innescata.
1: Metti il bang, non è messo.
2: Mi ricorda di mettere il bang.
1: 4,
2: quindi...
1: 3, 2, 1. Andiamo, destra 5, lascia, destra 5, sfiora, tieni. In sinistra, 3 più secca corda, lascia, 30. Destra 5, tieni, vai. In sinistra 5. E da rail, destra 3, gira lunga, regolare, 50. Sinistra 3, doppia lascia. 3, doppia lascia, qui 80. Destra 5 corda lascia, vai vai, e destra 3 gira tieni, e sinistra 4 diventa 3 molto secca al 30, 50, destra sinistra 5 meno, sfiora tieni, chiude, in destra 3 gira corda lascia 80, 30, scusa, dosso dritto, e destra 4 tieni, 30, sinistra 3 più secca, 3 più secca qui. E sinistra 3 secca corda lascia, e destra 5 corda lascia, in destra 3 più corda va, in sinistra 7, e sinistra in destra 4 meno bravi, chiudi la alza, in sinistra 4 meno corda lascia, 30, stai sinistra, destra 7, diventa 3 più corda lascia al falegname, destra in sinistra 3 gira tanto, chiude va, in destra 4 meno corda tieni, va in sinistra 7, e destra 3 più gira, e sinistra 5 corda lascia diventa 4 secca corda vai vai, ripeto 5 corda lascia diventa 4 secca corda vai vai, e sinistra 3 più corda lascia qui, e sinistra 3 corda, in destra 4 tieni lascia vai vai, e destra 5 meno chiudi alza, in sinistra 4 meno doppia chiude tanto, 30, sinistra 5 meno sfiora, 5 meno sfiora, destra 5 meno sfiora, 30, vai dritto, inversione destra 3, leva 80.
2: Ecco, siamo all'inversione sotto il
1: sinistra,
2: ponte.
1: Sinistra 3, tieni,
2: che vediamo anche in esterna, molto destra, bello il passaggio, gira, una bella tieni. Spazzolata, spettacolare tre, ma tieni, efficace.
1: Sinistra 3, tieni, chiudila tanto, in destra 7, e destra 3 più corda, diventa 3 meno gira, chiudila tanto, va in sinistra 4 meno corda lascia 50, 4 meno corda 50, sinistra 3 tieni, dai. Destra 3 meno gira tanto 100, destra 4 tieni alla staccionata, e sinistra 3 meno gira, e sinistra 4 meno corda lascia, 3 meno gira e 4 meno corda lascia.
2: Ecco, se sentite 50. Maurizio ogni tanto che dice vai, e sostanzialmente richiede un po' di anticipo su quella nota, perché si arrivava molto veloce in quel tratto.
1: 6, 50, sinistra 4 corda tieni, occhio, sfiora destra, sinistra 5, 80, sfiora sinistra 5, 80, sfiora sinistra 7, e destra 5 meno secca corda lascia vai, 50, destra 5 corda lascia vai, 80, destra 4 meno secca chiudila, va in. Sinistra 4 corda lascia, 50, sinistra 6 corda lascia, 100, dosso 30, sinistra 7, 3, 14, bene, sei divertito?
0: Scivolava,
1: parecchio.
0: Ma scivolava a tutti, c'è l'asfalto che scivola.
1: Piano, piano.
2: Completata la speciale per Maurizio Rossi, Giorgio Genovese.
3: Con i commenti finali.
2: Sì, 3.14 parlavano di scivolare, in effetti sì, e l'asfalto in questo tratto, in questa speciale, la sede è più larga, l'asfalto è leggermente più liscio, una buona prova pulita per loro, loro hanno fatto quello che io avevo previsto come tempo per vincere la speciale, ma non è stato sufficiente perché Varetto e Bianco segnano addirittura 3.04.4, quindi vanno abbondantemente oltre quelle che potevano essere le mie previsioni, così spannometriche, visto che la prova aveva uno sviluppo diverso a livello di chilometraggio, rifilano ben 1 secondo e 7 a Francesco Aragno e Giancarla Guzzi, e a questo punto la classifica generale si capovolge, perché Varetto diventa leader della gara con 1 secondo di vantaggio nei confronti di Aragno.

0: mentre al terzo posto rimane Guastavino, anche se in questa speciale il terzo tempo per il momento è stato segnato da Filippo Gerini, navigato da Luciano Campanella, con un ottimo tempo 3.07.0. Accusano un ritardo di soli 2 secondi e 6 nei confronti di Varetto, quindi un'ottima prestazione da parte di Gerini. E ve lo dico perché se voi avete visto le presentazioni delle speciali fatte sul primo canale, avrete apprezzato il commento di questa speciale da parte di Stefano Bertuccioli, che diceva: la speciale del Laccio è una prova che è particolare, sede larga, quindi usare molto le traiettorie, diciamo che favorirà i piloti che hanno un'esperienza in pista. Ed ecco, Filippo Gerini ha un'esperienza in pista molto importante e l'ha messa a segno proprio in questa speciale.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
4: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
3: A temperatura controllata?
5: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
6: Quindi, sesto tempo per Olivier Burri, con un tempo di 3:13:06. Adesso vediamo se si aggiorna la classifica anche con il tempo di Maurizio Rossi, che ha completato la prova e che in realtà nel monitor dei tempi ancora non c'è.
7: Aspettiamo un attimino, ritornando intanto alla partenza.
6: E soprattutto fra non molto poi avremo il nostro secondo inviato speciale, in speciale ormai così, passaggio pulito anche per questa vettura. È un'inversione molto larga, bisogna stare attenti a non dare troppo spazio alla spolverata, no? Come dire, allo spazzolone, perché poi si perde tempo. Doppia inquadratura con lo start da una parte e l'inversione del laccio dall'altra. Diciamo che chi ci sta mettendo veramente al laccio in questo weekend di gara e il sistema di cronometraggio che certamente non ci aiuta, ma sono certo che sapranno metterci una pezza.
7: Lo stacco mattina pomeriggio servirà sicuramente anche a
6: fare un
7: questo
6: reset,
7: esatto. Intanto quelli del laccio sono stati un po' più celeri come tempi, vediamo però se riusciamo ad avere un aggiornamento della classifica. Per ora ferma la sesta posizione.

0: In ogni caso, mi aspetto invece che sulla prova del portello ci sia finalmente, perché dovrebbero averla completata, il tempo. No, non ancora, perché ai 57 teoricamente dovrebbe esserci, ma non c'è, quindi possiamo solo ipotizzare che tutti i partecipanti del 42esimo Re della Lanterna possono aver completato la speciale 2, ma è solo una macumba che facciamo, perché in realtà il supporto tecnologico non ci aiuta.
1: Lo scopriremo più avanti,
0: solo
1: diciamo,
0: vivendo.
1: Che per ora è aggiornata la prima parte della classifica, intanto continuiamo a dare un po' di tempi, perché l'orario di arrivo della prima vettura a Genova in Piazza della Vittoria al riordine è previsto per le ore 12:25. Il controllo orario appunto sarà a quell'ora, per poi invece avere il controllo al parco assistenza alle 13:05.
0: Sì, lì avremo i nostri inviati, quindi sia al riordino in Piazza della Vittoria per raccogliere un po' le prime impressioni dopo questo giro delle tre prove della mattina, che poi del nostro abile Federico Marchi al parco assistenza, dove invece andremo un po' più sul tecnico, per cui vedremo le vetture entrare per quello che riguarda un po' il risettaggio della parte di setup, vettura, sostituzione dei pneumatici, poi refueling in uscita parco assistenza, anche quello regolamentato, e poi il trasferimento che li affronterà, che li porterà sul secondo passaggio del pomeriggio.
1: Esatto, sì, si ripartirà infatti alle 14:45 con la Portello 2.
0: Dovremmo essere quasi in prossimità dello start sulla speciale del Lacio per il nostro secondo inviato speciale sulla speciale. Parliamo di Solis e Paolo Zanini.
1: Intanto in questo momento vediamo partenza e fine prova.
0: Sembra che vadano uno contro l'altro, no?
1: Esatto, sì, questo incrocio di strade.

0: Quindi, ritornando sulla classifica generale, a questo punto completata per le vetture Rally 2 nella sua interezza, sono 11 le vetture Rally 2 in questo momento in gara. Leader della gara Marco Varetto, navigato da Vittorio Bianco, hanno un totale generale di gara di 25 minuti 0 secondi 2 decimi, quindi la sommatoria delle 4 prove speciali percorse sino adesso. Secondo posto della classifica assoluta Francesco Aragno, Giancarlo Aguzzi, ad un secondo netto di distacco nei confronti del leader Varetto. Terza posizione per Guastavino Briano a 33 secondi e 9, quarta posizione per Marasso Pieri a 40 secondi e mezzo, seguono Gerini Campanella a 45 e 5, al sesto posto Olivier Burri con già un ritardo importante di 1 minuto e 21. Poi a questo punto
1: attendiamo gli aggiornamenti per quello che sarà poi il proseguimento della classifica. Varetto intanto i nostri microfoni l'abbiamo sentito sempre molto scaramantico, non si è mai sbilanciato, vedremo dopo le prove della mattina se invece riusciremo a estrapolare qualche parola in più su come sono andate le prove speciali.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
5: Donare sangue
6: significa fare qualcosa di grande.
5: Insieme.
4: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
7: Intanto abbiamo anche un aggiornamento della prova speciale 3 del Brugneto, dove sono usciti anche i tempi del 600 a Nazareth Gianni, 12, 11 e 4 il tempio di chiusura.
8: Ecco, quindi a questo punto doveroso anche lo sguardo alla classe A0, quindi a quella che è la classe al trofeo con le 600. Dopo la speciale 3, Roberto Giovaruscio, navigato da Luca Carignani, sono leader della classifica e vantano un discreto vantaggio nei confronti di Federico Feti e Jacopo Fabbri, secondi nel trofeo 600 con un gap di 9 secondi e 2. Al terzo posto Giorgio Bronzini e Camilla Solis sono a 23 secondi e 3, e soltanto quarto l'attuale leader del campionato sino adesso, Gianni Nassarete, navigato da Eleonora Gambino, che naviga a questo punto lo stesso a Nassarete, naviga a 30 secondi di distacco da Giovaruscio, che sta facendo un'ottima gara. E solo nella speciale 3 del Brugneto Giovaruscio ha rifilato ben 15 secondi e 6 nei confronti di Anna Sarete, quindi un bellissimo distacco, ma devo dire che la prova di Giovaruscio è stata eccezionale in maniera assoluta, perché ha segnato un tempo di 11.55 e 8, dando e filando ben 12 secondi e 4 al secondo di classe, quindi Federico Feti, quindi quasi un secondo a chilometro. Ecco, è una valutazione che spesso viene fatta nei rally per valutare la prestazione, un secondo a chilometro tra pari classe, per capirci, tra pari categoria di vetture, è tanta roba, quindi ottima la prestazione di Giovaruscio. Adesso sono curioso di vedere anche a livello proprio assoluto, e questo la dice lunga su quanto siano poi performanti le piccole 600, ma credo che Giovaruscio nella classifica assoluta abbia fatto veramente molto molto molto bene, e quindi onore ai partecipanti del trofeo 600.
7: Intanto con le immagini siamo sempre al Lazio, prova speciale 4, partenza e inversione sotto al pilone.
8: Ecco, pensate che nella speciale 3 il tempo segnato da Giovaruscio con la 600 è il 44esimo nella classifica assoluta, quindi tanta roba. Pensate anche a un'altra cosa, che è difficile, no? Andare a capire poi da fuori dalla macchina quanto possa essere impegnativo affrontare un rally con macchine di prestazioni differenti. E beh, sappiate che è un paradosso, ma è quasi più difficile la navigazione con le vetture che vanno un po' più piano

0: che non con le vetture più performanti. Perché? Perché mentre le vetture molto performanti come le R2 che abbiamo visto essere ai primi posti della classifica generale vanno molto veloce sia in rettilineo che in curva, quindi il ritmo che viene diciamo vissuto all'interno della vettura è abbastanza costante, quindi molto senza soluzione di continuità, mettiamola così. Con le vetture più lente, soprattutto tra salita e discesa, cambia molto. E nel tratto veloce si va molto veloce, nelle curve lente si va decisamente più piano, quindi anche per il famoso affiatamento di cui parlavamo tra pilota e navigatore, questa metrica va a giocare un ruolo estremamente importante,
1: fondamentale.
0: Sì, quindi devi aspettare molto di più nei tratti lenti e puoi essere invece, soprattutto in discesa, cantare molto di più le note, ecco, mettiamola così. Tanto siamo sempre con questa doppia immagine, e un altro aspetto che può essere interessante da valutare sempre dopo la PS3 riguarda appunto la classifica delle Rally 4, quindi interessante anche questo, perché poi la classifica delle Rally 4 a stralcio è utile anche per focalizzare quella che è la classifica nel CRZ, e quindi Matteo Garbarino in questo momento è leader della classifica Rally 4 ed ha un vantaggio di 5 secondi e 3 nei confronti di Lorenzo Grani con la Peugeot 208. Sono entrambi su Peugeot 208, uno gommato Pirelli, l'altro gommato Michelin, e sono in lotta per la prima posizione in classifica Rally 4. Quindi questo anche per andare un po' a focalizzarci su quella che non è soltanto la classifica relativa all'assoluta o alle 600, ma ci sono appunto tutte le altre categorie.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
4: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
3: A temperatura controllata?
5: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
6: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: E queste le immagini del drone abbiamo anche attraversato, grazie allo speciale mandato poco fa, la prova che adesso prenderà il via per il secondo giro, la prova speciale Portello. Ecco le immagini spettacolari di questo rally che attraversa anche i centro abitati, ma un'occhiata anche alla classifica. Abbiamo Varetto che stacca suo ragno di un secondo dopo le prove della mattinata. Dario, ben ritrovato.
1: Ben ritrovata Silvia, ben ritrovati i nostri amici telespettatori. Se ci seguite sui canali normali oppure sui social, magari siete in spiaggia, sorseggiate una birra fresca e noi siamo qui per voi per raccontarvi questa seconda parte di giornata del 42esimo Rally della Lanterna, il secondo giro di prove sulle tre prove speciali già effettuate questa mattina. Lotta molto serrata, intensa, sia per la vittoria assoluta che per le varie classi, lo andremo a raccontare tra poco. Manca un minuto e 10 secondi in realtà allo start della ripetizione della prova del Portello. Sul primo passaggio era stato Francesco Aragno, navigato da Giancarlo Guzzi, il più veloce sul Portello in 10 minuti, 7 secondi e un decimo, lungo i 13 chilometri della prova speciale. Andremo a vedere se saprà migliorarsi e soprattutto se saprà lottare, di cercare di sopravanzare il suo avversario, mettersi un po' più in sicurezza. Ma io credo che fino all'ultimo, Silvia, fino all'ultima speciale del Laccio, ci sarà lotta senza quartiere tra i due, Aragno Varetto.
0: Sarà sicuramente combattuta, mezzo minuto e si parte. Intanto Varetto sulle gomme aveva dichiarato di essere partito con la pressione dei pneumatici bassa, la terrà così e l'ha tenuta quindi così anche per la partenza del pomeriggio.
1: Sì, diciamo che le temperature in questo momento sono più alte rispetto a questa mattina, parecchi gradi sia per quanto riguarda l'aria, ma soprattutto per quanto riguarda l'asfalto. Siamo a 5 secondi, quindi direi pronti a partire con Varetto. Eccolo. Varetto Bianco, sono in prova, una prova speciale molto tecnica, ha una prima parte un pochettino più larga, poi si stringe. Diciamo che c'è un po' di tutto sulle speciali del Rally della Lanterna di quest'anno, come di tutte le edizioni. Abbiamo il lento, il veloce, il guidato, il sottobosco, e poi la prova del Laccio che concluderà appunto le ostilità, che invece è una prova molto più larga, con una media più elevata e la possibilità anche di seguire traiettorie un po' più pistaiole.
0: E come dicevamo anche stamattina, siamo su un grande classico del Rally della Lanterna.
1: Sì, un grande classico. Direi che poi tutte e tre le prove speciali che prendiamo in considerazione, in esame, oggi pomeriggio rappresentano un po' parte, un po' della storia dei rally italiani, l'entroterra eterna, ma anche il Valli Genovesi, e poi addirittura, abbiamo ricordato questa mattina, passaggi epici del Rally di Sanremo nelle sue edizioni mondiali, nell'attraversamento della Liguria verso la Toscana.
0: Intanto è partito anche Aragno e anche Federici Fabio, siamo con Marasso Massimo.
1: Sì, Aragno quindi nella generale ha questo secondino netto di svantaggio nei confronti di Varetto, quindi lotta veramente sul filo dei decimi di secondo. E poi c'è anche una bella lotta per il terzo gradino del podio. In questo momento è Guastavino ad avere la meglio con poco meno di 7 secondi di vantaggio nei confronti di Marasso, quindi in questo caso il minimo comune denominatore dei primi quattro è Škoda Fabia Rally 2. Tutti e quattro gli equipaggi sono su Škoda Fabia, tranne l'unica differenza riguarda Marco Varetto e Vittorio Bianco, perché sono gommati Pirelli, mentre gli altri tre avversari sono gommati Michelin.

puntata abbiamo ascoltato anche i nostri microfoni, le parole di Aragno. Dopo le prime prove della mattinata le sensazioni erano molto buone, tra l'altro si era divertito molto anche sulla Portello, qualche fatica in più sulla Laccio, era comunque contento del risultato, non ha effettuato modifiche alla macchina, riprendendo un po' le sue parole: difficilmente tocco qualcosa, ha detto, quando le sensazioni sono così buone non ha senso toccare nulla sulla vettura, al massimo

0: un po' meno comodo. Noi qui siamo in studio all'aria condizionata e invece Federico, Stefano sono in giro a cogliere le interviste e ci sono parecchi gradi fuori e riescono sempre però a toccare gli argomenti chiave, in questo caso le dichiarazioni dei piloti. Poi c'è sempre anche un filino di strategia, perché poi alla fine magari qualcuno dice no, non tocco niente, poi in realtà stravolge la macchina per cercare di dare la zampata.
1: Fa parte del gioco anche questo.
0: Beh, assolutamente. Siamo in prova, tra l'altro questa bellissima immagine del drone ci fa apprezzare dall'alto il tratto della prova del Portello. Ricordo quindi che sul primo passaggio era stato il miglior tempo segnato da Aragno in 10.07, 10.08 e 3 invece è il tempo segnato da Marco Varetto. Sono ritornati, se vogliamo, in ordine di classifica, nel senso che l'ordine numerico numero 1 Varetto, numero 3 Aragno è anche l'ordine di apparizione sulla speciale, quindi di percorrenza della speciale stessa. Siamo ormai con Guastavino allo start. Ecco, una leggerissima esitazione allo start, avete sentito che potuto apprezzare che è calato un pochettino di giri prima poi di riprendere, comunque poca roba apprezzabile a livello di centesimi, neanche di decimi. Allora, previsto arrivo, quindi se la prova è partita ai 45 arriverà intorno ai 55 e qualche. Abbiamo avuto questa mattina qualche piccolo problema, qualche disguido legato un po' alla comunicazione dei dati del sistema di cronometraggio, che aveva delle difficoltà a inviare i flussi dei tempi a livello digitale poi in direzione gara, quindi talvolta abbiamo un po' esitato, no? A dare quello che poi è il confronto cronometrico, che poi è l'obiettivo di un rally, lotta contro il cronometro, e confidiamo sul fatto che oggi pomeriggio questi problemi possano essere risolti, anche perché poi la gente che ci segue da casa è di solito abituata con i dispositivi, tablet, smartphone a seguire in tempo reale
1: i tempi,
0: esatto,
1: sì,
0: e
1: tempi.
0: Il cronometraggio, e in questo caso
1: dire che dobbiamo arrivare alle premiazioni con una classifica, e quindi
0: vabbè, quello
1: che ci rende obbligati. Esatto, esattamente così. E parlavamo prima della pressione di chi ha cambiato qualcosa sulla vettura, di chi invece non ha cambiato l'impostazione iniziale. Chi cura, chi si prende soprattutto la responsabilità di una scelta del genere? Quindi chi decide la pressione, chi decide eventuali cambi?
0: Beh, allora, esistono un po' dei protocolli base che sono in funzione del tipo di vettura, del setup che viene utilizzato, e tutto questo arriva un po' da informazioni che vengono prodotte in generale dalla casa costruttrice, quindi a questo punto Skoda, la stessa Skoda Motorsport, quindi la casa madre che sviluppa le vetture, fornisce delle schede, sono proprio delle vere e proprie schede vettura, con setup consigliati per percorsi più lisci, più accidentati, più guidati, con medie più basse, più alte. Queste schede vengono utilizzate poi dai vari preparatori, quindi chi noleggia la vettura presso un preparatore o chi ha la vettura di proprietà poi utilizza queste schede e a sua volta le plasma un pochettino su quelle che sono le proprie condizioni, le caratteristiche di guida, perché chi apprezza, è un po' come il giocatore di tennis che utilizza magari una tesatura delle corde più elevata rispetto a quello che può essere lo standard.
1: Torniamo a parlarne tra pochissimo, perché ora andiamo ad ascoltare il camera car Rossi Genovese.
0: I nostri inviati speciali in speciale, quindi la parola 5, 4, a loro.
2: 3, 2, 1, diamo 80, destra 5 secca tieni, in sinistra 3 secca vai, e tornante destro 3 meno 30, destra 3 più secca dopo, in sinistra 3 più secca vai vai piena 50, tornante sinistro 3 e destra 5 sfiora, in sinistra 4 secca, in tornante destro 2 leva 30, sinistra 5 sfiora, in destra 3 più dopo, subito invito, tornante sinistro 2 leva dopo e sinistra destra 5.

0: 5 vai, in destra 5 20, destra 3 secca rail, in sinistra 3 chiudila, in sfiora destra 4 vai, 30, destra 3 più secca, in sinistra 5, e dosso sinistra 5 meno vai, sfiora 50, destra 4 meno secca, 30, dosso piano, alza prima, e destra 4 meno vai secca, 30, sconnessi, sinistra 4 sfiora, sinistra 4 diventa 5 vai, 30, destra 3 meno tieni, gira vai, 3 meno tieni, gira vai qui, e sinistra 4 secca, sfiora vai, e dosso sinistra 4 meno vai, e destra 4 secca, diventa 3 più secca, diventa 3 più secca, e sinistra 3 secca, 50, destra 5 sfiora, e sinistra 4, 30, destra 4 secca vai, in sinistra 4 so dopo, diventa subito 3 più occhio, va in destra 3 più, diventa 3 gira allo specchio, diventa 4 meno lunga lunga vai.
1: Siamo a chilometro 2 e 3, vedete il numerino in basso, in centro del teleschermo, indica la distanza dallo start della speciale, sotto avete il cronometro, quindi che è partito allo zero, quindi allo start della speciale, sulla destra avete la velocità istantanea, avete visto che sono dei tratti dove siamo abbondantemente sopra i 100 km all'ora di media, e poi alle note Giorgio Genovese che racconta la strada sul secondo passaggio a Maurizio con... una serie di dettagli che magari più tardi poi riprenderemo ancora, quindi direi ancora spazio a loro in abitacolo. 30,
0: 3 secca qui, 30 al cartello, sinistra 4 meno occhio, 30, destra 3 meno gira, 3 meno gira qui, e sinistra 4 meno diventa 5, e sinistra stacca, in destra 3 secca, breve chiudila, ripeto 3 breve chiudila, in sinistra 3 più, e destra 4 corda, e sinistra 4, stacca dopo, in sinistra.
2: Ecco anche l'inversione. E ritorniamo anche sull'immagine del drone, ovviamente ci troviamo appunto nell'entroterra e quindi siamo anche in zone boschive, ritorniamo anche alla partenza per seguire tutta quella che è la prova speciale Portello, il secondo giro.
1: Sì, in attesa poi che completino i primi equipaggi la speciale, adesso così in camera caritatis, lo dico in diretta, ho mandato un messaggio al nostro secondo inviato speciale, cioè Paolo Zanini, navigatore di Sens, che è stato da me incaricato di fare una foto al controllo stop di fine prova speciale per immortalare i tempi segnati e riportarceli. Un sistema
2: aggiungiamo
1: un po'...
2: qualcosa da fare al navigatore, mi sembra ne abbia poche, no?
1: Ma Paolo è assolutamente in grado di fare questo ed altro, anzi secondo me più task gli dai e più lui si esalta e le fa meglio. Ecco lì l'inversione destra, la classica inversione destra del Portello che porta al tratto finale, che è un tratto molto largo, che poi prelude al fine prova.
0: E sinistra 3 più secca dopo 30, piri destra 2, gira tanto, 2 qui, gira tanto.
1: Ecco, questa destra 2 che gira tanto è una curva molto lenta, abbiamo detto il raggio di curva va da 1 a 6, 2, quindi una curva assolutamente lenta, però che è molto lunga e che praticamente ritorna su se stessa. Ritorniamo in abitacolo.
0: 5, bravo, e destra 5, sfiora vai, in sinistra 3 più gira, e destra 4 corda, e stacca, tornante sinistro 2, meno leva. In destra 3 più,
1: sinistro 2 meno leva, è un tornante, Maurizio Rossi attribuisce anche dei numeri ai tornanti, quelli con numeri bassi sono tornati molto stretti, leva è chiaramente freno a mano, direi che l'ha affrontata molto molto bene in questo passaggio, tratto molto fluido per Maurizio e Giorgio.
0: Destra 4 sfiora chiudila, va in sinistra 5 30, destra 3 chiude dopo, in sinistra 3 più 30, sinistra 3 chiude, in destra 4 meno sfiora, e sinistra 5, 4 meno sfiora, e sinistra 5 diventa 3 meno chiude, in destra 3 gira.
1: E contestualmente abbiamo visto il passaggio all'inversione del Portello dalla macchina che precede sostanzialmente Maurizio, loro sono al minuto 5:19, hanno ancora più o meno un 4 minuti e mezzo da guidare, da percorrere nella speciale, quindi io credo che fra un paio di minuti arriveranno, poi 2 minuti e mezzo arriveranno all'inversione destra anche loro.
2: E tra poco avremo anche Solis e Zanini in partenza con la vettura numero 19.
1: Che sta leggendo il mio messaggio, quindi sta preparando anche il telefonino per poi fare.

0: fare la foto al tabellone di fine prova per i tempi.
1: 80.
0: Adesso qui chiaramente poi ci sono delle piccole difficoltà di segnale. Ecco,
2: siamo entra a vedere il camera car Solid Zanini.
0: Ricordiamo essere in testa alla classifica con le vetture Rally 3. Via. Qui siamo ritornati con il drone in attesa magari di avere anche l'audio del on board di Paolo Zanini. Però
2: intanto
0: direi
2: li seguiamo
0: comunque,
2: attraverso le immagini.
0: Assolutamente, assolutamente. Ecco, a livello cronometrico dovrebbero aver completato perlomeno le prime due vetture la prova speciale. Andiamo a vedere, perché mi segnala l'ottimo Stefano Bertuccioli, che ringrazio, che in effetti il sistema cronometraggio è stato ripristinato, evviva, e quindi l'informazione è corretta. Allora, per il momento, miglior tempo sulla speciale Francesco Aragno e Giancarlo Aguzzi 10.08.4, quindi peggiorano di un secondo il tempo segnato questa mattina, quindi a causa delle temperature la prova è leggerissimamente più lenta. Secondo tempo per Marco Varetto e Vittorio Bianco, che accusano un ritardo incredibile di 9 decimi, soltanto 9 decimi tra i due, e a questo punto la classifica è non corta, cortissima, perché Varetto, leader della gara, ha un vantaggio incredibile di un decimo, soltanto un decimo, nei confronti di Aragno. Lotta veramente sul filo.
2: Partita si è aperta ancora, mantengono però, Aragno mantiene la prima posizione nella prova.
0: Sì, diciamo che se la sono data veramente fino adesso di santa ragione, sì. Due prove vinte da uno, due prove vinte dall'altro, la sommatoria delle due fa veramente un distacco irrisorio, perché un decimo non è un battito di ciglia, ma è ancora qualcosa meno. Quindi le ultime due prove saranno teatro sicuramente della battaglia finale.
2: E vedremo
0: tra i due.
2: Infatti quello che accadrà, anche perché dalle parole di Aragno questa è un po' la prova in cui si sentiva anche più sicuro.
0: È vero, è vero. Silvia, devo dire che ormai è decisamente team manager, anzi team principal destinata al campionato del mondo, perché coglie ogni aspetto di tutti gli equipaggi, il detto e non detto, il paraverbale. Tanto siamo in partenza appunto con gli equipaggi successivi, è partito Caserza e quindi si susseguono le vetture. Qui si tratta ormai di vetture della categoria Rally 3, quindi leggermente meno performanti in lotta tra di loro.

0: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
1: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
0: A temperatura controllata?
2: La freschezza della linea Smartthermo in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: Adesso siamo in attesa anche del completamento della speciale da parte di Burri, di Guastavino e di Gerini e poi chiaramente di Biggi e Maurizio Genovese. È entrato in speciale alle 14.52, quindi se la matematica non è un'opinione dovrebbe terminare la speciale intorno alle 15.52:30. 15.02, perdono, 14.52 più 10 minuti fa 15.02. Quindi si susseguono le attività qui allo start. Vedete che quel signore con la pettorina gialla non è altro che

0: commissario tecnico che si trova molto spesso all'inizio, allo start della speciale, e controlla che pilota e navigatore siano adeguatamente allacciati, quindi cinture allacciate nel modo corretto, che l'ANS, il dispositivo di sicurezza, che di protezione del collo, sia correttamente indossato, quindi tutto quello che riguarda la sicurezza al primo posto, come sempre, sugli eventi motoristici, soprattutto a maggior ragione su quelli su percorsi stradali, che poi offrono delle insidie più alte perché hanno meno vie di fuga, non è la pista che diciamo ha la sabbia ai lati e poi magari anche delle barriere soffici. Qui se esci tocchi il rail se ti va bene, o la montagna se ti va altrettanto bene, o addirittura vai magari sotto in una scarpata se ti va un po' meno bene. Siamo ritornati qui sull'onboard, lato sinistro della vettura di Senis e Paolo Zanini, mentre sulla destra vedete invece gli altri equipaggi che sono pronti allo start. Bella inversione, in questo caso con una spazzolata molto spettacolare, che ha concesso qualcosa di più allo spettacolo e un po' forse di meno al tempo, ma alla fine poi sai, bisogna fare anche un po' un balance delle due cose, e un po' di piacere tante volte lo si paga volentieri a favore magari di un mezzo secondo perso.
1: Intanto ritorniamo anche all'interno della vettura di Solis Zanini.
0: Solis sta dimostrando una gara molto concreta e consistente, di aver saputo far fronte anche al problema che hanno accusato questa mattina, questa leggera foratura. Abbiamo ricevuto una foto di Paolo che ci inquadrava proprio il pneumatico, il cerchio sbeccato, no? Che si è probabilmente scheggiato durante un piccolo urto. Nonostante questo, un'ottima reazione, pochissimo tempo perso nella speciale, perché è stata una foratura sostanzialmente lenta verso la fine della speciale stessa, e quindi poi il resto della gara che li vede attualmente leader della categoria Rally 2 con un vantaggio di circa 10 secondi nei confronti del loro diretto avversario.
1: Intanto si stanno aggiornando i tempi, abbiamo Marasso 10.29.1, Burri Olivier 10.41.1, sarà interessante poi vedere quello di Guastavino Michele.
0: Eh sì, è molto interessante, la prossima vettura che terminerà la speciale è proprio quella di Michele Guastavino, navigato da Monica Briano. Loro sono in lotta per il terzo posto della classifica assoluta, quindi lasciati un po' al loro destino, Varetto ed Aragno, lotta molto diretta anche tra Marasso e Guastavino. Quindi un bel pollice in su da parte dell'equipaggio che è in partenza in questo momento. Sono due svizzeri, pim pim. Noi abbiamo fatto un ping pong, diciamo, tra una prova e l'altra,
1: esatto,
0: invece
1: lo
0: loro sono pim pim. Tra l'altro, equipaggio straniero. Fa piacere anche vedere la partecipazione di svizzeri, pim pim, ma anche Burri e di qualche pilota francese anche. Qui nell'entroterra ligure, e quindi è interessante anche accoglierli, mostrando di essere in grado di sviluppare una manifestazione piacevole, interessante, su tracciati interessanti, quali sanno anche offrire poi gli stessi francesi e svizzeri durante le loro competizioni.
1: Esatto, ma deve essere anche interessante appunto conoscere anche il mondo dei regolamenti e dei rally anche al di fuori dell'Italia, quindi comunque testarsi anche con monte con caratteristiche sicuramente anche leggermente differenti.
0: Sì, ma poi tra l'altro c'è una peculiarità che riguarda soprattutto i rally, diciamo, di zona, quindi il calendario di cui fa parte il Rally della Lanterna, questo campionato rally di zona CRZ, che prevede che il regolamento sia scritto esclusivamente in italiano. E allora adesso Burri, so che paga, lo conosco personalmente, parla molto bene l'italiano, immagino anche questi svizzeri, questi signori svizzeri, però in generale capita delle volte che tu vai a fare una gara all'estero, una gara minore, non una gara internazionale, che allora utilizza sicuramente italiano e francese e inglese se si tratta in Francia, comunque in Europa, come due lingue, ma la cosa divertente è che tante volte poi devono interpretare un po' quello che è il regolamento

0: perché ogni gara ha un proprio regolamento particolare che viene emanato un mese prima dagli organizzatori, al quale poi bisogna assolutamente compenetrarsi.
1: Intanto è arrivato il tempo di Guastavino, 10:24:05, si conferma quindi in terza posizione.
0: Sì, direi che a questo punto ha 11 secondi e 2 di vantaggio nei confronti di Marasso, quindi è riuscito ad allungare leggermente, perché in questa prova rifila, il proprio caso di dire rifila, 4 secondi e 6 a Marasso, quindi non dico che si metta in una posizione confortevole per il terzo gradino del podio, però comunque questi 11 secondi e 2 iniziano a essere un piccolo tesoretto al quale diciamo preferisce non rinunciare nelle prossime due prove. Tanto in partenza a Novi, pilota ligure di grande esperienza, anche molto molto veloce. Abbiamo un po' raccontato di lui questa mattina, il fatto che comunque corre da tempo sui tracciati liguri, piede pesante, nel 2024 con la Rally 4 ha vinto la classe in alcune gare a cui ha partecipato, e poi purtroppo ha avuto un brutto incidente nel 2025 proprio con la 208 Rally 4. Adesso credo che per lui sia importante ritornare ad avere un po' di confidenza e di piacere di guidare la vettura. Quindi siamo passati da un inquadratura dell'inversione alla partenza a questo punto di
1: Grani, Lorenzo,
0: di Grani,
1: Grossi, Samantha.
0: Grani anche lui con una 208 Rally 4, molto serrata anche la rotta tra le vetture Rally 4. Abbiamo più volte raccontato questa mattina di quanto sia importante interpretare la classifica di una gara, di un rally come il rally della Lanterna, in due ottiche: l'ottica della classifica assoluta, che evidentemente gioco forza premia le vetture più competitive, quindi le vetture Rally 2, e poi le varie classifiche delle categorie diciamo inferiori, all'interno delle quali c'è una lotta molto molto serrata, e quindi parlo delle Rally 3, delle Rally 4, delle Rally 5 e anche poi del Trofeo 500, di cui abbiamo più volte parlato. Sono vetture molto piccole, un po' in coda, quindi alla fine con i numeri più alti, ma poi anche loro stanno facendo una gran lotta all'interno della loro classifica stralcio.
1: E al secondo giro del Portello hanno terminato le Rally 3, sono adesso in gara le Rally 4. A proposito di Rally 4, abbiamo sentito sempre i nostri microfoni prima, Bigotti e Volpi, numero di vettura 35 e 36. Bigotti, una gara bellissima, una figata, questo a sottolineare anche appunto proprio il divertimento e l'entusiasmo degli equipaggi, la bellezza di tornare in questo rally. E Volpi ha detto che comunque le gare sono andate bene, sicuramente sono delle prove speciali toste.
0: Beh, ma allora il commento migliore che si può sentire è quello: è una figata, quindi un po' alla Jovanotti, vuol dire che in effetti si stanno godendo a pieno quella che può essere la gara nel suo sviluppo, la prestazione della vettura, si stanno divertendo, ed è poi l'obiettivo principale. Ricordiamo, per chi magari non ci ha seguito questa mattina o nella giornata di ieri, che si tratta di gare di zona, quindi di piloti non professionisti che benché vadano molto forte con le loro rispettive vetture, poi fanno altro. Domani mattina tutte le persone, tutti gli equipaggi che sono in questo momento in vettura saranno regolarmente al lavoro, chi nel suo studio, chi sull'attività, chi è dipendente con la sua azienda, e quindi il concedersi 3 giorni di svago a prezzo anche di sacrifici economici deve essere assolutamente ripagato dal divertimento, altrimenti uno fa altro, va in spiaggia, ecco.
1: Intanto meno di 11 minuti e poi dovremo iniziare a vedere Varetto dalla prova speciale del Brugneto. La sua partenza è prevista alle 15:25.
0: Sì, quindi inizia, continua anzi questo ping pong che abbiamo a cui abbiamo accennato prima, perché si andranno ad incrociare la speciale 5 che continua nel suo sviluppo, la speciale 6, e addirittura arriveremo ad un punto in cui avremo anche la prova del Laccio, quindi l'ultima prova di giornata, che andrà a lambire anche alcune vetture che sono nella speciale 5, il famoso, come tu ridi sempre Silvia quando lo dico, fila di salsicce tutte equidistanti di un minuto uno dall'altro, che sono rappresentate dalle vetture che partecipano a questa gara.
1: sarà una delle frasi

0: di questo rally che mi porterò nel cuore, parlavamo appunto del quel termine figata appunto utilizzato. C'è anche un altro aspetto sicuramente da sottolineare, anche un modo per ritrovarsi.
1: Sì, sì, devo dire che rispetto al passato, io sono un po' nostalgico da questo punto di vista, e i rally sono cambiati. In passato il sistema prevedeva ricognizioni libere, quindi si passavano serate a magari fare una prova speciale, poi una pizza con gli amici, poi si faceva un altro passaggio. Negli ultimi 15 anni è un po' cambiato il sistema che ha regolamentato le ricognizioni. Ricognizione vuol dire quel momento in cui si affronta il percorso per la prima volta, si scrivono le note, quindi il pilota guida, il navigatore scrive sul suo quaderno quanto gli suggerisce il pilota, che poi gli venga a sua volta riprodotto. Secondo passaggio, quindi il navigatore legge le note e viene effettuato un riscontro. Terzo passaggio è il passaggio finale per affinare il tutto. Ecco, questo una volta era libero, quindi il vivere insieme voleva dire passare serate,
0: organizzarsi anche per quello.
1: Ma sì, e nascevano amicizie anche più forti di quanto avvenga adesso. Adesso le ricognizioni sono regolamentate, il venerdì si possono fare i tre passaggi, la gente arriva all'ultimo minuto, giustamente, però poi questo va un po' a privare quella che è la relazione anche di amicizia che può nascere tra i vari equipaggi. Questo non dico che non avvenga, però certamente non è promosso tanto dal sistema. D'altra parte bisogna anche tenere presente che la circolazione stradale è cambiata, le normative sono cambiate, è improponibile pensare quanto avveniva una volta, Silvia, che si provava con la macchina da gara addirittura, quindi a strada aperta, con rischi elevatissimi. Quindi purtroppo devo riconoscere che il nuovo approccio, magari un po' meno conviviale, però si sposa perfettamente con la filosofia, certo.
0: Sì.
1: Quindi adesso di colpo abbiamo ricevuto i primi tempi e poi ci siamo rifermati, per cui per il momento la classifica si è fermata al quinto tempo, quello di Olivier Burri, dopodiché è calato il gelo e a questo punto dovrò stimolare anche un po' il nostro
0: navigatore
1: Paolo Zanini. Perché adesso mi viene segnalato che proprio dall'attivissimo invece Stefano Bertuccioli, che ci sia un problema generale sul server della Federazione Italiana dei Cronometristi, e pare che non solo sia circoscritto questo problema a Genova, quindi alla 42esima edizione del Rally delle Valli Genovesi, ma addirittura all'intero sistema di cronometraggio un po' in Italia, che sta andando a rilento. Sarà il caldo forse, non lo so, però però certamente la tecnologia ne siamo un po' schiavi, perché raccontavamo questa mattina, no Silvia, quanto una volta le classifiche fossero tenute a mano dai vari navigatori che sommavano i tempi tra di loro,
0: inviate anche in una maniera differente. Appunto il metodo che hai provato a mettere in atto tu va a riprendere un po' quello, la classica vecchia foto, per
1: certo
0: iniziare ad avere degli aggiornamenti.
1: Ma certo, te ne dico anche un'altra, così giusto per svelare qualche malizia che veniva fatto. I meno diciamo i meno corretti davano anche tempi sbagliati, del tipo: che tempo hai fatto? 10.07. Sì, no, dice, poi ho fatto 10.23. Ah, poi dice: no, scusa, mi sono sbagliato a darti il tempo. Al punto tale che i navigatori più scafati volevano vedere la tabella di marcia dell'avversario e leggere con i loro occhi esattamente quello che fosse il tempo segnato. Per cui, vabbè, qui siamo proprio tornati indietro di 20 anni. Adesso la gente è abituata a seguire le applicazioni, quindi classifica.
0: Quindi sì, siamo abituati ad avere tutto immediatamente.
1: E questo poi chiaramente ci porta a essere meno reattivi nel caso del piano B, no? Nel caso del piano di emergenza, e onestamente ci mette anche un po' in difficoltà nel commento che noi stiamo facendo a voi gentili telespettatori, perché raccontare un evento che lotta contro il cronometro senza il cronometro diventa poi abbastanza complicato.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

0: manca poco più di un minuto, in questo momento un minuto, lo ricordiamo, il Brugnetto è una prova speciale lunga 14 km, 870 metri, un'altra grande classica del rally della Lanterna.
1: Sì, Brugnetto si sviluppa un po' intorno a questa diga che risale credo agli anni 60 e tra l'altro luogo anche ai miei tempi, quando si correva con le gomme piene, con le gomme di pietra, di test, di tanti test, all'epoca la scuderia del Grifone, quindi il team di Grifone, quindi capitanato allora da Fabrizio Tabaton, che faceva correre in Italia e nel mondo anche le Toyota, faceva molta attività, loro erano abbastanza vicini alla zona perché avevano il loro workshop a Busalla. Mancano 10 secondi, quindi entriamo nel
0: ritorniamo
1: vivo.
0: Ritorniamo anche sulla partenza. 5 secondi.
1: Partito Marco Varetto, allora cerchiamo anche in questo caso di fare quell'esercizio che hai già sviluppato per quanto riguarda la speciale precedente. Sul primo passaggio il tempo segnato dal vincitore era stato 10.09.0 ed era stato segnato proprio da Marco Varetto e Vittorio Bianco. Vediamo se in questo secondo passaggio riusciranno a migliorarsi. Ormai anche sullo start anche Francesco Aragno con Giancarlo Aguzzi, i due pretendenti alla vittoria finale. Più che schermaglie, qui ormai siamo ai ferri corti tra i due equipaggi. Naturalmente sto parlando dal punto di vista prettamente sportivo. 10 secondi. Direi ottima la partenza di Aragno e via via si vanno a sviluppare le partenze delle altre vetture, e in questo caso parliamo della vettura di Marasso, con una livrea molto, molto variopinta.
0: L'abbiamo detto, è un rally in cui primo e secondo posto, ma anche terzo e quarto, e quindi chi salirà al terzo posto sul podio, sono molto combattuti.
1: Tra l'altro poi forse l'avevo raccontato così in maniera scherzosa questa mattina, ma tra le dichiarazioni raccolte nei giorni precedenti alla gara, Marasso aveva detto: ma a me, io ho fatto sesto l'anno scorso qui al Re dell'Antara, mi piacerebbe fare quinto, in realtà in questo momento addirittura quarto, quindi direi per il momento ottime le soddisfazioni. Siamo in partenza invece in questo caso con la seconda parte, diciamo, del lotto dei pretendenti, quindi siamo oltre le vetture Rally 4, sempre sul Brugnetto, vedete, no? Qui sì, abbiamo due speciali in questo momento che stanno vivendo due realtà differenti, e è importante anche il lavoro della direzione gara, perché mano a mano che aumentano i concorrenti nelle speciali ci sono molte più cose da

0: da seguire, quindi un grande lavoro da parte anche da chi sta dietro le quinte. Molti magari non li vedono, ma sono persone che si prendono grandi responsabilità.
1: Assolutamente, un ringraziamento intanto anche alle nostre troupe, perché stiamo facendo anche dei passaggi tra Portello e Brugneto, dove appunto ormai le gare sono in corso in contemporanea.
0: Sì, c'è un grande via vai di segnali anche che riceviamo qui.
1: Ed ecco qua, siamo su quella del Brugneto.
0: La partenza Olivier Burri. Olivier Burri, mia vecchia conoscenza, nella sua carriera ha disputato più di 25 rally di Monte Carlo, tra l'altro collezionando anche, se ricordo bene, un settimo, un ottavo posto assoluto parecchi anni fa. Lui chiaramente fa parte anche della classifica over 55, cioè dei piloti che hanno più di 55 anni, e in questo momento si trova al terzo posto di questa classifica.
1: Intanto anche Guastavino è pronto per la partenza, e diamo però anche il nostro drone che sorvola sul rally e mostra anche il nostro entroterra.
0: Tanto verde, nonostante il fatto che sta piovendo poco. Per un giorno questi paesini sono così un po' così, no? Disturbati, ma nello stesso tempo brava, disturbati un po' dall'evento, ma anche protagonisti.
1: Nei giorni scorsi intanto Primo Canale è andato anche a sentire le voci dei sindaci nei comuni, e devo dire che accolgono molto bene questa manifestazione, si rendono tutti conto dell'indotto anche che porta al territorio. Devo dire che anche dal punto di vista proprio degli abitanti della zona diventa un evento che unisce, che crea anche l'occasione magari per far venire degli amici nell'entroterra e quindi comunque per vivere sempre di più le zone.
0: Sì, beh, bene accetto, credo che sia qualunque tipo di manifestazione, bene accetta qualunque tipo di manifestazione, purché rispetti il territorio, rispetti la popolazione locale, ma io credo che una delle capacità degli organizzatori di eventi come questo sia proprio quella di concertare questo tipo di relazione con i vari amministratori locali, rendendo sempre facile il dialogo. È chiaro che per una giornata praticamente la strada viene chiusa, e quindi alcuni magari locali, popolazione locale può un po' dissentire, no? Però io credo che sia quel piccolo scotto da pagare, noi lo viviamo nel Ponente Ligure col passaggio della Milano-Sanremo, no? La gente dice ma passano le biciclette, e vabbè, ma passassero tutti i giorni, perché portano anche indotto, no? E quindi anche a livello di economia qualche albergo in più occupato, la ristorazione, e noi viviamo anche di turismo, soprattutto di turismo, e quindi estremamente benvenuto a questo tipo di manifestazioni.
1: Vediamo intanto se ci sono degli aggiornamenti nelle classifiche. Al momento ancora presto per i tempi per il Brugneto.
0: Per il Brugneto sì, invece nel frattempo sì, abbiamo un po' implementato quello che è l'ordine di arrivo della speciale. Devo dire che un aspetto abbastanza chiave forse della classifica ha riguardato appunto questo ottimo tempo segnato da Marasso, che ha creato un po' questo vantaggio nei confronti di Guastavino nei confronti di Marasso, che ha allargato un pochettino la lotta per il terzo posto. Sto guardando dietro chi si è inserito, una buona prestazione l'ha fatta Victor Cartier, che tra l'altro partecipa al campionato Open di cui abbiamo raccontato questa mattina, e magari poi ci ritorneremo anche con una Toyota Yaris R4K, quindi una kit.
1: Intanto torniamo anche in partenza perché abbiamo Rossi Genovese.
0: Eccoli.
2: E sinistra 5 meno secca vai 30, sinistra 3 più secca vai 100. Al palo destra 3 più secca, chiudila. In sinistra 4 meno secca e destra 4 vai 50, destra

0: 3 diventa 5 meno lunga e sinistra 3 più vai e destra 3 più secca, stacca in sinistra 3 meno tonda, chiudila in destra 3 più secca, vai vai e dosso sinistra 6 e destra 6 30 cartello, sinistra 4 meno vai vai 80, destra 3 secca vai, ripeto 3 secca vai e destra 3 gira tieni 30, sinistra 6 e destra 5 meno secca vai e sinistra 5 sfiore, sinistra 5 sfiore addosso, sinistra 5, sinistra 4 diventa 5 al palo, diventa 3 più al palo e destra 4 secca vai vai e destra 3 più occhio, diventa 4 vai 50, destra 5 secca diventa 4 in sinistra 4 meno chiudila, in destra 4 secca lascia vai 50, sinistra 4 meno secca e destra 3 più lunga e no sinistra 4 meno secca, in destra 3 gira tieni chiude in sinistra 4 30 a rail sinistra.
1: Ecco, abbiamo parlato di curve, quindi raggio di curve da 1 a 6, però avevamo saltato un passaggio che adesso avete apprezzato. Tante volte sentite dire 30, 50, 70. Ecco, questi sono sostanzialmente i metri che dividono gli allunghi, che dividono una curva dall'altra. E molte volte sentiamo in, quando le curve sono estremamente vicine non viene messa neanche unità metrica, e poi in realtà si usano i metri quando gli allunghi sono più lunghi.
2: Tanto arriviamo con l'inversione.
1: Inversione del Brugneto l'abbiamo vista questa mattina, estremamente difficile, perché si passa da un tratto molto largo a un tratto molto più stretto ed è interpretare molto bene, quindi bisogna allargare molto la traiettoria, dare un colpo di freno a mano e poi fare la seconda parte dell'inversione in accelerazione e cercare di perdere il meno tempo possibile.
3: Queste mosche di merda.
1: Adesso vediamo se poi riusciamo a ritornare on board con Maurizio Rossi. Beh, il nostro editore, diciamo che nella prima speciale del pomeriggio non è stato esaltantissimo, perché ha segnato il 15° tempo di speciale. Lui probabilmente non digerisce tanto il portello, anche questa mattina aveva fatto un po' fatica, e speriamo che in questa possa recuperare. In questo momento nella classifica assoluta si trova 14°, però non è lontanissimo dal 12° posto, per cui spero che possa farlo anche un pochettino, perché porta i colori di Primo Canale sui suoi fianchi.
2: Superati intanto i 4 km di prova, torniamo anche con il camera car per sentire.
0: E sinistra 3 gira, chiudi dal cartello e destra 4 secca corda vai in sinistra 5 50 dosso stacca e sinistra 3 meno gira dopo, ritmo 3 meno gira dopo in destra 3 più e sinistra 3 gira vai e occhio destra 3 50 sinistra 3 più secca corda
4: destra
0: 3 50 sinistra 3 più secca corda va in destra 5 sfiora e destra 5 meno sfiore stacca sinistra 3 meno secca dopo 30.
1: Ecco, lo sfiora è quando il suggerimento è di tenere la corda, proprio in questo caso era una destra, quindi c'era quel muretto, e di passare estremamente vicino alla corda con invocando questo sfiora. Vediamo se riusciamo a ritornare. Chiaramente...
2: Come viene personalizzato intanto il linguaggio tra pilota e navigatore?
1: Molto, viene molto personalizzato, esistono vari sistemi, poi anche lì c'è un altro aspetto importante che è il tipo di ritmo. Prima l'ha accennato proprio, no, Giorgio Genovese, gli ha detto ritmo, probabilmente era un tratto in cui bisognava, come dire, avere, va di moda adesso dire, avevo un bel flow, no? Avevo un bel ritmo sostanzialmente. In realtà ci sono dei piloti, adesso poi magari ritorniamo on board e poi vi racconto questa, che preferiscono note anticipate tanto, e altri che invece vogliono una curva per l'altra. Torniamo on board.
0: Salto dritto e sinistra 3 gira e destra 3 molto secca dopo, in sinistra 3 gira chiudila, in destra 5 e sinistra 3 gira chiudila, in destra 3 meno gira tieni e sinistra 3 più gira continua.
2: Migliora intanto leggermente il tempo di prova, Varetto Marco, che chiude con 10.08 e 8.

0: certo.
1: Sì, tanto continuano appunto a uscire i tempi, siamo sull'inversione di nuovo. Ecco, per un attimo ho detto forse non ce la fa a passare, invece lo spazio, diciamo, tra l'anteriore e sinistro il muro era estremamente esiguo, ma è riuscito sostanzialmente a non interrompere, l'azione. Tornando a quello che chiedevi prima, potete apprezzarlo adesso dall'onboard. Guardate, diciamo che il ritmo che predilige Maurizio Rossi è sostanzialmente una curva per l'altra, quindi ascoltate.
2: Tre secca dopo, chiudi la tanto.
1: Ecco qui. Sto...
2: Sinistra 3 più vai 50.
1: È stata chiamata la sinistra che viene fatta adesso. E così via.
2: In sinistra 3 gira, chiudila. E dosso destra 3 secca dopo vai 30. Sì, ora sinistra 5, 50. Sinistra 3 più secca qui. 3 più secca e destra.
0: Vediamo intanto le inversioni dal Brugneto, anche questa vettura è riuscita a non interrompere la marcia. Abbiamo visto invece, ed ecco anche Zanini Solis. Accompagniamo le immagini.
1: Sì, è un altro tipo di guida dovuta anche al tipo di vettura, perché è una vettura di una categoria diversa, inferiore. Comunque potete intravedere comunque all'interno del volante, sostanzialmente nello spazio che c'è tra il piantone dello sterzo e il bordo del volante, un numerino che sono il numerino delle marce. In questo momento sono in quinta, e poi a fianco al guanto giallo esiste la prima leva, che è la leva del cambio sequenziale, e poi a fianco invece quella del freno a mano. Ritorniamo su Maurizio Rossi e Giorgio Genovese.
2: In destra 4 meno tieni, in sinistra 5 e destra 3 gira vai a rail qui. In sinistra 4 regolare vai e destra 3 secca vai 30. Sinistra 3 più gira.
1: Bella intanto l'inversione che abbiamo visto in questo momento.
2: Meno gira vai 30. Destra 4 secca.
1: Qui ritorniamo sulle partenze sempre del Brugneto. Quindi, tornando un po' alla tua domanda, Silvia, quindi il ritmo dettato, quindi il linguaggio è una cosa, quindi la scuola italiana utilizza i numeri anteponendo il raggio il tipo di curva al raggio, quindi destra 5 per sinistra 6.
0: La domanda era quanto interviene poi la personalizzazione e anche il rapporto tra pilota e navigatore.
1: È molto, molto, ma è sempre il pilota che comanda, cioè il navigatore si deve adeguare a quanto vuole il pilota. Perché? Perché il pilota deve arrivare al punto in cui traduce in maniera simultanea, senza dover interpretare, l'informazione in quello che lui deve fare. Quindi ci sono piloti che preferiscono un tono molto più, diciamo, pacato, quindi altri che invece vogliono che vengano enfatizzate le curve più brutte, più pericolose e un po' meno le altre. Altri che invece vogliono un po' la messa famosissima e un po' l'interpretazione delle note di Luis Moya con Carlos Sainz, papà di Carlos Sainz Junior, che adesso corre in Formula 1, già campione del mondo dei mondiali, Carlos papà, e con Luis Moya che sostanzialmente cantava, no? Praticamente le note in spagnolo, una vera musica. E quindi dipende estremamente dall'esigenza del pilota, e il navigatore gli va dietro. E a me è capitato di correre con tanti piloti differenti, dover adeguare un po' questo atteggiamento, l'anticipo con cui vengono date le informazioni. Abbiamo visto Maurizio qui una curva per l'altra, ci sono piloti che preferiscono avere quasi due curve in anticipo l'informazione. Dipende molto anche da come riescono a tradurre poi l'informazione in immagine e in azione.
0: Intanto l'inversione è vista anche dall'alto con il drone, il camera car in questo momento con Zanini, invece Rossi e Genovesi dovrebbero essere in dirittura d'arrivo di prova.
2: Destra 3 secca e sinistra 4 meno Luca vai e dosso destra 4 meno dopo vai 30, taglia destra 4 secca vai 50.
0: Eccolo Genovese.
2: Destra 3 più secca dopo e sinistra 5 diventa 3 più secca in.
0: E siamo ad un chilometro prima della fine della prova, intanto appunto l'inversione anche

0: dall'alto dal nostro drone.
1: Sì, nel frattempo ha completato Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno completato la loro prova. Attenzione, ecco che qua. Qui invece un'incertezza più che un'incertezza, quindi retromarcia e si e riparte. Devo dire, adesso non è per difendere gli equipaggi, ma che storicamente l'inversione del portello ha creato parecchi problemi a tanti equipaggi proprio per la sua caratteristica. Niente sarebbe se si arrivasse dallo stretto e si finisse sul largo, ma fatta così ed in salita non è facile. Poi queste vetture tra l'altro hanno poco sterzo, perché hanno uno sterzo molto diretto che permette quindi una guida molto efficace, però hanno anche poco asservimento e poco proprio grado di sterzo, quindi se non tiri frena a mano lì sei veramente del gatto. Quindi dicevo, tempi, attenzione, ma è incredibile, stiamo vivendo veramente una lotta pazzesca.
0: Sì, ancora tutto aperto.
1: Perché? Perché segna il miglior tempo della speciale Francesco Aragno in 10.08.7 e Marco Varetto segna 10.08.8.
0: Ma guardiamo anche l'assoluta.
1: E guarda l'assoluta, sono pari, incredibile. Dopo 45 minuti, 18 secondi e 3 decimi di gara, cioè la sommatoria delle 6 prove speciali fino adesso disputate, Francesco Aragno navigato da Giancarlo Aguzzi e Marco Varetto navigato da Vittorio Bianco sono a pari.
0: Si allora, gioca tutto nella Lazio.
1: Mamma mia, vorrei tanto, qualcuno dice di no, ma io vorrei tanto essere uno dei due navigatori, perché te la godi veramente tanto. Entri nell'ultima speciale a giocarti la gara, tra l'altro una gara importante, siamo nel contesto del campionato rally di zona, tanto continuate ad apprezzare senza audio, quindi possiamo parlargli sopra le immagini dell'onboard di Soli Zanini. Siamo nel contesto del campionato rally nazionali, seconda zona, questa è una gara a coefficiente 1,5, quindi i 10 punti segnati diventano 15, quindi estremamente importante nel quello che è nel contesto dello sviluppo del campionato CR2 seconda zona stesso. Quindi si giocano non soltanto la vittoria, una gara estremamente prestigiosa come Rally della Lanterna, ma anche qualcosa di più.
0: Intanto Guastavino Michele si conferma al terzo posto, perde invece la quarta posizione, quindi anche in quel gioco di cui parlavamo insieme a Guastavino per il podio, Marasso Massimo che in questo momento è in quinta posizione, quarto posto per Gerini Filippo con Campanella e Luciano, che quindi rientrano un po' per la lista del terzo posto del podio.
1: Bravissima, hai notato anche questo, quindi altra stelletta a Silvia che ormai maneggia classifiche e gestione gara come pane quotidiano. A questo punto vi lancio un altro tema. Allora, ma chi vince? Se finisse così la gara, chi vincerebbe? Allora, in questi casi conta la discriminante. La discriminante non è altro che la prima prova speciale, quindi a parità di tempo, in questo momento ripeto sono a pari Aragno e Varetto, si va a vedere chi ha segnato il miglior tempo nella prima prova speciale di gara, quindi la speciale 1 Sant'Eusebio di ieri, che voi direte ma era una prova corta, conta poco. E no, a questo punto conta tantissimo, perché Aragno era stato più veloce di Varetto, quindi se finisse in questo momento, cosa che non è, perché manca una prova speciale, la prova del Lazio, ma se finisse in questo momento la gara, sarebbe Aragno ad aggiudicarsi gara. Quindi vedremo adesso, poi possiamo anche pensare, tra l'altro avevamo lanciato, no? Adesso non mi ricordo se era stata Lucrezia che aveva lanciato sulla chat un toto scommesse sul vincitore della gara, sarebbe curioso magari, Lucrezia che sei in redazione, iniziare a fare un piccolo sunto su chi può averla azzeccata, perché poi in premio credo che ci fosse una pizza, no? Offerta da Maurizio
0: Parlavamo prima appunto di rally anche come occasione per riunirsi, e quindi anche tra di noi ovviamente deve essere così, intanto qualora seguiamo intanto appunto quello che succede nell'inversione, però intanto colgo l'occasione appunto, visto che hai parlato di lei, per ringraziare Lucrezia per lo splendido lavoro, perché seguire tutta la produzione Aureli nel genere insieme ovviamente a tutta la squadra di Primo Canale non è cosa semplice, sono veramente tante le troupe sparse sul territorio.
1: Sì, e pianificare, coordinare dalla logistica pura poi anche proprio agli intrecci sulle varie cose, sulle varie situazioni, mano a mano che si evolvono e anche poi a come dire, risolvere le piccole difficoltà magari tecniche che possono occorrere. Veramente un plauso a tutto lo staff di Primo Canale. E

0: L'avevamo già visto insieme, no Silvia? Ricordi, io ricordo con piacere, no? I 2 anni in cui abbiamo commentato il Rally di Sanremo, che all'epoca era gara di campionato italiano, e quindi una full immersion di allora. Devo dire che qui abbiamo ritrovato la stessa energia, le stesse persone, soprattutto anche la stessa competenza. Quindi continuiamo così, non montiamoci la testa, perché manca ancora una speciale, e quindi chi si loda si imbroda. Per cui godiamoci invece questa gara, che andrà poi a portare a mettere sul gradino più alto del podio, non sappiamo ancora chi, se tra Francesco Aragno e Giancarlo Aguzzi o Marco Varetto e Vittorio Bianco.
1: Quello che possiamo dire però sicuramente è che Primo Canale cerca di far entrare sempre di più nel vivo delle prove speciali, lo dimostrano appunto anche i camera car che stiamo seguendo. Ringraziamo ovviamente anche gli equipaggi, quindi un ringraziamento a Rossi, che è vero che il nostro editore gioca in casa, però comunque sapere anche di essere filmati, ripresi e di essere mandati in onda durante la prova speciale, sicuramente anche a livello psicologico è sempre un pensiero in più.
0: Bravissima Silvia, hai detto proprio bene, perché noi siamo abituati a vedere nel campionato del mondo piloti che di mestiere fanno quello, profumatamente pagati. Molto bella tra l'altro questa inversione, spettacolare anche nel tornante successivo, devo dire, questo pilota, adesso non ho visto il numero, ma molto molto spettacolare, guardate che spazzolatona, bravo. E, dicevo appunto, noi siamo abituati a vedere i piloti professionisti che di mestiere fanno quello, e quindi a loro cambia poco avere delle telecamere addosso, ci vivono tutti i giorni. Ma parliamo invece di piloti non professionisti, ancorché ottimi piloti, che fanno questo non abitualmente ma così saltuariamente. Andiamo un po' a violare anche quella che è la privacy, no? Se vogliamo, e anche poi pensare
1: anche la libertà poi di parola all'interno,
0: sì, magari di dire qualche mezza parolaccia che ogni tanto può venire fuori, e che in realtà poi noi qui siamo live, quindi non possiamo neanche censurare. Quindi hai detto proprio bene, un grande grazie ai 2 equipaggi che ci hanno concesso questo privilegio, da un lato la possibilità così di rendere così trasparente quello che avviene dalla vettura, ma tra l'altro dall'altro anche proprio quello di entrare così nel privato, no?
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
3: Madre, quando si dona?
4: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
2: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Ugoflex di Rossi e Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
2: E intanto equipaggio 32 in partenza, e quindi Rally 2 e Rally 3 hanno già percorso e stanno percorrendo la prova del Brugnetto, al momento delle Rally 4 ben partenza.
3: Sì, quindi riguardando un pochettino quella che è la classifica, diciamo che ancora in gioco c'è parecchio anche nelle classi inferiori.

il Portello ha sostanzialmente forse dato un aiuto importante, poi consolidato sulla speciale successiva per quella che può essere la terza posizione di Guastavino, ma dietro ci sono ancora parecchi equipaggi in lotta tra di loro, penso ad esempio a anche la stessa classifica comunque del

0: classificare l'I4, seguito da Lorenzo Grani, che abbiamo visto questa mattina in azione sulla seconda speciale, molto molto attivo, comunque il distacco tra i due è soltanto di 8 secondi, e poi le altre classifiche, poi sono anche curioso di andare un pochettino ad analizzare quello che sta succedendo sulle mitiche, tra le mitiche 600 del trofeo Due Regioni, con una classifica che dopo il primo giro di prove vedeva in maniera anche un po' così inaspettata la leadership non del colui che in questo momento è in testa al campionato, cioè Gianni Annasarete, ma la leadership premiava Roberto Giovaruscio e Luca Carignani, con un vantaggio dopo il primo giro di prove, quindi dopo l'accio di questa mattina, di 5 secondi 8 nei confronti di Federico Feti e Jacopo Fabbri. Al terzo posto Bronzini e Solis con un distacco di 22 secondi, e soltanto quarto, dico soltanto perché io credo che anche lui si aspettasse qualcosa di meglio, Gianni Annasarete, navigato da Eleonora Gambino.
1: Vedremo poi i risultati del secondo passaggio.
0: Sì, nel frattempo continuano appunto gli equipaggi in gara sul Brugneto. Abbiamo detto appunto prima, quindi lo ricordiamo, quindi terminata la speciale del Brugneto, un lungo trasferimento che porta verso il Laccio. Adesso così provo a immaginare di essere nell'abitacolo di Aragno e di Varetto, e le discussioni, l'analisi che possono fare per cercare di mettere in atto qualche piano che possa
1: per dare
0: innescare.
1: Il 100%, esatto, assolutamente, esatto. Intanto continuano le immagini del nostro drone alternate con quelle della camera per farci vedere anche l'inversione, vediamo appunto anche i centri abitati anche da persone che ci seguivano ieri, è stato interessante, c'erano delle appunto persone della Val Bisagno, e siccome la prova speciale 1 si svolgeva proprio nella media Val Bisagno, Sant'Eusebio, che sentivano la nostra trasmissione, intanto il suono dei motori che arrivava fino a dentro le loro case, indipendentemente dalla diretta.
0: E beh, vedi, questo è una delle cose belle che ci permettiamo così di offrire, no? a chi ci segue. Allora, il nostro entroterra, vabbè, poi forse perché noi essendo autoctoni così lo viviamo con grande affezione, però è estremamente bello, piace molto anche agli stranieri che vengono in vacanza qua, anzi molto spesso noi poi lo apprezziamo un po' poco perché lo diamo per scontato, no? Ci sono tante cose che noi diamo per scontate, adesso vedevo anche qui da Genova, siamo in primo canale, siamo al 28esimo piano, qui la Terrazza Colombo, l'evento che abbiamo organizzato il venerdì sera, il welcome per tutti i partecipanti alla gara qui su questa splendida terrazza che domina il Golfo di Genova, sulle spalle Castelletto, cioè ci sono veramente delle cose che ogni tanto forse valorizziamo un po' poco, e avere delle immagini così dell'entroterra con delle vetture che in tutta sicurezza sfrecciano sul tracciato, devo dire che non fa altro che migliorare ancora di più questa splendida cornice.
1: Intanto ringraziamo anche Giorgio Genovese, perché deve aver sentito il nostro appello precedente, quindi noi abbiamo ovviamente tutti dei gruppi condivisi, abbiamo ricevuto quella che è la tabella dei tempi per come viene segnata.
0: Ecco, quindi magari, visto che adesso non so se sulla nostra chat interna esistono queste immagini, magari possiamo girarle alla redazione, perché ci sono due immagini molto belle che possiamo anche così far vedere in diretta mentre stiamo poi piano piano avvicinandoci a quello che sarà gli amici inglesi chiamano il drama, quindi questo thriller dell'ultima prova speciale, e una è la fotografia appunto della tabella che viene esposta, del cartellone che viene esposto a Tazebau, adesso chiamatelo come volete, a fine prova speciale, sul quale vengono annotati i tempi dei concorrenti, in maniera tale che poi già appena terminata la prova chiunque possa avere un riscontro cronometrico. E l'altra cosa carina che abbiamo ricevuto è stata una fotografia che ci ha mandato Zanini, che si scusa per non averci mandato i tempi, ma nel contempo ci ha mandato invece una foto del suo quaderno delle note. Ecco,

0: Queste due immagini secondo me sono molto,
1: molto
0: carine.
1: Molto interessanti, sì. Esatto, per entrare proprio anche in quello che è la parte operativa.
0: Adesso voglio, facendo questo sto mettendo in croce gli amici in regia, no, ma io sono sicuro che riusciranno a farlo ed è un altro aspetto estremamente interessante. Purtroppo, adesso ci concederete questo, noi vorremmo tradurre in maniera molto semplice quello che avviene in un contesto che magari pochi conoscono, quindi magari sono i puristi da un lato, c'è chi mastica Carelli tutti i giorni che dice ma guarda te se Silvia e Dario si mettono a raccontare queste cose così banali, ma noi vorremmo veramente arrivare un po' a tutti, no? Alle persone che magari per una volta sola nella vita stanno guardando un evento motoristico del genere e non sanno esattamente come funzioni o del motivo per cui ci sia un pilota ed un navigatore. Ad esempio, io mi ricordo che tanti anni fa ho avuto il piacere di navigare un famoso calciatore del Milan che era Daniele Massaro, e in occasione di un rally, al rally di Monza, ricevemmo tutta il Milan, tutta la delegazione del Milan, e l'allora allenatore della squadra disse ma chi è quel signore vestito come te? Ero io il suo navigatore, e lui dice il mio navigatore, e questo era un allenatore di una squadra di Serie A, e disse a Massaro ma perché non corri da solo? Ecco, quindi questo per dire quanto poi alla fine siano delle volte scontati dei passaggi del ruolo del navigatore, la tabella di stanze e tempi, la tabella di marcia e il quaderno delle note. Quindi direi che detto questo, intanto ecco l'ennesima difficoltà sarebbe interessante creare una statistica, io amo un po' le statistiche. Fatto 100, quanti sono gli equipaggi che sono passati indenni sull'inversione del portello e quanti hanno perso, e soprattutto la perdita media in tempo accusata, perché c'è gente che magari ha perso un secondo, gente che ne ha perso altri che ne hanno persi magari 7, 8 o 10. Tanto vedete anche il pubblico che approfitta delle pause tra una vettura e l'altra per abbandonare la scena, anche perché lo raccontavamo questa mattina, molte delle persone che sono presenti tra il pubblico sono amici, parenti, i vari equipaggi che sono transitati, che magari stavano facendo una bella gara e magari il piacere anche di andare verso Genova ed abbracciarli dopo l'ultimo controllo orario, quindi all'arrivo finale della gara.
1: Ricordiamoli quindi anche gli orari, l'arrivo sarà alle 17.30 e poi alle 17.45 le premiazioni, ovviamente seguiremo il rally della lanterna fino alla fine.
0: Sì, una lunga maratona è iniziata questa mattina alle 8, noi devo dire che siamo entrati leggermente più in ritardo, quindi siamo entrati in azione proprio in occasione dello svolgimento della prima prova speciale e poi che si concluderà intorno alle 18.30 con l'arrivo degli equipaggi in Piazza della Vittoria, quindi il podio, il classico 3-2-1, quindi le prime tre vetture in classifica e poi le premiazioni delle varie classi, dei vari gruppi. Io credo che lo sforzo, no, che viene fatto in questo caso da Primo Canale sia veramente un unicum a livello nazionale. Allora, il campionato italiano rally è seguito quindi evidentemente dalla federazione, che poi distribuisce le dirette anche sia sul digitale terrestre che in streaming, però qui stiamo parlando di un'iniziativa assolutamente privata fatta in un rally del campionato di zona, quindi con un interesse diverso anche rispetto a quello del campionato italiano, e quindi ancora più apprezzabile, no? Tutto quello che viene messo in scena dalla struttura di Primo Canale, dal progetto alla realizzazione di questa 2 giorni di diretta.

0: attaccano. Non attaccano.
1: Ma cosa, cosa vuoi?
0: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
2: Quest'anno i saldi cantano.
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Ed eccoci, ultima prova speciale Lazio, poco più di un minuto ed è già pronto infatti Varretto Marco per la partenza, poco più di 4 chilometri in cui si gioca il primo posto nella classifica assoluta.
2: Quindi siamo arrivati al dunque, il dunque è concretizzare in 3 minuti e poco più di speciale lo sforzo di una settimana e anche di più, perché poi c'è stata la preparazione della vettura e ci si gioca tutto in 4 chilometri. Direi fondamentale la concentrazione, evitare di strafare, perché poi quello che abbiamo di cui avevamo discusso prima, Silvia, l'overdrive, esagerare porta poi magari non all'errore ma a non una prestazione pulita, e questo è fondamentale invece che avvenga soprattutto su un tracciato come quello del Lazio, che con una carreggiata così larga si presta molto a utilizzare tutte le traiettorie, quindi pelare molto la strada, disegnare in maniera precisa questa speciale.
1: E ci siamo, Dario, mancano pochissimi secondi.
2: Via. Partito Marco Varretto, navigato da Vittorio Bianco, siamo in speciale con lui e a questo punto in bocca al lupo a tutti e due i contendenti per la vittoria finale sul primo passaggio. Ricordiamo, Marco Varretto aveva segnato 3:04:04, quindi fra circa 4 minuti e qualche secondo avremo in diretta, e speriamo che di essere supportati anche dal servizio di cronometraggio in maniera adeguata, il vincitore del 42esimo rally della Lanterna.
1: E intanto qualche secondo e poi partirà anche Aragno Francesco insieme a Guzzi Giancarla.
2: Lui l'ha visto partire, l'ha visto andare, allontanarsi in speciale, lo annusa, lo seguirà ad un minuto di distanza cercando di raccogliere per strada qualche decimo. Parte adesso. E quindi entrambi in speciale.

0: a poca distanza uno dall'altro, stanno dando il massimo, i loro navigatori cantano le note in maniera impeccabile come hanno fatto fino adesso. Ogni millimetro di strada deve essere sfruttato, e adesso mi attendo a questo punto anche l'immagine all'inversione. Adesso
1: Esatto, arriveremo anche al cavalcavia.
0: Mi procuro anche un cronometro.
1: Eccoci,
0: così almeno.
1: Infatti, partenza.
0: Grazie alla sapiente regia.
1: Grazie regia, grazie agli operatori.
0: Ecco, sono pronto col cronometro. Primo sulla strada, Varetto.
1: Attendiamo, eccolo.
0: Ok, ho fatto partire il cronometro. Quindi adesso vediamo se in meno di un minuto o in più di un minuto transiterà Francesco Aragno.
1: Lo ricordiamo, al primo passaggio Varetto ha fatto un tempo migliore rispetto a quello di Aragno, un secondo e sette il distacco, la differenza dei tempi. Vediamo in questo secondo giro, quello decisivo in cui ci si gioca il titolo.
0: Allora, fra circa 30 secondi dovrebbe transitare Francesco Aragno dal pilone.
1: Se riusciamo, esatto, a ritornare anche dalla regia con il pilone.
0: Sacrifichiamo per un attimo lo start della speciale.
1: Eccoci,
0: ecco, grazie. Mille. Va benissimo anche questa doppia immagine. 15 secondi all'arrivo di Aragno. 10, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Attenzione.
0: Il momento ci sono 7 decimi che separano Francesco Aragno da Marco Varetto, quindi sembrerebbe Varetto, perlomeno qui al pilone, a questo intermedio improvvisato così in maniera molto artigianale, il più veloce, e in questo momento sarebbe lui a vincere il rally della Lanterna.
1: Tanto abbiamo visto che ha finito la prova e aspettiamo poi
0: allora
1: che sarà la classifica.
0: Era stato più veloce, era stato più veloce sul primo passaggio, aveva segnato 3:04.4. Vediamo se esce il tempo adesso della speciale 7.
1: Sta combattendo, è comunque Aragno, perché in questo momento appunto la distanza dei tempi è inferiore rispetto a quella del primo giro. Vediamo poi se sarà mantenuta o no nella seconda parte della prova, e capiremo poi dai tempi finali quello che sarà il risultato. Intanto continuiamo con le immagini a seguire. Ed eccolo, anche Aragno ha finito la prova. Quello che si poteva fare è stato fatto.
0: Quello che si poteva fare è stato fatto, per dirla a che con che impronta hanno affrontato la speciale. Ho guardato così con la coda dell'occhio la terza vettura sulla strada. Massimo Maras ha transitato con 9 secondi di distacco al pilone, quindi veramente un abisso. Lotta tra i due, io credo che siano lì in attesa a questo punto di conoscere il tempo uno dell'altro. Lo siamo in attesa anche noi. Magari ci dà una mano, evoco Stefano Bertuccioli, che si trova in sala stampa. Caro Stefano, se ci segui, batti un colpo e dacci qualche informazione, perché il servizio dei cronometristi, ai quali personalmente tiro le orecchie in questo weekend, non ha dato il meglio di quello
1: avranno
0: che poteva dare.
1: Sicuramente anche delle giustificazioni,
0: ci
1: tengono con il fiato sospeso, no? E quindi...
0: Esatto.
1: Ritorniamo anche ad un vivere la gara non nell'immediatezza, ma proprio con una classifica che poi evolve. Noi cerchiamo ovviamente di darvi tutte le informazioni in tempo reale, ovviamente tempo dettato da quando arrivano le informazioni. Noi ricordiamo anche che per quanto riguarda il terzo posto del podio è ancora tutto in gioco, e quindi decisiva quest'ultima prova speciale.
0: Assolutamente decisiva per il terzo posto, così come ancora anche per le altre classifiche. E quindi adesso sono in contatto con Stefano dalla sala stampa, dalla direzione gara, però siamo tutti così nel dubbio. Il pathos aumenta ed è un peccato, no? Che avere visto. Intanto i due bravi, complimenti ad entrambi, perché hanno completato il rally senza errori. Soprattutto non era neanche facile in quest'ultima prova speciale, come dire, essere esenti da errori, magari anche una piccola sbavatura. Allora, così.
1: Esatto, rischi anche di ris-

0: rischiare troppo e quindi di mettere in gioco tutto quello che era stato costruito prima.
1: Allora, la domanda è: riuscirà Aragno a mantenere quello che ho visto a schermo, che poi magari mi può portare fuori strada, ma non credo, questi 6-7 decimi che aveva di vantaggio Varetto nei confronti di Aragno, oppure no? Quindi ricordo, prima sulla strada era Varetto, lo seguiva Aragno, l'abbiamo visto al pilone transitare con 1 minuto e 7 decimi di ritardo, quindi così col mio sistema estremamente spannometrico. Intanto siamo in prova con Maurizio Rossi e Giorgio Genovese, intanto godiamoci l'ultima prova speciale del loro Rally della Lanterna. Quindi Giorgio ripone la ha riposto la tabella di marcia, si parte.
2: E destra 5, sfia la tieni. In sinistra 3 più secca, corda lascia 30, destra 5, tieni vai. In sinistra 5, e a rail, destra 3, gira lunga, regolare 50. Sinistra 3, doppia lascia.
1: Ecco, allora 80. Scusate, interrompo questo flusso perché mi è arrivata una comunicazione direttamente da Stefano Bertuccioli, che ringrazio. Ha vinto Varetto. Varetto vince il 42esimo Rally della Lanterna con 1 secondo e 2 di vantaggio su Aragno. Quindi direi che è ufficiale, la diamo per buona. Poi qui a Primo Canale non siamo mai non è mai uso dare informazioni non corrette. Quindi prendiamo per buono l'informazione che arriva da Stefano Bertuccioli e aspettiamo ancora l'ufficialità del servizio cronometraggio, che però oggi ha dato un pochettino non il meglio di sé. Erano pari prima dell'ultima speciale, dall'informazione che riceviamo Marco Varetto ha vinto il 42esimo Rally della Lanterna, quindi quei famosi 7 decimi che aveva di vantaggio al pilone addirittura sono diventati 1 secondo e 2. Se così fosse mi fa piacere, perché se non altro qualcosa di giusto, di corretto oggi l'ho detta.
0: Direi più di qualcosa, ritorniamo ancora nel camera car e poi andiamo a ripassare anche quelle che sono state le vittorie nelle gare della Coppa Rally Zona 2 di Varetto.
2: In destra 4 tieni, lascia, vai vai, e destra 5 meno chiudi, alza. In sinistra 4 meno doppia, chiude tanto, 30. Sinistra 5 meno sfiora, e destra 5 meno sfiora, 30, vai dritto. Inversione, destra 3 leva, 80, giù. Andiamo, sinistra 3 più tieni, lascia, 50. Destra 3 più gira, tieni, va in. Sinistra 3 tieni, chiudila tanto. Ripeto, 3 tieni, chiudila tanto, vai. Destra 7, andiamo. E destra 3 più corda, diventa 3 meno gira, chiudila tanto, va in. Sinistra 4 meno corda, lascia, vai, 50. Sinistra 3 tieni, va in. Destra 3 meno gira tanto, 100. Destra 4 alla staccionata, tieni, e sinistra 3 meno gira, e sinistra 4 meno corda lascia, 4 meno corda lascia, 50. Destra 4 meno specchio, tieni, vai vai, 4 meno allo specchio, tieni, vai vai. Sinistra 5 corda, vai, e si sfiora destra 6, 50. Sinistra 4 corda, tieni, occhio, e sfiora destra sinistra 5, 80. Destra 5 meno secca, corda lascia, vai, 50. Destra 5 corda lascia, vai vai, 80. Destra 4 meno secca, corda chiudila, va in. Sinistra 4 corda lascia, 50. Sinistra 6 corda lascia, 100. Dosso 30. Bene, bravo Mauri, bravo tutti, bravi Primo Canale, bel lavoro.
3: Grazie ragazzi.
2: Bravi ragazzi.
3: Un po' più di prima, no?
1: Ecco, completa, no? Grazie,
0: esatto.
1: A voi, non ci sentono in questo momento, non ci sentono, ma magari
0: non
1: poi
0: sentono, ma
1: faremo una telefonata.
0: Noi abbiamo sentito loro, però, quindi ringraziamento ovviamente reciproco proprio per quello che stavamo dicendo prima, per averci permesso di vivere dall'interno le prove speciali. E intanto abbiamo l'ufficialità anche dei tempi confermata, ovviamente non avevamo dubbi, perché le parole di Stefano Bertuccioli sono sempre precise, puntuali e preziose. Varetto finisce il 42esimo rally della Lanterna con 48-20 e 3, Aragno 48-21 e 5, chiaro anche il terzo posto per Guastavino Michele, 49, 40 e

0: 8.
1: Che comunque contiene l'attacco di Filippo Gerini, che nell'ultima speciale raccoglie un altro secondo e due, quindi un peccato che Gerini non possa aver affrontato magari la prima parte di gara con un piglio diverso. Quindi terza posizione assoluta per Guastavino e Briano, al quarto posto Filippo Gerini e Luciano Campanella, sono a soltanto 6 secondi e 8 di distacco dal podio, dal terzo gradino del podio. Quinta posizione, e lui l'aveva detto,
0: esatto,
1: è stato...
0: quindi ha fatto la sua previsione, si è completata. Marasso Massimo,
1: corretto Massimo Marasso, navigato da Tiziano Pieri, al quinto posto, l'aveva detto e l'ha fatto. Sesto Burri, curioso il fatto che il numero 5 sia quinto, il numero 6 sia sesto, così ogni tanto hanno il loro significato. Al momento settimo Bigi, ottavo è Serena, ma ricordiamo che deve ancora terminare la prova Patrizia Sciascia, navigata da Piercarlo Capolongo. Al momento erano loro sesti in classifica generale, e quindi vediamo poi al termine della loro speciale se sapranno consolidare questa posizione, che li vede comunque, li vedrebbe vincitori della classifica del femminile. Non avevamo dubbi, anche perché era da sola. E tra l'altro, ecco, dal punto di vista pratico, il regolamento del CRZ va a dimezzare i punti qualora poi i concorrenti siano meno di 3 in quella categoria, ma poco importa a Patrizia, che comunque è leader di questo campionato. A questo punto dicevi, Silvia, che può essere anche interessante andare a vedere quella che può l'evoluzione della classifica. Direi che Varetto a questo punto comunque raccoglie punti importanti, perché al di là di quella che può essere la classifica di gara, è importante anche consolidare la classifica del CRZ. Allora Varetto,
0: esattamente, se lo ricordiamo, aveva... intanto che aveva vinto il rally dei Vigneti di Monferrini, che si era svolto ad aprile, e il rally Il Grappolo invece di maggio.
1: Quindi mentre vediamo intanto sullo schermo Solis e Zanini che completano la loro ultima fatica, in realtà no, perché si tratta di una cosa estremamente piacevole. Marco Varetto e Vittorio Bianco avevano vinto le prime due gare, come hai detto giustamente Silvia, del campionato CRZ, ed avevano 20 punti. A questo punto raccolgono il massimo risultato nel lanterna con coefficiente a 1,5, quindi raccolgono 15 punti e diventano quasi inavvicinabili. Quasi perché sostanzialmente ci vorrebbe un intervento di Giuseppe Di Palma, che ha un solo risultato, peraltro con la vittoria al Rally Ossolane, Valli Ossolane, con coefficiente 1,5, per poter pensare di raggiungerlo e magari di sopravanzarlo nella classifica di zona, perché appunto l'ultima gara, il Rally delle Palme, che a metà ottobre nell'estremo ponente ligure, avrà nuovamente un coefficiente a 1,5.
0: Varetto, che aveva dichiarato anche poche ore di sonno, chissà, forse per l'adrenalina, e vedremo, lo sapremo diciamo al prossimo rally, se dopo questa vittoria invece si considererà un meritato riposo oppure proprio per le festeggiamenti e altro invece il riposo sarà posticipato ancora di qualche ora.
1: Ma io credo che posticiperà. L'avevo un po' stimolato ieri sera nelle interviste che avevo fatto sul campo all'arrivo del riordino in Piazza della Vittoria. Gli avevo detto: ma adesso il fatto che il tuo diretto avversario che è uscito durante lo shutdown, quindi che non ha partecipato alla gara, il tuo avversario Jacopo a questo punto non c'è, e quindi tu hai una pressione molto più alta, e lui aveva ammesso che in effetti un po' di pressione in più c'era, ma devo dire che l'ha saputa governare molto bene, quindi direi che il giusto coronamento per una stagione che sta dicendo molto bene al pilota di casa Skoda, e quindi direi che se tanto mi dà tanto sarà anche uno probabilmente dei pretendenti a quello che sarà la vittoria finale, alla finale nazionale che si svolgerà nel mese di novembre durante il rally di Lucca. Allora, così facciamo una piccola cartolina su Marco Varetto, navigato da Vittorio Bianco, 36 anni. Nel 25, nel 24 ha corso con un Opel Corsa Rally 4, quindi vettura della categoria inferiore, e prima ancora con una vettura Rally 5, quindi diciamo un progressivo

0: crescere sulle vetture a livello di prestazioni. È un pilota molto veloce, peraltro ha una discreta esperienza a discapito dei suoi 36 anni, ha debuttato nel 2011 con una Fiat Panda Kit, quindi sono parecchi gli anni sulle spalle di gare per Marco Varetto, e però devo dire che è ottima la sua prestazione. Nel commento che mi ero preparato prima della gara mi ero segnato questa cosa che vi ho anche un po' così già raccontato, che è considerato un po' pilota di talento, evidentemente. Adesso è chiaro che è difficile per lui pensare a una carriera professionale all'età che vede altri piloti magari smettere addirittura a livello professionale, però devo dire che di sicuro il piede pesante ce l'ha e lo ha dimostrato. Onore chiaramente a Francesco Aragno.
1: Segnalano dalla regia, e poi capiremo anche tramite le parole di Zanini e Solis, un po' di rallentamento nella parte finale, vedremo appunto se sarà poi confermato. Intanto continuiamo anche con le immagini laccio dell'inversione. Intanto anche grazie Dario per questi commenti che vanno anche a fare un po' una panoramica anche dei piloti. Parlavi dell'età, solitamente a che età si inizia e se una persona poi vuole proseguire a livello professionale, se ha la capacità e le competenze per farlo, quanto si sviluppa?
0: Beh, allora, in Italia esiste un limite fisico che è quello della patente, quindi i famosi 18 anni. Il nostro amico Paolo Zanini, tra i suoi piloti, annovera anche il giovane Bernini, che non ha ancora 18enne, ha già effettuato un paio di stagioni all'estero, in paesi dell'est, dove è consentito correre anche a 16 anni. E per quanto riguarda l'Italia, purtroppo fino a 18 non si può fare nulla se non che nelle gare in pista, quindi non so, il rally di Monza, quindi il rally di Castelletto di Branduzzo, comunque gare non su strada, direttamente su strada, quindi c'è proprio un limite fisico. Dopodiché poi si inizia e lì poi diciamo il percorso si è molto accorciato rispetto a una volta. Abbiamo visto piloti come Callero Vamp nel campionato del mondo vincere età molto molto giovani, addirittura però poi si accorciano anche le carriere, perché poi un due volte campione del mondo come Callero Vamp a un certo punto ha pensato bene, giovanissimo, di ritirarsi dal campionato del mondo, provando la strada della pista. Adesso ha avuto qualche difficoltà anche dovuta a una forte labirintite, lui corre nel campionato, ha iniziato la stagione correndo in pista nel campionato Super Formula in Giappone. Però ecco, tornando all'età, purtroppo il limite è 18 anni, e dopodiché il consiglio operativo è darsi da fare, cercare qualche aiuto, perché purtroppo correre costa. Il detto no money no race, così ogni tanto che salta fuori nei discorsi da bar, purtroppo è vero, e quindi il sostegno di qualche sponsor, di qualche amico, può essere di grande aiuto. Quindi diciamo che purtroppo l'Italia ha questo limite, e poi da lì in poi si va avanti per percorsi che portano a dei trofei promozionali. Per esempio in Italia in questo momento è molto interessante il trofeo Lancia, che viene effettuato con le Y, un trofeo promozionale che prevede dei premi importanti a fine stagione, ma ci sono benissimo altri trofei su Suzuki. Ai tempi forse era un po' più semplice, mi ricordo che attenzione, qui c'è un numero voluto, fortemente voluto da questo equipaggio, che ha fatto un tondo per replicare un po' quello che era successo tanti anni fa al Rally di Catalunya ai fratelli Panizzi, che leader della gara sull'ultimo passaggio proprio sotto la superstrada avevano fatto un tondo per 160 gradi. Quindi tornando ai trofei promozionali, sì, ce ne sono parecchi. Ai miei tempi il trofeo 112 prima, poi il trofeo con le 1, prima aspirate e poi turbo. Molto importante emergere in categorie minori che magari costano anche meno.

Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: Mezz'ora intanto all'arrivo di Varetto in Piazza della Vittoria. Abbiamo parlato appunto dell'età, ma come si inizia?
5: Come si inizia? Si inizia andando a vedere un rally, è successo nel mio caso a pochi anni, 4-5 con mio papà. Fui portato ignaro della cosa a vedere un rally in Francia, un trofeo Jean Berat, quindi parliamo di fine anni 60, e poi da lì scatta qualcosa che difficilmente poi riesci a rompere, quell'incantesimo che ti porta a voler andare a vedere i rally da ragazzino, a magari saltare qualche giorno di scuola per andare a vedere le ricognizioni del rally di Sanremo. E poi
4: per esperienza personale, questo è un racconto.
5: Lo raccontava un mio amico, un mio amico mi raccontava
4: appunto
5: questa
4: amico,
5: cosa,
4: certo.
5: mio cugino. E questa cosa poi va andata avanti nel tempo fino a che poi arrivi ai 18 anni, prendi la patente e cerchi il tuo primo pilota, magari raccogliendo qualche risparmio per aiutarlo. Io mi sono reso subito conto nel mio caso che non avrei potuto guidare a un buon livello perché ero estremamente scarso. Mi sono convertito felicemente al ruolo di navigatore, poi da lì ti giochi le tue carte, scegli i tuoi piloti, ci vuole anche tanta fortuna di trovarsi al posto giusto, nel momento giusto. A me è successo e devo dire che poi forse erano anche momenti diversi. Ho citato prima la Grifone, all'epoca Fabrizio Tabaton mi diede molto, molto fiducia, una gara nel campionato italiano a Ghini aveva il suo navigatore, non poteva correre, fui messo in macchina. E poi pura fortuna, ma anche un pochettino di bravura sicuramente da parte del mio pilota, vincemmo questa gara una tantum, Rally San Marino, prima gara vinta per me e soprattutto campionato italiano per Aghini, vinto con una gara sola, che con quella vittoria lì da lì poi nasce tutto un meccanismo per cui poi devi cavalcare l'onda se hai voglia.
4: Esatto, di un sistema. E intanto abbiamo i tempi del secondo passaggio Brugneto anche per quanto riguarda le Fiat 600, e c'è un po' di rivoluzione di classifica perché Anna Saret Gianni torna in prima posizione con un tempo di 11:55.4 e sono 25 secondi e due decimi di distanza da Feti Federico con Fabri Jacopo, che chiudono infatti a 12:20.6, quindi primo posto in questo momento per Anna Saret.
5: E tra l'altro un altro momento di dramma, perché riceviamo invece questa informazione da Paolo Zanini che sembrerebbe che sono fermi senza benzina, quindi non so se per un problema dovuto a una perdita o un calcolo.
4: Li vediamo
5: errato
4: in questo momento anche nelle immagini. Non abbiamo l'audio adesso e appunto continuiamo anche noi perché possiamo anche immaginare.

0: forse in questo momento le conversazioni e soprattutto il collegamento anche con
1: le maledizioni. Ma leggo adesso da Paolo che mi scrive: rotto un tubo, credo. Quindi mannaggia, che disdetta. Proprio sull'ultima speciale con il traguardo della vittoria di classe di gruppo a portata di mano e un ottimo posizione addirittura nella classifica generale, dispiace veramente tanto, quindi un abbraccio. Tra l'altro sono fermi lì in trasferimento, perché sono al chilometro 5.9, leggevo sul dashboard, che poi è un telefonino con l'applicazione di Tripmaster, quindi desumo che abbiano terminato la speciale e poi si sono fermati di lì a poco, perché adesso vado a vedere anche il tempo, se hanno segnato il tempo nella speciale, ma credo proprio di sì. Quindi ancor più danno sulla cosa, perché
0: sì, abbiamo il tempo 3:35.7.
1: Pazzesco, quindi hanno completato la prova un po' arrancando, perché evidentemente 3:35.7 non è il loro tempo sul primo passaggio, perché sul primo passaggio del Laccio avevano segnato un tempo di 3:17.0, quindi sostanzialmente 18 secondi più lenti, quindi vuol dire che nella speciale avevano già perso tempo a causa di questo problema alla benzina. E poi, come ho visto, appunto 5 km e 5 vuol dire 1,5 km dopo la fine della speciale.
0: Molto attenti. Anche dalla regia, che ci segnalano che appunto dalle immagini del camera car hanno visto questo rallentamento proprio.
1: No, bravissimi, noi eravamo presi, grazie regia, noi eravamo presi un po' dall'enfasi del risultato finale della lotta tra Varetto ed Aragno, un vero peccato. Quindi un abbraccio a Paolo e al suo pilota, e comunque avete dimostrato sicuramente velocità in questa gara, esenti da danni e esenti da errori. In questo caso credo si tratta di un problema meccanico, non credo che si tratti di un calcolo errato nel consumo della benzina, perché mi sembra diciamo, come dire, tanto il tragitto che da lì si deve percorrere per poi arrivare a fine gara. Un calcolo della benzina così errato non lo credo proprio, perché dal fine prova sono 26 chilometri che dividono poi il percorso dall'arrivo finale, quindi direi assolutamente di no.
0: Guardando anche i tempi poi del Rally 3, della classe Rally 3, in ogni caso, anche appunto avendo perso un po' di secondi per questo problema, hanno comunque mantenuto la prima posizione come tempo assoluto, e quindi appunto il dispiacere
1: pazzesco
0: anche per questo.
1: Pazzesco, perché ho vinto la classe RC3 del gruppo Rally 3, decimi assoluti, ma non figureranno mai in classifica, perché hanno completato le speciali ma non il tracciato. Qui a Genova si ricordano in tanti quando veniva detto da un famoso allenatore: rigore è quando arbitro fischia, e caro a una fazione genovese di una delle due squadre di Genova. Devo dire che nei rally il rally finisce all'ultimo controllo orario sul palco di arrivo, e quindi se posso consolare Paolo, così lui non ci sta ascoltando in questo momento, ma ricordo, parlavamo sempre di Sainz, un campionato del mondo perso a 200 metri dalla fine dell'ultima prova speciale in Galles, quindi è dura, ma bisogna accettarla.
0: Intanto con noi al telefono Giorgio Genovese insieme a Maurizio Rossi.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Maurizio, dove vi trovate in trasferimento in questo momento? Vediamo anche il camera car.
2: Stiamo scendendo da Torviglia verso Genova, e mi dispiace molto per Paolo e per Solis, che ho paura che vi hanno detto che si sono fermati.
1: Sì, hanno avuto un problema, credo un tubo della benzina rotto, hanno completato la speciale perdendo qualcosa, ma hanno mantenuto comunque la vittoria nell'R3, il decimo posto assoluto, ma purtroppo sono fermi, quindi non arriveranno mai al traguardo finale in Piazza della Vittoria, purtroppo.
2: che questo purtroppo significa non

0: perdere la classifica, ovviamente. Lo spieghiamo per i nostri ascoltatori, che purtroppo bisogna arrivare alla fine della gara, non conta arrivare alla fine della prova speciale. Ma allora, gara bellissima, devo dire organizzata in un modo incredibile, non c'è stato un attimo di ritardo, si arrivava al controllo orario, team bravi, 3 minuti partivi, cioè devo dire fantastico. Io la prima volta che le facevo queste, un pochino forse l'ho pagato anche il fatto che era la prima volta che correvo su queste strade, ma e poi devo dire che per quanto riguarda noi ho tenuto un'andatura diciamo veloce ma molto conservativa, perché avevo l'obbligo oggi assolutamente di arrivare in gara con la telecamera e per documentarvi.
1: Sei stato fondamentale infatti, Maurizio, anche in questo tuo compito. Ne parlavamo anche prima, non è poi semplice, perché comunque è un peso psicologico in più sapere appunto di avere una camera che riprende anche con l'audio, e quindi per quanto tu e Giorgio possiate essere abituati è comunque un pensiero in più durante la gara.
0: Beh, sicuramente sì, però non è questa la scusa, cioè non è che sarei andato tanto più forte. Certo, dico la verità, il mio ritmo di gara ormai alla 14esimo rally della Lanterna non è quello di staccare il cervello, come si suol dire, ma è quello di correre per divertirmi, andare forte, trovarmi dentro le strade chiuse al traffico da polizia e carabinieri, che hanno fatto anche loro un lavoro straordinario, come tutta la macchina organizzativa del rally della Lanterna, e di finalmente essere autorizzati a andare molto forte in strade normali. Questa secondo me è la cosa più bella che possa accadere a chi ama veramente la velocità, ed è molto più interessante, più bello che correre in pista. Chiaramente, ecco, il peso di avere una telecamera a bordo e di cercare di arrivare a fine prova avrà inciso qualcosa, ma qualche secondo diciamo a prova, non andrò più diciamo tanto più forte di così neanche in futuro, secondo me. Bravissime, devo dire che tra l'altro la gara è stata entusiasmante fino all'ultimo metro proprio. Questo me lo dovete raccontare voi, perché noi non l'abbiamo vista, abbiamo solo saputo qualcosa.
1: Per noi sì, assolutamente, eravamo con il fiato sospeso, stavamo comunque facendo anche un paragone tra i tempi del primo passaggio e quello del secondo, e comunque Maurizio hai chiuso il laccio con un secondo in meno, e quindi comunque c'è stata anche una spinta in più anche nella seconda prova del laccio. E per quanto riguarda la gara, sì, è stata assolutamente aperta fino all'ultimo.
2: Sì, devo dire, Maurizio, che veramente credo che per i nostri telespettatori sia stata l'occasione per seguire un evento motoristico che ha dato anche il senso di quanto pathos si possa vivere fino veramente all'ultimo metro, perché due equipaggi a pari tempo all'inizio dell'ultima prova speciale, tu da pilota, e credo che puoi capire, Giorgio, da navigatore, che cosa si possa vivere all'interno dell'abitacolo nell'ultima speciale. E noi avevamo preso uno split così visivo al pilone, c'erano 7 decimi tra i due, quindi veramente tanto pathos.
1: Siamo arrivati a cronometrare per avere un'anteprima sul risultato, sulla classifica assoluta.
2: Tra l'altro, Maurizio, una cosa: noi non abbiamo mai sentito Giorgio, cioè l'abbiamo sempre sentito leggere le note. Io adesso non so se lui è in grado di dirci qualcosa, oppure sei solo tu che tecnicamente puoi parlare con noi.
3: No, vi sento, sono in ascolto.
2: E Giorgio, dici qualcosa anche te, perché alla fine dobbiamo anche scagliare una lancia a favore dei navigatori,
3: Sì, no, è stata una gara entusiasmante. Abbiamo, diciamo, mantenuto un ritmo abbastanza positivo, cercando intanto di migliorare i nostri tempi, che è sempre quello. Come ha detto prima Maurizio, noi diciamo corriamo senza prendere particolari rischi, tenendo un buon ritmo. Forse oggi siamo stati un pelino più conservativi, però la gara di casa è sempre quella che può trarre in inganno, ecco. La pressione è sempre tanta. Sul laccio era la nostra prova, quindi con Maurizio abbiamo detto dobbiamo andare a fare le gare più veloci, ci sono prove speciali più veloci e meno guidate, quindi forse il prossimo anno andremo in Targa Florio, la mia gara di casa.
1: Tra l'altro, Giorgio, tu alla fine di una delle prove speciali del pomeriggio hai chiesto a Maurizio come prima cosa ti sei divertito, ed ecco, la parola divertimento è quella che è risuonata di più anche nelle interviste degli altri

0: equipaggi, quindi un po' era la parola chiave di questo rally.
1: Sì, assolutamente, noi passiamo il weekend in macchina soprattutto per divertirci, poi è ovvio che l'occhio guarda sempre il cronometro, perché comunque sono delle manifestazioni sportive a tempo, per cui il cronometro non mente, però il divertimento è quello che alla fine cerchiamo, trascorrere un bel weekend in macchina, divertirci, sudare tanto come questo weekend, però sì, ci siamo divertiti, almeno io sicuramente, penso anche Maurizio.
2: Assolutamente sì, e poi c'era il lavoro appunto per dimostrare come si potrebbero raccontare i rally in Italia, con tante immagini, tante truppe in giro, i droni, voi che avete commentato alla grandissima, quindi sono arrivati veramente tanti tanti complimenti per il lavoro che tecnici, giornalisti, commentatori avete fatto, e non è finita, perché poi nei prossimi giorni immagino che avrete molto materiale da pubblicare ancora. Adesso noi scendiamo fino a Piazza della Vittoria, intanto vi lasciamo finire di raccontare la gara. Grazie,
3: grazie ancora, grazie Maurizio, e complimenti, ciao, anche a Giorgio.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Piazza della Vittoria, arrivate le macchine sotto l'arco di Piazza della Vittoria ed è questo il momento bellissimo,
1: eccolo
0: finale.
1: Il vincitore,
0: c'è, andiamo a sentire un po' d'audio, dai.
2: Il giro sul percorso hanno fatto vivere a
1: ci stiamo trasferendo, poi il secondo classificato, ma andiamo pure sul vincitore, magari proviamo anche a sentirli,
0: sì,
1: giusto le prime parole per capire anche l'emozione, perché poi anche lui era partito stamattina, anche lui insomma
0: molto
1: l'ottimismo che era un'altra roba,
0: sì, ecco. No, me l'hai spiegato tu fuori onda, perché anch'io un po' dicevo ma come, no, non è così esaltato da se stesso, invece c'è della scaramanzia, anche no?
1: C'è della scaramanzia, adesso vediamo che finalmente lo vediamo sorridere,
0: penso di sì,
1: sorrisino
0: penso
1: l'accennato, eccolo qua Marco Varetto, leader del campionato, con il suo navigatore
0: davvero.
1: Vittorio Bianco alle spalle, la Skoda Fabia che gli ha permesso, la Skoda Fabia RS che gli ha permesso di vincere il rally, d'altronde avevano anche il numero uno sulla portiera,
0: sì,
1: da leader del campionato,
0: si sono
1: dopo sentiti che hanno vinto le prime
0: in dovere
1: tappe.
0: Si sono sentiti in dovere di chiudere al primo posto e ci sono riusciti con una gara tiratissima. Vediamo se riusciamo ad andarci, sentiamo le parole di Marco Varetto e di Vittorio Bianco. I vincitori di questo Lanterna meritano la prima pagina di questa nostra serata, perché sono loro i due che si sono aggiudicati il rally della Lanterna. Eccoci qua, stiamo ibridando.

0: Marco Varetto, a cui mandiamo un grande applauso da noi di Primo Canale, intanto per la vittoria ma anche per come è arrivata. Ci avete fatto veramente godere per tutto il pomeriggio, una sfida serratissima, alla fine avete vinto voi. Prime sensazioni?
1: Le sensazioni sono molto belle, eravamo a fine prova, cioè prima dell'ultima prova eravamo lì a ridere e scherzare, è comunque una bella cosa arrivare all'ultima prova a pari tempo e poi lì dai tutto per tutto, e boh, Ragno molto molto molto bravo, davvero ci ha fatto veramente sudare tutti sotto tuta che avevamo.
0: Come si gestisce?
1: Una macchina.
0: Come si gestisce una prova speciale sapendo di essere attaccato al tuo principale rivale? Che tutto dipende da quello, che tutto quello che si è fatto prima non conta più niente a questo punto, che bisogna fare meglio del tuo avversario in quella prova
1: lì. Partire da zero. Sì, diciamo che noi l'anno scorso abbiamo fatto un campionato, abbiamo fatto l'IRC ed è stato tutto l'anno così, cioè vincevamo e perdevamo per decimi sempre. Quindi più o meno ci eravamo abituati, non mi è mai successo di arrivare proprio a pari tempo e non la gestisci, quando il semaforo si accende cerchi di fare il possibile per stare davanti, anzi anche qualcosa in più del possibile per stare davanti e così è andata
2: e
1: bene.
2: Cosa è stato determinante per la vittoria?
1: È stato determinante i tre jolly che ci siamo giocati sull'ultima prova, quello è stato determinante.
3: Senti Marco, due domande.
2: C'è ancora qualche domanda da studio?
3: Sì, Marco, cos'è dal tuo punto di vista che ti ha dato quel qualcosa in più che ti ha dato Vittorio sedendosi accanto a te?
1: Beh, io e Vittorio ormai, io senza di lui farei la metà di quello che faccio. Ormai sento dalla sua voce se c'è qualcosa che non va, lui vede dalla mia guida se c'è qualcosa che non va. E siamo una coppia per eccellenza, realisticamente parlando ovviamente. Senza di lui comunque ovviamente questo risultato non sarebbe stato possibile.
3: Insomma, l'affiatamento si vede poi chilometro dopo chilometro, questo è chiaro. L'ultima domanda per quello che mi riguarda, tu hai portato al traguardo la tua Skoda, sì. Fabia RS, una macchina insomma che vince, continua a vincere, è davvero la più utilizzata poi anche a livello internazionale, con un nome che rappresenta anche la storia del rally, perché tu con questa Skoda rappresenti anche Meteco Corse.
4: Accendiamo i motori e aspettiamo.
1: Certo. La Meteco ci supporta e sopporta da un po' di anni, ci dà una bella mano in tutto e anche grazie a loro se questo è possibile, perché noi comunque a livello economico siamo messi male e quindi grazie agli sponsor gestiti dalla Meteco, gestiti bene dalla Meteco, che riusciamo a trovarli e andare avanti con la nostra passione.
3: Senti, sei leader del campionato a questo punto?
2: Più insidioso, più difficile.
1: Sono leader del campionato, sì.
3: Sì, sei leader del campionato, dai, in conclusione a questo punto sì. Un pensierino alla finale, almeno con una parte del pensiero ci siamo già. E scopriamo insieme
1: la classifica. Il problema è sempre solo la parte economica. È sempre solo quello. Se troviamo soldi per andare avanti, andiamo avanti, altrimenti ci fermiamo qua.
3: Beh, e vincere è già un primo passo comunque. Mi sembra un passo.
0: A chi dare del denaro nel rally se non a quello che vince le gare, no? Voglio dire. Certo. Dovrebbe essere.
3: Purtroppo non è sempre così.
1: Magari la pensassero tutti così.
0: Posso immaginarlo.
3: Già vincere è importante. Grazie, grazie Marco.
0: Complimenti Marco.
3: Vittorio Bianco.
0: Bravissimo.
1: Grazie a voi.
0: Bravissimo. Poi magari.
1: Grazie.
0: Dopo facciamo dire anche una parola a Vittorio Bianco, perché secondo me ha dovuto tenere un ritmo pazzesco anche lui, io posso immaginare l'adrenalina.
3: Io sono più curioso di sentire Francesco Ragno.
0: Vabbè, perché tu sei cattivo. Non sono cattivo. Vuoi vedere, lo guardi col ghigno oppure no, poverino.
3: E se mai sentire anche Giancarlo Aguzzi.
0: È arrivato secondo per un secondo e due. Che esatto. È veramente.
3: Quanto vale un secondo nella vita?
0: Vale la vittoria, vale la vittoria. Sono numeri da, non lo so, da 100 metri ora.

0: Non esageriamo, ma quasi, insomma, sono numeri da corsa veramente brevissima.
1: È un tempo che nella nostra vita comune quasi a malapena percepiamo.
0: Eh già, cambia il destino di una gara.
1: Che cambia il destino di una gara, cambia anche il destino di un campionato, di una...
0: Anche di una storia
1: anche
0: personale.
1: Di un investimento.
0: Di una storia personale. Allora, Francesco Aragno dovrebbe essere al nostro microfono. Fatecelo vedere se è vero, così almeno possiamo capire se è ibridato o no. Forse no,

0: Intanto complimenti Francesco Aragno per questa corsa. Non esiste l'exequo nel rally, però se una volta si potesse dare, questa sarebbe quella giusta. Ci avete veramente fatto divertire tantissimo, vi siete sfidati fieramente, avete dimostrato veramente grande qualità entrambi gli equipaggi. Alla fine l'ha spuntata il tuo rivale Marco Varetto, però credo che tu debba essere molto orgoglioso della tua prova.
1: Sì, assolutamente, perché sinceramente pensavo di avere molto più gap prima di partire questo rally, poi invece tutto sommato ho dato veramente 110% per cercare di ridurre un pochettino il gap tecnico di macchina che avevo rispetto a lui, e ce l'ho fatta in due prove su tre, perché comunque sia il Portello che la Massimo Canevari sono due prove molto tecniche, molto guidate, che diciamo che il pilota fa tanto. Mentre ecco, invece sull'altra una prova molto più veloce, molto tanti allunghi, e quindi ho fatto più fatica. Ecco.
0: Senti, io e Giuseppe Sciortino ci stiamo interrogando da un po', è tutto il pomeriggio che ci facciamo questa domanda. Che cos'è un secondo nella vita? Che cos'è un secondo? Tu hai la percezione di dove l'hai perso quel secondo?
1: Ma l'ho perso l'ultimo chilometro e mezzo della Laccio. Quello è il punto dove la differenza è maggiore rispetto alle due macchine, perché tutto il resto sono prove molto guidate, quindi veramente eravamo molto risicati. Lì diciamo che ho avuto più difficoltà, ecco.
0: Giuseppe.
1: Non ci fosse stata la Laccio, sarebbe stato meglio. Ecco,
2: finire una prova prima. Grazie. Senti, avete...
3: Velocissimi, perché devono premiarlo. Quindi va,
2: velocissimo,
3: scappare.
2: Ti chiedo, quei cuoricini, quei cuori... Hai la macchina con più cuori in assoluto.
0: Sì.
2: Quei cuori dietro di te. Okay. Velocissimo. Cosa rappresentano quei cuori che troviamo dietro di te?
1: Sì, sono... È la mia famiglia, quindi è giusto sempre portarla con me.
0: Grande.
1: E la porterò sempre.
0: Grande Francesco,
1: grazie.
0: Allora vai a prenderti il meritato premio e vediamola allora questa premiazione. Bravissimi,
3: sì,
0: tutti, Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno vinto il Lanterna. Aragno, Francesco Aragno e Giancarlo Guzzi sono i secondi classificati, sono uno a un secondo dall'altro, ed è giusto vedere le due immagini, le due macchine una vicina all'altra, perché sono queste le distanze vere. Tra una e l'altra c'è la distanza di qua, di un cofano.
2: Tu che sei bravo in matematica, se calcolassimo la distanza, cosa vuol dire un secondo e due, come se fossero in circuito, credo che siamo alla distanza di centimetri.
0: E dipende dalla velocità media, però.
2: Centimetri, sì. Perché su 69 km di prova speciale, alla velocità media, staccato di un secondo e due, è come vederli al fotofinish.
0: È come vederli al fotofinish, assolutamente. Le due macchine devono stare proprio attaccate e andare a casa una attaccata all'altra, perché questo ha detto il Lanterna. Andiamo a sentire l'audio.
4: Fare i complimenti a te e a quell'altro equipaggio che arriverà dopo, perché partire dopo sei prove speciali con il distacco a zero e giocarsi tutto nell'ultima prova speciale, io non so dentro veramente che cosa provate.
5: Vabbè, intanto volevo partire un attimo dai ringraziamenti, che è la cosa più importante. Innanzitutto Giancarlo, perché senza di lei non avrei potuto fare questa gara in queste condizioni e a questo ritmo, è fondamentale. Poi Ivano e il team, macchina fantastica, grazie ancora, gomme, è favoloso. E tornando alla gara, sì, partire sull'ultima prova con zero distacco è molto bello, però ero consapevole che sull'ultima non ce l'avrei fatta, perché è una prova molto particolare, dove il pilota conta meno rispetto alle prime due, e sapevo che il gap tecnico che avevo, anche se piccolo, su quella prova lì faceva la differenza, quindi non ce l'avrei mai fatto.
4: Per sentire, in sala stampa, in direzione gara, ovviamente prima della partenza dell'ultima prova, si facevano due conteggi, non sui tempi, ma che ho fatto, perché nel nuovo regolamento non c'è più la prova discriminante, e tu a parità di tempo avresti vinto.
5: Sì, se non ci fosse stata la Laccio, sì. Ma purtroppo c'era ancora la Laccio da fare.
4: Giancarla, ancora una volta sul podio, ancora una volta non a caso a fare la lavatrice, dai.
6: Sono sul podio perché abbiamo una bellissima macchina della Terre New Motors, Ivano, tutti i ragazzi, quella in alto, sono stati Raffo, il suo bimbo, sono stati fantastici. Siamo

0: Questo risultato è grazie anche loro. Se non ci fossero loro, noi non avremmo fatto questo risultato. Grazie anche agli Michigan. Però volevo ringraziare Marco Gallo, Sareri, tutti i ragazzi dell'Anderna, perché hanno fatto come sempre un magnifico ride. Venire qua è la mia seconda casa. Fatto bene, organizzato bene, nessuna pecca, il pubblico in ordine, tanti commissari. Tutto questo vuol dire sacrificio da parte loro e va riconosciuto. Bravi.
1: E io aggiungo una cosa, conoscendoli soltanto da pochi giorni, che la loro priorità è sempre stata quella con la S maiuscola, la sicurezza. Complimenti, andiamo a parcheggiare.
2: La accendiamo questa macchina? Ce la fai sentire questa macchina? Oh, fantastico, fantastico. Il rombo di questi mezzi è veramente violento, è molto violento.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.
2: Macchine super performanti, lo hanno dimostrato e appunto ci ha parlato in maniera molto molto chiara Ragno, il secondo classificato in questo Lanterna, di quali possono essere le differenze anche tra due macchine simili, no? Sono entrambe due Skoda Fabia, però evidentemente la preparazione dell'una e dell'altra
7: con un'evoluzione diversa, esatto. Insomma, quella di del vincitore.
1: Buongiorno, signori.
7: Sulla carta leggermente più performante.
1: Andiamo ad accogliere l'equipaggio che va ad iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro dell'edizione 42 del Rally della Lanterna. Sì, sì, dai, dai, dai, di più, di più, di più, di più, fateglielo sentire. Andiamo ad accogliere i vincitori di questa 42esima edizione. Marco Laretto, Vittorio e Bianco. Allora, Marco, intanto, come ho detto prima a Francesco, grazie per averci regalato questa guerra nel senso buono, partendo all'ultima prova speciale alla PAI. È successo anche in un Sanremo mondiale qualche anno fa. E tu vai a mettere il terzo sigillo nella seconda zona, ma quando sei partito per la 7, per la Laccio, la testa?
8: No, in verità neanche più di tanto, devo essere sincero. Comunque l'anno scorso, facendo un campionato di RC, era sempre sul filo del rasoio, quindi non dico che siamo abituati. E stranamente eravamo sorridenti insieme con Francesco e non so, io ero tranquillissimo, ero

0: perché comunque lui, contando che c'ha una Evo, c'è tanto di cappello, niente.
1: Diciamo che un pelino di differenza c'è tra le due vetture.
0: Sì, sì, io quando ho visto l'ultima, noi l'abbiamo fatta tutto quello che avevamo, tutto subito. Quando ho visto che gli abbiamo dato solo un secondo e due, chapeau. Ancora.
1: Vittorio, che cosa gli hai detto veramente prima di partire per l'ultima prova?
2: No, in realtà nulla di particolare. Posso ripetere quello che ha detto lui, avendo fatto l'anno scorso un campionato TRC, eravamo abituati ad arrivare sull'ultima prova con dei distacchi minimi, quindi in realtà eravamo tranquilli, ci siamo solo detti che dovevamo divertirci, ci abbiamo provato veramente, quindi andata bene.
1: Allora, complimenti ai vincitori, adesso passiamo al podio e un ringraziamento lo faccio io per voi alla Fatto di Miele e anche loro sono degli...
0: No, infatti volevo dire grazie mille a Team Miele perché comunque ci ha fatto fare tre gare sulla Skoda, abbiamo fatto assolute, direi che come team non abbiamo sbagliato. E alla famiglia che ci segue sempre, agli amici, e a Pirelli soprattutto e anche a Datec che ci ha fornito queste fantastiche tute.
1: Con l'aria condizionata dentro oggi, non le tutte.
2: Magari. Purtroppo no, poi la manca, l'unica cosa che manca è quella di
1: avere i giubbini che usano il Formula 1 che hanno.
2: No, quelli non li abbiamo ancora.
1: Ci siamo ancora, ok? Ci arriveremo. Allora, ragazze, pronte per la consegna e adesso invito la Simona Cambiaso, segretaria della Lanterna Rally, a consegnare i premi all'equipaggio terzo classificato Michele Guastavino Vai Gabriano. Terzi assoluti.
3: Ragazzi, mettete dal lato
1: su squadra Fabio Evo, comando per i colori della New Racing for Genoa.
3: Sì. Fagli fare sta. Ok, foto.
4: Attaccati di.
1: Invito ora.
4: Terzi assoluti, Guastavino e Briano di questo 42esimo Lanterna, 1 minuto 20 secondi e 5 centesimi di distacco rispetto al vincitore. Questi sono già tempi diversi. Cosa si fa a 1 minuto e 20? La domanda avrebbe già un sapore diverso. Sempre poco, ma insomma, nello sport tanto.
5: Intanto Alex Toselli, che è direttore artistico di Primo Canale, ma già navigatore di Maurizio Rossi, eccetera,
4: certo.
5: Conosce bene, ha fatto un calcolo rapido a spanne, diciamo sì. Che mediamente la distanza dopo 69 km per quel secondo di distacco equivale a circa 20 metri di distanza.
4: 20 metri.
5: Dopo sì. 69 km.
4: Quindi insomma, stiamo parlando
5: quasi
4: veramente
5: imparata,
4: di una.
5: Arrivo imparata. Nel
4: arrivo imparata, considerando che appunto non siamo né a piedi né in bicicletta, ma siamo con macchine a motore anche molto potenti.
5: E intanto ti do una bella notizia, perché la R3 di fatto mantiene la classifica, sempre in via ufficiale, deve essere tutto ufficializzato.
4: Sì, vabbè.
5: Lo confermiamo. Ma la classifica dell'uscita prova, perché l'equipaggio,
4: attenzione, qua c'è la premiazione di Varetto, credo,
1: dell'Automobile Club Genova, dottor Raffaele Ferriello, a consegnare le coppe ai vincitori della 42esima edizione Rally della Lanterna, Marco Varetto, Vittorio Bianco. Adesso, come consuetudine, intanto sulle coppe, ecco qui la foto del podio ufficiale. Prima di passare al brindisi

0: e all'inno nazionale, invito gli organizzatori e tutte le nostre Polo Blu, il direttore dell'ACI, la rappresentanza del Club Genoa, la rappresentanza dell'ACI storico, a schierarsi con le nostre corsine. Andate, andate ragazzi, per una foto ufficiale parte degli addetti ai lavori. Eccole che arrivano. Eccoli che arrivano tutti quanti.
1: Mentre fanno la foto.
0: Ringraziando ovviamente la direzione gara, i verificatori, istruttori e tecnici, i commissari, il medico di gara, la segreteria. Ed ora Gino, se sei pronto, insieme a loro vorrei ascoltare l'inno nazionale.

0: Il voto di gruppo anche l'inno nazionale e a questo punto rimane soltanto lo champagne da stappare, mentre torniamo sulla R3 perché la notizia positiva è che l'equipaggio che di fatto ha vinto,
1: sì,
0: ha vinto, nel senso che il problema alla pompa è stato risolto.
1: Stiamo parlando della R3.
0: Della R3. E
1: quindi
0: il problema
1: di Solis,
0: è risolto
1: di Solinas.
0: E non hanno pagato l'ultimo CO, l'ultimo controllo orario.
1: Ok.
0: Quindi possiamo confermare quella che è la classifica della R3.
1: Quindi Matteo Solis e Paolo Zanini confermati con 51, 28 e 6. Poi al secondo posto, staccati di 6 secondi e 8. Gianluca Caserza e Giulia Patrone su Renault Clio. Al terzo posto, staccati di 1 minuto e 32, Lorenzo Mottola con Michele Cademartori, anche loro su Clio RS. Queste le prime tre posizioni della categoria.
0: Ricordiamo R3. Che è sempre una classifica non ufficiale, nel senso che,
1: ovvio,
0: anche per quello che riguarda i vincitori, ci sono le verifiche tecniche, le verifiche amministrative e tutto il resto. Detto questo, la cosa importante è che la Fiesta RS è riuscita ad arrivare all'ultimo CO senza pagare pegno, senza pagare dazio.
1: Sarebbe stato molto ingiusto, visto un problema tecnico finale, sono riusciti a risolvere.
0: Complimenti a pilota
1: tapullando. Bravi, perché il tapullo talvolta salva una competizione e questa volta ci sono riusciti. Complimenti davvero, ragazzi. E allora tra poco dovrebbe esserci anche la loro premiazione, è così?
2: E poi ovviamente proseguiremo perché ne abbiamo veramente una riga da premiare dietro questo bellissimo palco in questa splendida piazza che risponde al nome di Piazza della Vittoria qui a Genova.
0: E ora le foto di rito, anche il bagno di champagne, perché quello ci sta sempre.
2: 42esima edizione del Rally della Lanterna. Un grazie ancora alla sala stampa, al capo addetto stampa Stefano Bertuccioli, un grazie ai fotografi, un grazie ai cineoperatori e poi ovviamente non mi stancherò mai.

0: di dire un grosso grazie allo splendido lavoro che ha fatto, che sta facendo e che continuerà a fare Primo Canale Sport. Un grazie anche alla Polizia Penitenziaria che ha portato i suoi mezzi quest'oggi con una bellissima Subaru. Un grazie alle forze dell'ordine, alla Polizia Locale e poi ovviamente a coloro che non mi sentono, ma qualcuno glielo riferirà, a tutti i 120 commissari di percorso che sono ancora lungo le prove speciali. E poi un grosso grazie al nostro pubblico. Gino, adesso sono nelle tue mani. Ritorniamo al podio. Terzo posto con la vettura numero 7, Michele Guastavino, Monica Briano. Secondo posto con la vettura numero 3, Francesco Ragno, Giancarlo Aguzzi. Primo posto con la vettura numero 1, Marco Barretto, Vittorio Bianco.
1: Ma abbiamo chiuso la diretta?
2: No, dobbiamo aspettare Rosso.
3: Comunque possiamo archiviare questa edizione del 42esimo Rally della Lanterna a questo punto con i nomi che vanno a rimpinguare quello che è l'Albo d'Oro, un Albo d'Oro che si somma a vincitori eccellenti, alcuni li abbiamo anche sentiti nel corso della giornata in collegamento con noi, e qui le foto di rito con i vincitori, col team, con le famiglie, con i figli, insomma, è davvero uno spettacolo bello, quello, insomma, il rally, il motorsport, poi alla fine mette insieme tante persone accomunate da un'unica passione che, come ha sottolineato anche Marco Gallo, collegamento con noi, si manifesta sempre nella maniera più pacifica e divertente, bella, appassionante e passionale.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Carlotta Nicoletti, ha raggiunto Maurizio Rossi, e allora andiamo a sentirlo, perché insomma volevamo chiudere con lui, con anche le sue sensazioni di questo Lanterna. Noi ci siamo divertiti da pazzi ovviamente con questa gara all'ultimo secondo, sicuramente anche loro si saranno divertiti, poi loro hanno anche il tema del risultato che ovviamente deve, insomma sono stati in gara e quindi l'adrenalina era diversa rispetto alla nostra. Abbiamo ibridato anche Maurizio? Vediamo se ci sente anche lui, penso di no, ma tra qualche secondo Carlotta Nicoletti ci consentirà di... farci sentire anche da Maurizio. Allora, Maurizio Rossi, per noi è stato uno spettacolo totale, perché questa sfida all'ultimo secondo ce la siamo goduta tutta. Tu dall'abitacolo della tua macchina, come hai vissuto questo Lanterna?
1: Ma l'ho vissuto benissimo, perché noi oggi abbiamo avuto un ritmo non molto alto, devo dire, però avevamo un obiettivo unico, che era quello di arrivare in fondo, e anche abbastanza bene. Poi tu sai che tenere un ritmo un po' più alto o un pochino più basso non è sempre semplice. Quando vuoi arrivare, delle volte esageri un po', magari andando un pochino troppo piano, però ci siamo divertiti tantissimo. Spero di aver fatto bene il lavoro per cui mi avete incaricato, quindi di fare il cameraman.

0: dalla macchina, e devo dire che abbiamo ricevuto tantissimi complimenti dovunque, da gente per la strada quando ci fermavamo. Io penso che tutta la Val Fontana Buona, Val Trebbia, erano tutti sintonizzati su Primo Canale.
1: Ma infatti stavamo dicendo con Giuseppe Sciortino che la prova di Rossi Genovese doveva avere anche un coefficiente di diretta Primo Canale, cioè se andava bene la diretta dovevano darvi, non so, 5 secondi di vantaggio, una cosa così, poteva essere un'idea.
0: Ma guarda, da una parte sì, perché è indubbio che quando hai un po' questo obbligo di arrivare, stai attento veramente a tutto, forse anche un po' troppo, però non è che saremmo andati molto più forti. Ormai diciamo che io è un po' il mio ritmo di gara, anche le altre gare sono sempre tra il decimo e il quindicesimo. Oggi avrei voluto arrivare nei primi 10, pensavo nono, decimo che si potesse fare, ma comunque poi alla fine cambia poco. Quello che conta è che il rally sia andato benissimo, che questo esperimento di questa gara, dopo anni che non facevamo come Primo Canale motori, perché abbiamo fatto Sanremo l'ultima volta, e dimostrassimo di nuovo che si potrebbero fare i rally in un modo entusiasmante. Noi lo riproporremo magari anche ad ACI Sport, e spero che magari qualcuno sia interessato a questo prodotto, dove questa squadra fantastica, devo dire che è un po' l'ex squadra di Sanremo, con in più un pochino di persone nuove, a partire da Carlotta e la bravissima Lucrezia che ha fatto la segreteria di produzione, e anche un pochino la giornalista. Quindi devo dire un risultato che alla fine non può che lasciarci strafelici. C'era tantissima gente sulle prove, mi dicono più degli altri anni, quindi probabilmente il lavoro che abbiamo fatto ha fatto capire finalmente che cosa sono i rally e quanto è bello il nostro entroterra ligure.
2: Senti Maurizio, io ricordo di aver visto un filmato che è comunque negli archivi di Primo Canale, te lo trovai proprio io navigando, insomma, del tuo primo rally della Lanterna. Vado a memoria, 82-83, forse 82, con la Lancia Beta HPE. E tu sei stato,
0: sì,
2: intervistato.
0: Era la seconda gara ed era il primo Lanterna.
2: Il primo Lanterna. Con un'intervista che ti fecero, avevi degli occhiali che si usavano di moda negli 82, oggi gli occhiali sono diversi, però eri proprio lì, in Piazza della Vittoria, come sei adesso, quasi con lo stesso sfondo. E allora ti chiedo, dall'82 Lancia Beta HPE alla Citroën C3 che hai avuto oggi, anno 2006, passato un po' di tempo, qualche mese diciamo, ma il divertimento è sempre lo stesso?
0: Beh, diciamo che quello che è cambiato tanto è che quegli anni lì io correvo per migliorare, per cercare di andare più forte possibile, staccavo il cervello spesso, e devo dire che poi nell'85 abbiamo fatto terzi assoluti con l'Alfetta GTV6 gruppo A, dietro a due mostri sacri, specialmente uno del realismo, uno era Fabrizio Tabato con la 037 e l'altro Bossini sempre con la 037. A quei tempi c'erano 160 partenti, le gare spartivano alle 5 del pomeriggio, arrivavano a mezzogiorno del giorno dopo, e fai conto che erano 150-170 km di prove di velocità. E oggi chiaramente i rally sono molto diversi, sono solo 70 km, quindi devo dire l'età è diversa, però erano molto molto faticosi a quei tempi. Poi abbiamo fatto nell'87 quarti assoluti e primi di gruppo A col Mercedes, erano a quei tempi il Lanterna era italiano, campionato italiano assoluto, e poi finalmente nel 90 la vittoria con la Delta gruppo A. Adesso corro per divertirmi, per star bene in macchina, perché mi fa bene proprio fisicamente e mentalmente, quindi la passione è ancora di più di prima, la trovo un allenamento per cercare di mantenere i riflessi anche nella vita di tutti i giorni, e quindi è fantastico essere di nuovo qui in Piazza della Vittoria un'altra volta, la 14ª volta. Piazza della Vittoria è solo la terza, quarta volta, perché poi si spostò a rally più in altre zone, a Santo Stefano d'Aveto, dove ci sarà la gara, tra l'altro la prossima gara a Santo Stefano i primi giorni di settembre.
2: In conclusione, prossimo rally, perché si guarda già avanti, quando un pilota conclude la prova poi pensa già alla gara dopo.
0: E sarà proprio Santo Stefano, quindi ci prendiamo un periodo di vacanza e poi a Santo Stefano sulle prove proprio del Lanterna degli anni 90.

0: quindi allora ci ritroveremo lì o con la C3 o magari con la nuova Lancia Y, chissà.
1: Va bene. Bene, notizie, piovono notizie, caro Giuseppe. Grazie Maurizio Rossi. Fatto un po' impressione
0: grazie
1: sotto pancia pilota
0: grazie
1: di rally.
0: Nel, a tutti, davvero.
1: Nel senso che per noi non è quello il sotto pancia di solito, però vabbè, ci stava. Oggi questo è. Complimenti Maurizio e complimenti anche
0: grazie
1: al tuo navigatore.
0: Primo canale, tecnici, grazie. Giornalisti e a tutti. Grazie,
1: grazie.
0: Ciao.
1: Grazie mille.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao Maurizio, ciao anche Carlotta Nicoletti con cui abbiamo passato questa giornata insieme, lei in esterna, noi qui in studio, grazie Carlotta.
2: Grazie a voi, è stato bellissimo ed emozionante seguire questa 42esima edizione del Rally della Lanterna, siamo pronti al prossimo.
1: Grazie mille, ci abbiamo preso gusto, allora Giuseppe Sciortino ti vieto di fare l'elenco di quelli che hanno lavorato oggi perché sono 229, quindi
3: se avete ancora mezz'ora a disposizione
1: chiuderemo alle 21, sì. No, ma anche perché saremo a grande rischio di dimenticanza.
3: No, ringraziamo davvero di cuore
1: tutti quelli che hanno lavorato
3: all'ultimo
1: veramente.
3: Tutti quelli che hanno lavorato intorno
1: veramente,
3: a questo progetto
1: che, anche nei giorni precedenti, insomma, è stata un'organizzazione molto netta. Non credo che esista, almeno in Italia, poi forse all'estero può darsi, una chat più frequentata di Rally della Lanterna. E devo anche ammettere di non aver letto proprio tutti i messaggi, però ci sono proprio migliaia, quindi diciamo è possibile farsi proprio un libro con i passaggi, ma ci è servita per creare quello che avete visto in questi due giorni. È stato molto divertente, grazie Giuseppe. Tu come ti sei trovato a uscire finalmente un po' dai grigi palazzi della politica romana?
3: Che poi non sono neanche tanto grigi,
1: sono affrescati,
3: non riusciamo ad annoiarci, diciamo così.
1: Caso, hanno anche dei begli affreschi. Grazie a tutti e buon Rally della Lanterna. Se volete rivedere tutto, basta la cosa più facile, basta andare su YouTube e tornare indietro, perché abbiamo un grande live che per questi due giorni è sostanzialmente infinito, con tutte le immagini e le emozioni del Rally della Lanterna. Dalla squadra di Primo Canale, Primo Canale Production.
3: Permettetemi di andate su YouTube, ritagliate quella parte in cui il direttore di Tutto Rally e il vice direttore di Tutto Rally promettono la prima pagina per Matteo Cantile, Primo Canale, sì, sì. E Carlotta Nicoletti.
1: Occhio però, perché tra qualche secondo mi dicono regia, riunione di redazione allargata. Tra qualche secondo Maurizio Rossi sale sul palco. Che fai? Te ne privi? No, dico, te
3: ne
1: privi.
3: Non me ne priverei mai del palco, mai in generale. Figuriamoci in questo momento.
1: Pare che ci siamo, Pare che ci siamo. Quindi Carlotta Nicoletti penso che mi stia ascoltando. Quindi andiamo a vederle queste immagini di diretta da Piazza della Vittoria. Perché tra poco questa è la nostra macchina, no? Questa,
3: e quella dopo.
1: Quella dopo.
3: Quindi, questa no, quella,
1: no
3: dopo.
1: Quella dopo.
3: E quella dopo, quella praticamente più vicina al palco.
1: Quindi c'è.
3: Quindi, allora, seguite il consiglio, ritagliate quella parte lì, spammatela sui social, esatto. Fatela diventare virale, hashtag Cantile sulla copertina.
1: Sì, come mi volete, in costume da bagno.
3: apriamo i sondaggi, apriamo i telefoni, abbiamo un numero di telefono.
1: Una camicia di vino, come devo fare? Va bene,
3: di lontana
1: volentieri,
3: memoria, apriamo volentieri, le telefonate.
1: Volentieri, guarda, ho una mia recente fotografia su una vecchia Buick, se vuoi possiamo usare quella, che a scopo motoristico. Certo, con la Buick credo che non sarei riuscito a fare l'inversione, perché è lunga come un camion, quindi sarebbe stato difficile, avrei potuto farla con una serie di manovre, diciamo, tipo Mr. Magoo. Va bene, queste sono le immagini che arrivano da Piazza della Vittoria con il passaggio verso il palco. Non so se la nostra Carlotta Nicoletti ci sa dare qualche tempo di tutto questo, giusto per capire anche in termini di palinsesto più o meno l'ora della nostra chiusura. Ecco la macchina di Primo Canale Motori. Carlotta, credo che tu stia andando verso, diciamo, il palco,
2: sì.
1: Vero? È così?
3: Dovrebbe essere questo il momento.
2: Esatto. Adesso siamo, vedete il palco con le varie vetture che...
1: Eccola qua.
2: Si alternano, questa è la vettura di Maurizio Rossi, eccola qua.
1: Ed è questo il momento, è questo il momento vero qui, in cui si certifica che sei arrivato.
4: L'applauso dei presenti deve essere forte, importante, continuativo per colui che ha fortemente voluto raccontarci il Rally della Lanterna in diretta e

0: Parliamo dell'equipaggio dell'editore Maurizio Rossi. Basta che non se ne va la macchina. Ma era giustamente per delle immagini che ti meriti, Maurizio, perché io per due giorni ho continuato a raccontare quello che hai fatto con tutte le tue 10 troupe in giro per tutte le prove speciali, non solo, al parco assistenza, al riordino, eravate veramente dappertutto. Tantissimi spettatori, tantissimi commenti, tantissima professionalità, insomma, cos'altro aggiungere?
1: Ma guarda, una telecamera era qui, quindi oggi più che fare il pilota devo fare il cameraman e dalla macchina per raccontare obiettivamente alla gente come è un fatto un rally. L'abbiamo fatto nel modo migliore, siamo contenti di questo servizio che è stato riconosciuto da veramente, solo che prima del rally già sui reel c'erano quasi 300.000 visualizzazioni. Nei prossimi giorni potremo dire quanta gente avrà visto effettivamente il rally della Lanterna anche in televisione. Quindi grazie a tutti, grande organizzazione e complimenti primari agli organizzatori, a Gallo, a Saredi, a tutta la loro scuderia, a tutti i commissari di gara, cronometristi, tutti coloro che veramente lo fanno tutti per passione. E grazie a loro
0: correre. E ricordiamo una cosa, che nel 1990 tu scrissi il tuo nome nell'albo d'oro della Lanterna.
1: Beh, a quei tempi correvo per vincere, nel 90 quando era campionato italiano assoluto siamo riusciti a vincere con la Delta Gruppo A, con Raffaele Caliro, un'altra persona a cui bisogna dire un grazie per tutto quello che fa per i rally genovesi e anche in tutta Italia.
0: Qua in giro, vai tranquillo, qua vicino, molto vicino a Caliro. Ciao Maurizio, ciao Genovese, complimenti!
2: E allora complimenti a Maurizio Rossi, complimenti a Genovese per questa bellissima prova e con loro chiudiamo questo nostro lungo racconto del 42esimo rally della Lanterna. Grazie ancora Giuseppe.
3: Grazie a te e grazie a tutti.
2: A nome di Primo Canale ringrazio tutti voi per essere stati insieme a noi in questi due giorni e naturalmente vi invitiamo a restare su Primo Canale. Buona serata.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori Di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
4: Donare sangue
5: significa fare qualcosa di grande.
4: Insieme.
3: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: 42esimo rally della Lanterna, un buongiorno a tutti e buongiorno Dario D'Esposito.
1: Buongiorno Silvia, buongiorno a tutti, finalmente ci siamo, giornata chiave del rally della Lanterna, nella sua 42esima edizione, lo seguiremo live da adesso fino a questa sera, fra pochissimi minuti, 3 minuti e mezzo, lo start della speciale numero 2, la prima di giornata.
0: Esattamente, ancora qualche secondo al primo controllo orario. Abbiamo sentito prima i nostri microfoni Varetto e parlava di una prova con una parte in discesa finale bella impegnativa.
1: Beh, la prova in generale è una prova molto impegnativa, è un classico del Rally della Lanterna. Diciamo che oggi si inizia veramente a fare sul serio. Ieri solo un piccolo assaggio, la mattina lo shakedown, il pomeriggio la prova speciale di Sant'Eusebio di 2,3 km, che ha già dato qualche indicazione, ma i distacchi sono estremamente sottili. Oggi invece credo che si muoverà la classifica. Ieri abbiamo avuto il primo colpo di scena con l'uscita di strada durante lo shakedown di Jacopo Araldo, che ha dovuto abbandonare la sua partecipazione ancora prima dell'inizio della gara, e quindi ci aspettiamo oggi tanti moments da vivere insieme, e tanta velocità, tante immagini sul canale sul nostro canale.
0: Grande classico, come dicevi prima, le immagini del nostro drone dall'alto intanto mostrano il percorso. Parlavamo appunto di una parte in discesa finale, ma c'è anche una salita dei tornanti iniziali, ed ecco intanto l'arrivo delle vetture degli equipaggi.
1: Sì, qui li vediamo, sono arrivati al controllo orario, hanno timbrato nel loro minuto. La prima vettura sulla strada è quella del numero 1, quindi Varetto, che ricordo che oggi l'ordine di partenza sulla strada non è in fondo della classifica, ma è rimasto l'ordine numerico. Quindi siamo quasi pronti, mancano 2 minuti, anzi 1 minuto e 45 allo start della prima prova speciale, che è una prova che parte con un'altimetria di 400 metri. Arriva fino quasi a 1000 metri per poi scendere sul finale a 800 metri. Dicevi giustamente, Silvia, la parte finale è estremamente tecnica, molto impegnativa, metterà a dura prova piloti, equipaggi, gomme, meccanica, fa abbastanza caldo. Per il momento scongiurato il pericolo pioggia che avevamo tanto evocato ieri, meglio così, e quindi battaglia per tutti, credo scelta gomme dure per tutto il giro della mattina. Qui vediamo benissimo l'abitacolo della vettura, i tanti pulsanti che sono presenti sul volante della Skoda Fabia Rally 2.

0: Manca un minuto e appunto con le troupe di Primo Canale Motori saremo, come vedete in questo momento, in partenza dall'alto con il drone e poi nella celebre inversione tra la strada provinciale 21 e la strada provinciale 62, un passaggio diciamo che è entrato anche nella storia del Rally della Lanterna e dei Rally Liguri.
1: Sì, anche perché in passato addirittura anche il campionato del mondo con i Rally di Sanremo ha transitato su queste strade, prove molto belle, poi vedete le immagini che ci vengono offerte mano a mano dalle nostre troupe. Siamo a 30 secondi, ecco, allora guardando anche un attimino quello che può essere lo sviluppo della prova speciale, l'anno scorso nella stessa identica configurazione dell'edizione 2026 il primo passaggio era stato vinto da Pinzano con una Skoda Fabia Rally 2 in 10 minuti 01 e 5. Allora questo è un po' il tempo di riferimento sul quale dobbiamo un po' tararci. Abbiamo visto ieri che l'edizione di quest'anno, tanto siamo a pochissimi secondi dalla partenza, è leggerissimamente più lenta, ma io credo che oggi potremmo scendere sotto i 10 minuti. Quindi partita direi ormai, perché sono le 9:40.
0: Torniamo dalla partenza e vediamo appunto quello che accade.
1: Sì, non ancora, ma qui in realtà siamo ancora allo start. No, la prima vettura è già partita, sì, esatto, e adesso fra poco avremo le prime immagini. Questi sono i momenti un po' più intensi, no? Tra il controllo orario e lo start della prova speciale si rimettono in moto un po' tutti i vari meccanismi, il navigatore legge le prime curve che andranno ad affrontare in speciale, i primi atti anche un po' scaramantici, no? Ci sono dei piloti che iniziano a muovere i guanti, toccano il volante, a 10 secondi dalla partenza si schiaccia la folle, si mette alla prima marcia, si innesca la strategia di partenza e poi via. Ecco la partenza alle 9:41:00, quindi esattamente un minuto dopo la prima vettura, ecco la seconda vettura sulla strada e via via così. Ricordo che le speciali nelle gare del campionato rally di zona, quindi la 42esima edizione del Rally della Lanterna, si svolge nel contesto di questo campionato, prevedono le partenze delle vetture ad un minuto di distanza l'una dall'altra.
0: E intanto ricordiamo appunto anche i tempi della giornata, perché l'orario della prima vettura poi per la seconda prova speciale della giornata sarà alle 10:17 con partenza poi alle 10:20 la prova speciale Brugneto e poi alle 11:32 al controllo orario Bivio Rossi per la prova speciale Laccio con partenza prevista alle 11:35.
1: Sì, sono già in prova le prime due vetture, è chiaro che inizialmente era preventivata una lotta a tre, diciamo, tra Aragno, Varetto e purtroppo la vettura di Jacopo che non è potuto prendere parte alla gara. Non credo che sia esclusivamente una lotta circoscritta alle due vetture. Intanto parte a questo punto Fabio Federici, navigato da Erika Badinelli, anche loro con una Skoda Fabia Rally 2. Le prime 12 vetture, a questo punto 11 del lotto, sono delle vetture Rally 2, quindi diciamo la massima espressione delle vetture al netto delle vetture che partecipano al campionato del mondo, le vetture Rally 1, che sono una nicchia ristretta. Queste sono vetture estremamente competitive, tra l'altro con queste vetture si partecipa al campionato del mondo WRC2, quindi diciamo alla Formula 2, se fosse una gara in pista, del campionato del mondo rally.
0: Intanto vediamo anche la concentrazione, pochi secondi prima di partire.
1: Sì, ripeto, questi sono un po' i momenti chiave. Vedete che adesso i finestrini negli ultimi anni sono stati sostituiti da questa paratia, diciamo, in plexiglass, che prevede anche una finestrella che viene aperta e che permette all'aria di entrare, perché in prova speciale con il classico finestrino bisogna viaggiare col finestrino chiuso, quindi non si può tenere leggermente aperto come si faceva una volta. Allora sulle vetture Rally 2 lo vedete anche su questa Toyota, che è l'unica diciamo Rally 2 non Skoda al via in questa gara, di Olivier Burri, questa finestrella adesso non viene inquadrata perché c'è la portiera aperta. Olivier Burri tra l'altro è un personaggio simpaticissimo, è un ormai veterano dei rally, ha partecipato, pensate, a ben 25 edizioni del rally di Monte Carlo, tra l'altro facendo anche ottimi risultati. Adesso tra l'altro ha anche il figlio, è uno svizzero che corre, e lui così si è concesso questa trasferta ligure in occasione del 42esimo rally della Lanterna.

0: quasi pronti alla partenza. 3, 2, 1. Ecco, come vedete le vetture partono, come dicevo prima, al minuto primo. Sulla sinistra, l'avete per un attimo visto inquadrato, c'è un semaforo che dà sostanzialmente il countdown dai 30 secondi, poi le ultime 5 lucine rosse che vanno a spegnersi, un po' tipo Formula 1, sono quelle che poi danno il via alla vettura, che parte al minuto primo. Poi c'è una fotocellula che in realtà controlla esclusivamente la cosiddetta falsa partenza, che qualora venisse viene penalizzata con 10 secondi di penalità, e siamo ormai pronti alla partenza di Guastavino. E a questo punto immaginiamo che le prime vetture siano già quasi a metà prova, perché ho ipotizzato un tempo intorno ai 10 minuti, e quindi siamo più o meno con i primi, se non altro la vettura di Varetto, seguita poi da quella di Aragno, quasi a metà prova.
1: Prova di 13 km e 68.
0: Ecco, in questo primo tratto bisogna fare molta attenzione anche un po' a quanto si è preparato il pneumatico, perché lungo il trasferimento si tende a scaldare il pneumatico, poi a qualche chilometro prima del controllo orario, tanto alla partenza, pronto alla partenza Gerini, che dopo una bella esperienza con vetture nei rally storici adesso si sta concedendo molto di più alle vetture moderne. Tra l'altro un pilota molto molto veloce. Dicevo appunto che viene preparata la gomma con una fase in cui si inizia a zizzagare, non è concesso, quindi a farlo entro i limiti del codice della strada, poi si ripressionano le gomme per riportarle a una pressione tale che non permetta poi di essere a fine prova con una pressione troppo alta, e quindi poi che vada a scaldare troppo il pneumatico e farlo uscire da quello che è il range di utilizzo del pneumatico stesso. Via per la partenza di Gerini. È molto bello e anche frenetico, no? Il susseguirsi di queste vetture alla partenza. Tenete conto che appunto, forse avevo raccontato ieri, ho visto che sorridevi Silvia, il rally sostanzialmente è rappresentato da una fila di vetture un po' come una fila di salsicce, no? Distanziate una dall'altra da un minuto. Ieri sera c'è stato un riordino che ha permesso di ricompattare intanto la partenza. Ormai quasi pronto Bigi, navigato da Marco Nari, espertissimo navigatore del Ponente Ligure, che affianca Bigi in questo suo percorso. Bigi è un gentleman driver, tra l'altro seguito poi anche in maniera molto professionale da Sandro Sottile, che fa un po' da coaching con tanti piloti, quindi un processo anche di crescita non solo per i giovani piloti ma anche per i gentleman che vogliono approcciarsi a questa specialità. E dicevo appunto della fila di salsicce, del riordino, e c'è stato questo riordino che ha ricompattato gli eventuali buchi, quindi le vetture che si sono fermate durante il rally o comunque i ritardi che si sono accumulati, e questa fila si è ricompattata, e quindi le salsicce vetture adesso sono a un minuto una dall'altra, e siamo quasi pronti per la partenza del nostro Maurizio Rossi, navigato da Giorgio Genovese con la loro Citroen Rally 2. E beh, chiaramente qui noi un po' di parte lo siamo, perché Maurizio è poi il nostro editore e soprattutto è colui che ha pensato di mettere in piedi questa lunga diretta estremamente impegnativa, quindi un grazie a lui. Adesso in bocca al lupo, divertiti Maurizio, fai divertire anche Giorgio, e una buona prestazione è quello che serve. Lo sentite live?
2: 5, 4, 3, 2, 1, andiamo. 80 destra, 5 secca pieni, in sinistra 3 secca vai, e tornante destro 3 meno, qui 30 destra 3 più secca dopo, in sinistra 3 più secca vai piena, 50 tornante sinistro 3 e destra 5 sfiora, in sinistra 4 secca, in tornante destro 2 leva 30, sinistra 5 sfiora, in destra 3 più dopo, subito in pito, tornante sinistro 2 leva dopo e sinistra destra 5 va, in destra 5 20, destra 3 secca rail, in sinistra 3 chiudila, in sfiora destra 4 vai 30, destra 3 più secca, in sinistra 5

0: Endosso sinistra 5, non sfiora mai 50. E destra 4 meno secca, 30, addosso, alza prima, piano, e destra 4 meno vai secca, 30, sconnesso, sinistra 4 sfiora, e sinistra 4 diventa 5 vai, 30, destra 3 meno tieni, gira vai, e sinistra 4 secca, 3 meno tieni, gira vai, e sinistra 4 secca, sfiora vai, e addosso, e sinistra 4 meno vai, e destra 4 secca, diventa 3 più secca, diventa 3 più secca, e sinistra 3 secca, 50, destra 5 sfiora, e sinistra 4, 30, destra 4 secca vai, in sinistra 4 dopo, diventa subito 3 più, attenzione, diventa 3 più, vai in destra 3 più, diventa 3 gira allo specchio, diventa 4 meno lunga lunga vai, e sinistra 3 meno tonda gira, 50, sinistra 4 meno secca dopo, e destra 4 secca,
1: in ricordo destra che siamo 3 più live, lunga, lunga. E quindi è una vera chicca, siamo live in speciale, nella speciale numero 2 sinistra sulla vettura di Maurizio Rossi e Giorgio Genovese, vedete, potete apprezzare tra l'altro al di là della diciamo inquadratura esterna, le mani sul volante, in basso all'interno del volante vedete quel dashboard dove ci sono dei numeri 3, 4, siamo in quarta in questo momento, quando lo vedete il numero lo vedete diventare, adesso qui siamo di nuovo in terza, quando dovete diventare arancione poi rosso è perché il sistema consiglia la chiamata della marcia successiva, e poi invece sulla destra vedete la velocità istantanea, diciamo, con cui affronta la vettura il tracciato, e poi in più in centro c'è il tempo che scorre, quindi sostanzialmente il cronometro della speciale, e un pochettino più in alto invece il parziale dei chilometri che è stato azzerato da Giorgio inizio prova, quindi siamo al chilometro 3,6 in questo momento. Quindi direi, Silvia, veramente una bellissima immagine da vivere insieme.
2: Una diretta immersiva, sì, vogliamo portare i nostri telespettatori anche all'interno delle vetture, lo rifaremo anche poi con la numero 19, Soris Zanini.
0: Secca vai occhio, e sinistra 4 sfiora, lascia vai 50, breve chiudila, in destra 5, 30, al palo, destra 2, gira tanto, e destra 4 meno secca, vai 30, destra 4 secca, vai vai al palo, 30, sinistra 4, e sinistra 3 meno tonda, diventa 5 qui, e destra 4 meno regolare, vai, in sinistra 5, diventa 4 secca al cartello, e destra 4 meno secca, vai vai, 4 meno secca, vai, e destra 4 secca dopo, e destra 3 più, chiudi la, va in, e sinistra 3 più secca dopo, 30, albiri, destra 2, gira tanto, 2 qui, gira tanto.
1: Quindi in questo caso Giorgio Genovese ha annunciato questa curva, che era una curva molto difficile, ricordo i numeri da 1 a 6 tendenzialmente, poi ogni pilota ha il suo sistema, dove i numeri più bassi sono le curve più difficili, era una curva 2 quindi arrivava da un tratto molto veloce, e Giorgio ha ribadito l'informazione ripetendo per due volte che era una destra 2, quindi molto interessante. Siamo ormai al chilometro, quasi al chilometro, se vedo bene, 6, sì, 5.8, e tutto sta scorrendo in maniera fluida, quindi bellissima l'inquadratura della vettura, e la strada vediamo che è completamente asciutta, c'era qualche dubbio, no, sul fatto che durante la notte potesse formarsi un po' di umidità nel bosco, ma devo dire che le temperature molto alte e anche un po' di ventilazione ha reso perfetto quello che è il manto stradale, quindi pieno spazio al divertimento degli equipaggi in prova. Possiamo ritornare di nuovo live su queste bellissime immagini e sulla musica, diciamo l'atmosfera, la chimica che si scatena dentro la vettura tra le note annunciate. Qui siamo invece alla partenza, tra l'altro, di un altro nostro, diciamo, inviato speciale, quindi Paolo Zanini, che naviga Solis. Loro sono nella seconda posizione della classifica con le vetture Rally 3, ma a ridosso del leader, e godiamoceli allo start della speciale.
3: Ti chiudo un po', ok?
4: Sì,
3: chiudi.
4: Dieci secondi.

destra 4 tieni, in ritardo a poco, sinistra 3 corta, tieni, per ritardo a poco torna anzi destro, per sinistra 3 tieni, in ritardo a poco destra 3 tieni, tieni, in sinistra 4 corta lascia 40, ritardo a poco tornante sinistro veloce.

0: in ritardo a destra trattieni, subito tornante a sinistra leva. Per sinistra, in destra 4 corta. In destra 5 vai lascia, per rail, destra 3 meno corta. Tienila in sinistra 3 meno tieni. In destra 4 più corta, in sinistra tieni, in destra 3 stringi. In sinistra 5 corta lascia, per dosso sinistra 4 mossa, per sinistra 5 tieni, per destra 4 corta stringi e dosso dritto. Per ritarda poco destra 4 meno lungo occhio interno. In sinistra 3 più corta stringi scivola. In destra 5, in sinistra 4 corta, per sinistra 4 corta, stretta, destra 3 meno, tieni, tieni. In sinistra 4 corta piena, 30 destri, dosso in sinistra 3 più tieni, per destra 3 due tempi, per sinistra 2 scivola, 40 destri, sinistri, destra 4 più corta tieni piena, per sinistra 3 più lunga tieni, per destra 4 meno corta tieni, in ritarda poco sinistra 3 più lunga tieni, al cartello chiude, subito destra 3, lunga lascia, i bidoni gira, lunga lunga, per sinistra 3 meno meno, ritarda la 3 meno meno, 3 meno meno, 30.
1: Sinistra anche 5, in questo caso vedete quanto poi si ponga cura alle curve più insidiose, quindi Paolo Zanini ha ripetuto, era una sinistra 3 meno meno, quindi un po' meno di una 3, anzi un po' meno meno di una 3, l'ha ribadito un paio di volte. Avete anche potuto apprezzare la differenza, no, del sistema utilizzato, le sfumature che differenziano il sistema di note utilizzato da Maurizio Rossi e Giorgio Genovese rispetto a quello di Solis e di Paolo Zanini, sono veramente poi sfumature, perché il principio di base è un po' il principio della scuola italiana, appunto delle note che prevedono i numeri da 1 a 6, chiude, apre, lunga. Avete apprezzato, a un certo punto c'era un lunga lunga, era una curva particolarmente lunga che impegnava parecchio. Tanto siamo a questo punto sulle altre partenze. Nel frattempo dovremmo avere anche, però in questo momento non arrivano i tempi delle prime vetture, che dovrebbero aver già terminato la speciale. Adesso, non appena avremo qualche informazione, ve le daremo. Siamo già ormai con la vettura numero 22, quindi un bel lotto di pretendenti alla diciamo alla vittoria della speciale e poi della classifica assoluta è già in prova. E poi Silvia, ricordiamolo che inizierà un tourbillon di speciali, perché avremo una concatenazione, quindi si accavalleranno,
2: vi porteremo sì su tutte le prove speciali della giornata, vi condurremo ovviamente anche tra l'una e l'altra. Intanto continuiamo a seguire anche il percorso di Solis e Zanini con il camera car.
0: Per ritarda poco sinistra 3 chiude, girala, ritarda poco destra 4 tieni, cartello sinistra 4 tieni, per destra 3 più corta lascia, 3 più corta lascia, destra 3 più stringi e poi destra 3 più tieni, ritarda sinistra 4 chiude 3 e poi destra 2 secca i viri, 2 secca, per sinistra 4 corta 50, sinistra 5 tieni in ritarda, tornantino destro leva.
1: Tornantino destro leva significa un tornante molto stretto che per essere diciamo affrontato e percorso nella maniera più veloce possibile necessita di un colpo di freno a mano, e quindi il leva sta proprio per questo aspetto. Ritorniamo pure sulla vettura, credo che sia estremamente apprezzabile vedere live quello che succede all'interno.
0: Per sinistra 4 corta, per destra 3 più tieni, sinistra 3 meno, salta, stringi, 30, ricorda la destra 3 corta, stringi, 50 con dosso, attenzione, destra 3 più tieni, scivola molto, in sinistra 3 corta, scivola, per sinistra 2 più tieni, 2 più tieni, in destra 3 corta tieni, per ritarda sinistra 4, chiude 2 tieni, in destra 3 più corta, tieni, tieni, per sinistra 5, chiude 3 tieni, in ritarda poco destra 3 corta, in sinistra tieni e la brutta destra 2 meno, tienila, tienila.
1: Ecco questo tieni sinistra, che sentite 4, dire annunciare più volte da parte di Paolo Zanini, significa semplicemente che la curva in un senso, quindi ipotizziamo una destra, deve essere continuata, insomma, sostanzialmente bisogna continuare a tenere la corda, perché poi probabilmente c'è una curva di senso opposto, quindi questo

caso una sinistra, ad affrontare, da ritardare un pelo, per cui il tenere vuol dire tenere la corda per poi affrontare meglio la curva successiva. Un'altra cosa che avete sentito simpatica è il ad esempio 4 chiude 2, quindi una curva molto veloce che però cambia improvvisamente il suo raggio, per cui tende a diventare una curva molto più lenta. Senza soluzione di continuità viene annunciato questo sistema 4 chiude 2, quindi bisogna stare molto attenti poi a sacrificare un pochettino questa 4, altrimenti la 2 non la si fa.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: E intanto è partito anche Zigliani, quindi sono partiti anche tutti i partecipanti al trofeo Open.
2: Sì, poi del trofeo Open parleremo più avanti, adesso possiamo anche ritornare un pochettino su Paolo Zanini. Era solo per far dare un flash sulle classifiche. Esiste, non è un problema di Primo Canale, ma è un problema proprio di trasmissione dati all'interno dell'organizzazione tra il sistema cronometraggio e la direzione gara, per cui al momento è estremamente difficile anche sui siti della Federazione Italiana Cronometristi o sul sito WRC. In questo momento non appaiono i numeri e quindi riscontri cronometrici, ma a brevissimo contiamo poi di darvi una prima classifica della prova e conseguente anche della classifica generale dopo la PS2. Leva
3: per destra 3 più corta, per destra 4 corta lascia, per ritarda poco destra 3 meno corta tieni, 3 meno corta, in sinistra 3 corta, per destra 3 più tieni, in sinistra 3 corta, per sinistra 5 tieni, ritarda poco destra 3 gira, 50 sinistri mossi, destra 3 tieni, in sinistra 3.
1: Ritorniamo intanto anche alla partenza e siamo con la vettura 28 di Annovi. Intanto mancano meno di 20 minuti alla partenza anche della seconda prova speciale, la terza seconda della giornata.
2: Annovi è un pilota ligure con un piede estremamente pesante. Nel 2024, correndo con la 208 Rally 4, ha vinto la classe al Valmerula, davanti a piloti di nome, come di un certo calibro. Nel 2025 purtroppo ha avuto un brutto incidente e speriamo che possa fare una bella prestazione. Tra l'altro io mi attendo una lotta molto serrata proprio tra Antonio Annovi e Federico Gangi, che lo segue sulle partenze con la vettura numero 29. Tra l'altro Federico è un ragazzo giovane, un under 25, sono entrambi in categoria Rally 4. Vabbè, Annovi corre con una Y mentre Gangi con una Peugeot 208, ed eccolo inquadrato. Ecco, vedete la differenza sulle vetture Rally 4, la paratia che avevo descritto prima, quindi questa paratia in plexiglass che sostituisce il vetro, in realtà non è presente, quindi c'è un vetro tradizionale. Adesso tra l'altro qui verrà invitato poco prima dello start, poi si gioca fino all'ultimo sul tenerla un filo aperto per far entrare un po' d'aria, a chiuderlo in maniera definitiva. E adesso qui furbescamente Gangi, pur essendo giovane, da vecchio marco, ha fatto finta di niente, quindi è partito con questo finestrino con quattro dita aperto, poco male. 04. Mentre qui siamo con l'inquadratura dal drone, e quindi vabbè, qui potete apprezzare, al di là della prova speciale, anche la bellezza del nostro territorio, del nostro entroterra. Intanto alla partenza ormai Lorenzo Grani con una Peugeot, anche lui in categoria Rally 4.
1: Ed è un'altra

0: tra delle bellezze del rally portarti all'interno di percorsi di appunto non zone magari più frequentate come le riviere, ma anche nell'entroterra la bellezza proprio del territorio.
1: Poi sì, esatto, se, tra l'altro col caldo che sta facendo in questo periodo
0: È un'ottima
1: è
0: soluzione,
1: un'ottima
0: infatti anche
1: soluzione.
0: per il turismo, proprio per anche la varietà poi di attività che si possono fare. In questo momento abbiamo visto anche seguire tantissime famiglie il rally e quindi le postazioni sicure ovviamente del rally, appunto abitate e frequentate la bellezza proprio da ogni età.
1: Beh sì, il bello di questo sport da vivere all'interno della vettura, e vabbè, questo è facile per chi se lo può permettere, tanta roba, ma anche il poter passare una giornata diversa a bordo strada, sempre in sicurezza, l'abbiamo tante volte raccomandato, in famiglia, perché no, un panino, oppure in alcuni tratti si può anche andare in qualche locale se aperto e poi godersi la giornata e il passaggio di queste vetture. Poi tanti che si muovono sulle speciali hanno in realtà amici, parenti, fidanzate, fidanzati che corrono, per cui un motivo anche in più per poi passare una giornata diversa nel nostro entroterra ligure. Questo punto, anche dal punto di vista così tecnico, visto che stanno partendo dalle vetture Rally 4, le vetture Rally 4 sono delle vetture due ruote motrici, quindi abbiamo visto le prime 11 vetture categoria Rally 1, sono le vetture 1.6 turbo, quattro ruote motrici, quindi con prestazioni diciamo superiori sia a livello di cavalli che a livello proprio di tenuta di strada, quindi di geometrie, di sospensioni. Le vetture Rally 4 sono vetture estremamente competitive, vanno molto forte, però a livello di, come dire, motricità, quindi due ruote motrici, trazione anteriore, ma poi soprattutto di setup vettura, di cambio, di freni, concedono un po' meno, quindi permettono prestazioni di livello, ma con tempi, rilievi cronometrici leggermente più alti.
0: Intanto poco più di 10 minuti e poi Varretto avrà il controllo orario dal bivio di Propata sulla statale 45, subito poi prima della prova speciale Brugneto con partenza alle 10:20.
1: Nel frattempo, mentre la partenza Lello Power, navigato da Bellanzon, abbiamo un po' così scatenato i nostri inviati, in particolar modo Stefano Bertuccioli, che sta cercando dalla direzione gara di
0: Farsi vedere i
1: avere, eh
0: tempi.
1: sì, accedere un pochettino a dei tempi. So che ci sono delle difficoltà proprio di comunicazione, sarebbe anche interessante poi, nel limite del possibile, riuscire ad avere magari un collegamento durante il trasferimento, a fine prova o prima della prova successiva, da parte dei nostri due inviati speciali,
0: Per
1: quelli che stanno.
0: captare un po' di osservazioni.
1: Esatto.
0: Intanto bellissimo il riflesso sui finestrini, proprio di quello che dicevamo prima, delle famiglie accorse per vedere la partenza del rally.
1: Vedi, hai colto questo dettaglio anche un po' romantico, Silvia Brava, e sì, speriamo appunto di riuscire, anche se non altro, a sentire qualche impressione diretta da parte dei nostri due equipaggi inviati speciali, quindi Rossi Genovese e Solis Zanini. Ultimi momenti di tensione, vedete che il navigatore controlla di avere la tuta completamente allacciata fino al collo, requisito fondamentale, tocca un po' le bocchette che ammettono l'immissione dell'aria, modifica fino all'ultimo magari il volume dell'interfono per renderlo confortevole. Ricordo che questo sistema permette di parlare, quindi chiaramente al navigatore di leggere le note, ma anche al pilota di dettare eventuali correzioni da portare per il passaggio successivo. Esiste una centralina, che appunto controlla questo sistema di interfono e che permette anche di modificare un po' i volumi, perché tante volte magari il volume del pilota il navigatore lo tiene un pochettino più basso, perché poi se la prova diventa lunga magari senti il pilota soffiare o sbuffare e tu sei concentrato sul leggere le note. Siamo con Bigotti Cresta alla partenza anche loro.

0: Intanto abbiamo visto anche prima l'occhiolino di Filippo Cordani, quindi sorrisi anche adesso di Bigotti, Francesco, proprio a sottolineare anche una delle parole chiave di ieri, che è stata quella del divertimento, nei vari commenti poi dei piloti a fine prova speciale.
1: Ecco, molto bella questa cosa, perché ricordo a tutti che la maggior parte, caso in questo evento, tutti i piloti non sono professionisti, nel senso che hanno altre professioni. Molti di questi sono molto bravi, hanno prestazioni di livello assoluto a livello nazionale, però poi in realtà hanno come obiettivo di base quello sostanzialmente di divertirsi. Per fare un piccolo flash, ne abbiamo già parlato, ma lo ricordiamo per chi magari ci seguisse solo da adesso, in questa lunga diretta, in questa lunga due giorni, il 42esimo rally della Lanterna di fatto fa parte del calendario del campionato rally nazionali seconda zona. In Italia ci sono 10 zone, quindi 10 aree circoscritte nelle quali i piloti si sfidano a livello territoriale, diciamo regionale. La zona 2 prevede l'intera Liguria e per la parte del Piemonte la provincia di Asti, Alessandria, Verbania, Novara e Vercelli. Sono sette le gare all'interno del calendario CRZ. Esiste una classifica assoluta, una classifica poi legata alle varie classi. Abbiamo parlato appunto della categoria Rally 2, ma ci sono tante altre classi all'interno dello scenario dei partecipanti alla gara. E quindi alla fine del campionato bisogna partecipare almeno a 3 eventi e viene stilata una classifica generale. In questo momento la classifica del CRZ seconda zona vede leader Marco Varetto con a bottino pieno con 20 punti, perché ha vinto, ha portato a casa il miglior risultato sia al Rally dei Vigneti che al Rally del Grappolo. E al secondo posto Jacopo Araldo, purtroppo assente visto la sua uscita di strada allo shakedown. Terzo in classifica generale Giuseppe Di Palma, non è presente in questa gara, così come Marco Signor.
0: E intanto vediamo anche l'inversione, perdonami Dario.
1: Sì, siamo all'inversione, questa è la mitica inversione del Portello, e quindi qui tra l'altro è una zona molto spettacolare. Purtroppo dal punto di vista anche della sicurezza il pubblico non è che può essere così tanto vicino alla sede stradale, però è un luogo iconico che ha visto tanti passaggi del Rally della Lanterna, ma anche del Valli Genovesi, ricordo, in passato, per arrivare poi addirittura a questi passaggi, questo transito del Rally di Sanremo all'epoca, che valeva per il campionato del mondo, che si muoveva da Sanremo, transitava per Genova per poi addirittura finire in Toscana.
0: E per il pubblico però è una zona anche che offre un punto di osservazione veramente spettacolare anche lungo i numerosi tornanti poi in discesa che precedono il fine prova.
1: Sì, voi vi domanderete come mai non stiamo parlando di numeri, visto che è una gara contro il tempo, ma continuano ad esserci questi problemi di comunicazione dei dati, diciamo, tra il fine prova e la direzione gara. Quindi ci auguriamo che poi a breve questo problema venga risolto. Esiste una maglia molto, molto ben organizzata di commissari da una parte, quindi commissari di percorso, di cronometristi dall'altra, che si occupano della gestione globale dell'evento, e tante volte poi succede magari il piccolo inconveniente che in maniera magari estemporanea o stupida delle volte può creare poi il disagio. Quindi in questo momento mi immagino, tra l'altro una cosa simpatica è questa, mentre tanto si susseguono le immagini all'inversione del Portello, che i vari equipaggi in trasferimento poi conoscono evidentemente il tempo che hanno segnato, ma non conoscono i tempi degli altri. Allora, una volta, quando non c'era internet, ti fermavi e chiedevi agli altri equipaggi che tempo hai fatto, e il navigatore teneva proprio fisicamente, no, un foglio che era il foglio dei tempi, faceva le sommatorie e faceva la classifica. Ormai negli ultimi anni, grazie a internet, grazie ai siti web che danno le classifiche in real time, questa cosa non avviene. Quindi mi immagino un pochettino così il panico, no, panico nel senso buono, dei vari equipaggi che non conoscendo stanno iniziando a telefonare per sapere. Varetto

0: che tempo ha fatto Aragno, Aragno che tempo ha fatto Valetto, Federici che tempo ha fatto gli altri due. Quindi interessante anche questa cosa, un po' di pathos in più ad aggiungere sì all'adrenalina che si vive in macchina.
1: Quindi diciamo solidarietà anche alla direzione gara, che prima di arrivare da noi molto probabilmente deve arrivare da loro per rispondere alle loro domande.
0: Sì, ma poi immagino adesso, esatto, perché poi esiste una figura, tanto transita molto lentamente all'inversione questa Clio Super 1600, dicevo esiste una figura nei rally chiave, che è l'addetto a relazioni concorrenti, quello che tecnicamente viene come acronimo indicato come CRO, ed è una persona o più persone che fanno un po' da trade union tra la direzione gara e i concorrenti, ed è il primo contatto, poi il tramite che gli equipaggi hanno con la direzione gara. E quindi mi immagino che questa persona che ha questo incarico oggi sia
1: molto fissata.
0: Sì. Ma come mai non escono i tempi?
1: Intanto 5 minuti alla partenza della prova speciale Brugnetto.
0: Sì, e scorrendo le partenze siamo arrivati a Neve, se ho visto bene, sì, Neve. Ecco, Neve è un pilota che va veramente forte, ha in R2B nella sua categoria praticamente sempre vinto, e secondo me interessante, mi ero annotato questa cosa, potrà essere classifica nella classifica, seguire la sua gara diciamo in sfida con Fabio Poggio, che lo segue, tra l'altro eccolo inquadrato, il numero 42, anche lui con una RC4N, una Peugeot, quindi stessa vettura di Neve. Bella sfida tra i due, in passato se le sono date di santa ragione, naturalmente dal punto di vista prettamente sportivo. Tra l'altro potete apprezzare anche ormai l'ultima versione di questi sedili, che hanno queste, io le chiamo orecchie, no? Queste due ali che tengono ancora di più in maniera salda e proteggono i lati del casco, quindi il lato sinistro e il lato destro. Sono stati fatti tanti passi in avanti a livello di sicurezza, quindi prima di tutti il LANSS, lo vedete anche in Formula 1, questo dispositivo, questo collare che viene bloccato tra il corpo e le cinture, che impedisce di scuotere troppo la testa, quindi questi impatti frontali o laterali, e oltretutto poi anche questi sedili di nuova generazione che danno un'ulteriore protezione. Alla partenza Canepa De Martini, e loro sono con una Citroen C2, e anche loro diciamo agguerriti e assidui frequentatori del CRZ. Poi ci sono dei piloti che in realtà hanno scelto di muoversi un po' a macchia, quindi partecipano magari a gare della seconda zona o della prima zona o della terza zona, mentre altri che si sono focalizzati sulla seconda zona. Il perché di tutto questo, beh, è molto semplice, perché alla fine della stagione poi, oltre al vincitore di zona, tutti ambiscono ad arrivare a quella che sarà la finale del trofeo di zona, che nella fattispecie si svolgerà quest'anno nel mese di novembre in occasione del Rally di Lucca. Ecco, alla finale nazionale partecipano i primi i vincitori i primi tre della classifica assoluta e i vincitori di ogni classe, quindi più chiaramente i primi tre della classifica femminile, i primi tre dell'under 25, i primi tre dell'over 55, quindi un lotto di 70-80 equipaggi che vanno a sfidarsi poi per la finale nazionale, che designerà il vincitore della Coppa Rally di zona nazionale.
1: Intanto sono le 10:18, Varretto dovrebbe essere in postazione per la terza prova speciale Brugnetto.
0: Sì, la partenza della prova speciale numero 3 del Brugnetto prevista alle 10:20, quindi tra poco meno di 2 minuti.
1: È un'altra grande classica del rally, si parla di 14 km, 870 metri.
0: Sì, la prova, hai detto bene, è un classico del

0: quelli della lanterna, è una prova molto molto tecnica, tra l'altro in passato ha presentato un po', parlavamo del rischio meteo, anche condizioni un po' particolari, perché la leggenda narra che da quando è stata costruita, non so, la diga del Brugneto, si creino dei microfenomeni di umidità e talvolta micro precipitazioni proprio in quella zona. Ecco, da questo punto di vista la speciale ha un percorso diverso rispetto all'edizione 2025-24, perché la regolamentazione del CRZ prevede una lunghezza massima di 15 km per una prova speciale. Pensate che lo sviluppo storico, diciamo, della prova del Brugneto prevedeva uno sviluppo di quasi 25 km, 24 km nel Lanterna 2025. Il tracciato della speciale del Brugneto era di 24,2 km e la prova aveva visto il successo di Pinzano in 16 minuti e 10 secondi. Allora io ho fatto un po' di simulazioni, perché in realtà la prova è più corta nel tratto finale, e mi aspetto che sui 14 km 870 metri della speciale numero 3 il tempo possa essere 9,56. Adesso io lo dico in diretta, così poi è facile essere smentito e fare brutte figure. Avevo stimato un 10,01, per poi lo andremo a vedere quando finalmente usciranno i tempi della speciale 2, e stimo invece un 9,56, molto spannometrico per quello che riguarda la speciale numero 3.
1: Intanto parlavi anche prima proprio della diga del lago del Brugneto, appunto la prova speciale 3 che dovrebbe essere partita adesso, è anche uno degli accessi consigliati per il pubblico, diciamo che appunto sono state fornite delle indicazioni per mettersi in sicurezza e godere dello spettacolo del rally.
0: Sì, ricordiamolo sempre, no? Questo sguardo alla sicurezza. Noi corriamo su strade che normalmente vengono aperte al traffico, sono aperte al traffico, e che in occasione del rally vengono chiuse con dei protocolli molto restrittivi, quindi norme di sicurezza, protezioni che vengono predisposte nei punti chiave, quindi a copertura di guardrail, di spallette, di muretti. Esiste un'attenzione sempre più profonda da questo punto di vista, e è chiaro che dall'altro punto di vista ci deve essere poi anche quello che è il rispetto, no? Un pochettino della zona. Parlavamo prima del pubblico, ecco, ma un'altra raccomandazione che abbiamo più volte fatto, Silvia, è proprio quella di lasciare anche poi pulito, diciamo, i luoghi che andiamo a visitare. Quindi se poi uno si è bevuto una lattina di una bevanda, e poi è giusto che se la riporti via e non la lasci sul percorso o comunque sul bordo della strada. Siamo alla partenza con Davide Nicelli Junior. Davide Nicelli è un altro pilota estremamente veloce, e a discapito della sua giovane età, in realtà quest'anno ormai ha accumulato tanta esperienza, ha corso con la Rally 5, è in testa al campionato, quindi è riservato alla categoria Rally 5 nel CRZ seconda zona, e ha anche partecipato a altre gare con altre vetture, tra cui anche le Skoda e anche il trofeo Yaris. Tra l'altro molto carino questa inquadratura che viene fatta invece parlavamo prima dei tempi del sistema di cronometraggio, questa è la postazione del controllo orario, dove viene poi mano a mano che passano le vetture, come dire, affrancato il passaggio. E
1: intanto andiamo a vedere anche la posizione di primo canale sulla prova del Brugneto.
0: Sì, questa è l'inversione classica che porta verso il fine prova del Brugneto, quindi diciamo che la scritta che vedete sotto
1: la stanno aggiornando, dalla regia in tempo reale. Ovviamente passiamo da una prova speciale all'altra per portarvi all'interno di tutto il rally, delle tutte le prove speciali.
0: E voi non avete idea ve lo dico come parte in causa, della forza lavoro che c'è dietro l'organizzazione di questa produzione di due giorni. Tante persone qui negli studi di Primo Canale, lungo il percorso, una regia fittissima che continua ad aggiornare. Vedete con quale velocità hanno aggiornato il sottopancia.
1: Esattamente, sì, il nostro ringraziamento principale va a loro.
0: Bravissimi.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Sì, questa dicevo è l'inversione un po' classica della prova speciale del Brugnetto. Tra l'altro è un po' particolare perché si arriva da un tratto largo, come avete visto in salita, e si va più nello stretto, quindi è importante fare una bella spazzolata lì. Se non tiri il freno a mano devi fare manovre, perdi anche tanto tempo, quindi sarà molto molto interessante andare ad affrontare nel giusto modo questa inversione. Adesso mi azzarderò anche a fare un'altra cosa, visto che per il momento i tempi non escono, a provare a stimare anche uno split visivo mano a mano che passano le vetture sull'inversione del portello, che si trova quasi verso il fine prova. Da lì in poi è un tratto molto guidato, molto stretto, nel quale si susseguono le curve. Devo dire che le caratteristiche di queste gare sono proprio quelle di avere una media un po' più bassa rispetto per esempio alle gare del Basso Piemonte o della Lombardia, pochi allunghi, pochi momenti di pausa per le note e tanta intensità nel ritmo durante le speciali.
1: Intanto abbiamo anche la preparazione di Rossi e qua siamo ora invece in partenza.
0: Sì, Rossi, quindi non abbiamo avuto notizie, no, dal nostro inviato speciale sulla speciale, inviato speciale sulla speciale, che concederete anche questa. Pronto per la partenza alla prova speciale numero 3. E quindi pronto ad ascoltarlo anche in diretta. Vedete Giorgio Genovese che provvede a serrare le cinture, controlla sulla tabella di marcia, lo vedete in alto a destra, no? Il tempo, lui ha timbrato, adesso si sta spostando dal controllo orario allo start, quindi ha controllato, ha fatto una manovra qui ad ex navigatore molto importante, è andato a controllare che il tempo segnato sulla tabella fosse il tempo corretto di teorico allo start. Adesso si è portato allo start, in questo momento Giorgio riconsegna la tabella al cronometrista che dà l'effettivo, il tempo effettivo all'equipaggio, quindi conferma, ipotizzo 10:27 il suo orario di partenza confermato per lo start, e qui siamo a 50 secondi dalla partenza della prova speciale. Io non so se abbiamo anche l'audio di Giorgio, comunque sentiamo in sottofondo il rumore del motore.
1: L'abbiamo, sono nella fase di concentrazione.
0: Controlla il cronometro. 30 secondi. Avete visto zero la distanza parziale al centro dell'inquadratura, zero anche il tempo. Adesso in realtà, secondo me, siamo

0: siamo al minuto precedente, quindi lui partirà alle 28. Sì, in realtà lui era, a parte 28, lui era in coda, quindi sostanzialmente attendeva che la vettura che lo precede sulla prova speciale effettuasse la partenza. Quindi qui siamo effettivamente allo start in questo momento.
1: Bene, forza Giorgio.
2: Forza Mauri.
0: Giorgio ha dato la tabella al cronometrista, che gliel'ha riconsegnata con il tempo effettivo. Ripone, vedete, la tabella nella tasca laterale della portiera. Si danno un 5, mi sembra giusto, e in realtà siamo a 15 secondi dallo start.
2: Partiamo con sinistretta, sinistra 5, secche, sinistra 5, finestrino,
0: entriamo in abitacolo direttamente 5, per la speciale
2: 4, 3, 3, 2, 1, siamo 30, sinistra 5, secca, e sinistra 5, meno secca, vai, 30, sinistra 3 più secca, vai, 100, al palo, destra 3 più secca, chiudila, in, sinistra 4 meno secca, e destra 4, vai, 50, destra 3, diventa 5 meno lunga, e sinistra 3 più, vai, e destra 3 più secca, 3 più secca, qui, stacca, in, sinistra 3 meno tonda, chiudila, in, si, destra 3 più secca, vai, vai, e dosso sinistra 6, e destra 6, 30, cartello, sinistra 4 meno, vai, vai, 30, 80, destra 3 secca, vai, e destra 3 gira, tieni, 30, sinistra 6, e destra 5 meno secca, vai, ripeto, destra 5 meno secca, vai, e sinistra 5 sfiora, e sinistra 5 sfiora in dosso, sinistra 5, e sinistra 4 diventa 5 al palo, diventa 3 più al palo, e destra 4 secca, vai, vai, e destra 3 più occhio, diventa 4, vai, 50, destra 5 secca, diventa 4, in, sinistra 4 meno chiudila, 4 meno chiudila, qui, in, destra 4 secca, lascia, vai, 50, e sinistra 4 meno secca, e destra 3 più lunga, e no, sinistra 4 meno secca, in, destra 3 gira, tieni, chiude, in, sinistra 4, 30, a rail, sinistra 3 meno tonda, 30, destra 3 meno gira, vai, e destra 4 corda, lascia, vai, 100, occhio dosso, salta, stacca prima, 10, ripeto, occhio dosso, salta prima, stacca, 10, tonda, vai.
0: Siamo a 2,5 km dallo start. Nel frattempo avete visto inquadrata invece l'inversione, la vediamo nuovamente inquadrata della parte finale della speciale, quindi del portello. Fra poco dovrebbe arrivare la vettura che segue, non sarà, vediamo inquadrato uno dei commissari che adesso verrà invitato a diciamo spostarsi leggermente per non impallare l'inquadratura.
3: L'assaggio però anche delle persone che stanno lavorando, appunto, chiaro. Si tratta di veramente tantissime persone che operano attorno alla realizzazione di questo evento.
0: E la maggior parte di loro sono tutti volontari, sottolineiamolo. Quindi ritorniamo sulla vettura di Rossi Genovese. Avete visto un cartello giallo sulla sinistra, è un preavviso dell'intermedio radio, quindi un punto in cui al chilometro 3 e 9 esiste la possibilità per la direzione gara di essere collegati con la prova. Ritorniamo in macchina.
2: Continua 30, tornante destro 3, 20. Tornante sinistro 3 più, 50. E destra 5 secca, lascia. E tornante destro 3. E sinistra 3 più, vai. E sinistra 3 gira, chiudi al cartello. E destra 4 secca, corda, vai. In, sinistra 5, 50. Dosso stacca e sinistra 3 meno, gira dopo. In, destra 3 più. E sinistra 3 gira, vai. E occhio. Destra 3, 50. 3 qui, 50. Sinistra 3 più secca, corda, va in, destra 5 sfiora, e destra 5 meno sfiora, stacca, sinistra 3 meno secca dopo, 30, destra 5 sfiora, e destra 3 più secca.

0: A breve, vai vai, in sinistra 5 e destra 3 secca, dopo vai e sinistra.
1: Intanto abbiamo visto anche i passaggi all'interno dei centri abitati, ritorniamo sulla partenza del Brugneto, la vettura 18 in postazione, abbiamo appunto Calvetti, Fulvio Maria insieme a Conti Giulia.
2: Nel frattempo appunto ho ricevuto informazione che a brevissimo potremmo finalmente ricevere i tempi e abbiamo invece una notizia scoop, purtroppo Zanini hanno forato a 3 km dalla fine della speciale numero 2, quella che precede la prova del Brugneto, e quindi hanno perso un attimino di tempo, però comunque hanno completato la speciale. Adesso non appena riusciremo ad avere finalmente una semplice classifica, ve la daremo.
1: Ecco Dario, in un caso del genere quindi che cosa succede?
2: Panico,
1: si
2: panico.
1: Fora? Esatto, panico.
2: No, assolutamente no panico. Ecco, vedete qui in questa immagine quello che dicevo prima, no? Poi ritorno alla tua domanda. Si arriva dal largo, si va nello stretto, se non
1: tanto
2: si
1: abbiamo
2: fa...
1: anche Soli e Zanini in partenza,
2: eccoli,
1: dal
2: eccoli,
1: Brugneto.
2: Eccoli, sostituito al pneumatico, in trasferimento. Dicevo appunto dell'inversione, poi torniamo sulla foratura. Dal largo nello stretto, molto complicata la cosa, molto più facile sarebbe il contrario, dallo stretto al largo, quindi bisogna allargare molto, dare un bel colpo energico di freno a mano, non troppo perché sennò ci si avvita, ed affrontare poi la parte finale dell'inversione che porta poi alla curva successiva. Tornando invece alla tua domanda, Silvia, sì, è assolutamente centrata, molto importante capire durante la speciale, nel momento in cui si fora, a quanto ci si trova dal fine prova mediamente, e soprattutto che tipo di gomma abbiamo forato, se sull'anteriore o se sul posteriore. Posteriore soffre molto meno, tanto la partenza qui della speciale Bobo Benazzo, navigata da Fugaci, vecchia, cosa bellissima, invece questa spazzolata della Rally 2 all'inversione del Brugneto, Benazzo,
1: e intanto
2: dicevo,
1: ritorniamo nel camera car di Rossi.
0: In destra 3 meno gira 30, sinistra 4 vai, in destra sinistra 5 meno vai, e destra 5 corda lascia 30, destra 3 gira qui, e sinistra 3 più dosso in uscita, e destra 4 secca vai, e sfiora destra sinistra 5, alza dosso, sinistra 4 tieni vai, 80, 4 tieni vai al cartello, sinistra 3 gira 80.
2: Hai visto che abbiamo raggiunto un picco di 130 km all'ora di velocità in quel piccolo allungo. Non sono tanti gli allunghi, ma non appena poi le curve lasciano un piccolo spazio si sprigiona tutta la velocità, qui siamo a 100 all'ora, e quindi non è banale parlare di queste velocità su queste strade.
0: Tra 4 regolare vai, e destra 3 secca vai, 30, sinistra 3.
2: Sull'inversione del Brugneto, vedete poi l'interpretazione differente dei vari piloti,
0: e regolare,
2: compatibilmente
0: vai,
2: col segnale. Ritorniamo sulla vettura di Rossi Genova.
0: Lascia vai 30, sinistra 5 meno secca vai 50, destra 4 secca sfiora 30, sinistra 3 più secca, in destra 3 più gira tieni, e sinistra 4 secca 30, destra 3 più gira tieni, in sinistra 3 più secca vai 3 più secca vai qui 30, andiamo sinistra 6 corda e sinistra 4 corda lascia 30, destra 3 secca vai e destra 4 corda lascia, e attenzione destra 4 meno tieni qui e sinistra 6.
1: Ritorniamo appunto anche ora sulla partenza.
2: Volevo risponderti appunto, Silvia, quindi foratura, importante capire se è sul davanti o sul dietro, e a quanti chilometri siamo. La prima domanda che viene fatta è: a quanti chilometri siamo da fine prova? se siamo a un chilometraggio inferiore ai 5 km, soprattutto se sul posteriore ma anche sull'anteriore, si tende a terminare la speciale. Perché? Perché si perde molto meno che non fermarsi in prova.

0: Un cambio gomme, cambio foratura di piloti professionisti intorno al minuto e mezzo, però non allenati si va ben oltre i due minuti, quindi compatibilmente con i danni che si possono creare alla meccanica si suggerisce di completare la speciale e magari perdere questi 20-30 secondi che poi possono incidere sulla classifica ma non in maniera definitiva.
1: E intanto Dario, riusciamo a dare i tempi della Pro Speciale 3 del Brugneto? Varetto Marco chiude con 10.09.
0: E quindi diciamo che è più lento di quanto avessi previsto io, ho previsto 10.01, quindi diciamo che complice forse un po' di polvere sulla strada, le temperature, però il passo di quest'anno dell'edizione 2026 già visto ieri sulla speciale corta e oggi è leggermente più alto, quindi 10.09 il cronometro chiuso per la speciale numero 2.
1: 10.104 Aragno Francesco,
0: quindi abbondantemente comunque sopra i 10 minuti anche per Aragno. Intanto abbiamo un'immagine frizzata poi di Rossi e ricordiamo che insomma siamo sulle montagne, quindi la linea diciamo che è sapientemente gestita qui dalle truppe di Primo Canale, ma talvolta può lasciarci dei piccolissimi buchi. Tanto si susseguono le partenze della speciale numero 3.
1: E aggiorniamo intanto anche i tempi della speciale 3. Guastavino Michele 10.23.8, Marasso Massimo 10.25.9, Gerini Filippo 10.25.9, Biggi Alberto 10.38.5.
0: Quindi diciamo che continua la lotta estremamente serrata tra Varetto ed Aragno, un secondo e quattro tra i due. Si è creato invece un bel gap in questo momento con gli altri, che era un po' previsto, no? Sostanzialmente, quindi la lotta per il terzo posto poi a questo punto si viene circoscritta tra Guastavino, Marasso e Gerini, perlomeno in questa prima fase di gara. Comunque la giornata è molto molto lunga e ne vedremo ancora sicuramente delle belle.
1: Parlano anche di una possibile variazione meteo ancora non definita nel primo pomeriggio, questo ovviamente potrebbe far cambiare anche la tipologia di guida durante la stessa prova speciale.
0: Quello sì, anche se in realtà le ultimissime informazioni che abbiamo ricevuto da Stefano Bertuccioli parlano di una probabile diciamo situazione di secco, quindi per il momento quel pericolo di acquazzone è parzialmente scongiurato. In questo momento il leader della gara, Francesco Aragno, navigato da Giancarlo Guzzi, che vanta un vantaggio molto ridotto di soli 7 decimi nei confronti di Varetto nella generale dopo la speciale 3, è chiaro che per loro due la speranza è che rimangano delle condizioni stabili, visto che se la vogliono giocare sul filo dei decimi tra di loro senza condizionamenti esterni. Ecco.
1: Intanto si sono aggiornati anche i tempi della Portello 1 e quindi della prima prova speciale della giornata. Aragno Francesco 10.71, Varetto Marco 10.8.3.
0: Era interessante anche vedere, adesso vorrei scorrerlo, il tempo perso. Intanto segniamo appunto l'undicesimo tempo assoluto sulla speciale del Portello da parte di Maurizio Rossi, che in maniera estremamente cavalleresca ha lasciato la decima piazza assoluta all'altro nostro equipaggio in missione speciale, Solis Zanini, che hanno segnato 46.6, quindi questa leggera foratura che ha sofferto Solis in realtà ha condizionato estremamente poco quindi la prestazione finale. Quindi la classifica dopo la speciale 2 segnava leader Aragno con 2 secondi e 1 di vantaggio nei confronti di Varetto, poi questo gap si è andato ad assottigliare dopo la prova del Brugneto, perché adesso si è ridotto a soltanto 7 decimi. E a questo punto possiamo anche iniziare a ragionare appunto su quelle che sono le altre classi, quindi non soltanto quella che è la classifica assoluta, ma quella che riguarda magari le,

0: le altre vetture. Quindi in questo momento il primo delle dopo la speciale 2, il primo di RC2N, quindi Rally 4, è Cartier con una Toyota, e davanti a Solis, quindi al nostro Matteo Solis, nostro perché porta i colori di Primo Canale, navigato da Paolo Zanini, tra i due il distacco è comunque soltanto di un secondo e 7 decimi. Tra l'altro sarà anche interessante, poi magari creiamo anche una finestra su quella che è la classifica stralcio di un'altra challenge all'interno del campionato, che è quello riservato alle vetture open. Sono vetture 4x4 non aderenti alla categoria Rally 2, quindi tutte le vetture 4x4 ad eccezione delle vetture Rally 2. E poi una terza classifica che ci piace seguire riguarda quella del trofeo 600 due regioni, che è estremamente serrato e che dopo la prima giornata vedeva in testa Gianni Nassarete, che è anche leader di questa speciale classifica, che si vede in questo caso il Rally della Lanterna come seconda prova di campionato. Silvia molto attenta. Silvia ha un futuro da navigatrice sicuramente, ma anche da team manager, perché è molto attenta, sta scorrendo le classifiche in maniera estrema,
1: gli aggiornamenti attenta. Volevo già dare i gruppi, ma in questo momento aspettiamo tutti gli ultimi tempi per dare le informazioni in maniera precisa.
0: Sull'inversione del Brugneto, e quindi vedete che siamo già a due dei tre anelli che si vanno a concatenare, perché abbiamo in corso in questo momento la speciale numero 2, la speciale numero 3 e tra pochissimo anche poi la speciale numero 4 del Laccio. Erano 10 i chilometri che separavano la speciale numero 2 dalla speciale numero 3, saranno 25 i chilometri che separano la speciale numero 3 dalla speciale numero 4 del Laccio. Avremo presenti anche lì delle telecamere e quindi avremo immagini anche su questo che sarà l'ultimo tratto cronometrato del primo giro di prove. Quindi riepilogo un attimo la giornata di oggi: 3 prove speciali la mattina, poi un riordino qui in centro a Genova e in Piazza della Vittoria, un parco assistenza nel quale verranno un po' ripristinate le vetture, cambiati i setup, il parco assistenza in zona Marassi. Dopodiché avremo il secondo giro di prove, quindi la ripetizione delle 3 prove speciali svolte questa mattina.
1: Vedremo anche tramite le nostre truppe, i nostri inviati, le sensazioni appunto dei piloti e degli equipaggi, e se ci saranno anche dei cambi nelle vetture per il secondo giro.
0: Sì, tendenzialmente a parità di condizioni meteorologiche si va a lavorare su quello che viene un po' definito fine tuning, no? Cioè, quindi piccoli aggiustaggi, qualche click sugli ammortizzatori. È difficile pensare che si possa radicalmente stravolgere il setup di una vettura. Mi immagino, ecco, che magari dal punto di vista delle pressioni delle gomme, soprattutto sul secondo passaggio con temperature aria e asfalto più alte, si possa lavorare magari con pressioni un po' più alte. Ecco, che racconto questo dettaglio: quando si sta con pressioni più basse, la gomma si scalda di più. Perché? Perché muove e di conseguenza sprigiona energia al suo interno, calore, e quindi aumenta la massa e quindi aumenta la pressione. Quindi più le temperature sono alte e più è conveniente stare alto di pressione, perché la gomma muove meno, scalda meno e quindi si gonfia ulteriormente meno.
1: Intanto abbiamo visto anche le spettacolari immagini del drone, appunto lo ricordiamo, il rally è anche un modo per entrare, per portare persone che non conoscono il nostro entroterra all'interno delle bellezze della nostra città e della nostra regione.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficace.

0: sufficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: E intanto, ritornando anche a quello che accadrà dopo, che cosa fanno invece gli equipaggi? Cioè il momento in cui si stacca un pochino la mente, ci si libera dai pensieri, oppure si riguarda la prova per vedere come migliorarla?
2: Brava, una bella domanda, ma oggi è una giornata estremamente intensa, è una full immersion, per cui tre prove speciali tutte d'un fiato, in trasferimento nel quale per telefono, attenzione, qui tra l'altro un'esitazione sull'inversione e che non so se per un'inefficienza del freno a mano, perché non ha tirato il freno a mano e di conseguenza è stato costretto a fare questa manovra e che comunque gli ha fatto perdere del tempo. Tornando all'intensità della giornata di oggi, no, non esiste un attimo di pausa, in trasferimento si parla, si cerca di capire come migliorare sul secondo passaggio, una serie di telefonate, c'è anche un'azione con quella che sarà il lavoro dei ricognitori, ecco questa figura di questo equipaggio di fiducia che da quest'anno è regolamentato in tutte le gare di campionato in Italia, non soltanto nel campionato assoluto ma anche nei campionati regionali, che prevede il passaggio in una finestra temporale lungo il percorso con una copia delle note dell'equipaggio in gara, questo equipaggio di fiducia cosa fa? Conosce in maniera perfetta il sistema note dell'equipaggio per cui lavora e va a portare piccole correzioni sulle curve in funzione di magari uno sporchino che è uscito fuori, un taglio, una pietra, un tratto più scivoloso, comunque delle cose che possono apprezzare dopo il passaggio della prima fila di salsicce di vetture, e quindi ad affinare poi la prestazione dell'equipaggio sul secondo passaggio e anche a metterlo in sicurezza, perché magari è stato da fuori, si è rovinato l'asfalto, c'è un piccolo certo. Buco che è diventato più profondo. E siamo in partenza con Cordani, con la sua vettura sulla speciale chiaramente del Brugneto. Quindi si susseguono le partenze, per quanto riguarda la speciale del Brugneto, quindi ricordo quella che è la prestazione assoluta 10.09.0 per Varetto Bianco, 10.10.4 per Aragno Guzzi, quindi un secondo e 4 tra i due, poi un discreto gap per la terza posizione della speciale per Guastavino Briano a 14 secondi e 8, 16 e 9 invece il distacco per Marasso, una buona prestazione la sua. Marasso aveva dichiarato a inizio weekend che mirava al quinto posto assoluto, ha detto io quest'anno, l'anno scorso ho fatto sesto, quest'anno voglio fare quinto, e per il momento si sta dimostrando tale, è stato di parola perché è quarto nella classifica assoluta. Quinto tempo per Gerini a 16 secondi e 9, ottimo tempo quello segnato da Patrizia Sciascia, navigata da Piercarlo Capolongo, prima del femminile evidentemente, ma soprattutto buona sesta assoluta. In realtà Patrizia è settima nella classifica assoluta perché si trova a un secondo e due dal sesto posto, che in questo momento è occupato da BG Nari, che li precedono in classifica generale. Quindi per completare la top ten abbiamo Olivier Burri nono, stiamo parlando sempre dopo la speciale del Brugneto, quindi la speciale 3, e quindi ne manca una alla fine del giro della mattina. Ottavo assoluto Olivier Burri, navigato da Claire con una Toyota Yaris Rally 2. Nono e primo delle vetture Rally 3, Matteo Solis, e il nostro inviato speciale Nando Gazzolo, per chi se lo ricorda, grande voce, il doppiatore, noi lo prendiamo sempre in giro perché oltre ad essere un bravissimo navigatore ha anche una voce suadente. Sono noni assoluti, primi della categoria Rally 3, decimo e secondo la categoria Rally 3 Gianluca Caserza, navigato da Giulia Patrone con il loro Renault Clio RS R3.
1: E intanto vi facciamo sentire anche il suono dei motori in partenza. Parlavamo del rapporto che ci deve essere tra il pilota e il navigatore, ma nella tua esperienza tu hai assistito invece a momenti di post prova speciale con

0: diciamo, chiacchierate intense tra di loro per qualcosa che magari non aveva funzionato?
1: Più e più volte. La risposta è generica, ma toccata anche con mano. Intanto deve esserci un rapporto molto franco, molto aperto, nessun segreto, dirsi le cose con educazione, ma se non mi va una cosa che stai facendo, la nota è anticipata, il tono della voce oppure lo stile di guida, parlarsi in maniera molto...

0: carissimo amico, un ottimo pilota che è stato anche campione italiano, campione europeo. Eravamo in una gara all'estero, nuova per noi, e una serie di problemi, e quindi a un certo punto in trasferimento gli ho detto in maniera molto esplicita, dico: guarda, facciamo una bella cosa, terminiamo questa gara, poi io cancello il mio numero di telefono, tu cancelli il mio, e fine delle trasmissioni. E poi in realtà ci siamo chiariti, abbiamo continuato a correre insieme, siamo diventati grandi amici e lui ha fatto un'ottima carriera. È solo la questione di mettere a fuoco piccoli punti di vista.
1: Qual era stata lì l'ultima goccia?
0: La goccia era stata che eravamo in Finlandia e avevamo appena completato una prova speciale e non so per quale motivo, ma si era aperto il baule di dietro della nostra Saxo. E lui diceva che era colpa mia, perché avevamo cambiato le gomme, avevamo spostato, messo le scorte nuove davanti, e lui diceva che avevo chiuso male il cofano. In realtà poi non so esattamente di chi sia stata la colpa, ma questo poco importa. E chiaramente avevamo fatto 4-5 km dalla speciale col cofano aperto, immaginate la polvere che entrava da dentro, e quindi questa era stata un po' la goccia che aveva fatto traboccare il vaso.
1: Ma c'è anche uno strato di stress ovviamente in quei momenti che porta anche ad un incremento di queste dinamiche, perché parlavamo appunto prima della parola chiave del divertimento, però lo ricordiamo, è comunque la competizione.
0: Sì, esatto, poi in realtà la nostra era una missione un po' più orientata sull'aspetto professionale, quindi era anche importante fare bene, quindi la pressione era ulteriore oltre a quella che comunque è sempre il principe del divertimento. Però sì, tante volte Silvia, succede proprio questo, no? Ma anche nella vita, non soltanto nello sport, delle volte bisogna fare un piccolo passo indietro per fare due passi avanti, quindi ammettere l'errore. In quel caso io alla fine ho detto: ma sì, l'ho chiuso male io il portellone, fa niente, no? Andiamo avanti. E da lì siamo ripartiti.
1: Servono anche i compromessi poi.
0: Sì, ma poi guardate, è molto strano adesso, per chi ci segue e conosce il mondo dei rally, vabbè, lo sa già, ma è quasi un unicum, no? La vita di coppia all'interno di un equipaggio, perché siamo abituati al lavoro di squadra di solito, quindi vediamo il calcio, la pallavolo, eccetera. Poi ci sono gli sport individuali, quindi il tennis, c'è un team dietro, ma sei da solo. E essere in due e fare un lavoro così intenso è un po' simile al doppio nel tennis, ecco, mettiamola un po' così. C'è grande complicità e solo da una grande chimica affinata si realizza quello che poi è il prodotto finale, cioè una bella prestazione. Io direi che a questo punto possiamo anche fare così, visto che sono arrivati altri tempi e quindi avevamo detto della classifica dei primi 10 dell'assoluta dopo la prova speciale del Brugneto, stavo cercando di far scorrere una classifica invece un po' più allargata, oltre alle vetture Rally 3. In questo momento primo delle vetture Rally 4 Antonio Novi, navigato da Tatiana Santini, con la loro Y gommata Michelin in categoria Rally 4, sono primi della loro categoria e devo dire con un'ottima prestazione, quindicesimi assoluti. Per quanto riguarda invece, io credo che possiamo anche tornare per un attimo, mentre scorrono sempre le immagini della speciale, a quella che è la prova speciale numero 2, per capire se sono già in speciale i nostri piccoli eroi del trofeo 600, e devo dire non ancora, perché entreranno non molto in speciale. Ecco, vedete, parlavo della fila di salsicce, no? Quindi pensate quanto è allungata questa competizione, no? Ci sono i primi che sono in trasferimento tra la speciale 3 e la speciale 4. Il gruppo centrale di vetture sta facendo la speciale 3. Qualcuno è in trasferimento tra la 2 e la 3, sì. E c'è ancora ci sono ancora parecchi partecipanti che sono nella prima speciale di giornata, no? Ed è un lavoro molto difficile anche da parte della direzione gara, quello di seguire, immaginate, no? Di seguire contemporaneamente tutto questo. Esistono delle figure in speciale che si chiamano capoprova, sostanzialmente è il responsabile allo start della speciale, che fa un po' da coordinatore alla maglia dei commissari di quella speciale e fa riferimento poi al direttore di gara. Però credetemi che è un sistema

0: estremamente complesso, che non so se riusciremo oggi poi anche magari a cogliere, perché avevamo anche pensato nel limite di possibile di andare a fare qualche immagine proprio in direzione gara, magari pilotata da Stefano Bertuccioli, che è abile in un ambiente un po' delicato, anche perché poi in quella sala si vive molto molto stress, per poter far vivere veramente quello che c'è dietro la macchina organizzativa.
1: Anche proprio a livello di giorni, perché noi ovviamente ci concentriamo sulle giornate del rally, le giornate di gara, sappiamo qualcosa ovviamente delle ricognizioni di quello che accade il giorno prima, però è un'organizzazione che va avanti veramente da tantissimo tempo.
0: Sì, perché esiste proprio un protocollo, quindi parecchi mesi prima viene, alla fine della stagione precedente viene creato un calendario, quindi gli organizzatori presentano la loro candidatura all'interno di un campionato, in questo caso il campionato regionale di zona, quindi calendario nazionale con tutte le gare che sono sotto l'egida della AC Sport, quindi l'organo regolatore dello sport motoristico in generale in Italia, sia su strada che in pista. Dopodiché poi parte un protocollo che è organizzativo: disegnare il percorso, presentarlo alla federazione, omologarlo, quindi arriva un supervisore che fa una prima presa di visione della gara, e da lì poi tutto il resto: disegnare il percorso, produrre le cartine, produrre i roadbook, aprire le iscrizioni, creare il regolamento depositato in federazione, e da lì arrivare fino a quello che stiamo vivendo oggi.
1: Dario, all'interno di questo Rally della Lanterna abbiamo delle prove speciali che fanno parte della storia del rally, ma ad esempio la prova speciale 1, quella di ieri a Sant'Eusebio, è stata inserita nel 2024. Come viene tracciato e definito un percorso?
0: Scelto? È una bella domanda, perché in realtà l'organizzatore è anche un po' un artista, no? Un po' un architetto. Abbiamo fatto parecchi ruoli. Avevamo parlato del cronometrista, che è il notaio.
1: Il notaio, sì.
0: E del
1: avevamo il commercialista.
0: Il commercialista, che era in realtà non mi ricordo chi, declinato chiaramente al motorsport. E invece l'organizzatore è un architetto, nel senso che disegna un percorso, cerca di renderlo fruibile con quella che è la logistica di un evento, quindi non tanti trasferimenti, trovare un parco assistenza adeguato. Qui noi a Lanterna abbiamo un parco assistenza d'eccezione, perché siamo all'esterno dello stadio Ferraris a Marà,
1: della città, poi
0: a Rita della città, un bel riordino, possibilmente simpatico, carino, accattivante. Qui Piazza della Vittoria, scenario bellissimo. Noi arriviamo da un weekend lo scorso del Rally di Roma, campionato italiano, europeo, probabilmente prossima tappa del Mondiale 2027 italiana, ma qui non abbiamo niente da invidiare. Roma è Roma, ma Genova ci concederete che comunque ha tante bellezze, quindi Piazza della Vittoria, quindi scegliere anche una location per il riordino, e poi da lì il percorso delle speciali. Qui ci piace vincere facile, nel senso che abbiamo tante prove speciali belle. Devi anche trovare la collaborazione da parte delle amministrazioni locali, che poi concedano le autorizzazioni, quindi i vari sindaci, i prefetti. È un lavoro veramente che poi va al di là dell'architettura, perché il buon architetto organizzatore ha bisogno poi degli ingegneri,
1: supporto,
0: dei geometri, magari anche degli avvocati, che poi vadano a dipanare piccole questioni burocratiche e legali. Però ecco, veramente un grande lavoro. Ormai con le vetture di, chiamiamolo, centro gruppo, inteso come categoria, alla partenza del Brugneto. E intanto tu, Silvia, che sei attenta, sai già perfettamente quando avremo la partenza della prova speciale di Laccio.
1: Assolutamente, sì, alle 11.35 è prevista.
0: Bravissima, quindi abbiamo ancora una mezz'oretta di tempo per poter goderci un po' di immagini di questa speciale. Dicevo appunto che sono 25 chilometri che separano la speciale numero 3 dalla speciale numero 4. Che cosa avviene durante questo tratto? Intanto si beve un po' d'acqua, quindi a fine prova ci si toglie i caschi, perché la normativa vieta di percorrere i

0: tratti aperti al traffico, quindi fuori dalle prove speciali, con i caschi indossati, quindi si pongono i caschi nel baule o comunque nell'allocazione della vettura, ci si mette le cuffie e si percorre questo trasferimento nel rispetto del nome del codice della strada, e si fanno un po' di valutazioni. Intanto è arrivato lo start della speciale 3 anche Nicelli, e quindi dicevo si fa raffreddare un po' le gomme e si fa anche una valutazione per le vetture 4x4. È molto probabile che si vada a invertire pneumatici, quindi l'asse anteriore con l'asse posteriore. Sulle vetture Rally 2 l'usura è abbastanza simile tra anteriore e posteriore, ma soprattutto sulle vetture a due ruote motrici invece c'è grande usura sull'anteriore, quindi si può lavorare anche sul discorso di mettere le gomme meno consumate davanti, però bisogna stare anche attenti perché se sono troppo consumate poi parte il posteriore. Comunque c'è un'analisi molto attenta da fare in trasferimento e già focalizzarsi sulla prova successiva.
1: E l'ultima prova speciale, quella del laccio, sarà più corta rispetto a queste, quindi siamo a 4 km 860 metri, è molto affascinante per il passaggio sotto al cavalcavia che poi le dà il nome.
0: Sì, possiamo già iniziare un po' a parlare di questo. La prova speciale del laccio è una prova corta, però attenzione, perché comunque è una prova insidiosa. Intanto ha una caratteristica completamente differente da quello che abbiamo visto fino adesso. Cioè strada decisamente più larga, perché? Perché sostanzialmente ripercorre quella che era la vecchia provinciale per buona parte, e poi ha questo famoso passaggio a cui accennavi, questa inversione sotto il ponte, che di fatto rappresenta poi la nuova strada che passa sopra la speciale, appunto spettacolare e insidioso. Devo dire che anche in questo caso nell'edizione 2025 lo sviluppo è stato leggermente differente, quindi la prova era un po' più corta, l'anno scorso era di 3,2 km, quest'anno è stata portata a 4,860 km ed è un po' più lunga sia nella parte iniziale della speciale sia nella parte finale. Allora l'anno scorso, visto che così io lo faccio apposta, perché così almeno qualcuno poi mi può scrivere e criticarmi per queste previsioni
1: sarà
0: non azzeccate,
1: ma vediamo.
0: Allora il tempo di Pinzano dell'anno scorso sul primo passaggio era stato di 2,087, facendo un'equivalenza, quindi portata allo sviluppo di quest'anno, quindi ripeto 4,8 km, mi attendo un 3,13, ma considerato il fatto che quest'anno siamo un po' più lentini, adesso lo vado a modificare e ci aggiungo qualcosina, quindi potrebbe essere 3,15 il tempo, 3,16 il tempo di chi vincerà la prova speciale. Adesso così lanciamo anche questo contest e poi andiamo a vedere di quanto sbaglio.
1: Ecco le vetture. Continuiamo a vedere questo passaggio durante l'inversione.
0: Anche in questo caso un po' di incertezza sull'inversione, ha avuto un attimo quasi di stallo. Ripeto, non è assolutamente facile come inversione, lo è molto più facile con una vettura Rally 4, 4 ruote motrici, dove si innesca magari il sovrasterzo con un piccolo colpo di freno a mano e poi accelerando si fa proseguire la seconda parte della curva. Con le vetture a due ruote motrici serve un intervento più energico, fatto appunto col freno a mano, e poi accompagnarlo con un controsterzo. Ecco, in questo caso peggio ancora, perché con questa Clio l'equipaggio ha provato a dare il colpetto, è finito col muso praticamente con una ruota addirittura quasi nella canaletta lì contro appoggiandosi, baciando il muretto, retromarcia e qualche secondo buttato via.
1: E intanto stanno partendo le Rally 5.
0: Stanno partendo le Rally 5, quindi altra categoria interessante. Sono vetture un po' meno performanti, ma sono una bella palestra soprattutto per i giovani piloti, e comunque ripeto, è difficile rispetto a una volta. I rally presentano soprattutto in Italia un livello di, come dire,

0: di tecnologia sulle vetture molto più alto che una volta. Una volta mi ricordo che dopo le prime vetture c'era chi correva con macchine un po' rabberciate, un po' così, magari fatte in casa. Ormai il livello è estremamente alto, vedete, so, vettura numero 50, bellissima livrea, professionalmente preparata, da questo punto di vista. Ecco, parlavamo del baule, questo non sono io, lo giuro, ma è successo esattamente, giuro che non è concordata questa cosa. Si è aperto il baule, può succedere, adesso non so di chi sia l'errore, e poi può essere un errore umano se l'hai chiuso male, magari appunto invertendo i pneumatici o prendendo i caschi. E tante volte per appoggiare i caschi devi aprire il baule dietro, ma può essere anche un problema tecnico, perché diciamo che il cofano posteriore, il portellone, è chiuso con la classica chiusura della vettura, ma ha anche d'obbligo due perni di sicurezza con due piccole chiusure che impediscono che si apra inavvertitamente. Molte volte succede che può succedere, in questo caso è successo, che questi due perni ben innestati però in realtà non abbiano ricevuto, diciamo, l'inserto della coppiglia che li ferma, e succede questo. Quindi
1: faranno questo ragionamento il navigatore e il pilota?
0: Sì, adesso mi immagino
1: cancelleranno i numeri come è successo a qualcuno.
0: Esatto, spero che non cancellino i loro numeri. Nel mio caso comunque sono sincero, quando succedono queste cose è molto importante tirare un bel sospiro di sollievo, fare, si dice, cool down, no? Cioè abbassare un attimino i toni, ripartire e ripartire di slancio.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori Di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
4: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
3: A temperatura controllata?
5: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
6: Intanto in partenza Dani Ambrogio insieme a Crosa Chiara.
7: Ce la fai entrare, poi gli chiedi a...
8: Ecco, qui diciamo che l'inversione è stata affrontata in maniera più efficace, energico il freno a mano, un attimino di pausa, ma parlo di veramente mezzo secondo, ma nel frattempo però... Il pilota però ha provveduto ad accelerare, quindi siamo sempre con una vettura a due ruote motrici, avete visto anche un po' di fumo perché la macchina patinava, però non completamente senza soluzione di continuità, però diciamo un buon passaggio per questo equipaggio. Intanto continuano anche le partenze e gli arrivi delle vetture sulla prova speciale del Portello e quindi mano a mano si va a delineare poi quella che sarà la classifica completa della prova speciale, quindi
6: arriviamo ai tempi al momento delle Rally 4 per quanto riguarda la prova speciale.
8: Esatto,
6: Portello.
8: Esatto, il prossimo ingresso, tra l'altro il sito della federazione, ogni tanto si impalla, quindi devi riavviarlo, e mano a mano che arrivano le vetture si va a completare quella che poi è la classifica generale. E ricordo un'altra cosa che poi nei rally spesso può accadere, che oltre alla sommatoria il rally viene vinto dall'equipaggio che

0: sommatoria dei tempi a totale più basso, quindi l'equipaggio che è stato più veloce, questo sia nella classifica assoluta sia nella classifica stralcio delle varie classi. Oltre a questo possono arrivare delle penalità, sono delle penalità che i commissari sportivi possono combinare in funzione, per esempio, l'avevamo accennato all'inizio del collegamento, di una falsa partenza, in questo caso sono 10 secondi, oppure di una penalità tra virgolette amministrativa, quindi parlavamo dei famosi controlli orari, se io arrivo in ritardo di un minuto rispetto al mio tempo teorico a un appuntamento, quello famoso appuntamento dal notaio che è il cronometrista, ho una penalità che è in ragione di 10 secondi per ogni minuto di ritardo, in ritardo 20 secondi, questi vengono messi on top, cioè sostanzialmente addizionati a quello che è il tuo totale di tempo generale. Per carità di Dio, evitare l'anticipo, perché l'anticipo al controllo orario viene penalizzato con un minuto pieno, quindi un minuto di anticipo, io devo timbrare 29, arrivo a 28, prendo 60 secondi di penalità, tantissimo.
1: E qui la responsabilità è del navigatore, è lui che detta i tempi, quindi è lui che deve essere attento e controllare.
0: Esatto, rarissimamente succede, può accadere, ci sta anche l'errore tante volte nella... i tempi, il cronometro, però e quindi questo è un altro tipo di penalità che viene aggiunta a quello che è il totale finale di gara, con un numerino che viene messo in rosso, che vuol dire appunto che non è soltanto il tempo segnato in speciale, ma è anche frutto di una penalità combinata dagli stewards.
1: Intanto sono le 11:12, tra 20 minuti ci aspettiamo di vedere Varretto al laccio.
0: Sì, Varretto al laccio, spera Varretto di mettere al laccio Aragno a questo punto. Esatto. Nel senso che interessante la lotta tra i due, ripeto, quindi una lotta molto serrata, sono a 7 decimi uno dall'altro in quella che è la classifica generale per il vertice, quindi lotta per la vittoria, ma interessante anche la lotta per il terzo gradino del podio tra Guastavino e Marasso. Devo dire che Guastavino, a livello proprio di prestazione storica come pilota, ha dimostrato di essere particolarmente veloce in passato, però purtroppo gli è capitato talvolta di fare qualche errore, quindi poi qualche uscita di strada l'ha penalizzato in quella che era la classifica finale. Qui sta facendo molto bene, ha un vantaggio nei confronti di Marasso che è quarto, quindi è a ridosso del podio della classifica assoluta di 8 secondi e 3 decimi.
1: Vediamo come evolverà nel corso della giornata, quali saranno i cambiamenti e appunto la sfida tra Aragno e Varretto. Parlando sempre dei parallelismi tra le professioni, guardando il ruolo del navigatore, io vedo una certa affinità anche con quello dello psicologo, cioè vedo una funzione molto di ascolto e di conforto anche nei confronti del pilota.
0: Bravissima Silvia, ormai sei veramente dentro il sistema. Sì, psicologo tante volte deve saper capire se il pilota è particolarmente nervoso, se sta guidando male perché sta cercando la prestazione. Adesso vanno tanto di moda questi termini, no? Anglofoni, overdrive ad esempio, lo sentiamo dire spesso anche nei commenti sulla Formula 1. Molto spesso si tende a cercare di esagerare e quindi cercando la prestazione si guida male. Overdrive vuol dire sostanzialmente questo: sto esagerando, il che vuol dire che magari freno un po' troppo tardi, e frenando un po' troppo tardi è vero, allungo la frenata, ma poi percorro la curva in maniera più lenta. Quindi c'è tutto un lavoro che fa da solo il pilota, ma che può essere migliorato ancora con l'aiuto del navigatore. In speciale è raro che questo tipo di informazioni vengono al di là delle note, a meno che non sia proprio eclatante o che sia concordato, perché magari qualcuno dice dopo 3 chilometri dimmi se sto andando bene. Un altro aspetto che aiuta questa psicologia poi è il riscontro cronometrico, cioè oggi pomeriggio nella ripetizione delle prove i navigatori si saranno segnati sul quaderno, mano a mano che si va avanti nella speciale, dei parziali che in gergo vengono chiamati split, Quindi

0: dei bracciali cronometrici dopo 2-3 km e poi dopo il quinto chilometro, eccetera, e per capire se sul secondo passaggio siamo più veloci o più lenti rispetto al primo.
1: Mentre ovviamente vengono date le indicazioni al pilota.
0: Bravissima.
1: Ci sto un po' ripensando sul mio ruolo da navigatrice.
0: No, per favore Silvia, non ripensarci, perché secondo me potresti farlo molto bene, ma sì, è un'ulteriore incombenza per il navigatore, quindi legge le note, sinistra 3 meno, per destra 2 più, in tornante destro, e magari nel posto lento dove c'è un pochettino di spazio, dopo il tornante destro dice siamo più veloci di 2 secondi rispetto al primo passaggio. Adesso non detta così, io ve l'ho detta in maniera non utilizzando magari un acronimo, basterebbe dire meno 2, ecco, meno 3, più 1, e questo aiuta il pilota a capire se l'approccio su quella speciale è giusto o sbagliato, perché delle volte hai la sensazione, l'abbiamo sentito forse proprio ieri in qualche commento, no? Dice ci sembrava, forse era proprio Giorgio Genovese che diceva, ci sembrava, ecco qui un'altra manovra, in questo caso è proprio di dire, da considerare tale, quindi una piccola retromarcia. Vedete quanto è stretta la strada, perché di fatto la vettura messa a 45 gradi col muso tocca il muretto e con la coda tocca l'interno del tornante. Quindi mi ricordo che proprio era stato Giorgio Genovese a dire sembrava di essere fermi, no? Adesso, di andare piano, in realtà siamo stati scorrevoli. Ecco, molte volte si ha la sensazione di andare forte e non si va, e viceversa, quanto ti sembra di andare piano perché stai guidando bene, stai guidando pulito e sei estremamente efficace. Ecco, adesso tra l'altro guardavo i tempi, perché in realtà sono le 11:17 e il sistema di cronometraggio dà gli ingressi della prova speciale stoppati alle 10:30. Ora io mi aspetto che in realtà ci siano ben altre vetture in speciale, perché teoricamente alle 10:18 dovevano aver completato tutte le vetture il primo passaggio sulla prima prova speciale, quindi non capisco se sia un baco del sistema, che fortunatamente ha ripreso a funzionare, ci aveva lasciato per un quarto d'ora
1: in attesa,
0: un impasse, sì, arrampicandoci un po' così sugli specchi qui in studio,
1: con previsioni
0: e nulla di più che questo. Quindi adesso proviamo a stimolare anche il lavoro.
1: No, rimaniamo al Rally 4 come tempistica.
0: Sì, allora
1: al
0: proviamo
1: momento
0: a stimolare magari il nostro uomo a lavana, Stefano Bertuccioli, per cercare di carpire qualche tempo delle vetture Rally 4, Rally 5 e soprattutto delle 600. E ecco, magari nel frattempo colgo l'occasione, visto che parlavamo di trofei, no? E quindi del trofeo 600 abbiamo già parlato ieri, ripeto,
1: questa seconda gara del trofeo,
0: sono 12 vetture che partecipano a questa gara all'interno del campionato. Leader del campionato è Gianni Anassarete, invece volevo magari approfondire un po' di più.
1: Abbiamo un altro. Intanto.
0: Ma sono in tanti, Silvia, ad aver avuto parecchia incertezza. Sai che cosa, anche soprattutto per chi non l'ha mai fatta questa speciale, affrontata nelle ricognizioni, quindi nei tre passaggi di venerdì, durante i quali sono state scritte le note, poi verificate a traffico aperto e con una macchina stradale, evidentemente questo tipo di manovra non si può provare, e quindi è molto importante durante le ricognizioni affrontare questo tipo di passaggio immergendosi in una realtà virtuale, cioè facendo finta di essere con la vettura da gara. E fatto questo si è molto più aiutati nell'affrontare manovre di questo genere.
1: Sì, anche
0: genere.
1: Capire come possa rispondere poi la vettura proprio in quel punto, e questo ci dà modo anche di parlare però delle particolarità anche delle strade, delle prove speciali della Liguria, che sono dei test per i piloti.
0: Sì, assolutamente, una vera e propria palestra. Tra l'altro adesso la regolamentazione, soprattutto del campionato del mondo, prevede un'attività test estremamente ridotta, regolamentata. Sono solo 22 le giornate test concesse ai piloti che fanno il mondiale, ma io ricordo un passato che la Liguria era

0: uno delle zone del mondo nella quale venivano svolti più test di sviluppo delle vetture, per chiaramente le gare su asfalto, e questo non avviene più, però assolutamente sì, le nostre strade sono estremamente insidiose e difficili da affrontare una vera e propria palestra. Quindi dicevo, il discorso legato ai trofei, quindi abbandonando per un istante il trofeo 600, volevo parlare del trofeo Open, che ha un format un po' particolare: tre gare d'asfalto più tre gare di terra. Ogni pilota può portare solo tre risultati ovunque fatti, terra su asfalto, più una finale che ha un coefficiente doppio. Le vetture ammesse sono tutte delle 4x4, tranne le Rally 2, come avevamo già spiegato prima. E tra l'altro, questa cosa comunque non da sottovalutare, la partecipazione al campionato produce poi chiaramente dei premi abbastanza interessanti, perché direi molto interessanti. 8.500 euro a gara è il monte premi, più altri premi a fine anno per i vincitori delle singole categorie. Sono iscritti al momento 16 piloti e la classifica in questo momento recita: Prozenc in testa al campionato con 118 punti, Tosetto al secondo posto con 94, Cartier al terzo posto con 85, seguono Zigliani con 84, Trevisani con 55, Milani con 39. Quindi, come vedete, all'interno della gara ci sono altrettante gare, tra l'altro tu hai
1: Esattamente,
0: preso altri
1: infatti al
0: appunti,
1: Rally
0: no?
1: della Lanterna troviamo Cartier e Zigliani con Cartier con la sua R4 Kit, una macchina anche insolita per le gare italiane.
0: Sì, beh, allora lo spirito di questo trofeo è stato proprio quello di andare a premiare chi sceglieva di non correre con le classiche vetture, magari utilizzando vetture comunque estremamente performanti, ma con costi inferiori, e nobilitando, diciamo, questa partecipazione con un incentivo anche economico. E queste sono cose estremamente interessanti. Diciamo che lo spirito del trofeo 600 è diametralmente opposto in questo caso. Prendere una vettura che in passato è stata veramente palestra per tanti piloti giovani, un montepremi interessante, ma direi quasi anche comunque simbolico, cioè diciamo, l'accesso gratuito agli shakedown delle tre gare successive per il vincitore, ma anche un'iscrizione al campionato estremamente contenuta, parliamo di 150 euro, quindi veramente poco. Sono vetture molto competitive per il loro rapporto peso-potenza, molto divertenti, e quindi anche lì un'altra come dire, possibilità per quelli che sono piloti non professionisti, queste gare, di cimentarsi sulle nostre splendide strade.
1: E sono le 11 quasi e 24, alle 11:32 avremo il primo controllo orario dal Bivio Rossi, alle 11:35 la prova speciale 4, Lazio 1. Ci fermiamo solo per qualche secondo, pronti poi per dare anche le postazioni delle nostre telecamere sull'ultima prova speciale della mattinata.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: E intanto sulla Lazio si dovrebbe iniziare a intravedere Varretto con la partenza prevista alle 11.35.
1: Sì, 11.35 è il teorico della prima vettura. Cosa
0: eccolo
1: vuol
0: infatti
1: dire?
0: Che si posiziona.
1: Ecco. Quindi facendo un escursus a ritroso.
0: 11.32 era l'orario della prima vettura, quindi
1: bravissima,
0: ci siamo.
1: Bravissima. La navigatrice è perfetta a questo punto, tra l'altro anche leggera, che è un aspetto importante, no? Perché no, ma guarda che non, senza scherzare, c'è molta attenzione al peso all'interno dell'abitacolo, soprattutto sui equipaggi professionisti, e quindi la figura della navigatrice.

0: l'attrice è molto quotata per precisione, perché normalmente le donne sono più precise degli uomini, e affidabilità, e anche un po' testardaggine, devo dire, ma anche peso, quindi ben vengano le navigatrici. Nel mondiale questa cosa viene meno, ma sono gare molto dure, e quindi è molto residuale la presenza delle navigatrici nel mondiale, soprattutto sulla categoria Rally 1. Devo dire che la scuola finlandese nella categoria Rally 2, Annie Markkanen, ma non solo, Janni Ussi, sono parecchie navigatrici che corrono nel WRC 2. Siamo mai pronti per la partenza? Attenzione,
1: ultimo minuto, sì, prima del via della prova speciale 4 Lazio.
0: Marco Varetto, Vittorio Bianco sono secondi in classifica generale a 7 decimi da Francesco Aragno e Giancarlo Aguzzi. Per loro momento chiave, la prova speciale Lazio. Mancano 30 secondi. Viene riconsegnata la tabella, vedete quel signore con la maglietta bianca ha dato la tabella a Vittorio Bianco, si toglie il capoprova davanti alla vettura, 20 secondi, da questo momento viene fatto segno all'equipaggio di seguire il semaforo, 15 secondi, a 10 sentirete tling, quindi ecco, è stata messa la marcia. Ah no, è stata messa molto molto più tardi, a 5 secondi. Quindi la procedura accelerata, no? Quella di Varetto, che mette la marcia a 5 secondi, quindi di solito lo si fa a 10 ed è scattato per la sua speciale. Vedete già in posizione di partenza la seconda vettura, quindi Francesco Aragno a un minuto primo partirà il secondo equipaggio sulla prova speciale di Lazio.
1: Dare, già fatto la previsione del tempo di percorrenza?
0: Sì, adesso la dico, così almeno mi potete bacchettare. Quindi avevo un teorico, visto lo sviluppo diverso rispetto all'anno scorso, di 3.13, diciamo dai 3.15, 3.15 vincitore della speciale, così arrivano le bastonate. Poi mancano 10 secondi.

0: sulle vetture Rally 2, sulle Skoda in particolare, ma anche sulle altre, esiste questa sorta di strategia di partenza che permette ad un certo punto di innescare questo processo, si mette l'acceleratore completamente a fondo, dopodiché si rilascia questo bottone e la vettura parte. È chiaro che è solo un aiuto a livello di strategia, di giri motore, per cercare di patinare non troppo e fare una buona partenza, dopodiché poi si procede con una gestione chiaramente manuale. In passato, nel campionato del mondo, addirittura su determinate vetture WRC era prevista una strategia che permettesse di mettere prima, seconda e terza sostanzialmente da solo, prima, seconda, e siamo all'inversione qui del laccio, ne abbiamo parlato prima, quindi si passa intorno a questa colonna che così viene utilizzata come roundabout, no? come rotoballa in cemento in questo caso. Interessante questo passaggio, è già transitato il primo equipaggio, quindi farà una cinquantina di secondi.
1: Esattamente, siamo proprio sotto al cavalcavia che dà il nome alla prova.
0: Adesso non ho visto esattamente il secondo a cui è transitato, adesso mi faccio una cosa un po' diversa, se riusciamo proviamo a vedere per esempio tra Aragno e Marasso a livello visivo quanto può essere la differenza nel passaggio sotto il ponte. Non ero preparato, adesso sul primo passaggio mi ha colto un po' alla sprovvista. Quindi è passata 56, adesso vediamo quando transiterà Massimo Marasso.
1: Passiamo intanto all'arrivo.
0: Qui siamo sul fine prova del laccio, vedete quel cartello che in questo caso si vede bianco perché è a rovescio, per cui lo stiamo inquadrando da dietro, è il cartello del fine prova.

0: flying finish, dove viene staccato il tempo. Fra poco, sempre cronometristi permettendo, avremo il tempo di speciale, quindi la smentita sulla mia previsione scellerata. Siamo a 15 secondi dalla partenza.
1: Andiamo poi anche dopo la partenza all'inversione.
0: Intanto qui siamo sul finale, quindi si intreccia, c'è un intreccio di immagini tra start e fine. Adesso qui abbiamo, diciamo, mancato il passaggio dell'inversione, quindi quello split che avevo preso. Meno male, perché
1: aspettiamo poi la classifica ufficiale, vediamo quando sarà.
0: Esatto, molto meglio, molto meglio che qualcosa fatto così a braccio. E sì, adesso vediamo se nel frattempo esce qualche
1: No, non abbiamo ancora
0: tempo,
1: i tempi.
0: Però a questo punto facevo qualcosa di diverso, andavo a vedere, perché invece sono finalmente uscito.
1: Fermi alle rally 4 anche per quanto riguarda la prima prova, la seconda prova speciale prima della giornata, la
0: Portella. Ingessata questa cosa. Non so di chi vettura si trattasse adesso, comunque rispetto a alla vettura che avevo cronometrato prima è 3 secondi in ritardo, quindi se vedrete poi un distacco che c'è a fine prova di 3 secondi era tra queste due vetture. No, adesso più o meno sto andando veramente a braccio, anche perché bisognerebbe essere sul posto. Questa è una cosa che adesso nel campionato del mondo è vietata, ma che era uso fare, dare delle informazioni, degli split proprio da fuori dalla macchina attraverso dei cartelli per avvisare, che in quel punto chi sta arrivando e che tu stai, come dire, informando è più lento, più veloce rispetto al suo avversario. Faccio un esempio banale, quindi Varetto primo sulla strada, se Aragno avesse un suo amico, un suo collaboratore
1: posizionato,
0: noi lo facevamo, l'abbiamo fatto tante volte, addirittura creavi delle catene proprio, non so, di persone che facevano questo, ed è un grande aiuto, perché comunque tu sai se a quel punto stai guadagnando o perdendo e hai ancora un tratto di speciale da affrontare. Quindi,
1: e questa forse è un'altra delle fortune, non partire per primi.
0: Assolutamente, perché poi il primo, l'unica cosa che puoi fare quando sei primo, ripeto, è una cosa che adesso nel mondiale è vietata, perché c'è stato un momento in cui addirittura ricevevi in vettura su uno schermo o addirittura sul telefono proprio questo messaggio, e creavi delle catene, cioè tu informavi rispetto a la vettura, rispetto a uno split precedente del tipo al chilometro 10 esponevi un cartello nel quale scrivevi che al chilometro 5 quella vettura era più lenta o più veloce, per cui noi le cavavamo catene, ma nei rally se ne studia una più del diavolo, l'importante è fare sempre meglio del proprio avversario, nel limite chiaramente della correttezza. Anche in questo caso
1: si laccio, vediamo sia la partenza che l'inversione intorno al pilone.
0: È bello questo, questa doppia
1: picture
0: immagine,
1: picture, sì.
0: Esatto, e tanto qui siamo.
1: Rossi pronta alla partenza.
0: Beh, a questo punto sarà Sandir, Rossi alla partenza, spazio a Rossi Genovese. 5 sfioratieni.

0: poi. Poi abbiamo in sinistra 3 più secca corda lascia, 30, destra 5, tieni vai, in sinistra 5.
1: Giorgio che ha descritto praticamente le prime 6 curve, mancano 10 secondi.
0: 10.
1: Marcia, innescata.
0: Metti il bang, non è messo.
1: Mi ricorda di mettere il bang.
0: 4,
1: quindi...
0: 3, 2, 1, andiamo, destra 5 lascia, destra 5 sfiora, tieni. In sinistra 3 più secca corda lascia, 30. Destra 5, tieni, vai, sinistra 5, e da rail, destra 3, gira lunga, regolare, 50, sinistra 3, doppia lascia, 3, doppia lascia, qui 80,

0: destra 5 corda, lascia bye bye, e destra 3 girati rieni, e sinistra 4 diventa re molto secca al 30, 50, destra sinistra 5 meno, sfiora, tieni, chiude, in destra 3 gira corda, lascia 80, 30, scusa, dosso dritto, e destra 4, tieni, 30, sinistra 3 più secca, 3 più secca qui, e sinistra 3 secca, corda, lascia, e destra 5 corda, lascia, in destra 3 più corda, va, in sinistra 7, e sinistra in, destra 4 meno, bravi, chiudi, alza, in sinistra 4 meno, corda, lascia, 30, stai sinistra, destra 7, diventa 3 più corda, lascia al falegname, destra in, sinistra 3, gira tanto, chiude, va, in destra 4 meno, corda, tieni, va, in sinistra 7, e destra 3 più gira, e sinistra 5 corda, lascia, diventa 4 secca, corda, vai, vai, ripeto, 5 corda, lascia, diventa 4 secca, corda, vai, vai, e sinistra 3 più corda, lascia, qui, e sinistra 3 corda, in destra 4 tieni, lascia, vai, vai, e destra 5 meno, chiudi, alza, in sinistra 4 meno, doppia, chiude tanto, 30, sinistra 5 meno, sfiora, 5 meno sfiora, e destra 5 meno sfiora, 30, vai dritto, inversione destra 3, leva 80.
1: Ecco, siamo all'inversione sotto il
0: sinistra,
1: ponte.
0: 3, tieni,
1: e vediamo anche in esterna, molto destra, bello il passaggio, una bella spazzolata, spettacolare ma efficace.
0: Sinistra 3, tieni, chiudila tanto, in destra 7, e destra 3 più corda, diventa 3 meno gira, chiudila tanto, va in sinistra 4 meno corda, lascia 50, 4 meno corda 50, sinistra 3 tieni, dai, destra 3 meno gira tanto 100, destra 4 tieni alla staccionata, e sinistra 3 meno gira, e sinistra 4 meno corda, lascia 3 meno gira e 4 meno corda, lascia.
1: Ecco, se sentite 50, Maurizio ogni tanto che dice vai, e sostanzialmente richiede un po' di anticipo su quella nota, perché si arrivava molto veloce in quel tratto.
0: 6, 50, sinistra 4 corda, tieni, occhio, sfiora destra, sinistra 5, 80, sfiora sinistra 5, 80, sfiora sinistra 7, e destra 5 meno secca, corda, lascia, vai, 50, destra 5 corda, lascia, vai, 80, destra 4 meno secca, chiudila, va in, sinistra 4 corda, lascia, 50, sinistra 6 corda, lascia, 100, dosso 30, sinistra 7, 3, 14, bene, sei divertito?
2: Scivolava,
0: parecchio,
2: ma scivolava a tutti, c'è l'asfalto che scivola,
0: piano piano.
1: Completata la speciale per Maurizio Rossi, Giorgio Genovese.
3: Con i commenti finali.
1: Sì, 3.14 parlavano di scivolare, in effetti sì, e l'asfalto in questo tratto, in questa speciale, la sede è più larga, l'asfalto è leggermente più liscio, una buona prova pulita per loro. Loro hanno fatto quello che io avevo previsto come tempo per vincere la speciale, ma non è stato sufficiente, perché Varetto e Bianco segnano addirittura 3.04 e 4, quindi vanno abbondantemente oltre quelle che potevano essere le mie previsioni, così spannometriche, visto che la prova aveva uno sviluppo diverso a livello di chilometraggio, rifilano ben 1 secondo e 7 a Francesco Aragno e Giancarlo Guzzi, e a questo punto la classifica generale si capovolge, perché Varetto diventa leader della gara con 1 secondo di vantaggio nei confronti di Aragno, mentre al terzo posto rimane Guastavino, anche se in questa speciale il terzo tempo per il momento è stato segnato da Filippo Gerini, navigato da Luciano Campanella, con un ottimo tempo, 3.07.0, accusano un ritardo di soli 2 secondi e 6 nei confronti di Varetto, quindi un'ottima prestazione da parte di Gerini. E ve lo dico perché se voi avete visto le presentazioni delle speciali fatte sul primo canale, avrete apprezzato il commento di questa speciale da parte di Stefano Bertuccioli, che diceva: la speciale del Laccio è una prova che è particolare, sede larga, quindi usare molto le traiettorie, diciamo che favorirà i piloti che hanno un'esperienza in pista.

0: Quindi sesto tempo per Olivier Burri, con un tempo di 3:13.06. Adesso vediamo se si aggiorna la classifica anche con il tempo di Maurizio Rossi, che ha completato la prova e che in realtà nel monitor dei tempi ancora non c'è.
1: Un attimino, ritornando intanto alla partenza.
0: E soprattutto fra non molto poi avremo il nostro secondo inviato speciale, in speciale ormai è così, passaggio pulito anche per questa vettura. È un'inversione molto larga, bisogna stare attenti a non dare troppo spazio alla spolverata, no? Come dire, allo spazzolone, perché poi si perde tempo. Doppia inquadratura con lo start da una parte e l'inversione del laccio dall'altra. Diciamo che chi ci sta mettendo veramente al laccio in questo weekend di gara e il sistema di cronometraggio che certamente non ci aiuta, ma sono certo che sapranno metterci una pezza.
1: Lo stacco mattina pomeriggio servirà sicuramente anche a
0: fare un reset,
1: esatto. Intanto quelli del laccio sono stati un po' più celeri come tempi, vediamo però se riusciamo ad avere un aggiornamento della classifica. Per ora ferma la sesta posizione.
0: In ogni caso mi aspetto invece che sulla prova del Portello ci sia finalmente, perché dovrebbero averla completata, il tempo. No, non ancora, perché ai 57 teoricamente dovrebbe esserci, ma non c'è, quindi possiamo solo ipotizzare che tutti i partecipanti del 42esimo Re della Lanterna possono aver completato la speciale 2, ma è solo una macumba che facciamo, perché in realtà il supporto tecnologico non ci aiuta.
1: Lo scopriremo più avanti,
0: solo
1: diciamo,
0: vivendo.
1: Che per ora è aggiornata la prima parte della classifica. Intanto continuiamo a dare un po' di tempi, perché l'orario di arrivo della prima vettura a Genova in Piazza della Vittoria a Riordine è previsto per le ore 12:25. Il controllo orario appunto sarà a quell'ora, per poi invece avere il controllo al parco assistenza alle 13:05.
0: Sì, lì avremo i nostri inviati, quindi sia al Riordino in Piazza della Vittoria per raccogliere un po' le prime impressioni dopo questo giro delle tre prove della mattina, che poi del nostro abile Federico Marchi al parco assistenza, dove invece andremo un po' più sul tecnico, per cui vedremo le vetture entrare per quello che riguarda un po' il risettaggio della parte di setup, vettura, sostituzione dei pneumatici, poi refueling in uscita parco assistenza, anche quello regolamentato, e poi il trasferimento che li affronterà, che li porterà sul secondo passaggio del pomeriggio.
1: Esatto, sì, si ripartirà infatti alle 14:45 con la Portello 2.
0: Dovremmo essere quasi in prossimità dello start sulla speciale del Laccio per il nostro secondo inviato speciale sulla speciale. Parliamo di Solis e Paolo Zanini.
1: Intanto in questo momento vediamo partenza e fine prova.
0: Sembra che vadano uno contro l'altro, no?
1: Esatto, sì, questo incrocio di strade.

0: Quindi, ritornando sulla classifica generale, a questo punto completata per le vetture Rally 2 nella sua interezza, sono 11 le vetture Rally 2 in questo momento in gara. Leader della gara Marco Varetto, navigato da Vittorio Bianco, hanno un totale generale di gara di 25 minuti 0 secondi 2 decimi, quindi la sommatoria delle 4 prove speciali percorse sino adesso. Secondo posto della classifica assoluta Francesco Aragno, Giancarlo Aguzzi, ad un secondo netto di distacco nei confronti del leader Varetto. Terza posizione per Guastavino Briano a 33 secondi e 9, quarta posizione per Marasso Pieri a 40 secondi e mezzo, seguono Gerini Campanella a 45 e 5, al sesto posto Olivier Burri con già un ritardo importante di 1 minuto e 21. Poi a questo punto
1: attendiamo gli aggiornamenti per quello che sarà poi il proseguimento della classifica. Varetto intanto i nostri microfoni l'abbiamo sentito sempre molto scaramantico, non si è mai sbilanciato, vedremo dopo le prove della mattina se invece riusciremo a estrapolare qualche parola in più su come sono andate le prove speciali.
0: Sì, poi tra l'altro io ieri in maniera estremamente provocatoria, anche un po' da filibustiere, da vecchio filibustiere, quali sono all'arrivo del riordino in Piazza della Vittoria, l'ho un po' stimolato dicendogli: ma non è che adesso, siccome il tuo principale avversario non è in gara perché ha avuto questo problema, questo incidente incruento ma comunque definitivo per la sua partecipazione, parlo di Jacopo Araldo, non è più presente, non è che ti senti un po' di pressione? E lui ha glissato, però sostanzialmente ha detto: beh, in effetti sì, però devo dire che Aragno si sta vendendo veramente la pelle, quindi bellissima la lotta, tra l'altro entrambi su una Fabia gommata in maniera differente, perché Varetto è gommato Pirelli e Aragno è gommato Michelin, anche una lotta all'interno tra due gommisti, non soltanto due vetture della casa di Imelda Boleslav, quindi di Skoda Motorsport, è la vettura più presente, la Fabia RS o Evo, che a seconda delle specifiche nel palinsesto delle vetture Rally 2 un po' in tutti i campionati nazionali ed anche nel campionato del mondo.
1: Vedremo come se la giocheranno poi nel pomeriggio sulle stesse strade. Al momento non riusciamo a dare altre posizioni della classifica, ci fermiamo sempre alle prime sei, vedremo poi l'aggiornamento.
0: Un passaggio appunto sempre sotto l'inversione del laccio, e devo dire che un altro aspetto interessante su questo tipo di manifestazioni è che si creano proprio delle micro classifiche all'interno poi della gara, per cui lo vedrete poi già anche sulla speciale 5 eccetera, quindi lotta serratissima per la vittoria, benissimo, lotta serrata per il terzo gradino del podio, e poi lo andremo a analizzare con supporto tecnologico più efficiente più avanti, anche lotte intestine tra le varie classi. Per cui se uno guarda la classifica generale in maniera così, una fotografia presa dall'alto, dice vabbè, vedo degli distacchi importanti, ma in realtà devi contestualizzare poi tutto. Perché? Perché i rally hanno anche questa caratteristica, che è un altro aspetto che mi sembra doveroso sottolineare. È un po' come una gara di golf, nel quale ogni giocatore ha un handicap. L'handicap è dovuto al tipo di vettura con la quale partecipa. È evidente che un pilota che partecipa al Rally della Lanterna in una T600 non possa vincere la classifica assoluta, ma è altrettanto evidente che all'interno della categoria, quindi del tipo di vetture che hanno la stessa prestazione, lì è il tuo challenge, lì è la tua sfida, e quindi molto bello questo aspetto. E è chiaro che per tanti vedere così la classifica dall'alto, parlare di rally, dice ma ha vinto Varetto, quindi il più bravo è Varetto, e

vero, bravi a Barreto all'interno della classifica assoluta, ma tanto bravi sono i piloti che vincono le singole categorie, tant'è Silvia che, come abbiamo detto, il Lanterna parte in testa di un campionato rally nazionali che prevede poi di premiare i vincitori delle singole classi che parteciperanno a quella che sarà la classifica, la gara finale, che aggiudicherà poi il titolo del più bravo pilota del

0: di zona italiano, quindi non soltanto della Liguria o del Piemonte.
1: Esattamente, lo ricordiamo, la finale sarà a Lucca, accederanno appunto i primi tre della classifica assoluta di ogni zona, ma anche i primi di ogni classe, come stavi ben dicendo, di ogni zona, vincitrice femminile di ogni zona, vincitore over 55 e primi tre under 25.
0: Sì, quindi veramente aperto a tante possibilità. Poi è tutto molto in considerazione del budget che un pilota ha, delle aspettative che ha. Molti di questi piloti noleggiano le vetture, quindi esiste proprio un mercato molto, molto florido in Italia di noleggiatori, quindi di preparatori di vetture che noleggiano per le singole gare. Qualcheduno, soprattutto con le macchine più piccole, invece è proprietario delle vetture stesse, e nel frattempo, ecco, magari per aggiornare ancora un po' la classifica,
1: abbiamo degli aggiornamenti, sì, nel tanto per quanto riguarda la prova del Lazio, Maurizio Rossi con Giorgio Genovese chiudono 3:14:02, il tempo era stato comunicato anche da Genovese a Rossi in macchina, sono seguiti con 13:14:06 da Bigi Alberto Narimarco, Serena Filippo Pieri Luca 3:14:08, 3:15:02 per Gelsomino Filippo e Navillo Herb.
0: Sì, quindi a questo punto ulteriore aggiornamento di quella che la classifica, ci eravamo fermati a Marasso che è al quarto posto, Gerini quinto, Patrizia Sciascia che segna un ottimo sesto tempo nella speciale, si trova anche al sesto posto della classifica assoluta, ovviamente prima della classifica femminile, nella quale leader nel CRZ seconda zona, con un distacco di 1 minuto e 17 nei confronti del leader della gara. Al settimo posto dell'assoluta Alberto Bigi, navigato da Marco Nari, sono in lotta con la Sciascia, in questo momento sono un secondo e tre dietro, quindi lotta nella lotta all'interno della classifica assoluta nelle posizioni dei 10 dopo la top 3, diciamo. Ottavo Burri a 1:21, nono e primo in questo momento della classifica R3 il nostro inviato speciale, che non abbiamo visto in questa prova tirata d'orecchie a Paolo Zanini, non sarà colpa sua, comunque non l'abbiamo visto live in questo momento, Matteo Solis, navigato appunto da Paolo Zanini, a 1:33 di distacco dal leader della gara.
1: Esatto, chiudono a 3:17 e si confermano al momento primi per la categoria RL3.
0: Quindi l'avversario diretto di Solis, Caserza, e di un po' meno di 10 secondi, quindi lotta anche in questo caso, e il nostro Maurizio Rossi comunque è dodicesimo nella classifica assoluta, quindi per 6 secondi fuori dei 10, quindi animo per Maurizio e Giorgio, un buon secondo giro di prove, la decima posizione che era un po' l'obiettivo questo equipaggio all'inizio della gara è ancora a portata di mano, per cui direi molto bene. Un tredicesimo assoluto, dato prima la classifica dei Super 2000, fu Maria Calvetti, navigato da Giulia Conti, sono con una Peugeot 207 Super 2000, che è un po', diciamo, una vecchia vettura con cui ha spesso amoreggiato Maurizio Rossi, vettura aspirata, un po' che ha fatto, diciamo, calcato le scene del campionato italiano rally negli anni 2006, 2007, 2005, vincendo anche dei titoli italiani con Paolo Andreucci in passato, poi anche con Luca Rossetti, e in quel periodo avevamo il piacere di ascoltare tanti una bella musica che veniva prodotta dai motori aspirati 2000, quindi non solo della Peugeot 207 ma anche ad esempio della Grande Punto. Oggi le vetture di rango, diciamo, le più prestigiose, le Rally 2, sono dei 1.6 turbo, che fanno sì rumore, ma è un rumore decisamente più contenuto, tipico un po', so, delle macchine turbo. D'altronde siamo in un'epoca nella quale si sta anche attento un po'

0: attenti a questa cosa, lo vediamo poi anche in Formula 1 con vetture estremamente meno rumorose, è un paradosso, ma anche lì le Formula 2 sono decisamente più rumorose delle Formula 1, in questo caso le Super 2000 sono decisamente più rumorose delle vetture che vincono le gare.
1: Intanto abbiamo anche un aggiornamento della prova speciale 3 del Brugneto, dove sono usciti anche i tempi delle 600 a Nazareth Gianni, 12, 11 e 4 il tempio di chiusura.
0: Ecco, quindi a questo punto doveroso anche lo sguardo alla classe A0, quindi a quella che è la classe al trofeo con le 600, e dopo la speciale 3. Roberto Giovaruscio, navigato da Luca Carignani, sono leader della classifica e vantano un discreto vantaggio nei confronti di Federico Feti e Jacopo Fabbri, secondi nel trofeo 600 con un gap di 9 secondi e 2. Al terzo posto Giorgio Bronzini e Camilla Solis sono a 23 secondi e 3, e soltanto quarto l'attuale leader del campionato sino adesso, Gianni Nazareth, navigato da Eleonora Gambino, che naviga a questo punto lo stesso a Nazareth, naviga a 30 secondi di distacco da Giovaruscio, che sta facendo un'ottima gara. E solo nella speciale 3 del Brugneto Giovaruscio ha rifilato ben 15 secondi e 6 nei confronti di Anna Sarete, quindi un bellissimo distacco, ma devo dire che la prova di Giovaruscio è stata eccezionale in maniera assoluta, perché ha segnato un tempo di 11.55.8 dando e filando ben 12 secondi e 4 al secondo di classe, quindi Federico Feti, quindi quasi un secondo a chilometro. Ecco, è una valutazione che spesso viene fatta nei rally per valutare la prestazione, un secondo a chilometro tra pari classe, per capirci, tra pari categoria di vetture, è tanta roba, quindi ottima la prestazione di Giovaruscio. Adesso sono curioso di vedere anche a livello proprio assoluto, e questo la dice lunga su quanto siano poi performanti le piccole 600, ma credo che Giovaruscio nella classifica assoluta abbia fatto veramente molto molto molto bene, e quindi onore ai partecipanti del trofeo 600.
1: Intanto con le immagini siamo sempre al Lazio, prova speciale 4, partenza e inversione sotto al pilone.
0: Ecco, pensate che nella speciale 3 il tempo segnato dalla Giovaruscio con la 600 è il 44esimo nella classifica assoluta, quindi tanta roba. Pensate anche a un'altra cosa, che è difficile, no? Andare a capire poi da fuori dalla macchina quanto possa essere impegnativo affrontare un rally con macchine di prestazioni differenti. E beh, sappiate che è un paradosso, ma è quasi più difficile la navigazione con le vetture che vanno un po' più piano che non con le vetture più performanti. Perché? Perché mentre le vetture molto performanti come le R2 che abbiamo visto essere ai primi posti della classifica generale vanno molto veloce sia in rettilineo che in curva, quindi il ritmo che viene, diciamo, vissuto all'interno della vettura è abbastanza costante, quindi molto senza soluzione di continuità, mettiamola così. Con le vetture più lente, soprattutto tra salita e discesa, cambia molto. Nel tratto veloce si va molto veloce, nelle curve lente si va decisamente più piano, quindi anche per famoso affiatamento di cui parlavamo tra pilota e navigatore, questa metrica va a giocare un ruolo estremamente importante,
1: fondamentale.
0: Sì, quindi devi aspettare molto di più nei tratti lenti e poi essere invece, soprattutto in discesa, cantare molto di più le note, ecco, mettiamola così. Tanto siamo sempre con questa doppia immagine, e un altro aspetto che può essere interessante da valutare sempre dopo la PS3 riguarda appunto la classifica delle Rally 4, quindi interessante anche questo, perché poi la classifica nell'L4 a stralcio è utile anche per focalizzare quella che è la classifica nel

0: nel CRZ e quindi Matteo Garbarino in questo momento è leader della classifica Rally 4 ed ha un vantaggio di 5 secondi e 3 nei confronti di Lorenzo Grani con la Peugeot 208. Sono entrambi su Peugeot 208, uno gommato Pirelli, l'altro gommato Michelin, e sono in lotta per la prima posizione in classifica Rally 4. Quindi questo anche per andare un po' a focalizzarci su quella che non è soltanto la classifica relativa all'assoluta o al 600, ma ci sono appunto tutte le altre categorie. In Rally 5 in questo momento il leader è Davide Nicelli, e eravamo stati facili profeti, perché sappiamo quanto Davide sia veloce e consistente. In questo momento si trova a 25esimo nella classifica assoluta e leader appunto della categoria Rally 5, nella quale sta direi dominando, perché ha un vantaggio consistente, quasi di 30 secondi nei confronti del secondo in classifica generale Rally 5, sto parlando Nicolò Jacopetti, navigato da Sebastian Baldi. Loro sono con una Clio Rally 5, e che poi è la stessa vettura di Davide Nicelli.
1: Occhio anche ai tempi, perché tra un quarto d'ora è previsto l'arrivo della prima vettura in Piazza della Vittoria, quindi avremo anche le considerazioni dopo le prove speciali del mattino. Ecco, tocchiamo proprio così a grandi linee, ma giusto come curiosità, anche l'alimentazione. Che cosa accade durante il pranzo tra le prime prove speciali del mattino e quelle invece del pomeriggio? Ci sono delle teorie? È libero e quindi ogni pilota ragiona in base al proprio corpo?
0: Allora, qui spoileriamo alcune cose. Ci sono piloti, navigatori, tipo Giorgio Genovese, che mangerebbero volentieri trippe e salsiccia e fagioli, nel senso che Giorgio è uno, a discapito del fatto che è magrissimo, quindi sempre in formissima, non ha nessun tipo di problema a alimentarsi con qualunque cosa, senza poi soffrire la macchina. Adesso sto scherzando, ma neanche troppo, nel senso che Giorgio, so che apprezza, è capace veramente di mangiare un piatto di pasta e dopo un minuto saltare in macchina. No, in generale bisogna stare abbastanza attenti all'alimentazione. Allora, innanzitutto l'idratazione. Durante tutto il giorno si suda molto, l'abbiamo detto ieri in macchina, si raggiungono oggi credo temperature vicine ai 65 gradi all'interno della vettura, e quindi bisogna bere tantissimo, e quindi l'idratazione è fondamentale. Per quanto riguarda l'alimentazione, sicuramente una buona colazione questa mattina con un po' di
1: lanciamento.
0: Tutto, sì, esatto, un buon bilanciamento. A pranzo in molti adorano un piatto di pasta in bianco, per esempio, o un piatto di pollo ai ferri, assolutamente poco condito, un po' di frutta. Ecco, questo sarebbe un po' sostanzialmente quello che è indicato. Poi ci sono piloti che per esempio preferiscono non usare i carboidrati, perché tendenzialmente il carboidrato si assimila prima, ma fa, proprio per questo processo accelerato, leva ossigeno, diciamo, al cervello, proprio fa venire sonno adesso facilmente, per cui diciamo per rimanere svegli l'ideale è utilizzare proteine, per cui non so, un petto di pollo e ferri,
1: e trofie al pesto quindi stasera.
0: Trofie al pesto Giorgio le mangia volentieri, ecco, sugli altri un po' meno. No, devo dire che poi è molto personale, no, questa cosa. Il problema sai qual è? Che purtroppo, soprattutto in rally, diciamo, di zona, quindi più piccolini, con mezzi limitati, si fa un po' quello che si può, per cui o hai veramente la moglie, la fidanzata, l'amico, il fidanzato che ti prepara qualcosa, un piatto, un'insalata, eccetera, altrimenti purtroppo spesso si ricade sul banale panino, che
1: classico cestino pranzo.
0: Esatto, ed il panino è una di quelle cose, tra l'altro c'è una vettura,
1: stiamo venendo appunto in partenza,
0: che si è fermata subito dopo lo start e credo che abbia avuto un problema, adesso così banalmente, uno dei problemi classici soprattutto sulle vetture a due ruote motrici,

0: la rottura di un semiasse magari in partenza, no? Che viene sollecitato molto. Adesso non so se è il caso di questa vettura, il problema è che si trova a lato della sede stradale, tra l'altro subito a ridosso della zona di fine controllo, quindi quel cartello marrone che indica sostanzialmente la zona di fine controllo subito dopo lo start. E adesso mi sembra di capire che hanno interrotto le partenze, perché per il momento la vettura che segue è ancora allo start.
1: Esatto, vediamo allo scadere del minuto se succede qualcosa, se resta ferma.
0: No, parte.
1: Marcia inserita.
0: Ma in realtà allora, è tutto estremamente a vista, la vettura è lì, è ferma, beh, c'è chiaramente un commissario sul posto, diciamo che tutto si sta svolgendo in sicurezza, per cui la vettura non si trova, come dire, nascosta dietro una curva, e lì in partenza sì, la si vede.
2: Stavo guardando.
1: Sì, non presenta un pericolo.
0: No, è assolutamente accettabile la questione. E intanto vedete l'inquadratura dell'inversione, il pubblico che si sta muovendo. Ecco.
1: Ed eccola appunto la vettura
0: sì,
1: ferma.
0: Tra l'altro c'è il cofano aperto, il portellone aperto. Vediamo che il navigatore è dentro che traffica. Adesso probabilmente si è tolto sotto casco.
1: È la numero 38, ringraziamo la regia per queste informazioni.
0: Grazie.
1: E quindi si tratta di Nicolini Daniele con Bertolli e Elena con la loro Peugeot 208.
0: Sì, che purtroppo terminano qui la loro avventura nel 42esimo rally della Lanterna. E immagino, appunto, butto lì questo tema del semiasse, ma magari può essere anche un problema elettrico, non lo so. Sono lì che stanno cercando di intervenire, ma credo che poi ormai il tempo trascorso sia tale per cui non c'è più possibilità. Tra l'altro, ecco, la normativa è vietato il muovere la vettura nel senso contrario al senso di marcia, per cui potrebbe essere in questa occasione fatto in maniera tra virgolette eccezionale sotto la supervisione dei commissari di percorso, sospendendo la speciale, lo start della speciale e spingendo la vettura indietro, ma
1: fuori,
0: considerato
1: sì,
0: che la sede stradale lì è stretta, che è difficile perché nel frattempo ci sono le altre macchine incolonnate, quelle che hanno timbrato il CO, quelle che sono in ingresso prova,
1: sarebbe quindi più macchinoso fare una movimentazione
0: macchinoso
1: del genere,
0: per cui considerato quello, considerato che la vettura non si trova in una posizione diciamo scomoda, convengo con la decisione presa da direzione gara di far continuare le partenze senza alcun problema. Tornando invece quindi all'alimentazione, per completare quindi la tua domanda, tu poi non mangi mai, non ti vedo mai mangiare, quindi mi coglie un po' così di sorpresa.
1: Siamo sempre in diretta.
0: No, adesso scherzi a parte, molto importante l'alimentazione in generale. Ora, una gara come oggi è una gara tendenzialmente non lunghissima, cioè non è una giornata lunghissima, penso invece alle giornate del campionato italiano o del campionato europeo o campionato del mondo, addirittura pensa che Silvia, che è stata messa nel campionato del mondo, una regola che impone delle giornate di gara non superiori a 12 ore, con un'eccezione per un giorno dei tre, massimo di 14 ore. Perché? Perché succedeva che nelle gare del campionato del mondo c'erano delle partenze alle 5 del mattino, alle 6 del mattino, e degli arrivi di fine tappa magari alle 10 di sera, alle 11 di sera. Questo perché? Perché per lo sviluppo, prima mi hai chiesto come si disegna una gara, per lo sviluppo di una gara di campionato del mondo veniva, come dire, coperta una zona talmente ampia che imponeva poi il ritorno al punto, al quartier generale, quindi al parco assistenza di fine tappa, con trasferimenti molto lunghi. E quindi capitava che magari si andasse a dormire alle mezzanotte e poi rialzarsi alle 5 del mattino. Considera come ulteriore, come dire, spada di Damocle per gli equipaggi il fatto che poi andate in albergo, una doccia, un massaggio, e magari si guardano
1: le ore di sonno, poi si diventano veramente poche.
0: Ora in questo caso in realtà è un po' più easy, diciamo, l'approccio, però certamente l'alimentazione è importante, anche perché poi se uno si abbuffa al parco assistenza e poi oggi pomeriggio magari non ha un grado di attenzione così alto. Mi viene in mente un'altra cosa, che è un consiglio che avevano dato anche a livello proprio medico, no? Se tu devi affrontare, se tu Silvia domani mattina devi partire, devi andare a Milano, come credo che farai,

0: 6 di mattina, vabbè, sai, mediamente si è svegli, okay. Ma se devi affrontare un tragitto più lungo, magari fatto nel pomeriggio o di sera, ecco, mangiare dei carboidrati per fare 400-500 km di strada può
1: appesantisce,
0: portare...
1: Appesantisce poi anche la sonnolenza durante il percorso.
0: Pensa addirittura un'altra cosa, mi viene in mente carina, che per accelerare il processo digestivo, una delle cose che veniva consigliata è di bere il caffè col limone.
1: Ok.
0: Che dicono che moltiplica per 3 il processo digestivo, inteso lo velocizza.
1: L'hai mai provato?
0: L'ho provato e devo dire che funziona. È chiaro che deve.
1: Sei riuscito a berlo? No, soprattutto?
0: Sì, okay. Sì, sì. Ma sai, quando alla fine, quando sai che una cosa ti fa bene, anche se non è eccezionale, la mangi. No, ultima cosa, poi ho finito sull'alimentazione: c'è chi usa le barrette. Le classiche barrette che si prendono per chi fa running, jogging oppure anche bicicletta. Quindi,
1: certo, lo ricordiamo, ovviamente stiamo parlando delle giornate di gara e di regole che non valgono per tutti, ma ognuno poi ascolta anche il proprio corpo e il proprio bisogno.
0: Esatto, e torniamo a Giorgio Genovese che dice: ma io se fossero delle trippe un assaggino lo farei.
1: Intanto sì, poco più di 5 minuti poi per Piazza della Vittoria, ovviamente avremo anche i collegamenti da appunto tutti i luoghi all'interno della città di Genova, sia Piazza della Vittoria che Marassi.
0: Sì, ecco, un altro aspetto che così introduce poi quello che sarà l'intervento dei nostri colleghi dall'ingresso riordino, normalmente proprio per disciplina, per regolamento, per protocollo, le gare nazionali prevedono un giro di prove, un riordino che precede il parco assistenza. Questo perché? Perché il riordino è fondamentale, come dicevamo prima, per ricompattare la famosa fila di salsicce di vetture, quindi la fila di concorrenti, riportarli tutti a un minuto uno dall'altro, laddove ci sia stato un ritardo, una partenza, una vettura che manca, ricompattarle tutte a un minuto e da lì partire ed andare al parco assistenza, dove i concorrenti avranno a disposizione un tempo prestabilito per poter intervenire sulle vetture. Nel caso specifico di questa gara, nelle gare CRZ, il parco assistenza di metà giornata è di 30 minuti, quindi sono 30 minuti nei quali è concesso intervenire sulle vetture con qualunque strumento, sostanzialmente tutta l'attrezzatura che i preparatori, i noleggiatori hanno portato in campo, diciamo, quindi nel parco assistenza, può essere utilizzata. Mentre, così spieghiamo anche un'altra cosa che riguarda invece i trasferimenti o le prove speciali, è vietato, diciamo, l'intervento sulle vetture che non sia quello fatto dall'equipaggio, quindi pilota e navigatore con l'attrezzatura di bordo, durante tutto il resto del percorso. Quindi l'unico posto dove avete visto ieri Stefano Bertuccioli, ieri era Federico Marchi al parco assistenza, dove è concesso intervenire sulle vetture con tutta l'attrezzatura, è il cambio gomme e refueling, quindi rifornimento di carburante, è il parco assistenza, in questo caso Stadio Luigi Ferraris, oggi per 30 minuti.
1: Ecco, abbiamo visto prima che c'è una Peugeot 208 ferma, che quindi non potrà proseguire nella gara del Lazio, una prova speciale 4. Che cosa accade però per le prove del pomeriggio? Quindi se la macchina poi dovesse risultare a posto e fondamentalmente riuscissero a capire il problema, può proseguire oppure invece si devono ritirare per forza?
0: Brava, bella domanda. Allora, purtroppo in questo tipo di gare, che sono gare sostanzialmente di una tappa, non è previsto il regime del Super Rally. Quindi Super Rally è questa concessione che viene fatta a chi in una gara di più tappe si ritira e quindi viene penalizzato con un tempo nel campionato del mondo di 10 minuti superiore al miglior tempo di ogni speciale non fatta. Quindi io non faccio la speciale numero 4 del Lazio di oggi, poi domani c'è un'altra tappa a 3 minuti e 0 qualche, che è il miglior tempo della speciale, vengono sommati. Nel caso specifico invece gara di una tappa, quindi c'è il ritiro forzato dell'equipaggio e quindi l'abbandono. Tra le altre cose, ecco, a livello protocollare il navigatore deve riconsegnare la tabella di marcia

0: all'organizzazione, quindi al cronometrista, in questo caso allo start della prova speciale, deve a questo punto aver già fatto, nel momento in cui si è fermato, quella famosa operazione con GPS, quindi deve aver detto che sono fermo in una zona, sono ok, non ho, è tutto a vista perché lì siamo allo start, però comunque va fatto lo stesso, il bottone ok, il bottone che non intralcio al percorso. Chiaramente una volta che la vettura rientrerà in parco assistenza, questa apparecchiatura verrà rimossa e niente, purtroppo l'appuntamento in questo caso per questo equipaggio sarà la prossima gara alla quale vorranno partecipare.
1: E a proposito di penalità, lo vediamo nella classifica assoluta del rally della Lanterna, sono due gli equipaggi che al momento hanno ricevuto.
0: Ah, ecco, vedi, sei anche attenta a queste cose.
1: Alessandro Sannafranco e Pin Danilo e Pin Nicole, equipaggio svizzero.
0: E che tra l'altro hanno una penalità molto, molto forte. Adesso nel sistema, nel caso di Ruggeri sono 10 secondi, quindi immagino o una falsa partenza o un ritardo di un minuto. Abbiamo detto che ogni volta che si arriva in ritardo a un appuntamento davanti al notaio barra cronometrista di un minuto, riceviamo una penalità di 10 secondi. Nel caso specifico invece dell'altro equipaggio che citavi, beh, c'è anche Moretti, Mirko Moretti, che hanno battuto 10 secondi, credo anche lui per un minuto di ritardo, un controllo orario. Poi invece avevi citato, adesso non lo trovo, un ritardo molto più grosso. E lì,
1: esatto, l'equipaggio svizzero PIN.
0: Sì, che aveva un minuto e venti, qualcosa,
1: esatto,
0: del genere. Però un minuto e venti è facilissimo ipotizzare che siano 8 minuti di ritardo a un controllo orario, perché 10 secondi, quindi 6 minuti sono 60 secondi, 80 secondi, quindi un minuto e venti vuol dire 8 minuti di ritardo. Direi che questa cosa succede, spiega anche quello che avevo già accennato prima, quindi sommatoria dei tempi delle prove speciali più eventuali penalità.
1: Continuiamo intanto con le immagini della prova speciale 4 Laccio, tra poco ci sposteremo anche a Genova nei due piazzali adibiti al rally e quindi al riordino, all'assistenza, Piazza della Vittoria, Marassi.
0: Il riordino, dicevamo prima, serve per ricompattare la fila delle vetture, è flessibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che è previsto per questa gara un riordino di 40 minuti, ma in realtà laddove la gara avesse ritardo, e quindi per esempio la prima vettura è stata fermata allo start di una speciale per 10 minuti, bisogna riportare tutto l'evento all'orario possibilmente più vicino all'originale. Uh-huh. E quindi con un ritardo di questo genere il riordino da 40 minuti diventa di 30, quindi questo avviene per le prime vetture e a maggior ragione per quelle che seguono. Tipicamente il concorrente numero 90 non farà mai 40 minuti di ritardo, perché avrà molti buchi da recuperare e quindi ne farà molto meno. Questo è un altro lavoro del navigatore, no? Quello di ingresso,
1: prevedere,
0: riordino,
1: calcolare.
0: Ricordarsi questa cosa, perché poi gli viene consegnata la nuova tabella di marcia, quindi la tabella che porta al parco assistenza, al settore successivo e alla sezione successiva, perché in realtà si chiude una sezione, se ne riapre un'altra sarà
1: intanto
0: la terza.
1: Perdonami Dario, ma abbiamo al telefono Rossi e Genovese per le prime impressioni e considerazioni su queste prove speciali del mattino.
0: A voi.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Guarda, allora, io mi sono svegliato un po' dopo la prima prova speciale. Abbiamo anche fatto un errore di pressione di gomme e ci siamo trovati comunque. Cosa c'è? La marcia. Sì, sì. Ci siamo trovati un po' in difficoltà perché siamo usciti con le gomme molto calde. Poi devo dire che cerchiamo di avere un passo conservativo, forse è stato un po' troppo conservativo, adesso poi sulla terza prova è andato un pochino meglio, ma comunque si diverte, le prove sono perfette, parte tutto perfettamente in orario, un'organizzazione devo dire straordinaria, e quindi adesso stiamo andando verso il parco chiuso per

0: diciamo, per la vittoria, e dove ci sarà praticamente circa 50 minuti, dove resteremo dentro la macchina lì, poi si arriva all'assistenza e poi si ritorna a fare le prove e speriamo di farlo un pochino meglio di prima magari.
1: Sì, Maurizio, siete 14esimi con un ritardo, vabbè, di 1,50 dal leader, ma comunque avete lì a tiro 3-4 equipaggi per arrivare a ridosso della decima posizione. Davanti a voi Filippo Serena, che vi precede soltanto di 3 secondi e qualche decimo, Caserza leggermente più avanti. Quindi strategia per recuperare qualcosa, solo stile di guida e aggressività o anche qualche cambiamento sulla vettura?
0: No, sicuramente sulla prima prova di oggi avevamo la macchina un po' troppo rigida e, come dicevo, abbiamo lasciato le pressioni un po' troppo alte delle gomme e quindi eravamo decisamente un po' in difficoltà. Siamo usciti con la gomma a 2,5 e l'assetto era troppo rigido per quella prova. Quindi ammorbidiremo un pochino la macchina, azzeccheremo sicuramente le pressioni, ormai diciamo che sono stabilizzate, anche se dovremo vedere se cambieremo le due anteriori oppure no. Adesso poi, quando siamo in assistenza, vediamo che c'è Digi, vediamo come sono, e quindi andiamo a vedere tra poco praticamente che tipo di strategia possiamo fare. Sicuramente però resta comunque quel passo che io mi sono ordinato, diciamo, di avere, che è un passo abbastanza tranquillo, seppure vedete che insomma nell'ultima prova siamo andati poi tutto sommato bene, abbiamo fatto l'ottavo tempo, che mi fa piacere veramente.
1: Sì, sull'ultima prova sei stato comunque aggressivo, quindi ottimo, ottimo ottavo tempo, tra l'altro veramente vicino poi alla quinta, sesta posizione, quindi direi ottimo. Una scorta o due scorte per il secondo giro di prove? Quindi invertirai poi davanti dietro o pensi di portare due nuove per magari l'ultima prova?
0: No, ma allora se cambiamo adesso, cioè magari mettiamo le anteriori sulle posteriori o vediamo come sono le posteriori, restano le posteriori, magari metti due nuove anteriori direttamente per fare questo secondo giro. Però non ho idea, perché non l'ho guardato bene, il consumo che hanno avuto, quindi vai, può darsi anche che riusciamo a fare tutte altre tre con,
2: siamo
0: così con quelli che abbiamo, diciamo.
1: Grazie Maurizio, un'ultima domanda, perché arriva da una domanda che ha fatto precedentemente Silvia riguardo all'alimentazione. Adesso piccolo pit stop, quindi riordino, sapete già che cosa mangiate, sappiamo che Giorgio è molto attento all'alimentazione, quindi ci aspettavamo un piatto di trippe per lui. Tu hai già un menù?
0: Io intanto mi sono già mangiato una bella barretta buonissima, che era praticamente quasi sciolta, quindi era anche calda. Poi ho preso un po' di gel di zucchero liquid e poi abbiamo preso un po' di sali, ovviamente, perché quelli ci vogliono moltissimo.
2: Dopo il semaforo.
0: Adesso stiamo arrivando in Piazza della Vittoria. Quanto manca?
2: Un minuto,
0: devo dire che il trasferimento sta facendo proprio piano piano a norma. Diciamo che è stato un trasferimento al pelo.
1: Molto bene, allora ti lasciamo alle tue pratiche di timbro al riordino, grazie mille e in bocca al lupo per il secondo giro.
0: Va bene, grazie a voi, ciao.
3: Ed ecco quindi anche il collegamento e le prime considerazioni dopo le prove della mattinata. Appunto, dicevamo prima dell'importanza di questo momento di stacco al riordino e poi nel parco assistenza, proprio per mettere a punto tutto ciò che si può poi migliorare nel pomeriggio.
1: Sì, beh, uno stop fondamentale che serve per ricostruire poi la seconda parte della gara, quindi Maurizio ci ha confermato, no? Poi il discorso delle barrette, ad esempio, è stato anche elegante e ha glissato invece sulla pasta asciutta
3: di Giorgio.
1: Di Giorgio, esatto. Vabbè, ma questo rimane tra noi. E sì, sicuramente sì, avete anche sentito quanto lui dicesse, appunto, che rispettando il nome del codice della strada, questo trasferimento l'ha portato ad arrivare proprio giusto,

0: diciamo senza grande anticipo a quello che è il controllo orario di ingresso riordino. E ricordiamo che ieri era previsto un anticipo copioso sul trasferimento che portava dalla prima speciale di gara al riordino, e giustamente gli organizzatori, una volta che lì sono arrivate parecchie vetture che erano in coda ad aspettare, ha pensato bene, concorde col direttore di gara, di depenalizzare questo, la possibilità di entrare in anticipo, diciamo, nel riordino, e per permettere a questo flusso di vetture di entrare in maniera più agevole. Non sarà sicuramente il caso di oggi, perché credo che il trasferimento di oggi fosse, come diceva giustamente Maurizio, con molto meno agio.
1: Intanto continuiamo a mostrare le immagini della prova speciale 4 Laccio, della partenza e dell'arrivo, e in questo momento anche l'inversione sotto al pilone. Dario, io e te torniamo tra un paio d'ore, la diretta però continua con i nostri colleghi Cantile e Sciortino. Tra pochissimo ci fermiamo giusto qualche secondo.
0: Grazie.

0: Rally della Lanterna, il grande spettacolo in diretta su Primo Canale. Federico Marchi dal Parco Assistenza. Ci dicono che un po' di macchine stanno già arrivando, Federico.
1: Sì, sono arrivate le prime vetture, quella che vedete in questa immagine è proprio la vettura 1 con Marco Varetto e Vittorio Bianco, che sono balzati in testa alla classifica. I meccanici sono già al lavoro, hanno già alzato la vettura, stanno cambiando le ruote, stanno toccando il motore anche in seguito alle indicazioni giunte dal pilota Marco Varetto, che ha condotto fino a questo momento una gara in crescendo fino a balzare appunto in testa alla classifica provvisoria. Proprio in questo istante sta arrivando anche un'altra vettura, adesso è lontano, non vedo quale sia il numero, ma siamo ancora alle primissime auto che stanno arrivando qui al Parco Assistenza. E allora ci avviciniamo a Marco, che sempre gentile e disponibile. Marco, ti abbiamo interrotto da mangiare qualcosa, rinfrescarti, perché fa un caldo veramente incredibile, immagino il caldo anche dentro l'abitacolo. Una gara condotta in crescendo fino alla posizione attuale.
2: Sì, innanzitutto non mi è dato fastidio, anzi meno male che ci siete voi che fate vedere un po' questo sport. Sì, stiamo facendo un po' di fatica perché ho dormito niente stanotte, quindi sto dormendo in macchina. Poi è la nostra terza gara con la Skoda ed è la prima dove c'è tanto guidato e quindi è ancora un po' tutto da capire, cioè noi siamo troppo freschi su questa macchina per poter andare più rilassati. Con le gomme ci troviamo bene, tutto a posto e adesso speriamo di accelerare un pelo di più.
1: L'asfalto sarà molto più caldo di quello di questa mattina, più o meno 5 ore tra il primo e il secondo passaggio, bisognerà toccare magari la pressione?
2: Ma noi siamo già partiti tanto bassi con le pressioni, già sulla prima, bassissime. Non sono mai partito così basso, appunto perché essendo una prova tanto guidata abbiamo detto sicuramente saliranno. Così è stato, infatti siamo arrivati un po' altici dopo la prima prova, però poi vediamo.
1: I distacchi sono ancora ridotti, quindi non si controlla ma si schiaccia.
2: Proviamo a schiacciare, sì, proviamo a accelerare.
1: Grazie, a più tardi.
2: Grazie.
1: E quindi insomma la gara sta entrando veramente nel vivo, tre prove speciali al termine del rally della Lanterna. Come vedete i meccanici qui in tutte le varie postazioni al Parco Assistenza allestito davanti allo stadio Ferraris, con un colpo d'occhio veramente bellissimo il nostro maxi schermo a diffondere immagini e interviste qui in tutta l'area. Prosegue il lavoro incessante, andiamo alla ricerca di altri protagonisti e poi vi richiederemo subito la linea. Studio.
0: Grazie Federico, chiamaci quando avrai altri ospiti al tuo microfono dal Parco Assistenza, come detto lo vedete posizionato nel piazzale antistante allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Abbiamo sentito Marco Varetto che insieme a Vittorio Bianco sono in testa a questo 42esimo rally della Lanterna con un vantaggio di un secondo sugli inseguitori Aragno Guzzi. Entrambi sono gli equipaggi, sono su Skoda Fabia RS.
3: In terza posizione c'è quel Michele Guastavino che conosce ogni centimetro, insomma come diceva Cunico, poi bisogna anche il consiglio è quello di

0: uscire, no? Dall'orto di casa, ma credo che questi piloti poi sono impegnati nel campionato di rally di zona 2, insomma, sono 7 le prove, questa è la quarta, vediamo che si lavora quest'altra Skoda che è quella del numero 11, quella di Filippo Serena e Luca Pieri che occupa la 13ª posizione assoluta, staccato di 1 minuto e 46 rispetto a Varetto.
1: Tra l'altro, Giuseppe, abbiamo parlato di macchine, non abbiamo ancora parlato di gomme. Un po' di gomme ha parlato Marco Varetto quando ha detto che è partito oggi con una pressione più bassa rispetto al solito. Ha tenuto una pressione sempre molto bassa, quindi non cambierà nonostante l'aumento del caldo. Lui è gommato Pirelli, quasi tutti sono gommati Michelin, ma abbiamo la macchina di primo canale motori.
0: La Citroen C3 R2
1: E andiamo da Federico
0: Rally
1: Marchi.
0: 2.
2: Esatto, è arrivata anche da pochissimi istanti la macchina Rossi Genovese che è già nelle mani dei meccanici in vista di questi nuovi passaggi. Vediamo Maurizio Rossi che sta dando proprio le indicazioni ai meccanici, andando a rivelare le impressioni su come la macchina abbia risposto. Ecco, vedete anche che sta facendo proprio i movimenti per cercare di spiegare bene cosa sia accaduto, magari in un passaggio particolare, andare a toccare la macchina in qualche punto per ottimizzarla e per affrontare nuovamente queste prove speciali che sono già state disputate tutte una prima volta. Quindi, oltre alle ricognizioni della vigilia, oggi c'è già stato un assaggio in presa diretta per quel che riguarda la gara, che come sappiamo comunque è sempre diversa rispetto alle ricognizioni delle settimane precedenti, pur fatte in maniera normale, quindi non sportiva. Però quando si va in gara, beh, si scoprono veramente le difficoltà, i passaggi e magari quei punti dove poter andare. Vediamo anche Giorgio Genovese, il navigatore, anche lui a colloquio con i meccanici, si stanno guardando anche le sospensioni. Poi si parlerà ovviamente della pressione. Varetto poco fa ha dichiarato di essere partito già con una pressione un po' modulata su una temperatura elevata, pur se la prima prova speciale di oggi si è disputata più o meno 5 ore fa, quindi con una temperatura comunque diversa da quella che si andrà a trovare tra pochissimo nella terz'ultima prova, e quindi andando di nuovo sul percorso. Tra l'altro, qui in zona Marassi tirava un piccolo venticello questa mattina, adesso è un po' calato, quindi ci sono temperature veramente, veramente elevate. Ecco, ora dopo il colloquio con i meccanici, magari ci avviciniamo e andiamo a chiedere qualche impressione quando vediamo ancora in questo istante. Bellissimo questo dettaglio dove si va proprio sul punto della macchina che può essere oggetto di un intervento, di una regolazione da parte dei meccanici, e capiamo anche quanto l'equipaggio sia importante, il pilota e il navigatore, che quindi hanno tutti gli elementi utili in mano per poter dare delle indicazioni su un intervento che comunque deve essere veloce. L'assetto ovviamente non viene stravolto, anche perché le vetture staranno qui solo una trentina di minuti, quindi non si può fare molto, ma qualche accorgimento che potrebbe essere anche determinante si può fare. E qui anche l'esperienza pregressa di pilota e navigatore sono sicuramente importanti per dare le indicazioni. Vediamo un momento frenetico, e qui il parco assistenza vive proprio dei momenti molto diversi. C'è una grande calma quando le vetture sono fuori, con i meccanici impegnati a seguire sia con il computer, con i cronometristi, sia anche tramite la nostra diretta le fasi della gara, ma sono abbastanza rilassati, seppur seguendo con grande attenzione le gare. Ma poi in questi minuti, bene, sono assolutamente all'opera, perché è un momento decisivo. Vediamo un meccanico essere sceso proprio in questo istante al di sotto della vettura per operare direttamente, e questo è un momento veramente determinante. Gli ultimi colloqui da parte del pilota Maurizio Rossi, e poi andremo a sentire le sue impressioni, e la gara va avanti e siamo poco più della metà, quindi è tutto completamente aperto, sia per quel che riguarda la vittoria con Varetto, che in questo momento è in testa alla classifica, ma ci sono molte posizioni distanziate di pochissimi secondi, se non addirittura decimi di secondo. Quindi il rally della Lanterna, giunto alla sua 42esima edizione, è ancora completamente aperto. Maurizio, ti avvicini?

0: Continuiamo un attimo, ora che hai dato qualche indicazione ai meccanici insieme a Genovese, perché insomma dopo questo primo giro di prove speciali si può fare qualche accorgimento e le indicazioni sono fondamentali.
1: No, ma sicuramente ci sono diversi aspetti. Allora, primo, sicuramente io questa mattina sono partito un po' troppo conservativo. Sarà che devo fare il cameraman per voi? Sarà che devo, tra virgolette, devo arrivare in fondo, che è sempre una roba che ti... il margine, diciamo, del ritmo è sempre poca roba, che magari togli un secondo a chilometro. Abbiamo sbagliato le pressioni delle gomme e quello è colpa nostra, nel senso che siamo partiti con le pressioni troppo alte e a metà della prima prova la gomma era in pappa.
0: Maretto, per esempio, ci ha appena detto che era partito con la pressione già bassa.
1: E lui è partito basso, giustamente, noi siamo partiti troppo alte e infatti abbiamo pagato tanto, ma non confronto a Maretto, perché Maretto è in quelli che dei primi cinque. Sinceramente io dal sesto, settimo pensavo di giocarmela, e invece, che poi è l'ultimo tempo che ho fatto sull'ultima speciale, eravamo lì, quindi l'ultima speciale devo dire che sono contento di come era la macchina. Poi la faccio un pochino ammorbidire, perché sempre sono io che ho chiesto la macchina un po' più rigida, però la portello, ci vuole la macchina un pochino più morbida. Quindi adesso vediamo se con le pressioni giuste e con la macchina più morbida in effetti riusciamo ad andare un pochino meglio. Sicuramente ormai però, cioè, abbiamo perso il contatto da, diciamo, i primi, dal quinto al nono sono un po' lontani, quindi non penso che ci sia più niente da fare. Cerchiamo di vedere se riusciamo ad arrivare decimi, diciamo, dai, proviamo a vederlo.
0: Dalla tua esperienza, le condizioni climatiche che oggi vedono questo caldo che è assolutamente in crescita, quanto incidono?
1: Ma no, non incidono, sinceramente, a parte che su c'è qualche grado di meno che qui a Genova. Poi le macchine e le gomme sono preparate anche per andare con queste temperature. Sì, la macchina, il motore, chiaramente le turbine e tutto, quando c'è così caldo rendono un pochino meno, ma tanto queste macchine vanno già abbastanza forte, anche se la turbina va leggermente meno. E le gomme sono ormai gomme eccezionali. Io corro con Michelin, con le nuovissime 32 che hanno esordito proprio da Roma. È una gomma veramente notevole, come sicuramente anche chi corre con Pirelli corre con le 5 nuove, che sono altre gomme che sono fatte proprio per le alte temperature e per prove anche più lunghe di quelle che facciamo noi, cioè prove dell'Europeo e del Mondiale magari anche da 30 km. Quindi sinceramente non, fisicamente quando sei in prova non senti niente, quindi secondo me il caldo non incide.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ed ecco allora le ultime fasi di preparazione della vettura 10 Rossi Genovese. Intanto dal rombo in sottofondo sentite come stiano arrivando veramente una dietro l'altra tutte le vetture. Vi restituisco la linea, andiamo in cerca di altri protagonisti. Studio.
2: Grazie Federico Marchi dal parco assistenza del 42esimo Rally della Lanterna. Abbiamo visto dunque Maurizio Rossi che corre in questo rally della Lanterna assieme al suo navigatore Giorgio Genovese. Corrono su Citroën C3 gommati Michelin, come diceva appunto Maurizio Rossi. Michelin che peraltro sta abbastanza dominando nella vetta di questo rally della Lanterna, perché montano Michelin Aragno, Guastavino e anche Marasso per trovare una Pirelli. Bisogna scendere al quinto posto con Gerini, però attenzione perché la Pirelli è la gomma di Varetto che è in testa, e quindi in questo momento è la gomma che sta vincendo il rally della Lanterna. Peraltro ovviamente c'è ancora tempo. Ora qui magari Giuseppe ci può aiutare anche a capire quanto, secondo il tuo punto di vista, in quelle che sono le tre prove che mancano alla conclusione del rally, cioè la Portello 2, la Brugneto 2 e la Laccio 2, si possa effettivamente pensare di recuperare. Ora, posto che qualcuno potrebbe fermarsi per una qualunque ragione, anche di tipo tecnico, diciamo, a parità di corsa, quanto possiamo pensare,
3: diciamo, che per la vittoria, per la vittoria, se non ci sono grandi stravolgimenti, i primi due se la giocano.
2: Ecco, il secondo, cioè, un secondo solo giocano,
3: un secondo,
2: insomma, è pochissimo.
3: Si può recuperare benissimo e così come si può perdere benissimo. Ecco, mentre già 33 secondi, Guastavino dovrebbe recuperare 10 km in media a prova speciale, la vedo già più difficile. Troppo. Anche perché davanti non ne hai uno solo, che magari può avere un problema.